0: per me ci sono altre squadre tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nel loro club. Secondo me la Germania manca a questo momento. Abbiamo una buona qualità, che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità, perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due o tre mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più, e questo normalmente sono i campioni. Perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo due, tre, quattro veramente forti giocatori, tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
1: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante, intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, pesante.
0: Ma un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura, una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, un gruppo difficile, sicuramente un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che l'Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza Italia non è bello.
2: Restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento, e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
3: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival dello Sport. Chi è stato per lei Sandro Mazzola?
4: In questo momento parlare di Sandro è il momento opportuno e giusto, perché se io sono andato all'Inter, il merito è tutto di Sandro Mazzola e Giancarlo Beltrami. Io mi ricordo che giocavo nel Brescia, erano venuti a vedere una partita, in quella partita lì ho fatto 2 gol, finita la partita mi hanno aspettato, hanno parlato con me, e subito dopo il presidente del Brescia, i fratelli Saleri, mi hanno portato a Milano, e lì abbiamo fatto il trasferimento, perché io ero già tifoso dell'Inter e ho toccato il cielo con un Tito. Poi ho trovato veramente le persone che in quel momento erano nell'Inter, Mazzola e Beltrami, che hanno saputo fare squadra, che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato, e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi vedo Mazzola, per me è stato una fonte di lancio.
3: Ecco, a proposito della nazionale, quali sono in questo momento le sue impressioni sulla squadra di Mancini dopo il pareggio di ieri con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia? C'era stata invece quella sconfitta che aveva destato parecchie preoccupazioni con il Belgio.
4: Guarda, nell'82 le prime 4 partite abbiamo superato il turno, perché avevamo pareggiato una partita col Perù. E quindi io lo so cosa vuol dire, questa è una nazionale di giovani, Mancini è stato bravo a scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia, e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
3: Bastoni si sta scoprendo goleador anche in nazionale?
4: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però

0: Io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
1: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
0: Penso di sì. Penso che l'Inter ci ha messo un po' di anni per fare questa squadra, ci ha messo un po' di anni per essere competitiva. Adesso è competitiva e il merito è di Ausilio, che è andato via, buon lavoro, e Marotta, che sono secondo me i due manager più forti che ci sono in Italia.
1: Pio Esposito la sta sorprendendo, e a chi assomiglia? Può ricordarla in parte, Pio Esposito?
0: Allora, Pio Esposito in questo momento penso che sia uno dei migliori attaccanti che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dall'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter e lo sta diventando anche per la Nazionale. Veramente io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti. Quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dall'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato, perché lui dà tutto e si vede.
1: Può ricordare un po' Altobelli?
0: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me. Ma anch'io ero più forte di tutti, allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
1: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
0: Eh sì. La Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello, magari, che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
1: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante.
0: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
1: L'ultimissima su Lautaro Martinez: quest'estate c'erano state le offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
0: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
1: Come lei?
0: Come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, se te la tolgono di dosso, ti tolgono mezza vita.
2: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, ci siamo per un nuovo appuntamento perché c'è il mondiale di MotoGP e quello di Formula 1 che continuano e continuano a darci anche tante emozioni con da una parte un titolo in bilico in MotoGP. Molto probabilmente forse si è ridotto a due, tra poco ne parliamo, mentre dall'altra parte in Formula 1 con Antonelli che è sempre più vicino a cogliere un mondiale che veramente sarebbe una cosa straordinaria e storica per il giovane italiano. E allora partiamo dalla MotoGP perché con noi oggi mi fa tantissimo piacere c'è il collega Alessandro Biaggi che saluto. Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Marco, grazie dell'invito.
1: Ma ci mancherebbe. Allora Alessandro, partiamo subito con la MotoGP, 37 punti per Marc Marquez, possiamo dire così, Marc Marquez e Dall'Igna attaccano il mondiale.
2: Sì, Marc Marquez e Dall'Igna stanno attaccando il mondiale già da un po', e questa prestazione nell'ultimo Gran Premio naturalmente legittima un po' quello che si era detto, che si sta dicendo negli ultimi tempi, cioè che Marquez addirittura, a dispetto di una Aprilia che sembra leggermente più competitiva sicuramente della Ducati, Marquez che ora è concretamente il favorito per la vittoria finale, no? Si è sempre detto da una parte l'Aprilia contro Marquez, dall'altra Marquez contro l'Aprilia, ma di fatto poi la gara del Giappone questo ci ha detto anche nei risultati finali.
1: È stata una sprint dove lui ha imposto subito la legge con quel sorpasso iniziale, anche cattivo alla Marquez, diciamo così, nei confronti di Martin, mentre nella gara poi c'è stato invece un Marquez più calcolatore per poi sferrare il colpo. Due versioni, quale ti è piaciuta di più?
2: Ma entrambe, perché quello che mi piace del Marquez 2026 è proprio questa abilità nel sapersi trasformare e adattare alle circostanze del momento. Quindi quando è in grado di poter attaccare con la sua grinta notoria l'avversario non esita a farlo, quando è il momento di ragionare lo fa con maggior ampiezza rispetto agli anni precedenti. Quindi perché Marquez oggi è favorito? Non perché ha la moto migliore, ma perché lui è ancora ulteriormente migliorato. E questo insomma dimostra il talento di questo pilota, di questo campione.
1: Sai Alessandro, penso una cosa, che i due, no, Dall'Igna e Marquez in questo momento sono una coppia, voglio dire, perfetta, e spiego perché. Perché da una parte c'è un ingegnere che ha costruito in questi anni un mezzo vincente, la Ducati insomma di Dall'Igna è una moto vincente, ha fatto 100 vittorie proprio nell'ultima gara in Giappone, insomma è un risultato molto importante, più dei mondiali vinti. Però in questo momento la sua moto non è perfetta, cioè ha un competitor, l'Aprilia, che ha raggiunto un livello molto elevato mettendo in difficoltà la Ducati, e la Ducati ha palesato, no, dei problemi quest'anno. E dall'altra parte c'è un Marc Marquez che non è più quel pilota aggressivo nella guida come quando era alla Honda, in Ducati è diventato più gestore e forse ha trovato un rapporto, un feeling con la moto diversa che in qualche maniera riesce a andare oltre i limiti della moto di Dall'Igna. Quindi Dall'Igna sa che ha una moto non più così perfetta, ma c'è un pilota dall'altra parte che con una guida diversa riesce ad ottenere il 100% anche da questa moto.
2: Sì, è un ottimo connubio, un grande matrimonio quello tra Marquez e la Ducati, e in questo caso tu lo associ anche a Dall'Igna, che poi è il leader del progetto tecnico della Ducati. Ma in questo momento, Marco, io ritengo che è più Marquez che sta dando qualcosa alla Ducati che non viceversa. Oggi senza Marquez la Ducati difficilmente si sarebbe trovata a lottare per il titolo mondiale, e questo la dice lunga su come in questo momento sia sbilanciato a favore del pilota quello che è l'equilibrio tecnico-umano che da sempre c'è nelle competizioni motoristiche, no? Viva Dio, nel motociclismo il pilota conta ancora di più della macchina, e questo insomma per chi segue la MotoGP è una grande soddisfazione, sperando che rivoluzionamenti dei regolamenti e quant'altro non apportino delle fondamentali modifiche per il futuro.
1: Senti Alessandro, in quest'ultimo Gran Premio c'è stato il problema gomma, abbiamo visto arrivare al traguardo la moto di Martin, di Bagnaia, soprattutto nella sprint, che erano pochi, la metà dei giri, in condizioni pietose. Però Martin, nonostante questo, ha combattuto ed è riuscito a difendere quella posizione che poi gli è stata tolta, e qui vorrei sapere anche il tuo pensiero, per una leggera sfiorata di verde che per me sa poco di moto questo tipo di decisione, però lascio a te il commento.
2: Ma sed lex dura lex, dicevano i latini, purtroppo se c'è un regolamento è meglio farlo osservare alla lettera che non chiudere un occhio in alcuni casi, perché poi si crea un precedente difficilmente da gestire. Sicuramente sotto il profilo sportivo sfiorare di un millimetro la zona verde fa male poi vedere che il pilota sia penalizzato nella sua prestazione agonistica per questo piccolissimo dettaglio. Però se effettivamente e graficamente la violazione c'è stata, è giusta che poi venga comminata la sanzione, perché altrimenti si rischia di creare precedenti con due pesi e due misure noti nel settore calcistico fino a poco tempo fa e che nei motori, insomma, cercheremo di evitare per quanto possibile. E sì, diciamo che effettivamente Martin è tra i piloti Aprilia quello che sembra che è più in palla, obiettivamente quello che è più pericoloso per Marquez, ma attenzione perché comunque stiamo per andare su un circuito che è altamente prestazionale per la marca di Noale e lì magari potremmo rifare discorsi diversi al termine dei due Gran Premi, della sprint e del Gran Premio vero e proprio. Vedremo, sicuramente Marquez dovrà difendersi nel prossimo Gran Premio.
1: Sì, assolutamente, poi ci andiamo. Però ti volevo chiedere sul problema gomme che cosa ne pensi. La Michelin, insomma, non ha
2: Guarda,
1: offerto
2: il problema.
1: una gran bella immagine, ecco.
2: Sì, il problema gomme sta diventando un problema anche nella interpretazione per noi addetti ai lavori, Marco, perché effettivamente non ci rendiamo conto bene del perché
1: Che
2: sta accadendo
1: poi, tra l'altro,
2: questo.
1: scusami Alessandro, se tu vai a fare anche il discorso con Marquez, per esempio Bagnaia ha avuto questo problema importante, ma lui l'ha spiegato però, non ha parlato naturalmente di complotto come qualcuno subito ha cominciato, no? Ha detto che c'era un problema di grip e la scelta è stata l'hard, non aveva grip in questo, o aveva poco grip, insomma. E dall'altra parte c'è stato invece Marquez che ha avuto un'ottima gestione della gomma e non ha avuto questo problema.
2: Sì, poi questo credo che possa derivare anche dalla messa a punto della motocicletta, magari sicuramente non identica tra i due, hanno dei modi di guidare diversi, una messa a punto diversa. Bagnaia, in maniera molto trasparente, ha detto quello che è stato il problema, che è forse l'origine del problema che poi ha manifestato nella gara sprint, e ci sta tutto. Certo, non ci sta a vedere quei segnacci su un pneumatico di una MotoGP, anche per la sicurezza della struttura proprio. Insomma, noi quando abbiamo visto quelle immagini, effettivamente io mi sono spaventato, come sono spaventati i telecronisti. Non so se questo deriva dal fatto che adesso ci sarà questo cambio nel 2027, ma non credo. La Michelin è un'azienda talmente grande, professionale, che credo che possa fare il suo lavoro fino all'ultimo secondo nella MotoGP, quindi credo sia un fattore casuale che difficilmente potrà ripetersi nei prossimi Gran Premi, almeno mi auguro.
1: Senti, andando un po' a parlare dei singoli, ti voglio chiedere anche un pensiero su Bastianini, che è stato veramente in grande forma. Quando è in questa modalità diventa un pilota performante, lo ha dimostrato in questo Gran Premio. Peccato per la penalizzazione nella sprint, però mi è sembrato un Bastianini in forma, no? In Giappone.
2: Sì, guarda, ecco, se non mi avessi chiesto, avrei io d'imperio portato il tema a Bastianini, perché credo che il pilota si stia ritrovando e potrebbe essere quella variabile che potrebbe portare alla prima un qualcosa in più nelle gare finali. Io lo vedo veramente in crescita, sta sta crescendo sia di condizione tecnica, ma soprattutto di condizione psicologica. Sappiamo che doveva recuperare entrambe le cose, ma forse ancora di più credere in se stesso. Io credo che Bastianini potrebbe diventare da qui a breve un avversario durissimo per tutti nella lotta per il podio almeno.
1: Ok, Bastianini, Alex Marquez che aveva dato dei segnali molto importanti, sembrava veramente se non ci fosse stato quel problema nella sprint, quel long al penalty che lo ha condizionato molto, poteva veramente ambire al podio nella gara, però purtroppo c'è stato questo episodio nella sprint che insomma, ha condizionato poi altri due piloti, tra cui Acosta e Di Giannantonio.
2: Sì, chiaramente è stato ne vediamo spesso di questi sorpassi, di questi incidenti nella MotoGP, e quindi non punterei troppo la croce addosso a quello che è stato ritenuto il responsabile. Sono incidenti che si verificano. Obiettivamente questo poi porta a un condizionamento per tutta la gara, oltre al fatto naturalmente della doppia penalizzazione. Ma anche sotto il profilo dell'approccio alla competizione è chiaro che il pilota penalizzato ne è condizionato, no? Vuoi perché deve fare un gran recupero, quindi è portato ad avere un consumo diverso dei pneumatici, quindi una gestione della gara diversa, quindi al di là di quello che è la penalizzazione fine a se stessa, poi c'è un condizionamento che va a riverberarsi su tutta la gara, però
1: Certo, però i
2: la
1: due long al
2: penalizzazione
1: penalty
2: insomma c'è.
1: hanno inciso tanto, Alessandro, le due penalità per Alex Marquez, perché insomma di
2: Sì.
1: fatto, anzi la prima l'aveva anche fatta bene,
2: No,
1: la
2: ecco.
1: seconda è
2: Diciamo che la prima
1: finito.
2: l'aveva gestita molto bene perché poi alla fine ha perso poco o nulla. La seconda sicuramente è più penalizzante, ma c'era stato anche chi aveva gridato, insomma, no, ma questi due low lap no penalty non sono sufficienti perché in una pista come quella giapponese il recupero è facile, però obiettivamente abbiamo visto che effettivamente così non è stato, insomma.
1: Senti, Acosta fuori dalla lotta al titolo ormai.
2: La cosa a me ha sorpreso perché noi ci sentiamo insomma periodicamente Marco, no? Parlavamo di questo pilota in ascesa, di quello che il prossimo anno insomma sarà l'avversario numero uno di Marquez, tutti attendiamo la sfida Acosta Marquez per il prossimo anno, a questo punto sì, diciamo che Acosta esce fuori dai giochi per il mondiale e io direi anche un po' a sorpresa in questo Gran Premio. Però è uno di quei piloti che in maniera random nelle ultime 6 gare può venire fuori. Quindi lo rivedremo sicuramente nelle posizioni di vertice nei prossimi appuntamenti, non in maniera costante come richiederebbe la candidatura al titolo mondiale.
1: Domanda, Bezzecchi lo consideri ancora dentro per la lotta al titolo? È scivolato a più di 40 punti dalla vetta.
2: Bezzecchi è dentro la lotta per il titolo, non solo perché ce lo dice la matematica, ma perché questo è stato un campionato che ha conosciuto alti e bassi, anche per motivi di infortuni naturalmente, di tutti i piloti. Non dimentichiamoci che ci saranno due blocchi di gare ravvicinate e in queste condizioni naturalmente la prima cosa che dovranno fare i candidati al titolo è quello di assumere regolarità, di non rischiare di cadere per terra, anche se in una gara parlando di MotoGP e di piloti di MotoGP sembra quasi un ossimoro, no? E quindi è difficile parlare di un concetto di questo tipo, però obiettivamente ecco, dobbiamo tener conto anche di questo aspetto, che non sono ammesse distrazioni, non sono ammesse cadute, perché i Gran Premi ravvicinati poi possono avere delle conseguenze pesanti. Bezzecchi è in lotta per il titolo, naturalmente. Non è il favorito tra Martin e Marquez, questo è una maniera più assoluta, insomma.
1: Senti, altra valutazione, non so che cosa ne pensi sulla distribuzione dei punti, però facevo questa analisi. Dunque, Marc Marquez ha vinto 6 gare e 7 sprint. Martin ha vinto una gara e 3 sprint. E poi c'è Bezzecchi che ha vinto 4 gare e 0 sprint. Ora, leggendo questi dati al volo, uno dice, vabbè, è primo Marquez, secondo Bezzecchi e terzo Martin. Non è così. Martin è davanti con 2 punti di vantaggio. La ritieni giusta la distribuzione di questi punti, dove Martina comunque ha già vinto un mondiale, ricordiamolo, contro Bagnaia, sì, proprio vincendo poche gare, meno gare addirittura, ma era uno piazzato regolarmente e sta facendo anche quest'anno la stessa cosa. Al di là adesso della competizione tra i piloti, la ritieni giusta questa distribuzione dei punti?
2: Allora, io non ritengo giusta essenzialmente la distribuzione dei punti nelle gare sprint, ma non perché poi alla fine incidono poco nella misura in cui si arriva al traguardo, no? Perché c'è poco distacco, poco gap di punteggio tra il primo e gli altri. Obiettivamente sì, la ritengo comunque equa, insomma è abbastanza consolidato, 25, 18 eccetera punti per la gara maggiore. Io lo sai, ne parliamo spesso, purtroppo a me le gare sprint non piacciono, non sono mai piaciute, avrei dato maggior valenza alle prove di qualifica, quindi alla caccia alla pole position, magari attribuendo dei punti a quella competizione, che poi è una competizione vera, è una competizione importante. Al momento è chiaro che il calendario e soprattutto la classifica premia la regolarità, non premia le prestazioni. Dovremmo tornare alle vecchie classifiche di una volta della Formula 1, con gli scarti, magari scarti divisi per periodi della stagione, ma poi lì si innescano una serie di ragionamenti con carta e penna che obiettivamente, insomma, non piacciono mai, no? Quindi teniamoci questo punteggio e accettiamolo per quello che è, anche se migliorabile.
1: Sì, fa un po' sorridere il fatto che chi vince più gare non riesce a vincere il mondiale, era già successo anche a Bagnaia, ricordiamo. Fa un po' sorridere perché dice: oh, quello che vince le gare lunghe, che sono più giri, dovrebbe avere una valenza maggiore, no? Se ne vince di più. Invece, alla fine viene premiata anche la regolarità e la costanza nei piazzamenti. E devo dire che Martin è molto forte in questo. Certo, due punti adesso, permettimi di dire, sono veramente zero. Cioè, non c'è più differenza, sono lì e vediamo quello che succede. Però ti voglio fare un'altra domanda, Alessandro. Stiamo entrando in una parte molto importante e anche delicata del mondiale. Cominciano a ridursi le gare e abbiamo questa sfida tra Martin e Bagnaia, che secondo me sono i veri
2: Martin
1: e Marquez, che sono i veri protagonisti, sono i due piloti che possono ambire, a mio giudizio, a vincere il titolo. E c'è questa differenza di due punti, però c'è una differenza importante sotto un altro aspetto. Marquez è da solo contro due Aprilia, perché c'è Bezzecchi che sta lì. Allora io mi domandavo oggi, non sarebbe il caso in questo momento così delicato, prossimo circuito favorevole all'Aprilia, Martin è davanti, non sarebbe il caso di cominciare a pensare ad una strategia di gara da parte dell'Aprilia? Ossia, Bezzecchi deve aiutare Martin, è lui il pilota che può ostacolare Marquez nella vittoria al titolo. Allora non è il caso che Rivola a questo punto pensi: ragazzi, qui dobbiamo portare a casa il mondiale, Martin sta meglio, Bezzecchi deve essere colui che in qualche maniera deve aiutare, supportare il compagno.
2: Ma a questo punto il gap di Bezzecchi da Martin è notevole, sono due gran premi della domenica, chiamiamoli così, pieni. E sì, potrebbe essere arrivato il momento di fare i giochi di squadra. L'Aprilia credo che stia aspettando il prossimo Gran Premio che è favorevole alla marca di Novale per prendere una decisione, ma a quel punto è troppo importante il mondiale piloti per trascurare un aspetto di questo genere.
1: Certo.
2: È vero che ci sono i soldi, gli sponsor o quant'altro, ma qui parliamo di due piloti che sono nello stesso team, con la stessa configurazione cromatica, gli stessi sponsor. A questo punto credo che un gioco di squadra debba essere imposto, perché altrimenti Marquez, insomma, scappa via giocando da solo.
1: Anche perché, permettimi di dire, a Marquez chi lo può aiutare? Bagnaia è ormai in preda ad una situazione negativa che lo esclude da tutto. VR46 non penso che abbia mai avuto in mente la possibilità di aiutare Marquez. Il fratello, che poteva essere la variabile di questo mondiale, purtroppo quest'anno con quella caduta a Barcellona è andato fuori giochi, non riesce più nemmeno a essere regolare nei piazzamenti, è da solo.
2: Diciamo che ha un compagno di squadra che è la rivalità nell'altro team, negli altri team. Questo è quello che sta aiutando oggi, che può aiutare oggi Marquez, è appunto quello che dicevi tu prima, no? Il fatto che comunque c'è ancora concorrenza all'interno dell'altra marca. Io credo che a questo punto Noali si debbano sedere attorno a un tavolino e pensare.
1: Sono d'accordo anche io.
2: Questo mondiale, l'Aprilia, o lo vinciamo adesso o rischiamo di non vincerlo più.
1: Perché poi il prossimo anno, bravissimo, il prossimo anno cambiano le regole.
2: Cambiano le regole, esatto. Oggi hanno la moto competitiva, quindi siccome già da qualche anno, per mancanza di leadership, per tanti motivi, l'Aprilia anche lo scorso anno aveva una moto molto competitiva, 2 anni fa anche, non dimentichiamocelo.
1: Diciamo che l'anno scorso è stata competitiva nella parte finale, però.
2: Quando
1: ormai i giochi erano fatti.
2: Nella parte iniziale aveva avuto notevoli problemi con Martino,
1: Però sai cos'è? Forse in questa decisione che tu dici, in un tavolo rotondo, c'è anche da considerare una cosa, che Martino il prossimo anno non è un pilota dell'Aprilia, e quindi significherebbe far vincere il mondiale ad un pilota che poi si porta via il numero uno. Da un'altra parte.
2: Questo conta zero, Marco, conta zero, perché poi alla fine nell'Alba d'Oro risulterà Martin Aprilia. Poi certo. Dove è andato Martin l'anno successivo serve a ben poco, la tabella.
1: D'accordo con te su questa cosa qui.
2: Qualcuno poi non nemmeno la prende, sappiamo il Valentino Rossi, eccetera. Insomma, sono rimasti sempre fedeli al loro numero, quindi il numero uno conta poco.
1: Vabbè, vediamo, perché poi, come hai detto tu, si va a Mandalika, che è un circuito, tra l'altro, che è molto negativo per Marc Marquez, ha dei ricordi molto spiacevoli, a cominciare dall'anno scorso, e quindi bisogna fare molta, molta attenzione a questo, no? Anche per un fattore, diciamo così, scaramantico, anche se io ho visto un Marquez bene fisicamente, bene mentalmente. Io credo che quest'anno in quel circuito può fare veramente qualcosa di importante.
2: Ma sì, Marquez è un anno di grazia tale che è in grado di smentire qualsiasi gabbara, qualsiasi pronostico, qualsiasi circuito negativo. Poi per un pilota come Marquez non credo siano circuiti sfavorevoli o favorevoli. Per un pilota che va forte dappertutto, bisogna vedere se poi la moto la seconda e la Ducati. Questo circuito, magari, almeno stando a quello che sono i precedenti, parte un gradino più, 2 gradini più sotto rispetto alla Aprilia. Vediamo se lui sarà in grado di colmarlo o se farà l'ennesima gara alla Marquez versione 2026, ovvero una gara intelligente, cercando di portare fieno in cascina, come dicono i bravi giornalisti.
1: Sì, di solito lui quest'anno dove poteva vincere ha vinto, dove doveva portare a casa il risultato lo ha fatto. Alessandro, siamo in chiusura per la MotoGP, ti chiedo un pensiero velocissimo perché poi abbiamo un servizio sulla Formula 1, però insomma Antonelli ha messo ormai le mani sul mondiale.
2: Questo mondiale è strano, io seguo il mondiale da quando avevo le basse scuole medie, insomma, no? Non perdo un gran premio. A me questo mondiale non sta piacendo per niente, mi dispiace che lo sta dominando un pilota italiano, nel senso che mi sarebbe piaciuto un Antonelli vincente e vittorioso nella Formula 1 dei bei tempi, ma ci accontentiamo anche di una leadership e di un mondiale incrociando le dita anche in questa versione. Siamo tutti contenti, soddisfatti, entusiasti di questa leadership che mancava da sempre sostanzialmente dal mondiale di Farina, no? Quindi diciamo che sarebbe il primo vero campionato del mondo, insomma, dell'era moderna per quanto riguarda la Formula 1. Aspettiamo, incrociamo le dita, naturalmente strafavorito, ma del resto di Kimi Antonelli si parla ormai da tanti anni. Io mi ricordo a cena con degli amici addetti ai lavori, ma parlo di 5-6 anni fa, si parlava di Kimi Antonelli come possibile campione del mondo di Formula 1, ma all'epoca erano tempi non sospetti. Io un po'
1: siamo quasi arrivati.
2: Sì.
1: Siamo arrivati.
2: Evidentemente sono andati avanti con le previsioni.
1: Vabbè.
2: Vediamo, godiamoci questo campionato del mondo di Formula 1, anche se ti ripeto, a me questa Formula 1 non piace molto.
1: Vabbè, vediamo che cosa combina Antonelli perché è sempre più vicino. Adesso sentiremo il servizio preparato. Ringrazio Alessandro Biaggi per essere stato con noi. Alessandro, grazie, alla prossima puntata di Motor Valley. Grazie ancora, a
2: Grazie a
1: presto,
2: te,
1: buon
2: grazie a
1: lavoro.
2: voi.
1: Grazie ancora ad Alessandro Biaggi. Adesso noi vi lasciamo invece al punto sulla Formula 1 del nostro Daniele Petroselli che ci dice tutto sull'ultima tappa del Mondiale Formula 1.
3: 72esima vittoria in carriera, 135 podi in Formula 1. Questi sono i numeri di Max Verstappen, i numeri di un fenomeno con il quale dobbiamo tornare a fare i conti, e credo che poi ne dovrà fare i conti anche Kimi Antonelli, magari non in questa stagione, anche se comunque già ne sta avendo a che fare con lui, ma soprattutto nella prossima. Max Verstappen che vince il Gran Premio del Bahrain spostato in quel della Malesia, dove praticamente vinse tra l'altro lo stesso Max Verstappen 9 anni fa e cominciò una striscia che comunque è lunga adesso 11 stagioni, perché è l'11º anno consecutivo con almeno una vittoria per l'olandese. Il record, ricordiamo, è di Hamilton di ben 15. Max Verstappen che riesce a riportare in alto dopo una striscia lunga, ben 15 Gran Premi senza vittorie, la Red Bull che è tornata praticamente a vincere adesso come motorista, perché adesso la realtà è questa, sostanzialmente ha un appoggio anche se esterno comunque sostanzialmente della Ford, però è lei che produce sostanzialmente i motori. Tra l'altro, motore che al primo anno sostanzialmente adesso è addirittura il migliore per quanto riguarda la parte termica in Formula 1, e questo credo che debba essere un segnale importante per chi li fa da sempre sostanzialmente motori come per esempio la Ferrari. Detto questo, una vittoria importantissima che certifica, come abbiamo detto, la crescita della Red Bull e deve cominciare a preoccupare gli altri, in particolare proprio la Mercedes, che ha portato tanti aggiornamenti proprio in vista del Gran Premio che si è disputato a Sepang. Ha fatto un po' fatica a trovare la quadra, ce l'ha fatta, però comunque ha faticato e tanto nei confronti in particolare di Max Verstappen. C'è da sottolineare, però, in casa Red Bull c'è da sorridere di nuovo per Hajar, che ha sfiorato il podio, però comunque ha fatto un'altra gara, la seconda da quando è rientrato, molto molto concreta, e quindi segnali importanti che arrivano dalla Red Bull. Dall'altro, ecco, sicuramente chi esce comunque vincitore da Sepang, dalla Malesia, è Kimi Antonelli, che comunque non va a gestire sostanzialmente la situazione, nonostante tutti questi problemi che abbiamo detto, comunque di tanti aggiornamenti che sono andati un po' a sconvolgere quello che era poi l'assetto originario di una Mercedes che va, che vola, e lo dicono i numeri. Kimi Antonelli che comunque non si è arreso, no, non si è risparmiato in gara, alla fine comunque poi nei confronti di Max Verstappen si è dovuto arrendere, anche se credo che ci abbia messo poi lo zampino anche quello che è il ritiro proprio nelle fasi conclusive di George Russell, ha portato a casa un secondo posto, che vuol dire 84 punti di vantaggio nei confronti del compagno di scuderia, quando mancano 7 gare alla conclusione del Mondiale Formula 1, più una sprint che ci sarà proprio la prossima settimana a Singapore, e quindi si avvicina sempre di più l'obiettivo del Mondiale proprio per il pilota italiano. Sicuramente ha da rammaricarsi, e credo sicuramente possa aver messo forse il primo piede fuori da dalla lotta al titolo ereditato George Russell. Ancora di nuovo tanta sfortuna per il numero 63 della Mercedes, che ha lottato e poi dopo alla fine si è dovuto ritirare, come abbiamo detto poc'anzi, proprio nelle fasi conclusive, di nuovo per un problema di affidabilità della Mercedes. Guarda caso, però purtroppo capitano quasi esclusivamente solo a lui, e tra l'altro beffa nella beffa, sostanzialmente adesso dovrà partire addirittura in ultima posizione, perché ci sarà cambio power unit proprio a Singapore, e quindi quella rincorsa e quel mantenere vivo la lotta per i mondiali nei confronti di Kimi Antonelli sembra davvero, nell'arco di una settimana in questa trasferta asiatica, già essere concluso. Detto ciò, parliamo anche di una Ferrari che comunque ha vissuto un weekend folle, in particolare la domenica, perché comunque al via in una condizione comunque dove la pista si stava andando ad asciugare dopo la ripartenza, come altre vetture, perché in totale erano sulle 13, 14 vetture che sono partite con le gomme slick, però il tracciato non lo permetteva, serviva ancora la gomma intermedia. Bene, la Ferrari ha deciso di partire con queste gomme, non andando a seguire invece quello che facevano gli avversari che erano lì davanti, a partire da Red Bull e Mercedes, che come abbiamo detto sono partiti con l'intermedia. E quindi sostanzialmente si sono ritrovati poi dopo neanche un giro con un ritardo mostruoso rispetto agli altri di Hamilton, oltre il minuto. Però poi alla fine comunque anche con una buona dose di fortuna e anche da questo punto di vista grande grinta da parte dei piloti, alla fine sono riusciti a recuperare nel finale, addirittura agguantare proprio con Lewis Hamilton un podio insperato e la quarta posizione con Charles Leclerc, merito anche, come abbiamo detto, insomma, anche di quello che è accaduto, della safety car nella parte conclusiva e del ritiro di George Russell. Un risultato che in teoria dovrebbe essere il massimo che si poteva ottenere, visto come si era messa la situazione, da questo punto di vista però deve far riflettere di nuovo la Ferrari, perché ancora una volta si è azzardata una scelta e si è andata a sbagliare per quanto riguarda la strategia. E lo ha ripetuto di nuovo proprio nel post gara lo stesso Charles Leclerc: la Ferrari deve rincorrere, deve imparare dagli altri proprio a gestire situazioni di caos come capitano come è capitato anche in Malesia, ed è questo è un punto su cui bisogna riflettere per quanto riguarda la costruzione proprio di un team vincente. Si veniva tra l'altro in casa Ferrari proprio da una settimana nel quale comunque era finito nell'occhio del ciclone Frédéric Vasseur. Si è cercato di serrare i ranghi, da una parte proprio i dirigenti della Ferrari, dall'altra invece sono intervenuti anche i piloti proprio nell'appoggiare proprio il team principal. Chi ha parlato ancora di più è Lewis Hamilton, che comunque vuole continuare a rappresentare la Ferrari come per lui un essere proprio un leader del team, e che ha detto sostanzialmente che bisogna guardare più in alto per quanto riguarda le colpe di quello che sta accadendo, facendo intendere sostanzialmente che Vasseur non ha comunque, da questo punto di vista, una gestione totale di quella che è proprio il team e della scuderia. Vedremo un po', perché comunque questo è un capitolo che sicuramente ci accompagnerà da qui fino alla fine del mondiale, però comunque il tema caldo proprio dei vertici e della Ferrari è aperto da questo punto di vista. Altra sottolineatura che invece volevo fare proprio in chiusura da questo punto di vista poi riguarda invece quello che è accaduto proprio nella domenica, a partire innanzitutto da quando c'è stata la pioggia e questo bug che ha colpito diverse vetture proprio nel giro di riscaldamento, compresa la Ferrari, per un bug, come abbiamo detto, del software della FIA. Ecco, non è una buona pubblicità sicuramente per quanto riguarda la Formula 1 essere bloccati da un aggiornamento del software proprio nel momento chiave della corsa. E poi altro poi il tema è appunto quello della pioggia che sostanzialmente cade, che poteva andare a rimescolare un po' le carte, invece poi alla fine si è aspettato talmente tanto che praticamente la pista era quasi completamente asciutta. Credo che, ecco, una Formula 1 che abdica a gare praticamente sul bagnato perda tanto da questo punto di vista. Va bene la questione sicurezza per i piloti, ok, però comunque un minimo di rischio c'è sempre, e comunque le gare sotto la pioggia hanno sempre regalato comunque grandissimo spettacolo, sempre, come ho detto, comunque nel rispetto di quello che è poi la sicurezza dei piloti. Però forse adesso in questo momento si sta andando davvero davvero oltre.
1: E allora è veramente tutto. La prossima puntata già ritorneremo dalla prossima settimana, perché si viaggerà ancora con i motori, MotoGP, insomma, tante ancora saranno le emozioni. Noi adesso vi lasciamo ai prossimi appuntamenti di TMV Radio, e ricordate che quando sentite il rombo dei motori sta per arrivare Motor Valley. Alla prossima!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Quanto riguarda il giocatore, Cagliode sicuramente fa brillare gli occhi quando lo guardi, grande potenza, mi piace molto, è stata una bella scoperta. Bisogna avere tempo, cioè, l'Italia per rinascere ha bisogno di tempo e di lavoro, ma Mancini è un ottimo tecnico e di sicuro anche tutti i casini non sono nati per quanto riguarda il tecnico, ma per altre questioni.
2: La scelta su Vergara coraggiosa l'ha fatta Roberto Mancini, perché Politano non è stato chiamato, considerato un giocatore probabilmente non migliorabile a fine corsa, non è vecchio Politano, però più di quello fai quello che ti dà.
3: Esistono anche per le grandi squadre i momenti di down. Ora quello della Juve è un momento che sembra durare da troppo tempo, perché come giustamente avete sottolineato e è nei fatti, la Juve ha vinto tanto e ha vinto anche bene spesso, quindi io capisco i tifosi che non ne possono più.
4: Sì, sì, la connessione c'è sicuramente, credo che ci sia anche una specie di vaso comunicante tra le due nazionali, nel senso che tanti di questi ragazzi che hanno giocato ieri in Under 21 probabilmente sarebbero dovuti andare in nazionale maggiore, ma avendo due appuntamenti, due partite, la seconda soprattutto, di importanza vitale per qualificarsi all'europeo, sono rimasti in Under 21.
5: Allora, sicuramente c'è una grande connessione e testimonianza ne è il fatto che credo che più o meno abbiano concordato le reciproche convocazioni, cioè ci sono dei giocatori che probabilmente Mancini avrebbe anche volentieri portato a Coverciano, ma giustamente li ha lasciati a Baldini perché c'era in palio la qualificazione all'europeo, qualificazione poi magnificamente centrata. Maracanã.
6: Stavolta è colpa mia, vedi, sono io un po' troppo. Buon pomeriggio, ero troppo esterno sulla corsia. Buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
6: Ciao Francesco.
7: Buon pomeriggio.
6: Bentrovati, bentrovati a questa puntata di Maracanà, questa anteprima. Un saluto anche ad Andrea Magliocca in cabina di regia, a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, ma anche attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Abbiamo risolto qualche piccolo problema che si era verificato ieri, insomma, quindi grazie sempre al supporto tecnico di tutti. Allora, caro Francesco, ci siamo in questa giornata che, diciamo così, è un po' a metà, no? Della ripresa del campionato, metà settimana, veniamo da tutto quello che è successo in chiave federazione, CONI, ieri abbiamo raccontato ampiamente tutta la lunghissima giornata che poi ha portato alla nomina del commissario che è Malagò. Da presidente è diventato commissario e poi molto probabilmente ritornerà ad essere presidente.
7: Sì, questa è la sequenza degli eventi, mettiamo un punto a questa situazione abbastanza grottesca e speriamo di non dover più perdere del tempo in situazioni che ci hanno tenuto compagnia, ma non ne sentivamo certo. Di certo la mancanza. In vista poi di un campionato, caro Marco, che riparte, siamo a mercoledì, siamo a metà della settimana e possiamo finalmente concentrarci su quello che è il ritorno di questo campionato. E io direi subito di buttar lì quello che è il tema di oggi, perché la cosa che ci chiediamo è, dopo un lungo stop, che tipo di campionato e che tipo di ripartenza vi aspettate al 331-82-00-23? Le vostre risposte, perché è stata una sosta di campionato piuttosto atipica. Tre settimane sono davvero tante, magari può aver fatto male a quelle squadre, no, che avevano trovato una certa continuità, oppure magari hanno fatto bene a quelle squadre che avevano bisogno, no, di mettere un po' di benzina oppure di idee all'interno di squadre in difficoltà, perché alla ripartenza ci aspettiamo anche qualcosa di diverso. Penso a Sarri, che tra l'altro ha parlato all'Eco di Bergamo stamattina e tra poco leggeremo qualcosa. Pensiamo a De Rossi, pensiamo ad Allegri, e poi ci sono quelle squadre che la sosta ha un po' tagliato le gambe, la Lazio, il Cagliari, il Frosinone. Insomma, la domanda è: che tipo di ripartenza di questo campionato vi aspettate?
6: Esatto, che tipo di partenza? L'andremo ad analizzare naturalmente nel corso di questo pomeriggio con l'aggiunta di altri temi. Io però vorrei ripartire, caro Francesco, anche tu hai lanciato il tema della giornata, quindi che tipo di partenza vi aspettate, potete veramente essere liberi di dire quello che volete al 331-8200-213, partenza insomma che può portare a delle conferme di alcune squadre oppure diciamo così a delle situazioni che potrebbero cambiare, perché come ha detto Francesco qualcuno ha staccato la spina e andava forte, qualcuno invece la deve riattaccare perché andava troppo piano. Allora, detto questo però vorrei anche andare a chiudere un po' quella che è stata ieri stanotte, anzi un momento molto emozionale forte, ossia esatto, l'ultimo tango di Lionel Messi con la maglia della nazionale. È stato un momento, io devo essere sincero, mi sono rivisto da questa mattina un po' di highlights di questa lunga nottata, ma tante cose ho visto. Prima di tutto un'atmosfera incantevole, magnifica, bellissima, da pelle d'oca, quello stadio che inneggiava il nome di Messi al tifo argentino, una roba impressionante, impressionante, che soltanto gli argentini, soltanto i sudamericani riescono a dare alla propria nazione, alla propria terra. Noi non ci potremo mai avvicinare ad un amore del genere, secondo me, in Europa, difficilmente. Forse qualche nazione europea sento un po' più forte questo richiamo alla nazione rispetto ad altre, ma quello che danno i sudamericani non lo riesce a dare nessuno. Poi c'è stato questo momento emozionale di Lionel Messi, questo discorso che ha fatto a tutti. Mi è piaciuto tanto quando ha detto: io smetto, ma sarò sempre vicino e stiamo sempre vicino a questi ragazzi, perché c'è qualcuno poi che non vuole bene alla nazionale argentina e quindi ha invitato comunque a stare insieme a questi ragazzi anche dopo di lui, senza di lui, e ci sono comunque dei talenti veramente incantevoli in questa Argentina. Sai, pensando a questo saluto estremo così, è chiaro che poi si va anche a quello che è successo all'altro fenomeno del calcio, che è CR7. Ieri è arrivato questo lungo comunicato dove lui doveva spiegare, che io ho trovato veramente eccessivo. Ho detto stamattina, forse nemmeno un presidente di una nazione con un problema enorme scriveva un papier così lungo che non finiva mai, per spiegare le sue ragioni di questo gesto irrispettoso, lo continuo a dire, al di là di tutte le cose che lui abbia detto, scritto, i problemi con l'allenatore, le promesse, gli accordi, che sinceramente lo
7: sì,
6: dico
7: che poi nel riassunto di quel lenzuolo di comunicato, sì, semplicemente lui si è arrabbiato perché l'allenatore lo ha fatto scaldare, esatto, per 30
6: minuti. Il succo è quello. E poi Il succo è quello. Alla fine lui si è incavolato perché l'ha fatto scaldare e non l'ha fatto entrare. Esatto. E perché l'accordo, eccetera. Allora, tutti, giustamente, quando parla lui si porta dietro un fiume di persone tra social, tifosi, e quindi alla fine in molti diranno: vedete, è stato trattato male. Non sono d'accordo, perché non è la prima volta che Ronaldo fa queste cose con gli allenatori, ci sarebbero degli esempi anche accaduti qui in Italia, ma lasciamo stare. Io credo che ieri sera sia emersa la netta differenza tra i due, non parlo calcisticamente di campo, perché sono due fenomeni, quindi qui ci possiamo dividere tra chi è più forte o meno forte. Da una parte c'è un talento naturale che è quello di Messi, dall'altra c'è uno straordinario atleta che ha lavorato tantissimo per arrivare a dei traguardi eccezionali. Però ancora una volta ieri ha messo il suo ego davanti a tutti, ha dimostrato quello che è anche con quel tipo di comunicato. Quindi, e chiudo, ieri si è ritirato da fenomeno numero uno Lionel Messi. Questo è il mio pensiero. C'è una differenza che è stata rimarcata ieri con questo tipo di atteggiamento, e non tecnicamente, perché sono due giocatori di altissimo livello.
7: Sì, uno più calciatore che personaggio, l'altro personaggio e calciatore, forse più personaggio che calciatore, considerando ovviamente forti tecnicamente, atleticamente, poi ognuno può soggettivamente, no, giudicare l'uno e l'altro, oggettivamente rimane il personaggio Ronaldo e rimane il grandissimo simbolo, e lo ricordavi giustamente tu, di quella che è, no, l'affetto, la magia, la religione calcistica dell'Argentina, come Leo Messi. È stata una serata, perché ci voglio tornare, particolarmente emozionante. Lui si è regalato un gol e due assist nel 3-0, che ha visto tra l'altro anche un bellissimo gol di Nico Paz, caro Marco, al Benin, davanti tra l'altro ad 85.000 spettatori. Particolarmente emozionante, ti devo dire, anche il discorso, il ricordo su Papa Cork, il papà che è venuto a mancare lo scorso agosto. Quella di ieri è stata per Messi la prima partita senza il suo papà, e sappiamo quanto contasse per lui averlo, esatto. E quindi si chiude un capitolo così particolare. Tra l'altro, se vogliamo anche dare una notizia dell'ultima ora, a proposito di grandi giocatori, a proposito di giocatori che hanno giocato anche con Messi, ha annunciato anche il ritiro Pedro, che aveva lasciato la Lazio la scorsa estate, e visto che parliamo di quel grande Barcellona in cui sono stati protagonisti sia Messi sia Pedro, in quel tridente da sogno, un altro calciatore che ha vinto tutto, uno dei giocatori più vincenti della nostra Serie A fino all'anno scorso, ha annunciato anche lui il ritiro dal calcio.
6: Eh sì, d'altronde quando arriva l'età, vedete anche la differenza, Messi è un po' più giovane di Ronaldo, poteva anche continuare in nazionale, perché tutto sommato poteva farlo, però ha riconosciuto che è il tempo di dire basta. Ecco, io credo che un campione si vede anche in questo, quando invece ti trascini e capisci che diventi anche un problema di gestione quando cominci ad avere una certa età. Ecco, forse alla fine dell'ultimo mondiale anche Ronaldo poteva dire saluto tutti, finisce qui il mio tempo in nazionale. Invece questa, diciamo così, voglia sempre di mettere se stessi davanti a tutti, poi ti porta anche ad atteggiamenti poco graditi, poco edificanti. Ecco, quindi io quella fuga lì non la dimentico, al di là di tutti i comunicati che può fare, una fuga seguita, pensate, da 25.000 persone, quindi pensate che effetto e che impatto comunicativo può avere un personaggio come Cristiano Ronaldo. Qualcuno mi ha detto ma deve stare in nazionale anche per motivi di sponsor. Vabbè, allora facciamo giocare fino a 50 anni, perché comunque gli sponsor ce li avrà sempre Ronaldo.
7: Guarda,
6: non è
7: lui
6: che finiranno
7: lì,
6: domani.
7: Quel lenzuolo, come l'abbiamo ribattezzato ieri, racconta una cosa particolare, che dal ritorno dall'America aveva annunciato al presidente della federazione portoghese di voler lasciare la nazionale. Sarebbe stato lo stesso presidente della federazione, secondo almeno la ricostruzione di Ronaldo, a chiedergli di continuare e di guidare insieme al nuovo CT, ovvero Jorge Jesus, guidare insomma la ripartenza da parte del Portogallo, un po' scottato da come è andato il mondiale. Quindi lui, quello che dice, io avevo anche detto basta, sono stati loro a pregarmi di rimanere. È chiaro, Marco,
6: dici
7: che...
6: basta, se vuoi venire dici basta anche se qualcuno ti prega, insomma, se tu hai le idee chiare dici basta a prescindere da chi ti possa pregare o meno.
7: E adesso cosa succederà?
6: Ma adesso ritornerà, e quindi ci sarà un altro film,
7: il
6: ritorno di
7: Cristiano
6: Ronaldo,
7: non sembra aver bisogno di,
6: e quindi
7: di
6: tutta sta storia qui, non lo so, ripeto, per me c'è un tempo a tutto, è difficile prendere atto che il tuo tempo finisce in tutti gli sport, perché poi lì devi essere preparato, devi essere molto forte mentalmente, molto preparato e consapevole che poi non puoi più essere quello degli anni precedenti. Comunque dai.
7: Comunque lui ad agosto aveva detto che poteva essere la sua ultima stagione, l'ha messa come un'ipotesi, ma non la sua ultima stagione, non in nazionale, in generale nel calcio. Lui ad agosto apre la stagione dicendo questa può essere la mia ultima, perciò io credo che, sai, secondo me dovrebbe anche essere arrivato anche per lui il momento di dire basta.
6: No, ma poi sai cosa penso? Una disputa così non fa bene a nessuno, e soprattutto è chiaro che metti il CT in grossissima difficoltà, perché tu sei una potenza economica, una potenza comunicativa. Quel gesto che fa lui di andare via è più pesante di quello che l'allenatore lo lascia a bordo campo a scaldare e non lo fa entrare. È un gesto più devastante il suo. Io la vedo in questa maniera. Comunque dai, saranno fatti loro, si regoleranno di conseguenza, però era giusto segnare che i due che hanno caratterizzato un periodo di calcio straordinario, che abbiamo avuto modo di raccontarlo, di vederli, hanno messo la firma anche nell'atto finale in maniera diversa, e anche qui ci divideremo, e anche qui diremo ha fatto bene Messi, no, ha fatto bene Ronaldo. Quindi sono stati divisivi anche in un atto finale, perché poi di fatto è un atto finale della loro carriera, perché insomma io penso che pure Messi non so quanto tempo ancora giocherà magari in America, però siamo comunque vicino agli ultimi capitoli, agli ultimi capitoli, forse paragrafi della carriera, e quindi vediamo. E torna il campionato, caro Francesco, e che io veramente dovremmo fare un po' un riepilogo del campionato, perché sono passate ormai 3 settimane, la classifica ce la ricordiamo, con la Roma e l'Inter, la Lazio al comando, poi Cagliari 12, Milan 11, Frosinone e Juventus insieme al Como 10 punti. Pensate che avvio di campionato che hanno fatto Cagliari e Frosinone in queste prime 5 giornate. Il Napoli che rimane dietro, attardato a 7 punti, insieme all'Atalanta che addirittura ha un punto in meno. Sono le due squadre che devono fare una rincorsa importante.
7: E che si sfidano, tra l'altro. Che si sfideranno, tra l'altro. Non si sfidano, ma devono affrontano avversarie che li rimetteranno subito, no, alla prova, rispetto a quello che è la loro forza, perché insomma tra il Napoli e la Juventus è una ripartenza piuttosto, no, probante per quanto riguarda il Cagliari e il Frosinone. Quindi è quella la difficoltà, è quella la domanda, e per questo vogliamo capire da voi, dopo 3 settimane, che tipo di campionato vi aspettate, perché sai, quando spezzi il ritmo, poi diventa interessante capire
6: chi riparte. Tra l'altro, bisogna anche dire che molti giocatori sono stati impegnati in nazionale.

0: È stato l'unico esempio, è stato quello, è vero. Sì.
1: A dicembre è stata
0: Però
1: una.
0: sai, lì comunque c'era una cosa programmata, dicembre già avevi fatto un po' di partite,
1: Sì.
0: c'è stata già una bella fetta di stagione, quindi qui hai fatto una partenza e poi ti sei fermato. Quindi sarà interessante, oggi leggevo anche degli approfondimenti sui preparatori atletici che insomma parlavano di come si potrebbe iniziare, che tipo di lavoro è stato fatto in questi giorni. Quindi sarà molto interessante, caro Francesco, vedere proprio le risposte che arriveranno, che tipo di partenza ci sarà, no? Faccio per dire, c'è subito poi una partita molto importante che è quella tra Como e Roma, che potrebbe dare già delle indicazioni importanti su chi può essere la vera antagonista dell'Inter, perché quella è una partita chiave.
1: Tu dici che è più facile partire come per la Lazio, che ad esempio ospita il Monza, oppure ripartire con un avversario subito bello tosto, come può essere il Frosinone, il Cagliari, che sai, vai lì con le antenne belle dritte, perché sai chi vai ad affrontare. Invece, forse è meglio il Monza, cioè in questo momento non è che è sicuro che vinci, però sai, affronti un avversario comunque più morbido
0: Beh, che è
1: rispetto a
0: partito
1: tutti gli
0: malissimo.
1: altri, che è partito, ha chiuso la sosta vincendo.
0: Sì, però insomma c'ha 4 punti in 5 partite, la partenza è stata
1: Sì,
0: complicata.
1: forse è
0: Ma sai,
1: meglio.
0: io penso che sia difficile dire come è meglio ripartire, perché io voglio capire come ripartono tutti. E questo è un po' il tema della. La Lazio riparte da dove ha staccato? E se riparte da dove ha staccato, io credo che per il Monza ci sono poche possibilità di portare via un risultato positivo dall'Olimpico, però bisogna vedere come riparte. Il Frosinone riparte come ha staccato e quindi per il Napoli è così difficile la partita? Non lo so, anche questo c'è da dire. Lo stesso discorso va fatto per il Cagliari, che ha fatto un inizio incredibile.
1: Ci sono anche, scusami Marco, delle situazioni da monitorare per quanto riguarda anche gli allenatori un po' così in bilico, perché
0: Certo.
1: poi si aspetta anche, vediamo se la scelta di continuare con Daniele De Rossi al Genoa è stata una scelta positiva. E ci sono quegli allenatori che, come Vanoli, come addirittura Gilardino, che hanno
0: Che
1: preso in
0: riparte
1: mano la
0: proprio.
1: squadra durante la sosta, c'è insomma Palladino col Bologna, c'è
0: La Juve
1: Stroppa
0: va a
1: col
0: Cagliari,
1: Venezia,
0: ragazzi.
1: che è per quello ti ho detto che Frosinone e Cagliari
0: La
1: si
0: Juve va a
1: sfidano
0: Cagliari,
1: due squadre.
0: va ad affrontare una squadra in salute almeno fino alla quinta giornata. Poi vediamo come riparte anche il Cagliari. Ci sono delle incognite e sono d'accordo con chi dice, attenzione, che ci sono delle trappole in giro. Ad esempio, le due trasferte di Milan e Juventus, che devono dare un'accelerata a questo campionato e un segnale forte, sono due trasferte insidiose. Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus potrebbero essere anche due trappole.
1: Sì.
0: Attenzione, quindi non è da escludere questo tipo di. Vedo più una trappola, ecco, quella della Juventus a Cagliari, che ad esempio il Napoli che ospita il Frosinone. Qualcuno mi dice: ma come, non consideri il fatto che il Frosinone è partito forte? Sì, però io
1: Comunque
0: penso che
1: aggiungo
0: sia
1: anche
0: difficile ripartire come è finito.
1: per il Como è anche
0: Vediamo.
1: molto importante perché ha chiuso il campionato prima della sosta con la sconfitta di Frosinone e se per mantenere quel tipo di rendimento, va bene che siamo soltanto alla sesta giornata, ma già per non allontanarsi troppo e per no, continuare a mandare segnali positivi che può essere insomma un anti-Inter e soprattutto può essere una squadra candidabile per qualcosa di importante. In vetta alla classifica, il Como in casa ha bisogno di dare un segnale al campionato, specialmente dopo la sconfitta col Frosinone. Quindi, forse è ancora più importante per Fabregas riconfermare quel tipo di autorità e autorevolezza per poter continuare a competere per la vetta.
0: Sì. Lasciami dire un'altra cosa che riguarda anche l'altro tema che abbiamo ampiamente affrontato ieri della situazione Malagò, che finisce per essere nominato commissario in attesa poi delle prossime elezioni, e quindi con tutta probabilità ritornerà a fare il ruolo di presidente. Si perde ancora molto tempo. Una soluzione che è chiaro che è grottesca questa. Ieri noi abbiamo avuto l'avvocato Spallone che ha detto che il tutto poteva essere, diciamo così,
1: Sanato.
0: sanato, poteva essere evitato con una sanatoria che si poteva fare ed era prevista, era possibile, non si è fatto, si è scelto tutta questa strada che ha complicato il lavoro di tutti.

0: bloccato i lavori, perché poi di fatto non si è fatto nulla e adesso si perderà dell'ulteriore tempo per fare appunto riforme o meno. Questo è un po', diciamo, l'esempio del, purtroppo ahimè, del nostro paese, che porta avanti molte volte conflitti politici e personali, battaglie che non giovano a nessuno e vanno a creare problemi invece molto spesso alla comunità. E di conseguenza io ho detto e ribadisco che questa è stata una decisione di buon senso, quella poi di nominare commissario Malagò. Lo so che è grottesca, ma di buon senso, per cercare appunto in questo momento di trovare una via d'uscita e portare avanti determinate cose, che non sarà facile. Ci tengo a dire, siccome ho letto qualche messaggio qua e là, che chi magari dice questo fa parte del sistema, perché riesce poi, no? Se tu dici che c'è stata una decisione di buon senso, fa parte del sistema, del solito diciamo atteggiamento clientelare che ci sta insomma nel nostro paese. Io tengo a precisare, personalmente non conosco Malagò, personalmente non conosco Roberto Mancini, quindi tutto quello che dico è frutto di un libero pensiero. Può essere non condivisibile, ma non porto avanti procure di nessuno e non difendo nessuno. Esprimo un pensiero. Dove sono arrivato, caro Francesco, e penso che posso dire la stessa cosa di te, dobbiamo dire grazie a noi e non grazie a qualcuno, punto. Al lavoro, all'impegno, e quindi non, questo ci tenevo a dirlo, perché molte volte leggo delle cose che sono prive di significato, non meriterebbero nemmeno una risposta da questo punto di vista, però una precisazione ogni tanto bisogna farla, anche perché se uno esprime un'idea, un'opinione qui in radio, in comunicazione, si può anche, diciamo, dire non sono d'accordo per questo motivo, punto, senza cominciare a fare altre supposizioni di amicizie, procure, conoscenze e bla bla bla. Quindi ci tenevo a dire questo.
1: Spesso si confonde tra la scelta giusta e quella, come dire, più elegante. È chiaro che bisognava prendere una decisione, uscire da questa impasse in maniera tale da dare, no, una risposta e ripartire subito. È chiaro che non è stata la scelta più elegante, quella mediaticamente più bella, però è stata la scelta giusta. Anche se non è bella, non è particolarmente, no, sponsorizzabile, però è stata quella giusta, e può essere anche brutta come esposizione, grottesca come l'abbiamo definita, però in questo momento per il bene di tutti è sembrata essere quella più giusta. Esatto. E va ad annullare tutto il resto, secondo me.
0: Bene, bene, un po' di messaggi prima di andare in pausa. Prendo al volo quello di Federico, perché si ricollega al discorso Cristiano Ronaldo Messi che abbiamo fatto. E dunque, lui dice praticamente che sta dalla parte di Cristiano Ronaldo, ed è legittimo essere dalla parte di chi vuoi. Il tecnico portoghese ha voluto, secondo lui, i suoi 15 minuti di popolarità e lo ha umiliato. Ora mi auguro che l'allenatore venga licenziato e subito è multato con almeno 1 milione, vabbè, gli elevano casa, tutto, insomma, lo devono mandare. Ricordatevi bene che Ronaldo non rappresenta il Portogallo, e lui stesso il Portogallo. Caro Federico, Ronaldo rappresenta se stesso, non il Portogallo. Il Portogallo è sempre esistito come nazione, come calcio, e lo sarà anche dopo. Tra l'altro pure una bella squadra, molto forte tecnicamente. Mi fa specie che tu, che sei un dici che sei un grande conoscitore di calcio, non sottolineare questo mi fa specie. La multa invece la prenderà Ronaldo, perché diciamo nella vita insomma ci sono delle regole da rispettare, e chi non l'ha rispettata è stata lui. Quindi io questi privilegi concessi ai giocatori, soprattutto a fine carriera, sinceramente non sono d'accordo. Quindi l'allenatore è anche libero di cambiare decisione in corsa e far riscaldare anche 15 minuti Ronaldo a bordo campo, non è lesa maestà. E quello è proprio questo il concetto che deve cambiare nel mondo del calcio. Non è lesa maestà, può capitare. E poi magari l'atteggiamento potrebbe essere quello, va bene, parlo col mister a fine partita, entriamo dentro i nostri spogliatoi, là ce ne diciamo di tutti i colori, senza dar vita ad atteggiamenti da star. Non ci crederà, ma io quei maledetti rigori li sogno di notte, ma non li ho mai rivisti di giorno, né in televisioni né sul web. mi metterebbero troppa tristezza. Il mio gol è indimenticabile, quello negli ottavi di finale contro l'Uruguay.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali qui con me con i vostri audio. Il Portogallo ha vinto 3 gare in pochi giorni senza Ronaldo, sono più avanti di quello che dicono i critici di Jesus. Sono d'accordo, Jacopo. Allora, poi aspetta, Davide ci scrive, poi andiamo a sentire gli audio. Buonasera Marco e Francesco. La sosta col Maracanã non è stata malaccio. Grazie sempre per la bella trasmissione. Spero che questa sosta abbia permesso a mister Vanoli di rimediare ai disastri del DS Paratici e del suo scellerato mister Grosso. Col Genoa subito uno scontro salvezza che indirizzerà un'altra mediocre stagione della mia Fiorentina. Forza Viola, David da Firenze. David da Firenze, l'ho chiamato là, David. Allora, intanto grazie per il fatto che noi abbiamo provato a farvi compagnia come sempre. Devo dire che comunque alla fine
1: non è stata nemmeno così,
0: abbiamo avuto un sacco di temi e questo ci ha consentito. E poi parliamoci chiaro, la nazionale ha preso molto spazio, anche perché è vero che abbiamo iniziato male, poi sono arrivate delle cose positive e ci ha fatto parlare molto, perché quando le cose vanno bene, insomma, ha più slancio da questo punto di vista, questo non ce lo dimentichiamo. Allora, tanti audio, io direi di andarne a recuperare qualcuno, Francesco, se sei d'accordo.
1: Che sì, vai Andrea, vai.
2: Buongiorno Tiamburelli, io volevo fare una domanda molto semplice. Adesso c'è stato tutto questo teatrino di Malagò, si dice che bisogna migliorare il calcio, bisogna riformarlo, ma quali sono i programmi effettivamente? A me sfuggono i programmi. Diciamo che in politica ognuno dice il suo programma, poi promesse, non promesse, si mantengono, non si mantengono, questo è un altro discorso, ma almeno dei programmi ci sono. I programmi per riformare questo calcio italiano quali sono? A me sfuggono.
0: Ma il problema è che non abbiamo avuto il tempo di conoscerli, ragazzi. E ci sarà ancora molta perdita di tempo con questa.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda, dobbiamo aspettare un mesetto, perché sì, tra l'altro, questo è seriamente. Posto, nel senso che adesso ci sarà il programma elettorale, cioè lui dovrà ripresentare un programma elettorale nella candidatura. Ci dovrà essere un nuovo programma elettorale aggiornato, considerando quello rispetto a quello di giugno, e vediamo. Ma al momento non si è potuto parlare di riforme, perché qualcuno ha fatto perdere effettivamente tanto tempo e non possiamo risponderti. L'unico dossier di cui si è potuto occupare il presidente Malagò è quello relativo ad Euro 2032, che per molti è lontano, però è una crescita che si costruisce adesso per poi vedere gli effetti un po' più avanti. Quindi le riforme nel breve non te le possiamo dire, perché al momento nessuno ci ha potuto praticamente lavorare. Vediamo quando si presenterà la candidatura che tipo di programma di riforme verrà al momento sulla carta descritto, e sarà piuttosto dettagliato. Vai,
0: sì,
1: sentiamone un altro.
0: Assolutamente, assolutamente. Andiamo con un altro audio.
3: Buongiorno signori, che ne pensate delle dichiarazioni di Cecchi che vorrebbe dare il pallone d'oro a Messi? Praticamente è una cosa patetica. Quindi quelli che fanno gol come Olanda in tutte le maniere non meritano, perché secondo Cecchi va regalato un altro pallone d'oro a Messi, così. Quindi si ritira Ronaldo, gli diamo uno pure a Ronaldo. Cioè, secondo me si è bevuto un po' troppo vino, quello là.
1: Vabbè, intanto se tu vuoi dare a Messi, tu sei
0: io adesso a Messi il pallone d'oro, no, me glielo darei adesso che c'entra. Allora gli puoi dare un premio di riconoscimento alla carriera quando si ritira, ma che c'entra dal pallone d'oro adesso a Messi? Non so adesso chi è che ha detto questa cosa, ma sinceramente non condivido. Pallone d'oro credo che né Ronaldo né Messi sia un premio che in questo momento possono ambire. Poi in futuro gli potranno dare un premio alla carriera, e credo che possa essere legittimo per tutto quello che hanno fatto nella storia del calcio. Ma non so chi è che ha detto questa cosa, questa bestialità,
1: niente.
0: Insomma, perché questa la ritengo una bestialità. Andiamo con un altro.
1: Sarebbe un pallone d'oro ad honorem.
0: Che roba è, scusa. Vabbè,
4: buongiorno Antonello da Benevento. Per quanto concerne, chiamiamolo così, la diatriba tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore, io sto dalla parte del portoghese e mi spiego.
1: Ah, okay.
4: Cioè, tu allenatore che convochi Cristiano Ronaldo, che in carriera ha vinto 5 Champions, 5 palloni d'oro, e qualcuno gli hanno pure, diciamo, fregato, che col Portogallo, che in proporzione all'Argentina è un paesino, ha vinto e ha fatto vincere campionato europeo, 2 Nation League, se non vado errato, che comunque sono trofei, perché il Portogallo aveva 0 in bacheca. Ecco, tu lo convochi, in più ci fai un accordo, nel senso che lo schieri mezz'ora, lo fai riscaldare e poi non lo fai giocare, insomma, non mi pare una cosa bella. Magari, ecco, Cristiano Ronaldo poteva finire quel mini ritiro, restare là con i propri compagni e magari alla fine dire le cose come erano andate. Ecco, solo qui.
0: Va bene, questo è il pensiero di
1: Comunque si riferiva a Stefano Cecchi, un collega di Radio Sportiva.
0: Ah, non lo conosco, mi scuso. Però insomma non... mi sembra una bestialità, perché non credo che si possa dare un pallone d'oro a Messi, perché con tutto l'affetto che c'entra adesso, ci ha regalato una serata molto emozionante con il suo ritiro, però non vedo il senso di dare un pallone d'oro in questo momento. 3318200213, vai
5: Marco. Ciao Lucio.
0: No,
5: a
0: c'è Francesco.
5: La partita che la Juve a Cagliari fa più paura della prossima con la Lazio, perché il Cagliari si difende benissimo, la Juve abbiamo visto quando si trova squadre chiuse che si difendono, fa fatica bestia a fare gol. Mi fa veramente paura sta partita.
1: Mm-hmm. Giustamente.
0: Sì, però io ragiono sempre che questa è la prima partita dopo una lunga sosta. E quindi per me conta.
1: Dici, forse
0: questo.
1: È meglio incontrarlo adesso, se veramente questo è il Cagliari, è meglio incontrarlo adesso che si ritrova dopo 3 settimane rispetto.
0: Capito, cioè io ragiono sempre poi che c'è questa partita, pensare già alla prossima, vediamo che qual è la partenza della Lazio col Monza, eccetera, non lo so,
1: posso dirti
0: punto di vista,
1: se la Juventus. Se la Juventus, signori, va bene avere timore del Cagliari, ma se la Juventus, devi lottare per il quarto posto, devi dare,
0: bisogna
1: devi dare
0: rispetto più che timore.
1: Ok, premesso questo, sei comunque la Juventus che ha vinto col NEC, ha vinto con l'Atalanta, rispetto per il Cagliari, un pochino di timore, ma se la Juventus, e a Cagliari mi aspetto che la Juventus faccia la Juventus. Basta, solo questo. Rispetto per tutti, però sei sempre la Juventus.
0: Vai con un altro audio.
6: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io su questa questione Malagò, Mancini, sinceramente ho cominciato un po', cioè un po' annoiato la questione, diciamo. Ma perché trovo tutti questi che vanno contro privi di argomentazione? Non si può dire Mancini no perché ha sbagliato. Sì, va bene, ha sbagliato, ma quello è l'uomo. L'allenatore è un'altra cosa, lui fa l'allenatore e deve essere giudicato per l'allenatore. Se farà male 5-6 partite, si dirà che non è in grado di andare nazionale e deve andare via. E l'uomo ha sbagliato, ha fatto una scelta sbagliata, quello è un'altra questione. Di Malagò è uguale. Cioè, Malagò è uno che nello sport ha fatto bene, cioè il Cone ha fatto bene, a meno. Non sono mai emerse chissà cosa. Poi avrà le sue antipatie, sarà antipatico, sarà insopportabile, però... che facciano le cose per l'Italia e poi si starà a vedere.
0: E dunque andiamo con un altro audio. Sì, sono d'accordo.
7: Ciao Marco, però non sono d'accordo con te. No, non sono d'accordo, perdonami. Non è l'ISA Maestà, perché un ragazzo di 41 anni che è uno dei più grandi della storia, per mezz'ora un tempo lo fai.
0: Mo' è diventato mezz'ora un tempo, non è un quarto d'ora, non
7: lo fai
0: già entrare, mezz'ora.
7: No, di pazienza, mancanza di rispetto. E poi in conferenza stampa vai a dire, qua comando io, gioco che dico io, no. Vado a fare con Maradona. Secondo te con Maradona se lo poteva di fare, Bigon, Bianchi, una cosa del genere? Vedi se lo facevo con Maradona, vedi se l'hanno fatto con Messi, se lo facevano con Messi, come venivano giù tutti. Io, secondo me, Ronaldo, dopo il Mondiale, doveva dire basta, mi ringrazio, e lui ci doveva mettere la mano. Punto. Però se te lo fai scaldare un tempo intero non lo fai entrare, e poi in conferenza stampa vado a fare queste dichiarazioni, comando io, se io vi gioco, tu lo sai che hai praticamente uno di 41 anni che è più grande della storia.
0: No, vabbè, io non ragiono così, perché guarda, ieri sera ho avuto il piacere di parlare con Moggi in una trasmissione sulla gestione di Maradona, e lui ha raccontato anche che Maradona è finito in panchina anche per comportamenti non consoni con il gruppo. Dice: io non avrei mai permesso una cosa del genere. Non lo so se adesso, poi è chiaro che c'è da fare una differenza. Maradona certi atteggiamenti li faceva quando faceva la differenza, ed erano comunque sbagliati, perché c'è sempre rispetto per chi lavora tutti i giorni in campo e magari non ha gli stessi mezzi. Non è perché sei forte e puoi fare come ti pare. Io questo è un atteggiamento che nello sport non ho mai gradito, chiunque esso sia. A 41 anni non fai più la differenza. Anche questo bisogna dirlo. Messi in quest'ultimo mondiale ha fatto la differenza nonostante non sia più giovanissimo. Questo bisogna sottolinearlo. Ha finito facendo la differenza. E secondo me questa è una notevole differenza. Scusate il gioco di parole. E quindi non la penso così, ti ripeto. Al di là di tutto, rimani e chiarisci con l'allenatore, non fai questa fuga da star che sinceramente è qualcosa di inaccettabile, di mancanza di rispetto verso tutti, ma anche verso lo stesso paese che comunque ti ha dato la maglia della nazione e tu indossi la maglia della nazionale. 331 82 00 23.
1: Montella verso l'esonero, tra l'altro, in Turchia è inevitabile dopo quello che è stato il cammino fin qui della squadra turca. Dovrebbe esserci Arda Turan al suo posto, vediamo se verrà ufficializzato, probabilmente sì. Quindi Turchia che avrà un nuovo CT durante la sosta e gli impegni Nations di novembre. Altro audio, Andrea?
0: Sì, vai.
7: Ciao Marco Luigi, allora ti preannuncio qualcosa sul campionato. Allora, il Napoli del genio di Livorno sicuramente col Frosinone non vincerà, vedrai che finirà così. Io invece prevedo che questa domenica ci potrebbe essere una piccola fuga dell'Inter. Ciao.
0: Vediamo. Michel, io ho detto che non lo conosco, e se è una mancanza di rispetto dire che non conosci un opinionista, che vedo lì? Chiedo scusa, io non lo conosco, non l'ho mai sentito. Mi riportano la notizia del pallone d'oro. A Messi dico che mi sembra una cosa eccessiva sportiva, però è una mancanza di rispetto dire che non lo conosco. Io non l'ho mai sentito, quindi posso dire questo.
1: Sono stato sincero,
0: non l'ho sentito come opinionista sportivo, quindi colpa mia, mi aggiornerò su questo. Se ogni cosa che uno dice è una mancanza di rispetto, perché pensi che tutti conoscono me? Non credo. Tutti conoscono Francesco Tringali?
1: No, chiedi a Cecchi se conosce Piccoli. Se dice di no e stiamo pari.
0: Che te devo dire? Se è una mancanza di rispetto, chiedo perdono, ma quindi non l'ho mai sentito. Cercherò di sentirlo quando posso, se non collima con le ore che sono in radio io, quindi tutto qua.
1: Magari lavoriamo e non possiamo ascoltare tutto il giorno radio sportiva o qualsiasi altra.
0: Mi sembra
1: altra
0: pure
1: radio.
0: Normale che uno
1: andiamo avanti.
8: Sono di nuovo Rosario da Fratta Maggiore. Ritornando a quanto già detto pure in precedenza nel mio precedente messaggio inviato alle 11, allora io dico questo sempre su Ronaldo. Allora, Ronaldo è un campione e su questo non si discute, ma secondo me, facendo anch'io, insomma, praticando pure io sport e facendo parte, avendo gestito un gruppo sportivo, io dico che proprio chi è campione, chi ha delle qualità, ha una maggiore responsabilità. Cioè deve trasmettere un messaggio per il quale, pure se lui è un campione, non è diverso dagli altri. Cioè io così la vedo, e anche nel mio caso, quando io ho gestito questo gruppo sportivo, ho sempre cercato di fare in questo modo. Cioè chi ha maggiori qualità e ha un maggiore talento ha anche una maggiore responsabilità.
0: Sono d'accordo.
8: E quindi deve essere più uguale degli altri. Non so voi come la pensate.
1: Da maggiori poteri derivano grandi responsabilità.
0: Esatto. Non fa una piega sul discorso che fa. Tant'è che noi spesso dobbiamo criticare i grandi giocatori, non quelli cosiddetti normali, no? Tu te la prendi con il fuoriclasse quando sbaglia. Non è che
1: l'unica
0: te la
1: cosa che
0: con...
1: dico, l'unica cosa che dico è se tu comunque c'hai Ronaldo e l'hai fatto scaldare per 30 minuti, io che voglio tenermi buono anche Ronaldo, se sei d'accordo con me se vado da Ronaldo e gli dico: Cristiano, guarda, scusami se so che magari ti sei riscaldato, magari sei rimasto male, però ho fatto altre scelte.
0: No, può darsi, ci sia stato, ma sicuramente magari c'è stato un errore di comunicazione da parte dell'allenatore.
1: Scusami se ti ho fatto scaldare 30 minuti, però è successo questo e questo.
0: Sì, però pure se ti scaldi 30 minuti non giochi,
1: non succede niente.
0: Magari a fine partita vai dall'allenatore mentre vai dentro e dici: oh, ma mi hai mai fatto scaldare 30 minuti? Non mi hai manco guardato. Ne parlate voi, ve prendete pure a mal parole e finisce lì la storia. Insomma, dai, onestamente. Un grande campione deve essere grande anche negli atteggiamenti.
1: Allora, se vuoi far ascoltare
0: dobbiamo farla
1: quell'intervista, la devi fare adesso, perché sennò poi andiamo fuori tempo.
0: Sì, perché andiamo fuori tema. No, io ci tenevo perché abbiamo dei contributi che ci sono rimasti giustamente dal Festival dello Sport di Trento. C'è questa bella chiacchierata con Giancarlo Antognoni che io farei sentire, perché stiamo parlando di un grandissimo numero 10 del calcio italiano e della Fiorentina. Questo lo conoscono tutti, è sicuro. Francesco, per il momento grazie, perché penso che dopo noi ricominciamo con il pomeriggio di Maracanà. Quindi grazie a Francesco Tringali, ci sentiamo con questa intervista e noi ritorniamo tra poco.
9: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito: che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia?
10: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
9: Inizia ad essere squadra questa Italia?
10: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite. E vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
9: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
10: Sai, un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare ambedue due ruoli.
9: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
10: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
9: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
10: De Sisti no.
9: No, io l'avevo letto, no. L'avevo letto.
10: Ha scritto male, perché De Sisti è un altro.
9: Appunto, sono un altro ruolo.
10: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono. Ecco, io solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
9: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
10: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
9: A te ti piace?
10: A te l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
9: Grande tecnica.
10: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
9: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
10: Ulai, bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
9: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
10: Firenze, giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista. E Ulai, come si chiama, può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
11: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
10: No, è un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni, Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato e quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età abituati a un certo tipo di gioco vanno presi giovani, non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento, lo avevano preso proprio al posto mio.
11: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
10: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi, nell'82 ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
12: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri. Nella mia memoria, così ormai di lunga data, io ricordo 3 lanci. 3 persone in grado di farlo. C'era Giancarlo Antonioni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, la mia 2 domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a fare un lancio di quel genere sui piedi? E la seconda, c'è qualcuno oggi tra i giovani, tu segui tutti i giovani, c'è qualcuno che è in grado di fare qualcosa del genere?
10: No, sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto. Perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però ci sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
9: Ottimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
10: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
9: A gusto personale?
10: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia. Bentrovati, ci siamo. Allora, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Claudio Ferrarese in cabina di regia, a tutta la squadra che lavora con noi in redazione, con Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Adesso andiamo subito ai titoli, poi partiamo perché abbiamo tanti messaggi anche da recuperare in questa apertura di Maracanà e i temi che cominciamo piano piano ad analizzare insieme a voi. Vai con i titoli. Archiviati i giorni dedicati alla nazionale, si riparte con la Serie A. E che partenza di campionato sarà dopo questo lungo stop? Ne parliamo con i nostri oggi per capire appunto che ripartenza ci sarà dopo gli impegni della nazionale. Como-Roma fuori, l'anti-Inter è una partita che potrebbe anche dirci questo. Oggi Benitez ha rilasciato un'intervista, ha detto chiaramente che questa è una partita che potrà dire molto per le due squadre appunto pronte a sfidare l'Inter, cioè chi sarà la vera anti-Inter. Napoli Max emergenza, deve fare i conti con molti infortuni. Il tecnico del Napoli alla ripresa del campionato affronterà tra l'altro il Frosinone, che è squadra che è partita fortissimo nelle prime 5 giornate. Pio è il rebus di Chivu in questo momento perché si candida fortemente ad essere considerato titolare, non si può più nascondere, insomma è un bel problema quello che ha Chivu, attenzione. Lazio rimanere in alto e questa la missione alla ripartenza del campionato per gli uomini di Gattuso che affrontano il Monza. Spalletti e Amorim devono cambiare passo, quindi ne parleremo perché devono assolutamente accelerare il ritmo dopo questa sosta. L'ultimo titolo è dedicato a Lionel Messi, quest'ultimo tango che diciamo ha regalato tantissime emozioni in una nottata magica. Stefano, io voglio partire con te dall'ultimo titolo, da questo ultimo tango di Lionel Messi. Io ho visto, devo essere sincero, alcuni highlights della serata, non sono riuscito a stare in piedi fino a quell'ora, però alcuni momenti veramente emozionanti, uno stadio che faceva venire i brividi, ho visto alcuni momenti del pubblico, sono rimasto basito.
4: Proprio... Il popolo argentino che saluta il suo re, che dà l'addio alla nazionale. E soprattutto la leggenda di questo sport, un fuoriclasse assoluto che ha segnato un'epoca, sta segnando ancora un'epoca, però certo, come hai detto tu giustamente, commozione, emozioni per uno straordinario fuoriclasse, fuoriclasse non soltanto sul campo, ma mi piace e mi è piaciuto Messi soprattutto come ha gestito la sua grandezza, non l'ha mai fatta pesare a livello mediatico, quindi a noi, e non l'ha fatta pesare secondo me all'interno di ogni squadra in cui ha giocato.
3: Eh sì, un saluto, è stato un saluto, veramente ha parlato anche del papà, di quello che il padre gli ha dato nella sua lunga carriera. Ha parlato
4: avrebbe meritato il papà e
3: di vedere questo
4: Messi,
3: saluto, assolutamente. Sì. Ha parlato anche dell'Argentina che lui lascia e del sostegno che bisogna dare all'Argentina, ha detto, perché qualcuno insomma non gli vuole tanto bene, quindi bisogna sostenere questa nazionale e questi ragazzi che ci saranno dopo di me. E devo dire che ci sono dei giocatori di talento molto belli.
4: No, questo sì, non c'è un altro Messi.
3: No,
4: assolutamente non ci sarà.
3: Non ci sarà.
4: Però ci sono giocatori forti, sono d'accordo con te, l'Argentina ancora può tratteggiare questo percorso virtuoso e vincente che l'ha portata in cima al mondo, insomma, e poi proprio a ridosso per una clamorosa doppietta che è mancata a Messi prima di dire addio alla nazionale.
3: Senti, in quest'ultimo tango di Messi, pensando invece all'ultimo lungo messaggio di CR7, c'è la differenza vera tra i due, cioè non tanto calcisticamente perché sono stati due straordinari giocatori, quindi qui possiamo dividerci, a me piace più uno più l'altro, quindi finisce lì. Però in quest'ultimo atto qui, no, io ci vedo, c'è la differenza vera.
4: Beh sì, insomma, due stili differenti, certo, ma insomma secondo me anche nei dualismi, questi confronti storici tra grandi protagonisti, tra grandi eccellenze dello sport in generale. Qui stiamo parlando di calcio. Marco, secondo me è bello anche che le due contrapposizioni, cioè i dualismi, siano diversi anche nel carattere. Cioè Cristiano Ronaldo è tutt'altro, è diverso, è più, diciamo così, mediatico, ha uno stile diverso. Poi ha scritto questa lettera, ha fatto sapere al popolo portoghese, insomma, come sono andate le cose con Jorge Jesus. Si poteva anche risparmiare questo, diciamo, questi piccoli grandi segreti che poi hanno scatenato quella reazione che è sempre criticabile. E quindi secondo me non ha ragione, anche se poi Jorge Jesus è venuto meno a degli accordi, a delle parole, però insomma può succedere. Certamente avrebbe dovuto, ecco, secondo me, toccare altri tasti Jesus, ma insomma in sostanza esce fuori, non dico l'arroganza, però insomma lo stile, come hai detto tu, il carattere di un giocatore che è completamente diverso.
3: Un ego forte.
4: In questo momento, a questa età, spropositato. Voglio dire, abbastanza scomposto, che cioè non avevamo la necessità. E io credo che anche lui, non voglio dire, a 41 anni, dopo aver fatto anche lui, segnato un'epoca insieme a Messi per tanti anni, poteva magari uscire in maniera diversa, no?
3: Sì, sono d'accordo, Stefano. Poi, considerando anche il fatto...
4: Cioè, magari poteva rientrare dentro lo spogliatoio e dirne 4 all'allenatore. Esatto. E dice, guarda, così, insomma, non è che ci si può prendere in giro, oppure, insomma, dire... E poi stare con la squadra. Credo che forse anche la squadra avrebbe reagito in maniera differente. Non lo so poi come abbia reagito, mi interessa relativamente, però resta questa cosa, questo...
3: Sì. Sai cosa penso?
4: Guaio mediatico che, insomma,
3: anche in quella lunga lettera, no? Che tu non so se l'hai vista, io l'ho letta tutta, non finiva mai, ho detto qui manca un presidente
4: da
3: Repubblica.
4: Ma anche lui, lo siamo incontrati, è venuto, come dire... No, ma si mette sempre il primo piano, come dire, io sono Cristiano Ronaldo e tu sei... Anzi, ti ho detto, il presidente della federazione mi ha detto, ma chi è? Guarda, c'è lui, prendiamo lui. Cioè, ti ho scelto, fa sapere a tutti quanti noi che... Di cattivo gusto, anche se poi è vero, se fosse vero, non lo so, perché bisogna aspettare Jorge Jesus, ma io credo a Cristiano Ronaldo, perché poi
3: no, per carità,
4: l'ha un po' spiattellato, l'ha un po', no, spiazzato, l'ha reso un po', insomma, no, l'ha rimpicciolito di fronte, come dire, io sono Cristiano Ronaldo e tu sei Jorge Jesus, questo in buona sostanza, insomma, anche nella lettera, nel momento in cui, cioè, parla del presidente della Federcalcio portoghese, che gli dice, allora Cristiano, che facciamo? Beh, prendiamo Jorge Jesus. Come, l'ho scelto io, ti ho scelto io e mi tratti così,
3: hai capito,
4: questo è... però non è carino uguale, no, insomma, no, secondo non
3: mi
4: cambia la sostanza, non
3: però
4: mi è
3: ecco
4: piaciuto.
3: Secondo me, mi permetto di dire, con tutto il rispetto, ripeto, non si discutono, i due giocatori in campo hanno fatto delle cose incredibili, hanno vinto, hanno fatto vincere le loro squadre, hanno vinto trofei loro, hanno segnato un periodo lungo della storia del calcio, Stefano, che è stata una fortuna avere due grandi calciatori di questo calibro nello stesso periodo calcistico, più o meno, possiamo dire che passano 2 anni di differenza tra i due. Quindi noi siamo stati fortunati, sia chi ha raccontato che chi ha visto, perché avere due così, io ho avuto la fortuna di fare qualche telecronaca sia di Messi che di Ronaldo e mi sono divertito da matti, però poi c'è questa diversità, secondo me, caratteriale, che fa la differenza tra i due. Messi Ronaldo è sempre stato uno che ha messo lui davanti a tutti, cioè è proprio stato sempre così ovunque è andato,
4: sai,
3: questo magari è la sua forza, Stefano.
4: Sì, poi bisogna misurare lo sforzo per diventare Cristiano Ronaldo, no?
3: Certo, assolutamente.
4: Cioè Messi ha dovuto mettere a posto la postura, qualche cosa,
3: però il talento
4: però insomma il talento, i piedi sono quelli, è una macchina di fantasia, di tecnica, non che non lo sia altrettanto Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo probabilmente ha dovuto lavorare il doppio per reggere quei livelli, e quindi mai darsi, arrivi a 41 anni, dice, ho fatto tanti sacrifici, sono un professionista esemplare, e lo è, lo ha dimostrato, però magari anche misurando lo sforzo, cioè probabilmente se non avesse lavorato tanto Cristiano Ronaldo non sarebbe diventato Cristiano Ronaldo. Messi probabilmente, anche lavorando, diciamo così, di meno, ha lavorato pure lui tanto, sarebbe diventato Messi, ecco, non lo so, mi sento di dire questo. E allora può darsi che, sai, a 41 anni sfoghi, cioè questa esalazione definitiva, molto da un punto di vista formale brutto, cioè all'esterno sei sempre Cristiano Ronaldo, però che ci vuoi raccontare, che tu sei Cristiano Ronaldo, io sono io e gli altri non sono nessuno, un po' alla Marchese del Grillo.
3: Alla Marchese del Grillo, dai, è un po' così. E vabbè, questo è un po' è un tema per chiudere un po', perché credo che ci sia stata questa evidenza, no, della situazione che si è venuta a creare. Abbiamo degli audio, approfittiamo un attimo di fare anche un botta e risposta con i nostri ascoltatori prima di sottoporre un altro quesito a Stefano Palomeni. Vai.
5: Marco, poi volevo raccontare che stanotte ho fatto errori piccoli perché mi sono gustato tutto la cerimonia dell'addio nazionale di Messi, e ti devo dire che è stata molto toccante, molto bella, molto mi ha trasmesso tanto, e guarda, credo che sia stato merito anche di chi l'ha raccontata, perlomeno mi è piaciuto come è stata raccontata, le cose che ci hanno raccontato, alcune cose non avevo mai sentito, mi è piaciuto molto, e volevo fare complimenti alle persone che l'hanno raccontata, senza fare nomi.
3: Vabbè, si possono pure fare,
5: grazie,
3: ci mancherebbe,
5: che ci ha insegnato che cos'è il calcio.
3: Falli tranquillamente, perché è giusto pure citare chi insomma ha trasmesso anche una bella emozione nel racconto, ci mancherebbe, Antonio, lo puoi fare tranquillamente. No, io personalmente non sono mai geloso di chi viene citato che fa un buon lavoro, anzi. Sono uno di quelli che mi piace sempre indicare e sottolineare chi fa delle belle cose. Vai ancora con un altro audio.
6: Buongiorno, però voi dimenticate un fattore, che lui si era già ritirato, è stata la federazione a pregarlo a rimanere per questione di sponsor.
4: Sì, è vero.
6: Quindi però... ora si dà la croce a Ronaldo.
4: Fa come gli pare, non ho capito.
6: Per rimanere a giocare in nazionale c'erano degli accordi.
3: Va bene, però non è una giustificazione.
4: Abbiamo capito,
3: però,
4: sì, lo sapevamo, sono d'accordo. Hai fatto un'aggiunta ma doverosa e importante, perché pure riportare i fatti giusto in maniera corretta,
3: sì.
4: Ma non è che ce lo abbiamo dimenticato, abbiamo letto, abbiamo anche questo passaggio, l'ho detto.
3: Però non è
4: sono stato richiamato, non è una giustificazione, perché ci si può comportare in maniera differente, soprattutto quando si è più grandi, no? Lui non può essere, nessun calciatore può essere più forte della storia del club, cioè a Madrid, per dire, non c'è nessuno, cioè Cristiano Ronaldo è stato Dio, no? Possiamo dirlo?
7: Però ci sono stati tanti altri giocatori.
4: No, appunto, però finito Cristiano Ronaldo, poi nessuno può superare la storia di quel club oppure di quella nazionale, di quel pop. Cioè, Cristiano Ronaldo probabilmente è e sarà il giocatore più forte del Portogallo, e non solo. È stato tra i giocatori più forti del mondo, ripeto, ha segnato un'epoca insieme a Messi, però c'è stato Eusebio, c'è la storia del Portogallo, c'è la storia di tanti altri calciatori, quindi... Non lo so, che bisogno c'è di far vedere agli altri che tu sei il più numero uno assoluto in discorso? Non si sa. Cioè, perché Messi non sa di essere il numero uno? Però non lo fa pesare. Lo fa pesare? No, non lo fa pesare. Ecco, lui lo fa pesare. Poi sono d'accordo con te. È stato richiamato le cose, però se ci fa sapere tutta la storia degli incontri, come dire... Cioè, nel senso, mi hanno tirato dentro questa storia e poi mi trattano in questo modo. Avrà pure le sue ragioni e ha ragione, però questo in Camera Caritatis lo può risolvere. All'interno dello spogliatoio puoi dirne quattro, e guardi Jorge Jesus o il presidente della Federcalcio. Perché lo devi far sapere al mondo come è andato e spiattellare tutti gli incontri, quello che si sono detti, le promesse, gli accordi, i patti, che poi sono saltati secondo Cristiano Ronaldo. Insomma, alla fine che cosa aggiungi? Un appendice di gossip... in cui ci si sguazza, però no, sono d'accordo con te, Marco, poi alla fine il comportamento resta, no? Quello che è.
3: Sì, sì, assolutamente. Andiamo a un altro...
4: Se la poteva risparmiare.
3: Un altro audio, poi andiamo... Allora, ci sono tanti messaggi scritti che prendo al volo. Allora, Stefano, una domanda, ma secondo te il veto della Roma e di Gasperini a Dybala... ad andare in Argentina può avere portare un po' di malumore? Ti chiede Antonio. Nei calciatori che non sono potuto andare, Dybala e Molina non sono andati.
4: Malumore
3: perché non sono andati, no? Cioè, siccome la società
4: no,
3: ha detto
4: hanno deciso insieme. Cioè, non c'è stata un'imposizione del club, hanno deciso insieme, hanno concertato insieme, hanno detto vabbè, meglio che voi rimanete qui, perché insomma c'è il Como, una partita importante. E Messi avrà capito, dispiace, per carità, ci saranno altre occasioni. Certo, per un argentino è tosta rinunciare a un saluto così, no?
3: Assolutamente, sì.
4: Finale, addio al calcio di un fenomeno assoluto, però Dybala e Molina, d'accordo con la società, hanno deciso di restare a Roma. Insomma, non è che sono stati bloccati dalla Roma,
3: sì,
4: hanno deciso insieme.
3: Allora, poi c'è Enrico che dice: Messi non ha mai voluto Icardi nella nazionale argentina. Questo comportamento come lo si può definire? CR7, a parte l'ultima settimana, è stato un esempio di come atleta, sportività e rispetto in ogni squadra che ha giocato. Messi solo con il Barcellona. Enrico, una precisazione. Su Icardi, il primo a dire qualcosa Maradona. Di molto importante fu Maradona. Fu Maradona, perché ci fu una questione che
4: extracalcistica, adesso non andiamo nei particolari,
3: esatto, che,
4: insomma,
3: andiamo, la gente sa. Che colpì tutto il gruppo argentino, non Messi, non ritengo Messi un responsabile, evidentemente tutto il gruppo argentino che si era formato in quel momento e che poi ha proseguito negli anni non gradiva quel tipo di comportamento per vicende extracalcio di Icardi.
4: Ma Marco, io non immagino mai, non ho mai immaginato un Messi che
3: però il primo fu Maradona,
4: sì, che ponga proprio... veti, non voglio X perché si è comportato, non credo.
3: Poi sai, ci sono degli equilibri, magari all'interno di un gruppo è difficile, se succedono delle cose così pesanti come all'epoca successe, far rientrare. Qui è una questione un po' più spigolosa, ecco. Sì, no, sinceramente parlando, non le definirei,
4: non mi appassionano questi,
3: esatto,
4: temi, no.
3: Quindi la vedo un po' una cosa differente. Il fatto che sia stato sempre al Barcellona, questo comunque non vuol dire che non possa essere riconosciuto il suo grandissimo talento, che comunque è smisurato, quindi non vuol dire nulla. Ronaldo ha fatto altre scelte, ha girovagato un po' per i club più importanti, Manchester, Real Madrid, Juventus, per poi finire Sporting Lisbona, dove ha cominciato, per poi finire in Arabia, quindi sono scelte di carriera differenti, ecco. Però la grandezza non penso, Stefano, si possa misurare sul fatto che uno ha giocato solo il Barcellona e poi in America e l'altro ha girato più squadre e quindi è più grande. È stata una scelta diversa, insomma, ha fatto una lì calcisticamente è nato lì, e possiamo dire che forse Messi ha finito lì, perché in America è un tratto di carriera,
4: per colpa
3: un po'
4: della
3: diverso.
4: Sua bravura è rimasto a Barcellona,
3: esatto. Ed era difficile anche portarlo
4: esatto
3: lì,
4: nessuno.
3: Tutto qua. Allora andiamo, pronto un altro audio, sentiamolo, vai.
8: Ciao ragazzi, Luigi da Novara, volevo dire la mia su Ronaldo. Allora, premetto che non è che mi sia simpaticissimo, per il modo che per l'ego e tutto quello che volete, grande campione, però sembra un robot. Però in fondo, diciamo, in quel robot ci vedo comunque un grande cuore per la sua nazionale, perché avrà tutti i difetti di questo mondo, ma Ronaldo al suo Portogallo, la sua nazionale, ci tiene tanto. Quindi secondo me in questo caso l'allenatore doveva avere comunque un atteggiamento, diciamo, rispetto, più di rispettoso nei suoi confronti, sia per il campione sia anche per l'uomo, che ripeto, alla sua nazionale tiene tantissimo. Un saluto.
3: Un saluto, vabbè, il tuo pensiero lo rispettiamo assolutamente, quindi ci mancherebbe, noi ci siamo già espressi, Stefano, penso che possiamo andare oltre. Senti, ti chiedo, Como Roma, avremo tanto tempo in queste, già da oggi, domani, venerdì, è la partita, diciamo così, di cartello di questa giornata.
4: Ti dico subito che non sono d'accordo con Benitez.
3: Non sei d'accordo, Benitez ha fatto questo titolo. Lancio e io l'ho preso al volo.
4: È presto, siamo alla sesta giornata e quindi è molto presto. Per decidere, determinare l'anti-Inter, l'Inter sappiamo che è la squadra da battere, la Roma è il Como, la Roma sta lì, ci sono altre squadre in ritardo, sempre nei titoli, fatto vedere, cioè, la risposta di Amorim, sì, di Spalletti, sì, sono curioso di vedere Milan e Juventus come cresceranno, il Napoli sta in grande difficoltà perché Allegri è in piena emergenza e poi arriva un Frosinone frizzantino, insomma non sarà facile poi riprendere, ma insomma le squadre sono quelle, Marco, più o meno. Salvo clamorosi imprevisti saranno quelle, con l'Inter avanti e le altre che insieme. Che inseguiranno. Ci sono tra queste squadre il Como e la Roma, senza dubbio, però non credo che se Como batta la Roma, fuori l'anti-Inter, anche perché se Como batte la Roma va aggancia la Roma, cioè nel senso che io seguirei passo passo questo campionato, perché è pieno di insidie,
3: però
4: di variabili. Però
3: potrebbe dare più certezze alle due squadre un'eventuale vittoria?
4: Certo, la Roma sicuramente se dovesse vincere, si aprirebbe uno scenario, insomma, ancora di autostima, consapevolezza, ti senti ancora più forte, Marco, è così.
3: Sì, sì,
4: i campionati,
3: sì.
4: Poi allora, secondo me presto, però insomma vai 16, vinci a Como.
3: Secondo me chi vince Stefano però può avere più certezze per lottare per lo scudetto.
4: Però se
3: cioè,
4: vince il Como,
3: questo...
4: la Roma può, cioè, a Como ci può anche perdere, Marco.
3: Certo,
4: cioè,
3: certo.
4: Nel senso, non è che se la Roma perderà a Como, è finita la Roma. Poi c'è l'incognita della sosta, e questa sosta, come abbiamo scherzato ieri, Marco, dove eravamo rimasti, io mi sono scordato Roma-Inter, sembra appartenere a un altro campionato, cioè mi sono dimenticato pure alcune cose, qui sono tre settimane sono passate, adesso
3: facciamo un riassunto delle puntate precedenti.
4: È un po' una battuta, nel senso che me lo ricordo perfettamente,
3: è vero
4: quello che è successo in Roma-Inter, però insomma sono passate tre settimane, dobbiamo scoprire come riprenderanno l'attenzione, i cali di tensione, l'energia, come ripartiranno le squadre, insomma c'è un'incognita complessiva che riguarda tutte le squadre. Noi focus su Como-Roma, ti dico che se dovesse vincere il Como cambierebbe poco. Se dovesse vincere la Roma cambierebbe un pochino di
3: abbastanza. Cambierebbe perché secondo me il Como capisce che non può lottare per lo scudetto.
4: E l'Inter capirebbe insomma che magari ecco questo esatto. Confronto.
3: Cioè se la Roma passa a Como, molto il messaggio, se la Roma passa a Como il messaggio è questo: la Roma può lottare per lo scudetto, il Como è fuori.
4: Secondo me, se
3: passa la Roma a Como
4: è ancora presto. Però
3: è una bella spallata.
4: Però Benitez dice uno all'altra: chi vince sarà l'anti-Inter. No. Se vince la Roma un po' di più, ecco, no o no?
3: Secondo me sì, se vince la Roma...
4: Se vince il Como si rimette in carreggiata dopo la sbandata di Frosinone.
3: Io sono d'accordo con
4: te. E tra l'altro perdere a Frosinone si può perdere in tutti i campi d'Italia, perché la Serie A è difficile. Però Marco, un Como così disordinato io non l'avevo mai visto. Quindi o riprende e si rimette lì, bello, equilibrato, due fasi, fatte bene, oppure se gioca come col Frosinone, secondo me non vincerà contro la Roma. Lo dico tu.
3: No,
4: o riprende il Como... quell'equilibrio, quelle due fasi, l'uscita, la pulizia tecnica, l'uno contro uno, tutto bello codificato, oppure ho visto quello a Frosinone, come l'ho visto tutto, un colpo tu, un colpo io,
3: no. Si sono non offerti è, secondo anche me, loro colpo. Al gioco esatto, del Frosinone. Esatto. Sono d'accordo come chiave di lettura, Stefano, la penso come te, c'è cioè un eventuale...
4: Cioè se va sul colpo, non è più il Como, quindi sono d'accordo con te, cioè... Dovremmo rivedere anche la posizione del Como come aspirante, cioè come conferma di questa rivelazione. Allora, che parliamo del Como, di Fabbra, che sono stato tra i primi.
3: No, ci mancherebbe.
4: Però
3: dobbiamo
4: essere
3: Fabbra,
4: oggettivi e dobbiamo valutare le cose. Allora, se il Como è quello di Frosinone, ma non perché ha perso. È vero, ha creato 10 palle gol. Ma il Palmisani Superman è stato il migliore in campo, il portiere del Frosinone. Però non puoi giocare così alla lunga, non fai niente, secondo me. Non arrivi nemmeno tra i primi 4 se giochi così. Mentre il Como lo scorso anno migliore difesa insieme alla Roma tra le migliori difese del campionato, equilibrio, due fasi, raggruppamento difensivo, riparte, conquista palla, attacca gli spazi, si distende bene, cioè è sciolto, è fluido nella manovra, mentre qui a Frosinone ho visto una partita sembrava...
3: Però...
4: Stefano, attacco contro difesa.
3: Secondo me, poi ci torneremo su questa cosa, però secondo me se la Roma vince... A Como acquisisce ancora di più la consapevolezza che può lottare per l'obiettivo grandissimo.
4: Sarebbe un colpo
3: esatto.
4: Clamoroso,
3: quindi questo bisogna
4: non sarà facile.
3: No, una cosa che volevo dire proprio a chiudere, perché andiamo in pausa e poi apriamo con i nostri amici che ci raggiungono. Allora, Enrico dice: con il massimo rispetto, Marco mi dice a me, Maradona non dovrebbe dare lezioni per fatti extracalcistici, non credi? Però c'è una mi permetto di fare una piccola differenza, non so se Stefano è d'accordo, ma sono velocissimo. È vero che Maradona ha fatto delle cose che diciamo così non sono condivisibili, però si è danneggiato a se stesso. Bravo. Cioè ha fatto un danno a se stesso.
4: Non l'ha mai fatto agli altri.
3: La situazione, non ci voglio tornare perché ripeto, è un argomento un po' spigoloso di Icardi e quella situazione
4: distingo
3: lì. Esatto, ha fatto del male agli altri. Capite qual è il problema? Cioè, i comportamenti
4: oppure
3: negativi...
4: ci sono dei comportamenti che possono alterare l'equilibrio di un gruppo, squadra.
3: Esatto, quindi su questo...
4: Qua non siamo a fare la morale, sbagliato, non giusto, però insomma... che lo dobbiamo dire quello che è successo,
3: andate a vedere, dicendo. Allora, dunque, Messi ha giocato anche con il Paris Saint Germain, hai ragione, scusami, mio lapsus, mi sono dimenticato, è vero, ha giocato pure lì, ha fatto bene pure lì, ci mancherebbe. Allora, ci fermiamo, facciamo la pausa perché arrivano altri amici, ripartiamo da un po' di temi, questo è già un tema che possiamo riprendere subito al volo con i nostri amici, ma ce ne sono altri, state lì perché abbiamo appena iniziato, a tra poco.

0: In questo tratto di trasmissione Fulvio Giuliani,
1: ciao Fulvio.
0: Ciao Fulvio, ben trovato.
2: Come state?
0: Bene, bene Fulvio, tu come
1: bene,
0: stai?
1: Grazie.
2: Bene, bene, dai.
0: Finita la sosta, dai.
2: Sì, sì, però io non... sì, è vero, capisco. Ma io non sono tra quelli che sta lì a dire oddio, oddio, mi manca.
0: No, no, nemmeno noi. Ti devo dire che abbiamo avuto un sacco di argomenti comunque in questi giorni,
2: bravo,
0: che
2: bravo,
0: ci hanno tenuto
2: bravo,
0: vivi a raccontare un po' di tutto. Poi è chiaro che ci manca la Serie A perché ci dà tanti spunti e soprattutto ci sono le partite, i confronti, e quello ci piace molto, insomma, no?
2: E come no.
0: Questo è chiaro. C'è anche Enzo Palladini,
1: ciao, Enzo.
0: Di Mediaset. Ciao,
3: buon
0: Enzo.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Tu sei stato bene in questa sosta? Hai sentito la mancanza della Serie A?
3: Ma c'erano tante cose da raccontare, come avete appena detto voi, per cui non ci siamo annoiati sicuramente.
0: Assolutamente.
3: Non sono uscite pagine bianche sui giornali.
0: No.
3: E non sono usciti, come si diceva, Ben Hill al posto dei notiziari sportivi, per cui comunque è andata bene anche questa.
0: È andata bene, bene. E do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Tommaso Bonanno. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Tommaso.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Sentite, allora facciamo una cosa su qualche
4: meglio,
0: tema.
4: Eh?
0: Tu invece stai meglio? Stai meglio, Tommaso?
4: Io l'unico modo che ho trovato per affrontare queste 3 settimane di sosta è stato quello di vedere Stefano in pallomani tutti i giorni, che mi ha rallegrato.
0: Vabbè,
4: e quindi grazie.
0: Grazie
4: Stefano, perché mi hai aiutato a sopravvivere a queste 3 settimane di...
1: Grazie.
4: Sosta, oltre all'Italia,
0: certo,
4: ovviamente.
0: Certo,
4: ma
0: potevi dire pure una bella
4: Stefano
0: parola su Piccari, perché insomma ogni
1: vabbè
0: parte...
1: ma è ironico, come dire. È un po' una presa in giro quella di Tommaso, allora.
4: No, non è vero, non è vero. Vi dico vabbè soltanto che prima, pochi un'oretta
0: sì
4: fa, è arrivato il comunicato dell'AIA arbitri della sesta
0: sì
4: giornata. Io l'ho accolto come si accoglie una luce che arriva dall'alto. Ho detto, ah, fermi tutti, sono usciti gli arbitri, allora è vero, sta tornando la Serie A, è tutto vero.
0: Dai, vabbè, ci siamo. Allora, vabbè, a proposito, visto che sta ritornando la Serie A e si riparte, la domanda che vi faccio, e così potete rispondere come volete, che partenza di campionato sarà? Che tipo di partenza vi aspettate? Insomma, c'è già un confronto,
1: Stefano?
0: Non so, qualche squadra che secondo te può partire subito forte, qualcun'altra più piano? Che tipo di partenza ti aspetti, Stefano?
1: Beh, un po' qualche squadra sarà ingolfata.
0: Tipo ce n'è una che...
1: No, non lo so, ma ripeto, come ho detto prima, è un'incognita complessiva perché riguarda tutte le squadre. Poi tu hai fatto il focus su Como Roma, probabilmente parleremo anche di questa sfida.
0: Sì.
1: Ma insomma sono attese un po' a dare una risposta significativa e importante. Milan, sia il Milan che la Juve. Il Napoli sta ridotto male, perché insomma per gara ieri parlavamo, out 3-4 settimane per questa lesione.
0: Max emergenza questa.
1: Max emergenza, dal punto di vista della disponibilità dei calciatori. Ma che Max emergenza da un punto di vista proprio che piatto piange, perché i punti sono pochini. Milan e Juve sono due squadre da monitorare, e poi c'è questo terzetto che anche col Como che è un po' in ritardo. C'è Como Roma e l'Inter ha una partita sulla carta facile, però insomma il Parma ha cambiato allenatore. Insomma, tante cose e non ti so dare una risposta, tante incognite. Poi certamente qualche squadra checkerà, perché è così.
0: Certo,
1: e noi saremo
0: sempre
1: qui pronti.
0: Tommaso, adesso mi devi dire soprattutto. Tommaso, che partenza ti aspetti tu? Che partenza sarà?
4: Allora,
0: ripartenza, anzi, perché siamo già partiti, questa è una ripartenza.
4: È una ripartenza, allora, in questo caso ha ragione Stefano, nel senso che mai come in questo caso 3 settimane di sosta azzerano anche il qualsivoglia minimo pronostico che uno può provare a fare, al netto di una Serie A che ormai ci ha abituato a non avere ormai più partite scontate. Voi pensate che Como Roma, Napoli Frosinone, no? Il Frosinone che è reduce la vittoria contro il Como,
0: sì,
4: il Napoli che è chiamato chiaramente, no, a subito, non alla prova, non fra due, ora a invertire la rotta. Quindi secondo me il campo più caldo è Napoli Frosinone, non c'è altro da dire. Però anche l'Inter, che sulla carta, diceva bene Stefano, ha un impegno più agevole, abbordabile. Girardino in panchina sicuramente non ha voglia di andare a fare la vittima sacrificale, quindi è una bella Serie A. La stessa Genoa-Fiorentina, che è la gara che apre il campionato, sì, ok, la Fiorentina sembra leggermente guarita, però il Genoa magari ancora no, però Marassi è Marassi, quindi guardando il programma della sesta giornata veramente veramente un terno all'otto. Meglio così, bello.
0: No, per carità,
4: non c'è nessun coso pronostico chiuso.
0: Fulvio Giuliani, che poi abbiamo un po' citato il Napoli già in due, vedi?
2: Lo fate apposta.
0: No.

0: insomma, ci aspettiamo un'inversione di marcia notevole, al di là adesso degli infortuni, o no?
1: Ma guarda, devo ammettere di non avere, di non provare, poi vabbè, quello che provo io conta meno di zero, comunque di non provare grandi sensazioni. Mm. Mi sembra che le cose si siano messe piuttosto maluccio. Sì, certo, gli infortuni sono un problema grosso che ci riporta all'anno scorso, tutto quello che è accaduto e via dicendo. Però magari potessi parlare solo di infortuni, a me sembra che proprio non si sia trovata la chiave. Mm. Che Allegri non abbia assolutamente capito cosa fare di questo gruppo, su quale parte del gruppo puntare. Io devo essere sincero, vi faccio solo questo esempio che è il più banale di tutti, ma insomma, se in quattro partite con una certa progressione, comunque contro avversari che più o meno erano gli stessi, quindi non è che la prima è giocata con la Francia, l'ultima con Lussemburgo, no? Comunque Mancini è riuscito a dare un senso alla presenza di Vergara in nazionale, lascia stare il fastidio muscolare, quelle casualità.
0: Sì, sì.
1: E Allegri invece in tutto un periodo di preparazione, nelle prime partite, non si è capito cosa voglia fare di questo giocatore. È un esempio, insisto. Una volta è titolare, una volta sparisce, la volta dopo pure, la volta presto fa 3 minuti. Mi sembra che manchi proprio l'idea base.
0: E che ripartenza ti aspetti allora di questo campionato? Tu ti aspetti che il Napoli, cioè che tipo di ripartenza pensi possa avvenire adesso dopo questa sosta di 5 giorni? Ma io farei un discorso anche generale, perché noi adesso siamo andati sul Napoli giustamente perché è la squadra che deve dare una risposta.
1: La domanda sul Napoli,
0: no? No, ma deve dare una risposta. Il Napoli deve dare assolutamente. Ha ragione Tommaso quando dice scherziamo. A prescindere dagli infortuni, a prescindere dal Frosinone, Napoli deve dare una risposta importante alla sesta giornata dopo questa partenza molto balbettante. Insomma, ecco, dai.
1: Guarda, se lo chiedi a me, era tra le righe di quello che stavo dicendo, no? Abbiamo un evidentissimo problema di organizzazione che non c'è, un gioco, raramente credo si è visto un gioco così brutto nella storia del Napoli e De Laurentiis, cioè dobbiamo risalire alla Serie C per qualcosa del genere, dal punto di vista strettamente estetico. Quindi è chiaro che tra Frosinone e la trasferta in Champions, il Napoli deve dare risposte molto chiare, molto nette, altrimenti si aprono scenari totalmente impronosticabili.
0: Enzo Palladini, che partenza di campionato sarà?
2: Io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati e quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite, perché prima di tutto perché hanno avuto meno giocatori in giro per il mondo a fare partite, perché Frosinone o comunque il Sassuolo, queste squadre, il Cagliari, hanno avuto molti meno giocatori in giro, ma soprattutto meno stressati, perché è chiaro che quando si gioca in nazionali come la Francia, il Belgio, eccetera, comunque lo stress è molto più elevato rispetto a giocare nella Georgia con tutto il rispetto o nella Lituania o in queste squadre che giocano nella Serie B e nella Serie C della Nations League. E quindi c'è il rischio serio che in questo mese di ottobre ci siano alcune squadre che potrebbero portare a casa un bottino utilissimo da gestire poi nel resto della stagione, così come potrebbe sparigliare parecchio tra le grandi squadre, perché comunque non tutte sono in grado di gestire questa situazione. Per esempio il Napoli è stato sfortunato, ha perso dei giocatori in più, l'Inter ha avuto molti giocatori impegnati con le loro nazionali, però ha anche la possibilità di gestire. Si sente parlare di un possibile attacco Thuram-Bonny nell'Inter contro il Parma. Non è esattamente l'ultimo degli attacchi possibili, è sicuramente ha sicuramente un potenziale molto elevato. Altre squadre invece magari non sono in grado. Io dico, Sergio Ramos torna dal Portogallo, è l'unico attaccante che ha il Milan, perché comunque Camarda ha bisogno sicuramente di riambientarsi in questo nuovo mondo dei grandi. Però Sergio Ramos praticamente ha giocato sempre, anche giocato bene, cioè, sì, nel Portogallo, e quindi come tornerà nel Milan?
0: No, ci sono,
2: sono interrogativi importanti.
0: No, io mi sento soltanto così di fare una piccola precisazione, su questo secondo me aveva ragione anche Tommaso prima, Bonan. Io stavo leggendo adesso il Napoli, che è vero che ha delle mancanze, soprattutto leggevo in mediana e sulle fasce ci saranno scelte obbligate, però ragazzi, quelli che vanno in campo insomma sono forti, eh? Cioè, non è che adesso, ma... voglio dire, ci sono gli infortuni, però adesso risposta, facciamo passare che il Napoli va a giocare.
2: Scusami Marco, un uomo chiave come Lobotka ha giocato 360 minuti in 4 partite contro la Slovacchia. Non è più un bambino, quindi i tempi però di recupero sono quelli che sono. È fortissimo, per me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Però come tornerà? Con quale tipo di stress? Con quale tipo di affaticamento tornerà da 4 partite giocate dal primo all'ultimo minuto da leader? Qual è? Come tornerà?
0: Sì, no, però voglio dire, non lo so, io non vorrei che trovare già degli alibi, ecco, la dico proprio, siccome qui l'aria che tira è un po' quella, non vorrei trovare degli alibi a Massimiliano Allegri.
3: No,
0: essere sincero, ecco, quindi non è che ce l'ho con lui, però insomma io leggo gli uomi che vanno,
3: c'è la risposta,
0: ci può stare la riflessione di Enzo,
3: ha
0: però,
3: detto
0: insomma,
3: bene Tommaso, deve arrivare dal Maradona,
0: sì.
3: Napoli è
0: attaccato, deve arrivare una risposta importante
3: al netto,
0: dai,
3: delle assenze, dell'emergenza, Allegri, se ci sei batti un colpo, insomma questo è un po' il tema.
2: Ecco, anche perché praticamente poi probabilmente è la partita perfetta per Allegri, perché il Frosinone è una squadra che tiene il ritmo molto alto, aggredisce molto, e il Napoli è abituato a giocare, stiamo lì e poi quando possiamo contrattacchiamo, forse ha più possibilità di giocare bene contro Frosinone che contro altre squadre magari pronte ad arrivare, certo. Con un atteggiamento diverso.
0: E stavi dicendo, scusami Tommaso?
4: No, stavo dicendo anche perché poi è vero il discorso sui giocatori, soprattutto quelli chiave come può essere Lobotka, cioè l'incognita, il punto interrogativo su come torneranno dopo l'utilizzo in queste settimane, è un aspetto sicuramente giusto da sottolineare. C'è da dire anche che il Napoli è il Napoli ed è una squadra che è abituata a queste situazioni ed è una squadra, una big del campionato, che è abituata anche a avere tanti giocatori chiamati dalle nazionali quando ci sono le soste, e in quanto big, in quanto abituata, deve saper sopperire anche a queste situazioni, al certo, netto di un infortunio in più che ci può essere rispetto alla media, certo. Ma in quanto Napoli deve comunque reggere botta, no? Come si dice in gergo, passatemi il termine, al cospetto di un Frosinone che sicuramente è tra le rivelazioni di questo primo inizio di stagione, ma resta comunque una squadra inferiore. Cioè io sto guardando il calendario, no? Sulla stessa lunghezza d'onda di Napoli e Frosinone, l'impegno della Juventus non è per niente semplice.
0: No, poi ci arriviamo.
4: Juventus va a Cagliari. Il Cagliari, come sappiamo bene, è l'altra grande, no? Bella nota lieta di questo campionato.
0: No, ma ci sono le trappole in giro su questa giornata, ragazzi.
4: Giocare e andare a Cagliari, da sosta. Si gioca in notturna. Cioè, non è che la Juve navighi in acque tranquillissime.
0: Qualche trappola qua e là c'è questa giornata, perché poi ritorniamo dopo la sosta. Allora Fulvio, devo venire da te perché c'è un nostro ascoltatore che mi ha mandato 4 volte la stessa domanda diretta a te, se non te la faccio qui mi rischio grosso. Quindi poi vai tu col tuo pensiero che ti aggiungi a loro, però ti chiedono, in caso di brutta sconfitta col Frosinone, lo chiedono proprio a te, che può essere 1-3 o 0-4, Allegri verrebbe esonerato subito dopo la partita? Cioè Federico è... mi ha mandato 4 messaggi così, sono per te, quindi rispondi per favore.
1: No, non verrebbe esonerato. Allora, innanzitutto, Federico, in caso del genere si aprirebbero le cataratte dell'inferno, cioè non, il problema non sarebbe più Allegri, ma qui avrebbe un problema ben diverso. Ma no, per un motivo molto semplice, perché De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe un milione di volte,
0: assolutamente.
1: E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma no, tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti 2 scialbi pareggi, sono sufficienti due saldi pareggi tra Frosinone e Champions per aprire un problema gigantesco. Certo. Non è che devi pensare all'Armageddon. Problema, insisto, è molto semplice. In queste prime cinque giornate di campionato il Napoli è stato inguardabile. Poi possiamo stare qui a raccontarci tutte le balle che vogliamo, dire che per divertirsi si va al circo, le solite cose che diciamo da 30 anni. Ma il Napoli è stato inguardabile, è stata la squadra più brutta della Serie A insieme al Genoa. Poi ha fatto un po' di punti per pura forza, come ricordavate voi, per il talento individuale, eccetera. Però questo si può dire, o se lo diciamo siamo contro Allegri. Ma noi non siamo. Io non lo sono. Mi sta anche molto simpatico, perché è una dialettica estremamente divertente.
0: Esatto.
1: Però non sopportavo molto di più Conte, se proprio volevo sapere fino in fondo. Era un atteggiamento molto più assertivo, no? Non c'è paragone. Però poi il nostro mestiere non è provare antipatia o simpatia, chi se ne importa, è semplicemente giudicare quello che vediamo, basta.
0: No, no, è vero, e vediamo, dai, adesso si riparte, da lì capiremo un po' di cose in questa partita, insomma qualche risposta deve arrivare, e da Napoli deve arrivare una risposta, io su questo sono d'accordissimo con quello che ha detto Tommaso Bonanni in apertura. E sentite, invece, noi prima con Stefano stavamo accennando anche a un'altra partita molto bella, molto particolare, che è Como-Roma, da lì invece che tipo di messaggio può arrivare, Stefano? Tu ne hai detto uno che condividevo, puoi anche...
3: No, siamo partiti da quello che pensa Benitez, insomma, detto chi vincerà questa sfida sarà l'anti-Inter, troppo presto, siamo alla sesta giornata, detto questo, a maggior ragione, se dovesse vincere la Roma un po' di più, ecco.
0: Sì, una consapevolezza maggiore acquisirebbe.
3: Il Como di Frosinone non mi è piaciuto.
0: L'hai detto più volte tu, sì.
3: Non andrà lontano se sarà quel Como. Se invece è il Como equilibrato, quello che fa bene le due fasi, allora tanto di cappello, sarà preso in considerazione. Ma personalmente, se quel Como lì, che attacco io, attacchi tu, poi ti faccio 12 tiri in porta, Palmisani migliore in campo, però è stata una partita sconclusionata,
0: disordinata,
3: che non è da Como. Quindi o ritrova Fabregas subito, immediatamente, quel Como lì, o se no, non so, se gioca come a Frosinone, io non credo che possa avere, ecco, un presente forte. No, assolutamente.
0: Okay. Enzo, come la pensi?
2: A giudicare dalle prime cinque giornate di campionato, l'Inter può essere solamente la Roma. Non perché il Como sia una squadra scarsa, ma giustamente, come diceva Stefano, ha due aspetti. C'è un Como perfetto come quello che ha vinto in Champions League, e un Como di cui non si capisce dove vuole andare e quale sia il piano partita, come appunto si è visto a Frosinone. La Roma ha ben chiaro quello che vuole fare, anche contro l'Inter ha giocato un tempo straordinario, secondo me, in cui poteva segnare più dei due gol che ha segnato. Poi vabbè, è stata raggiunta, ma da una squadra forte, non è che è stata raggiunta dall'ultima in classifica. E poi comunque ha una serie di possibilità di scelta Gasperini che sono ancora superiori a quelle che ha Fabregas, perché comunque Fabregas, sì, è vero, ha delle alternative, ma per esempio a centrocampo, quando non c'è da Cugna, si fa fatica. Perrone non è più motivato come l'anno scorso, perché ha perso il posto, perché è sul posto, e quindi non è più il centrocampo dell'anno scorso, secondo me. Poi è chiaro che comunque la squadra è messa in campo bene, ha delle grandi idee, tutto quanto, però a prescindere da come andrà a finire con Roma, secondo me la Roma è molto più, è un anti-Inter molto più probabile rispetto al Como. Poi verrò smentito subito.
0: Vediamo il campo poi. Tommaso, Bonanna.
4: In questo momento vedo la Roma sicuramente più solida. Allora, sulla questione dell'anti-Inter l'abbiamo detto anche spesso qui, sicuramente per la rosa, per quella che è l'allenatore, per quella che può essere l'esperienza dell'allenatore, ovviamente la Roma è avanti. Stavo pensando adesso mentre vi ascoltavo che peraltro sono le due delle squadre impegnate in Champions che giocheranno tutte e due mercoledì, e paradossalmente anche le partite di Champions che affronteranno è come se livellassero, perché il Como gioca contro una squadra più debole della Roma, perché gioca contro il Feyenoord, però gioca in Olanda. Invece la Roma è il Real Madrid, che è in casa. quindi Real Madrid ovviamente è un altro tipo di impegno rispetto certo. al Feyenoord, però è come gioca. Quindi io sono anche curioso di capire Fabregas, più che altro Fabregas, perché poi fondamentalmente se pensate che Gasperini ha potuto lavorare con Dybala tutto il periodo,
0: vero.
4: Anche è, curioso capire, è anche curioso capire lo spartiacque Fabregas, secondo me si capirà molto anche come imposterà anche a livello di uomini, di scelta di uomini, il suo Como, per capire come vuole affrontare la Champions, perché c'è anche questo aspetto, eh. Non pensate che il Como voglia fare la comparsa in centro?
0: No, sono d'accordo, non va lì per fare una passeggiata, no. Insomma, assolutamente. Fulvio Giuliani, Como Roma.
1: No, assolutamente, però sono d'accordo con voi. La partita di Frosinone ha detto tante cose, al di là di una prestazione meravigliosa del portiere. Ci mancherebbe, però il portiere gioca con l'avversario, il solito discorso, no? Sì, ha tirato tanto, però a tratti... Una squadra che non dico legioneggiasse, questo no, sarebbe assolutamente eccessivo e ingeneroso, però confusionaria, come avete detto, sì, quindi da tenere d'occhio. Del resto, parliamoci chiaro: questi ragazzi, questo collettivo, tutto sommato l'intera realtà è esordiente da ogni punto di vista a questi livelli. Non credo sia semplicissimo viversi ed essere percepiti come una possibile favorita per traguardi che 2 anni fa sarebbero stati considerati utopici. È totalmente ridicolo anche solo a pensarli. Quindi non è facile. La testa magari dice delle cose e le gambe ne fanno delle altre. Questa prova sarà veramente tosta, ma io credo che con un avversario di quel livello, in questo momento, mi riferisco alla Roma, rivedremo il Como precedente al Frosinone. Io ho questa sensazione. Quindi vedremo il Como formato Champions League e non penso che saranno lì a riflettere sulla partita in Europa, perché è la Roma, perché è una partita che se la fai bene realmente ti mette in vetrina e a quel punto più nessuno potrebbe dire bah, vediamo, perché stai giocando contro una capolista.
0: Assolutamente, sì, certo.
1: È così, è semplice, in questo ragione Allegri quando dice il calcio è semplice, da questo punto di vista è semplice.
0: Certo. Ultima domanda velocissima, perché la prendo da Tutto Mercato Web, che riporta le parole di Pastorello su Simone Inzaghi. Possiamo anche metterlo a disposizione se possiamo. Simone Inzaghi cercato da club italiani in estate, per il futuro aperto a ogni possibilità. Manca Simone Inzaghi alla Serie A,
3: sì.
0: Stefano?
3: Direi di sì. E questa credo che da parte di Pastorello sia un'apertura.
0: Un suo ritorno dove lo vedresti oggi?
3: Per un ritorno. Mi fai dire delle cose, insomma, non
0: ho
3: so.
0: Capito, ma lo dico tu, chi ha detto, perché sai, stavo pensando dove potrebbe ritornare Simone Inzaghi, non so, prossimo anno, immaginiamocelo un attimo.
3: Bisogna vedere che campionato faranno Milan, Juve e Napoli.
0: Ok.
3: Ti ho risposto?
0: Mi hai risposto, è stato perfetto. Tommaso?
4: Napoli.
0: Napoli? Quindi post Allegri, già vedi?
4: No, sicuramente se il Milan vogliamo considerare l'idea di fare un progetto duraturo con Amorim al netto dei disastri tecnici in campo, la Juventus ha dimostrato, già detto, cioè ha confermato Spalletti nonostante il disastro certo. l'anno scorso, io sicuramente vedo in attesa di risposte dal Napoli e soprattutto da Allegri, perché Allegri l'anno scorso ha fatto male, quindi deve dare una risposta anche lui. Nel caso in cui non dovessero arrivare, sicuramente quella del Napoli la vedo un pochino più vacante.
0: La vedi? Anche gli ascoltatori già si sono scatenati. Inzaghi lo vedo al Napoli, scrive Jacopo Giuliani.
1: Beh, ma perché è ovvio, no? Per tutto quello che abbiamo detto prima, chi è che traballa di più? Allegri, addirittura l'ascoltatore di prima si aspettava l'esonero immediato sabato sera in caso di rovescio.
0: Mamma mia, c'ero proprio...
1: Ma al di là di questo, quindi è semplicemente un gioco.
0: Perché Spalletti è così solido sulla panchina della Juve?
1: Come?
0: Spalletti è così solido nella panchina della Juve?
1: No, però è più solido di Allegri. Beh, in questo momento chiunque è più solido di Allegri, me ne rendo conto. Quindi ripeto, è proprio una questione
0: psicologica. Che Sarri,
1: E poi c'è un altro elemento. Quest'estate veramente si ci ha provato,
0: Sì, sì.
1: E quindi o almeno si è informato. Simone Inzaghi ha detto guarda, sono onorato ma
0: faccio un altro anno faccio un altro anno
1: di ho fatto un bagno nel mare di Capri
0: poi posso pure tornare mi manca Palladini, Enzo.
2: Escludiamo un ritorno all'Inter, diciamo che è difficile il Milan, diciamo che su Spalletti aleggia la figura di Conte per il futuro, e quindi si va per forza verso la squadra che in questo momento sta dando meno garanzie, cioè il Napoli. E come ha detto Fulvio, giustamente il tentativo c'è stato già in passato e probabilmente sarebbe stata una soluzione alla fine migliore se avesse accettato, perché anche nell'Inter ci fu questo passaggio di consegne e non fu particolarmente traumatico.
0: È vero, è verissimo.
2: Tanto che e la cosa strana è che per la prima volta quest'anno il dopo Conte dal successore al momento non è stato gestito alla perfezione, perché precedentemente Allegri dopo tre scudetti ne vinse 5 e Inzaghi comunque portò avanti la squadra fino a farle fare due finali di Champions League e quindi è anche questa è un'anomalia di quest'anno.
0: Vabbè, staremo a vedere. Dunque, siamo arrivati al break. Io saluto e ringrazio Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, grazie.
3: Ciao Fulvio.
0: Saluto come sempre Enzo Palladini, lo
3: ciao,
0: ringrazio.
3: Enzo. Ciao Enzo.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Caro Tommaso, noi ci rivediamo domani, giusto?
3: Domani, Tommaso.
4: No, domani lascio la parola al valente e incredibile collega Simone Bernabei.
0: Lo sai che l'altro giorno ho avuto un flash io, quando è entrato Simone l'ho chiamato Tommaso Bonanni, poi mi sono scusato, andavo proprio in automatico, capito?
4: Può capitare.
0: Lo so, andavo in automatico ormai, mi era venuta l'abitudine, capito?
3: Sì. Grande, no,
4: domani c'è il collega Bernabei pronto
0: in diretta. Allora ci rivediamo prestissimo. Buon
3: a venerdì.
0: A buon lavoro a
3: ciao,
0: tutti
3: Tommaso.
0: Voi.
4: Ciao, Tommaso. Ciao, un abbraccio.
0: Allora, torniamo subito con un altro giro, altri argomenti. State lì, piccolo break e torniamo.

0: Ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Picca e Severin Palomeni, eccoci qua.
1: Ciao
0: come
1: Marco,
0: sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Dunque, sì, un saluto veramente a tutti voi, vi ricordo ancora il 331-8200-213, salutiamo anche coloro che sono sulla nostra app, quindi vi invito a scaricare l'app e salutiamo quindi anche coloro che ci seguono attraverso la TV, canale 61 delle Digitali Terrestre, ma siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7, quindi veramente un saluto a tutti coloro che ci seguono dalla TV. Allora, si ritira anche Pedro, lo sai? Annuncia il ritiro, è il momento giusto. Grazie calcio per avermi reso felice. Pedro, che insomma, grandissima carriera, tanti trofei, giocatore veramente forte anche lui.
1: Bocca al lupo a Pedro.
0: Fa parte di un'altra generazione di calciatori molto forti. Allora, c'è Simone Braglia in collegamento con noi, che lo ritroviamo. Ciao Simone!
1: Ciao Simone!
0: Simone non c'è.
2: Un saluto speciale, ecco, un saluto speciale a Stefano, in particolare, e a Marco.
0: Grazie.
1: Che è successo?
0: Ci ha fatto un saluto speciale. Un abbraccio.
2: Non posso.
0: Certo che puoi.
1: Certo,
0: sei liberissimo.
1: Finché... No, ma speciale perché?
0: No, ma
1: però
0: finché
1: lo devi
0: uno
1: motivare.
0: Si saluta, vengono sì. I saluti.
1: No, ma lo devi motivare però, Simone, perché così
0: pure.
1: Ci prendi un po' in contropiede.
2: No, è un saluto speciale in amicizia.
1: Affettuoso.
2: È un saluto d'affetto per due compagni di avventura con i quali sono legato particolarmente.
0: Grazie, grazie Simone.
1: Sei un po' sparito ultimamente, però.
0: Ma ci hai avuto degli impegni.
1: Ti sei dato alla macchia, però sei tornato.
0: È tornato.
2: No, mi sono dato ai funghi.
0: Allora, salutiamo anche.
1: I volati.
0: Salutiamo anche Giancarlo Padovanne, che ritroviamo. Grazie.
1: Ah, Giancarlo, ciao, Giancarlo. Caro. Ci mancava la. Deve dipingere Giancarlo su fatti che sono successi, che stanno succedendo.
0: Io
1: che
0: infatti sono, vorrei subito una sua
1: Giancarlo, ci fai una tua fotografia, in sintesi di quello che è successo.
0: Ci abbiamo i commissari adesso, avevamo i presidenti, poi abbiamo i commissari.
3: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio, e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo, che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura, e quindi pasticcio della Federcalcio, giustamente commissariata, ma che il commissario sia il candidato che è stato eletto non torna. Cioè, perché è stato fatto questo pasticcio? Lo sapete benissimo. L'altro giorno, due giorni fa, quando si è andati alla conta teorica dei voti in giunta per il sì o per il no, il presidente del CONI, Buonfiglio, si è accorto che era in minoranza. E se fosse stata fatta la votazione, lui avrebbe perso, il commissariamento non ci sarebbe stato, Maragò sarebbe stato al suo posto, ma chi perdeva il posto
0: era lui.
3: Era Buonfiglio,
0: esatto.
3: Era lui, perché non può rimanere uno sfiduciato dalla propria giunta e dal consiglio che avrebbe ratificato al proprio posto. Allora si è inventato questo Machiavello, ma è appunto un Machiavello, cioè... fare commissariare, come effettivamente si voleva fare, con la nomina a commissario del presidente, e questo non sta in piedi, tant'è vero che secondo me ci sarà qualche ricorso anche dell'ANAC, e questa storia non finirà mai, non dico mai, ma sarà ancora molto lunga, e per dare a Maragò più poteri di quanti ne avesse prima. Allora, voi capite che è una storia veramente mal nata, mal gestita e peggio finita, secondo me. Perché adesso abbiamo un presidente, non abbiamo un presidente, abbiamo un commissario che ha come obiettivo le elezioni, dove se non sarà l'unico candidato sarà comunque il candidato vincente, perché è già stato votato dal 70% delle componenti. Una storia ridicola, una storia mal gestita, una storia che apre molte crepe, chiude solamente una strada, quella delle mani della politica sullo sport, perché la seconda parte, cioè quella del CONI che si intestardisce e vuole via Maragò a tutti i costi, è una parte essenzialmente meramente politica.
0: Eh sì, sì, sì, sì. C'è stata un po' di invasione di campo, dai, dobbiamo
3: sì,
0: dirlo.
3: C'è stata l'invasione di campo, sì, poi sì, qualcuno si è fermato in tempo, ma comunque.
1: Però Giancarlo, perdonami, ci sono le parole. Le parole di Abodi che dice: a me interessa ora lavorare anche con,
3: adesso,
1: con sì, il commissario. È arrivato il tempo di sedersi intorno al tavolo e io sono disponibile per affrontare i temi necessari. Ma due mesi, insomma, che fai?
3: No, ma Abodi non può dire. Noi tutti abbiamo seguito le sue parole da quando l'Italia è stata eliminata, alla possibilità di un Malagò commissario, alla possibilità di un Malagò eletto. E Abodi è sempre stato contro Malagò. Non so se ci sia qualcosa di personale, mi sembrerebbe, mi risulterebbe strano, ma comunque il conflitto fra queste due figure, fra questi due personaggi, c'è sempre stato ed è palese. Come dici tu, Malagò è da due mesi che è presidente della Federcalcio, dove non mi muoversi prima. In ogni caso,
1: no, sarà commissario per due mesi, quindi che fanno? Possono, sì, possono cambiare molte cose, per però
3: mesi,
1: devono
3: prima lavorare. Prima era già presidente, certo, quindi certo. Se tu volevi cominciare a lavorare
0: a dialogare, lo potevi fare prima. Insomma, invece non trovi capire.
3: Prima, adesso presidente.
1: Sì, ma adesso non devi sentire nessuno perché c'ha poteri straordinari, capito? Malagò. Quindi alla fine affrettiamoci e che fanno? Si vedranno tutti i giorni. Per cambiare il calcio italiano in 60 giorni
3: va dentro a dei canali. Il commissario ha poteri straordinari, cioè può fare tutto quello che vuole, le riforme, cambiare lo statuto, cioè può fare quello che vuole in teoria, naturalmente.
0: In teoria, certo.
3: Simone, tu ti dico che è un pasticcio.
0: Simone, vuoi dire anche tu la tua, proprio brevemente? So che tu sei sempre molto diretto, no? Come che commento faresti?
2: Vuoi dire? Ha già detto tutto Giancarlo, ma io penso che sia patetica la questione legata proprio all'ingerenza politica all'interno di uno sport che è lo sport più bello di tutti. E forse questa ingerenza, speriamo che la capiscano chi di dovere, ha portato l'Italia a depauperare un valore storico, sportivo e anche di qualità che avevamo e abbiamo perduto, ma grazie alla politica.
0: Vediamo come andrà a finire questa vicenda grottesca, però penso che alla fine ci sia stata una soluzione di buon senso, secondo me, al di là che uno questa
3: ma se prima volevamo rispettare le regole, adesso le abbiamo trasgredite ancora di più, secondo il mio punto di vista. Cioè, voglio dire, è stata una soluzione di buon senso per mettere fine a delle regole, per mettere fine a un pasticcio regolamentare, e se ne è creato un altro, perché purtroppo era una soluzione ipotizzabile. Qui l'unica strada possibile sarebbe stato la nomina, secondo me, di un altro commissario, ma ripeto, non ci sarebbe stato il commissariamento perché vinceva Malagò quei voti in giunta. Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, conosce tutto là dentro, gli ha messi lui i suoi uomini, non so se mi spiego, avrebbe vinto comunque ma mettiamo che avesse perso, l'unica possibilità era commissariamento con commissario Tito e Caio, due mesi per rindire le elezioni a cui si presentava Malagò e chiunque altro volesse, e poi si rivotava. Questa era la soluzione.
1: Per concludere questa cosa, Marco, scusa, mi sfugge però un passaggio, cioè nel senso, allora io sono per il rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, però poi ci sono le consuetudini, no, all'interno di un movimento. E allora cioè, se noi ogni giorno diciamo Giancarlo, tu sei un inetto perché adesso in te non riscontro capacità, idoneità, competenza, ma insomma chi può elevarsi nel giudizio di dire guarda, tu non sei pronto per guidare la nazionale, oppure ti dico io come devi fare, se non hai la contezza, cioè non hai la preparazione, non ce l'hai tu l'idoneità, la competenza, la capacità di giudicare un altro che magari è più capace, cioè è quella, siamo sempre lì, noi indichiamo sempre il dito su responsabile, ma chi indica il dito è capace, è idoneo, è competente per governare, in questa una fattispecie, il calcio? Cioè siamo sempre lì. Perché noi guardiamo, per carità, l'aspetto formale, quello che è successo, il pasticcio, il pastrocchio all'italiana, e su questo non ci sono dubbi, è stata una brutta pagina. Però dall'altro, chi critica e dice, Marco tu sei un inetto, ma tu chi sei per dire che cioè, nel senso l'inettitudine, c'è sempre l'inettitudine, no, qui in Italia, ah ma questo non so capace, questo non è capace, non è idoneo, non è competente, ma c'è qualcuno che si può elevare e dire ci penso io? Non c'è neanche un'alternativa, quindi no, voglio dire, tutto fumo.
3: Il signor Malagò è decisamente il più bravo e più grande e più potente dirigente sportivo italiano. Ha stato presidente del CONI, ha organizzato le Olimpiadi, ha portato le Olimpiadi, le ha organizzate in maniera perfetta, ha congiunto tutte le il consenso del calcio sul suo nome, quindi secondo me è bravo e capace, però poi le regole bisogna rispettarle sempre.
1: Però io dico appunto, dall'altra parte non c'è un piano alternativo. No. Quale sarebbe stato il piano alternativo?
3: Non c'è.
1: Cioè io ti attacco, ti demolisco, battaglio con te affinché tu possa cadere, però io c'è
0: però non c'è l'alternativa. Non c'è...
1: Io non l'ho mai saputa questa alternativa, quale sarebbe stata? Quale
3: alle elezioni
1: essere?
3: Si è presentato Giancarlo Abete e ha ricevuto il 30% di
1: E
3: di
1: perché
3: voti,
1: non
3: però...
1: si ripresenta?
3: Perché sa che
1: anche quello cioè...
3: è del tutto inutile, insomma, perché le elezioni vengono ripetute per mera forma, ma non per sostanza.
1: Sì, appunto. Vabbè.
0: Bene, anzi male, però andiamo avanti perché qui veramente vabbè.
2: Bene,
0: un'altra cosa, hai ragione. Sentite, vi voglio portare un attimo sul campo perché poi riparte la Serie A. Io stavo leggendo una cosa, un approfondimento riguardante l'Inter, dove c'era questa domanda: questo Pio Esposito può davvero stare in panchina? Che insomma, no?
1: Ci può stare, come dice, può anche giocare.
0: Oppure comincia a essere invece un bel problema per chi? Un bel problema.
3: No, ma io posso dire, d'accordo, la domanda è pertinente e opportuna, ma chi sta fuori?
0: Boh, ditemelo voi, faccio la Però adesso comincia a essere un piacevole problema, cioè nel senso, mentre prima tu avevi una gerarchia consolidata, no? Quindi sceglievi due.
1: No, scorso anno se ne fatte le sue partite.
0: Sì, sì, però era una, adesso possiamo dire che comincia ad aumentare i gradi, Pio Esposito, comincia, no?
1: Secondo me le scelte, se vuoi una risposta molto veloce, dipenderanno sempre di volta in volta.
0: Dalle partite.
1: Secondo me, adesso non c'è la controprova, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Roma-Inter, se avesse giocato lui con un altro, non so se l'Inter avrebbe fatto la rimonta. Perché servivano Thuram e Lautaro in quella partita lì.
0: Certo.
1: E quindi Chivu è bravo.
0: Chivu sceglierà in base alla partita, esatto, secondo te. Padovan e poi sento Simone.
3: Ma penso anch'io, ci sono tre di fatto attaccanti, ce n'è anche un quarto per dire la verità che è Bonny, ma insomma ci sono tre attaccanti che devono essere ruotati a seconda delle necessità. Faccio un altro esempio, Lautaro non giocherà quasi sicuramente, perché? Perché ritorna giovedì, cioè domani, se non mi sbaglio, sì, domani sera torna dalla partita di addio a Messi.
0: Sì.
3: Non fa neanche in tempo a fare un allenamento, già si gioca. Giocherà Pio. Questo vuol dire che Pio può prendere il posto di Lautaro? No, ma vuol dire che intanto lui i suoi minuti se li fa e gioca da prima punta una partita importante, perché per l'Inter sono tutte importanti, deve vincerle tutte o quasi, o deve provare a vincerle tutte, e giocherà al posto del capitano, del giocatore più importante. Certo. Altre volte giocherà al posto di Thuram, anche se le caratteristiche, per la verità, rispetto a Thuram e a Lautaro sono diverse.
0: Braglia.
2: Ma allora io sì, sono d'accordo.
0: Se non erro, hai sempre avuto una grande considerazione allora, di questo attaccante.
2: Sì, ma io ho una grande considerazione di Pio Esposito per il sistema calcio italiano. Cioè, mi spiego, perché comunque Pio Esposito è un valore nazionale, cioè è un elemento di cui la nazionale.
0: Lo sta dimostrando, però, Simone,
2: comunque,
0: no?
2: Sì, appunto per quello che lo sta dimostrando. Io credo che un giocatore giovane, per maturare definitivamente, dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare Pio Esposito ce le ha, e anche partite di un certo spessore, È vero sì che però la continuità è basilare per quello che è l'esplosione di un giocatore e da questo punto di vista io credo che se fossi io l'allenatore, però mi fido ciecamente di Chivu, perché Chivu ha dimostrato di essere un ottimo allenatore l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, anche quest'anno, nelle rotazioni, nella gestione dello spogliatoio. Se fossi però l'allenatore, io Lautaro e Pio Espósito sono la coppia perfetta, sia per il campionato dell'Inter che per la nostra nazionale. Pensando in anche
0: a me come idea piace, devo dire la verità.
3: Simone, scusa, ma con Pio centrale e Lautaro che gli gira intorno, per capirci, detto in malo modo.
0: No, è questa la fotografia, Giancarlo, penso.
2: Sì, Giancarlo, io lo vedo un pochino come, permettimi, ai miei tempi, Pato Aguilera e Scuravi e Thomas Scuravi.
3: Ah, ecco, sì, bravo. Aguilera e Scuravi.
1: Perché, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, Marco, perché secondo me c'è più intesa tra Pio Espósito e Lautaro che non tra Pio Espósito e Turan.
0: Sì.
1: Fanno più coppia.
0: Mi piace molto anche l'accostamento e l'esempio che fa Simone, perché rende un po' l'idea.
1: La coppia, diciamo, principe è Turan Lautaro.
0: Sì. Però.
1: Però. Poi Pio Espósito Lautaro.
0: No, io sono.
1: Ma Bonì, puoi scommettere che Bonì parte dal primo minuto col Parma?
0: Ma guarda,
1: per me
0: è
1: più Espósito
0: Bonivo,
1: a parte
0: c'è chi dà anche questa possibilità.
1: Sì, lei, il Parma, l'ex, queste cose qua. Cioè, molti allenatori giocano anche su
0: questa
1: questo.
0: Possibilità per quanto riguarda praticamente le eventuali scelte, no, da questo punto di vista. Sta di fatto che più Espósito comunque sta vivendo un momento molto importante.
1: È cresciuto tantissimo.
0: Sì. Sento dei paragoni veramente forti, Giancarlo. Tu a chi ti senti di accostarlo in questo momento?
3: Il più forte che ho sentito è Bobo Vieri, e io dico Bobo Vieri perché secondo Bobo, che ho intervistato circa un anno fa durante una manifestazione dei giornali per i quali lavoro, anno dopo anno Pio crescerà nei gol. Se oggi ne fa 10, dico per dire, l'anno prossimo ne farà 15, poi ne farà 20. Cioè, gradualmente la crescita di questo giocatore porta con sé una crescita anche delle realizzazioni. Quindi io dico Pieri.
0: Più forte di Scamacca, Stefano?
3: Per me sì.
0: Per te pure? Più forte? Non c'è paragone? Perché pure Scamacca un po' di colletti li ha fatti, un altro attaccante.
1: Però lega meglio il gioco, è più...
0: Tu lo vedi meglio anche io, per l'economia della squadra, tu dici?
1: Sì.
0: Simone?
2: No, ma è nettamente superiore.
1: Nettamente?
2: No, per me, è il mio parere. Non metto in dubbio il parere di tutti voi. Ma per quanto mi riguarda è un giocatore leader, è un giocatore che catalizza su di sé una marea di palloni, li protegge, li smista. Cioè, è un giocatore, secondo me, che sta per completare la sua fase di maturazione, da quello che ho visto anche da queste prime partite, in maniera incontrollabile per i difensori avversari. Cioè, ripeto, a me sembra tanto, al di là del paragone, sono d'accordo, di Bobo Vieri, ma ancora di più io mi ricordo nel mio Genova che Thomas Scuravi, noi ci appoggiavamo a lui catalizzava a destra e a sinistra i palloni nel momento in cui faceva salire la squadra. Cioè, Pio Espósito è un giocatore
1: a caratteristiche uniche. Cioè, io non, per me non ha niente di Bobo Vieri. Ha delle caratteristiche uniche che ricordano un po' gli attaccanti anni 80, sì. E dentro l'area di rigore, come stacco di testa, come tempismo, come furbizia, come scaltrezza, mi ricorda Serena. Cioè, quando gli arriva un pallone dentro l'area di rigore, è Serena, è cattivo, ci va addosso, va all'impatto del pallone in maniera molto perentoria, come faceva Aldo. Poi sono due giocatori completamente diversi, però quella cattiveria, insomma, arriva una palla, lui sta là, hai visto come chiama il pallone, che poi quello è un assist di Romano, Romano non sbaglia il tiro, cioè lui gli indica con la mano destra, mettimela forte qui, e lui questa voglia anche di segnare dentro la rigore è una furia, e mi ricorda un po' quella furia di Serena. Serena arrivava un pallone, cioè, lo davi a metà altezza, alto, lento, forte, corto, c'era lui,
0: Eh sì, Giancarlo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: si riparte dopo un lungo stop, che partenza di campionato sarà a tuo giudizio? Che cosa ti aspetti di vedere dopo, in questa sesta giornata, dopo una sosta così di cinque di queste partite nazionali di tre settimane?
3: Ma mi aspetto qualche sorpresa, mi aspetto qualche sorpresa, perché la sosta è stata lunga, ci sono squadre che tornano, scusatemi, giocatori che tornano alle loro squadre con infortuni, con stanchezza, con fatica, quindi mi aspetto qualche sorpresa. Non credo da Como, dove io vedo ancora la Roma favorita insomma, in grado di poter vincere, perché il Como viene da una sconfitta inopinata a Frosinone, e perché il Como è la squadra italiana, si fa per dire, la squadra italiana, ma i giocatori no, che ha dato più giocatori alle nazionali. E quindi io credo che ci sia una sorpresa. Ci siano delle sorprese, ma non lì, ma per esempio Cagliari potrebbe venire una sorpresa, e sentite quel che vi dico, anche Napoli, con Napoli-Frosinone, secondo me è una partita trappola.
0: Ma per il Napoli?
1: Certo.
3: Per me sì.
1: Perché per Frosinone?
3: Scusate, è una partita trappola, ma non tanto e solo perché Frosinone sta bene, va bene, è in fiducia, ma perché il Napoli è ai minimi termini.
0: Però ho letto la formazione,
1: lo so, però poi la partita dura 90 e passi minuti.
3: Non hanno neanche Vergara, non hanno neanche le riserve.
1: La puoi cambiare poco, prevedo... se ti si mette male. Che no, prevedi?
0: Io prevedo un Napoli invece vincente.
1: Perfetto.
0: Con questa sensazione.
1: E la sorpresa a Cagliari, Giancarlo?
0: La sorpresa che...
1: la Juve va a vincere.
3: Dunque, io mi ricordo benissimo, nitidamente, la partita Cagliari-Juventus dell'anno scorso. La Juve giocò una buona partita, il Cagliari fece un tiro in porta, ma fu decisivo e importante. E secondo me il Cagliari è una squadra che fa soffrire la Juventus, perché è una squadra ibrida,
0: che sa
3: attaccare con tanti uomini,
0: ma sa anche
3: difendersi, e difende anche bene, e quindi è una squadra che sa fare bene le cose. Per cui una Juventus così, ma con questo con questi
0: volte mate,
1: ti piace a volte mate, Giancarlo?
3: No, mi dispiace per lui, ma non mi piace.
0: Non so se gli piace a Braglia ti piace a volte mate?
2: No.
1: Non piace
0: nessuno. Perentori siete proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo che succede.
2: No, ma secondo me.
1: Ma perché l'hanno preso allora? Se non piace.
2: La Juve fa risultato.
0: La Juve fa risultato, secondo te?
1: Pure per me. Ma detto questo, Voltemade, perché l'hanno preso, Giancarlo, secondo te?
3: Beh, intanto per disperazione, perché questa è la prima ragione. E la seconda, e non sarebbe, se non fosse per disperazione, perché l'avrebbero preso in prestito un anno, datecelo, perché pur che sia, perché avevano bisogno di uno strutturato così, ma non lo conoscevano bene, perché non lo conoscevo bene io naturalmente, ma voglio dire, perché lui non è una prima punta, adesso loro hanno solo seconde punte, perché Colomoni non si sa che cos'è, un esterno, una seconda punta non si sa, questo non è un giocatore che va in profondità, ma lega il gioco, poi è alto, ma non è bravo di testa, lo sa anche lui, lo dice anche lui, quindi francamente... È un giocatore strutturato fisicamente che a tanti club può fare comodo, ma in una squadra dove ci sia un gioco organizzato superiore a quello che ha la Juve in questo momento, perché io in Spalletti comunque credo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare. Giancarlo, grazie,
1: ciao,
0: per
1: Giancarlo.
0: Essere stato con noi. Un abbraccio a Giancarlo Padovano.
3: Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Grazie. Simone, rimani lì perché c'è un blocco, vogliamo un attimo partire da Morim e Spalletti, perché devono accelerare un po' in questa ripresa. Ne parliamo tra poco, dai, torniamo subito.

0: Bene, bene, bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Vicchere, Severin Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo ben ritrovati. E poi in collegamento telefonico con noi c'è il portierone Simone Braglia, che saluto subito. Ciao Simone, ben trovato.
2: Ciao
1: Simone.
0: E poi ringrazio anche per aver accettato il nostro invito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, ben trovato.
1: Ciao Vittorio.
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie, grazie. Allora, no, prima ho accennato un po' il tema che volevo trattare un po' con voi e sentire il vostro pensiero, Stefano, perché abbiamo già, no, toccato qualche cosa, però questa ripartenza del campionato, un'accelerazione, un cambio, diciamo, di passo deve arrivare da due squadre che sono molto importanti, mi riferisco a Juventus e Milan, quindi a Morim da una parte, Spalletti dall'altra. Tra l'altro Milan ritrova un Ramos che viene da tre gol in tre partite, quindi questo è sicuramente un altro segnale positivo. Spalletti ha parlato giorni fa, ha parlato anche dell'importanza di Aliabegovic, poi abbiamo anche parlato un po' di quelle che sono state le parole di Conte, che possono aver gettato un po' di pressione o meno, però insomma, al di là di questo, chi è che può subito dare un cambio di passo alla ripartenza? Due impegni, secondo me, attenzione, perché sono due impegni: il Milan con il Sassuolo fuori casa, la Juventus a Cagliari con il Cagliari.
1: Due partite
0: che bisogna fare molta attenzione, ecco. Una trappola, sì, ci potrebbe stare,
1: dove ci saranno sicuramente delle insidie, però insomma, se sei Juve e Milan e cerchi una strada, devi cercare di portare a casa il massimo dei punti. Io la penso un po' come Simone, io credo che a Cagliari la Juventus possa fare il risultato e anche il Milan, siamo lì, mentre da una parte, tra l'altro, credo che insomma avrà Salemakers fuori a Morim, quindi ci sono diversi problemi che Spalletti conosce ancora da tempo, voglio dire, ha un'emergenza piena con cui confrontarsi e con cui convivere, però credo che insomma in queste difficoltà la Juventus abbia dato delle risposte significative, se non altro come strategia, come anche vivere questo momento di emergenza con intelligenza, con la coesione del gruppo, con un metro in più per il compagno, una corsa in più per il compagno, insomma questa cosa qua serve per tenere botta. Per me la Juve potrebbe fare un'ottima partita a Cagliari. E Milan, sono d'accordo con te, sei rizzantino questo Sassuolo, però anche ti concede, e bisognerà vedere come Amorim metta in condizione, e chiudo, come dicevi tu, Gonzalo Ramos di battere la rete, perché insomma questo sa far gol. Se poi non segna nel Milan, il problema non è che sia esclusivamente il calciatore, ecco.
0: Dici, può essere pure del contesto.
1: Beh, deve trovare una formula.
0: Si parlava di una seconda punta, di mettergli vicino una seconda punta.
1: Non lo so, insomma, dice qualcuno più bravo di me, dice che è una seconda punta Gonzalo Ramos. Non ti so dire, certamente lui deve trovare un sistema di gioco là davanti per metterlo in condizione di battere la rete con più frequenza, visto che i colpi ce li ha e c'è anche questa visione, la porta la vede, ma. Quindi serve più qualità. Salemakers non ce l'avrà per tre mesi,
0: è bella perdita,
1: però insomma abbiamo visto che con Salemakers e Pulisic che è un altro andare là davanti. E Moreira io lo sposterei più avanti e lo trasformerei in un'alternativa di Chukwueze, ecco, visto che lui vuole continuare a giocare questo 3-4-3.
0: Braglia, questa ripartenza, questa delle due squadre nello specifico, di chi ti aspetti un po' un cambio di passo tra le due?
2: Ma me lo aspetto dal Milan, nel senso che io trovo che la Juventus sia già una realtà e che abbia già un'identità, sebbene ci siano tante incongruenze all'interno della formazione, all'interno del valore dei singoli elementi, soprattutto del reparto avanzato. Ma la Juve ha espresso, come giustamente ha detto Stefano, già un'identità che al Milan non vedo ancora. E quindi mi aspetto che il Milan ritorni il Milan. Giustamente Boban ha detto che il Milan deve vincere, non deve arrivare nelle prime quattro posizioni. Il Milan e Juve devono vincere, sono due squadre che dal punto di vista dei titoli hanno i maggiori titoli del campionato nazionale, quindi per cui sono due squadre che devono lottare per vincere il campionato. Al momento vedo leggermente più avanti la Juve rispetto al Milan, quindi mi aspetto che del Milan, perché come giustamente ha detto Stefano,
0: tu praticamente dici con l'ultima a Bergamo hai avuto un segnale della Juventus e quindi la ritieni più avanti del Milan, questo è un po' il concetto?
2: Sì, ma ritengo anche che Spalletti conosca meglio quello che è il nostro campionato, mentre dall'altra parte, come giustamente ha detto Stefano, Gonzalo Ramos si esprime al meglio quando va con la nazionale, ma nel Milan non ha fatto ancora vedere quello che Gonzalo Ramos è.
0: Prima di andare da Vittorio, leggo questo messaggio da parte di Uber al 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, ne prendo uno a campione e Uber scrive: Amorim al netto delle difficoltà è ancora imbattuto in campionato, se riesce a trovare la squadra, a mio avviso il Milan ha giocatori più determinanti di quelli della Juve, vedi Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic e Ramos, la Juve non ha questi profili. Vittorio.
3: Non lo so, onestamente vi devo dire che non lo so, questi sono profili di un certo tipo, forse Modric incomincia ad accusare un po' il peso degli anni, la Juventus in questo momento non dimentichiamoci che ha tanti giocatori fuori uso e quindi io credo che a organici completi, quindi senza infortunati, io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco, finché regge Dybala direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto. Juve Milan sono in una situazione un po' particolare, un pochettino diversa, io sentivo che cosa avete detto, credo che ci sia ancora tanta distanza rispetto alle prime e credo che comunque la ripartenza dopo una sosta che non è mai stata così lunga, sì, perché il campionato non si è mai sommato così tanto per la nazionale, io credo che ponga degli interrogativi, no? Magari ti faccio un esempio, il Cagliari che è arrivato alla sosta lanciatissimo magari riprende e non ha più quello slancio, o magari ne ha ancora di più e la Juve ne avrà di meno, sì. Il Milan faticherà molto meno col Sassuolo, il Sassuolo che ha incontrato la Juventus magari è diverso dal Sassuolo che ha incontrato il Milan, la pausa è stata lunga Molti giocatori sono stati impegnati nelle nazionali, quindi magari ci sarà qualcuno, cito ad esempio Celik o cito lo stesso Ramos che hanno giocato tante partite, Calulu, cioè, da vedere, è un po' un'incognita a mio avviso la

0: rabbia non è il termine corretto, però insomma con questa cosa, anche quando ha risposto avete fatto le locandine su Conte eccetera eccetera, un po' secondo me è dispiaciuto da questa cosa qua. Mm-hmm. Però ci devi convivere, fa parte del gioco,
1: certo.
0: Quindi insomma uno Spalletti è scafato, insomma non è che allena un giorno, è soprattutto un super allenatore. Mm-hmm. Io credo che non scalca più di tanto, anzi gli dia ancora più energia, più forza, più determinazione per traghettare questa squadra, Marco, in attesa della prossima sosta, dove recupererà qualcosa, può sistemare l'Europa League, visto che non è che affronta il mondo adesso, Celta Vigo, AZ Alkmaar, Rennes. Mm-hmm. Quindi può sistemare già la qualificazione, si può stare, e poi recuperare quei giocatori. La Juve manca di 9 giocatori, ce lo dimentichiamo. Poi secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta.
1: E tu sei fiducioso, mi sembra di capire.
0: Io sì.
1: Cioè, nonostante le assenze,
0: cioè la sbandata alla sterzata di Reggio Emilia è stata una cosa, cioè sembrava che in panchina non ci fosse uno come Spalletti. Spalletti è rimasto traumatizzato dai gol che ha preso la sua squadra.
1: Mm-hmm.
0: E non si è più ripetuto quell'errore, ma ho visto una squadra più attenta e quindi hanno capito l'errore e non si deve mai ripetere mai più. In generale, nella fattispecie, è una squadra importante come la Juve. Io credo che Spalletti abbia tutto sotto controllo, mm-hmm. che sia appoggiato da Carnevali e che deve andare avanti per la sua strada, ripeto, in piena emergenza e in una crisi, mm-hmm. che è di indisponibilità di calciatori, che è una ricerca continua di un gioco che ancora non si vede in maniera, di una strategia, di una forza, di una mentalità, di una personalità. Però io credo che la Juve abbia già stia vivendo una crisi, le altre ancora non hanno vissuta questa crisi. Cioè, nel senso, c'ha 10 punti, sta là, a Cagliari tutti la danno, ma insomma Cagliari è in campo difficile. Cagliari vedremo, adesso la ripresa, perché è un'incognita, secondo me la potrebbe pure vincere a Cagliari.
1: Mm-hmm. Vittorio, chiedo anche a te un pensiero su questa anche ultima uscita. Noi ieri insomma abbiamo parlato molto delle parole di Conte, eccetera.
2: Cosa vuoi che dica Conte? Onestamente, cosa vuoi che dica Conte? È in una situazione di attesa, perché sta cercando una panchina. Cerca una panchina nobile e lancia un messaggio. Poi, sai, accostare Conte alla Juventus è la cosa più facile e anche banale del mondo, e io penso che se doveva succedere sarebbe già successo, e invece non è così, e giustamente io dico la proprietà va avanti con Spalletti, ma io penso anche di fronte a un disastro ferroviario, perché non si può continuare a cambiare un allenatore dietro l'altro. Conte è uno di quegli allenatori che ha necessità di allenare un certo tipo di club, che ha un certo tipo di ambizione. Lui ha parlato di una nobile decaduta da ricostruire, è chiaro che poi i nomi sono quelli lì, no? In Italia c'è la Juventus, c'è il Milan, in Europa, soprattutto in Premier, ha il Manchester United e Chelsea. Più o meno le squadre sono quelle, poi
1: certo.
2: Tra i desiderata di Conte e la realtà magari ce ne passa ancora un pochettino.
1: Tu sei fiducioso della Juve sei fiducioso anche tu della Juve di Spalletti? Pensi, come diceva anche Simone, come ha sottolineato anche Stefano, che insomma l'ultima partita ha dato un segnale importante?
2: L'ultima partita ha dato un segnale. Non bisogna mai dimenticare cosa è successo prima. Credo che sia giusto dire che questa squadra non ha ancora un gioco, ha recuperato determinati valori, aveva perso a Reggio Emilia contro Sassuolo, li ha sicuramente recuperati. Penso che la gente debba ancora fare tanti passi avanti, ad esempio deve iniziare a fare gol per suo centravanti,
1: certo.
2: Questo è un problema, devo mettere suo centravanti nella condizione di fare gol. Se andiamo a vedere chi ha fatto gol in queste prime giornate alla Juventus, ci sono tanti difensori, e quindi questo vuol dire che evidentemente certe situazioni dell'attacco non funzionano, o perché manca un certo tipo di gioco, o perché il centravanti deputato che è Colomani non è ancora al top della forma, fermo sempre restando che non è un centravanti da 20 gol a stagione, inutile che ripetiamo la solita cosa. Volte Madre è la stessa cosa, non è un centravanti, è quasi una seconda punta, un appoggio alla punta. Io credo che il problema della Juve sia questo, no? Ritrovata una certa solidità in difesa, c'è bisogno che il centrocampo metta nella condizione di attaccanti di far gol, gli attaccanti facciano gol.
1: Sì, sì.
2: È un lavoro non

0: credo semplice, un lavoro lungo, sarebbe più semplice se Spalletti avesse a disposizione tutti i giocatori, adesso si deve un po' arrangiare, ma la bravura di un allenatore è anche sapersi arrangiare nei momenti di difficoltà.
1: Le difficoltà, sono d'accordo, perché poi voglio dire, le difficoltà arrivano un po' a tutti durante una stagione. Simone, tu che da chi ti aspetti una ripartenza forte alla ripresa del campionato questo fine settimana?
2: Grazie della domanda. Io mi aspetto una partenza forte da parte del Como. Mi spiace Giancarlo poi prima, perché aveva detto il discorso, ma io vedo nel Como una ripartenza che può far ben presagire a quelle che sono le potenzialità del Como, perché considero il Como, come diceva anche Stefano all'inizio del campionato, una delle squadre che può anche vincere il campionato.
1: Quindi ti aspetti una vittoria contro la Roma?
2: Sì.
1: Hai capito? Un pallo
2: sì,
1: per,
2: sì, perché,
3: vabbè,
2: perché
3: ma quello che dice Bradley perché... mica si verifica.
2: Vabbè, io esprimo
3: perché certo, lui... certo. No, ma io
1: no, no, ha detto che non si verifica quello che verifica, tu dici. Certo. Ha detto non si verifica.
3: Cioè, non è che adesso ha detto che il Como vince, quindi
2: vabbè, ma tu fai il piccari della situazione.
3: No, non è che faccio il piccari, insomma, voglio dire, Como Roma. No, ma non la faccio adesso. Credo che sia difficile per il Como battere, cioè, se dovesse vincere, battere la Roma.
2: Ma allora, io, perché tu prima mi hai chiesto poi come mai fai questa allusione prima sui complimenti? Allora io ti dico che il Como, io ho visto la partita dell'Argentina, l'elenco pazzo, ho visto da Cogna quello che sono, sì,
3: infatti,
2: due
3: visto
2: uomini
3: sul bastone
2: carne,
3: da Cogna.
2: Ho capito, sì, visto. Vabbè, ma ho visto due
3: uomini. Vabbè, ho capito, ha fatto un errore colossale e poi
2: ho capito, gli errori li fanno tutti.
3: Vabbè, ho capito, tu mi dici da Cogna, abbiamo visto contro l'Italia e ti dico, io me lo ricordo perché con Bassolini ha soffiato il pallone e ha segnato
2: un gol. Ma per amor del cielo, è vero, che ha fatto, però sì, comunque sia
3: bravo.
2: Sono due giocatori.
3: Però ce n'ha avuti tanti in giro per l'Europa e per il mondo, la Roma di meno, ecco, capito? Questo non lo devi sottovalutare.
2: All'inizio del campionato, sì, è vero quello che dici, all'inizio del campionato è diverso rispetto a magari a due terzi del campionato, perché comunque, anzi, considero il fatto che andare a fare delle partite, tranne per il fuso orario, che dir si voglia, soprattutto per coloro che vanno dall'altra parte del mondo, io credo che chi gioca durante...
3: Vabbè, vedi il Como favorito, dai, su, vedi il Como favorito, vedremo come andrà.
2: Mi aspetto.
1: Però possiamo dire una cosa, così chiedo anche ad Oreggia, se dovesse vincere la Roma a Como, basta dire che il Como lotta per lo scudetto.
2: Deve vincere.
0: Se dovesse vincere la Roma a Como, diciamo che sarebbe tanta roba, sarebbe proprio tanta roba. Io condivido quello che è stato detto. Il Como per me, al di là dell'ultimo passaggio a vuoto, è una squadra completa, tostissima. Vincere a Como non è semplice.
1: No.
0: Se la Roma dovesse farcela, io penso che sarebbe anche a livello psicologico un colpo sulla classifica e sugli avversari. È una piccola impresa, mettiamola così. È una piccola impresa in questo momento.
1: Sì. Secondo me, Vittorio, sarebbe un messaggio fortissimo al campionato da parte della Roma, che a quel punto è vero che tutti potrebbero dire: no, tutti potrebbero
3: per
1: dire
3: Como,
1: ma è sesta giornata. Però, se vai a vincere a Como,
3: ma
1: con
3: certo,
1: una delle squadre organizzate che piace, che sta facendo vincere a Como, tu ti candidi seriamente per la lotta al titolo, ma proprio seriamente, secondo me. A prescindere che siamo alla sesta giornata.
0: Io vi chiedo scusa, ma vi devo abbandonare e vi auguro una buona continuazione.
1: Grazie.
3: Ciao,
1: Vittorio, grazie. A presto, un abbraccio a Vittorio Oreggia. No, Simone, però questo possiamo dirlo, cioè se la Roma passa a Como, manda un segnale forte.
2: No, quello di sicuro. Però io credo che questa prima partita sia una partita fondamentale per tutte e due le squadre.
3: No, per il Como lo sarà. Sì.
2: No, per tutte e due le squadre. Sia in un senso che nell'altro.
3: Ma no.
2: Ma il Como, anche se dovesse perdere, cioè, la pressione psicologica che hai a Como non è quella che hai a Roma.
3: Sì, ho capito, però vai a 10 e vai ti vai a infognare, dai, su.
2: Ma vabbè,
3: ci giriamo tu.
2: No. Sì, però il Como,
3: se perde la Roma, ha perso, ci puoi perdere a Como e aggancia la Roma a 13 punti.
2: Dipende cosa fa la Lazio, perché poi
3: la Lazio
1: chi c'entra la Lazio però adesso?
3: Cosa c'entra la Lazio?
2: È il paragone a Roma, tu sai benissimo, vivi a Roma e sai che la rivalità
3: Ho capito, vabbè,
1: vabbè, ma arrivano non è
2: che... anche di quelle che sono le lotte intestine tra...
1: Beh, quindi... Sì, però la Lazio, diciamo, sulla carta ha l'impegno, diciamo, tra tutte quelle, insomma,
2: sì, però dopo iniziano carta, gli interrogativi, bene. Se perdi a Como iniziano i mille interrogativi, allora non è ancora pronta per lo scudetto e quindi la squadra che è considerata per
3: ma
2: lo
3: per una partita persa, poi, cioè a Como si può perdere o no? Cioè,
1: voglio vedere secondo me più... vince a Como. Adesso,
3: Simone, non è che ti voglio convincere, ma sarà una partita chiave per il Como, più per il Como che per la Roma.
1: Io sono d'accordo, pure per me. Ora per me è così.
2: Ma no, perché a Como non hai questa esigenza di dover vincere il campionato.
1: Ho capito,
2: di
1: però ogni po', però scusami, però perdone,
3: Simone. Prima fai capocella, poi ritorni indietro, allora poi dici che Como è dato a scudetto, poi non lo dici.
1: No, però dai, non è che possiamo, Simone, continuare a ragionare che a Como non ci sono le pressioni. E così ci raccontiamo una cosa non vera, Simone. Se tu cresci le pressioni aumentano. Quest'anno le pressioni sono maggiori sul Como. Sei arrivato in zona Champions l'anno scorso. Non puoi pensare che non ci siano pressioni.
2: Sei arrivato, sì, però a livello di ambiente.
3: Sì, lo so, capito. Ma io dico, però, per il percorso che deve fare la squadra, Simone ha giocato una partita scomposta a Frosinone. Cioè, se il Como...
2: Ha giocato una partita di presunzione. Ma per l'amore di Cielo, io ammetto quello che l'ho detto anche nella
3: se il Como fa il Como, sono d'accordo con te. Tosta sarà tosta per la Roma, ma sarà tosta anche per il Como. Anche se fare il Como
2: è una bella partita, per
3: appunto,
2: me è una bella
3: dai,
2: partita.
3: Su, non è che si affrontano due squadre molto forti, dai.
1: No, questo sì, due squadre che hanno fatto molto bene in questo avvio.
2: Su questo è fuori di dubbio.
1: Questo non ci sono
2: due squadre che reputo. Abbiamo sempre detto io e te Stefano che
3: sempre.
2: Roma sono le squadre che hanno la maggiore identità, sì, anche esatto, rispetto a quello che è l'Inter. Poi qualitativamente l'Inter è fuori.
3: Ecco, l'identità hai detto bene, l'ha un po' persa a Frosinone. Lascia perdere la sconfitta, esatto. Lascia perdere le grandi occasioni che ha avuto, lascia perdere le parate di Pisani, però secondo me quella è stata la notizia, aver visto un Como un poco equilibrato, poco compatto. Che è quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno Fabregas, perché è una squadra che non gli fa i gol, una squadra
1: che fa
3: le due fasi in maniera eccezionale.
1: Senti Simone, prima di salutarti, però se la Lazio vince col Monza va a 16 punti, ma secondo te che tipo di campionato può fare?
2: Ma può essere un campionato che la proietterebbe, anche se presto, perché comunque non siamo neanche a un quarto del campionato, quindi
1: la seconda migliore difesa.
2: Reputo che comunque sia, da un punto di vista di autostima, sicuramente va l'autostima a mille nei giocatori della Lazio, però ci sono ancora troppe, tante partite
3: sì. Però se vince contro il Monza, secondo me, Marco, io ti avevo detto sempre che poteva galleggiare dall'ottavo al tredicesimo posto la Lazio, invece con questa partenza qui, se batte il Bologna, sì, se batterà il Bologna, io te la vedo che galleggia tra il quarto e l'ottavo posto.
1: Tu metti nella una ipotesi che una Inter pareggia e una Lazio vince, si trova pure in testa da sola.
3: Ci sta, ma guardate poi. Però io ti dico, siamo alla sesta giornata, però questa partenza poi te la porti e
1: secondo
3: tesoro,
1: me sì,
3: te la porti dietro, e quindi il range dall'ottavo al quattordicesimo posto cambia e quindi diventa dal quarto all'ottavo.
1: Dal quarto all'ottavo.
2: Marco. Nei primi quattro non penso.
1: Nemmeno per me.
3: Tra il quarto e l'ottavo, ho detto io.
1: Nemmeno per me.
3: Ho capito, se prende quello...
2: In Europa League.
1: E senti, invece l'ultima te la chiedo, Simone, che dopo noi continuiamo. L'Atalanta invece, che hai visto, c'è stata una lunga intervista di Sarri.
3: Ma sono persa.
2: Cosa ha detto Sarri, però io reputo, ti ripeto quello che ti avevo detto.
1: Che ha detto che deve, questa è una squadra che va... che va ristrutturata, capito? Cioè nel senso
2: ha ristrutturato, ma in una squadra che ha speso comunque anche dei denari.
1: Ma lui deve cambiare tutto, una metodologia di lavoro, ragazzi. Non dovete sottovalutare questa cosa. L'ha detto chiaramente.
2: Ma la metodologia non la capisco io della metodologia,
1: capito,
2: che vuole adottare.
1: Cioè, adesso ti prendo l'intervista e ti dico quello che ha detto.
3: Però scusami, non può essere una cosa che si può fare a metà e metà. Cioè, perché deve rivoluzionare un modo di pensare, di fare calcio?
1: Perché insomma, uno calcio, ragazzi.
3: Ho capito il suo calcio. Gasperini, quando è arrivato alla Roma, mica ha detto giocate. Ha accettato che questa squadra giocava un pochino più indietro, più compatta, attenzione alla difesa, eccetera, eccetera. Poi, dopo un anno di lavoro, adesso si fanno le cose che dice lui fino in fondo, ma non è che non si facessero anche l'anno prima, per carità. Però ha rispettato la radice
1: ristrutturare, cioè, non è una cosa facile, ragazzi.
3: Simone, che pensi tu?
1: Non ho capito.
4: Io l'ho già detto, è l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato.
1: Ma perché dici che è un allenatore sbagliato? Poi gli fanno la domanda, ma perché questo calcio suo è così difficile? E lui risponde, è un calcio meno istintivo. Nel fare la fase difensiva a livello teorico non guardi nemmeno i movimenti che fanno gli avversari, ma ti concentri esclusivamente sulla palla, cose che i giocatori in questo momento non sono abituati a fare. Capito? Spiegali di più.
4: Marco, ma
3: adesso vai di reparto, no? E prima andavi uomo su uomo, è il mondo, Scalvini pure l'ha detto a fine partita una volta, sì, ha detto adesso c'è cambiato un po', dobbiamo abituarci.
1: Prego, Simone, poi chiudiamo. Dimmi.
4: Ma questa squadra negli ultimi anni, tranne l'anno scorso, poi alla fine della fiera, è sempre arrivata nei primi posti della classifica. Cioè ha un'intelaiatura di squadra, un valore di squadra, un'identità che Sarri gli sta facendo perdere e che ha perso. Se la società gli sta bene, dover riniziare al tempo e gli dà tempo per fare quello che vuole, non so se poi due o tre anni per ristrutturare una squadra bastano per poter implementare quello che lui vuole. Ma poi l'Atalanta, ti ripeto quello che ti ho già detto, ha due dei migliori allenatori e responsabili dei settori giovanili. Tu prendi un allenatore, ed è sempre stata una fucina di giovani l'Atalanta, tu prendi un allenatore che i giovani non li fa giocare.
1: Daremo a vedere che succede. Va bene, Simone, ci sentiamo venerdì per i pronostici. Preparati, sarà un venerdì.
3: Ciao, Simone.
4: Mi scontrerò con Stefano.
1: Lo scontro, capirai, figurati.
4: Venerdì ne sentiremo delle belle.
1: Va bene. Ci dobbiamo fermare. Facciamo un break. Grazie a Simone Braglia.
4: Ciao.
1: Stiamo lì perché poi entriamo nell'ultima ora di Maracanã. Tra poco.

0: Siamo tornati, no? Stavo leggendo qualche messaggio al volo. Vorrei sapere, scrive Salvatore Stefano, ecco, ti saluto subito mentre andiamo a presentare.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Vorrei sapere perché il Cagliari deve essere la vittima sacrificale sull'altare della Juve, dato che
1: ho chiamato
0: alla quinta è solo, ha solo subito due gol. Ma chi è che ha detto che deve essere la vittima sacrificale?
1: Immagino che la Juventus potrebbe fare un'ottima partita del Cagliari.
0: Questo non vuol dire che sia una vittima, insomma, uno può dire. Ramos segna sempre nel Portogallo perché il Portogallo non è il Milan. Questa è vero, il Portogallo non è il Milan, ci siamo arrivati pure noi, almeno fino a lì. Allora, se invece di Chivu ci fosse Mancini sarebbe tutto diverso. Riferito a Pio Esposito, perché un ascoltatore dice: l'Inter purtroppo non sa valorizzare i suoi giovani, ma perché? C'è troppa sudditanza nei confronti dell'Autaro e Barella e qualcun altro. Abbiamo già perso Frattesi, anche Sucic, ci si comincia a stufare di questa situazione, tra un po' toccherà anche a Pio Esposito. A me non sembra però che l'Inter di Chivu sia una squadra che non sa valorizzare i suoi giovani. A me non mi sembra proprio così.
1: C'è una notizia che riguarda Scott McTominay, che ha ottenuto l'identità sportiva. Lo scozzese può ora tornare ad allenarsi e quindi potrebbe essere disponibile per la sfida contro il Fulham.
0: L'attendevamo questa notizia, quindi tutto ok per McTominay, pronto già per la prossima partita. Quindi un recupero importante per Allegri.
1: Questo sì.
0: No, perché qui Allegri, qui dobbiamo sempre parlare, è di mercato, è di assenze.
1: McFratton.
0: Vabbè, andiamo a presentare. Intanto c'è Fabrizio Carta.
1: Ciao Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Bene. Stavi sentendo, stavamo parlando un po' in generale.
2: Stavo sentendo
0: tutto.
2: Assolutamente.
0: Che vuoi dire qualcosa? Stavamo un po' toccando vari temi, anche grazie ai nostri ascoltatori. C'è anche chi
2: concordo
0: dice...
2: con le vostre analisi. Sicuramente che l'Inter non abbia dato più Esposito mi sembra veramente ridicolo. Che lo dice, l'ho messo titolare a 20 anni, ha avuto spazio.
0: Ma anche Sucic gli ha dato spazio, Chivu, cioè uno che mi sembra che i giovani li considera.
2: Vedo che però il giocatore non è contento. Vedevo le dichiarazioni che ha rilasciato.
0: Allora, sono mai contenti questi?
2: Però Esposito mi sembra che la maglia titolare ce l'abbia spesso, anche per i guai fisici di Thuram. È un giocatore assolutamente valorizzato e che ha meritato anche poi lo spazio che ha avuto. Quindi insomma, francamente non capisco molti di questi messaggi che riesco, però mi rendo conto che anche il bello del calcio è questo, far polemica sul niente spesso.
0: Prima poi ognuno può avere la sua visione, ci mancherebbe. Però mi sembra uno che in questo momento, i giovani non sono mai contenti, ma mi sembra strano che Sucic dica questo, perché credo che abbia avuto una considerazione fino ad oggi all'Inter,
1: sì.
0: O no?
1: Si è lamentato?
0: Che ne so?
2: Si è lamentato il ritiro perché ha detto, vi cito una frase che ho letto, poi magari l'ho letta male, gli hanno fatto la domanda in ritiro con Nazionale, come cosa ne pensava del minutaggio avuto con l'Inter, ha detto passiamo fuori a un'altra domanda. Ha detto una cosa di questo. Allora forse l'ho capita male, io non vorrei alimentare una polemica, ovviamente l'ho letta adesso, così.
0: En passant.
2: Seguendo l'Inter di lavoro.
1: Sorprende perché mi sembra un giocatore che è sempre stato stimato, coinvolto, impiegato da Chivu e valorizzato soprattutto. Non lo so.
2: Finisco una polemica su una frase letta male.
0: Che c'è? Michele Borrelli c'è, è vero, dovremmo anche vederlo. Michele, che dici? Perché prima
1: ciao Michele, ma tu sai qualcosa su.
0: C'è un ascoltatore che ha rimbrottato all'Inter che non sa valorizzare i giovani. Io non la vedo così e quindi chiedevo.
1: Ma poi vediamo pure di Sucic, se è vero,
0: pure Sucic,
1: si lamenta Sucic.
0: Vai Michele, ben trovato prima di tutto.
3: Buongiorno a tutti, ciao. No, allora, sicuramente quello che stiamo vedendo con Chivu è un'ampia rotazione delle risorse, cioè davvero sta dando minuti, non dico quasi a pari merito, perché lui ha detto lo devo fare perché è una strategia, perché se si vuole arrivare in fondo in tutte le competizioni devo tenere tutti sulla corda. Poi averne 24 più qualche giovane anche dell'Under 23, per esempio Bovio, Mosconi, che sono stabilmente aggregati alla prima squadra, dopo 6 partite non è proprio semplicissimo. Ad oggi è Stankovic, per esempio, che potrebbe dire qualcosa, ma ovviamente non ha detto niente, è molto legato al club, ha scelto anche lui fortemente con tante proposte di prestito di rimanere. Però adesso ci sono 9 partite in 27-28 giorni, quindi giocheranno tutti, servono tutti. Mkhitaryan è un altro che ha giocato molto poco, ha fatto adesso l'amichevole ad Appiano Gentile che c'è stata sabato mattina con Lumezzane. Ma Chivu è proprio anche oltre Inzaghi, perché Inzaghi già l'aveva fatto, ma Chivu sta andando addirittura oltre, davvero fa giocare quasi a pari merito, forse con l'eccezione di Lautaro, che sono tutti uguali, ma lui un po' più uguale degli altri. E poi per quanto riguarda gli altri ruoli, davvero si ruota. Hanno fatto il centrale già Kanji, Stones, Bissek, Pavard ha giocato in difesa, lo stesso Carlos Augusto. Hanno giocato adesso giocheranno Spence, che esatto, è praticamente un nuovo acquisto a partire da Inter Parma, e Stones dal primo minuto per la prima volta a San Siro, ma anche Jones, anche lui ha avuto già i suoi spezzoni.
0: E davanti Cicic, chi pensi che coppia ci sarà?
3: Allora, sicuramente Thuram, perché è rimasto da piano, non è stato convocato dalla Francia.
0: Okay.
3: Lautaro la vedo molto difficile, dura. Ho visto anche stanotte l'addio di Messi, ha giocato fino al 79esimo, poi arriva giovedì, si gioca sabato alle 18 e martedì c'è la Champions. Quindi io credo Ballottaggio Esposito Boni con qualche possibilità in più per Esposito. Sono andati tutti e due in nazionale, Esposito ha giocato di più, però lunedì ha giocato in casa da subentrato, quindi sta bene, poi è proprio in fiducia, quindi credo che possa partire Esposito con Thuram, che secondo me formano anche per le caratteristiche dell'avversario una coppia diciamo più congeniale per una squadra che magari potrà fare anche un blocco basso come il Parma di Gilardino, che verrà insomma a cercare di fare subito l'impresa alla sua prima, partita.
0: Sì, bella coppia questa pure, Thuram Esposito. Se lui possa giocare...
3: Ecco, Sucic, l'ultima cosa Marco, su Sucic. Perché allora all'Inter quest'anno ci sono 7 centrocampisti, hanno scelto di averne 7 per 3 maglie, quindi c'è grande abbondanza. I registi sono Çalhanoğlu, che ha spesso problemi fisici, Zielinski, che ovviamente nasce mezzala, però oggi all'Inter si sta specializzando di più a essere il regista centrale, per avere molto dinamismo sulle mezze ali, e Stankovic, che è il terzo, poverino, tra virgolette, ha trovato pochissimo spazio. Come mezze ali ci sono Barella, Sucic, Jones, pagato più di 30 milioni, e Mkhitaryan. Quindi capisco che Sucic quest'anno può anche reclamare qualcosa, cioè nella sua testa, però è un classe 2003, all'Inter c'è grande concorrenza, e se vai in un grande club devi entrare in questa ottica.
0: Fabrizio, però...
3: è stato molto criptico, io non so adesso lui davvero se si riferisse a chi o a chissà cosa.
0: Sì, che poi era pure Boban che aveva rincarato la dose su questa cosa.
3: Boban sto
0: ricostruendo un po' le cose.
3: No, Boban è stato pesante. Fabrizio... Boban ha detto addirittura che dovrebbe andare da un'altra parte per giocare.
0: Capito? Gli ha detto su, va da un'altra parte a giocare. Cioè, ma Boban è proprio. È perché dice forte, così lo leviamo all'Inter, capito? Insomma, Fabrizio, stavamo dicendo prima, però Esposito si può sposare bene con tutte e due, no? Sia con Thuram che con Lautaro. Lui.
2: Beh, con Lautaro credo qualunque giocatore si sposerebbe bene, vista la capacità. Dopodiché hanno fatto una coppia già l'anno scorso in partite importanti, ottima, e quindi sì, sicuramente è un giocatore che si sposa benissimo con tutti e due. È un giocatore per l'Italia, dopo Scamacca è sicuramente il giocatore più forte davanti ed è un patrimonio del calcio italiano. Io tra l'altro me lo ricordo all'epoca dell'Under 17, che fece un campionato, se Michele mi correggerà, nel giro di ritorno vado a memoria, fece un campionato da 20 gol in 15 partite e aveva già all'epoca, prima ancora della Sampdoria a 18 anni, era un giocatore che si capiva che aveva un potenziale enorme. E Chivo è stato molto bravo a gestire la pressione, a lanciarlo al momento giusto, a dargli lo spazio giusto. Sì, sì. Quindi è un giocatore veramente su cui l'Inter ha lavorato bene, poi adesso anche l'ha legato anche contrattualmente, lo sta legando. Io seguendo l'Atalanta non vuol dire niente a terzi sull'Inter, chiedo scusa.
3: Però ma Pio Esposito, dici Pio Esposito?
2: Sì.
3: Ah no, perché non stavo capendo. No, sì, Pio Esposito ha fatto le due stagioni allo Spezia, la seconda 17 gol più 2 nei playoff 19.
2: Scusa, lo Spezia, non la Sampdoria. Sì, chiedo scusa.
3: Il fratello è stato alla Samp, tra l'altro anche rimasto in ottimi rapporti con i tifosi.
0: Sì. Il fratello è veramente un gran bel giocatore, sì.
1: Ma anche l'altro che gioca in mezzo al campo, una famiglia ricca di talento.
3: La differenza tra Pio e Sebastiano è che Pio è veramente focalizzato sul rendere, neanche partita dopo partita, ma anche all'interno della partita è costante, proprio con la concentrazione. Mentre Sebastiano Esposito ha avuto alti e bassi, anche ha girato per l'Europa, oltre che per l'Italia in Serie B. E quindi magari un po' così più incostante, però adesso forse proprio con Mancini riesce a avere quello stimolo in più per avere più costanza.
0: Senti Fabrizio, ma qualcuno insomma già lo critica qui, Sarri, prima arrivano i messaggi, questa lunga intervista, ma ha fatto un'intervista lunghissima oggi.
2: Due interviste, detto, Corriere di due,
0: insomma lunghissime, ha spiegato un sacco di cose. Destrutturizzazione, ristrutturizzazione, cioè io veramente mi sono un po' perso, il pallone, seguono il pallone, poi non si seguono. Ci ho capito poco, devo dire la verità.
2: Beh, allora, ovviamente lui ha anche un gergo spesso quando spiega il gioco molto complicato da seguire. Credo che il concetto base sia uno solo. L'Atalanta ha giocato sempre a uomo con Gasperini e i suoi successori, adesso deve guardare la palla soprattutto, e quindi questo cambia il posizionamento di tutti i giocatori. Io credo che però, lui lo dice anche nelle righe delle varie interviste, l'Atalanta ha perso dei punti di riferimento, ovvero De Ron, che era il capitano e una sorta di allenatore in campo.
0: Ma non l'ha mandato via lui, scusi, ha detto non c'era spazio.
2: No, ecco, lui nell'intervista è stato molto chiaro su questo passaggio e ha fatto bene a fare chiarezza, secondo me. Ha detto che io il giocatore non ho mai parlato nelle ultime settimane, non mi ha mai rivolto una lamentela, una richiesta specifica. Se mi avesse parlato, mi avrei detto che per me era dentro il progetto, avrebbe avuto il suo spazio, come Kolasinac, che esattamente infatti sta giocando l'ultima partita. Lui ha spiegato così su De Ron. Su Dean City, ovviamente Dean City è avvenuto prima, inizio agosto, ha detto che era scelta il giocatore che voleva andare a monetizzare l'ultimo contratto. Però erano i due capitani.
1: Secondo me non lo so, Fabrizio, ma non è proprio così, secondo me.
2: Guarda, io ti dico quello che lui ha detto nero su bianco. Dopodiché
1: no, per carità, sì.
2: No, ha parlato di un'altra cosa, di un mese di mal di pancia. Parlò di questa frase, cioè non ero dentro il progetto, ho avuto un mese di mal di pancia.
1: Lui dice non ci ho parlato, ti credo, ma nemmeno ci venga a parlare, nemmeno mi fa giocare 5 minuti e se n'è andato. Chiamato Gasperini.
2: Però Sarri l'ha contestualizzata bene, ha detto io le prime partite avevo bisogno di far giocare alcuni giocatori come Gaetano, Bellanova, Samardzic per
1: ristrutturare,
2: diciamo, consolidarli in quei ruoli nuovi. E quindi chi era più esperto era meglio tenerlo dietro. Anche Zappacosta, che non viene citato nell'intervista, ha giocato poco finora, ha recuperato le ultime due partite, ma ha giocato poco. Però se questa è la sua strategia, devo dire la verità, domanda specifica non è mai stata fatta Sarri su questo, ma se questa è la sua strategia ha una coerenza. Dopodiché mi permetto di dire una cosa su Veron, e l'ho già detto in questa trasmissione, dopo 10 anni in ogni caso anche il giocatore poteva gestire molto meglio questa vicenda, anche il giocatore, perché comunque...
0: Però guardate che non è la prima volta, adesso vado un po' a memoria, sto riflettendo, che con alcuni, per esempio anche con Immobile, Sarri non ha avuto un grandissimo rapporto, Immobile era, quando è arrivato, bandiera, bomber della Lazio. Anche con lui, insomma, porto così e così.
1: Che lì voleva ristrutturare.
0: Sì, pure lì. Però ha detto che era più facile perché non aveva la Lazio una identità forte tattica.
1: No.
0: Così ha detto Sarri, ha detto l'intervista, ha detto che era difficile, ma allo stesso tempo rispetto all'Atalanta la Lazio non aveva una...
2: Marco, se posso dire una cosa sull'Atalanta... Ci sono due Atalanta quest'estate, una prima di Ederson, ceduto al Manchester United, e una dopo Ederson. E secondo me è qui tutto il passaggio, nel senso che tu hai costruito una squadra a luglio senza Ederson, pensando che dovevi prendere uno tra Yashari e Ricci e comunque fare un gioco diverso. Dopodiché a metà luglio ti ritorna Ederson improvvisamente e questo ti cambia un po' tutto. Da lì poi si innescherà anche la chiusura di De Ron. Perché l'operazione che sia, anche se è sempre stato accostato alla Juve, qui a Bergamo se ne è sempre parlato, della possibilità che si arrivasse, che fosse in contatto con l'Atalanta, quindi probabilmente il programma era esce Ederson, entra che sì, o comunque un giocatore così, entra un palleggiatore, un mediano, via dicendo, che è Gaetano, entra uno di Yashari di turno, c'erano dinamiche diverse. Il ritorno di Ederson, che tra l'altro è stato in una condizione fisica non buona, ha sicuramente scombussolato tutto e ha anche cambiato, secondo me, l'impostazione. Dopodiché ho fatto un mercato negli ultimi giorni completamente diverso, perché ha avuto un'accelerata clamorosa per mettere dentro prima Elmas e poi Rowe. Quindi io vedo un Atalanta che ha cambiato ad agosto completamente la strategia per Ederson.
0: Stefano, volevo aggiungere una cosa, poi sento anche Michele.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio. Ma voglio dire, devi necessariamente, se arrivi a Bergamo dopo Gasperini, sì, ci mettiamo pure gli altri, però devi cambiare registro, devi cambiare, voltare pagina, però evidentemente, caro Fabrizio, questa cosa necessita di un lavorone profondo e non è semplice, soprattutto in una piazza che era abituata a stare a grandissimi livelli. Cioè, e porto un esempio, no, tu hai portato, c'è un Atalanta prima di Ederson e un Atalanta dopo Ederson. E non è andato al Manchester United, è rientrato, però se tu imponi un gruppo storico, lascia perdere con De Ron che sta andando via, quell'altro con Lisene, quello sta invecchiando, quella è Zappacosta, devi gestire queste cose qua, però è sempre un gruppo che devi ascoltare, no? E se tu imponi Gaetano, che tra l'altro secondo me si sta comportando bene, non è così semplice poi mettere, se non arrivano i risultati, all'interno di una squadra di equilibrio. Gaetano sta facendo benissimo, non sto dicendo, però imponi Gaetano a Bergamo, dove in quella zona nevralgica, diciamo, forte dell'Atalanta.
0: Però ci può stare, Stefano.
1: Ci può stare, però devi toccare i tasti giusti, quindi non devi andare
0: forte. Forse lui non ha questa empatia.
1: No, non è che nel momento in cui lui rilascia dichiarazioni e dice io e De Ron non ci siamo mai parlati, cioè, non è una cosa normale, perché se io non gioco
2: vengo a te... La parte finale del rapporto, diciamo da Ferragosto in poi, il giocatore non ha mai manifestato un malcontento con me, si è rivolto alla società, aveva un'interlocuzione con la società. Io ho scoperto questa cosa praticamente quando lui svuotava l'armadietto, l'ha fatto capire così. Mentre dice, se mi avesse parlato, gli ho detto che nel progetto lui era...
1: Vabbè, sarebbe cambiato poco.
0: Lascio la parola subito a Michele, però devo dire una cosa. Anche qui, scusami Fabrizio, non voglio fare adesso quello che vuole attaccare per forza, però anche qui si denota una mancanza dell'allenatore, e mi spiego. Se tu, quello è il giocatore con più presenze, il capitano storico, sta tanti anni, ha costruito anche con Gasperi, non puoi non parlarci tu, a prescindere da quello che lui va in società a parlare.
1: Devi andare tu,
0: cioè
1: perché
0: tu
1: è Deron.
0: È il riferimento. Mi immagino che l'allenatore parla subito con un giocatore di riferimento e gli possa pure dire, guarda, io ho un'idea che forse
1: invece
0: non è
1: con
0: proprio
1: i fatti ti faccio capire che sei fuori dal progetto.
0: Infatti è la stessa
1: cosa,
0: come se
1: vengo,
0: me lo stai dicendo
1: a parlarti, capito Fabrizio?
2: Questo... dato il discorso da te, ma se io sono il capitano a 10 anni, la bandiera, il giocatore che però Bergamo frutta la vita e tutto, se vedo che non ho spazio vado a parlare con l'allenatore e gli dico, ci sono prospettive di per giocare
1: ma
2: o
1: il
2: no?
1: Contrario, il contrario
0: ok,
1: forse
0: però
1: no,
0: io mi aspetto più una sensibilità dell'allenatore che entra dentro un posto, ma magari sbaglio Fabrizio, non voglio avere ragione, ci mancherebbe, sono punti di vista.
2: In ogni caso questa vicenda, al netto che Dean City, l'altro capitano, diciamo lui l'ha subita, perché io l'avrei fatto giocare e anche molto volentieri titolare e il giocatore ha dovuto andarsene, al netto che lui l'ha subita questa cosa, però aver perso i due capitani nello stesso momento ha portato poi una flessione della squadra inevitabilmente, proprio a livello di riferimento. Adesso è chiaro che lui oggi dice in queste interviste, il tempo non è più un alibi. Lui stesso per primo si mette addosso pressione dicendo adesso dobbiamo svoltare, complice un calendario facile. È chiaro che se questo non succederà a Sarri, tutto questo ovviamente verrà messo in conto a Sarri, e lui il primo a saperlo.
0: Voglio sentire Michele un attimo anche su questa cosa. Michele.
3: Io dico che dopo un decennio di filosofia di gioco di un certo tipo, adesso bisogna andare un po' con calma anche nel tirare una linea e subito fare un primo bilancio, perché qua si tratta proprio del primo passettino di un nuovo corso. Sappiamo che Sarri ha principi completamente diversi da Gasperini, e già l'anno scorso che si voleva andare sul solco di Gasperini hanno avuto qualche problema, insomma, non tanti, soprattutto Palladino, però poi alla fine non è stato confermato. Qui stiamo parlando proprio di un nuovo inizio, quindi ci può anche stare, secondo me, che si volta pagina con determinati, certo, poi c'è modo e modo di comunicarlo, di dirlo, però secondo me ci sta che Sarri possa giocare con il regista, con le due mezze ali, prima invece si aveva un concetto diverso di aggressione alta con i due mediani che andavano.
0: Scusa, abbiamo fatto due palle, poi perdonami Michele, abbiamo fatto due palle così dall'altra sera col povero allenatore del Portogallo che non è andato da Ronaldo, che guarda, ti ho fatto scaldare 20 minuti e che è successo un macello, perché non possiamo dire di Sarri, capito? De Ron è come se fosse un il Ronaldo dell'Atalanta, sta lì da 10 anni, 15 anni, faccio a parlare pure tu allora, no?
3: No, però io Marco, io ricordo di giocatori che hanno lavorato con Sarri, che dicevano che gli era entrato nel cuore, che sapeva, come per esempio con i tempi di Higuain.
0: Beh certo, quelli che giocano e fanno bene entrano sempre nel cuore.
3: Ma si diceva, sembra uno burbero, però è uno che ti sa prendere, che ti sa portare dalla sua parte. Poi qui siamo, ripeto, all'inizio di un progetto, magari lui ha pensato che alcuni potessero essere a fine ciclo. Certo, io non lo so che cosa si sono detti, quindi non mi sento di dire a ragione o a torto tra De Ron e Sarri.
2: Nessuno di noi lo sa, perché vi dico una cosa, il sabato mattina, alla vigilia della terza di campionato, quando poi De Ron va alla Roma, nessuno qui a Bergamo immaginava minimamente in quel momento che De Ron potesse andarsene, tantomeno poi alla Roma, che è una squadra da un punto di vista di rivalità sportiva molto invisa ai tifosi di Atalanta. Ma nessuno poteva immaginarselo in quel momento, non c'era una avvisaglia che fosse uno. In più si erano giocate due partite di playoff di conference con l'Apoel e due partite di campionato, ed erano nella reduce comunque da un mondiale non giocato con l'Olanda. Ora non mi si dica che quattro partite ad agosto, praticamente, perché era ancora agosto, ricordiamolo, non giocate, portano un giocatore dopo 10 anni a lasciare la città dove è stato lasciato, è cresciuto, la cittadinanza onoraria e tutto.
3: No, però scusa, però Fabrizio, si può capire
2: che
3: se tu
2: arrivi prima.
3: No, però secondo me è vero che uno magari ragiona, cioè la tifoseria atalantina ragiona da tifoseria, però io il giocatore l'ho capita la scelta, nel senso, dico, vedo che c'è un nuovo corso, non sarò più centrale, anche se
0: giocherò, certo.
3: No, ma soprattutto mi arriva la chiamata, la possibilità di fare la Champions con il mio allenatore.
1: Ho la stima
3: storico,
1: di questo allenatore, io vado là.
3: In una piazza pazzesca. Adesso si è fatto male Cristante, giocherà con Real Madrid.
1: Magari,
3: però,
1: cioè, magari giocherà. Bravo.
2: Non è che la Champions non l'avesse mai fatta in vita sua o a Bergamo.
3: No,
0: ho capito, però 35 anni.
1: Ha voglia di ancora essere protagonista, è importante. Magari
2: un ultimo anno in campo a Bergamo.
1: Ma Fabrizio, ma possiamo dire che forse tutta questa stima, questa considerazione da parte di Sarri nei confronti di De Rom, vista la sua età, se fosse stato 400. Non c'era, quindi Gasperini ha detto: oh, ma vieni, mi fai comodo.
2: Non metti dubbio che Dio sia strappato i capelli. Semplicemente mi avete fatto una domanda e avete chiesto com'è andata. Sarri ha dato una versione ufficiale oggi.
0: E lui, certo.
2: Però quello che dico è: prima di quell'addio incredibile quel sabato, che nessuno si aspettava niente, non c'è una avvisaglia da parte di nessuno di noi. Io parlo di quei 20-25 giornalisti
0: che potesse andare via.
2: Io addirittura ho letto sul vostro sito, tutto Mercato Web, la prima indiscrezione tra me, ho detto: Dio, questi hanno preso un colpo di sole, ma sbaglio. Poi devo dire la verità, dopo qualche istante mi sono a pensare, più che altro Gasperini magari si è mosso, da amico si è mosso, forse non è un colpo di sole quello dei colleghi, ma nessuno se lo immaginava.
0: È chiaro. Sentite, sto per chiudere, Michele, che ripartenza di campionato sarà questa che arriva questo fine settimana? Cosa ti aspetti?
3: Ma intanto mi aspetto una partita alle 12:30 domenica super interessante, perché secondo me, al di là del fatto che la Roma ha già 3 punti in più del Como, però il modo in cui una delle due dovesse prevalere sarebbe una forte candidatura a essere ad oggi quella più credibile come anti-Inter, perché oggi parlano tutti della Roma perché la Roma ha già nella sua storia lottato per lo scudetto, il Como mai ha anche vinto lo scudetto alla Roma. Invece io ci credo che possa lottare per lo scudetto, e voglio proprio vedere in questa partita se ci sarà appunto una risposta, degli indizi, ecco, in ottica futura.
0: Certo.
3: Me da lì può uscire la prima sfidante, quindi questa è la prima partita che vedrò con interesse, al di là di Inter Parma. E poi la sera di domenica, tutte e due le trasferte, io li chiamo i cantieri aperti, la Juventus e il Milan. Sono curioso di vedere sia Amorim che Spalletti se partono con delle certezze o delle strade che avevano intrapreso prima della fine del primo segmento di campionato, oppure se cominciano di nuovo a girare, a ruotare. Ecco, mi aspetto Amorim, era molto interessante le scelte che aveva fatto con Lecce, voglio vedere se riparte da lì, soprattutto con Pulisic al centro davanti. E quindi questo, le prime risposte. Adesso avremo tante partite, una più ravvicinata dell'altra,
0: e vediamo.
3: La rosa più profonda e la miglior gestione potrà avere i migliori poi frutti.
0: Fabrizio, stessa domanda?
2: Penso che il Como sia assolutamente una squadra che può anche dire la sua alla corsa dello scudetto. Ha sbagliato la partita, l'ultima partita a Frosinone, adesso deve dare continuità. È un po' quello che è successo all'Atalanta di Gasperini 2 o 3 anni fa, che doveva fare quel salto di qualità da terza forza a seconda, che non riuscì, ricordiamolo. Però il Como ha le strutture oggettivamente tecniche, le risorse per fare il salto, e quindi anch'io mi aspetto un esame proprio per il Como. Dopodiché, se così vede la Juve adesso, piano piano, come andrà a crescere al netto degli infortunati, perché ho visto la Juve dal vivo l'ultima partita, ho visto una squadra che gioca bene, che ha carattere, che ha un'identità, al netto di tante assenze, che mi chiedo veramente come faccio in questo momento ad avere un buon gioco così nonostante tutte quelle assenze.
0: Vedi, c'è Spalletti. Tu l'avevi sottolineato,
1: eh?
0: Vedi che tu avevi sottolineato questa
3: cosa.
0: E
3: poi Marco,
0: no, perché c'è un nostro ascoltatore che sembra che noi diciamo cose surreali. Dice: come fate a dire dopo la vittoria contro l'Atalanta che la Juventus ha giocato? E qui, vabbè, lui è interista e deve sfondare sempre la Juve su ogni messaggio, quindi figurati. Però vedi, alla fine,
1: ma si vede le partite, poi ognuno si fa.
3: No, dicevo, Marco, sono anche curioso di vedere.
2: Fa quel tipo di gioco, la Juve, pur non segnando, questo va detto, ma se fa quel tipo di gioco che passa la squadra e attacca la profondità, la Juve poi ha il talento con gli altri giocatori in campo. Al netto, ripeto, che manca Yıldız, Thuram e via dicendo, però ha il talento per fare un gioco veramente efficace. Con la
0: sì, assolutamente. Dicevi, Michele, poi chiudiamo, perché poi c'è un amico che dice che è peccato aver perso Frattesi, lui è molto arrabbiato su sta storia dei Frattesi con l'Inter, che è tifosissimo dell'Inter, e quindi vabbè, però insomma ci aveva spazio.
3: Ma lì è stato il giocatore, è stato il giocatore che voleva continuità.
0: Si era un po' stufato di essere l'alternativa e ha deciso così. Dicevi, Michele, chiudi tu, stavi aggiungendo una cosa e ti ho interrotto, perdonami.
3: Che è un primo, se vogliamo essere buoni, un primo momento delicatissimo, secondo me, per il Napoli di Allegri, perché avere in pochi giorni il Frosinone, che è la rivelazione, e poi la seconda partita di Champions dopo aver perso la prima, con tutti questi infortuni che chi recupera, chi no ha.
0: Momento
3: persi,
0: delicato, hai ragione, è un momento delicato. È veramente un momento delicato. Sì. Servono risposte, va bene. È stato un piacere, grazie a Fabrizio Carcano, un abbraccio.
1: Ciao, Fabrizio,
0: a presto.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ciao, e grazie a Michele Borrelli e
1: ciao,
0: buon
1: Michele.
0: Lavoro a tutta la redazione
3: grazie
0: di Netflix.
3: A
0: presto. Break, entriamo nell'ultima parte di Maracanã. State lì perché torniamo subito.

0: Eccoci qua Stefano, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. E allora, qui, caro Stefano, io vado subito su tutto Mercato Web, perché c'è un passaggio che viene messo in evidenza le parole del direttore sportivo del Como, Ludi. La nostra sfida è chiara, dimostrare di poter essere competitivi ogni 3 giorni, quindi questo impegno in Coppa per loro è molto importante, come sottolinea appunto il direttore sportivo. L'obiettivo è questo, dimostrare di essere all'altezza delle big. Sapevamo ad inizio stagione che sarebbe stata la nostra sfida essere competitivi ogni 3 giorni e mantenere gli stessi livelli di energia sia fisica che mentale in tutte le partite. Per una squadra giovane non è banale, ci stiamo lavorando tanto, e questo era uno dei problemi che diciamo l'anno scorso. Sesc sta spingendo tanto su questo tasso e siamo certi che ci faremo trovare pronti, che era un po' la cosa che, ti ricordi, lui l'anno scorso disse, mi sembra proprio Fabregas, dopo una partita dice guardate il prossimo anno andando in Coppa, perché ormai era acquisita la possibilità di andare in Coppa, disse cambierà tutto anche per me, perché avrò meno tempo di lavorare sul campo, devo condensare un lavoro più sintetico.
1: Questo gioiellino è arrivato perché c'è un tempo per allenare, per l'addestramento, per la didattica, per tutto, e adesso invece con uno giochi ogni 3 giorni ed è diventato più difficile mantenere questo livello di competitività. Marco, questo è un po' il discorso sul Como, non tanto perché non sia forte, però devi essere forte spesso, quindi la Champions League non l'ha mai fatta,
0: però la vogliono fare bene, e quindi
1: ma
0: questo...
1: ha detto bene Ludi, io sono d'accordissimo col direttore sportivo,
0: potrebbe portarvi anche delle energie psicofisiche, no?
1: Cioè, la sfida è gestione. Mantenere la stessa energia, la stessa competitività ogni 3 giorni e vedere un attimo come si orientano i calciatori, perché tu sul campo li alleni di meno, Marco, che giochi ogni 3 giorni, quindi
0: assolutamente. Altro approfondimento, lo ripetiamo ancora sempre,
1: e la forza di questa squadra arriva dall'allenamento, dall'addestramento,
0: è stato il punto di forza fondamentale,
1: non ce l'hai più tempo,
0: ripetiamo ancora, l'abbiamo già detto nel pomeriggio, però lo ribadiamo assolutamente. Napoli, buone notizie per Allegri, McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e può tornare in campo, tornerà disponibile già per la partita contro il Frosinone. Domanda secca per te Stefano, lo vedremo in campo?
1: Sì.
0: Tu dici di sì? Titolare o in corsa?
1: No, perché se è disponibile deve partire titolare con McTominay.
0: Quindi tu te l'aspetti dall'inizio?
1: Se sta bene, credo che abbia fatto gli allenamenti, non lo so, no? Sì, pronto. Sì. Poi c'è il discorso dell'unità, è un altro discorso, ma insomma si è allenato questo periodo, non è che è stato fermo o no, non lo so.
0: È una domanda
1: che ti fermo.
0: Ha lavorato.
1: E quindi si è lavorato.
0: Il Como non ha sbagliato la partita a Frosinone, semplicemente il Frosinone ha giocato meglio e ha meritato la vittoria, dice Maurizio.
1: Certo che l'ha meritato.
0: Meritato.
1: Come
0: sì.
1: Se l'ha meritato. Migliore in campo è stato Parmigiani. C'è stata la partecipazione del Como.
0: Migliore in campo è stato Parmigiani.
1: Sì, sì, no, ma c'è stata la partecipazione del Como.
0: Hai vinto, sì, però insomma devi ringraziare pure il portiere.
1: Che secondo me pensava di recuperarla, adesso la sistemiamo, poi ha avuto le occasioni, la palla non è entrata e poi dopo un altro contropiede, 2-0. Le partite poi si complicano, Marco.
0: Sì. Allora, le grandi squadre per essere competitive, scrive Pietro, in tutte le manifestazioni è normale e necessario che abbiano la rosa più ampia, quindi tutti i grandi club hanno giocatori che giocano a rotazione. Sì, senza dubbio. Vero, però questo è relativo al discorso di Pio Esposito, che è un giocatore che può guadagnare veramente tantissimo spazio, e non è facile però scavalcare una coppia.
1: L'ha avuto lo scorso anno.
0: Sì. No, ma io ho convinto che ha tante possibilità.
1: Io non percepisco Pio Esposito come una riserva, come uno che non c'ha...
0: No. È un titolare, dai.
1: È il terzo titolare dell'attacco dell'Inter, senza nulla togliere, per carità, Bonny. Però mi sembra che Bonny, ecco, sia un po' relegato in una posizione di ecco, se non ci stanno questi tre, allora poi giocherà Bonny, lo premierà Chivu. Ma insomma,
0: è un'alternativa, cioè c'è il discorso, titolare alternativa.
1: Secondo me Esposito ormai questo step l'ha fatto.
0: Non a caso, come diceva prima Michele Borrelli, dopo che Lautaro rientra dall'Argentina potrebbe non partire titolare contro il Parma, e chi parte titolare, cioè Esposito, che è un titolare a fianco a...
1: Però io credo che poi Chivu... Voglio dire, se ne infischia di queste cose qua, Marco. Cioè, nel senso che valuterà le coppie, i Bonny della situazione. Cioè, non sarei sorpreso se schierasse dal primo minuto Bonny contro il Parma. Ecco, per dirti...
0: Potrebbe pure farlo.
1: Quindi, in queste rotazioni di questi 4 attaccanti, lui li reputa.
0: Tu dici Bonny Thuram? Io non ce li vedo insieme. Perché Thuram sarà sicuramente titolare.
1: Esposito.
0: Sì, però Thuram secondo me giocherà. perché non è andato in nazionale, si è allenato tutto il tempo, certo, quindi gioca, dai.
1: Per carità, giocherà. Però io dico, anche se dovesse scegliere la coppia Boni Esposito, non vedo dove potrebbe essere il problema. Cioè, è una squadra che ha quattro attaccanti, tre fortissimi e uno buono. E quindi buon per l'Inter, per Chivuli, alternerà a seconda dell'avversario, l'abbiamo detto, Esposito con Lautaro oppure Thuram con Esposito. Però insomma, Esposito io non lo vedo come un'alternativa, ecco, lo vedo come una prima scelta. E credo che venga considerato così anche da Chivu,
0: sì,
1: e dal mondo Inter.
0: Assolutamente. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi audio, vai.
2: Buonasera Maracanà. Secondo me alla sesta giornata, con 32 giornate di campionato mancanti, che la Roma vinca a Como, che Como vinca la Roma, è ininfluente per poter dire chi può, è già fuori dalla lotta a scudetto. Ma come mi pare assurdo leggere, Juve e Milan si devono dare una mossa, sono a 3 punti.
1: Allora,
2: cioè, se si fa per fare 2 chiacchiere, bene, ma visto il triplice impegno
1: dire che se il Como perde con la Roma, Marco ha un po', diciamo, forzato la giocata, per usare un termine, diciamo così, calcistico. Cioè, nel senso, il Como va a 10, mi dici le altre squadre che fa, la Juve, Vego e il Milan, cioè le altre vanno avanti. Quindi poi devi andare a 5-6 squadre. E quello è il discorso, la proiezione.
0: Sì,
1: perché se tu fai queste partenze...
0: Allora facciamo una cosa.
1: Devi superarne 4-5 per vincere.
0: Ragionando così, che
1: non 2,
0: perdonatemi, 4. Mi sa di superficialità proprio nell'analisi. Allora facciamo una cosa. La giornata che arriva di campionato non conta niente, non va a vedere, non la seguite, perché tanto non cambia niente. Ci sarà chi prende 3 punti, chi in punto e chi 0. Non cambia niente, non dirà nulla. E lunedì mandiamo musica e non facciamo nessuna analisi della giornata che arriva. Tanto non conta niente. È veramente un modo, cioè io vorrei, anche noi che guardiamo e analizziamo, cioè deve essere un modo diverso di interpretare cosa. Allora scusate,
1: no, non sono chiacchiere, ecco questo.
0: No, ma a parte le chiacchiere, ma no, Milan e Juve ad oggi, lasciando perdere la classifica, perché allora se ragioniamo con i numeri, soltanto ci sono 3 punti, chiudiamo la trasmissione, signori, Milan e la Juventus stanno a 3 punti dalla classifica, di che dobbiamo parlare? Non parliamo. Possiamo dire che ci hanno avuto delle difficoltà ad oggi queste due squadre? Che il campo ha messo in evidenza alcune difficoltà in un modo o nell'altro, no? Amorim che sta cercando di trovare la squadra titolare, che sta cercando di far fare più gol a Ramos. Questo è il campo che, se per voi non conta niente, questo ha detto ad oggi. Tant'è che stiamo addirittura tutti dicendo, tutti, non solo noi, ma Ramos in nazionale segna un sacco, ha segnato 3 gol in 3 partite, un assist. Quindi come deve fare Amorim per avere anche i gol di un attaccante che ha pagato 75 milioni? Ad oggi questa c'è stata una difficoltà nel Milan, sì o no? E abbiamo, è stato anche detto che Amorim ha cambiato un sacco di formazione, ti ricordi, no? Diceva, ma deve trovare uno zoccolo duro. C'è stata questa difficoltà, sì o no? La Juventus del signor
1: Marco,
0: no, perché sennò sembriamo scemi noi e
1: ma
0: tutti
1: no,
0: intelligenti,
1: ma
0: quelli che mandano un messaggio.
1: L'unica cosa che noi dobbiamo mettere
0: che, allora,
1: e puntualizzare una cosa,
0: no,
1: sottolinearla
0: il problema
1: a
0: è...
1: più riprese, caro amico, tu ci sei simpatico,
0: no,
1: hai detto una cosa giusta che abbiamo detto noi, alla sesta giornata è presto ancora per tracciare per trinciare giudizi, per mettere sentenze, giudizi pesanti, forti, diciamo definitivi, però una cosa è certa, qui non si chiacchiera, qui si analizza e sono d'accordo con te, cioè nel senso che se il Como dovesse perdere, no? E puta caso, ma anche se il Milan non dovesse, ce n'ha 3, 4, 5 e le proiezioni contano, amico caro. Le proiezioni contano,
0: no,
1: le partenze vanno sottolineate, perché 9 volte su 10 chi parte bene e se è una squadra strutturata vinci lo scudetto, lotti per lo scudetto, non è che rimani lì, se no perdi un treno, ne perdi un altro, inforchi su un'altra cosa, pareggi e dove vai? Fai un altro campionato e poi c'è pure la Champions League. Quindi noi analizziamo, siamo alla sesta. Certo che è presto,
0: no,
1: nessuno chiacchiera qua.
0: Faccio un altro ragionamento.
1: Però poi scivoli nel mucchione e ne devi superare 5.
0: Faccio un altro ragionamento.
1: Capito? Non una o 2, 5.
0: E sono analisi, no? Allora, se la Roma batte il Como il prossimo turno, nelle prime 6 partite le ha vinte tutte, ne ha pareggiata una con l'Inter. Io credo che sarebbe correttissimo pensare la Roma come più che seria candidata se va a vincere a Como, in un campo dove non so quante squadre andranno a vincere quest'anno,
1: nessuno,
0: perché è una squadra forte. È chiaro che viene da sé dire è la seria candidata allo scudetto, e credo che non sia una cazzata dirlo se dovesse battere il Como. Cioè, questa, io ripeto, bisogna avere rispetto per chi fa un lavoro e per chi invece non lo fa. Il tifoso fa il tifoso, se ritiene che so chiacchiere, spegne la radio, spegne la televisione e non guarda. E questo è quanto. Perché se uno dice che alla sesta giornata potrebbe esserci, come ha detto lo stesso Michele Borrelli prima, un serio indizio se dovesse andare a vincere a Como,
1: è presto, però
0: è chiaro che è presto, ma io devo ragionare,
1: noi dobbiamo ragionare su dopo sei giornate,
0: che vedo,
1: non è che possiamo ragionare,
0: io non lo so quello che succede alla dodicesima giornata. Se no, ti ripeto, ci diamo appuntamento,
1: detto
0: al
1: e premesso che le proiezioni hanno
0: 30 di maggio,
1: le partenze,
0: e ragioniamo
1: hanno
0: su quello esatto che abbiamo visto. Cioè, il campionato, come diceva un grande maestro che non c'è più, Mario Sconcerti,
1: cioè,
0: il calcio si analizza partita per partita.
1: Aspetta Marco, se poi si fa, cioè io dico la voce contro, nel senso il parere contro, l'obiezione contro, l'Inter è partita lenta lo scorso anno, no? Poi ha recuperato, però ci sono le eccezioni, ci sono le squadre forti, le squadre capaci di rimontare, le squadre di sorpassare due squadre a botta. Il Como non si può permettere, vabbè, questo lusso, caro amico nostro. Il Como non si può, deve essere regolare, deve essere regolare, perché ci sono squadre più forti del Como e Fabregas è il primo.
0: Poi,
1: che lo
0: se
1: sa,
0: se io devo fare una previsione dico io non considero il Como da scudetto,
1: no, ho capito, però siccome perdonami Marco, siccome si sta parlando del Como da scudetto, allora per vincere lo scudetto deve essere regolare, e allora devi vincere a Udine e devi vincere a Frosinone, e se non ci vinci e se perdi con la Roma lunedì, che diremo? Se vinci con la Roma sei rimesso in carreggiata. Allora,
0: bene,
1: molti che
0: dai,
1: diranno il Como è da scudetto, allora diremo il Como è da scudetto.
0: Va bene, dai. No, allora dammi qualche audio ancora e siamo quasi in finale, dai.
3: Pensa che se anche la Lazio dovesse vincere pure il Monza,
1: Ube,
3: vai testa, alla fine arriva
1: Ma ti aspettavamo, Ube.
0: Ube, vabbè, Ube, non vede l'ora di farla arrivare a settima, dai. Un abbraccio.
1: Sì, sì, sì.
0: Vai con un altro audio.
4: Salve. Qualche sera fa, sempre sul 61, ho sentito il solito discorso stucchevole per quanto riguarda Locatelli, dicendo che non è un giocatore da Juve, che nella Juve del passato non avrebbe giocato mai. Ma io non capisco perché non si giudichi Locatelli per quello che è il ruolo che svolge.
1: Sono
4: cioè in pratica fa quello che una volta si diceva il mediano. E mi sembra che a senso della posizione aiuta abbastanza la squadra. È inutile rinvangare e pensare sempre Pirlo, Baggio, eccetera, non lo è. Ma vi immaginate qualche anno fa, se non ci fosse stato nella Juve Platini, Boniek e compagnia bella, e Bonini fosse stato il leader, un giocatore di quantità che in pratica non la buttava dentro nemmeno a pagarlo. Bonini faceva quel ruolo, come oggi Locatelli fa questo ruolo, e bisognerebbe giudicarlo
1: con altri 3-4 giocatori fortissimi, sono d'accordo. Ma poi voglio di bassa con questa storia, Marco. Io veramente è quando per carità,
0: che te fanno sentire vecchi,
1: basta,
0: è una cosa proprio bassa,
1: bassa, insomma. Sì, possiamo fare tutti i raffronti, ci sta, giornalisticamente ci sta le cose, ma insomma, alla fine adesso massacrare ogni giorno Locatelli perché dire non è da Juventus, secondo me per la dedizione, la professionalità, l'impegno e come tiene il ruolo anche di capitano, per me ci sta benissimo in questa Juve. Poi sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè ha menzionato Platini, Boniek, poi si può aggiungere anche altri pezzi di Juve che successive, cioè degli Zidane, Del Piero, dei Vialli, dei Ramanelli, tutta quella
0: sì,
1: squadra
0: sì.
1: Lì, insomma, voglio dire, Locatelli sta giocando in questa Juve, secondo me ci sta, ci sta bene dentro.
0: E poi giocatori come utile. Allora va bene, ci dobbiamo fermare. Vi lasciamo un po' prima perché abbiamo questo passaggio di Giuntoli che ha rilasciato al Festival dello Sport. Ve lo ce l'andiamo a sentire, visto che oggi abbiamo parlato dell'Atalanta e dell'intervista di Sarri. Vi lasciamo con Giuntoli, l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta. Noi ritorneremo domani provando a chiacchierare alle ore 13. Va bene,
1: a domani. Ciao Marco, ciao a tutti.
5: Questo nuovo inizio, a che punto siamo secondo lei di questo percorso e quali sono i concetti che la squadra sta iniziando ad assimilare e quelli su cui è necessario ancora un po' di tempo?
6: Ma è sicuro, anche dopo le prime due gare avevamo vinto, anche dopo il passaggio del turno in Conference, che non era scontato, non era, era abbastanza complicato, avevo chiesto tempo, e ora anche dopo queste, diciamo, non vittorie, uguale. La squadra in questo momento sta facendo tutto quello che dice l'allenatore, e lo sta facendo in parte anche bene, tant'è che paradossalmente le prestazioni sono aumentate di livello. È chiaro che ancora la squadra sta pensando a quello che deve fare, magari non riesce ancora a esprimere tutto il suo valore, tutto il suo potenziale, ma siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta.
7: Quanto è difficile passare appunto dalle idee di Gasperini a quelle di Sarri?
6: Ma è completamente l'opposto, no?
7: Gasperini, quindi, poi c'è stato, sì, naturalmente, no, certo, anche l'altro allenatore.
6: Certo, no, ma è,

0: bene, è molto concentrato, poi lui non è mai contento né quando vinci, quando perdi, non si capisce mai l'umore, è chiaro che è proprio così, tanto lo conoscete, però insomma, lui è insomma, molto concentrato, sa delle difficoltà che avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro, sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso insomma, difficile.
1: Senti, sono i suoi primi mesi, Bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Percassi?
0: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
2: Atalanta ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
0: Ma l'Atalanta in questo momento sa che è stato insomma, tirato via un rigore, ha detto ai tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
2: In generale in queste prime 5 giornate di campionato che calcio ha visto?
0: Ma è un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
3: Grazie.
4: Grazie. Un ultimo al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
0: Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
4: E Scalvini vederlo come un pilastro azzurro magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini bis, che effetto le fa?
0: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto la difesa a 4 sta funzionando, i ragazzi dietro stanno facendo tutti bene, Scalvini nella testimonianza sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
5: Maracanã.

Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental, alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita appunto del loro capopopolo.

0: È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserato gli argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio, l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo uniti dalla storia. C'è stato poi Nico Paz che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta, come sempre. Noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta, prima di passare ai temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone. Ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale, direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso, dico, siamo. Dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore l'attaccamento alla maglia. E io spero che Mancini riesca a trasmettere questo, anche se devo dire tecnicamente qualche cosa si è visto, ecco, un qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, all'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini. Penso a Kayode, esploso in Premier League col Brentford, Romano, che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Caiode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, e tutti questi ragazzi giovani qui vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse, ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
1: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp,
1: Sì,
2: insomma.
1: sì, sì. Ma sì, cioè, ho seguito la Germania perché è la mia squadra per
3: È vero anche che hanno cambiato tanto, penso un po' simile dalla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose, alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quell'europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: Ma Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, il carattere, la personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po' che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nei loro club. E secondo me la Germania manca a questo momento. Abbiamo una buona qualità che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale, eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità, perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due o tre mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più e questo normalmente sono i campioni, perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo due, tre, quattro veramente forti giocatori tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
2: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante. Intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per 3 volte di fila pesante.
3: Un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, un gruppo difficile, sicuramente anche un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che l'Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza Italia non è bello.
0: Restiamo in tema di attaccanti, restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
4: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival dello Sport. Chi è stato per lei Sandro Mazzola?
5: Beh, in questo momento parlare di Sandro è il momento opportuno e giusto, perché se io sono andato all'Inter, il merito è tutto di Sandro Mazzola e Giancarlo Beltrami. Io mi ricordo che giocavo nel Brescia, erano venuti a vedere una partita, in quella partita lì ho fatto 2 gol, finita la partita mi hanno aspettato, hanno parlato con me. E subito dopo, essendo il presidente del Brescia, i fratelli Saleri mi hanno portato a Milano e lì abbiamo fatto il trasferimento perché io ero già tifoso dell'Inter e ho toccato il cielo con un Tito. Poi ho trovato veramente le persone, che in quel momento, erano nell'Inter, Mazzola e Beltrami, che hanno saputo fare squadra che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi vedo Mazzola per me è stato una fonte di lancio.
4: Ecco, a proposito della nazionale, quali sono in questo momento le sue impressioni sulla squadra di Mancini dopo il pareggio di ieri con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia? C'era stata invece quella sconfitta che aveva destato parecchie preoccupazioni con il Belgio.
5: Guarda, nell'82 le prime quattro partite abbiamo superato il turno perché avevamo pareggiato una partita col Perù e quindi io lo so cosa vuol dire, questa è una nazionale di giovani, Mancini è stato bravo a scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
4: Bastoni si sta scoprendo goleador anche in nazionale?
5: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
4: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
5: Penso di sì. Penso che l'Inter ci ha messo un po' di anni per fare questa squadra, ci ha messo un po' di anni per essere competitiva, adesso è competitiva e il merito è di Ausilio che è andato via, buon lavoro, e Marotta che sono secondo me i due manager più forti che ci sono in Italia.
4: Pio Esposito la sta sorprendendo e a chi assomiglia? Può ricordarla in parte Pio Esposito?
5: Allora, Pio Esposito in questo momento penso che sia uno dei migliori attaccanti che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dall'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter e lo sta diventando anche per la Nazionale. Veramente... Io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti, quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dà l'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato perché lui dà tutto e si vede.
4: Può ricordare un po' Altobelli?
5: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me, ma anch'io ero più forte di tutti. Allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
4: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
5: Eh sì, la Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello, magari che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
4: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante.
5: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
4: L'ultimissima sulla Lautaro Martinez, quest'estate c'erano state delle offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
5: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
4: Come lei?
5: come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, cioè, se te la tolgono di dosso, cioè ti tolgono mezza vita.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 7 ottobre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro. Per iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo subito i riferimenti, ricordiamoli, sono sempre gli stessi, ma rinfrescare la memoria non fa mai male: tvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre e poi, forse la cosa più importante di tutte, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Ve lo ripeto ancora una volta, 331 82 00 213. Ci potete mandare messaggi, considerazioni, riflessioni, polemiche. Siamo assolutamente aperti a tutto in questa giornata che fa da testa di ponte per arrivare al nuovo weekend di campionato, al nono turno di Serie C, dopo che nello scorso fine settimana sono arrivati risultati importanti: la vittoria dello Spezia nel big match con la Reggiana, la prima sconfitta del Cittadella, il Potenza che si guadagna e consolida il primo posto nella graduatoria del girone C. C'è tanto di cui parlare, sia sul campo che extra campo, ed iniziamo a farlo come di consueto collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove quest'oggi con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io inizierei dalle ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. Ci sono stati dei rinnovi, mi viene in mente quello di Ferraris col Pescara, quello di Coccolo con la Provercelli, ma ci sono state anche altre due ufficialità, una che ha visto cambiare l'uomo mercato a Barletta e un'altra, probabilmente la più importante, la nomina del nuovo tecnico della Casertana.
2: Sì, partendo un po' in ordine di importanza, come dici giustamente tu, partirei dal Barletta con l'arrivo di Luigi Volume, che ce lo ricordiamo recentemente al Trapani nel ruolo di direttore sportivo al posto di De Santis. Sicuramente è un cambio dovuto un po' a quella che è la situazione del Barletta, che è in difficoltà nel girone C, e quindi ovviamente è un po' un caso forse raro, no? Che invece di magari cambiare allenatori, eccetera, ci si concentri su chi ha fatto un po' il mercato, quindi De Santis paga un po' questo inizio difficoltoso del Barletta. Dall'altra parte invece, passando agli allenatori, Espinal ha pagato a caro prezzo un po' l'ultimo periodo negativo della Casertana, con due sconfitte, anche se una era arrivata con il Catania, quindi diciamo si poteva mettere in preventivo, l'altra sicuramente un po' più sorprendente con la Cavese, anche per il modo in cui è arrivata. E adesso al suo posto a Caserta è arrivato Roberto Stellone, che ce lo ricordiamo negli ultimi anni ha fatto bene a Pesaro, perché era arrivato in corsa, l'ha salvata al play-out e poi l'ha portata per 2 anni di fila ai play-off, quindi comunque per una realtà come Pesaro sicuramente traguardi importanti, e adesso torna un po' a confrontarsi al Sud Italia, dove sicuramente, come si dice, sono anche piazze più calde, e non ce ne voglia Pesaro, ma Caserta sicuramente la è, anche a livello di ambizioni, una realtà importante. Hanno scelto un allenatore che conosce molto bene la categoria, ha fatto anche categorie superiori, quindi può essere una buona mossa, ecco.
1: Tra l'altro l'approdo di Stellone, sul quale insomma avevamo già avuto conferme nei giorni scorsi, completa un trittico di rinnovamento delle panchine di Serie C, che ha visto tornare in sella allenatori di esperienza, allenatori con un passato importante, come dicevi tu, nel caso di Stellone anche in categorie superiori, perché oltre all'ex Vispesaro, la Folgore, la neopromossa Folgore, ha scelto Federico Guidi. Dopo sentiremo le sue parole ai canali ufficiali del club Brianzolo, un tecnico che proprio a Caserta ha fatto vedere probabilmente le cose migliori nel calcio professionistico. Poi ha lavorato tanto nelle giovanili della Roma, del Milan, della Fiorentina, quindi è un tecnico che sa anche lavorare con i ragazzi più giovani, e a Gubbio si è scelto esperienza al posto di esperienza, perché ha salutato Mimmo Di Carlo, ma è arrivato Piero Braglia, che credo che come pochi altri conosca il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ha vinto con una delle imprese probabilmente più incredibili degli ultimi anni, quando era sulla panchina del Cosenza, che arrivò in extremis a qualificarsi per i playoff e poi sbaragliò tutti i pronostici, conquistandosi la Serie B dopo tantissimi anni di assenza con il club calabrese. Club calabrese, mi riferisco ovviamente al Cosenza, che in questi giorni stiamo tenendo sotto osservazione, perché la situazione di classifica è quella che è. Nello scorso weekend è arrivato un altro KO. Si è parlato di un possibile allontanamento di Federico Coppitelli, il tecnico. Si è parlato addirittura di un possibile allontanamento del direttore sportivo Fabio Lucioni, ricordiamolo, alla prima esperienza da dirigente dopo una lunghissima carriera sui campi di Serie A, Serie B e Serie C. Ti chiedo di fare il punto. Detto che in questo momento la posizione di entrambi sembra essersi rinsaldata.
2: Sì, diciamo che se ne sono dette un po' di tutti i colori sul Cosenza negli ultimi giorni, anche appunto vedendo un po' i risultati, ma chiaramente il problema principale del Cosenza in questo momento non sono neanche tanto i risultati, un po' come quello che dice sempre Coppitelli nelle conferenze post partita, perché il problema principale del Cosenza adesso è la coperta della squadra che è troppo corta, non ci sono tanti giocatori esperti per la categoria come una piazza come Cosenza sicuramente meriterebbe, quindi sono stati fatti degli errori, non penso né dal direttore né dall'allenatore, ma in generale proprio alla base c'è qualcosa che a Cosenza ovviamente non sta funzionando, e si vede anche dal fatto che comunque devono giocare praticamente sempre in trasferta, quindi anche qui vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi chiaramente la posizione di Coppitelli al momento non è a rischio, anche perché poi bisogna vedere se ci sono anche le possibilità di permettersi anche un altro allenatore. Quindi, insomma, al momento resta
1: Certo.
2: Coppitelli, poi si vedrà, bisogna vivere un po' alla giornata in casa Cosenza, perché anche ieri su alcuni siti locali si sono lette delle cose che onestamente mi hanno lasciato un po' sorpreso. E poi da una parte sono contento che queste cose non siano state riprese da altre testate, perché forse sono un po' prive di fondamento, ma si sono lette delle cose che onestamente abbastanza imbarazzanti su quello che la dirigenza potrebbe aver detto ai calciatori di non fare nel corso della settimana a Cosenza. Mi fermo qui perché appunto non sono state riprese altre testate e quindi non si sa quanto siano veritiere, però insomma si sta vedendo un po' di
1: Assolutamente.
2: tutto a Cosenza.
1: Assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti di primo piano, c'è stato un ritorno a casa nella giornata di ieri, non di un giocatore, non di un allenatore, ma addirittura di un intero club. Mi riferisco al Catania, che ha finalmente potuto riprendere possesso del suo storico centro sportivo, Torre del Grifo, che era stato stralciato, diciamo, strappato dalle mani del Catania con il fallimento del club gestito al tempo da Antonino Pulvirenti. Ieri, dopo averne riacquisito la proprietà negli scorsi mesi, il Catania di Pellegrina è potuto finalmente tornare a lavorare a casa propria.
2: Sì, è un dettaglio questo rispetto a quella che potrebbe essere la stagione del Catania, però sicuramente sono quelle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza, e che poi secondo me, più che ai calciatori, magari anche a livello di tifoseria, sicuramente è una cosa che fa piacere, ecco, vedere la squadra che torna, tra virgolette, nel suo habitat naturale, no?
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché si tratta di uno dei centri sportivi più belli in Italia, sicuramente il più bello al sud, perché è probabilmente, oltre ai risultati sul campo, il lascito migliore che il primo Catania, quello che appunto purtroppo è scomparso al termine della gestione Pulvirenti, ha potuto regalare alla città e allo stesso club allo stesso club di Catania, ora nelle mani di Rosario Pellegra. Ultime due cose volanti: si parla di un incontro a San Benedetto tra il presidente Massi e gli imprenditori e degli imprenditori locali, e poi è uscito il report del giudice sportivo, accertamenti riguardo al comportamento, quello che è successo legato al tecnico della Salernitana, Serse Cosmi.
2: Sì, per quanto riguarda la San Benedettese, si era fatto anche il nome di Antonini recentemente, poi lui lo ha un po' smentito via social, adesso il nome appunto di Antonini sembra legato a un'altra realtà, sempre del girone B, quindi insomma sono tutte un po' cose in divenire. Chiaramente, ad esempio, in casa Campobasso è stato fatto un comunicato, quindi insomma sono tutte cose che al momento secondo me lasciano il tempo che trovano, anche se chiaramente sono voci, anche quelle di Massi, che si percorrono un po' da diverso tempo. Per quanto riguarda invece il giudice sportivo, su Cosmi è stata aperta un'indagine per un battibecco che ha avuto il tecnico della Salernitana con Butic nella partita molto sentita contro il Bari. E insomma, oltre a questo, il comunicato giudice sportivo di questo weekend è stato veramente pieno di ammende, di squalifiche, insomma. Non lo so, l'ho già detto più volte, ma io credo che anche un po' l'FVS e tutto abbiano incentivato queste proteste, perché si vedono magari dei check molto lunghi e quindi magari la squadra che magari si gioca la card fanno pensare che possa esserci un cambio di decisione, poi in realtà questi cambi non ci sono, anche perché le immagini molto spesso, direi il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi e secondo me da questo punto di vista il nervosismo un po' generale che si vede dappertutto, sia per gli allenatori che anche per i vari componenti degli staff delle squadre, secondo me è anche incentivato un po' dalla situazione di incertezza legata all'FVS che ovviamente può e deve ancora essere migliorato parecchio, secondo me.
1: Sì, è una questione di abitudine, mi verrebbe da dire, perché queste situazioni, se facciamo un attimino mente locale, anche i primi tempi in Serie A portavano delle tensioni ulteriori, perché appunto gli allenatori non erano abituati, i giocatori erano abituati, si spazientivano, perché si spezza oggettivamente, si spezza il ritmo del gioco, si spezza il ritmo della partita, quindi si vanno a creare dei tempi morti dove, quando sei in preda alla cosiddetta transagonistica, alla fine ti fanno rischiare di perdere un attimino la rotta. Tutta questione di appunto di tempo, di abitudine e di costanza e comprensione di un calcio che sta cambiando. Chiuderei con
2: Esatto.
1: una chicca dedicata ai malati di maglie da calcio, del quale io mi fregio di essere un membro assolutamente attivo e appassionato. Lo Spezia ha presentato la maglia per celebrare il 120° anniversario dalla sua fondazione. Una maglia che cambia nelle tonalità, cambia nei colori rispetto a quella che siamo abituati a vedere addosso ai calciatori del Club Ligure, e sarà indossata a Gubbio. Una maglia bianca e celeste, possiamo dire così. Comunque molto molto bella, molto retrò.
2: Sì, esatto, sì, sono d'accordo con te, molto bella, tu appassionato di magliette, io di pantaloncini, quindi diciamo che
1: A
2: ci
1: posto.
2: compensiamo a vicenda.
1: Ce li
2: E poi,
1: smezziamo, Lore, ce li smezziamo, così uno da una parte e uno
2: esatto.
1: dall'altra. Benissimo.
2: Poi insomma diciamo che lo Spezia festeggia, o meglio, metterà questa nuova maglia contro il Gubbio, una partita ostica sicuramente, che però se vinta potrebbe dare davvero una volata, forse non dico definitiva perché siamo ancora all'inizio, ma ancora più importante rispetto a quella attuale, perché insomma ha già accumulato diversi punti di vantaggio, ha vinto 7 partite di fila, quindi insomma è sicuramente la principale favorita per andare in Serie B e chissà che non possa farlo in quest'anno, che comunque sarà sicuramente speciale al di là di quello che poi sarà effettivamente il risultato finale.
1: sarebbe un risultato, qualora si concretizzasse, davvero, a mio modo di vedere, clamoroso, perché in 12 mesi Angelozzi in particolare ha veramente ribaltato la situazione, perché è riuscito a ristrutturare dalla testa ai piedi un club che non solo arrivava da una retrocessione, anzi da due retrocessioni nel giro di pochi anni, ma che aveva anche un bilancio in termini di monti ingaggi sovraccarico da calciatori che apparteneva ancora ai cicli tecnici, che addirittura avevano visto lo Spezia in Serie A. Lorenzo, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
2: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa, quindi 2 minuti, relax e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo esattamente a metà della settimana che porta al nono turno di campionato per quanto riguarda la nostra amata Lega Pro. Quindi, diciamo, il momento perfetto per tracciare una linea, per fare un attimo un bilancio tra quello che è stato e quello che potrà essere nei prossimi giorni, e quest'oggi abbiamo deciso di farlo con un graditissimo ospite. Do il ben trovato e ringrazio per aver accettato il nostro invito, mister Vincenzo Cangelosi. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, che iniziamo, prendiamo la larga, 360 gradi, tre gironi, un campionato unico, ma questa Serie C si è dimostrata forse più imprevedibile, almeno su due gironi, rispetto alle attese, perché nel girone A tutti si aspettavano l'Union Brescia lassù, ma c'è il Cittadella. Nel girone C le big e le piazze di grande storia, di grande tradizione non mancano, però accanto alla casella col numero uno c'è il Potenza. Rimasto sorpreso quanto noi o aveva avuto delle sensazioni diverse su questo avvio di stagione?
1: No, diciamo che l'inizio del campionato può riservare questo tipo di sorprese. Magari nel complesso devo dire che no, non sono tanto sorpreso, nel senso che il Cittadella è sempre stato, da quando specialmente è retrocesso, ha cercato di ricostruire e seguire sempre la propria filosofia, quindi magari adesso hanno trovato una quadratura del cerchio e si trovano meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso erano riusciti a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia, giocavano un ottimo calcio, e quest'anno, bene, pur avendo perso pezzi importanti come Spinmenti e sia Tunis, hanno trovato una continuità di gioco con Pisci, che già aveva dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto, quindi è riuscito, diciamo, a esaltare ulteriormente quel gruppo che si conosce da tanti anni.
0: Mister, nel girone C è stata protagonista in questi giorni per la scelta di avvicendare l'allenatore, di sostituire l'allenatore in panchina, una squadra che conosce bene, una piazza che conosce bene, la Casertana. Che idea si è fatta, ovviamente dall'esterno, quindi sicuramente è un punto di vista diciamo parziale, sotto un certo punto, sotto una certa luce. Espinal lo scorso anno, in un contesto completamente diverso in termini di pressione, di pubblico, di piazze, di ambizioni, aveva fatto vedere ottime cose. La Casertana ha deciso di sostituirlo dopo tre giornate senza vittorie. È vero, arriva un signor allenatore come Roberto Stellone, però la sensazione che si sia avuto un po' troppa fretta ce l'ha avuta anche lei o ha un altro tipo di idea?
1: Ma io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. E la cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose e in questi anni hanno cercato, da quando diciamo la squadra è ritornata in C, hanno cercato sempre di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi, diciamo, è riuscita a fare anche bene. Poi magari quando sono andato via io c'è stato un attimo un passaggio a vuoto, però poi con Coppitelli, ma anche quest'anno, hanno costruito due rose secondo me molto competitive. Magari si aspettavano di essere un po' più avanti in questo momento, È normale che, come hai detto tu, le pressioni tra lavorare nella giana, con tutto il rispetto ovviamente, e lavorare a casetta
0: Certo.
1: sono diverse. E quindi è stato solo magari una mancanza di continuità. All'inizio c'era, poi non so, non essendo all'interno, non so se ci sono altre problematiche che si sono venute a creare, però ritengo che sia una squadra che può competere per posti importanti.
0: Solo un punto sotto la Casertana c'è un'altra sua vecchia conoscenza, seppur per poco tempo, ovvero il Foggia che dopo la stagione complicata vissuta per quanto riguarda il torneo 25-26 ha avuto modo di giocare nuovamente in Serie C, questa volta affidandosi fin da subito alla nuova proprietà che non si è tirata indietro di fronte al dover fare degli investimenti, ma ha avuto anche, diciamo, l'intelligenza e la sensibilità di dire questa stagione è come se fosse quasi una sorta di regalo del destino perché arriva dopo di fatto una retrocessione, quindi dobbiamo cercare di farla fruttare al meglio, ma senza grandi pressioni e la squadra, soprattutto nonostante insomma qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, poi ha battuto il Sorrento. Che fino a poco tempo fa era a punteggio pieno e poi è andata a fare risultato anche a Caserta, a riprova che questa squadra probabilmente ha sia le qualità che la leggerezza per non sentire il peso comunque di una maglia importante.
1: A partire dall'inizio, dopo tutto quello che è successo, secondo me per loro è stato importante. L'anno scorso c'erano tante problematiche dovute al passaggio durante l'anno. La società aveva cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione. Ovviamente non era semplice, anche perché c'erano grandi pressioni, bisognava ricostruire tutto da capo. Non c'era riuscita, poi ha avuto questa possibilità molto importante, l'ha sfruttata immediatamente, costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che questa squadra potesse disputare un campionato di medio-alta classifica. È soltanto questione di tempo, anche se è una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più, diciamo, affermati, però non può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno risultati. Foggia è una piazza particolare, avendola vissuta per tanto tempo, quindi so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono. Ma se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio, a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita.
0: Mister, delle quattro retrocesse dalla Serie B, tre stanno andando, diciamo, secondo le attese. Il Bari è a meno tre dalla vetta, quindi assolutamente in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia è addirittura primo con sette vittorie consecutive nelle prime 8 giornate. La Reggiana è poco più sotto. Quello che sembra faticare un po' di più è il Pescara, nonostante ci sia un tecnico come Antonio Boucher che lo scorso anno è riuscito a portare a casa una stagione complicata in una piazza che sta vivendo un momento storico per certi versi drammatico, e mi riferisco al Cosenza. Che idea si è fatto di quello che di questa stagione di ritorno in Serie C dopo solo un anno di distanza del Delfino?
1: Ma a Pescara c'è sempre le stesse problematiche fino a quando questa, diciamo, pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà. Ritengo che ci saranno sempre problemi perché loro non riescono non è da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro,
0: Vero.
1: devo dire che è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra, praticamente ha fatto vedere la A, la B per più di un anno. E quindi è sempre una persona da sola, non è che ha i fondi o grandi investitori dietro. È una persona che la gestisce da sola e a livello manageriale è sempre riuscita a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno, secondo me, la squadra l'ha dichiarato anche lui. Secondo me, la squadra è una buona squadra che può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche loro, secondo me, trovando una certa continuità, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere magari in questo momento, cioè nel girone, lo Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è
0: Vero,
1: difficile
0: vero.
1: pensare di poterlo vincere direttamente. Però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni diciamo, passo falso si va contro e si contesta sempre, diventa complicato poter lavorare.
0: Mister, la voglio far spogliare del ruolo del tecnico che ormai indossa da qualche anno, sia come capo allenatore che come vice di una leggenda come Mister Zeman, e vorrei farle rindossare i guanti da portiere, perché Vincenzo Cangelosi, gli appassionati di Serie C lo conoscono come allenatore, ma ha avuto anche un passato da calciatore e da portiere nel dettaglio. Ci dice il miglior portiere della Serie C?
1: Ma portieri in Serie C interessanti ce ne sono, cioè, beh, ci sono quelli esperti ovviamente, che Mikai è uno di questi, che sono portieri che interpretano il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che dopo 2 anni fa, quando è subentrato ad Alaskra, ha subito trovato una continuità. La società si è affidata a lui e devo dire che avendo allenato anche Alaskra non era facile sostituirlo, perché per la Serie C è un portiere ovviamente molto, molto esperto.
0: Di
1: Quindi
0: livello.
1: sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione, anche Bagnolini del Gubbio, secondo me, è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene.
0: Mister, l'ultima domanda che le faccio la porta fuori dalla Serie C e la porta in Serie B. Nato a Palermo, le chiedo una cosa sul Palermo di Pippo Inzaghi. Può essere l'anno buono per rivedere i rosanero in Serie A? Diciamo che sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, gli piace tirare fuori, sfoderare sorprese.
1: Sì, è vero, il campionato di Serie B è un campionato lungo, e ci saranno sempre momenti dove magari la squadra viaggia in un certo modo, momenti dove no, non si ottengono i risultati che magari uno si aspetta. Però, considerando la rosa e considerando la qualità dei giocatori, ritengo che Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare alla massima serie. Tra l'altro, ho visto giocare in più di un'occasione, ed è una squadra che, quando riesce a liberarsi diciamo, della pressione, del fatto che debba vincere per forza e quindi giocare un calcio più tranquillo, divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire così e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre, quindi mi auguro che possa ritornare in Serie A, che poi una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio, anche per quello che stanno facendo i proprietari.
0: Mister, grazie mille del tempo che ci ha concesso, è stato davvero un grandissimo piacere e spero di poterla tornare a disturbare tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Salutiamo mister Vincenzo Cangelosi, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, soprattutto nel calcio del centro-sud, per quanto riguarda la nostra Serie C, con una capatina anche in cadetteria, perché giustamente nato a Palermo, residente a Palermo, quando c'è una squadra così ambiziosa, così forte, con una proprietà altrettanto ambiziosa e altrettanto forte come quella del Palermo, era impossibile non fargli una domanda che esula, diciamo, dai confini della nostra Serie C. Andando a vedere quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora, nel frattempo sono già uscite le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Le trovate sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com, quindi anche lì per gli appassionati delle squadre arbitrali avete già tutto online, tutto a disposizione da poter analizzare e quant'altro. Su tuttoc trovate anche un'analisi fatta dal sottoscritto legata al possibile arrivo di un'altra squadra under 23, di un'altra seconda squadra. Chi ci conosce sa benissimo la mia passione per il tema seconde squadre, ma tant'è che anche la Roma, attraverso il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato John Galantic, attraverso il palco del Festival dello Sport andato in scena a Trento, ha detto ci serve la formazione under 23. E allora il sottoscritto si è andato a vedere quelli che possono essere i talenti già attualmente tesserati per la Roma, che potranno eventualmente scendere e calcare i campi della Serie C. Torniamo all'attualità, dopo la proiezione futura su un eventuale Roma Under 23, torniamo all'attualità e andiamo subito con il supporto del buon Costantino Fazzari a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le prime parole ai canali ufficiali della Folgore Caratese di Federico Guidi, nuovo tecnico del club Brianzolo.
2: Mister Federico Guidi, benvenuto alla Folgore Caratese. Oggi terrà il suo primo allenamento con la squadra. Le chiedo se in questi giorni chiaramente avrà avuto modo di studiare quella che è la squadra e quello che è stato questo inizio di campionato per la Folgore Caratese, da dove deve ripartire però.
3: Sì, intanto è estremamente piacevole essere qua. Ho trovato un ambiente veramente estremamente professionale. Chiaramente ho studiato i ragazzi, ho visto le partite per cercare di capire dove poter incidere. Secondo me è un gruppo che ha valori, è un gruppo di ragazzi che può esprimere tanto. Poi è chiaro che oggi ci sarà il primo approccio con loro e li voglio conoscere da vicino. La priorità è quella di diventare squadra, perché è chiaro che è un campionato estremamente competitivo, di qualità, e dobbiamo riuscire, per raggiungere l'obiettivo, riuscire a diventare squadra velocemente per fare i punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Quindi oggi, insomma, interagirò per la prima volta con loro, cercando di responsabilizzarli, e con tutta la motivazione che ho, perché è veramente tanta, ho tanta voglia di campo, tanta voglia di stare con loro, tanta voglia di battagliare per la Folgore Caratese, che ringrazio il presidente e tutti quanti voi che vi ho conosciuto da poco, ma ho trovato veramente un ambiente piacevole e dove vale la pena battagliare.
2: Mister, per quella che è la sua carriera da allenatore, lei ha incontrato tantissimi giovani talenti che poi oggi ritroviamo in Serie A e in altri massimi campionati. Qui parto da un dato, l'età media è molto bassa alla Folgore Caratese. Pensa di trovare terreno fertile in tal senso a livello di giovani e di squadra, come ha detto lei, da compattare ancora?
3: Ma penso di sì. Io molti di loro li conosco per averli visti giocare, per averci giocato contro. Qualcuno, l'ho anche seguito qua ai tempi delle nazionali giovanili, quindi insomma il loro percorso per molti di loro li conosco davvero bene e penso che abbiano delle potenzialità da poter esprimere. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre qualcosa che non è andato, però ho avuto la fortuna in questi giorni di confrontarmi con lo staff, che poi è quello che ha condiviso il lavoro con Mister Belmonte, con il quale hanno fatto una cavalcata straordinaria, hanno scritto una pagina storica della società e per questo vanno sempre ringraziati. È chiaro che ora cambieranno un po' di principi, un po' di metodologia e quant'altro, però penso che ci siano le condizioni per diciamo, sopperire a quelle lacune che magari in queste prime giornate sono venute sul campo e magari mettere in mostra i nostri pregi.
2: Mister, ultima domanda e poi la lascio appunto al campo. Sempre scovando un po' nel suo passato, lei ha vissuto nei campi di Milanello, di Trigoria, del Viola Park. Il primo impatto con lo Sport Italia Villas, qual è stato per lei?
3: Ma intanto è stata una forte emozione perché mi sono catapultato il ritorno nei professionisti in Serie C, ma non sembrava questo, nel senso entrare allo Sport Italia Village mi ha fatto vivere un'emozione e ho pensato proprio ai centri sportivi che hai menzionato, perché non sembra di essere in Serie C. Ci sono le strutture per fare veramente un grandissimo lavoro, per mettere nelle condizioni gli staff tecnici di tirare fuori il massimo da ogni ragazzo e dalla squadra perché gli strumenti non mancano e questo in Serie C è un valore assoluto per noi allenatori, ma soprattutto è un valore assoluto per i calciatori che noi abbiamo a che fare anche con tantissimi giovani e che quindi magari possano sfruttare questo bellissimo centro sportivo per magari migliorarsi e calcare anche palcoscenici più importanti perché molti di loro ci possono arrivare e qualcuno un po' più esperto magari spingersi oltre quello che fino ad oggi la carriera dice. Quindi, insomma, è stata veramente una forte emozione e una piacevole sorpresa perché non c'ero mai stato se non allo stadio giocandoci con il Milan Primavera, però non ero entrato nel centro sportivo. Quindi, sono veramente, è stata una forte emozione, soprattutto bellissima, una piacevole.

0: terza ed ultima parte della nostra trasmissione. Ho sentito una musica che conosco benissimo andare in cuffia, non so se l'avete sentita anche voi, ma è stato assolutamente un intermezzo strepitoso del quale Costantino poi dovrà cercare di spiegarmi i perché e i per come. Tornando seri, terza e ultima parte di tutto il sì, di, addio, grazie Costantino, di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Abbiamo sentito prima le parole di Mr. Vincenzo Cangelosi, che ci ha fatto un po', ci ha portato un po' a giro per alcune delle piazze delle società che ha avuto modo di allenare in Serie C, raccontandoci come si vive e come si possono analizzare le situazioni attuali dei rispettivi club. Fa un po' lo stesso anche Alberto Cavasin, ex tecnico che in Serie A abbiamo avuto modo di conoscere con Lecce, con Fiorentina, con Sampdoria, ma che in passato ha anche un'avventura come tecnico del Treviso, Treviso neopromosso, Treviso rivelazione del girone A, Treviso sul quale Cavasin, attraverso le colonne del Gazzettino, dice la sua: è una formazione tosta, difficile da affrontare, alla quale non è facile fare gol, è propositiva e coriacea. Gorini l'ha messa bene in campo, per me è un bravissimo allenatore. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiati molti giocatori, anche se ne prendi di forti devi sempre riuscire ad amalgamarli, e il tecnico è stato molto bravo a farlo. Questi calciatori sanno stare in campo con sicurezza e questo mi fa pensare che sarà un bell'anno. Gli obiettivi che riuscirà a raggiungere li stabilirà il campionato, ma con una squadra così si può sicuramente guardare in alto. Poi gli viene chiesto di un eventuale obiettivo Serie B nei prossimi anni e Cavasin, insomma, non si nasconde, dice: mi sembra di leggere tra le righe la proprietà abbia questo obiettivo, che voglia arrivare proprio lì, per come stanno costruendo le cose non credo che sia un obiettivo utopistico. Quindi oggettivamente il Treviso ha una proprietà forte, ha fatto subito un mercato improntato a portare esperienza, a portare qualità agli ordini di Mister Gorini, che è un tecnico che già insomma, al Cittadella in Serie B aveva saputo dimostrare le proprie qualità. Andiamo a parlare anche di infortunati prima di andare a sentire l'ultimo contributo della puntata di oggi. In casa Bari ci sono buone notizie. Per Massimo Rastelli l'infermeria cioè rimane piuttosto frequentata, Guido Gomez, Vicari, ma c'è un due rientri che sembrano oramai abbastanza certi, ovvero quelli di Valerio Mantovani e Christian Burgio, che dovrebbero essere entrambi a disposizione per l'impegno del weekend che sta per arrivare. Allora, caro Costantino, direi di chiudere come tradizione vuole con una delle voci dei protagonisti, ovvero andiamo a sentirci nel ricordare a tutti i nostri ascoltatori di non mollare assolutamente il palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissime analisi da ascoltare in vista della Serie A, ma anche su tutto quello che si è visto con la nazionale italiana di Roberto Mancini tornata in campo e tornata soprattutto a vincere. Ricordando che l'appuntamento con A Tuttaci si rimanda alla giornata di domani, io direi di chiudere con le parole di Riccardo Sgazzella, giocatore dello Spezia, che commenta la vittoria nel big match del girone B, proprio dello Spezia sulla Reggiana. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e anche da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
1: Che ha superato la prova

0: Pieni voti, avevate davanti il capocannoniere del campionato, che secondo me ha disputato una, comunque sia qualche errore in mira, però una buona partita e lo avete contenuto limitandolo al massimo nelle opportunità.
1: Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, sapevamo la difficoltà nell'incontrare sicuramente un attacco forte come quello della Reggiana. Lavoriamo tanto per cercare di mantenere questa solidità il più possibile, dare continuità nel non prendere gol. Direi che ci siamo comportati bene, sicuramente siamo sulla strada giusta. Bisogna continuare semplicemente così, partita dopo partita.
2: Innanzitutto ti faccio i complimenti per la prestazione tua e di tutta la squadra, ovviamente. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nel secondo tempo avete preso campo e di sicuro vi siete meritati questa vittoria.
1: Sì, penso come dici tu, è stato un primo tempo equilibrato. Entrambe le squadre hanno fatto la loro partita, poi secondo me abbiamo questa bravura nel lungo, nell'andare della partita a venire fuori con i nostri concetti, con la nostra intensità. Sicuramente oggi ci ha portato poi al bottino pieno. Siamo contentissimi di questo sicuramente.
3: Ciao Riccardo, complimenti anche da parte mia. Questa era una partita molto ostica anche per il modo di giocare di questa Reggiana, che chiaramente a voi due centrali, tu e Sciapola, metteva molto in difficoltà con queste palle molto verticali a sfruttare la fisicità di Scipos. Avete giocato una grande partita anche da questo punto di vista. Nel primo tempo magari un paio di occasioni gliele avete concesse e poi nel secondo tempo avete dominato completamente in quella zona di campo.
1: Sì, all'inizio sicuramente dovevamo prendere un pochino le misure sul gioco verticale che avevano loro, lo sapevamo, in realtà ci siamo preparati tutta la settimana per affrontare questo tipo di partita, sapevamo come l'avrebbe improntata la Reggiana e sapevamo, come ho già detto, che avremmo affrontato una squadra forte, quindi secondo me ci sta concedere qualche occasione anche agli avversari quando si incontrano comunque squadre forti come quella di questa sera, però penso che poi con l'andare della partita abbiamo preso.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Una giornata, quella di ieri, che ha raccontato tre storie diverse che in qualche modo però possono essere collegate da un famoso fil rouge, no? Che racconta scenari diversi, storie diverse, organizzazioni diverse, futuro diverso per tre situazioni appunto diverse. La prima l'abbiamo vissuta in prima persona con il commissariamento della FIGC, con Giovanni Malagò che diventa commissario di se stesso, un interludio che durerà fino al 14 dicembre, data in cui verranno indette le nuove elezioni, per le quali è in larghissimo vantaggio proprio Giovanni Malagò, che dovrebbe passare quindi dalla poltrona federale al commissariamento a di nuovo alla poltrona federale. Tutto questo per sistemare dei cavilli sollevati evidentemente dal capo dello sport, Bonfanti, con il quale poi Malagò ha avuto botte e risposta. Ieri è stato anche molto chiaro ai microfoni, tra l'altro anche del nostro Beccarisi, che era presente lì fuori al CONI, quando gli viene chiesto se questi dissapori sono stati in qualche modo superati. Lui dice: l'avete detto con molta eleganza, è stato qualcosa di molto più forte, diciamo così. Non a caso è arrivata anche, insomma, la frecciatina quando Malagò ha detto: beh, certo, poi c'è qualcuno che avrebbe un conflitto di interessi, ma va bene uguale, andiamo avanti lo stesso. Mi dispiace solo per questa situazione imbarazzante che si è venuta a creare, perché poi lo stesso Malagò è consapevole di tutto questo, ma poi alla fine si dice non ci sono né vincitori né vinti, perché ha perso il calcio, questo lo possiamo dire, però tra i dirigenti quello che ha vinto poi è di fatto Malagò, che ha dimostrato di essere comunque uno straordinario dirigente. Detto questo, nella serata di ieri si chiude un'altra pagina con una chiarezza su una stortura, la storia di Cristiano Ronaldo. Sapete tutti quello che è successo: prende l'aereo e va via dopo che sa che dopo non aver giocato contro la Norvegia con la nazionale portoghese, non avrebbe preso parte neanche alla gara contro la Danimarca. Lui prende l'aereo spazientito, va via, inseguito dalla federazione lusitana, inseguito dal capo del governo. Quindi di fatto è stata una situazione molto particolare, molto da film, molto da cinema, alla quale poi ha messo la parola definitiva fine Cristiano Ronaldo ieri con un lunghissimo comunicato sui suoi profili social, al termine del quale possiamo andare a leggere poi direttamente, a considerare, a sintetizzare tutto rapportandoci alle parole finali, quando di fatto lui dice sostanzialmente: sono stati rotti dei patti che avevo con un CT che avevo spalleggiato nel suo ingresso, con il quale avevo parlato, avevo stabilito termini di ingresso in campo, partecipazione a queste gare, non voler mollare la maglia del Portogallo, ma facendolo anche nel rispetto di quello che è il recupero fisico, una mezz'ora concordata contro la Norvegia che poi non c'è mai stata, nonostante il riscaldamento fatto tra un tempo e l'altro. Lo ha fatto sentire mortificato e di questo sicuramente possiamo parlarne. Dopodiché, patto rotto, Ronaldo ha preso l'aereo e è andato via. In questa stessa serata, terza storia, si manifesta l'addio al calcio, almeno alla maglia argentina, di Lionel Messi. La gara contro il Benin finisce per 3-0, 2 assist della Pulga e un gol su calcio di rigore. Sono 126 i gol in nazionale messi a segno da Messi, che quindi insomma chiude con 208 presenze in nazionale. 7000 giorni prima il debutto era il 17 agosto del 2007, 126 gol, 68 assist, 6 mondiali disputati, 3 finali mondiali giocate, una Coppa del Mondo vinta, 2 Coppa America, insomma un oro olimpico, un mondiale under 20 e tutti i record uno dietro l'altro, inanellati da quello che è il giocatore più forte al mondo insieme a Ronaldo, che però contestualmente, come abbiamo raccontato, ha vissuto una pagina più buia e la cui nazionale, nel suo percorso in nazionale, naturalmente ha fatto meno di quello che ha fatto Messi, anche perché sono due nazionali dalla storia, dal blasone e dalla qualità totalmente diversi. Un addio strappalacrime per tutti gli argentini, un finale di storia molto bello, una discussione finale di Messi molto bella, molto equilibrata, in cui dice: adesso passo io da quell'altra parte, sarò io il primo tifoso di questo gruppo, siamo vicini, perché c'è anche chi vuole male alla selezione. E qui troviamo il fil rouge, no? C'è chi vuole male alla Federazione Italiana Gioco Calcio, i nemici interni di Malagò. C'è chi ha voluto male a Cristiano Ronaldo, probabilmente il suo nemico interno era il CT che lui aveva spalleggiato per Jesus, che aveva spalleggiato per la panchina del Portogallo e che poi, a detta di Ronaldo, lo avrebbe tradito facendo saltare i patti, è quello che denuncia anche Messi dicendo: io ci sono e ci sarò sempre, ma attenzione a quelli che invece non vogliono bene la nazionale argentina. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Tre storie diverse, qual è quella che ti ha emozionato di più? È inutile dirlo, quella di Messi, quella che aveva bisogno di un chiarimento maggiore, quella di Ronaldo, quella che ci ha fatto un po' coprire gli occhi e la faccia così di vergogna, è sì, quella della nostra nazione.
2: Guarda, parto da Messi, che secondo me ieri, mi permetto anche di dire che oltre all'emozione, tra l'altro molto belle anche delle parole che ha detto, mi è piaciuto il passaggio quando ha detto: non ci sarò, io non ci sarò più, ma dobbiamo stare vicino a questi ragazzi che vestono questa maglia, quindi anche perché c'è qualcuno che vuole del male della nazionale, quindi frecciata evidentemente a qualcuno. E bel momento perché poi tutta l'atmosfera, ho visto delle immagini, premetto non sono stato in diretta a vedere tutto, ma ho visto questa mattina molti, diciamo così, frammenti, no, di questa bellissima serata, e lo stadio, ragazzi, era una cosa pazzesca, da brividi a un certo punto, i cori che sono stati fatti da tutto lo stadio e da quello che facevano. Veramente era emozionante nel rivedere quegli highlights, figuriamoci, insomma, stare lì, sì, e sì, vivere quel momento.
1: Beh, noi abbiamo vissuto nel nostro piccolo, tra virgolette, in Italia, gli addi di Totti, sì, gli addi di Buffon, sì, gli addi di Del Piero, insomma, ci sono stati addi importanti.
2: Però lo sai, abbiamo... Vincenzo, una mia sensazione...
1: Però a livello di club e non a livello di nazionale.
2: Esatto, bravissimo. C'è questa differenza e lì c'è un coinvolgimento pazzesco della nazionale, qualcosa di unico che non c'è da nessun'altra parte. Argentina e Brasile, da questo punto di vista, secondo me, sono imbattibili, ma ci metterei anche l'Uruguay, cioè vivono la nazionale in maniera viscerale, forte, un'appartenenza unica al mondo. Detto questo, mi permetto anche di dire che forse ieri si è sancita anche la vera differenza tra Messi e Ronaldo. So che qualcuno non condividerà.
1: Ci sarà sempre questo dualismo.
2: Sì. Però ieri, secondo me, c'è stata una... Non parlo di campo, perché sono stati due giocatori fantastici, due giocatori che forse sarà difficile nella storia riavere nello stesso momento due grandi calciatori come sono stati loro, e la possibilità per noi che abbiamo fatto questo lavoro di raccontarli, e per chi invece è appassionato di calcio ha avuto modo di vedere due grandi giocatori con caratteristiche differenti dal punto di vista tecnico, della personalità, però che hanno entusiasmato, perché vederli nello stesso periodo penso sia una cosa unica.
1: Sì.
2: Ripeto, secondo me non ci sarà più questa grande possibilità, almeno in questo momento. Due grandi giocatori contemporanei.
1: Possiamo identificare Haaland e Mbappé come due giocatori possono rubare la scena, però chiaramente lì parliamo di giocatori che hanno fatto dei numeri pazzeschi.
2: Secondo,
1: si può essere,
2: esatto,
1: dalla parte di Ronaldo, si può essere, sì, dalla parte di Messi, però parliamo veramente di due giocatori. Uno,
2: non c'è,
1: genio,
2: non c'è, non c'è per veramente qualcosa
1: l'altro,
2: di incredibile.
1: Un atleta. E allora, insomma...
2: Però la differenza, permettimi di dire, è stata sancita dal punto di vista proprio del, non so, caratteriale, vogliamo dire questo, umano. Secondo me Messi qui è sempre stato superiore a Ronaldo. Ronaldo, secondo me, è sempre stato uno fortissimo in campo, ma con tanto ego enorme, pazzesco. Io ho letto tutto quel messaggio lunghissimo, che anche un messaggio così lungo denota il tuo fatto che devi mettere te stesso davanti a tutti e devi imprimere un marchio anche scrivendo un papier, una roba lunghissima, per raccontarci che c'era un accordo, tutto quello che volete. Però quella fuga rimane, quella fuga lì rimane. Tu puoi essere stato stizzito, ma rimani lì e dimostri di essere anche superiore eventualmente ad un comportamento, tra virgolette, non corretto dell'allenatore. A me non è piaciuto, lui può scrivere e dire quello che vuole. Poi, tra l'altro, permettimi di dire, non è la prima volta che lui ha questi atteggiamenti di così nei confronti dell'allenatore. E tra l'altro ieri sera sui social, non mi ricordo chi, adesso l'ho preso, cercherò di riprenderlo più tardi, c'è chi ha messo in evidenza un Cristiano Ronaldo un po' più giovane che contestava il comportamento di un compagno della nazionale portoghese, anche di un certo tipo, e credo che sia Carvalho, adesso non ricordo, vado a vedere, e diceva, sue dichiarazioni, beh, bisogna accettare le scelte dell'allenatore. E vedi, poi sì, dopo il tempo, allora o sei sempre coerente, perché no, poi il tempo ti torna, le cose ti tornano indietro, non c'è niente da fare.
1: Quello sicuramente. Dopodiché mi sento di spezzare una lancia a favore di Cristiano Ronaldo, detto che anche secondo me questo comunicato che ha fatto così lungo ha un significato, perché poi la comunicazione è importante, le cose vanno studiate. Se io ho da comunicare una motivazione, mi bastano anche 3 righe. Se io scrivo tutto nel dettaglio è perché voglio, come ti posso dire, addolcire o comunque spiegare, motivare un comportamento che io stesso mi rendo conto non essere stato quello giusto, perché è stata una presa di posizione molto forte. Però la lancia che spezza a favore di Ronaldo, e ne parlai anche con Fabrizio Ponciroli venerdì scorso, poi ci ritorneremo venerdì probabilmente, è che inevitabilmente una cosa è se era Carvalho o qualcun altro, un'altra cosa è Ronaldo. Io non penso che Scaloni si possa essere mai permesso, si sarebbe mai permesso di far riscaldare tra un tempo e l'altro Messi e non mandarlo in campo in una partita contro la Norvegia o contro la Danimarca. Cioè è stata semplicemente, secondo me, gestita male anche dallo stesso CT Jesus, perché comunque Ronaldo non è un giocatore come gli altri. Non puoi, tra l'altro mi vengono in mente anche le parole di Carletto Ancelotti quando parlò di Modric e disse non puoi far riscaldare Modric tra un tempo e l'altro e poi non lo fai entrare in campo, lo fai scaldare 10 minuti e non lo fai entrare in campo. Nel momento in cui fai riscaldare un campione di quel livello è una mancanza di rispetto se poi non lo fai giocare. Diverso sarebbe stato il discorso, e credo di intercettare così il discorso di Ronaldo, se sin dall'inizio ci fosse stata quella chiarezza di Jesus, che magari gli diceva guarda, troviamo un appuntamento, facciamo una partita d'addio straordinaria per celebrare la tua storia, però in queste 2 partite facciamola passare che tu non eri in condizione, facciamola passare che adesso c'era da condividere un progetto senza di te insieme con il tuo benestare, però non ti convoco. Se ti convoco e ti faccio scaldare, tu sei Ronaldo, io mortifico anche un po' la tua storia pubblica, e quindi c'è sostituzione e sostituzione, c'è decisione e decisione di un allenatore che può essere preso oppure no, perché qua c'è un allenatore che comunque in qualche modo, fermo restando la reazione di Ronaldo che non è stata elegante, è stata rabbiosa e di pancia, però c'è stato anche un allenatore che ha mortificato un po' una storia di quello che è stato un giocatore emblema di una nazione intera, tant'è che si è mosso il governo.
2: Ma io non la penso così su questa cosa, però rispetto naturalmente il pensiero diverso. Secondo me quando stai in una squadra e soprattutto quando sei poi molto avanti con l'età...
1: Cioè non sono tutti uguali in sostanza i giocatori, non, e le loro storie.
2: Non mi piace questo
1: messaggio.
2: Ci sono
1: delle eccezioni.
2: Perché poi secondo me...
1: Ti faccio anche un altro esempio, Maradona. So che ieri ne hai parlato anche con a Netflix con Luciano Moggi. Maradona, più di una circostanza... litigava con Ottavio Bianchi e tu te lo ricordi bene, oh no. Anzi erano un po' cane e gatto tutti e due, e ricordo almeno in un paio di circostanze che lui si rifiutava anche di essere convocato, però i giocatori lo apprezzavano, lo amavano lo stesso e volevano che lui entrasse in campo anche quando magari non si era comportato bene. Ti racconto un altro fatto, i primi mesi di Maradona a Napoli ci fu il ritiro perché Napoli non andava bene nonostante Maradona. Ferlaino disse ok, si va tutti in ritiro. Maradona, che non sapeva cosa fosse il ritiro, disse scusate, che cosa significa? No, che andiamo in squadra, in albergo tutti quanti insieme e poi andiamo a giocare allo stadio ma non torniamo a casa. Ah no, disse Maradona, io torno a casa poi vi raggiungo direttamente allo stadio, come se potesse scegliere. In realtà lui tornò allo stadio e Napoli vinse lo scudetto, perché e questa è una cosa che gli fu sempre non perdonata, quasi accettata dal gruppo. Ricordo un'altra partita contro la Fiorentina, Maradona ai ferri corti con Ottavio Bianchi, in campo c'era un altro Maradona italiano, Roberto Baggio, che fece 2 gol meravigliosi contro il Napoli allora San Paolo. Entra Maradona, si fa il giro del campo dopo che la squadra già stava in campo con la panchina sistemata, con le scarpette al collo, lo ricordo che ero presente lì, testimone oculare, si fece tutto il giro senza passare neanche da Bianchi, si mise a terra, aveva la barba lunga, si mise le scarpette, si girò verso Bianchi, mi fa entrare per piacere. Bianchi non disse niente, fece alzare il team manager, Maradona entrò e il Napoli vinse 3-2 in rimonta e tutti quanti ad abbracciare Maradona. Questo per dirti cosa? Ragionamento lungo per dirti che probabilmente ci sono dei giocatori che, non tutti, ma ci sono dei giocatori
2: però
1: che rappresentano
2: tu,
1: qualcosa.
2: Però tu mi stai
1: più.
2: Facendo un esempio di un Maradona che entrava e faceva la differenza. Ronaldo adesso non fa la differenza, e questo bisogna essere anche consapevoli. Io sai, sono molto, cioè secondo me ci sono dei discorsi un po' da fare differenti. Ronaldo sta alla fine della carriera, è un giocatore finito, dobbiamo dire, cioè lui deve ammettere che non è più Ronaldo di 10 anni fa o di 5 anni fa. E credo che sia giusto prendere atto di questo. I grandi campioni, non solo nel calcio, nello sport, che si trascinano in questo modo, che non capiscono che a un certo punto è ora di chiudere. Messi è più giovane di Ronaldo, eppure ha chiuso. Forse Messi poteva anche continuare. Cioè bisogna, secondo me a un certo punto si diventa anche un peso, perché non è facile gestire queste figure che hanno una storia calcistica così pesante. Siccome loro non si... Ma questo è successo anche in altri sport, Io ti posso fare l'esempio di Valentino Rossi, che gli ultimi anni è stato indecente vederlo in pista.
1: Sì, sì.
2: Finiva nelle retrovie. Non è bello per chi ha veramente tracciato una storia profonda in un determinato sport. Ma questo è il mio punto di vista.
1: No, vabbè,
2: poi, per
1: chiaro,
2: carità.
1: Chiaro, no.
2: E quindi io ci vedo che in questa fase, secondo me, anche il calciatore accettare che il tempo passa e lanciare un messaggio anche diverso ai compagni. Io poi sta cosa che l'allenatore non possa cambiare idea durante una partita e lasciare scaldare un giocatore, non lo so, io la vedo come, a quel punto ti sminuisci proprio come ruolo. Avrà sbagliato anche lui nella gestione di questa cosa, però secondo me il grande campione rimaneva lì e magari risolveva questa cosa all'interno. Tu vuoi fare una cosa del genere, fai un gesto così forte, sai benissimo che vengono tutti dalla parte tua, perché tu sei Ronaldo, in 25.000 hanno seguito il volo di Ronaldo. 25.000 persone, ci rendiamo conto?
1: Certo.
2: Fai una cosa del genere, ti seguono.
1: E questo ti
2: portare tutti
1: che
2: dalla parte tua è facile. Fai un comunicato che secondo me nemmeno il presidente degli Stati Uniti fa un comunicato così lungo.
1: Però la domanda è, hai portato tutti tu dalla parte tua o è stata la tua storia al Portogallo che
2: ti ha
1: portato?
2: Ma non lo ritengo corretto, anche se fosse vero. Lui ha fatto qualcosa di incredibile con il Portogallo, lo ritengo che ancora una volta ha fatto qualcosa che va a beneficio suo, non a beneficio del Portogallo in quanto nazione, compagni, eccetera. Fa una cosa che è a beneficio suo. Io la vedo così.
1: No, è chiaro.
2: Un
1: è
2: giocatore
1: chiaro.
2: Dal grande ego. Fortissimo in campo, ma dal grande ego.
1: Abbiamo scatenato già tanti messaggi che sono arrivati. Ce ne andiamo a sentire poi le guide testuali. Vai, Maiocca.
3: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Approfitto anche della presenza del direttore Piccari per fare questa riflessione su Messi e Ronaldo. Ieri, diciamo, entrambi sono stati protagonisti di due vicende. La prima, Messi, è che sono in realtà, secondo il mio modestissimo avviso, le due facce la stessa medaglia. Da un lato un campione che ha capito, Messi, che ha capito che è arrivato il momento di lasciare la nazionale, e ovviamente l'ha lasciato con gli onori, tutti gli onori, e quindi ha capito che ormai era finito il suo tempo in nazionale. E dall'altro lato Ronaldo, del quale io ripeto non discuto la grandezza come atleta e come professionista, ma del quale però discuto un poco anche le tempistiche, nel senso che lui, a mio modestissimo avviso, avrebbe dovuto fare come Messi e quindi capire che non era, che era arrivato il suo tempo, e invece lui insiste ancora nel voler restare in nazionale. Non so voi come la pensate.
1: No, su questo penso che siamo d'accordo.
2: Sì. Secondo me dopo l'ultimo mondiale poteva salutare,
1: allora,
2: tutti,
1: sai che c'è,
2: e dire ho finito, vi ringrazio, facciamo una bella festa col Portogallo.
1: Farla come ha scelto Messi, cioè perlomeno per quanto riguarda il discorso nazionale. Poi sicuramente lui è stato un uomo di record come Messi, è a pochi gol dai 1000 gol in carriera, quindi dice fammi giocare nel campionato dove gioco 1000 gol, cioè gli altri gol
2: li
1: che mi mancano li faccio subito,
2: faccio
1: 1000, chiudo e mi ritiro. Poi sono anche, se sei d'accordo, e poi sentiamo un'altra nota vocale, due giocatori totalmente diversi. Cioè uno ci ha messo la tecnica, per la quale non era necessaria quasi la fisicità o gli anni.
2: Sì,
1: l'altro ha lavorato soprattutto con il fisico,
2: assolutamente.
1: Che dopo i 40, e te lo sappiamo bene, abbiamo scavallato abbastanza quest'età.
2: Da un pezzo.
1: E il corpo, il corpo per recuperare ci mette parecchio. Può essere il più allenato del mondo, però.
2: Sì.
1: Quindi sostanzialmente su questo ci metti d'accordo il nostro ascoltatore Rosario, perché c'è un momento in cui devi saper dire addio, e qua fanno fatica i campioni.
2: Infatti, questo è un altro capitolo a parte. Lì non è facile, perché tu devi dire basta. Ma attenzione, poi, Vincenzo, basta. È già difficile dire basta in generale, qualsiasi cosa tu faccia, anche a livello sportivo. Figuriamoci per uno che è stato il migliore al mondo insieme a un altro, cioè capisci? E lì diventa ancora più complicato. Però è lì che secondo me si vede anche il campione. Io lo vedo anche da questo, cioè io ho sempre avuto un esempio, Michel Platini, che per me è
1: Voleva mangiare
2: stato
1: fragole, quindi adesso.
2: no, ma Michel era uno che a
1: Leroy.
2: 32 anni si è fermato e forse ancora poteva fare qualcosa, forse. Lui però ha detto: no, io mi ero stufato, non ce la facevo più, non ero più in grado. E si è ritirato con grandi onori anche lui. Per me quello è un esempio. Ti posso dire che è stato da
1: Maradona
2: ragazzo,
1: invece magari è finita male
2: Maradona
1: perché
2: pure ha
1: lo hanno.
2: trascinato, trascinato, ha fatto
1: Ma
2: delle
1: perché lì è
2: cose.
1: stata una guerra contro la FIFA,
2: Esatto,
1: contro Blatter,
2: lì è stata
1: e
2: una.
1: lì sentiva un attacco personale, quindi diceva:
2: Esatto,
1: io ti dimostro che recupero,
2: recupero,
1: gioco,
2: recupero, recupero.
1: e lo
2: Forse USA
1: fermarono in quel
2: 94
1: mondiale.
2: l'hanno fermato in malo modo perché secondo me se rimaneva in campo con
1: L'Argentina
2: quell'Argentina
1: diceva,
2: vinceva il
1: ma
2: mondiale.
1: certamente.
2: Però anche lui dopo ha continuato, no, questi rientri. E bisogna a un certo punto prendere anche coscienza che non si è più come prima. Vincenzo, io sono un amante dello sport, tu lo sai.
1: Sì. È
2: Prima mi allenavo tutti i giorni, adesso tutti i giorni non ce la faccio.
1: chiaro.
2: Non ce la faccio più, cioè, e
1: Vedi,
2: quindi
1: faccio
2: devo,
1: meglio io, non mi allenavo prima,
2: no,
1: non mi
2: e devo capire
1: allenavo.
2: che è tutto cambiato
1: Sì,
2: nel
1: ma
2: recupero, nella stanchezza
1: certo.
2: mentale, fisica. Uno deve e noi siamo degli amatori, capisci? Degli
1: Ovviamente, loro
2: amatori.
1: lo fanno a livelli
2: Figuriamoci a
1: professionistici
2: dei
1: altissimi.
2: livelli di quel tipo quando uno a un certo punto, e ripeto,
1: Enrico.
2: dire basta è sempre difficile, però a un certo punto devi prendere coscienza di questo.
1: Altra nota vocale, Maiocca.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
4: Volevo soltanto dire una cosa su Messi, perché comunque è grandissimo, gli aggettivi si sprecano, carriera incredibile, ha vinto tutto. Però una cosa gli avrei consigliato, secondo me gli mancherà, nel senso che, ma Messi, ma perché non sei andato un anno a giocare a Napoli? Ma anche in prestito, adesso quando è finito comunque col Barcellona.
1: Vabbè,
2: Vabbè,
1: insomma,
2: impossibile.
1: gli avrebbero ridato un po' la maglia numero 10, dici tu. Gianni da
2: Sì.
1: Brindisi invece non è d'accordo, dice: non sono d'accordo con il direttore, proprio a livello umano Ronaldo si è dimostrato molto superiore a Messi, Messi se l'è sempre tirata, snobbava i tifosi, i bambini, Ronaldo invece sotto questo punto di vista si è dimostrato molto più vicino ai propri tifosi. Diverso invece la pensa Tullio, credo, che dice in sostanza, vado a recuperare il messaggio. È giusto così quello che ha fatto Jorge Jesus, quello che ha fatto il CT e basta, e di spessore qual è, quindi insomma è stato un CT con gli
2: Con gli
1: attributi, mi sembra di
2: attributi.
1: tradurre, e quindi insomma
2: Vabbè.
1: questi sono un po' i pensieri dei nostri amici. In attesa abbiamo anche un'altra nota vocale, ce la sentiamo, dai, poi ti porto sull'altro argomento che insomma, riapprofondirei sicuramente a Maracanã.
5: Buongiorno direttore Tullio. Vista in diretta la conferenza di presentazione di Jorge Jesus, ma tutto ruotava, qui non c'entrano i colori delle maglie, attorno a CR7 che pareva di plastica, tipo un Big Jim. Invece la differenza proprio di cultura e di spessore umano di Jorge Jesus, che era in tuta in qualche modo,
1: Ah
5: senza
1: beh, questo
5: i
1: un sì.
5: capelli in modo naturale, quasi disordinato, e Ronaldo già lì attaccava, diceva che attaccava il mondo, diceva che tutti lo volevano via, ma per abbattere lui ci vogliono i fucili a pallettoni. Cioè, è una cosa totalmente assurda, ma lo denotava già in certi comportamenti.
1: Vabbè, questo poi facendo un po'
2: Vabbè, sì, differenza
1: un'analisi
2: di
1: sì, di
2: comportamenti,
1: comportamenti.
2: sì.
1: Dopodiché, insomma, ragazzi, qua parliamo di due straordinari campioni che hanno scandito gli ultimi quanti 20 anni praticamente a son di palloni d'oro.
2: Sì.
1: Sono stati straordinari esempi e ci hanno fatto divertire parecchio. Non ci siamo divertiti ieri, e chiudiamo con questo aspetto, perché onestamente quello che è successo si poteva evitare. Il commissariamento, passando per lo stesso presidente federale che tornerà a essere presidente federale, con di fatto la risoluzione formale di una diatriba interna che non doveva nemmeno emergere,
2: No.
1: o prima, o durante, o dopo,
2: Ma si
1: bastava un
2: poteva
1: buon
2: fare una
1: senso,
2: sanatoria anche, ti devo dire. Ieri abbiamo
1: bastava
2: avuto
1: un buon
2: l'ottimo avvocato
1: senso.
2: Spallone da noi che
1: Sì,
2: ci ha spiegato un po' di cose.
1: bravissimo.
2: Sì, eccezionale. Ha detto bastava una sanatoria e non si sarebbe arrivati a questo punto, non si sarebbe persi la faccia, non si sarebbe perso tempo, ma questi siamo noi, non c'è niente da fare. Noi siamo un paese dove ci sono guerre sempre molto personali, politiche, qui è tutta una questione politica, conflitti interni tra persone, e non si mette mai al primo posto le cose importanti da fare, che sono tante, ma si perde tempo e si perderà ulteriore tempo, perché adesso tutta questa manfrina ci porterà via a ulteriori mesi di lavoro,
1: e di
2: quindi,
1: riforme che non potranno
2: e di
1: essere
2: riforme,
1: applicate perché il
2: esatto.
1: commissario non le può
2: E
1: applicare.
2: quindi questo e questi siamo noi. Hai detto bene, un po' di buonsenso. La conclusione, che è veramente un po' una cosa che fa ridere tutti, parliamoci chiaro, però alla fine mi sembra una soluzione di buonsenso pure questa, nel marasma che stiamo vedendo. Quindi veramente io che ti devo dire, faccio fatica. Ieri sera ho parlato in un
1: Sì, non è
2: intervento
1: che...
2: televisivo proprio di questa cosa con un avvocato che sposava questo tipo di pensiero. Diceva: scusate, ma anche per Gravina e anche per i precedenti, vedete, non c'era questo requisito. Perché non si è fatto niente allora all'epoca? Perché? Perché non c'era la guerra interna politica tra le persone. Qui è emersa ed è venuto fuori tutto questo marasma.
1: Questa divisione interna federale che non fa neanche ben sperare per dopo, perché poi alla fine il passo indietro che ha fatto Bonfiglio è stato un passo per salvare intanto la sua
2: Certo. Beh,
1: posizione da
2: certo.
1: capo dello
2: Che sarebbe
1: sport.
2: successo un altro marasma, capito?
1: Ovviamente poteva essere messo in discussione anche lui, invece si tiene la panchina, costringe Malagò a fare prima commissario, poi passare di nuovo per le elezioni, elezioni che sembrano abbastanza scontate. L'unica spia per Malagò, ma è una spia relativa, le posizioni di Percassi e Marotta, che sono gli unici due che starebbero pensando a un'altra soluzione. È una minoranza che può lavorare in questi mesi da qui alle elezioni per aumentare come minoranza. Non so quali sarebbero i nomi per sponsorizzare da Percassi e Marotta, però insomma si allunga, come dicevi tu, una situazione che poteva essere chiusa perché c'è urgenza in Italia
2: Di
1: di
2: fare delle
1: prendere
2: cose, di fare delle cose importanti, e
1: riforme.
2: siamo sempre lì, ci perdiamo tempo, andiamo a sbattere con delle cose che sono di facile risoluzione, ma diventano un problema enorme da noi, e quindi questi siamo noi. Io non... Ieri quel teatrino di ieri rappresenta proprio l'Italia, non c'è niente da fare, cioè, dove si pensa molto a se stessi, al potere, a quello che uno deve ottenere, no? Quindi andiamo. Io non ho trovato nemmeno, non so come la pensi tu, perché non ci siamo confrontati su questo, Vincenzo, ma ho trovato anche fastidioso questa invasione di campo di Abodi
1: Sì.
2: politica nell'ambito calcistico. Una cosa che mi ha dato veramente fastidio, ti devo dire la verità, da Bodi che me lo pensavo un
1: Allora,
2: ministro diverso da questo punto di
1: sì,
2: vista.
1: no, ha deluso anche me. Anche lì le tempistiche sono sbagliate. Ho condiviso e avrei condiviso l'invasione di Abodi quando si è dovuto andare a ristrutturare qualcosa della giustizia sportiva con alcune decisioni che avevano lasciato
2: Esatto.
1: perplessi. Allora lì magari, salvaguardando l'autonomia dello sport, il ministro
2: Sarebbe
1: doveva
2: stato
1: dire,
2: corretto, no?
1: corretto, dire
2: Ma
1: come
2: qui che
1: funziona qua,
2: fate?
1: come funziona la giustizia, perfetto, spiegatelo, andiamo avanti. Ma se poi si è combattuto, e già all'epoca i ferri erano corti oramai tra Malagò e Abodi, per rispettare l'autonomia dello sport dalla politica, adesso questa invasione era inopportuna. Detto che, ti rimbalzo la palla nel tuo campo, la politica interviene come nel calcio. E non dovrebbe farlo, ma
2: Sì.
1: interviene come nel calcio, a tanti
2: No,
1: livelli.
2: questo è
1: Abbiamo
2: vero.
1: sentito diciamo, mettere pezzi a colori su situazioni un po' così, anche per ragioni di tifo, eccetera. Se il calcio fosse realmente indipendente dalla politica, come dovrebbe essere, e allora probabilmente sarebbe un calcio che già avrebbe un problema in meno, perché bisogna risolvere le diatribe interne, ma non essere soggetti all'interpretazione del politico che subentra, che mette voce,
2: Poi tu
1: eccetera,
2: sai che nel
1: eccetera.
2: calcio se entri acquisisci anche no,
1: Sì,
2: tanta visibilità, no?
1: esatto. E poi dopo,
2: Quindi.
1: come diceva De Laurentiis, vogliono i biglietti gratuiti per
2: Esatto.
1: andare subito in prima fila. Purtroppo questa autonomia concretamente non c'è, questo ingresso in campo di Abodi in questi termini, in queste modalità, in questo momento storico è più un danno alla nazionale e al movimento calcistico italiano che non una risoluzione dei problemi. Quindi lo condivido questo pensiero, è entrata sbagliata nel momento sbagliato. Piccari, temi di oggi.
2: Beh, dai, oggi concluderemo un po' con questa storia qui di Malagò e poi ci proiettiamo moltissimo sul campionato, Vincenzo, perché c'è questa ripartenza e voglio capire
1: Finalmente.
2: anche chi può partire forte, dopo questa sosta che mai abbiamo avuto in campionato. E serve sicuramente un'accelerata di Juventus e Milan, due squadre che devono proprio accelerare adesso in questa ripartenza. Come parte il Napoli, perché ci sono dei problemi di formazione, di infortuni, e poi insomma altre situazioni di squadre che sono lì, come la Lazio che è lì in alto, se vuole rimanere in alto, se ha la possibilità di rimanere in alto, cioè vogliamo. E poi c'è questa sfida Como-Roma che secondo me ci può dire molto su l'essere antagonista dell'Inter. La vedo in questa maniera: si riparte dopo tre settimane di sosta e c'è sto big match con due filosofie differenti, una di palleggio, l'altra di pressing, aggressione all'avversario, e due squadre che arrivano, sono arrivate prima della sosta, stavano bene tutte e due. Adesso
1: bisogna capire la sosta. Cosa... Ti suggerisco un tema che affronterò poi nei prossimi giorni, magari già domani con Salvatore Caiazza. C'è una squadra che deve fare i conti con gli infortuni che è il Napoli,
2: certo,
1: perde anche Oliveira, perde Vergara, perde Favasuli, aveva già perso anche chissà che non recupera,
2: Vergara non
1: sta recuperando, ma comunque ancora indietro nella preparazione. Soprattutto in casa Napoli c'è anche un problema legato a quelli che sono i rinnovi contrattuali, perché quello di Anghissà sembra essersi arenato, anche su quello di McTominay ci sono dei dubbi, delle perplessità. Come al solito Allegri si mette in mezzo ai casi, manco lo chiamano da una parte, partono le plusvalenze, da quell'altra il Milan che si sta ricostruendo male,
2: che ti devo
1: poi
2: dire,
1: va al Napoli e crollano tutti.
2: Forse pure lui deve cominciare a pensare a questo momento di
1: ragazzi,
2: forse...
1: mi fermo
2: un po',
1: dovunque
2: forse
1: vado succede che devo avere patate bollenti in mano, ma sai benissimo,
2: però
1: che...
2: io continuo a dire che ci sono delle risorse per uscire da questa situazione,
1: ma poi sai benissimo che le scelte non sono mai casuali. Questa è un'altra palla che ti giro.
2: No.
1: Chiamò Andrea Agnelli, chiamò Allegri, sapeva che stava per scoppiare quello che poi è scoppiato in termini di attacchi, plusvalenze, eccetera, perché lui aveva fatto la battaglia per la Superliga e gli avevano promesso di tutto. Ha detto: ok, qua l'unico allenatore che a un certo punto può tenere la barca almeno dritta è Allegri. E l'ha tenuta Allegri. Poi è andata al Milan, hanno cercato di capire, ok, forse Allegri è l'unico che può dare impostazione, fallito. De Laurentiis se l'è chiamato in un momento in cui non poteva fare mercato,
2: certo.
1: Qualcuno lo doveva vendere, situazioni ai limiti.
2: Però lui
1: per
2: ha accettato perché uno che sa bene.
1: Lui
2: che...
1: accetta perché lui si mette in gioco, quindi però gli altri lo scelgono non a caso, lo scelgono perché sanno proprio che lui è uno che
2: apposta
1: ha i nervi d'acciaio.
2: Apposta ti dico che secondo me... Nonostante tutto, secondo me, lui può uscire da questa situazione col Napoli.
1: Può
2: questa
1: uscire,
2: è la mia convinzione.
1: E io glielo auguro perché Max, gli voglio un bene immenso. Grazie Piccari.
2: Grazie Vincenzo, a dopo, buon proseguimento.
1: Noi ci ritroviamo tra poco con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia e naturalmente stiamo per andare nella redazione di Tutto Mercato Web, ma a proposito di Andrea Maiocca, leggevo che qualcuno di voi ha qualche problema nel sentire lo streaming. Andrea Maiocca ci sta lavorando, grazie per il feedback, continuatecelo a fare che noi siamo al vostro servizio per offrirvi il massimo del prodotto. Andiamo però in redazione Tutto Mercato Web da Tommaso Bonan. Ciao Tommy, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, piacere di trovarvi. Buongiorno.
1: Allora, abbiamo raccontato le tre storie di questa giornata, la nostra piena di vergogna, possiamo dirlo, no? Del commissariamento da parte del commissario che prima era presidente federale e poi ritornerà ad essere presidente federale, quella di Ronaldo che abbandona la nazionale e va via, scrive un comunicato lunghissimo che andava sintetizzato semplicemente con le ultime tre righe nelle quali poi sostanzialmente dice non sono stati mantenuti dei patti, si poteva dire anche quello, ma ha voluto ricostruire tutto. La risposta di Jorge Jesus che dice sì ho letto il comunicato, ora vado in federazione a lavorare per la squadra e la nazionale, non ho altro da aggiungere, quindi rimbalza indietro, ovviamente non apre una querela con il giocatore che è stato simbolo del Portogallo. E la chiusura in bellezza invece di Messi con la sua nazionale, tra lacrime, sorrisi, abbracci e anche lì una piccola polemica: vogliate bene all'Argentina, perché non tutti vogliono bene all'Argentina, quindi il fil rouge è che ci sono delle diatribe interne un po' ovunque. Qual è la storia che ti ha colpito di più, Tommaso?
3: Ma innanzitutto non so se ancora o è stato abbastanza inflazionato il termine papocchio,
1: sì,
3: un po' che non lo usiamo, e direi che per la questione Malagò calza a pennello. Io francamente, guardate, sono talmente esasperato da quello che sta succedendo in Italia e non soltanto nel calcio che sono riuscito a non sorprendermi per quanto riguarda la questione FIGC.
1: Ed è triste questa cosa, purtroppo.
3: Ed è triste questa cosa, cioè, non è positiva. Cioè, non mi sono sorpreso perché... No, invece in questo caso è il contrario. Quindi io vi dico che purtroppo la questione Malagò... Io credo ci siano stati record di meme anche su internet,
1: sì,
3: social al riguardo... Perché è giusto, ma è inevitabile, no? Perché comunque è un papocchio all'italiana se per te. Si è detto tutto e il contrario di tutto, anche soltanto ieri abbiamo scritto anche un pezzo su Tutto Mercato, anche sulle dichiarazioni di Bonfiglio, no? Il presidente del CONI, che all'uscita dalla giunta ha anche parlato, ha risposto a domanda precisa sulle dimissioni della Bianchelli, no? Speriamo, sì, vengano respinte. Dimissioni già accettate di fatto, che quindi non possono essere di fatto respinte, no? Cioè, questo per dire
1: la confusione anche istituzionale poi che si sta raccontando.
3: Sì, capisci? Se riparerà a gennaio, quindi non torna nulla fondamentalmente.
1: No, nulla, torna solo il fatto che probabilmente magari il ministro dello sport a un certo punto avrà detto forse è meglio finirla qui, facciamo la rielezione, che altrimenti poi perdo anche io la mia poltrona, comunque può essere messa in discussione, perché comunque sarebbe stato uno scandalo enorme. Detto questo, chiaramente le elezioni poi sono state indette per il 14 di dicembre, ma quello che dobbiamo capire è questo: la maggior parte ha dato, diciamo, fiducia ancora a Malagò, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vi risulta che siano solo Percassi e Marotta che hanno idee diverse? Avete capito anche quali sono?
3: Ma allora in questo momento no, tendenzialmente non ci dovrebbero essere sorprese, quindi in questo senso è una questione puramente formale, nel senso che andrà verso le direzioni. In questo momento non ci sono indicazioni che possano andare oltre il nome di Malagò, quindi in questo senso secondo me, anche perché ci viene da dire che da qui a dicembre ne usciranno talmente tante altre che secondo me è anche inutile proiettarsi su ipotesi. Anche se nel detto di Abete, che comunque chiaramente è già stata accantonata, che era già il concorrente di Malagò prima di queste elezioni, quindi in questo momento andiamo sicuri almeno su una cosa, ovvero che Malagò è il commissario in vista della rielezione, che lo rivedrà di nuovo protagonista. E questo già giusto per concludere una sfera che ha dell'incredibile.
1: Questo è poco ma sicuro, purtroppo, insomma, come dicevi tu, non ci
3: siamo. Io mi immagino Vincenzo anche la cosa, cioè il tifoso, il lettore, l'ascoltatore, il telespettatore medio all'estero, va bene, che magari è un po' appassionato di politica calcistica, perché qui chiaramente non parliamo di un'azione da gol o di un o di un gesto tecnico, ma banalmente di politica del calcio, quindi un tifoso mentalmente appassionato che idea si può aver fatto in pochi mesi dalle elezioni di Malagò all'alto papocchio che molti si stanno scordando di Maldini e Leonardo, perché noi ci dimentichiamo spesso anche quello che è successo, no? Nei giorni immediatamente successivi all'elezione di Malagò. Io metto le panni di un appassionato di calcio all'estero che vede che cosa sta succedendo in Italia. Non so che idea si può fare della nostra situazione, probabilmente un'idea molto molto
1: sì brutta. Più che altro quello che ci dobbiamo domandare, che mi domando e che ti domando anche a te: cosa pensano i presidenti e le proprietà dei club di Serie A? Perché poi dentro a questo carrozzone ci sono anche loro, perché poi la voce che manca in tutta questa situazione è proprio quella loro, no? In qualche modo.
3: Sì, questa è una bella domanda. Noi ci dobbiamo purtroppo rifare alle comunicazioni istituzionali, alle comunicazioni ufficiali, nel comunicato della Lega di Serie A di ieri, che ha accolto favorevolmente, che ha sottolineato come fosse la soluzione più idonea, la soluzione migliore, anche per tutta una serie di questioni aperte, di stadi, i vari dossier sul tavolo anche della Lega Italiana, non solo la PGC, e che quindi qualora fosse saltato Malagò chiaramente avrebbe rimesso un po' tutto in discussione. Quindi ovviamente in questo momento tutti cercano di tirare l'acqua sotto il mulino e cercare di mantenere lo status quo, ma questo è un vecchio, insomma, è una novità, ecco.
1: È un vecchio adagio. Diciamo
3: che continua.
1: Diciamo, Tommaso, che anche qui non ci possiamo sorprendere, ecco, per chiudere come,
3: non ci possiamo sorprendere.
1: Come hai cominciato.
3: Da qualunque punto la si guardi, qualunque domanda ci si voglia porre, non ci sorprendiamo. Io mi posso sorprendere in più su Ronaldo, perché io francamente, giusto mi prendo 10 secondi, ma
1: no, vai.
3: Perché ha avuto la sfortuna, questo grande campione, di incappare in questo disastro mediatico della sua nazionale, come dicevi giustamente, esattamente non una settimana prima o una settimana dopo, esattamente in concomitanza con l'addio alla nazionale di Lionel.
1: A me viene quasi di pensare che il comunicato di ieri l'abbia fatto uscire apposta in quella giornata, non per distrarre, per carità, da una festa, che figurati se loro si facevano distrarre nel celebrare il loro re, i tifosi dell'Argentina, ma per far sì che in quel giorno lui possa aver chiarito perché se n'è andato. A proposito del perché se n'è andato, io però voglio chiederti una cosa sulla quale, l'unica cosa quale mi sono trovato distante dal direttore Piccari, no? Che lui diceva i giocatori sono tutti uguali, quindi così come Ronaldo aveva detto in passato a un giovane, adesso lui diceva Carvajal, non so se era lui o un altro, devi rispettare le scelte dell'allenatore, lui le avrebbe dovute rispettare allo stesso modo. Io invece ritengo che ci sono dei giocatori che sono diversi dagli altri, che è inevitabile, cioè non ce ne sono tanti, ce ne sono pochi nel mondo: Messi, Ronaldo, Haaland se vogliamo, Mbappé anche ancora, ma questi due, Ronaldo e Messi, per quello che hanno scritto nella storia del calcio e delle loro rispettive maglie, meritano comunque un trattamento diverso rispetto agli altri giocatori. Ragion per cui, secondo me, poi sbagliato il gesto di Ronaldo, ma altresì sbagliato probabilmente il gesto di Jesus, che lo fa riscaldare e poi lo fa riaccomodare in panchina. E mi sono venute in mente le parole di Ancelotti quando fece l'esempio di Modric è un giocatore che, no, se lo fai scaldare devi farlo entrare in campo, perché non si calpesta, ecco, la storia di un calciatore, figuriamoci quella di Ronaldo. Non so che ne pensi tu.
3: Guarda, ne parlavo proprio anche con Marco, anche durante Maracanã nei giorni scorsi, insomma, anche quando proprio è scoppiata questa cosa. Io tendenzialmente sono più sulla tua linea, nel senso che ci sono i grandi campioni che per forza di cose meritano, non dico un trattamento diverso, ma comunque un occhio di riguardo anche nel come dire le cose. Poi magari il provvedimento che arriva deve combaciare con quello di un altro giocatore, però nel modo di approcciare, nel modo di dire le cose, ci sono dei giocatori, dei grandi campioni che meritano secondo me una considerazione diversa, non dico maggiore, diversa. Poi però ci sono altri giocatori che non sono grandi campioni, ma sono delle icone. In questo caso andiamo nel campo di Messi e di Ronaldo, e qui vengo dalla tua parte. Qui io sono d'accordo con te. Se tutto nasce da dei minuti che viene fatto passare Ronaldo a scaldarsi senza poi entrare. È vero che tutti i giocatori sono uguali, che tutti devono sacrificarsi, però Ronaldo ha dimostrato, non l'anno scorso, non negli ultimi anni, ma durante tutta la sua carriera, l'abnegazione nei confronti dello sport calcio e in particolare in questo caso della nazionale portoghese di cui parliamo in questo caso. Quindi, a mio modesto avviso, si poteva evitare. Cioè, lo vuoi far entrare? Non lo vuoi far entrare? Tu sei l'allenatore, sei il CT, è facoltà tua scegliere. Però non lo far scaldare per poi non farlo entrare. Non ha minimamente senso, non ha nessun tipo di motivazione. Poi dall'altra chiaramente c'è la reazione sbagliata, senza ombra di dubbio. Però ragazzi, ma parliamo di Cristiano Ronaldo, cioè il giocatore con Messi che ha segnato la nostra epoca recente. Com'è possibile non trattarlo in maniera diversa?
1: Guarda, ti racconto.
3: E poi anche se lo si tratta in maniera diversa, magari, perché un errore non lo si può fare, però dopo magari tornare sui propri passi non è sbagliato, anche se è abbastanza intelligente. Anche la cosa che tu leggevi di Jorge Jesus, che dice come ho letto, è una toppa che è peggio del cioè.
1: Sì, perché è un calpestare nuovamente, quando dire a me non me ne frega niente di quello che dice. Magari anche Jorge Jesus poteva dire: colgo l'occasione per chiarire anche io questo. Mai mi sarei trovato in questa situazione, l'ho dovuto fare. Mi dispiace di aver sporcato. Sono sicuro che troveremo un modo per celebrare al meglio la straordinaria carriera di Ronaldo.
3: Basterebbe poco, perché magari possono essere anche frasi di facciata, che poi magari internamente a federazione, magari loro ribaltano i tavoli, facciano quello che vogliono, per carità, però. Anche per rispetto di questo giocatore, insomma, secondo me la gestione è stata sbagliata, pur sempre sottolineando il fatto che da un campione come Ronaldo, proprio perché è un campione e l'ha dimostrato negli anni, sicuramente ci si poteva aspettare una reazione diversa, che comunque negli anni Ronaldo ci ha abituato, perché voi vi ricorderete anche quando finì l'avventura bruscamente da un giorno all'altro al Manchester United, no? Cioè non è nuovo, diciamo, a questi gesti eclatanti e soprattutto improvvisi, repentini, ecco. Però voglio dire, io sono dalla parte di Ronaldo.
1: E chiudiamo con quest'altro esempio che ti tiro fuori, che sicuramente ricorderai bene, magari i nostri ascoltatori non lo sanno, ma che racconta esattamente quello che stiamo dicendo io e che stai dicendo tu. Era il Brescia di un certo Carletto Mazzone. Ci giocava in quella squadra un giocatore della classe di Roberto Baggio, ma per fare esempi c'era anche Guardiola, no? A un certo punto si presenta Baggio al centro sportivo insieme al figlio Mattia e al loro Labrador, il cane, comincia a giocare per tutto il campo, a rincorrere i palloni come fanno giustamente i cani. Mazzone esce dallo spogliatoio tutto avvelenato, arrabbiato, dice: oh, ma di che è sto cane? Nel suo modo di fare molto semplice, va, diciamo così. Di chi cazzo è? Dice, perdonatemi, ma
3: molto
1: questo è quello che dice,
3: molto caratteristico,
1: molto caratteristico. Mandatelo via. Si affaccia Guardiola e dice: mister, guarda che è il cane di Baggio. La risposta di Mazzone fu: ah, è De Robby, e allora fatelo giocare, dategli un biscottino. Questo per farti capire che ci sono giocatori, i giocatori sono tutti uguali, ce n'è qualcuno che è un po' meno uguale, ma è accettato dal gruppo universalmente questa diversità quando parliamo di giocatori top.
3: E ti posso dire anche, per venire dietro al tuo esempio, che anche questo è sintomatico dei tempi.
1: Esatto.
3: Il signor esempio è il segno di un calcio che, non serviva questa cosa, però per saperlo, però è la conferma, mettiamo così, di un calcio, di un tipo di calcio, di mentalità che purtroppo, era a dire, non c'è più. C'è un calcio accelerato al 130%, in cui non ci sono mezze misure, o è nero o è bianco, si è d'accordo su A o si è d'accordo su B. Non ci sono via di mezzo, non c'è confronto e si tende sempre a cercare lo scontro, cercare la polemica, invece che magari
1: dovrà pensare,
3: ricordarsi che si parla di calcio, si parla di calcio, si parla di persone che giocano a calcio, ma purtroppo il dio denaro, ma non è una colpa, il dio denaro ha portato tutto a esasperare e quelli sono tempi che sembrano più lontani di quello ancora che sono.
1: Esattamente.
3: Veramente di parlare veramente del secolo scorso in tutti i sensi,
1: è vero.
3: Non soltanto dal punto di vista degli anni.
1: Verissimo. Tommy, grazie. Tommaso Bonanni, grazie, buon lavoro a te, alla
3: grazie
1: redazione.
3: A voi.
1: Ciao Tommy. Noi ci fermiamo, rientro, avremo Franco Leonetti, così andiamo a parlare un po' di nuovo di tutto quello che è successo nella giornata di ieri e ci cominciamo anche ad avvicinare pian piano al campionato, perché finalmente oggi
2: non di parola ci può fare il voto.
1: No, hai ragione, arriviamo oggi a mercoledì, già domani, ma già da oggi cominciamo a proiettarci verso il turno di campionato, il campionato che torna, tranne gli argentini che tornano venerdì, che hanno preso parte alla partita con per l'addio di Leo Messi. In particolare vengono in mente Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, che sono tra quelli che, mentre Molina e Dybala, come sapete, non hanno avuto l'ok da parte della Roma per andare lì. C'è anche una spiegazione dietro questo, perché mentre Nico e Martinez erano già partiti comunque con la nazionale, non dovevano fare un volo apposta per, in questo caso, la Roma. Ha detto: non siete stati convocati, non andate proprio. Detto questo, noi tra poco torniamo e con Franco Ronetti facciamo un po' un recap di tutte le notizie del giorno. Aspetto anche i vostri messaggi. A tra poco.

0: Come preannunciato, adesso è il momento di Franco Ronetti. Ciao Francuzzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora Franco, ho fatto tre storie, sto incastrando oggi, quella della nostra federazione e tutto quello che è successo ieri, quella di Cristiano Ronaldo che ha chiuso probabilmente la sua storia col Portogallo nel peggiore dei modi, quel comunicato per cercare di spiegare, la risposta di Jorge Jesus che dice vabbè, io continuerò a fare il mio lavoro, quindi non fornendo ulteriori risposte o magari cercando di sistemare il rapporto con quello che è stato comunque un campione eterno per il Portogallo, e quella di Messi che saluta invece la sua gente davanti alle lacrime e l'approvazione di tutti in una notte sicuramente indimenticabile, ma lo stesso Messi poi alla fine dirà io adesso farò il tifoso di questa squadra, non tutti vogliono bene all'Argentina, vogliatele bene. Quindi divisioni in tre federazioni diverse, ti faccio cominciare dalla nostra. Che scenario è andato in essere ieri?
1: Beh, credo che quello a cui abbiamo assistito ieri sia fuori dall'immaginazione di ogni essere umano. Io personalmente non ho mai visto un presidente uscente che diventa poi commissario di se stesso. È una cosa veramente difficile da spiegare, che ci sia insomma una guerra politica di posti, di poltrone, mi sembra abbastanza evidente. Però questo è lo status del calcio italiano oggi. Io ricordo all'indomani dell'eliminazione per il terzo mondiale consecutivo degli azzurri, ricordo insomma tavole rotonde, grandi esperti, tutti dicevano bisogna assolutamente azzerare tutto, ripartire comunque da ex calciatori, da situazioni che siano chiare, ribasare i settori giovanili. E tutto ciò succedeva pochi mesi fa e ci troviamo invece in una situazione che è assolutamente paradossale, tra

0: salvare anche la sua stessa posizione. Che cosa c'è che ha portato a una roba che era facilmente aggirabile, visto che poi alla fine il risultato sarà esattamente lo stesso della prima elezione di Malagò?
1: Ma io ci vedo un pochino tutto, Vincenzo, perché, ripeto, secondo me è proprio una guerra politica, di posti, di poltrone, di ripicche, di situazioni non chiare, anche le dichiarazioni di Bonfiglio una decina di giorni fa, quando disse Malagò è un amico, però le regole vanno rispettate. Io credo che il buon senso avrebbe dovuto portare a una soluzione diversa, ad appianare le cose, invece, ripeto, è andata in scena una cosa che è veramente totalmente assurda e totalmente incoerente. E però questo è il calcio italiano, è lo status di oggi, e credo che, insomma, viste le critiche, tutti i sentiment dei tifosi, mi augurerei che si potesse fare decisamente di meglio, ma ormai abbiamo assistito anche a questo tipo di farsa che oggettivamente si poteva evitare, si doveva evitare e sinceramente non mancava a nessuno.
0: Questione Ronaldo invece, come ti senti di raccontare la fine di questa storia con tutto quello che è successo dalla mancata convocazione o comunque da quando gli è stato comunicato che neanche contro la Danimarca avrebbe giocato, alla sua fuga, il rincorso dalla federazione, dal governo addirittura, poi il volo, poi le sue giustificazioni di ieri e la risposta di Jorge Jesus oggi?
1: Io credo, Vincenzo, che i grandi campioni si vedano anche nel momento in cui possono chiudere con la nazionale e dire basta. È un teatrino stucchevole. La cosa più grave, a parere mio, è Ronaldo che comunque se ne va dal ritiro, poi insomma pubblica questa lettera. I grandi, io penso. Per esempio Michel Platini, no? È vero, stiamo parlando di ere geologiche fa, di un altro calcio, però il grande campione, il campionissimo, il super top, deve avere anche una dignità nel saper chiudere, magari non con la sua carriera, perché continuerà a giocare con il suo club d'appartenenza, però visto che ha dato tanto, tantissimo la nazionale, ritengo che la situazione potesse essere gestita molto meglio, ma poi lo stesso Ronaldo non chiude con la nazionale, dice se arriverà questa squalifica io non chiederò sconti di pena, la osserverò, però non dispero di tornare. Ecco, anche lì credo che insomma, la federazione portoghese potesse gestire decisamente meglio la querela.
0: Quindi ci vedi anche comunque una corresponsabilità, perché poi ci aggiungo anche
1: Sì.
0: questo ragionamento. Secondo te tutti i giocatori sono uguali o ce ne sono alcuni che nella storia meritavano un qualcosa diverso, un'attenzione diversa, come Messi, come
1: No,
0: Ronaldo,
1: no.
0: tornando indietro come Baggio, tornando indietro come Leroy Michel, insomma, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sai, se vogliamo possiamo raccontarci tante cose, però non possiamo paragonare sicuramente Ronaldo a un altro giocatore. Per quanto importante, per quanti giocatori importanti abbia il Portogallo. Stiamo parlando di leggende viventi, di super top che si sono condivisi tanti, tanti palloni d'oro, penso a Ronaldo e Messi, visto che poi parleremo di Leo Messi, e quindi ci sono sicuramente delle corresponsabilità. Ronaldo però ci è abituato, a questo tipo di situazioni, se ne andò anche alla Juve in un modo proprio non ortodosso, e quindi quando ha a che fare con giocatori di questa levatura, che sono delle vere e proprie industrie, secondo me lì anche chi sta vicino, la federazione, il commissario tecnico e tutto l'entourage deve saper gestire al meglio la situazione che si viene a creare, al netto di tutto. Ripeto, secondo me Ronaldo ha perso ancora una volta un'occasione per dimostrare, oltre che di essere un super fuori classe, di essere un uomo che sa rispettare alcune decisioni.
0: Arriviamo invece ai titoli di coda della avventura in nazionale di Leo Messi con tutti i record che abbiamo elencato prima, il tuo pensiero su questa storia e poi se ti senti ritracciare una linea nel famoso dualismo chi era più forte, Ronaldo o Messi, al di là di come sono finite le storie?

0: Beh, ecco, secondo me Messi finisce perfettamente la sua avventura con l'Argentina. La nazionale, insomma, gli ha dato molto, moltissimo, ma lui è stato un interprete straordinario, eccezionale, ha regalato tantissime soddisfazioni al suo popolo e quindi credo che questa sia la fine ideale, no? Cioè, fai la partita di saluto dopo aver regalato soddisfazioni immani a tutti gli argentini e quindi si arriva a una conclusione degna di quel nome, degna della leggenda che ha saputo scrivere sul Prato Verde. Per quanto riguarda, sai, questa è una querelle che va avanti da tanto tempo, chi è più forte o meno. Parlano i titoli, secondo me, anche qui non voglio essere banale, però Leo Messi talento puro, Cristiano Ronaldo talento, ma con grande applicazione, costruzione, cura del fisico. Io personalmente a livello puramente tecnico ho sempre preferito Leo Messi, però insomma è una querelle che potrebbe durare anni e secondo me durerà per sempre, quindi pensavo mi chiedessi del dualismo Maradona-Messi e lì sarebbe ancora
1: Se
0: più
1: ti puoi esprimere
0: difficile.
1: anche su quello, ma è complicatissimo, perché insomma anche lì ere
0: Ma
1: geologiche
0: io
1: diverse, periodi diversi, storie diverse.
0: un debole per Maradona, non che non lo abbia per grandi giocatori eccezionali come Messi o Ronaldo, però credo che Maradona, anche per il periodo storico in cui ha giocato, ha fatto delle cose veramente straordinarie, con tecniche di allenamento e di gestione del calcio diverse. Viene a tutti, no? Da pensare, insomma, se Maradona fosse stato un pochino più applicato, magari con qualche vizio in meno, che cosa avrebbe potuto fare? Però sono veramente grandiosi e giocatori super top che sono e rimarranno nell'Olimpo, credo, per sempre.
1: C'era un giornalista che tu conoscevi molto bene, Bruno Bernardi, no? Storico
0: Certo,
1: giornalista, un amico
0: un amico.
1: tuo, esatto, per questo te lo chiedo. Storico giornalista della stampa, amico tuo, probabilmente anche tu eri tra quelli che lo chiamavano BB, ed era legato da una profonda amicizia con Diego Armando Maradona, tanto da essere stato l'unico giornalista italiano invitato al suo matrimonio. Mi confermi che Bernardi raccontò in un articolo che Maradona gli disse che un risentimento di non aver accettato le lusinghe della Juventus ce l'aveva, che forse è stata la Juventus, forse la sua carriera sarebbe stata più lunga. Questo senza ovviamente togliere al Maradona di Napoli, per carità, che è stata una storia meravigliosa, però giusto come curiosità.
0: Sì, te lo confermo, Bruno mi ha raccontato tante volte anche alcuni dettagli, quindi sì, Maradona avrebbe potuto arrivare alla Juventus. L'opposizione non fu tecnica, ma patrimoniale, perché in quel momento l'avvocato Agnelli non viveva dei periodi felicissimi con la Fiat, ricordiamo insomma delle situazioni anche sociali di grande importanza e di estrema gravità, e quindi insomma Maradona avrebbe potuto sbarcare a Torino con la Juventus. Sicuramente l'ambiente della Juventus lo conosciamo, no? Per antonomasia più rigoroso, in una città che comunque ti lascia vivere con grandi entusiasmi quando vinci, ma poi il giorno dopo devi già pensare alla prossima partita. E quindi insomma, grande mio amico Bernardi mi raccontava veramente tante cose, tanti dettagli, tanti aneddoti, e lui da giornalista che seguiva la Juve, ma anche profondamente juventino, mi raccontava queste cose con grande orgoglio. E poi lo hai detto tu, Vincenzo, unico giornalista italiano ad essere invitato a un evento così importante. Quindi insomma, Bruno Bernardi è stato un gigante del giornalismo italiano.
1: Mi piaceva ricordare questo episodio, non per, ovviamente, perché poi la storia di Maradona a Napoli è stata una storia meravigliosa che Napoli porterà per sempre nel
0: Assolutamente
1: cuore, gli ha
0: sì.
1: dedicato uno stadio, c'è la statua lì, Maradona ha scritto pagine indelebili della storia del calcio mondiale ed è stato colui il quale ha guidato, se vogliamo, in quei primi due scudetti del Napoli, un po' una riscossa del sud contro il nord, sai che si fa sempre una questione anche di natura, di riscatto sociale. Maradona è stato proprio un figlio di Napoli poi alla fine, però c'era questo evento che effettivamente accadde e venne confidato a Bernardi, che era un tuo amico, mi faceva piacere andarlo a raccontare. Franco, invece, tornando ai giorni nostri, di recente, 2 giorni fa, al The Athletic è tornato a parlare ancora una volta Antonio Conte, che ha detto delle cose che tu sai molto bene. Io ti chiedo cosa ne pensi, cioè si è ricandidato per la Juventus, ognuno è libero naturalmente di dire quello che vuole, quando vuole, come vuole, senza problemi, eccetera, però è un qualcosa che da giornalista che segue la Juventus un po' ti infastidisce, potrebbe infastidire l'ambiente juventino, avere questa bussata del fantasma costantemente nella stagione della Juventus?
0: Sai Vincenzo, tu sai benissimo che quando Conte è libero e non ha squadra, l'associazione con la Juventus in un modo o nell'altro viene sempre fatta.
1: Se non viene fatta la fa lui, perché l'ha fatta lui stavolta, mi sembra abbastanza evidente.
0: Sì, ma io ti posso dire che una decina di giorni fa, per esempio, ho parlato con Cristian Stellini, che è il suo secondo, e Stellini ci diceva tranquillamente che insomma loro sono applicati come staff, lui è secondo di Antonio Conte, uomo di fiducia di Antonio Conte, stanno lavorando, stanno sviluppando i loro progetti di gioco, assimilando alcuni concetti, e mi ha lasciato anche un pochino stupito, perché diceva: noi siamo pronti eventualmente anche in corsa ad accettare un progetto. Cosa particolare, perché noi sappiamo che Conte e il suo staff difficilmente, no, accettano dei progetti in corso. È chiaro che poi dipenderà da un'eventuale proposta, questo mi pare evidente. Antonio Conte si è rimesso su piazza quando lui dice: pronto a rispolverare la storia di qualche club che ha dimenticato le proprie radici, la propria appartenenza. Credo che tutti abbiano pensato alla Juventus, ma non solo alla Juventus, penso al Milan, penso allo United e probabilmente a qualche altro club in Europa. Poi, se vogliamo focalizzare l'attenzione su 2 club italiani, credo che Juve e Milan possono assolutamente essere annoverati in questo schema, in questa casella. Però ritengo che in questo momento Luciano Spalletti debba lavorare tranquillo. Nell'ultima partita e nella conferenza pre-Atalanta un collega gli aveva fatto anche questa domanda, lui aveva risposto in maniera anche abbastanza piccata, del tipo: io penso per me, vado avanti, credo nel progetto. Dopo 5 giornate di campionato e una di Europa League, io ritengo che Spalletti abbia assolutamente la possibilità e debba avere la possibilità di lavorare sereno per sviluppare questa Juventus. Poi è chiaro che contano i risultati, e quindi se al 30 maggio la situazione della Juventus non sarà stata soddisfacente per la proprietà, possono ovviamente entrare in ballo alcuni discorsi nuovi, magari di un cambio allenatore. Ma io credo che il tifoso juventino, dopo 4 dirigenze in 5 anni, dopo tanti cambi di allenatore, piccolo inciso, io ricordo che in Portogallo in questo momento c'è un allenatore sul divano che mangia popcorn e patatine stipendiato dalla Juve, mi riferisco a Thiago Motta. Ecco, credo che il tifoso juventino voglia un pochino di stabilità, più stabilità, e poi è chiaro che se i risultati a fine annata non dovessero essere quelli sperati, potrebbe esserci assolutamente un cambio, però è veramente molto molto prematuro questo.
1: Poi, correggimi se sbaglio, adesso però da settembre la Juventus, con l'accordo che aveva con Motta, non lo paga più adesso, quindi è libero di accasarsi altrove, quindi se non ricordo
0: però
1: male.
0: Però mi risulta che, non so, ma credo anche a te, che Thiago Motta non abbia ricevuto
1: il
0: suo procuratore.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì. Su questo esatto. Siamo tranquilli, che evidentemente insomma decisioni che erano state sbagliate. Senti, restando su Conte, allora, se aveva tutta questa voglia ancora di allenare, cosa è successo a Napoli? Perché non è andato avanti? E perché sempre dopo 2 anni si pone dei dubbi, oppure stanca l'ambiente o stanca se stesso ed è costretto ad andare via?
0: Guarda, dalle informazioni che ho io, che avrai sicuramente anche tu, su una squadra che ha voluto lui con scelte di uomini, non sentiva più il sacro fuoco dell'architrave portante del Napoli, o comunque non riteneva più che determinati uomini potessero dare veramente tanto come hanno dato con lui. e se vogliamo un po' una storia che si ripete, perché ricordo l'abbandono della Juventus, ma anche in altri club, quando, anche all'Inter, quando lui ritiene che i giocatori più importanti, i senatori, non possano più dare quello che lui chiede, preferisce abbandonare. E quindi la costante dei 2 anni, al massimo i 3 anni, di Antonio Conte su una panchina si è ripetuta anche alle falde del Vesuvio.
1: Già, anche di questo. Al suo posto è subentrato, come sappiamo bene, Massimiliano Allegri, altro allenatore che conosci molto bene, che hai seguito molto bene. Raccontassi tu in anteprima su Radio Bianconera del suo ritorno alla Juventus in quel triennio che è stato un po' meno fortunato.
0: Quando tutti lo davano al Real Madrid, ed era vero.
1: E si parlava di Zidane alla Juve, infatti. E invece tu ti raccontassi in un Zidane che magari poteva andare più al Real Madrid che viceversa con Ronald, con Allegri, che avrebbe rifiutato le offerte del Madrid che erano reali, e accettando la Juventus chiamato da Andrea Agnelli. Fu un triennio però meno fortunato, ci fu la vicenda plusvalenze, tutta una serie di difficoltà, i 10 punti tolti, poi 15, poi 10, poi si arrivò alla vittoria della Coppa Italia, ma da separato in casa con Giuntoli, mandato a quel paese durante i festeggiamenti della Coppa Italia, peraltro ultimo trofeo vinto dalla Juventus, quindi parliamo veramente di tanto, troppo tempo fa per quanto riguarda la Juventus. Adesso il suo peregrinare lo ha portato prima al Milan in una situazione difficile, complicata, che non ha saputo rimettere in piedi, adesso al Napoli in una situazione altrettanto complicata, perché è un gruppo che sembra essere saturo, con tanti infortuni che magari sono figli del passato, con scadenze di contratto, penso a quelle di McTominay, penso a quelle di Anguissa, e a un inizio di stagione non proprio facile per Massimiliano Allegri. Conoscendolo, cosa ti aspetti da lui e dal Napoli, soprattutto dopo questa lunga pausa che ha potuto far riflettere lui e il suo staff?
0: Beh, mi attendo delle soluzioni e delle capacità di inventiva. Hai detto bene tu, questo Napoli ha tanti infortuni, ma non è l'unico club. Quindi credo che ad Allegri spetti un compito molto molto importante. Tra l'altro, subito dopo la sosta c'è una partita che, insomma, il Napoli deve tenere contro il Frosinone, e mi aspetto che Max Allegri sappia trovare delle soluzioni tecniche e tattiche opportune. Hai parlato di rosa satura, ed è uno dei motivi, probabilmente il motivo principale, come dicevo poc'anzi, per cui Antonio Conte ha scelto di non allenare, o comunque di separarsi dal Napoli. Max Allegri è chiamato un compito non semplice, però credo che abbia tutte le conoscenze, le esperienze, le capacità per invertire la rotta. Allegri è un pallino di De Laurentiis, lo aveva già cercato tempo fa, anni fa. L'anno scorso, se Conte si fosse liberato per venire alla Juve, Allegri doveva solo firmare con il Napoli. Non sarebbe molto bello sapere da De Laurentiis se si è pentito o comunque se ha qualche remora su questa scelta, però c'è poco da filosofeggiare. In questo momento Allegri deve trovare delle soluzioni, e mi permetto di dire anche delle collocazioni per alcuni giocatori. Noi abbiamo visto De Bruyne in nazionale fare il De Bruyne, a Napoli ha sempre faticato, vedremo se McTominay tornerà, però ci sono delle collocazioni tattiche e degli spazi da coprire che secondo me Allegri deve essere molto molto bravo, perché in questo momento, se vedi un De Bruyne così in forma in nazionale e poi a Napoli non rende, è chiaro che l'allenatore dei quesiti se li deve porre.
1: Prima dell'incrocio con la Juventus, Massimiliano Allegri, la Juventus dovrà affrontare al rientro adesso alle ostilità dopo la lunga pausa per la nazionale, il Cagliari in trasferta, poi la Lazio in casa, poi andrà a far visita a Lecce, andrà a far visita al Genoa e ospiterà il Napoli. Per restare in carreggiata e puntare al massimo, in mezzo ci saranno naturalmente anche gli impegni di Europa League, o Celta Vigo e Rennes da parte della Juventus, che cammino ti aspetti in queste prime due partite, che sono comunque contro due squadre tra le più in forma di questo avvio di campionato, il Cagliari e la Lazio?
0: La partita di Cagliari è una gara difficilissima, tra l'altro credo che nessuno in estate o anche solo 4 settimane fa avrebbe pensato che la Juve andasse a Cagliari sotto in classifica, staccata di 2 punti dagli uomini di Pisacane. Io ricordo solamente la partita dell'anno scorso dove la Juve fece un match con dei numeri pazzeschi, 18 calci d'angoli
1: tirati.
0: Poi prese
1: il primo tiro in porta e gol.
0: L'unico tiro in porta esatto. Del Cagliari, la Juve concluse una dozzina di volte in porta, prese dei pali, però insomma cadde sconfitta e credo che questo sia un monito assolutamente da mandare a memoria. Mi aspetto una Juve che sappia dominare il match, ma soprattutto possa portare a casa contro la miglior difesa del campionato, perché il Cagliari ha subito solamente 2 gol in 5 partite, quindi credo che Spalletti dovrà riuscire così alchimicamente a creare una formazione che possa creare dei grossi problemi all'allenatore contrapposto. E poi non voglio essere retorico, però la prima partita dopo una lunghissima pausa per le nazionali, come abbiamo visto, non è mai semplice. Quindi giustamente tu dicevi Cagliari e Lazio, se la Juve vuole risalire, vuole dare una sterzata a questo inizio di stagione, deve pensare a fare 6 punti. Se poi ci riuscirà, questo ovviamente lo vedremo.
1: Tra l'altro tu hai fatto una citazione importante, la partita col Cagliari. Spalletti in questa lunga pausa si è concessa una lunga intervista a Tutto Sport nella quale ha detto una cosa che mi ha convinto poco e voglio il tuo parere. Ha detto giocavamo bene, il che è vero, a un certo punto, soprattutto la gara col Napoli, se non ricordo mai, una partita bellissima. Poi a un certo punto i falli tattici ci hanno un po' fermato la corsa, adesso utilizzandolo come falli tattici reali o come falli tattici inteso come metafora, diciamo, di una cosa. Però la Juventus se la devi allenare dal punto di vista della mentalità, come hai detto stesso tu, Luciano Spalletti, diciamo, quei falli tattici non possono fermare una Juventus che deve tornare a vincere.
0: Sai, il finale di stagione della Juventus l'anno scorso è stato letteralmente disastroso. Io però, poi ovviamente le colpe e le responsabilità vanno redistribuite su tutti, in primis su una proprietà che negli ultimi anni ha combinato, secondo me, dei disastri. Basterebbe fare un nome come Comolli, che ha, insomma, è costato 8 milioni di euro lordi alla Juventus per fare, ripeto, dei disastri. Però tecnicamente, dal punto di vista dell'allenatore, sicuramente degli errori sono stati compiuti, ma io ricordo anche le carenze puramente tecniche e di mentalità di una squadra che probabilmente è stata abituata male. Io ritengo che Spalletti stia provando a ridare un certo tipo di mentalità e di saldezza dello spogliatoio. Poi anche lui ha le sue responsabilità, i falli tattici, come li chiama lui, secondo me sono individuabili in un insieme di fattori con colpe che ovviamente vanno su tutti, perché è inutile negarlo, la stagione scorsa della Juventus è stata totalmente fallimentare. Quando tu non riesci neanche a ottenere l'obiettivo minimo che è la qualificazione Champions, significa che tutti hanno sbagliato. Però è chiaro che quella è stata una stagione, a parte il dirigente di riferimento Comolli, e che ha portato anche a un cambio in corsa dell'allenatore. Cioè negli ultimi anni le cose da Juventus che abbiamo visto sono poche, pochissime, e abbiamo visto delle situazioni che poco attengono al DNA Juve, come tutti i tifosi bianconeri conoscono.
1: Grazie a Franco Leonetti, ciao Franco, grazie mille, buon lavoro.
0: Buon lavoro Vincenzo, a prestissimo.
1: Noi ci fermiamo e rientro a Valle Malnic, vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti per dare il buongiorno ad Alain Valneghe. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, che partita hai visto ieri?
1: Ieri ho guardato un po' la Spagna, un po' la Svizzera, ho fatto un po' di zapping.
0: Argentina tu? No?
1: No, sinceramente...
0: Troppo tardi.
1: No, non l'avrei nemmeno guardata.
0: Senti, la Spagna continua a non deludere, no, da questo punto di vista.
1: Poi comunque ha sempre un protagonista che non ti aspetti, che fa capire la forza del collettivo, perché Merino è sottovalutato sotto tanti aspetti. Ricordati che comunque durante il mondiale l'avevamo definita la zona Merino.
0: Sì, segnava sempre i minuti finali.
1: E lì ieri comunque non ha segnato i minuti finali, però comunque questa doppietta comunque ha portato a casa una vittoria non scontata, perché nel primo tempo comunque la Croazia ha fatto un primo tempo molto serio. Non abbiamo visto la Croazia che avevamo non visto contro l'Inghilterra, e niente, ormai la Spagna è diventata ingiocabile, insomma. Perché adesso giocano comunque col pilota automatico, hanno quella fiducia e hanno anche la fortuna delle squadre vincitrici, che quando vinci comunque porti vittorie, comunque in questo momento è molto dolce per la Spagna.
0: Tolta la Spagna, no, che mi sembra sia veramente quella che scoppia di salute in questo momento, ci sono tanti progetti tecnici che si stanno ricostruendo, tra cui il nostro. Mi fai il podio al netto delle partite che hai visto in questa lunga sosta, delle squadre che ti hanno convinto di più e perché? Le prime tre.
1: Beh, Spagna, Francia e...
0: La Spagna togliamola, fammi le altre tre.
1: Allora Francia, Inghilterra e Portogallo.
0: Francia, Inghilterra e Portogallo, quindi proprio il Portogallo di Jorge Jesus, che insomma ha fatto parte di questa crella. Con Ronaldo non l'ha subita, alla fine ha detto anche io continuerò a lavorare per la
1: mia. Non ha un girone semplice il Portogallo, è andato a vincere in Norvegia, è andato a vincere a Copenaghen, segnando, ha avuto di mezzo la polemica... Cioè, Portogallo ha una squadra sulla carta, una squadra fenomenale. E se prendiamo individualmente, il Portogallo ha pochissimi vuoti o pochissimi limiti a livello proprio di qualità individuale. Sono tutti dei giocatori dominanti che giocano in grandi squadre. Però c'è sempre mancato quel ma. Potrebbe far meglio, no? Il classico studente che comunque vedi che è intelligente, però un po' pigro, un po' non si concentra, non ha voglia, pensa ad altro e non riesce ad alzare i voti. Il Portogallo è un po' quello, e Jorge Jesus è stato preso proprio per quello. E comunque, al di là della polemica Ronaldo, e comunque io non ricordo un Portogallo giocare con questa effervescenza, con questa voglia di andare avanti, con questa idea di concetti semplici ma comunque funzionali, e che hanno portato la squadra a vincere partite difficili. Finalmente, perché comunque con Martinez è venuto a mancare qualcosa. Penso che negli Stati Uniti comunque era un mondiale per loro. È uscito un'altra volta contro la Spagna. Quando esce contro la Spagna, normalmente la Spagna vince la competizione, come fu nel 2010. Però non è inferiore alla Spagna, secondo me, al Portogallo. Perché sul concetto collettivo, sul concetto squadra, manca qualcosa rispetto alla squadra iberica.
0: È un concetto collettivo che è venuto un po' meno con la presenza di Cristiano Ronaldo, come paradosso di lettura delle situazioni.
1: Sì, non so se è un blocco psicologico, ma ricordi che te lo dicevo già prima del mondiale, che con e senza Cristiano vedevamo due squadre differenti, e questo comunque, soprattutto nelle ultime due, abbiamo visto un Portogallo determinato, con le idee chiarissime, con i difensori capaci di segnare. Cioè, questa squadra non manca Ronaldo, non è Ronaldo dipendente, era Ronaldo schiava in un certo senso. E niente, adesso aspettiamo una conferma, come aspettiamo delle conferme da Francia e Inghilterra.
0: Le tre deluse, invece. Le tre deluse invece.
1: Le tre deluse, la prima la Serbia.
0: Ok, non aveva Vlahovic infortunato, però insomma complessivamente ha deluso.
1: Sì, però ha comunque delle qualità per almeno essere competitiva, perché abbiamo visto una squadra... Paunovic non ha trovato la cerchia, manca qualcosa sulla costruzione del collettivo, perché a livello individuale comunque una squadra con qualità che se la potrebbe giocare con la maggior parte delle squadre del suo girone. Alla fine l'Olanda è in processo di tornare a quella che era sul modello di gioco, la Germania si sta ricostruendo, la Grecia è una squadra molto giovane, però ha fatto vedere che comunque con le idee chiare puoi fare tanto. La seconda è la Turchia di Vincenzo Montella, che comunque ha sofferto tanto e per me significa fine del ciclo, e quando inizia a lavorare con questa pressione, con questo malcontento in Turchia, non duri tanto.
0: No.
1: Adesso vedremo cosa succederà, il presidente della FIGC turca dovrebbe andarsene, si parla di Arda Turan, che farebbe proprio il CT assieme all'allenatore dello Shakhtar, vedremo, però ha bisogno di un cambio, perché comunque la Turchia ha giocatori di grande qualità, e poi i cicli finiscono. Secondo me si è rotto qualcosa al mondiale, perché vuoi o no, anche sì nel contenuto eccetera, però il mondiale col girone che aveva la Turchia ha sbagliato mondiale radicalmente, sì. E poi la terza ti dico la Norvegia, perché la Norvegia ha fatto solo 3 punti questa sessione FIFA, ha perso in Galles, ha perso 2 volte col Togallo per la minima, sì, però ha fatto solo 3 punti, è comunque deludente dopo il gran mondiale che ha fatto la Norvegia,
0: lontana parente del mondiale.
1: Quando hai Haaland nelle tue file, comunque ti puoi permettere di fare solo 3 punti nel girone, che vedremo se riesce a invertire un po' la tendenza. Ha ancora delle chance di arrivare seconda, però non dipende del tutto da se stessa, dunque vedremo. Però farebbe sensazione vedere la Norvegia andare nel girone B di questa nation.
0: No, tra l'altro hai anche giocatori della qualità di Ostigard, di Odegaard, che ancora una volta poi è stato, se non mi sbaglio, autore di diversi assist preziosi, quindi doveva sicuramente ottenere molto di più. La Germania come me la posizioni? Come sono stati questi primi passi di Jürgen Klopp da CT della nazionale?
1: La Germania ha cambiato tanto, alla fine ha perso solo una partita, è quello che potevamo o che ci aspettavamo meno, che fu la sconfitta contro la Grecia in Germania. Però dai, in Olanda ha sofferto tanto, nel secondo match in Grecia abbiamo visto una squadra sì con un qualcosa in più sul possesso palla, sul controllo della gara, però incapace di segnare. La nazionale ha bisogno di 3 soldi, io spero che scelga l'Italia, ma 3 soldi è puro bomber, ha bisogno di un bomber. Un uomo d'aria, perché comunque con la Grecia abbiamo visto la miglior versione della Germania con Klopp, però ha mancato il gol. E lì deve trovare comunque il suo uomo gol Klopp, perché va bene tutto, però la Germania ultimamente comunque con gli attaccanti, con i centravanti fa molta fatica. Però sì, la vittoria con la Serbia non mi ha entusiasmato, però è lì, se la gioca con la Grecia per il secondo posto, anche se la Grecia comunque ha un joker, ha un joker con i 3 punti di vantaggio, penso che comunque se la dovrebbe fare la Grecia, perché anche la partita in casa con la Serbia e dovesse arrivare a 11 punti comunque negli scontri diretti ha vinto con la Germania, in Germania ha pareggiato in Grecia, dunque sarebbe favorita, dunque vedremo. Però dai, dei segnali positivi si sono visti, adesso più che segnali positivi si aspetta comunque qualcosa in più sull'intimidazione, perché a me questa Germania è ancora tenera.
0: Tra l'altro tu hai visto con molta attenzione in questa lunga pausa Olanda e Grecia. Un giudizio su queste due nazionali, a che punto sono?
1: Grecia ha un progetto entusiasmante, sta lavorando benissimo, ha lavorato bene con le categorie inferiori e non ha perso una partita. E ha giocato due volte con la Germania e una volta con l'Olanda. È una squadra che... C'è un paradosso con questa squadra, perché con tanto talento offensivo è curioso che voglia giocare in contropiede lasciando il possesso palla alla squadra rivale, perché praticamente è un 4-2-4 in fase offensiva, perché agli esterni comunque Carezas, Tsiolis son giocatori molto offensivi, però sono giocatori che si sacrificano, tirano quelle due linee, giocano con un baricentro basso. E vorrei vedere qualcosa in più, perché secondo me ha il talento per poter dominare di più le partite. In quanto all'Olanda, ho rivisto l'Olanda con la sua storia di calcio offensivo, un'Olanda molto produttiva, il possesso palla con i suoi 4 match, mancato qualcosa forse sotto porta, ma l'Olanda aveva male nei propri fuori. Dunque aspettiamola, però no, l'Olanda è molto positiva, sinceramente mi hai chiesto di citare tre squadre che mi erano piaciute, l'Olanda è la quarta, ed è subito l'Olanda, perché comunque abbiamo visto che la squadra c'è, forse nella gestione, nei big match sta ancora mancando qualcosa, perché sia contro la Grecia che contro la Germania abbiamo visto un'Olanda che quando ha voluto comunque è stata capace di rimontare due gol in Grecia, è stata capace di pareggiare con la Germania, però il denominatore comune in quelle due partite è stato comunque il possesso palo stravinto con più di 70%, però ancora fa fatica nel sottoporta, nel materializzare quel dominio a partire dal possesso. E questo rispetto al mondiale, per me c'è stato un gran cambio. Io mi ricordo il Marocco-Olanda con un'Olanda con meno di 30% di possesso palla, non esiste nella storia degli Orange, non esiste assolutamente questo. E Xavi, le prime mosse comunque di Xavi sono state vincenti, secondo me.
0: Tornando invece sulla nostra nazionale, che cos'è che manca ancora, se vogliamo andare a cercare qualcosa che manca all'interno di un qualcosa che pian piano si sta costruendo?
1: Beh, no, manca consistenza ancora. In Francia si è preso un pareggio, ma comunque Donnarumma è stato il migliore in campo. Manca ancora la capacità contro le grandi di dominare il pallone, comunque essere più intimidante a livello offensivo. A me mancano le ali che vanno, che provocano. Vergara mi è piaciuto perché aveva questi movimenti, però per me Vergara è un trequartista, un sottopunto, ha una mezzala, però non è un esterno. Io ho bisogno di gente che strappi il calcio che vuole Mancini. Almeno uno degli esterni deve strappare, deve avere quella verticalità, quella capacità di dominare gli spazi che aveva Chiesa agli europei nel 2021. E poi cosa mi è piaciuto? Mi sono piaciute tantissime cose, il centrocampo, a Pio Esposito, la difesa, secondo me la difesa vista a Parigi è oggi la miglior difesa possibile. E poi Donnarumma comunque ha confermato di essere comunque tra i migliori al mondo.
0: Si direi, guardando un po' tutti i portieri in circolazione, secondo me sul podio c'è lui, se non al primo posto al secondo, ma insomma mi sembra che abbia fatto delle partite strepitose, straordinarie. Forse soltanto una dormitina con la Turchia, una dormitina nel gol della Turchia nella gara di andata in Turchia, nell'uscita, però al di là di questo veramente ha dimostrato di essere il più forte che c'è in circolazione.
1: Beh sì, perché comunque Germania, Inghilterra, Spagna hanno dei portieri che comunque sì, sono bravi, ma non sono dei portieri dominanti. Maignan, quando è veramente in forma, dove lo posizioniamo? vicino a Donnarumma.
0: Sì, sì, sì. Tu dici, non so se è sopra Donnarumma. Secondo me Donnarumma c'ha ancora qualcosina
1: Portogallo.
0: In più. Quando Donnarumma c'ha qualcosa, allora, rispetto a Maignan è con i piedi forse che perde il confronto.
1: Quello è il grande limite, sì.
0: Solo quello è il limite, perché poi per il resto fa delle parate veramente...
1: E poi prende... comunque nella Germania ha debuttato Urbik, il secondo portiere del Bayern. Ci crede Klopp, ha fatto bene, perché comunque ha festeggiato due shootouts, le prime due, portiere 23 anni, vedremo, perché comunque con Ter Stegen, che ha avuto tutti quegli infortuni, la Germania aveva un vuoto, ha dovuto richiamare Neuer per il mondiale in America. In 40 anni abbiamo visto che comunque in America Neuer non era proprio esente di colpe, dunque un Neuer così fragile non l'avevamo mai visto. Dunque sta cercando anche lì un portiere, dunque vedremo se comunque potrà fare almeno la metà della carriera di Neuer, che già sarebbe tanta roba.
0: Sarebbe tantissima, una carriera straordinaria quella di Neuer. Detto questo, Allen, ci ritroviamo domani e ci cominciamo a concentrare invece sul campionato che incombe, quindi appuntamento a domani con Allen Valdegri, che saluto. Ciao Allen!
1: Ciao, grazie.
0: È pronto Maragana, i temi ve li abbiamo già anticipati nell'editoriale di oggi. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Poste Italiane, SPA.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental, alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita, appunto, del loro capopopolo. È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserato gli argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo "Uniti dalla storia". C'è stato poi Nico Paz, che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta. Come sempre, noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta, prima di passare ai temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone. Ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso, dico, siamo dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore l'attaccamento alla maglia. E io spero che Mancini riesca a trasmettere questo. Anche se, devo dire, tecnicamente qualche cosa si è visto, ecco, qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, l'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini. Penso a Caiode, esploso in Premier League, o il Brentford, Romano, che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Caiode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, e tutti questi ragazzi giovani qui vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse, ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
3: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp, insomma.
3: Ma sì, ho seguito la Germania perché è la mia squadra, è vero anche che hanno cambiato tanto, penso un po' simile alla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose. Alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quello europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: Ma Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, il carattere, la personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto, diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la differenza nei loro club. Secondo me la Germania manca a questo momento. Abbiamo una buona qualità, che giocano anche nella Bundesliga, però non questa qualità individuale, eccezionale che avevamo nel passato, anche con grande carattere e personalità, perché soprattutto negli ultimi, anche noi, due mondiali, 2 o 3 mondiali, quando veniva la partita difficile, quando era un momento importante, non potevamo reagire, non abbiamo dato qualcosa di più e questo normalmente sono i campioni, perciò noi dobbiamo lavorare molto sul gruppo, abbiamo 2, 3, 4 veramente forti giocatori tipo Wirtz, Musiala, Havertz, anche Kimmich, però non come nel passato.
2: Senti, l'hai nominata tu la Francia, stasera per noi c'è una partita particolarmente importante. Intanto ti chiedo come vedi stasera l'Italia a Parigi, ma in generale anche la scelta di Mancini di ripartire, perché tu hai parlato della Germania, ma insomma noi siamo fuori dal mondiale per 3 volte di fila pesante.
3: Un passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti, è rischioso. Però, come detto, è un gruppo difficile, sicuramente anche un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che Italia parteciperà al prossimo mondiale, anche europeo, perché dei grandi tornei senza Italia non è bello.
0: Restiamo in tema di attaccanti del passato, presenti sempre al Festival dello Sport di Trento, e dopo l'intervista a Oliver Bierhoff passiamo a quella di Spillo Altobelli, simbolo dell'Inter e ovviamente dell'Italia del calcio, che ha parlato con noi dei protagonisti della maglia nerazzurra di oggi e in generale del calcio internazionale. Spillo Altobelli.
4: Oggi qui a Trento si ricorda Sandro Mazzola al Festival dello Sport. Chi è stato per lei Sandro Mazzola?
5: In questo momento parlare di Sandro è il momento opportuno e giusto, perché se io sono andato all'Inter il merito è tutto di Sandro Mazzola e Giancarlo Beltrami. Io mi ricordo che giocavo nel Brescia, erano venuti a vedere una partita, in quella partita lì ho fatto 2 gol, finita la partita mi hanno aspettato, hanno parlato con me e subito dopo il presidente del Brescia, i fratelli Saleri, mi hanno portato a Milano e lì abbiamo fatto il trasferimento, perché io ero già tifoso dell'Inter e ho toccato il cielo con un Tito. Poi ho trovato veramente le persone che in quel momento erano nell'Inter, Mazzola e Beltrami, che hanno saputo fare squadra, che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi Mazzola per me è stato una fonte di lancio.
4: Ecco, a proposito della nazionale, quali sono in questo momento le sue impressioni sulla squadra di Mancini dopo il pareggio di ieri con la Francia, dopo la vittoria con la Turchia? C'era stata invece quella sconfitta che aveva destato parecchie preoccupazioni con il Belgio.
5: Guarda, nell'82 le prime 4 partite abbiamo superato il turno perché avevamo pareggiato una partita col Perù. E quindi io lo so cosa vuol dire, questa è una nazionale di giovani, Mancini è stato bravo a scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia, e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
4: Bastoni si sta scoprendo goleador anche in nazionale?
5: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
4: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
5: Penso di sì. Penso che l'Inter ci ha messo un po' di anni per fare questa squadra, ci ha messo un po' di anni per essere competitiva, adesso è competitiva e il merito è di Ausilio, che è andato via, buon lavoro, e Marotta, che sono secondo me i due manager più forti che ci sono in Italia.
4: Pio Esposito la sta sorprendendo, e a chi assomiglia? Può ricordarla in parte, Pio Esposito?
5: Allora, Pio Esposito in questo momento penso che sia uno dei migliori attaccanti che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dà l'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter e lo sta diventando anche per la nazionale. Veramente. Io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti, quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dà l'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato, perché lui dà tutto e si vede.
4: Può ricordare un po' Altobelli?
5: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me, ma anch'io ero più forte di tutti. Allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
4: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
5: Sì, la Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello magari che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
4: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante.
5: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
4: L'ultimissima sulla Lautaro Martinez, quest'estate c'erano state delle offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
5: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
4: Come lei?
5: Come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, se te la tolgono di dosso, ti tolgono mezza vita.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo mercoledì 7 ottobre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Lega Pro. Per iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, diamo subito i riferimenti, ricordiamoli, sono sempre gli stessi, ma rinfrescati.

0: di Serie C dopo che nello scorso fine settimana sono arrivati risultati importanti, la vittoria dello Spezia nel big match con la Reggiana, la prima sconfitta del Cittadella, il Potenza che si guadagna e consolida il primo posto nella graduatoria del girone C. C'è tanto, tanto, tanto di cui parlare sia sul campo che extra campo, ed iniziamo a farlo come di consueto collegandoci con la redazione di TuttoC.com, dove quest'oggi con noi c'è Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io inizierei dalle ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. Ci sono stati dei rinnovi. Mi viene in mente quello di Ferraris col Pescara, quello di Coccolo con la Provercelli, ma ci sono state anche altre due ufficialità. Una che ha visto cambiare l'uomo mercato a Barletta e un'altra, probabilmente la più importante, la nomina del nuovo tecnico della Casertana.
1: Sì, partendo un po' in ordine di importanza, come dici giustamente tu, partirei dal Barletta con l'arrivo di Luigi Volume, che ce lo ricordiamo recentemente al Trapani nel ruolo di direttore sportivo al posto di De Santis. Sicuramente è un cambio dovuto un po' a quella che è la situazione del Barletta, che è in difficoltà nel girone C, e quindi ovviamente è un po' un caso forse raro, no? Che invece di magari cambiare allenatori, eccetera, appunto, ci si concentri su chi ha fatto un po' il mercato, quindi De Santis paga un po' questo inizio difficoltoso del Barletta. Dall'altra parte, invece, passando agli allenatori, Espinal ha pagato a caro prezzo un po' l'ultimo periodo negativo della Casertana, con due sconfitte, anche se una era arrivata con il Catania, quindi diciamo si poteva mettere in preventivo. L'altra, sicuramente un po' più sorprendente, con la Cavese, anche per il modo in cui è arrivata. E adesso al suo posto a Caserta è arrivato Roberto Stellone, che ce lo ricordiamo negli ultimi anni ha fatto bene a Pesaro perché era arrivato in corsa, l'ha salvata al playout e poi l'ha portata per 2 anni di fila ai playoff, quindi comunque per una realtà come Pesaro sicuramente traguardi importanti. E adesso torna un po' a confrontarsi al Sud Italia, dove sicuramente, come si dice, sono anche piazze più calde e non ce ne voglia Pesaro, ma Caserta sicuramente la è, anche a livello
0: Assolutamente.
1: di ambizioni, una realtà importante. Hanno scelto un allenatore che conosce molto bene la categoria, ha fatto anche categorie superiori, quindi può essere una buona mossa, ecco.
0: Tra l'altro, l'approdo di Stellone, sul quale insomma avevamo già avuto conferme nei giorni scorsi, completa un trittico di rinnovamento delle panchine di Serie C, che ha visto tornare in sella allenatori di esperienza, allenatori con un passato importante, come dicevi tu, nel caso di Stellone, anche in categorie superiori, perché oltre all'ex Vispesaro, la Folgore, la neopromossa Folgore, ha scelto Federico Guidi. Dopo sentiremo le sue parole ai canali ufficiali del club Brianzolo, un tecnico che proprio a Caserta ha fatto vedere probabilmente le cose migliori nel calcio professionistico. Poi ha lavorato tanto nelle giovanili della Roma, del Milan, della Fiorentina, quindi è un tecnico che sa anche lavorare con i ragazzi più giovani. E a Gubbio si è scelto esperienza al posto di esperienza, perché ha salutato Mimmo Di Carlo, ma è arrivato Piero Braglia, che credo che come pochi altri conosca il campionato di Serie C. Tra l'altro lo ha vinto con una delle imprese probabilmente più incredibili degli ultimi anni, quando era sulla panchina del Cosenza, che arrivò in extremis a qualificarsi per i playoff e poi sbaragliò tutti i pronostici, conquistandosi la Serie B dopo tantissimi anni di assenza con il club calabrese. Club calabrese, mi riferisco ovviamente al Cosenza, che in questi giorni stiamo tenendo sotto osservazione, perché la situazione di classifica è quella che è. Nello scorso weekend è arrivato un altro KO. Si è parlato di un possibile allontanamento di Federico Coppitelli, il tecnico. Si è parlato addirittura di un possibile allontanamento del direttore sportivo Fabio Lucioni, ricordiamolo, alla prima esperienza da dirigente dopo una lunghissima carriera sui campi di Serie A, Serie B e Serie C. Ti chiedo di fare il punto. Detto che in questo momento la posizione di entrambi sembra essersi rinsaldata.
1: Sì, diciamo che se ne sono dette un po' di tutti i colori sul Cosenza negli ultimi giorni, anche appunto vedendo un

0: risultati, ma chiaramente il problema principale del Cosenza in questo momento non sono neanche tanto i risultati, un po' come quello che dice sempre Coppitelli nelle conferenze post partita, perché il problema principale del Cosenza adesso è la coperta della squadra che è troppo corta, non ci sono tanti giocatori esperti per la categoria come una piazza come Cosenza sicuramente meriterebbe, quindi sono stati fatti degli errori non penso né dal direttore né dall'allenatore, ma in generale proprio alla base c'è qualcosa che a Cosenza ovviamente non sta funzionando e si vede anche dal fatto che comunque devono giocare praticamente sempre in trasferta, quindi anche qui vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi chiaramente la posizione di Coppitelli al momento non è a rischio, anche perché poi bisogna vedere se ci sono anche le possibilità di permettersi anche un altro allenatore. Quindi insomma. Al momento resta
1: Certo.
0: Coppitelli, poi si vedrà, bisogna vivere un po' alla giornata in casa Cosenza, perché anche ieri su alcuni siti locali si sono lette delle cose che onestamente mi hanno lasciato un po' sorpreso, e poi da una parte sono contento che queste cose non siano state riprese da altre testate, perché forse sono un po' prive di fondamento, ma si sono lette delle cose che onestamente abbastanza imbarazzanti su quello che la dirigenza potrebbe aver detto ai calciatori di non fare nel corso della settimana. Cosenza, mi fermo qui perché appunto non sono state riprese altre testate e quindi non si sa quanto siano veritiere, però insomma si sta vedendo un po' di
1: Assolutamente.
0: tutto a Cosenza.
1: Assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda il resto degli aggiornamenti di primo piano, c'è stato un ritorno a casa nella giornata di ieri, non di un giocatore, non di un allenatore, ma addirittura di un intero club. Mi riferisco al Catania che ha finalmente potuto riprendere possesso del suo storico centro sportivo, Torre del Grifo, che era stato stralciato, diciamo, strappato dalle mani del Catania con il fallimento del club gestito al tempo da Antonino Pulvirenti. Ieri, dopo averne riacquisito la proprietà negli scorsi mesi, il Catania di Pellegrina è potuto finalmente tornare a lavorare a casa propria.
0: Sì, è un dettaglio questo rispetto a quella che potrebbe essere la stagione del Catania, però sicuramente sono quelle piccole cose che poi alla lunga possono fare la differenza, che poi secondo me, più che ai calciatori, magari anche a livello di tifoseria, sicuramente è una cosa che fa piacere, ecco, vedere la squadra che torna, tra virgolette, nel suo habitat naturale, no?
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché si tratta di uno dei centri sportivi più belli in Italia, sicuramente il più bello al sud, perché è probabilmente, oltre ai risultati sul campo, il lascito migliore che il primo Catania, quello che appunto purtroppo è scomparso al termine della gestione Pulvirenti, ha potuto regalare alla città e allo stesso club allo stesso club di Catania, ora nelle mani di Rosario Pellegrina. Ultime due cose volanti: si parla di un incontro a San Benedetto tra il presidente Massi e gli imprenditori e degli imprenditori locali, e poi è uscito il report del giudice sportivo, accertamenti riguardo al comportamento, quello che è successo legato al tecnico della Salernitana, Serse Cosmi.
0: Sì, per quanto riguarda la San Benedettese, si era fatto anche il nome di Antonini recentemente, poi lui lo ha un po' smentito via social, adesso il nome appunto di Antonini sembra legato a un'altra realtà, sempre del girone B, quindi insomma sono tutte un po' cose in divenire. Chiaramente, ad esempio, in casa Campobasso è stato fatto un comunicato, quindi insomma sono tutte cose che al momento secondo me lasciano il tempo che trovano, anche se chiaramente sono voci, anche quelle di Massi, che si percorrono un po' da diverso tempo. Per quanto riguarda invece il giudice sportivo, su Cosmi è stata aperta un'indagine per un battibecco che ha avuto il tecnico della Salernitana con Butic nella partita molto sentita contro il Bari. E insomma, oltre a questo, il comunicato giudice sportivo di questo weekend è stato veramente pieno di ammende, di squalifiche. Insomma, non lo so, l'ho già detto più volte, ma io credo che anche un po' l'FVS e tutto abbiano incentivato queste proteste, perché si vedono magari dei check molto lunghi, e quindi magari alla squadra che magari si gioca la card fanno pensare che possa esserci un cambio di decisione, poi in realtà questo questi cambi non ci sono, anche perché le immagini molto spesso, direi il 90% delle volte, più che chiarire quello che è successo, in realtà peggiorano la situazione, alimentano i dubbi e secondo me da questo punto di vista il nervosismo un po' generale che si vede dappertutto, sia per gli allenatori che anche per i vari componenti degli staff delle squadre, secondo me è anche incentivato un po' dalla situazione di incertezza legata all'FVS che ovviamente può e deve ancora essere migliorato parecchio, secondo me.
1: Sì, è una questione di abitudine, verrebbe da dire, perché queste situazioni, se facciamo un attimino mente locale, anche i primi tempi in Serie A portavano delle tensioni ulteriori, perché appunto gli allenatori non erano abituati, i giocatori erano abituati, si spazientivano, perché si spezza, oggettivamente si spezza il ritmo del gioco, si spezza il ritmo della partita, quindi si vanno a creare dei tempi morti dove quando sei in preda alla cosiddetta transagonistica alla fine ti fanno rischiare di perdere un attimino la rotta. Tutta questione di appunto di tempo, di abitudine e di costanza e comprensione di un calcio che sta cambiando. Chiuderei con
0: Esatto.
1: una chicca dedicata ai malati di maglie da calcio, del quale io mi fregio di essere un membro assolutamente attivo e appassionato. Lo Spezia ha presentato la maglia per celebrare il 120° anniversario dalla fondazione, dalla sua fondazione. Una maglia che cambia nelle tonalità, cambia nei colori, rispetto a quella che siamo abituati a vedere addosso ai calciatori del Club Ligure, e sarà indossata a Gubbio. Una maglia bianca e celeste, possiamo dire così. Comunque molto molto bella, molto retrò.
0: Sì, esatto, sì, sono d'accordo con te, molto bella, tu appassionato di magliette, io di pantaloncini, quindi diciamo che
1: A
0: ci
1: posto,
0: compensiamo a vicenda.
1: ce li
0: E poi,
1: smezziamo, Lore, ce li smezziamo, così uno da una parte e uno
0: esatto.
1: dall'altra. Benissimo.
0: Poi insomma, diciamo che lo Spezia festeggia, o meglio, metterà questa nuova maglia contro il Gubbio, una partita ostica sicuramente, che però se vinta potrebbe dare davvero una volata, forse non dico definitiva perché siamo ancora all'inizio, ma ancora più importante rispetto a quella attuale, perché insomma ha già accumulato diversi punti di vantaggio, ha vinto 7 partite di fila, quindi insomma è sicuramente la principale favorita per andare in Serie B e chissà che non possa farlo in quest'anno che comunque sarà sicuramente speciale al di là di quello che poi sarà effettivamente il risultato finale.
1: E sarebbe un risultato, qualora si concretizzasse, davvero, a mio modo di vedere, clamoroso, perché in 12 mesi Angelozzi in particolare ha veramente ribaltato la situazione, perché è riuscito a ristrutturare dalla testa ai piedi un club che non solo arrivava da una retrocessione, anzi da due retrocessioni nel giro di pochi anni, ma che aveva anche un bilancio in termini di monti ingaggi sovraccarico da calciatori che apparteneva ancora ai cicli tecnici, che addirittura avevano visto lo Spezia in Serie A. Lorenzo, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te Luca, buona giornata a tutti.
1: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda l'universo della terza serie. Siamo arrivati in concomitanza con la prima pausa, quindi 2 minuti, relax e torniamo.

0: Seconda parte di A Tuttaci nella sua versione di mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo esattamente a metà della settimana che porta al nono turno di campionato per quanto riguarda la nostra amata Lega Pro. Quindi, diciamo, il momento perfetto per tracciare una linea, per fare un attimo un bilancio tra quello che è stato e quello che potrà essere nei prossimi giorni, e quest'oggi abbiamo deciso di farlo con un graditissimo ospite. Do il ben trovato e ringrazio per aver accettato il nostro invito, mister Vincenzo Cangelosi. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, che iniziamo, prendiamo la larga, 360 gradi, tre gironi, un campionato unico, ma questa Serie C si è dimostrata forse più imprevedibile, almeno su due gironi, rispetto alle attese, perché nel girone A tutti si aspettavano l'Union Brescia lassù, ma c'è il Cittadella. Nel girone C le big e le piazze di grande storia, di grande tradizione non mancano, però accanto alla casella col numero uno c'è il Potenza. È rimasto sorpreso quanto noi o aveva avuto delle sensazioni diverse su questo avvio di stagione?
1: No, diciamo che l'inizio del campionato può riservare questo tipo di sorprese. Magari nel complesso devo dire che no, non sono tanto sorpreso, nel senso che il Cittadella è sempre stato, da quando specialmente il retrocesso, ha cercato di ricostruire e seguire sempre la propria filosofia. Quindi magari adesso hanno trovato una quadratura del cerchio e si trovano meritatamente in testa, anche se ritengo che il Brescia rimanga la squadra favorita. Per quanto riguarda il girone C, secondo me è la continuità di quello che ha fatto il Potenza negli ultimi anni. Già l'anno scorso erano riusciti a conquistare un trofeo importante come la Coppa Italia, giocavano un ottimo calcio, e quest'anno, pur avendo perso pezzi importanti come Spinmenti e sia Tunis, hanno trovato una continuità di gioco con Pisci, che già aveva dimostrato ampiamente le sue capacità a Pineto, quindi è riuscito, diciamo, a esaltare ulteriormente quel gruppo che si conosce da tanti anni.
0: Mister, nel girone C è stata protagonista in questi giorni per la scelta di avvicendare l'allenatore, di sostituire l'allenatore in panchina, una squadra che conosce bene, una piazza che conosce bene, la Casertana. Che idea si è fatto, ovviamente dall'esterno, quindi sicuramente è un punto di vista diciamo parziale sotto un certo punto, sotto una certa luce. Espinal lo scorso anno, in un contesto completamente diverso in termini di pressione, di pubblico, di piazze, di ambizioni, aveva fatto vedere ottime cose. La Casertana ha deciso di sostituirlo dopo tre giornate senza vittorie. È vero, arriva un signor allenatore come Roberto Stellone, però la sensazione è che si sia avuto un po' troppa fretta. Ce l'ha avuta anche lei o ha un altro tipo di idea?
1: Ma io ho lavorato lì un anno e mezzo e so che tipo di pressione ha quella piazza. La cosa fondamentale è avere una grande continuità, perché il presidente e il direttore sono persone molto ambiziose e in questi anni hanno cercato, da quando, diciamo, la squadra è ritornata in C, hanno cercato sempre di costruire qualcosa di importante. Il primo anno con me, con tutte le problematiche che c'erano, erano riusciti a costruire una squadra che poi, diciamo, è riuscita a fare anche bene. Poi magari quando sono andato via io c'è stato un attimo un passaggio a vuoto, però poi con Coppitelli, ma anche quest'anno, hanno costruito due rose secondo me molto competitive. Magari si aspettavano di essere un po' più avanti in questo momento, è normale che, come hai detto tu, le pressioni tra lavorare nella giana, con tutto il rispetto ovviamente, e lavorare a
0: Certo.
1: casetta sono diverse. E quindi è stato solo magari una mancanza di continuità. All'inizio c'era, poi non so, non essendo all'interno, non so se ci sono altre problematiche che si sono venute a creare, però ritengo che sia una squadra che può competere per posti importanti.
0: Solo un punto sotto la Casertana c'è un'altra sua vecchia conoscenza, seppur per poco tempo, ovvero il Foggia che dopo la stagione complicata vissuta per quanto riguarda il torneo 25-26 ha avuto modo di giocare nuovamente in Serie C, questa volta affidandosi fin da subito alla nuova proprietà che non si è tirata indietro di fronte al dover fare degli investimenti, ma ha avuto anche, diciamo, l'intelligenza e la sensibilità di dire questa stagione è come se fosse quasi una sorta di regalo del destino perché arriva dopo di fatto una retrocessione, quindi dobbiamo cercare di farla fruttare al meglio, ma senza grandi pressioni e la squadra, soprattutto nonostante insomma qualche passaggio a vuoto nelle prime giornate, poi ha battuto il Sorrento. Che fino a poco tempo fa era a punteggio pieno e poi è andata a fare risultato anche a Caserta, a riprova che questa squadra probabilmente ha sia le qualità che la leggerezza per non sentire il peso comunque di una maglia importante.
1: Ma a partire dall'inizio, dopo tutto quello che è successo, secondo me per loro è stato importante. L'anno scorso c'erano tante problematiche dovute al passaggio durante l'anno. La società aveva cercato in tutti i modi di rimettere in piedi la situazione. Ovviamente non era semplice, anche perché c'erano grandi pressioni, bisognava ricostruire tutto da capo. Non c'era riuscita, poi ha avuto questa possibilità molto importante, l'ha sfruttata immediatamente, costruendo secondo me anche una squadra che può fare bene. Ero convinto che questa squadra potesse disputare un campionato di medio-alta classifica. È soltanto questione di tempo, anche se è una squadra che è un misto tra giovani e giocatori più, diciamo, affermati, però non può ben figurare. L'importante è non farsi prendere immediatamente dall'euforia quando si fanno risultati. Foggia è una piazza particolare, avendola vissuta per tanto tempo, quindi so cosa pensano i tifosi e cosa vogliono. Ma se quest'anno riusciranno a mantenere quell'equilibrio, a costruire qualcosa, il Foggia potrà tornare sicuramente dove merita.
0: Mister, delle quattro retrocesse dalla Serie B, tre stanno andando, diciamo, secondo le attese. Il Bari è a meno tre dalla vetta, quindi assolutamente in lotta per la promozione diretta. Lo Spezia è addirittura primo con sette vittorie consecutive nelle prime 8 giornate. La Reggiana è poco più sotto. Quello che sembra faticare un po' di più è il Pescara, nonostante ci sia un tecnico come Antonio Buscè che lo scorso anno è riuscito a portare a casa una stagione complicata in una piazza che sta vivendo un momento storico per certi versi drammatico, e mi riferisco al Cosenza. Che idea si è fatto di questa stagione di ritorno in Serie C dopo solo un anno di distanza del Delfino?
1: Ma a Pescara c'è sempre le stesse problematiche fino a quando questa, diciamo, pressione da parte dei tifosi nei confronti del presidente non scemerà. Ritengo che ci saranno sempre problemi perché loro non riescono. non è da troppo tempo che c'è questa situazione. Tra l'altro,
0: Vero.
1: devo dire che è un presidente che in tutti questi anni ha portato la squadra, praticamente ha fatto vedere la A, la B per più di un anno. E quindi è sempre una persona da sola, non è che ha i fondi o grandi investitori dietro, è una persona che la gestisce da sola e a livello manageriale è sempre riuscita a costruire una squadra che potesse ben figurare. Anche quest'anno, secondo me, la squadra l'ha dichiarato anche lui. Secondo me la squadra è una buona squadra che può competere tranquillamente. Sono partiti con qualche problema all'inizio, però anche loro, secondo me, trovando una certa continuità, possono stare tranquillamente nei primi posti. Hanno lo svantaggio di avere magari in questo momento, cioè nel girone, lo Spezia che viaggia a una velocità diversa rispetto a tutte le altre, quindi magari è
0: Vero,
1: difficile
0: vero.
1: pensare di poterlo vincere direttamente. Però ci sono anche altri modi per poter risalire. L'importante è far lavorare la squadra con la serenità necessaria, perché se a ogni diciamo, passo falso si va contro e si contesta sempre, diventa complicato poter lavorare.
0: Mister, la voglio far spogliare del ruolo del tecnico che ormai indossa da qualche anno, sia come capo allenatore che come vice di una leggenda come Mister Zeman, e vorrei farle rindossare i guanti da portiere, perché Vincenzo Cangelosi, gli appassionati di Serie C lo conoscono come allenatore, ma ha avuto anche un passato da calciatore e da portiere nel dettaglio. Ci dice il miglior portiere della Serie C?
1: Ma portieri in Serie C interessanti ce ne sono, cioè, beh, ci sono quelli esperti, ovviamente, che Mikai è uno di questi, che sono portieri che interpretano il ruolo in un certo modo. A me piace il portiere del Potenza, Cucchietti, che secondo me è un ragazzo che dopo 2 anni fa, quando è subentrato ad Alaskra, ha subito trovato una continuità. La società si è affidata a lui e devo dire che avendo allenato anche Alaskra non era facile sostituirlo, perché per la Serie C è un portiere ovviamente molto, molto esperto,
0: Di
1: quindi
0: livello.
1: sì, Cucchietti mi ha fatto un'ottima impressione, anche Bagnolini del Gubbio secondo me è un portiere che potenzialmente può crescere e fare molto bene.
0: Mister, l'ultima domanda che le faccio la porta fuori dalla Serie C e la porta in Serie B. Nato a Palermo, le chiedo una cosa sul Palermo di Pippo Inzaghi. Può essere l'anno buono per rivedere i rosanero in Serie A? Diciamo che sulla carta la formazione di Inzaghi non ha praticamente rivali, però sappiamo che il campionato di Serie B, come quello di Serie C, gli piace tirare fuori, sfoderare sorprese.
1: Sì, è vero, il campionato di Serie B è un campionato lungo, e ci saranno sempre momenti dove magari la squadra viaggia in un certo modo, momenti dove no, non si ottengono i risultati che magari uno si aspetta, però considerando la rosa e considerando la qualità dei giocatori, ritengo che il Palermo abbia tutte le possibilità finalmente per ritornare alla massima serie. Tra l'altro ho visto giocare in più di un'occasione ed è una squadra che quando riesce a liberarsi diciamo, della pressione, del fatto che debba vincere per forza e quindi giocare un calcio più tranquillo, divertendosi, è una squadra devastante. Magari ci sono dei momenti in cui vuole un po' gestire così e può andare in difficoltà, però sicuramente ha un potenziale nettamente superiore rispetto alle altre, quindi mi auguro che possa ritornare in Serie A, che poi una piazza così importante, una città così importante, penso che sia il giusto premio, anche per quello che stanno facendo i proprietari.
0: Mister, grazie mille del tempo che ci ha concesso, è stato davvero un grandissimo piacere e spero di poterla tornare a disturbare tra qualche tempo per fare un'altra chiacchierata. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Salutiamo mister Vincenzo Cangelosi, con il quale abbiamo fatto un bel viaggio, soprattutto nel calcio del centro-sud, per quanto riguarda la nostra Serie C, con una capatina anche in cadetteria, perché giustamente nato a Palermo, residente a Palermo, quando c'è una squadra così ambiziosa, così forte, con una proprietà altrettanto ambiziosa e altrettanto forte come quella del Palermo, era impossibile non fargli una domanda che esula, diciamo, dai confini della nostra Serie C. Andando a vedere quali sono gli aggiornamenti dell'ultima ora, nel frattempo sono già uscite le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Le trovate sia su tuttomercatoweb.com che su tuttoc.com, quindi anche lì per gli appassionati delle squadre arbitrali avete già tutto online, tutto a disposizione da poter analizzare e quant'altro. Su tuttoc trovate anche un'analisi fatta dal sottoscritto legata al possibile arrivo di un'altra squadra under 23, di un'altra seconda squadra. Chi ci conosce sa benissimo la mia passione per il tema seconde squadre, ma tant'è che anche la Roma, attraverso il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato John Galantic, attraverso il palco del Festival dello Sport, andato in scena a Trento, ha detto ci serve la formazione Under 23. E allora il sottoscritto si è andato a vedere quelli che possono essere i talenti già attualmente tesserati per la Roma, che potranno eventualmente scendere e calcare i campi della serie C. Torniamo all'attualità, dopo la proiezione futura su un'eventuale Roma Under 23, torniamo all'attualità e andiamo subito con il supporto del buon Costantino Fazzari a proporvi uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero le prime parole ai canali ufficiali della Folgore Caratese di Federico Guidi, nuovo tecnico del club Brianzolo.
2: Mister Federico Guidi, benvenuto alla Folgore Caratese. Oggi terrà il suo primo allenamento con la squadra. Le chiedo se in questi giorni chiaramente avrà avuto modo di studiare quella che è la squadra e quello che è stato questo inizio di campionato per la Folgore Caratese, da dove deve ripartire però.
3: Sì, intanto è estremamente piacevole essere qua. Ho trovato un ambiente veramente estremamente professionale. Chiaramente ho studiato i ragazzi, ho visto le partite per cercare di capire dove poter incidere. Secondo me è un gruppo che ha valori, è un gruppo di ragazzi che può esprimere tanto. Poi è chiaro che oggi ci sarà il primo approccio con loro e li voglio conoscere da vicino. La priorità è quella di diventare squadra, perché è chiaro che è un campionato estremamente competitivo di qualità e dobbiamo riuscire, per raggiungere l'obiettivo, riuscire a diventare squadra velocemente per fare i punti che servono a raggiungere il nostro obiettivo. Quindi oggi, insomma, interagirò per la prima volta con loro, cercando di responsabilizzarli e con tutta la motivazione che ho, perché è veramente tanta. Tanta voglia di campo, tanta voglia di stare con loro.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Giornata decisiva, quella di oggi per la legge elettorale. Dalle 10:30 si tengono gli interventi con le dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e che hanno chiesto il voto manuale con le palline per evitare che deputati di maggioranza siano controllati. La tappa di oggi è stata raggiunta dopo che il 6 ottobre il governo aveva incassato votato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi ieri alla Camera sono stati discussi e approvati anche l'articolo 3 e l'articolo 8.
4: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che il 7 ottobre da Spalato, al termine del vertice Med9, ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento in cui comunque ci sono misure di contenimento o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
5: Mosca e Washington non hanno ancora raggiunto un accordo su una conversazione telefonica tra il presidente russo Putin e Trump e non è chiaro quando la conversazione avrà luogo. Lo ha dichiarato all'agenzia TASS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Continua intanto ad aggravarsi il bilancio dell'attacco russo che nelle scorse ore ha colpito un palazzo residenziale a Priluki nella regione ucraina di Cherniv. L'ultimo bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite.
4: È morto dopo un'iniezione letale Jamal Howard, giustiziato in Texas per un omicidio commesso nel 2000. L'uomo, americano di 46 anni, è il 30° detenuto condannato alla pena capitale negli Stati Uniti solo nel 2026 ed è il primo, dopo lo scoppio del caso Pike, sopravvissuta alla somministrazione di 2 dosi letali in Tennessee e quindi trasportata d'urgenza in ospedale. Howard, già in carcere da molti anni, era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina avvenuta nello Stato americano 26 anni fa.
5: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città. Tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud. Pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni. 120 gli interventi finora dei vigili del fuoco.
4: Lo sport e il basket è andata in scena ieri la seconda giornata di Eurocup con in campo Venezia, BC Roma e Tortona. La Reyer va a KO in Romania contro il Cluj che alla prima aveva perso di 34 punti con la massima Roma. Tortona la spunta in un finale punto a punto contro Le Mans. BC Roma trova la sua prima vittoria nella storia in Europa superando il Leit Cabelis.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta allora in questa nuova puntata di giovedì 8 ottobre 2026 a Tutta C, dalle ore 9.45 alle ore 10.45 insieme per analizzare i temi e le notizie inerenti alla terza serie del calcio italiano. La voce la sentite, quella del sottoscritto Lucio Marinucci dalla sede di Roma. Oggi ci accompagneremo insieme con i tanti collegamenti ed approfondimenti. Io vi ricordo come sempre il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 8200 213, mentre nel frattempo saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il canale numero 61 Club TV del digitale terrestre. Saluto anche, ringrazio in cabina di regia Costantino Fazzari che mi sta accompagnando e che mi dice che è pronto il primo ospite, gradito ospite di questa puntata odierna. Fra i protagonisti delle ultime settimane di campionato per il girone A di Serie C c'è stato l'Albino Leff e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore sportivo Antonio Obbedio. Direttore, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Ma grazie a lei, direttore, per essere qui con noi. E parto proprio dai temi comunque dei risultati e del campionato finora condotto. Le chiedo che tipo di bilancio si può trarre su questo avvio di stagione dell'Albino Leff, come sempre con un occhio anche alla crescita dei giovani, però stanno arrivando anche dei risultati interessanti, chiaramente quello più eclatante contro il Cittadella. Il Cittadella aveva vinto tutte le partite, poi siete arrivati voi un po' a rompere le uova nel paniere. Che avvio è stato di campionato?
2: No, diciamo che è stato un avvio che potevamo anche immaginarlo per i tanti cambiamenti, un avvio altalenante con dei risultati positivi e negativi, però che comunque potevano far parte di un percorso di rinnovazione che abbiamo iniziato, perché noi ogni anno inseriamo un po' di giovani e in più quest'anno c'è stato anche il cambiamento dell'allenatore. Quindi si poteva anche prevedere che all'inizio potevamo avere qualche altalenanza, insomma, di continuità.
1: Certo, però poi siete cresciuti, anche perché l'Albino Leff ci ha abituato come sempre negli ultimi anni, diciamo storicamente, a saper reagire magari a qualche risultato negativo. Ecco, dicevo, si è un po' sublimato questo discorso con la vittoria sul campo del Cittadella. Che successo è stato quello contro i Veneti?
2: Ma è stato un successo, secondo me, penso meritato, perché abbiamo fatto un primo tempo molto importante, dove dal mio punto di vista si poteva chiudere anche sul 3-0, perché ci è stato annullato un gol secondo me molto, molto dubbio, su una situazione che poteva essere interpretata in maniera diversa. Quindi si poteva chiudere il 3-0. Secondo tempo c'è stata la giusta reazione del Cittadella, però a parte in un paio di situazioni non abbiamo sofferto così tanto e secondo me la vittoria è stata meritata. E diciamo che è anche un piccolo, io dico sempre che bisogna fare degli step alla squadra. In queste settimane ho rotto abbastanza le scatole cercando di inculcargli di capire che devono fare degli step di miglioramento e di autoconsapevolezza, perché a volte non si rendono conto del loro potenziale.
1: Direi sta funzionando.
2: No, diciamo che è una squadra intelligente, una squadra molto cognitiva, che si applica, che lavora bene, e speriamo che questa vittoria ci possa far capire che si può fare un qualcosa in più del solito compitino, come dico io.
1: Ma certo, l'ambizione anche poi per far crescere i giocatori deve essere questa, e peraltro, poi l'avevo accennato prima, ma non c'è bisogno che lo dica io, direttore, come sempre in casa del Binoleffe c'è grande occhio per la crescita dei giovani, quindi le chiedo anche come si sta al momento lavorando per l'inserimento dei ragazzi della primavera. Tra l'altro quest'anno c'è il bell'impegno in Primavera 1, sono arrivate le prime soddisfazioni, ma anche poi a livello di singoli abbiamo visto gli esordi di ragazzi come Gamba, Colombo, Simonelli già lo avevamo imparato a conoscere, Trapletti penso che prima o poi entrerà anche in questa stagione, insomma i nomi poi da portare su sono sempre tanti.
2: Sì, diciamo che dal mio punto di vista la stagione scorsa, la Primavera 2 videocampionato, ha fatto qualcosa di unico che rimarrà nella storia non solo della Binoleffe, ma penso un po' nella storia anche del calcio giovanile. Che vince un campionato di Primavera 2 con tutti i ragazzi local non è una cosa
1: anche un orgoglio, dai,
2: così semplice. E quindi è stato fatto un capolavoro. Detto ciò, la Primavera 1 comporta delle difficoltà importantissime, perché comunque è molto più difficile. Nello stesso tempo consente, secondo il mio punto di vista, ai nostri giovani di arrivare magari in prima squadra leggermente più preparati dal punto di vista soprattutto mentale e tattico, perché la Primavera 2 è un conto, la Primavera 1 ti confronti con realtà
1: di caratura superiore,
2: sì, molto superiore, soprattutto dal punto di vista tecnico ma anche fisico, e quindi questo ci dà un piccolo aiuto. E poi ovviamente, come diceva lei, noi ci prosegue sulla strada di ogni anno di portare su i giovani più meritevoli, più pronti, quelli che hanno delle diciamo ipotetiche prospettive. Noi gli permettiamo di poter intraprendere un percorso, cosa che difficilmente lo si fanno in altre società di Serie C, e soprattutto abbiamo la pazienza di poterli aspettare, ecco, che secondo me è la cosa più importante che facciamo.
1: È un tema centrale appunto per l'Albinoleffe, ma dovrebbe esserlo un po' in generale per il calcio italiano, e poi ci andiamo a fare riferimenti anche sulla nazionale, perché non è stata una sosta banale. Però prima volevo chiederle anche, a me piace sempre parlare dei singoli che mi incuriosiscono, di alcuni colpi poi del mercato dell'ultima estate e di ragazzi che stanno cercando poi di diventare sempre più decisivi. Innanzitutto le chiedo, De Zogus che cosa può dare a questo Albinoleffe, perché nelle ultime partite comunque è cresciuto, contro il Cittadella la miglior prestazione sicuramente finora della stagione, ma non solo per le risultanze a tabellino ma anche per il tipo di giocate, le qualità non gli sono mai mancate, direttore, gli è forse mancata un po' di continuità finora per fare il grande salto. Ecco, le chiedo che colpo è stato e che tipo di prospettive ci sono per lui quest'anno con l'Albinoleffe secondo lei.
2: Oh, diciamo che De Zogus sapevo che era non rientrava nei piani del Cittadella, e ritenevo che potesse essere un giocatore funzionale per il tipo di gioco che facevamo noi. De Zogus rispecchia un pochettino, non dico giovane perché lui, Jacopo, c'ha 24 anni, però è uno di quei ragazzi che secondo me hanno fatto un percorso non idoneo a livello tattico, a livello gestionale, perché comunque è un ragazzo molto molto sensibile, molto, e quindi bisogna sapersi approcciare con lui. Ha delle qualità secondo me a livello tecnico straordinarie, che lui stesso a volte ha fatto fatica a esprimere, ma e a dargli continuità, come dicevi te. Però io ritengo che questo problema qua sia un problema di tanti ragazzi che hanno delle qualità diverse dagli altri. Si parla di discorso della pazienza, con lui secondo me la maggior parte delle situazioni in cui si è ritrovato non ha avuto pazienza, non hanno saputo apprezzare, perché a volte bisogna anche apprezzare le sue qualità non solo tecniche ma anche caratteriali. Ripeto, è un ragazzo sardo, molto sensibile, quindi
1: però se sta bene fa la differenza,
2: me, bravissimo. E quindi bisogna anche capire, noi dirigenti dobbiamo anche capire che ci sono alcuni ragazzi che non fanno fatica a esprimere il loro potenziale. Ce ne sono altri che bisogna aiutarli a tirar fuori il massimo. Secondo me lui fa parte di quelli che tardivi, ecco, come chiamo io tardivi, che devono trovare il contesto giusto, la società giusta, l'ambiente giusto, che lo mette nelle condizioni. Secondo me lui, penso che si, anche perché ha fatto di tutto per venire da noi, abbia trovato il posto giusto, speriamo, per fare quel salto che è giusto che sia per le qualità che ha.
1: Certo.
2: Sennò, sarebbe uno spreco.
1: Ma sì, assolutamente. Io lo ritengo un giocatore che, se sta bene, ecco, di testa, può fare in Serie C, può fare assolutamente la differenza. Infatti, poi l'incidenza delle ultime settimane lo conferma. Però poi su altri giocatori, ecco, ritorno anche un po' sul tema dei giovani, ben curiosito, devo dire, finora in questo avvio di stagione, non me lo aspettavo così centrale, anche perché proveniva comunque dalla Serie D. Le chiedo, Sassi, che scoperta è stata? Perché è un calciatore molto intelligente, peraltro anche molto, molto duttile, può essere schierato in diverse zone del campo, deve ancora sgrezzarsi definitivamente, però ripeto, la duttilità e anche la centralità già nell'undici di Zaffaroni lo rendono un elemento un po' di spicco. È una bella scoperta finora dell'Albino Leffe.
2: Sì, è un ragazzo che lui stava, come altri presi in questi anni, stava in Serie D, secondo me è utilizzato spesso fuori ruolo, come lo era Sali l'anno precedente, due anni fa, quando l'ho preso anche lui dalla Varesina. A volte sono tanti ragazzi che vengono utilizzati fuori ruolo, e questo non li mette nelle condizioni di esprimersi nel loro reale potenziale. Sassi, secondo me, era uno di quelli che, come appunto come Sari, che non esprimeva il suo potenziale per le qualità tecniche e soprattutto per l'aspetto anche cognitivo di calcio.
1: È stato un ragazzo intelligente, già non ha neanche 20 anni, però le giocate giuste le prende quasi sempre, questa perlomeno è la mia impressione.
2: Sì, lui sa giocare a calcio, poi c'ha enorme margine di crescita anche sull'aspetto fisico, perché comunque
1: non è ancora sviluppato al 100%.
2: Sì, ed è solo 3 mesi che lavora in un contesto professionistico, quindi ha grandi margini di miglioramento, e poi appunto, come dicevi te, ha questa duttilità tattica che gli permette di fare più ruoli.
1: Beh, una bella scoperta, dai.
2: Sì, è uno di quei tanti ragazzi che, come dico sempre, in Serie D ce ne sono tanti. Io dico che il campionato di Serie D è un campionato dove ci sono tanti giovani forti che possono fare un percorso. Leggevo proprio nei giorni scorsi di quanti ragazzi che sono partiti dalla Serie D e sono arrivati addirittura in nazionale. La Serie D è diventato un campionato nell'ultimo decennio, da quando è scomparsa la vecchia C2, è diventato un campionato molto molto impegnativo, con tanti giocatori di esperienza, perché è un'altra cosa che è stata positiva, è stato togliere l'obbligo di far giocare 4 giovani in D, che secondo me era, dal mio punto di vista, un'esagerazione, perché i giovani bravi, e l'Albino Leffe lo dimostra,
1: giocano a prescindere, certo.
2: Cioè, non c'è bisogno di un obbligo.
1: Quelli bravi giocano, assolutamente. Da fare. Devono giocare perché se lo meritano.
2: Ah sì, certo, quindi non c'è bisogno di mettere delle regole, delle imposizioni solamente per magari accedere, che ne so, al minutaggio. No, giocano i bravi, giocano e basta, stop. Questo è il mio punto di vista.
1: Ma è chiaro, appunto, come ha detto direttore all'Albino Leffe, questa ne è l'assoluta dimostrazione. E poi, prima di salutarla, direttore, l'ultima domanda, non posso non fargliela su questa sosta nazionale, perché l'Italia di Mancini è ripartita e non a caso l'ha fatto anche nei convocati e poi, devo dire, anche nel minutaggio con 2 ex Albino Leffe, con Zoma e con Dumbia, che si sono messi in mostra, devo dire, soprattutto Dumbia. Uno è andato a cercare fortuna in Germania, Zoma, l'altro è andato a cercare fortuna in Portogallo adesso, prima era andato al Venezia. Le chiedo che soddisfazione è vederli esordire in nazionale e poi dall'altro lato, certo però, vederli sì con la maglia azzurra, però in Serie A alla fine concretamente non ci ha pensato nessuno, perlomeno non in Italia, adesso.
2: Diciamo che la soddisfazione maggiore è quella che appunto, come ho detto più volte, averli visti crescere, fare un percorso, aver avuto pazienza proprio di aspettarli, alcuni anche lo stesso Dumbia sotto l'aspetto fisico, e saperli gestire nel minutaggio, non bruciarli. Mi ricordo 3 anni fa, il primo anno c'era di noi, nessuno si ricorda, in una partita di campionato, se non sbaglio, a Gorgonzola, sia Dumbia che Zoma erano tutti e due contemporaneamente in panchina, quindi anche lì c'è stato
1: un processo, certo,
2: utilizzo intelligente dei ragazzi, e quindi fa enormemente piacere vedere questo percorso che ha fatto. Poi c'è il dispiacere ovviamente che io ero uno di quelli che dopo 6 mesi più volte diceva che potevano fare un salto di qualità importante. Purtroppo c'è questa discriminazione a volte nel prendere i giocatori dalla Serie C e magari da una città
1: un po' di preconcetto, insomma.
2: Sì, un po' di preconcetto, diciamo pregiudizi, perché dico, ma giocare al Bonef è un conto, giocare lì è un conto, giocare nel Venezia. Invece per fortuna ci sono anche dei dirigenti capaci, ricordo sempre Pippo Antonelli, che sono uno di quelli che è stato veloce nel capire le potenzialità di Dumbia. E stessa cosa vale per Zoma, ma che all'estero l'hanno seguito svariate volte. Infatti, non solo Norimberga aveva la scorsa estate un mercato incredibile di tutte le squadre estere, quindi fa capire che in Italia bisogna, uso sto termine, svegliarsi nel scegliere e nel leggere le potenzialità e le capacità dei giovani.
1: Visione e coraggio sono le due cose che ci mancano un po', non giriamoci troppo attorno, è così.
2: No, manca coraggio, e Mancini nel suo ha fatto una scelta, penso, molto coraggiosa, molto difficile, ma vedendo queste 4 partite gli ha dato ragione. Poi bisogna anche avere pazienza, purtroppo in Italia non è un paese
1: di pazienti, no, mi sento di dire di no. No, assolutamente,
2: in Italia si vuole tutto e subito e non va bene, i giovani devono fare un percorso, devono sbagliare, bisogna aspettarli. Invece qua purtroppo si battezzano dopo la prima
1: sì, basta una partita per dare un giudizio definitivo su un giocatore, che ovviamente è una follia. Beh, purtroppo è così, e mi sento di dire però, per fortuna, direttore, che ci sono in realtà come l'Albino Leffe che lavorano benissimo sotto questo punto di vista. Quindi io faccio ovviamente complimenti a lei e a tutta la realtà dell'Albino Leffe, e a questo punto la ringrazio per la sua disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata, alla prossima.
2: Grazie a voi, non vorrei dimenticare di dirvi che il ringraziamento più grande va fatto a un presidente lungimirante come il nostro, che
1: rende possibile, certo.
2: 6-27 anni che diceva che bisognava lavorare sui settori giovanile, diciamo che in pochi l'hanno ascoltato e seguito. Spero che noi possiamo essere d'esempio per tante altre società che prima di investire sui giocatori investono sulle strutture, per poter fare poi un percorso ai propri giovani del settore giovanile.
1: Sarebbe bello, direttore, auguriamocelo. Io comunque a questo punto la ringrazio ancora, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie al direttore sportivo dell'Albino Leffe, Antonio Bedio. Ringraziamo ovviamente Matteo Viscardi che ha reso possibile questa chiacchierata, questo collegamento. Abbiamo sforato un po', ma i temi da toccare erano veramente tanti in casa Albino Leffe, una squadra che poi anche continua ad ottenere risultati interessanti sul campo a livello giovanile e non solo. Ce ne andiamo rapidamente in pausa per

0: si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12.30, big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta, rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18.30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21 Silvio Baldini difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro, appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità,

0: siamo. Ci siamo, ci siamo, confermiamo, ci siamo. Anche con la voce prosegue la puntata di oggi di A Tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ci perdonerete il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto nel blocco precedente il direttore sportivo dell'Albino Leff, Antonio Obbedio. È stata una bellissima chiacchierata, ci siamo un po' dilungati. Del resto, quando si parla di calcio, lo sapete che staremmo qui a parlare veramente per ore, però dobbiamo essere anche contenuti. E a proposito di contenuti, adesso andiamo a parlare di contenuti per quanto riguarda la Serie C. Fra poco dovremmo avere il collegamento con la redazione di Tutto C per appunto andare a toccare un po' dei temi di giornata. Ci sono effettivamente delle notizie da andare ad analizzare, innanzitutto quella relativa al Grosseto, perché si è parlato di questo pignoramento delle quote, c'era stato un po' d'allarme insomma attorno all'ambiente della squadra toscana, qualcuno era già preoccupato dopo invece una bellissima partenza sul campo. Ha fatto un po' il punto della situazione invece la proprietà, che è stata molto, molto calma, ha cercato di tranquillizzare l'ambiente. Parliamo di questo e non solo, proprio con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, che accogliamo scusandoci un po' per il ritardo. Ivan, eccoci.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Prometto che ti rubo poco tempo allora per commentare però le notizie un po' di giornata tra calciomercato, cambiamenti in società e non solo. Stavo parlando del pignoramento delle quote, c'è stata questa replica ufficiale della società, leggendo un piccolo passaggio: il Grosseto respinge letture allarmistiche, approssimative o fuorvianti che non descrivono correttamente lo stato dei fatti. La società continuerà a tutelare la propria immagine in ogni sede opportuna nei confronti di strumentalizzazioni e distorsione della realtà. Insomma, risulta che non è stato nominato alcun custode giudiziario. Sostanzialmente sul campo non dovrebbero esserci ripercussioni, Ivan.
1: Speriamo di no, anche perché sul campo il Grosseto sta facendo
0: grandi cose
1: in questo avvio di stagione, quindi sarebbe veramente un peccato. Poi è ovvio che vicende extra campo possano condizionare in qualche modo anche i giocatori. In questo caso, oltre a leggere il comunicato, come avevi già giustamente ricordato tu, sono pignorate le quote della società che controlla il Grosseto, cioè, non è un intervento diretto, ecco, sulla gestione del Grosseto. Questa,
0: esatto,
1: è una differenza che va spiegata, che poi è sicuramente vero che nell'immediato non ci siano delle ripercussioni sulla gestione sportiva del Grosseto. Poi è altrettanto evidente che poi bisognerà capire se questa vicenda porterà a degli stravolgimenti. Insomma, è ovvio che la proprietà ha un ruolo centrale in qualsiasi società, compresa quella di calcio, però diciamo che al momento non c'è un intervento sulla gestione sportiva del Grosseto, manca appunto ancora il custode, quindi diciamo che siamo in una fase molto prematura per capire poi,
0: certo,
1: in che direzione si andrà.
0: Assolutamente, qui bisognerà solo attendere, però ecco, ci auguriamo, come dicevo, che il campo possa rimanere intonso, anche perché la squadra è giovanissima, oltre che ottenere risultati si sta distinguendo proprio per l'età media bassissima degli 11 titolari e non solo. Però poi, andando a parlare ancora più di campo, Ivan, c'è stato questo cambiamento nel Barletta a livello dirigenziale, è arrivato il direttore sportivo Volume, quindi anche qui c'è grande curiosità intorno a quello che potrebbe accadere. Leggevo anche già di possibili colpi in difesa, colpi di esperienza tra Di Chiara, Giron, sono tutti nomi che conosciamo benissimo, ben rodati, potrebbero dare una mano effettivamente a questo Barletta?
1: Beh, sì, tra l'altro ne ha parlato anche direttamente Volume ieri in conferenza stampa, insomma, aprendo all'ingaggio di entrambi i giocatori, entrambi mancini. Da quello che sappiamo di Chiara è veramente molto vicino all'essere tesserato, però in realtà Volume ha parlato anche di Girone, ha detto che insomma potrebbero arrivare entrambi. Sono due nomi
0: arcinoti
1: di categoria anche superiore, questo va detto, quindi insomma è quantomeno un segnale dell'intenzione di voler fare le cose per bene anche in maniera abbastanza ambiziosa in un nuovo corso che si avvia.
0: Beh sì, poi diciamo che le ambizioni della società sono ben note da tempo, Ivan, quindi sì. Questo è solamente un segno di continuità su quello che poi sono gli obiettivi a lungo termine. Vedremo il Barletta che nelle ultime settimane è tornato un po' a zoppicare a livello di risultati, mentre sempre per il mercato un altro grande nome, anche qui molto esperto, di certo non più nel fiore degli anni né nel top della propria carriera, ma parliamo pur sempre di Alfredo Donnarumma, potrebbe andare a rimpolpare le fila del Giuliano in attacco. Anche il Giuliano ha bisogno probabilmente di qualcosa, non sarà facile quest'anno evitare i play-out, però ecco, Donnarumma è un nome che fa sempre effetto, certo, poi andrà verificato sul campo, caro Ivan.
1: Sì, anche perché l'ultima stagione di Donnarumma non è stato quello che abbiamo visto per anni, no. Anzi, nelle ultime stagioni, l'anno scorso zero gol a Lumezzane, anche a Terni, a Catanzaro, non è andata bene. L'ultimo anno, diciamo, ad alto livello, ma in Serie B, quindi comunque efficiente,
0: a Terni.
1: Difficoltà più elevato, sì, è il primo a Terni, con 14 gol in Serie Cadetta. È un giocatore che, insomma, in Serie C, ricordiamo, un po' di anni fa, già appunto di quest'ultima parentesi non troppo felici, col Como fece benissimo, è un giocatore che volendo non ha bisogno di presentazioni, è molto vicino ad essere annunciato, c'è soltanto una questione, diciamo, burocratica, una questione di liste da dover
0: per cambiare,
1: da dover gestire. sì, vabbè, per forza. E poi dovrebbe essere annunciato. Ovviamente, ripeto, come dici tu, come ricordavo io, insomma, i numeri recenti, va verificato, ecco, che Donnarumma stia arrivando. Il nome è di quelli che, insomma, possono anche far sognare una piazza soprattutto come Giuliano, ecco.
0: Eh sì, come dicevo, poi lì nella metà destra della classifica ci sarà grande concorrenza, quindi servirà a trovare gol in un modo o in un altro con un attaccante o con un altro, quindi anche qui verificheremo poi quello che potrà accadere per i gialloblu. Ivan, ti ho colto in ritardo, quindi ti lascio già ai tuoi impegni e mi scuso ancora, ma è sempre un piacere comunque. Alla prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie ad Ivan Cardia, il direttore di Tutto C, per aver toccato un po' queste notizie del giorno. Devo dire, sono abbastanza d'accordo con Ivan per quanto concerne questi nomi. Donnarumma è stato un attaccante di grandissimo spessore. Certo, saranno anche 36 anni a breve, l'accordo idealmente sarebbe ovviamente solo su base annuale, neanche, chiaramente fino a fine stagione. Certo, il Giuliano non ha tanti gol nelle gambe lì davanti, Udo o Gunseye, giocatori che conosciamo bene, che il Giuliano conosce bene, però nessuno dei due è in grado probabilmente nel lungo periodo di portare dei bottini di reti sufficienti. I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti. A Giuliano però è un tema sicuramente, quindi sono curioso, devo dire, di capire quello che potrà accadere. Non mi aspetto faville, però abbiamo visto che la Serie C ci sa stupire spesso da questo punto di vista, quindi mi prendo le mie assolute responsabilità, posto che il Giuliano comunque nelle ultime settimane un pochino, perlomeno a livello di punti, si è ripreso con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, quindi può esserci magari un po' un barlume di speranza per il futuro anche qui. Del resto, come dicevo, salvarsi non sarà per nulla facile, riuscire a raggiungere con la salvezza senza dover passare per i play-out sarebbe veramente tanta cosa. Per quanto riguarda gli altri nomi, Giron e Di Chiara sono anche qui, come dicevo, arcinoti. Devo dire, in particolare, il colpo di Chiara, secondo me, per Barletta sarebbe un colpo di livello. Anche lui non è più, ma normalmente, il giocatore che abbiamo visto per tanti anni in Serie B. Però nonostante tutto, io l'anno scorso qualcosa in alcuni momenti ero riuscito a vedere. anche con l'Arezzo, e quindi potrebbe dare una grossa mano. Anche Giron, tanto parliamo come parametri anagrafici più o meno degli stessi, 32 anni per tutti e due, anche Giron sicuramente sa come si fa nel girone C, perché anche lui lo conosciamo benissimo, però ecco, di Chiara sarebbe un colpo di spessore probabilmente ancora superiore. Staremo a vedere. Tra l'altro poi io vi invito come sempre a consultare il sito e l'app di Tutto C per rimanere sempre aggiornati sulle notizie inerenti alla terza serie. Coincidenza, vedevo proprio riportata in questo istante una news sul Barletta, perché la classifica è tornata un po' a piangere dopo quell'incredibile partita contro il Bari, quella vittoria roboante per 3-0 nella seconda giornata, con veramente un ambiente esaltato. Le cose non sono più andate benissimo, non è più arrivata una vittoria, adesso la squadra giace in zona playout, però è stato molto netto il presidente Romano, che ambizioni ne ha da vendere per il prossimo futuro. Ha parlato di Paci, di Mister Paci, che viene al momento confermato al 100% sulla panchina dei biancorossi. Ha detto: con Paci c'è massima fiducia, se avessi avuto dei dubbi non sarebbe qui. È un grande professionista, una persona dai valori indiscutibili, l'anno scorso ci ha permesso di raggiungere lo storico obiettivo della vittoria del campionato di Serie D. E poi ha parlato anche degli altri impegni, ha parlato della sfida con la Cavese, gli è stato chiesto se potesse però essere quello un ultimatum per l'allenatore, e anche qui è stato devo dire molto difensivo nei confronti del suo tecnico. Ha detto: vi prego di finirla con questa deadline, la partita con la Cavese non può essere vista come una gara da vincere a tutti i costi, altrimenti è una tragedia. Le stagioni si decidono a febbraio, il primo momento in cui si potranno tirare le somme sarà gennaio con il mercato. Se la squadra avrà reagito e fatto bene, andremo avanti così, altrimenti interverremo in maniera importante. Quindi ecco, mi sembra che quello che stavamo dicendo venga avvalorato anche dai fatti. Le ambizioni del Barletta già nelle ultime finestre di calciomercato, anche nei dilettanti, erano state finestre di mercato ambiziose, e quindi fa capire che qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, metterebbe poi sul piatto le sue disponibilità economiche, andrebbe a rimpolpare ulteriormente la squadra. Barletta, che come dicevo poi sarà impegnato con la Cavese in ripresa, quindi anche qui probabilmente arrivano meglio i biancazzurri che non i biancorossi. Sarà una sfida interessante da seguire. Per quanto riguarda invece, ecco, le partite sul campo, ricordo che poi già a breve ritornerà la Serie C, perché c'è già un anticipo domani, c'è questa sfida molto delicata fra Union Brescia e Pro Vercelli nel girone A, con l'Union Brescia che dovrà cercare di fare bottino pieno. La Pro Vercelli ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro il Carpi, è una squadra che va un po' a metà, probabilmente sta occupando la zona di classifica che merita, quindi più o meno a ridosso, con il tutto rispetto, della zona playout, un po' che bazzica fra zona playoff e zona playout. La graduatoria è sempre molto corta, l'Union Brescia deve trovare quello sprint in più. Nell'ultimo turno il pareggio contro l'Ecco, anche leggevo i pareri della gente, per quello che si sentiva in giro non sono umori così positivi, anche perché le aspettative sono inevitabilmente molto alte. Il Cittadella ha perso nell'ultimo turno, quindi non è andato in fuga, però c'è la volontà di iniziare ad ingranare veramente con le marce innestate molto alte. Io sono dell'idea che possa farlo. Prima parlavo di Matteo Viscardi, invece, che ha permesso il collegamento con il direttore sportivo Bedio, ne parlavamo in privato proprio pochi giorni fa, lui invece vedeva meglio la Cittadella, quindi attenderemo poi il prosieguo del campionato, che è ancora molto lungo, per capire quelle che potranno essere le ambizioni in alta classifica. Noi fra poco abbiamo un collegamento nel prossimo blocco molto interessante per chi la Serie C ce la sta raccontando nell'arco di questa stagione, quindi direi di andare subito in pausa, poi per accogliere in tempo il nostro nuovo ospite. A fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta per l'ultimo blocco della puntata odierna di A Tutta Cima. Come detto nel blocco precedente, abbiamo ancora di cui parlare, perché a breve avremo in collegamento chi la Serie C ce la sta raccontando. Una stagione lunga e ancora che dovrà regalare veramente tanti colpi di scena. Dicevo, però, la Serie C ce la sta raccontando tramite i microfoni di Sky Sport, ma lui lo trovate anche alla radio, alla Radio TV della Serie A. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, Andrea Gonzalez. Ciao Andrea, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e ovviamente a tutti gli ascoltatori.
0: E Andrea, ovviamente parto dalle ultime gare che hai commentato, perché poi ci sono anche degli approfondimenti interessanti. L'ultima partita che hai commentato è stata Cavese-Casertana nel girone C, giusto?
1: Corretto, corretto, bellissimo derby, atmosfera splendida, insomma, due tifoserie che hanno dato il meglio di sé, soprattutto quella della Cavese, ovviamente, della squadra di calcio, si giocava a Cava dei Tirreni. Un'atmosfera bellissima, una partita anche altrettanto bella, devo essere sincero.
0: Sì, poi peraltro ti sei goduto a commento anche dei discreti gol, perché quello di Orlando non male dal punto di vista balistico, e devo dire che la Cavese è una squadra che si deve ancora rodare, ma che sta dando risposte. Però è chiaro che Orlando lì davanti, Andrea, è diventato un giocatore sempre più decisivo. Già l'anno scorso ha avuto un impatto ben oltre, personalmente parlo, le aspettative. Mi sembra che sia ripartito un po' da dove aveva lasciato. È una sorta di canto del cigno, però un canto veramente molto molto dilungato.
1: Beh, ce ne fossero di canti
0: infatti, così, devo dire. Sì, poi non parliamo di un giocatore vecchio, anzi.
1: Assolutamente, infatti stavo partendo proprio da lì, aveva compiuto pochi giorni prima 30 anni, perché è un classe 96, se non sbaglio il giovedì prima della partita aveva compiuto 30 anni, e la chiave di lettura che mi è venuta in mente un secondo dopo quel calcio di punizione è: ha raggiunto la maturità calcistica e adesso può giocare come sa giocare, perché Orlando è un giocatore che ha tanta qualità per la categoria. Secondo me è un giocatore che è stato anche sfortunato nel 2017, aveva fatto il salto passando alla Lazio e si è infortunato in quell'estate lì, quando dalla Lazio poi sarebbe passato ed è passato in prestito alla Salernitana, ma era un salto di categoria molto importante. Con il passare degli anni si è ritrovato, l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta, contro la Casertana è stato dominante. E poi quando vedo un giocatore segnare un calcio di punizione, che è un po' una novità, no? Nel calcio di oggi,
0: una disabitudine,
1: mi emoziono particolarmente. E secondo me una delle cose belle della Serie C e Wi-Fi è che si segna ancora tanto.
0: È vero.
1: Calcio di punizione, non ti porto un dato preciso, ma in questa stagione per esempio mi è capitato di commentare anche la punizione di Pestella all'esordio in campionato contro il Barletta. È un campionato dove ancora il calcio di punizione è un'arte, e devo dire che quello di Orlando è stato molto bello da vedere, da commentare, e poi ovviamente è stato bello soprattutto per la Cavese.
0: Devo dire, ci sono ancora, forse il termine specialista sulle punizioni è un termine ancora applicabile alla Serie C, meno purtroppo ad altre categorie. Però comunque, rimanendo sulla partita, invece dall'altra parte è arrivata questa sconfitta per la Casertana, che poi ha portato anche all'esonero di Espinal. Vero che c'erano già state un po' delle discussioni nei giorni precedenti, Pezzella era stato un tema in panchina per tutti i 90 minuti contro il Catania. Io continuo a pensare che alla Casertana i valori non manchino in anche parecchi reparti, anche sull'esterno. Ucada Vezzoni, secondo me, un'ottima coppia di esterni. Però ecco, ti chiedo che valutazioni si possono fare su questa Casertana e se ti aspettavi poi l'esonero di Espinal addirittura.
1: Allora, l'esonero devo dire che nelle ultime ore è stato sempre più, si è avvicinato sempre di più, fino a che poi si è concretizzato, anche percependo e tastando il polso della tifoseria attraverso i social, sembrava abbastanza ampio il partito dei no e Espinal, secondo me anche con un pochino di fretta, perché chiaramente
0: sì, sono d'accordo.
1: Come Espinal ha bisogno di tempo, oltretutto preparando la partita, e quindi porto con la macchina del tempo indietro gli ascoltatori di una settimana. Nel day after Casertana-Catania, aver perso la prima partita in campionato non mi sembrava sufficiente a chiedere la testa all'allenatore, eppure sui social c'era questo indirizzo, diciamo. Ciò che è stato, secondo me, appuntato del finale è stato forse qualche cambio di troppo di formazione. Contro la Cavese, la Casertana cambia 5 giocatori rispetto alla settimana precedente, e anche la settimana precedente ne aveva cambiati altrettanti rispetto alla partita ancora ancora prima. Una squadra che deve trovare l'amalgama, cambiare così tanto, potrebbe essere un rischio, lo è stato, si è concretizzato poi in questo esonero. Sono molto d'accordo con te, la rosa è di assoluto livello, ha tanta qualità, forse ha qualche doppione, perché se in rosa ti ritrovi sia Bentivegna che Piovanello, anche se con piede diverso, rischi secondo me di creare un po' di traffico a centrocampo, specialmente perché ti trovi a dover schierare a centrocampo quando magari loro vorrebbero giocare qualche metro più avanti. Però quando in rosa hai Manconi, quando in rosa hai Castelli, una coppia che si è trovata anche benissimo a livello di connessioni, secondo me puoi ambire a fare un campionato di vertice. Mi permetto semplicemente di dire che la Casertana lo sta facendo un campionato di vertice, con il Catania, che è una squadra quasi di categoria superiore, e ha perso una partita contro la Cavese su un campo complicatissimo. Quindi giusto, diciamo, avere qualche recriminazione nei confronti di un attore che cambia tanto, forse sarebbe stato giusto anche dare un pochino di tempo in più. Capisco però anche la società che ha deciso di agire prima possibile in un calcio che va velocissimo, è anche giusto provare a mettere una toppa il prima possibile. L'allenatore che è stato scelto è un allenatore secondo me molto interessante, sono curioso di vederlo all'opera con una squadra come la Casertana e con una rosa come quella della Casertana.
0: Beh, non ha bisogno di presentazioni, Stellone poi peraltro era passato ancora di più alla cronaca perché a Pesaro aveva dei contratti a lunghissimo termine che in Serie C non sono propriamente la normalità, quindi gli facciamo un po' l'in bocca al lupo a lui, alla Casertana. Però poi mi sposto anche alle altre partite che hai commentato nel turno precedente, quindi un po' più a nord nel girone A, anche per Golettese Trento volevo partire da questa gara qui, perché alla fine il Trento è vero non è riuscito a vincere, però ti chiedo in generale che tipo di impressioni hai. Ormai il Trento di Tabiani, mi sento di dire, è una squadra riconoscibile e riconosciuta all'interno del girone A. Peraltro guardavo una statistica, ha passato al momento solo 12 minuti in svantaggio in tutto il campionato, è una squadra che peraltro gioca secondo me un bel calcio di qualità, quindi ti chiedo che impressione ha avuto in quella partita, meritava certamente di vincere.
1: Sì, diciamo che l'impresa di segnare alla Pergolettese è un'impresa che sta riuscendo a
0: poco. È vero. Era,
1: soprattutto in quel momento del campionato, poi nel frattempo c'è stato il 2-2 contro l'Arzignano che ha un po' sporcato, diciamo, i numeri della Pergolettese. No, hai detto, secondo me, la parola giusta, riconoscibile. Trento ad occhi chiusi, tra virgolette, chiaramente lo riconosceresti, perché gioca sempre nello stesso modo ed è un modo molto bello, qualitativo, anche quando cambiano gli interpreti. Quest'anno c'è la Disa, l'anno scorso c'era fasce invertite, però caratteristiche simili. C'è un allenatore che ha 3 anni sulla stessa panchina, e io torno su questa, diciamo, metrica temporale che secondo me è fondamentale in un calcio propositivo come quello del Trento. Bisogna avere tempo di costruire, e Fabiani ha avuto tempo di costruire, e anche con il cambio degli interpreti le cose stanno andando molto bene. È una squadra che secondo me a livello di roster ha qualcosa in meno rispetto alle squadre di vertice del girone, parlo del Cittadella, parlo di Union Brescia ovviamente, però è una squadra che gioca benissimo, è una squadra che è veramente un piacere vedere, a volte rischia di andare un po' sotto ritmo, ma ha delle geometrie, ha una qualità che veramente è bella da vedere nel girone A. E poi ha Dalmonte, che a volte viene secondo me sottovalutato, ma ogni volta che ho commentato il Trento, e mi è capitato tra l'altro in 2-0-0, quindi non ho portato benissimo al Trento, ma che presentano ogni volta però che vede in campo Dalmonte, vede un giocatore che accende la lampadina, e è fondamentale, è elettrico, è a spunto, a destra, a sinistra, perché se lo aspetti sul destro e poi fa quel gol che ha fatto un paio di settimane fa con il mancino sotto l'incrocio, è un giocatore molto forte, è una squadra che a me piace molto, è bella da vedere. Contro la Pergolettese è andata a sbattere il Trento contro un muro che in pochi sono riusciti a sfondare fino a questo momento, era il terzo 0-0 consecutivo quello tra Pergolettese e Trento per la Pergolettese, il quarto in 5 partite. Una squadra molto concreta la Pergolettese, difficile da affrontare.
0: Sì, vero, i numeri lo hanno dimostrato fino a questo momento. Comunque mi sento di sposare quello che hai detto, è una squadra veramente gradevole e spesso anche efficace. Tra l'altro, ecco, parlavi della coppia degli esterni, Dalmonte è un ragazzo di grandissima qualità, però hai nominato anche la Disa. Volevo chiederti che che impressioni ti ha fatto in questa partita, perché finora devo dirti che in questa stagione mi sembra che abbia fatto un salto di qualità rispetto a, anche ai mesi della stagione precedente. Deve diventare ancora più concreto lì davanti, quello è il salto di qualità che deve compiere, però mi sembra un ragazzo che abbia fatto uno step in avanti, e se riesce ad aumentare l'incidenza sotto porta può essere un elemento interessante, posto che poi è giusto ricordare che è sempre in prestito dal Venezia.
1: Io da su questi giocatori parto prevenuto in positivo, nel senso che a me, se dai da guardare, da commentare, un esterno che rientra a piede invertito, io mi emoziono, a prescindere dall'età e dalla effettiva qualità, devo essere sincero, però la divisa è molto interessante. È una cosa bella, secondo me, per chi segue la Serie C, è proprio questa. Seguendo la Serie C si vede quello che hai detto te, lo sviluppo del giocatore è un altro, la divisa, rispetto all'anno scorso.
0: Esatto.
1: Perché come in tutte le cose, come in ogni lavoro, anche nel nostro, ma particolarmente in quello dell'atleta e specificamente del calciatore, si cresce, si matura e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un giocatore che deve mettere gol, ovviamente, perché nel calcio di oggi gli esterni devono segnare. Ne ha segnato uno splendido qualche settimana fa, ne aveva segnati due splendidi contro la Provercelli, uno glielo hanno annullato. È un giocatore che, appunto, secondo me ha assolutamente prospettiva, come si dice oggi è futuribile, che è una delle parole che va di moda nel commento.
0: Esatto.
1: Del calcio, e ha tanta qualità, ha estra fantasia, deve ovviamente mettere tanta concretezza, però mi sento di dire che ha il maestro giusto, perché Tabiani mette in condizione gli esterni, specialmente quelli che rientrano col piede forte, di fare molto molto bene. Quindi secondo me può essere assolutamente una carta ottima per la stagione del Trento, e può avere un bel percorso di carriera. Poi ovviamente il mestiere del calciatore è un mestiere difficile, tanto quasi quello del giornalista sportivo, quindi ci vuole anche un po' di fortuna.
0: Sì, assolutamente. Noi siamo invece dall'altro lato del campo, perché probabilmente, perlomeno dal punto di vista personale, non avevo le qualità per stare ad alto livello nel terreno di gioco.
1: So fare la carbonara, diciamo.
0: Esatto, sì, anche io devo dire, a livello di ginocchia non sono messo benissimo, ma al di là delle cartelle cliniche dei sottoscritti, poi prima di lasciarti andare, Andrea, volevo chiederti anche di un'altra squadra che hai commentato, sempre nel girone A, e devo dire un'altra squadra gradevole è il Treviso. Tu l'hai commentato contro il Renate, ti chiedo che impressioni ti ha fatto, perché ovviamente è una squadra ambiziosa, secondo me nata per competere ad alti livelli nel girone A, non magari appunto per il vertice immediato, ma comunque consolidata nella zona playoff. Lecito probabilmente aspettarsi qualcosa più dagli interpreti offensivi, soprattutto da Tommasini, però ecco, palla a te sul Treviso, che impressioni ti ha fatto?
1: Impressione positiva, sono d'accordo ancora una volta con te sul fatto che è una rosa costruita, nonostante sia una squadra ovviamente neopromossa in questo campionato, è una squadra costruita per fare una corsa diversa rispetto a quella che tipicamente fanno le neopromosse in un campionato. Ovviamente il primo obiettivo è sempre la salvezza, però si può costruire molto, molto di più. Una squadra interessante che ha puntato anche su giocatori d'esperienza, già a partire dall'anno scorso, quando c'è Gucker a centrocampo, si vede la musica è un po' diversa. Mi soffermo su Tommasini, è un giocatore che può segnare di più, perché fa l'attaccante, ha cioè la maglia numero 9, quindi ha un compito principale che è quello di segnare, ma come lavora di sacrificio per la squadra, nello sviluppare il pallone, nelle sponde, è un giocatore che secondo me quello che magari non sta dando dal punto di vista realizzativo lo recupera in quel modo lì. Se andate a vedere gli highlights di quella partita, a un certo punto Brigati prende il palo, una palla smistata, apparecchiata da Tommasini alla perfezione, e non è stata l'unica di quella partita. È giusto aspettarsi di più, perché gli attaccanti devono segnare, questa è una regola che vale oggi, valeva 10 anni fa e varrà sempre nel gioco del calcio, però secondo me è giusto anche accendere la lampadina, accendere la luce, porre l'attenzione su quello che fa per la squadra, perché non è poco. Poi è rientrato Gerbi, non ha avuto occasione di creare particolari pericoli agli avversari, ma ha trovato un anticipo sul primo palo che ci dice che Gerbi, ovviamente, anche lui è un 9, al di là del numero che indossa. A me piace particolarmente, ma avrei capito l'antifona su Ferri, perché ha quelle caratteristiche che prima citavamo per la Disa, con un po' di differenze, più un 10, però insomma, per intendersi è un giocatore qualitativo. Per arrivare a un punto, il Treviso è una squadra forte, è una squadra che ancora, secondo me, non ha una rosa di situazione per arrivare nelle primissime,
0: no,
1: però per fare la corsa che si è preposta di fare, cioè la corsa, secondo me, dei playoff, a tutte le carte in regola, e i risultati che stanno arrivando lo dimostrano con una serie di risultati molto positivi. Adesso c'è un bello stress test, perché alla prossima domenica c'è la sfida casalinga contro lo Spitaletto, che è un'altra squadra che sta facendo una bellissima corsa.
0: Eh sì, una delle rivelazioni di questo girone A, comunque proprio per il Treviso. Dico, anche che avere Gorini in panchina non è di certo un disvalore, anzi, al contrario, tecnico di grande esperienza. Prima di lasciarti andare, Andrea, non so se sai già che partita commenterai nel fine settimana?
1: Sì, domani, se non sbaglio, oggi è giovedì.
0: Ah, quindi l'anticipo.
1: Esatto, domani si riparte con il Brescia, con un Brescia che gioca contro la Provercelli, 4 pareggi nelle ultime 5 partite, c'è da cambiare completamente passo, diciamo. Brescia è una delle squadre che è ancora imbattuta in questa stagione, però con il Lecco ha perso un'occasione, non è riuscita ad accorciare concretamente sulla Cittadella che aveva perso in casa con l'Albino Lecce. E quindi da questo punto di vista è una partita molto interessante. Dall'altra parte c'è la Provercelli che ha vinto, ha cambiato qualcosa a Bonaire, è passato al 3-5-2 e la coppia di attaccanti Bertolisso ha funzionato, e quindi sono molto curioso di vederla. C'è un precedente dell'anno scorso che dice Brescia 5 Provercelli 0, però poi ritorno fino 0-0, quindi può succedere veramente di tutto.
0: E allora ti sentiremo in commento, Andrea. Con questo io ti ringrazio per la disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata e ti lascio ai tuoi tanti impegni. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a te, buona trasmissione, a presto.
0: Grazie ad Andrea Gonzalez, ripeto, lo sentiamo sempre in commento nelle gare di Serie C su Sky Sport, quindi arricchiamo la collezione dei telecronisti della squadra di Sky. Abbiamo sforato un pochino, quindi dobbiamo andare rapidamente in break. La puntata di oggi di A Tutta C è finita, l'appuntamento domani sempre dalle 9.45 alle 10.45 sarà invece con i colleghi della sede di Firenze. Io ringrazio e saluto anche in cabina di regia Andrea Maglioca. Adesso il podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà l'ora dell'editoriale con Vincenzo Maranggio qui in studio, quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: La lunga sosta per le nazionali si può ormai considerare alle spalle. Dopo 3 settimane senza Serie A, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire e la Roma lo farà contro una diretta concorrente. Le insidie in vista del match contro il Como non sono poche. La prima riguarda la forza dell'avversario, in una trasferta che negli ultimi anni si è rivelata complicata per i giallorossi. A questa si aggiunge l'incognita legata alle condizioni dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, che soltanto in queste ore stanno facendo ritorno nei rispettivi centri sportivi. Un aspetto che potrebbe incidere sulle scelte dei due allenatori. Gasperini e Fabregas dovranno valutare il minutaggio accumulato dai propri calciatori, ma anche i viaggi affrontati e il tempo a disposizione per recuperare. La lunga sosta potrebbe incidere soprattutto su alcuni ballottaggi in casa Roma. In difesa, Mancini ed Hermoso sono i principali candidati per 2 maglie, mentre Balerdi e Ndicka si giocano l'ultimo posto nel reparto. Proprio il minutaggio accumulato durante la sosta potrebbe entrare nelle valutazioni del tecnico. Ndicka ha disputato 187 minuti con la Costa d'Avorio, mentre Balerdi si è fermato a 79 con l'Argentina. L'ex Marsiglia avrà però meno tempo per recuperare, considerando anche il lungo viaggio di ritorno dal Sud America. A centrocampo, Kone resta uno dei punti fermi. Il francese è stato tra i giallorossi più utilizzati durante la sosta, ma dovrebbe comunque partire dall'inizio, anche alla luce dell'infortunio di Cristante. I dubbi riguardano soprattutto la tre quarti. Gasperini dovrà scegliere se affidarsi subito a uno tra Soler o Trigumora, oppure rilanciare Lorenzo Pellegrini dal primo minuto. Soler tornerà tardi dall'Argentina, dopo aver raccolto 45 minuti e aver trovato l'esordio con la nazionale maggiore. Mora è stato invece il giocatore della Roma più utilizzato in questa finestra. Il portoghese ha trovato continuità con l'Under 21, chiudendo la sosta con un gol e un assist. Partite che possono essergli servite per ritrovare ritmo e fiducia, dopo un inizio di stagione nel quale il suo minutaggio con la Roma non è stato sempre costante. Resta però da capire quanto il carico accumulato e il rientro tardivo potranno incidere sulle scelte iniziali. Pellegrini, al contrario, è rimasto a Trigoria e ha potuto lavorare con Gasperini per tutta la sosta, un fattore che potrebbe favorirlo nel ballottaggio. Davanti sembrano esserci meno dubbi. Dybala e Malen sono i principali candidati per partire dall'inizio. Entrambi sono rimasti nella capitale durante la sosta, con Castro, che fresco di soldi con l'Argentina, siederà in panchina. Anche Fabregas dovrà però fare i conti con le conseguenze degli impegni internazionali. Nel reparto difensivo del Como si concentrano alcuni dei giocatori più utilizzati. Ramon ha superato i 200 minuti con la Spagna Under 21, mentre Alex Valle ne ha disputati 180. Più contenuto invece è l'impegno di Chalobah. Couto ha potuto lavorare con Fabregas durante la sosta e dovrebbe completare il reparto. A centrocampo i favoriti sono Acuña e Perrone. Il primo è stato tra i giocatori del Como maggiormente impegnati con la propria nazionale, superando i 200 minuti con la Francia. Perrone è invece rimasto a disposizione di Fabregas, potendo preparare la sfida senza il dispendio di energie legate a partite e trasferte internazionali. Sulla tre quarti, Diao, Nico Paz e Baturina, salvo sorprese, dovrebbero iniziare la partita al primo minuto. Paz rientrerà soltanto a pochi giorni dalla sfida, ma arriva da una sosta particolarmente positiva. 132 minuti, 3 gol e un assist con l'Argentina. Diao ha accumulato 139 minuti con il Senegal, mentre Baturina è stato impiegato meno della Croazia e arriverà quindi con un carico inferiore. Davanti il favorito resta Douvikas. L'attaccante greco è stato utilizzato soltanto per 23 minuti durante la sosta, riuscendo comunque a trovare il gol, e dovrebbe quindi presentarsi alla ripresa senza un particolare dispendio di energie. Gasperini dunque dovrà soprattutto valutare i rientri tardivi di Balerdi, Sule e Mora. Situazione simile con Fabregas con Nico Paz, che tornerà dal Sud America soltanto a pochi giorni dalla sfida, oltre a Ramon, Valle e Acuña, reduci da un impiego consistente con le rispettive nazionali. Dettagli che potrebbero incidere sui ballottaggi iniziali e sulla gestione delle energie nel corso dei 90 minuti. Con il podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it, Valerio Conti.
2: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
4: Apriti cielo, spalancati futuro, soprattutto per Antonio Conte. Sì, ma dove? Le parole del tecnico salentino sono un terremoto sulle panchine internazionali. Sì, una scossa tellurica, una sola, tutto si riassesta, ma l'ombra lunga di Antonio Conte si poserà ancora? Ci sono venuti in mente quattro club, ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Antonio Conte ha parlato di Athletic e ha detto che è pronto a rispolverare la storia in un grande club che in questo momento ha una storia un po' annebbiata, diciamo così, non sta rendendo onore e merito a quella che è stata la storia. Poi ha elogiato la Premier League, ha detto che lì si lavora col bazooka altrove con le pistole, si parla ovviamente di potenza di fuoco economica, e ha fatto un'intervista a The Athletic in Inghilterra. Ora, se voi voleste mandare un messaggio alla Premier League, probabilmente scegliereste un grande media come The Athletic, per far capire, con tanto di elogi, ma anche di messaggio ai naviganti, che la Premier è un campionato dove evidentemente, dopo un periodo difficile che ha passato a livello personale, evidentemente è pronto a tornare. Chi è che non sta rispettando la sua storia? Premier League. Potremmo fare una lunga lista. Ne citiamo due però, più di altri. Il Chelsea, che ha più giocatori che altro, che titoli, che sogni, e ne ha tanti. Ha una rosa da ridimensionare, un progetto da razionalizzare. È una squadra dove Conte c'è stato, dove Conte ha vinto, dove Conte potrebbe anche tornare. Chissà, vedremo. E dall'altra c'è il Manchester United. È sempre stata quest'ombra di Conte per i Red Devils, una suggestione che c'è sempre stata, e dall'addio di Sir Alex Ferguson, quel trofeo, sì, con José Mourinho, il disastro, il buco nero dello United è una cosa che nessuno, neanche lo Special One, è riuscito a risollevare. Eppure ci ho provato con tutti i profili, l'ultimo adesso è Michael Carrick, ma neanche lui riesce evidentemente a farlo. Non sta rendendo onore alla sua storia lo United, oramai da troppi anni. Forse lo United è questo, non è più quello della sua storia, ma un grande condottiero, chissà che non riesca a risollevarsi. L'ho fatto praticamente dovunque. In Italia è un'altra storia. Certo, il fatto che abbia fatto questa intervista in Inghilterra ci fa pensare che il messaggio sia lì diretto, però è chiaro che se Conte dice che un club non sta rispettando, non sta andando di pari passo a quella che è la sua gloria storia, ci vengono in mente due società per gli ultimi anni, per i trofei non vinti, Milan e Juventus, inevitabilmente. Juventus Conte, dobbiamo allungarci con i discorsi, è un'ombra che alleggerà sempre fin quando non tornerà ad allenare la Juventus. Ce ne voglia Spalletti, il prossimo allenatore o chi per lui, ma Conte sarà sempre lo spettro che spaventerà il tecnico della Juve ogni sconfitta, finché non tornerà ad allenare la Juve, perché lo vuole l'ambiente, perché lo vogliono tanti, evidentemente non tutti, perché altrimenti allenerebbe la Juve già da adesso. Però evidentemente lo dobbiamo mettere lì. Questo percorso della Juve vuole rispettare la storia della Juve, ma anche il fatto che non vinca titolo a così tanti anni, insomma, è abbastanza sintomatico. Beh, poi c'è il Milan. Il Milan però ha intrapreso un nuovo viaggio, un nuovo progetto. Certo, è tutto sub iudice. Con Amorim sta avendo una direzione chiara, giusta o sbagliata, ma comunque chiara, decisa e determinata. Però se dobbiamo pensare quattro squadre, queste quattro pensiamo con un indizio per l'Inghilterra, per dove ha deciso di parlare, se uno stratega decide bene ogni sua mossa e Conte è uno stratega, e poi vedremo che cosa accadrà. Siamo molto curiosi, ma con la certezza Conte non parla mai a caso.
2: Tutto Mercato Web in podcast.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
5: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale a lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
6: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti e ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione mai stata fatta in casa K.
5: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma, con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
6: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Non dopo essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
5: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai, inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomic, 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo superato la lunghissima pausa per le nazionali e soprattutto un periodo nel quale si sono vissute tante situazioni, dalla ricostruzione in campo firmata da Roberto Mancini con quattro partite che hanno raccontato storie diverse, brutta la prima storia, quella con il Belgio, molto meglio invece la vittoria in entrambe le partite contro la Turchia, in casa e fuori, prima fuori e poi in casa, in mezzo anche il pareggio, comunque prestigioso e importante contro la Francia. Punto e a capo per quanto riguarda la nazionale, ci si ritroverà a novembre, quindi tra circa un mese si rifermerà di nuovo il campionato per una breve pausa ancora dedicata alle nazionali. Capiremo se ci saranno dei progressi ulteriori per quanto riguarda la nostra nuova nazionale. Nel frattempo sapete tutto quello che è successo, quindi la questione relativa alla FIGC, il commissariamento affidato a Malagò e la corsa verso la poltrona della FIGC. Per ora Malagò senza rivali, ma attenzione, magari qualche colpo di scena di un nuovo candidato potrebbe arrivare, tant'è che Malagò però ha anticipato ogni discorso alle elezioni portandole al 14 di dicembre in modo da accorciare i tempi per provare a stimolare l'affaccio di un nuovo candidato, e quindi diciamo per adesso non dovrebbe esserci alcun dubbio perché il candidato principe sarà Malagò, naturalmente, che quindi ritroverebbe la sua poltrona che ha lasciato e che sta difendendo adesso, comunque rappresentando adesso da commissario federale. Tra le altre cose c'è da raccontare anche un po' di quelle che sono le indiscrezioni arrivate da Repubblica ieri, che ha raccontato di Percassi e Marotta che starebbero facendo pressione proprio sul commissario Malagò perché sostituisca nel ruolo l'attuale segretario generale Brunelli con l'avvocato Viglione. Questo è tutto da attuale legislatore della Federcalcio, questo per raccontare che poi non sembra esserci davvero un sostanziale cambio. Nel frattempo si avvicina, come dicevamo, il campionato, si ritorna in campo sabato, aprono i giochi Genoa e Fiorentina alle ore 15, alle 18 Inter Parma, altra gara intrigante, bella, perché comunque insomma il Parma si riaffaccia con la nuova guida tecnica affidata ad Alberto Gilardino, l'Inter che non vuole perdere il passo con una Roma agguerrita. Le parole di Gasperini sono state molto chiare: volevamo lo scudetto in 3 anni, certo se anticipiamo i discorsi non ci dispiace. La sera ci sarà Napoli-Frosinone, occhio perché è una partita estremamente delicata, sulla carta magari è favorito sicuramente la squadra di Massimiliano Allegri, che però deve fare la conta dei danni anche per la pausa con le nazionali, tantissimi gli infortuni, ma un grande recupero, quello importante, di McTominay, che ha avuto ovviamente la abilitazione da parte della FIGC per quanto riguarda la possibilità di scendere in campo dopo l'intervento all'aritmia benigna, quindi recupera un elemento molto importante Allegri, ma ne perde tanti, e quindi c'è l'ultimo in ordine di tempo è Vergara proprio con la nostra nazionale, l'infortunio al polpaccio lo terrà fermo per circa un mese, quindi presumibilmente dovrebbe saltare anche la sfida contro la Juventus in programma, se non ricordo male, domenica 1 novembre. A proposito di Juventus, sarà lei a chiudere il turno di campionato domenica contro il Cagliari, a casa del Cagliari alle 20.45. Nella giornata di domenica si parte con un gustosissimo Como Roma, lo so ragazzi, ci si impiglia ogni tanto con le vocali aperte e chiuse, a ora di pranzo, Lecce e Bologna alle 15, così come Lazio-Monza, anche la Lazio deve fare i conti con gli infortuni, si ferma anche Gudmundsson e non solo. Sassuolo-Milan alle 18, con il Milan che deve necessariamente continuare il passo positivo, ha parlato a Morim dicendo che ha sempre tifato Milan sin da piccolino, e poi appunto la partita tra Cagliari e Juventus. Il turno poi si completerà lunedì con le sfide tra Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ma a proposito di sabato c'è un altro appuntamento, perché ci saranno le elezioni dei vertici AIA, 3 candidati, come sapete, Massini, Pisa, Creta e Pacifici, con i rispettivi programmi annunciati, e tutti quanti volevano un candidato unico, ma poi nessuno è stato disposto a cedere il passo all'altro, quindi ognuno presenterà il proprio percorso, con Massini in particolare che ha detto parole pesanti che adesso andremo anche ad analizzare. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Francesco Bonfanti Network. Ciao Francesco, ben ritrovato. Oh, eccoci qua.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati anche a voi.
1: Dall'abbigliamento noto che anche lì sono crollate le temperature, diciamo, comincia a fare freschino, si avvicina l'inverno.
2: Confermo.
1: Ci sta. Senti, invece, come sono le temperature del nostro calcio dopo l'ultima vicenda? Allora, in campo ti chiedo che se

0: sensazione ha avuto la nazionale di Mancini, che adesso attende novembre per dare ulteriori prove, e soprattutto la vicenda federale che retrogusto ti ha lasciato?
1: Ma allora, per quanto riguarda il campo, devo dire che mi ha lasciato delle buonissime sensazioni, perché sia per quanto riguarda la nazionale, ma estenderei il discorso anche all'Under 21,
0: Bravo,
1: perché
0: assolutamente.
1: secondo me è un tutt'uno quello che c'è, il legame che c'è tra Mancini e Baldini. Oggi ho letto con grande interesse l'intervista dal CT dell'Under 21 sulla Gazzetta, e dice delle cose molto belle, molto sensate, molto proiettate verso il futuro, e credo che insomma la nazionale abbia trovato una sua strada per poter tornare a essere competitiva. Ci eravamo tutti un po' spaventati dopo la sconfitta brutta in casa contro il Belgio. Devo dire che le due vittorie sulla Turchia e il pareggio decisamente convincente contro la Francia ci fanno guardare al futuro con una prospettiva molto diversa, compreso il fatto di poter essere teste di serie al sorteggio per l'Europeo del 2028, cosa che non guasta. Evitiamo la retrocessione nella Serie B della Nations League, il che non guasta. E quindi secondo me tra i giovani che sta lanciando Mancini e quelli che sta valorizzando Baldini, ma soprattutto la sinergia che c'è tra i due gruppi, con il fatto che i due si parlino per eventualmente, come ha fatto Mancini, lasciare dei giocatori a Baldini in virtù degli impegni che aveva l'Under, mi sembra una cosa molto bella e una prospettiva decisamente incoraggiante. Per quanto riguarda il discorso extracampo, beh, devo dire che questa vicenda secondo me ha un solo grande vincitore, che è Giovanni Malagò. Mi sembra insomma, una farsa un po' all'italiana, che ha mostrato insomma, tutte le crepe che circolano tra il CONI, le varie federazioni. Il grande sconfitto, secondo me, è Buonfiglio. Non ne esce bene neanche il ministro Abodi. Mi è sembrata una retromarcia, quella di Buonfiglio, molto politica, legata al fatto che probabilmente aveva capito
0: Che rischiava di
1: che
0: perdere
1: la richiesta
0: l'Outro.
1: di commissariamento non sarebbe passata, perché prima la Giunta e poi il Consiglio nazionale avrebbero probabilmente bocciato questo tipo di ipotesi. E se noi la guardiamo in termini politici, quando il governo e quindi i ministri votano contro il primo ministro si deve dimettere. E in rapporto stava succedendo esattamente la stessa cosa. Se la giunta fosse andata contro il presidente si sarebbe dovuto dimettere. Secondo me Buonfiglio questa cosa l'ha capita, ha capito che rischiava lui di rimetterci la
0: Esatto.
1: poltrona e non Malagò, e quindi ha fatto 12 marce indietro cercando di prospettare a Malagò questo commissariamento, che fa veramente sorridere, perché Malagò diventa il commissario di se stesso, in attesa che lui stesso indica le nuove elezioni, in cui ci sarà un solo candidato che sarà Malagò. E quindi il 14 di dicembre noi avremo Malagò come nuovo presidente federale, ma con un tesserino in tasca, perché poi abbiamo capito che
0: Sì.
1: tutto ruota attorno a questo tesserino. Cioè, questo ti dice insomma la farsa alla quale abbiamo assistito negli ultimi giorni.
0: A meno che Francesco te la butto là, e anche questa è stata già arginata. Che io sono d'accordo con te quando dici che poi quello che esce vincitore sostanzialmente è Malagò, perché anzi, poi dopo si è tolto anche i sassolini dalla scarpa. No? In un primo momento ha detto, uno dei sassolini è stato, mi rendo conto che è una cosa ridicola quello che è successo, però adesso ci avrò il tesserino, quindi tutto a posto. In un'altra ha detto, beh, poi c'era anche qualcun altro, credo che abbia fatto tutta questa storia con un conflitto di interessi abbastanza chiaro, riferimento a Buonfiglio, a suo figlio, dirigente della Kings League, eccetera, eccetera. Quindi doppio sassolino dalla scarpa con grande eleganza. Dopodiché lui aveva possibilità di indire le elezioni fino al 31 gennaio, diciamo orientativamente si era parlato del 6 gennaio. Allora lui ha detto facciamo il 7, vabbè però magari il 7 faranno ponte qualcuno, quindi facciamo il 14 e sceglie il 14. Una scelta, ti faccio questa domanda, fatta per evitare che magari ci possa essere il tempo da parte di qualcuno di individuare un altro candidato, cioè sarà l'unico candidato Malagò, ma lui ha pensato anche qua se le cose si mettono in un certo modo, se i nemici continuano ad essere dei nemici, magari si possano coalizzare per trovare un nuovo candidato, mentre se io faccio le elezioni il 14 dicembre non gli do praticamente il tempo di mettere in piedi un altro candidato eventualmente.
1: Allora, dal punto di vista tattico, la tua osservazione è corretta e potrebbe avere un fondamento. Il punto, secondo me, però, è che quando tu sei stato eletto con il 70% dei voti, Il 70% dei voti ti dà una garanzia e una tutela tale per cui sei blindato da ogni punto di vista. Il fatto che ci possa essere un unico candidato, ovvero Malagò, fa parte dell'accordo di commissariamento, cioè nel momento in cui Buonfiglio ha capito che ciò che voleva fare non sarebbe andato in porto, secondo me automaticamente ha cercato di apparecchiare la tavola nella maniera più veloce, rapida e indolore, fondamentalmente dando la garanzia a Malagò di poter essere rieletto, e così sarà. Quindi secondo me la finalità di indire le elezioni così presto è per cercare di chiudere questa cosa il più rapidamente possibile e tornare finalmente a parlare delle cose che veramente sono importanti, perché abbiamo buttato via sostanzialmente 3 o 4 mesi a causa di un tesseramento, quella che i giuristi che appoggiavano questo tipo di posizione definivano una grave violazione. Onestamente mi sembra eccessivo definirla grave violazione, cioè sì, è un formalismo che mancava, ma da qui a definirla una grave violazione ovviamente ce ne passa, e non è assolutamente questo il caso, per cui secondo me il discorso di fare le elezioni subito, e probabilmente Malagò a questo punto andrà anche oltre il 70%, considerando che la cosa fondamentale è stata la conferma dell'appoggio da parte della Lega di Serie A, che pur avrebbe potuto avere qualcosa da ridire nei confronti di Malagò per il discorso Conte, per il discorso Bianchedi, per il discorso Mancini, Ranieri, eccetera, eccetera, Maldini, Leonardo, insomma un po' di screzi ci sono stati, eppure la Lega di Serie A ha confermato la fiducia a Malagò e tutti quanti andranno dietro, credo, a questo tipo di decisione.
0: Poi Francesco, nel cappello introduttivo raccontavo anche un po' di quello che è stata la rivelazione di Repubblica ieri, che ha raccontato che Percassi e Marotta, che non a caso sono quei due rimasti un po' più defilati rispetto al gruppone principale per la rielezione di Malagò, sarebbero facendo pressione su Malagò per sostituire nel ruolo dell'attuale segretario generale Brunelli con l'avvocato Viglione, che è il responsabile legislativo della Federcalcio. Questa diciamo pressione, questo nome, ti inquieta in qualche modo, o avresti, cioè, sei più di quelli che dicono facciamo un nuovo presidente federale, cambiamo anche magari altri ruoli all'interno della federazione, una bonifica generale, ripartiamo togliendo ogni dubbio, ogni perplessità, ogni dietrologia, o ritieni che questa promozione sia una promozione giusta, giusta o strategica secondo te?
1: Ma allora, secondo me è strategica, anche perché credo che Brunelli abbia, tra virgolette, o stia pagando la colpa del famoso discorso del tesserino. Credo che sia legato anche a quel tipo di scelta,
0: anche il legislatore, avrebbe dovuto vigilare sulla questione anche il legislatore federale, no? Che poi dopo alla fine, da quello che si racconta,
1: sì.
0: Ha detto lo dovevi sapere tu, non c'era bisogno, te lo ricordavo io.
1: Sì, sicuramente c'è un po' un rimbalzo di responsabilità, perché poi alla fine, come sempre succede, chi doveva decidere, chi doveva avere questo tipo di accortezza, quindi credo che anche il fatto di voler cambiare eventualmente questo tipo di figura sia una situazione un po' strategica per chiudere magari determinati ponti con il passato, ma credo che insomma siano situazioni comunque che stiano a latere rispetto poi alla questione principale. Cioè, mi sarei preoccupato molto di più se davvero la Federcalcio fosse stata costretta a fare delle elezioni vere e quindi ripartire completamente da capo. La cosa importante adesso, secondo me, è dare continuità al progetto e alla linea che è stata scelta, che è stata deliberata 3 mesi fa, continuare a dare fiducia a Malagò e farlo lavorare, perché di lavoro ce n'è veramente tanto. Quando Maldini diceva per riformare davvero la nazionale ci vorranno 8-10 anni, ha detto una cosa che dal punto di vista della comunicazione non è stata centratissima, perché insomma ha creato un po' di problemi, però in realtà dice una cosa anche molto vera, perché Se voi ci pensate, tra 8-10 anni i ragazzini che adesso ne hanno 10 saranno i giocatori che giocheranno in nazionale a 20 anni, quindi ci sta proiettarsi così avanti nel futuro. Serve fare un lavoro gigantesco a livello di settori giovanili, a livello di regolamentazione, a livello di campionati, e ripeto, vanno fatti parallelamente. Un conto è il discorso di campo, che comunque secondo me, ripeto, con Maldini e con Mancini e con Baldini in qualche modo si sta lavorando molto bene, e parallelamente però bisogna lavorare anche sulle istituzioni e su tutto ciò che riguarda la regolamentazione di campionati e di situazioni che in questo momento evidentemente ci stanno penalizzando nel portare i ragazzi in Serie A.
0: Hai citato giustamente Maldini, ti chiedo se questo lo individui come unico errore commesso da Malagò in questo suo primo mandato, che poi magari diventerà il secondo mandato, cioè delegare a Maldini e poi a Leonardo la scelta del CT, salvo poi farli decadere dopo 15 giorni, perché poi si sono dimessi dopo 15 giorni di lavoro, dicendo no, facciamo così, la scelta del CT la prendo io, e quindi chiaramente delegittimando quello che era stato il loro lavoro. È stata anche lì confusione, si è fidato troppo di un dirigente che poi non ha rispecchiato quella della sua visione, quindi lui ha detto preferisco fare brutta figura io ma non sbagliare CT un'altra volta, o è stato anche lì un errore strategico per la serie? Io mi sono affidato anche a dirigenti giovani, però forse alla fine è meglio se decido io. Ho tolto ogni dubbio.
1: Allora, devo dire, sul discorso Maldini-Leonardo ne escono tutti abbastanza male, secondo me. Ne sono usciti tutti abbastanza male perché ci sono state tutta una serie di errori di comunicazioni che non ho capito, non ho compreso. Non ho capito la scelta iniziale di Malagò, l'ho capita ed ero anche convinto del fatto che fosse una scelta corretta. Non ho capito l'atteggiamento di Maldini e di Leonardo, che appena... e si sono visti tra virgolette bocciare il loro candidato, che era Andrea Pirlo, in maniera troppo risentita si sono chiusi in loro stessi e hanno immediatamente presentato le dimissioni. Anche la vicenda Pirlo, insomma, è stata abbastanza particolare, perché il fatto di aver contattato Pirlo senza che nessuno verificasse l'esistenza di questi contratti commerciali con questa agenzia di betting russa è stato un altro errore abbastanza grave, abbastanza particolare. Detto questo, però, gli stessi Maldini e Leonardo, secondo me, se ne sono andati via in maniera troppo risentita, perché se prima parli di un progetto che vale per 8-10 anni e poi te ne vai via non appena bocciano il tuo candidato per il CT, insomma, mi sembra un atteggiamento un po' troppo eccessivo da questo punto di vista. Cioè, si poteva trovare ancora una via di mezzo nel dire d'accordo, Pirlo lo bocci per tutta una serie di motivi, ma il progetto federale deve assolutamente andare avanti. Quindi a quel punto, secondo me, Malagò si è ritrovato a dover scegliere lui il candidato CT. Anche lì, secondo me, ci poteva essere una migliore comunicazione, ma tra le parti, nel cercare di capire perché da una parte si propendesse più per Conte, dall'altra parte invece ci fosse la volontà di portare Mancini. Alla fine Malagò, a fronte di queste dimissioni, secondo me ha preso la scelta più naturale, cioè quella di decidere lui per primo chi fosse il CT, dare una nuova struttura. Non credo che questo fosse il suo scopo fin dall'inizio, il famoso discorso del circolo Aniene, insomma, non vorrei vederci troppa dietrologia da questo punto di vista.
0: Potranno sicuramente anche essere amici, però dice Mancini e Ranieri sono comunque due garanzie.
1: Beh, insomma, comunque è stata fatta una scelta corretta, cioè a me piace la struttura che è stata data alla nazionale. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche vedere Maldini e Leonardo. Mi sembra che a un certo punto si sia creata una situazione un po', come dire, Milano contro Roma, i tifosi da una parte, i tifosi dall'altra, sì, quasi una cosa territoriale, mezza politica, insomma. Alla fine Maldini e Leonardo, secondo me, sarebbe stata una bella coppia. Mancini, Ranieri e appunto ci aggiungo Baldini sono secondo me altrettanto garanzia di affidabilità per quanto riguarda i progetti verso il futuro.
0: E non è finita qua, Francesco Bonfanti caro, perché tra due giorni ci saranno le elezioni dei vertici AIA, perché in tutto quello in cui è venuta meno il nostro mondo del calcio è decaduto in tutte le sue funzioni, dal designatore anche, che Rocchi, per una vicenda, un'inchiesta Arbitropoli che poi si è rivelata essere fuffa, e qui anche qui una risposta qualcuno ce la dovrebbe dare, perché comunque è un'inchiesta portata avanti con i soldi della gente, sostanzialmente i fondi pubblici, ma a quanto pare non c'era nulla, perché è stato tutto rapidamente archiviato dalla giustizia ordinaria e anche da quella sportiva con Chinè. Peraltro, insomma, l'unico appiglio che è stato dato è che è diventata di dominio pubblico troppo presto, impedendo agli inquirenti di mettere sotto controllo telefoni, intercettazioni per cercare di capire di più, e quindi non è potuto andare avanti, ma alla fine è stata fuffa, ha pagato Rocchi di fatto un prezzo per un qualcosa che Agliatti non è successo, però arriva Orsato. Ma nel frattempo noi avevamo pagato un'altra vicenda, quella di Antonio Zappi, di quell'inchiesta che lo ha riguardato, che lo ha portato alla squalifica per 13 mesi in quanto capo dell'AIA, e quindi decaduto nonostante Zappi adesso sia però ricorso anche al TAR. E quindi ci sono le elezioni di sabato, e sabato si deciderà. Tra i vari candidati, Pisacane, Massini, Pacifici, ci sono le parole di Massini che mi hanno colpito molto, e te le vado a rileggere, rilasciate al Corriere dello Sport. La mia disponibilità, insomma, c'è sempre, mi metto a disposizione, quello che voglio dare, siamo una nuova classe dirigente, però lui ha parlato sostanzialmente di il male dell'AIA è il clientelismo e il marchettificio. E poi tutti e tre i candidati parlano di un'autonomia dell'AIA che deve, sia economica sia strutturale, che deve portare a renderla più credibile. Accuse pesanti, chi ti aspetti tu dalla nuova, chi sarà, chiunque sia il nuovo eletto all'AIA, che cosa ti aspetti dalla nuova associazione arbitri in Italia? Cioè, qual è il cambiamento che ti auspichi, se ci sarà?
1: Guarda, non so se ci sarà effettivamente un cambiamento, anche perché comunque vengono preannunciati vari ricorsi al TAR, vengono preannunciati comunque situazioni che secondo me con il calcio giocato hanno veramente poco a che fare. Mi sembra molto, molto politica come situazione, una situazione molto intricata, cioè se già facciamo fatica a capire tutto ciò che succede in Federcalcio con giunta, consiglio nazionale ed eventuale commissariamento, figurarsi entrare nei meandri di quella che è l'AIA con questi tre candidati. In realtà secondo me la cosa importante è che ci sia una chiarezza nei confronti della gente, una chiarezza nei confronti delle persone. Devo dire, tu facevi prima riferimento al discorso di Rocchi. Sì. Rocchi può piacere o non piacere, può aver lavorato bene, può aver lavorato male, però alla fine ha pagato e ci ha rimesso il posto di lavoro per una situazione che alla fine si è sgonfiata in maniera completa, in maniera totale. Cioè, mi domando, a Rocchi qualcuno dovrà pur chiedere scuse eventualmente, perché un conto è dire rimuovo il designatore Rocchi perché ha lavorato male, e allora quello è un certo tipo di valutazione. Ma costringere Rocchi a fare un passo indietro per una situazione che poi nella giustizia ordinaria, nella giustizia sportiva ritengono di dover condannare, secondo me dal punto di vista puramente personale, dal punto di vista umano, mi sembra una cosa molto scorretta, perché lui ci ha rimesso il posto di lavoro per una cosa che alla fine ha portato risultato zero. Dopodiché c'è un nuovo corso dal punto di vista arbitrale, che poi è quello che a noi forse interessa di più, perché sostanzialmente a noi interessa il comportamento degli arbitri sul campo, non tanto, sì, quello che succede nei palazzi o nelle stanze dell'AIA. Devo dire che il nuovo corso Orsato mi convince, ero presente settimana scorsa a Lissone all'incontro tra Orsato e i giornalisti, personaggio molto particolare Orsato, molto decisionista, molto grintoso, molto convinto di tutto quello che fa. Non tutto quello che è stato scelto è stato fatto in queste prime giornate di campionato mi ha convinto, però non ha convinto lo stesso designatore, che con grande onestà ha ammesso degli errori piuttosto evidenti. L'idea di restituire il calcio alla sua vera essenza, quindi uno sport di contatto, uno sport
0: in cui è più bello all'arbitro in campo,
1: giocare che vedere gli arbitri fischiare. Assolutamente, assolutamente sì. Poi, ripeto, è stato bello come confronto, anche perché abbiamo discusso anche proprio di episodi arbitrali. Alcuni errori sono stati talmente evidenti, talmente palesi, che lui per primo li ha ammessi, arrabbiandosi molto anche con i suoi arbitri. Deve essere uno che quando si arrabbia non fa passare dei quarti d'ora ad arbitri e varisti. Su altre cose si mantengono posizioni diverse, però per carità fa parte anche della dialettica e del confronto.
0: E parliamo anche nel finale, finalmente, di calcio giocato, o meglio di calcio giocato dalle squadre di club, perché fino adesso c'è stata questa lunga, interminabile pausa per le nazionali. Si ritorna in campo, è chiaro che ripristinare gli equilibri prima di questa lunga sosta è difficile, nel senso, ci sono squadre che sono partite bene, squadre che sono partite meno bene. Questa lunga sosta crea una nuova partenza. Inter e Roma sono sostanzialmente quelle che più strutturate in corsa verso lo scudetto. Gasperini ha anche detto ce lo aspettavamo in 3 anni, se anticipiamo i tempi male non è. L'Inter è quella sicuramente più strutturata. Il Como aveva perso un po' il passo, però adesso affronta proprio la Roma. quindi scontro diretto Roma-Como, che sarà la partita più intrigante di questo turno di campionato, con l'Inter che affronta in casa il Parma. Intanto ti chiedo di questo Como-Roma, che partita ti aspetti e che risposta ti aspetti dalla Roma, perché è una prova di maturità per entrambe, no?
1: Beh sì, assolutamente sì, mi aspetto una partita sicuramente divertente, con gol, con azioni, con occasioni. Insomma, sono le due squadre che francamente mi diverte di più guardare dal punto di vista proprio dello spettacolo puro. Sono sicuro che sarà una bellissima partita. Il Como deve dare un segnale forte, perché comunque la sconfitta di Frosinone qualche dubbio effettivamente lo ha lasciato. La Roma sicuramente è una squadra strutturata, che con Gasperini sta facendo un lavoro molto molto molto importante. Non sono così convinto che chi vince delle due diventi l'anti-Inter, perché secondo me in questo momento lo è più la Roma del Como, che secondo me potrebbe patire un po' di più il discorso Champions League. Per quanto riguarda il campionato, io vedo comunque l'Inter nettamente favorita rispetto a tutte le altre, a due squadre, a due rose, ha la possibilità di ruotare i giocatori, è la squadra che è maggiormente abituata a gestire il doppio impegno campionato Champions, quindi secondo me l'Inter comunque è nettamente la favorita per il campionato. Dipenderà molto dal percorso europeo, perché vale per la Roma, vale per l'Inter. Chi va avanti in Champions League ha un doppio impegno anche in primavera, che rischia effettivamente di pesare. Chi dovesse uscire prima dalla Champions League potrebbe dedicarsi maggiormente al campionato e quindi diventare una rivale molto più importante per le altre squadre. Quindi se la Roma non dovesse proseguire fino ad aprile, a maggio, il proprio percorso in Champions, sicuramente potrebbe concentrare sforzi e risorse sul campionato. Allora per l'Inter si potrebbe fare un pochino più difficile. Inter che ha dei problemi difensivi, perché il fatto di essere andata sotto di due gol nelle ultime quattro partite è un dato sicuramente allarmante. Dall'altra parte però l'Inter ha un attacco talmente importante, talmente spaventoso, da riuscire praticamente sempre a rimediare anche a un doppio svantaggio, cosa che insomma altre squadre non so se sarebbero in grado di fare. Mi limiterei a Inter e Roma, sinceramente, con il Como eventuale
0: terzo incomodo,
1: come dire, outsider di lusso, perché comunque il Como è una squadra che mi diverte e che ha una struttura di gioco veramente molto molto molto piacevole. Per quanto riguarda le altre, io Napoli, Juventus e Milan le vedo un passo indietro, nonostante quel che si dice del Napoli. A me il gioco di Allegri non convince, mi sembra un gioco ormai superato. Juventus e Milan secondo me hanno in panchina allenatori più bravi, in grado di dare un gioco, però chi per un motivo, chi per l'altro, insomma, hanno un po' di problemi. La Juventus ha il problema sicuramente del centravanti. Il Milan in questo momento deve ancora trovare una struttura di gioco tale da permettere, per esempio, di valorizzare le caratteristiche di Gonzalo Ramos, che segna e ha segnato tanto in Portogallo con la nazionale, ma che col Milan è ancora fermo a un gol.
0: No, perfettamente d'accordo con te. Francesco, grazie. Francesco Bonfanti, grazie. Netwick, grazie per essere stato con noi.
1: È stato un piacere, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Francesco. Bella chiacchierata, abbiamo toccato un po' tutti i punti che approfondiremo adesso naturalmente al rientro dopo la prima pausa. Finisce l'editoriale, comincia l'autocalcio, avremo, non lo so, stavo per dire il nome ma non ho avuto ancora conferma, avremo tutto Mercato Web però dalla redazione, che ci daranno un po' di aggiornamenti, ritorniamo un po' sulle partite che ci saranno. E poi Luca Calamai, un collegamento con Napoli per capire anche un po' la situazione infortuni, poi andiamo da Len Valnegri, insomma tanto di cui parlare, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Caredi, tutto mercato web. Ivan, ciao, buongiorno.
2: Il ritmo. Quanto ti piacciono gli inframezzi di Maiocca?
1: Belli, belli. Rilancialo, Maiocca, rilancialo.
2: Il ritmo.
1: Il ritmo, grande ritmo, dai, alla grande.
2: Scusa, fammi finire.
1: Va bene, che cosa vuoi aggiungere? Allora, Ivan, veniamo a noi. Archiviata la questione federale. C'è un altro capitolo nel quale probabilmente sarai interessato anche tu, da inviato di tutto il mercato web, che riguarda le elezioni dell'AIA di sabato. Dopodiché però sabato finalmente si torna in campo. Dammi due paroline su quelle che sono i primi progetti e i programmi elettorali presentati dagli esponenti.
2: Vabbè, ma i programmi elettorali sono pace e bene.
1: Sì, lo so.
2: Dai,
1: diciamo semplicemente che c'è qualcuno che è andato, vincerà Pacifico. Massini ci è andato parecchio duro con diciamo, nel definire il male dell'AIA, il clientelismo e il marchettificio, no? È stato abbastanza pesante.
2: Sì, sì, è vero, c'è da dire che considerando Massini, tra l'altro, anche una brava persona, che ha saputo gestire bene questi mesi molto, molto delicati per l'AIA, comunque espressione della governance che diciamo c'era finora, nel senso che comunque il vicario di Zappi, tra l'altro, oggi ha visto respinta la sua domanda cautelare dal Tarlazzo. Quindi...
1: Ah, perfetto, ok, questa è una notizia più che mi dai, perché sennò si creava anche questa situazione, no? Magari veniva eletto il nuovo presidente dell'AIA, lui vinceva il ricorso e poi che succedeva? E invece non è stato respinto.
2: Non credo abbia... Allora, diciamo che il cautelare un po' anticipa, non è una pronuncia sul merito, però... Diciamo che l'anticipo un pochino, ma non credo che abbia possibilità di vincere, no? Non mi sembra, mi permetto di dire, un ricorso pretestuoso, assolutamente, ognuno ha il diritto di far valere le proprie ragioni, però diciamo che credo che in questo caso la giustizia sportiva abbia lavorato bene, onestamente.
1: Bene così, allora archiviamo, vediamo quello che succederà sabato in termini di elezione del capo dell'AIA. Veniamo però anche insomma al campionato, si ripartirà da Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone. Ora, io volevo concentrarmi un attimo in casa Napoli per lo più con te, che tanti infortuni, devo dire che poi è stata colpita anche la Lazio, parzialmente, ma la Juventus, ma alla fine la Ibegovic con Cesan recuperato, insomma un po' di infortuni qua e là, il Napoli è quello che ha subito un po' di più. E affronterà in casa una squadra come il Frosinone, molto diciamo in forma, sta facendo un ottimo lavoro Alvini, quindi può essere una partita complicata, eccetera. E oggi leggevo in tanti, anche su tutto mercato web, qual è il vero volto di De Bruyne, quello scintillante visto in nazionale o quello poco visibile al Napoli, e soprattutto come riportare il De Bruyne scintillante della nazionale nei meccanismi di Allegri a Napoli? C'è una questione tattica o una questione, non lo so, di opportunità, di attaccamento, di meccanismi, perché diciamo, il rendimento è totalmente diverso in questa prima parte.
2: Sai che ha pagato parecchi milioni di euro per dare una risposta a questa tua eccellente domanda. A me sta molto simpatico, grande stima di lui. Negli ultimi anni
1: ha fatto
2: un po' vacillare, dobbiamo dirla onestamente, ci ha un po' messo in difficoltà da quel punto. Diciamo, ha messo in difficoltà i suoi stimatori, mentre i suoi detrattori hanno buon gioco. Ovviamente sto parlando di Massimiliano Allegri. Deve essere lui a inquadrare De Bruyne in modo che brilli a Napoli, come ha dimostrato di poter tuttora brillare in nazionale. Deve essere lui a dimostrare di poter fare a meno anche di giocatori importanti. Tra l'altro comunque recupera
1: McTominay, sì, che ha avuto l'abilitazione, quindi, dopo l'intervento all'aritmia benigna, questa è un'ottima notizia.
2: Quindi generale, diciamo che una buona notizia gli arriva dalla sosta, è la preventivata, però insomma intanto recupera un giocatore fondamentale. Deve essere Allegri a imprimere una svolta di qualche tipo al Napoli. Quello che abbiamo visto per ora non può essere spiegato solo con qualche difficoltà fisica, che per carità ci sarà anche stata, non, assolutamente non si mette in discussione, però Allegri non può limitarsi ad accompagnare il morto, per usare
1: una frase
2: parole
1: del suo predecessore,
2: il suo predecessore, che diciamo è d'attualità,
1: che li ha spompati un bel po' però questi giocatori, il predecessore. Diamo anche qualche attenuante ad Allegri.
2: Però in realtà sarebbe la prima volta nella storia di Antonio Conte che lascia una squadra spompata. Cioè, se tu, è una cosa che si è sempre detta ed è sempre stata confortata dai fatti, Conte ha sempre lasciato un'ottima base a chi è venuto dopo di lui, anzi spesso anche in maniera un po' ingiusta, di chi è venuto dopo di lui, compreso lo stesso Allegri, ma anche Inzaghi all'Inter, si è detto il contrario, cioè si è detto vince perché tanto aveva già preso il lavoro di Conte, si è ritrovato la pappa pronta e ha continuato a vincere, ed era ingiusto nei confronti di tutti, di Allegri alla Juve, di Zaghi all'Inter, anche di Ventura al Bari, che è un altro che ha beneficiato del lavoro di Conte. Quindi sarebbe una prima volta in assoluto nella sua carriera, non so se sia davvero così, più che altro perché poi abbiamo che gli indizi, se prendi gli indizi della carriera di Conte, ci dicono che chi è andato dopo di lui ha sempre fatto bene. Se ci prendiamo gli indizi della scorsa stagione di Allegri al Milan e delle precedenti tre alla Juve, ci dicono che forse Allegri è un po' chiamato a dimostrare di essere ancora sul pezzo, come non ha fatto in queste ultime avventure, perché ripeto, sono tutta grandissima stima nei suoi confronti. L'ha messa in difficoltà, nel senso, difficile oggi dire di riconoscere l'Allegri che abbiamo visto vincere in Italia per anni e convincere anche, perché poi Allegri, insomma. Invece ora mi aspetto che sia lui. Sul Frosinone, attenzione, perché secondo me questa Maxi Sosa è una bella incognita per tutti.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Invece chi stava facendo bene, perché c'è chi stava facendo male può magari
1: ripartire.
2: Chi stava facendo bene, secondo me, io l'aspetto molto al Vasco. Poi il Frosinone ha un bel progetto, tutto quello che vogliamo, però è tutto completamente da verificare, è la prima volta, non sappiamo come reagiranno le squadre un periodo così lungo senza giocare.
1: Vediamo, perché il Frosinone tra, allora, diciamo, quelle che hanno cominciato bene sono Lazio, Frosinone e Cagliari in particolare, diciamocelo.
2: Sì.
1: La Lazio ha perso dei pezzi in questa lunga sosta, e quindi ha perso anche Gudmundsson, se non sbaglio, in ordine di tempo per infortunio. Cagliari pure ha perso il suo attaccante, credo che non salterà la sfida contro la Juventus, adesso non ricordo chi, mi sfugge il nome. Il Frosinone, insomma, non vorrebbe perdere il passo, più che altro, quindi si riparte di fatto come se fosse la prima, però con già dei punti assegnati e già delle sensazioni importanti. Ma la domanda che ti faccio, restando al Napoli, detto che sarà una partita estremamente complicata secondo me per il Napoli, dovesse arrivare e i tifosi del Napoli facciano gli scongiuri, una clamorosa sconfitta o comunque una non vittoria contro il Frosinone, alla lunga quanti bonus ha in mano secondo te Allegri?
2: Kevin Carlos, comunque l'attaccante del Cagliari,
1: esatto, Carlos, bravissimo, Kevin Carlos, esatto.
2: Qua il bonus di Allegri, ma secondo me è un po', perché comunque è un allenatore che è stato scelto in estate, è partito maluccio, c'era questa sosta, quindi se dovevi fare delle valutazioni secondo me le facevi in questa sosta, almeno ragionando con un po' di logica. Poi ognuno può ragionare, ogni presidente con la sua squadra è libero di ragionare come ritiene, però secondo me se De Laurentiis avesse voluto fare qualcosa, 20 giorni sono il periodo di tempo perfetto, perché tu consenti al nuovo allenatore di entrare a regime, di conoscere più o meno la squadra. È vero che molti non li hai, però diciamo familiarizzi anche con l'ambiente, quindi ora mi aspetto che a meno di ovviamente rimanendo nell'ambito di partite normali, cioè poi se Allegri inizia a perdere 4-0 o le perde tutte, è ovvio che questo discorso cambi, però a meno di questi discorsi, di queste eventualità diciamo tremende per il Napoli, non mi aspetto che sia davvero sotto esame, ecco, nell'immediato. Poi ripeto, deve dare una svolta, che non è una frase vuota, ma è insomma ricordare che veramente il Napoli che abbiamo visto prima della sosta non ci è piaciuto per niente.
1: No, è vero.
2: E credo che a nessuno sia piaciuto il Napoli visto prima della sosta.
1: Altra squadra che ha fatto molto bene ed è attesa al varco nel completare il suo percorso, nel portare avanti il suo percorso, è il Cagliari di Pisacane, come abbiamo detto prima.
2: Certo.
1: E ospiterà la Juventus di Spalletti, che non può più sbagliare. Il bonus se l'è giocato contro il Sassuolo, si è preso anche i rimproveri, diciamo, da parte di Carnevale e Massara, che però ha detto è l'allenatore giusto, andiamo avanti con lui, con Conte, che nel frattempo con le sue dichiarazioni continua a bussare alla porta. La pressione c'è, è inutile negarlo, la difficoltà a trovare la via del gol è stata confermata anche dal test più che amichevole contro la Cremonese, e Voltemade anche nella pausa in nazionale ha fatto dire poca roba, e soprattutto adesso c'è una partita contro il Cagliari che l'anno scorso venne cinto d'assedio da una Juventus spumeggiante tra pali, traverse, calci d'angolo, ma al primo e unico tiro in porta il Cagliari fece gol e si portò a casa la vittoria. Quanto rischia Spalletti questa sfida contro Pisacane?
2: Rischia tanto, secondo me. Rischia dal punto di vista della partita, è una bella incognita. Bisogna appunto vedere come sta il Cagliari. La Juve è un po' una creatura che abbiamo che stiamo faticando a decifrare, a capire cos'è, dove può arrivare, quanto ci crede, lascia più dubbi che certezze quelle che abbiamo vista. Anche la Juve deve dare una marcia diversa alla sua stagione. È una partita sulla, cioè nel senso non credo che lei rischi nel senso diciamo come dire esistenziale del suo futuro da allenatore sulla panchina della Juve nell'immediato. Deve rischiare nella misura di Cagliari, una squadra giovane che è piaciuta molto, che è sembrata molto convinta delle sue idee per quello che abbiamo visto finora. È una banalità, quindi non te la dirò di non affrontarla sotto gamba, perché
1: no, vabbè, però
2: la Juve insomma
1: è giusto, mi sembra...
2: sì, vabbè, però insomma questa Juve non si, allora il vero tema è che questa Juve non si può permettere di affrontare sotto gamba nessuna, perché non è una squadra che riesce a vincere per noblesse oblige. È una squadra che dovrà sudarsi la sua rinascita e ogni singolo punto che vorrà conquistare in campionato, perché è una squadra in ricostruzione anche e soprattutto, io credo, di identità. La Juve è un po' smarrita in questi anni complicati, l'identità.
1: Ed è
2: quindi
1: su questo che ha messo il dito sul tasto Conte, no? Ha suonato la sua sinfonia per lanciare un messaggio.
2: Ma Conte ha detto delle cose giuste.
1: Sì.
2: Conte ha detto delle cose giuste. Poi lui ha parlato ironicamente di una piazza che sembra molto la Juventus.
1: Beh,
2: per ripartire, però
1: gli mancava dire nella squadra che, se non mi sbaglio, dice vincere non è importante, ma è l'unica cosa che gli mancava quella, Ivan, che poi le ha dette tutte.
2: Sì, e poi vabbè, diciamo che c'è anche chi ha letto Identikit diverse.
1: Sì, United, Milan, però dai, sappiamo quello che c'ha in testa Conte. Diciamo.
2: Conte parlava della Juve, no? Non prendiamoci in giro. E ha detto delle cose anche giuste, poi lui le dice perché spera, perché dice, ah, io sai, sono quello perfetto per questo tipo di situazioni, il che è anche vero. Però per ora
1: però questo possiamo considerarlo anche sconveniente come cosa. Cioè, se tu, mettiamo caso, se Antonio Conte si è innamorato della Juventus, ti auspichi che vada bene la tua squadra del cuore a prescindere da te, o che ci vada bene solo con te, quindi che fallisca adesso e che poi la riprendi in mano tu. Cioè, ci vedo sempre l'io che sopravanza tutto il resto.
2: Dipende da che tipo di tifoso e di appassionato sei. Se sei l'appassionato, il tifoso che ritiene di essere il più bravo di tutti in quello che fa, diciamo comunque poi insomma, una carriera che qualche conforto rispetto a questa valutazione te la dà pure, perché insomma Conte, soprattutto in Conte, dobbiamo dirlo, Conte sarebbe l'allenatore perfetto per la Juventus, cioè come lo sarebbe per Milan, come non so se per il Manchester United, di fatti loro, però è quello che proprio in quel contesto ha veramente sempre dato il massimo e non ha mai fallito. Quindi è inevitabile poi che Conte l'abbia detto o meno, posso essere d'accordo, sia stato non elegantissimo per quanto lui poi può dire, ma io non parlavo della Juve, nessuno gli crede, però,
1: però
2: facciamo finta.
1: Facciamo finta.
2: Ma tanto lo spettro di Conte c'era già sulla panchina, sì, c'è forte sulla panchina di Spalletti.
1: Lo so, deve essere bravo lui a conviverci. Ma la vera sfida che aspettiamo tutti di vivere è quella di domenica ora di pranzo tra Como e Roma. Perché sarà una poltrona per due, dai, così torniamo a cominciare a entrare in clima natale con le temperature che si abbassano. Una poltrona per due con Gasperini che comincia a sentirlo un po' quel sapore di scudetto e che dice, sai, in 3 anni ci siamo dati come obiettivo quello di puntare allo scudetto. Erano parole peraltro utilizzate anche da Ranieri quando era ancora in ruolo con la Roma, all'intervista lunga da Son, però ha detto, certo, se anticipiamo i tempi non ci dispiace. Quindi comincia a sentire questo profumo, ma occhio al Como, che è una squadra che, ecco, è una di quelle che per cui forse quella pausa ha fatto bene, no? Ha riordinato un po' le idee, perché veniva dalla sconfitta proprio col Frosinone.
2: Beh, è andata male, esatto.
1: Esatto, e sì, quindi può ripartire.
2: È una partita, io penso possa essere divertente, tanto per cominciare, perché sono due squadre che ci divertono, e questo secondo me è un aspetto che oggettivamente un po' la Serie A quest'anno sta recuperando e che è piacevole da raccontare. Gasperini, sentitore di scudetto, è l'unico che può sentirlo oltre Christian Chiu, secondo me, nel senso che anche per meriti suoi, per carità, la Roma è l'unica squadra che in questa prima fase di campionato, considerando ovviamente anche, diciamo, le aspettative, ci ha fatto vedere qualcosa che ci ha fatto pensare, beh, forse quest'anno sarebbe per loro per l'Inter, perché anche io insomma condivido il pensiero di molti che il Como possa anche essere un outsider, però non credo sia del tutto giusto nei confronti del Como dare questa valutazione ora, perché è una squadra comunque giovane, poi molto ricca, sì, ma non vinci con i soldi. Secondo me già se si conferma in Champions fa un bel risultato, a parere mio. La Roma invece, se si conferma in Champions fa un bel risultato, perché tanto le proprietà guardano a quello, è inutile che noi romantici ci prendiamo in giro e sogniamo di proprietà che abbiano l'idea di vincere lo scudetto. Alle proprietà dei grandi club interessa prima di tutto entrare tra le prime quattro, però la Roma ha nello scudetto, diciamo nell'inseguimento quantomeno allo scudetto, il possibile l'unico possibile passo successivo per fare meglio, ecco, rispetto a quello che ha già fatto vedere l'anno scorso.
1: E quindi insomma occhio veramente alla riscossa di questa Roma, tra l'altro che recupera, correggimi se sbaglio, Malen, che non ha risposto alla convocazione nazionale per un fastidio, poi però ha recuperato, tutto a posto. Invece per Cristante i tempi si allungano, se non ricordo male anche lui non ha risposto alla convocazione nazionale, ma la problematica...
2: Era andato poi, era andato a Coverciano, poi era tornato insieme a Di Marco il primo giorno,
1: esatto.
2: Erano andati entrambi, poi erano tornati entrambi.
1: E quindi insomma Cristante mi sa che non ci sarà, mentre qua torniamo in chiave Juventus e mercato. Prima di salutarci ti chiedo conferma sul lavoro che la Juventus sta facendo per andare a sorpresa a questo punto, perché era uno dei pezzi in uscita nel scorso mercato, a ragionare sul rinnovo contrattuale per Nico Gonzalez, che è una mossa perché questa Juventus ha riscoperto un valore da valorizzare appunto. o per avere potere contrattuale su un'eventuale cessione?
2: Ma io abbia innanzitutto riscoperto il giocatore che era stato bollato un po' troppo rapidamente. Secondo me era stato acquistato anche un po' troppo, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo, nel senso che per me ricordo che Gonzalez non è né quel giocatore da strapagare e da cui aspettarsi che faccia che ti trascini alla vittoria della Serie A. Cioè, secondo me è stato un po' sopravvalutato nel momento del suo acquisto, ma non è sicuramente nemmeno un giocatore che non vale nulla, come a un certo punto sembrava. È un buon giocatore con numeri che possono far comodo a una squadra come la Juventus. Ha dimostrato di poter recitare un ruolo anche abbastanza importante in queste prime giornate di campionato. La Juventus credo che rinnovi, insomma, si aprendo i discorsi per il rinnovo con l'idea intanto di valorizzare, diciamo, e dare un elemento di fiducia. Poi il potere contrattuale conta, spero non lo facciano per quello, perché di potere contrattuale negli anni la Juventus ne ha avuto pure troppo con i
1: sì, e non ci ha mai dato più un boomerang anche che un potere, diciamo.
2: Esatto. La lista è pressoché infinita,
1: assolutamente. L'ultimo in ordine di tempo è, e chiudiamo veramente, Arthur, che è gestito da Pastorello, giusto?
2: Sì,
1: Pastorello però ieri ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti su Palmisani in ottica Juventus. È un'operazione che potrebbe andare in porto seriamente magari già a gennaio o più a giugno?
2: Sì, l'ultimo in ordine di tempo c'è anche Milik, io non vorrei dire niente, che ancora
1: ma è fuori dalle liste.
2: Però c'è, cioè, il potere contrattuale, visto la lunghezza del suo contratto.
1: Ah, sì, sì, sì, no, quello sì, lo stai pagando a prescindere. Sono d'accordo.
2: Intatto,
1: anche quella è una roba stranissima, vabbè.
2: Vabbè, no, sì, su Palmisani, sì, secondo me è un'operazione che un po' si è complicata per la Juve.
1: Però ieri è una bella bacchetta, cioè una bella assist da parte di...
2: L'assist c'è, Pastorello poi uno bravo a giocare su più tavoli, è bravissimo a valorizzare i suoi assistiti. Secondo me la Juve avrebbe preferito che Palmisano non facesse così bene in questa mese di campionato, perché qualche sondaggio c'era già stato, la stima c'era. Il problema è che la stima per Palmisani adesso ce l'hanno anche, per esempio, in Premier League, anche altri club. È un giocatore che ovviamente per gli addetti ai lavori non è uno sconosciuto, però vedere che regge la Serie A così bene, diciamo che sta interessando molti. Secondo me per la Juve sarebbe un'operazione, nel caso, a giugno al massimo. Se l'anticipo di gennaio è solo per bruciare i tempi, non per un'esigenza tecnica di inserirlo in rosa già a gennaio. Però ti devo dire che secondo me che soffriamo tanto la concorrenza delle squadre di Premier League. È un tema che si riproporrà anche la prossima estate e tutte le estati, finché non si ridurrà un pochino il gap economico, perché oggi le squadre di Premier arrivano e prendono qualsiasi giocatore a prezzi per loro non competitivi, stracciati, e che per noi invece sono quasi raggiungibili.
1: Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ci ritroviamo domani, ciao, buon lavoro,
2: buon proseguimento.
1: Noi invece ci fermiamo, sosta, rientro Luca Calamai, quindi vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.

0: lo riporta Axios citando funzionari americani.
1: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni, tuttavia, ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
0: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
1: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
0: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
1: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli

0: chi non li ha più. E con la divisione chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come da programma, adesso andiamo a salutare Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Tiriamo un po' le somme, dai Luca, di quello che è stato il percorso in campo della nostra nazionale federale dal punto di vista appunto del commissariamento e future neo-elezioni del nuovo vecchio presidente federale.
1: Meno male che ridi, sorridi.
0: Perché o ridiamo veramente.
1: Ti imbarazza, sì, tutto questo, sì, ti imbarazza, sì, tanto, molto, c'hai molto ragione. È una storia che se te la valuti, se uno la valuta in maniera settica, quindi uno non è, non, sa malapena che il pallone rotola, sì, e che giudica da un imprenditore che fa occhiali e non sa cos'è il pallone, che ragiona da come si muove la sua azienda, guarda, legge quello lì, dice: ah, si mandano via il presidente, hai visto, mandano via, no, ma poi il commissario chi è? No, sempre il presidente, come? Allora, va via il presidente, come? E poi il commissario fa il presidente, ma perché? Allora dice: vai, diciamo che il vecchio presidente e il nuovo commissario piloteranno le elezioni, no, piloteranno, insomma, indirranno le elezioni per trovare un nuovo presidente. No, il nuovo presidente è quello vecchio.
0: Esatto.
1: Come? Quello vecchio, cioè quello che era presidente, non è più il presidente, l'hanno fatto commissario, non sarà più commissario, fa le elezioni, torna a fare il presidente. Il gioco dell'oca, no? No, è una roba imbarazzante. È imbarazzante, e nella parola imbarazzante, vabbè, finiamola qua, dai, perché è una roba che non fa piacere a nessuno, non gioca a nessuno, non aiuta il calcio, non,
0: e siamo dal 2 aprile con il dimissione di Ucraina,
1: non siamo ancora, non c'è stata una pianificazione vera, nulla, un progetto vero, un qualcosa che ti abbia fatto dire: oh, finalmente siamo partiti, non arrivati, fa 100 chilometri, però siamo entrati in autostrada, no, siamo ancora fermi dentro quei parcheggi dove non riesci mai a uscire, perché ti riportano sempre al punto di partenza, quei labirinti dove dici: vabbè, ma io voglio uscire, fatemi uscire, no, ancora non siamo a niente. Devo fare invece una riflessione anche autocritica nei miei riguardi, per quanto riguarda Mancini, non ho motivo di tornare indietro sul fatto che per me era allenatore sbagliato. Però ti confesso che dopo la prima partita, al di là del risultato, col Belgio, al di là del risultato, non avevo visto nulla del commissario tecnico. Si era ripartiti più o meno dagli stessi giocatori, si era cercato di non vedere un progetto tecnico, non avevo visto, e mi era venuto il timore di aver perso almeno il Mancini coraggioso, che era stato il primo Mancini commissario tecnico, con convocazioni coraggiose, quello che ci aveva poi fatto vincere un europeo, perché era riuscito a creare un gruppo fantastico, perché non eravamo sicuramente la squadra più forte. Non avevo trovato nulla nel primo approccio, che arrivava dopo una settimana di allenamenti, nemmeno di quel vecchio Mancini che mi piaceva. E invece ti devo dire oggi, tirando le somme, al di là dei risultati, io faccio un ragionamento al di là dei risultati, ci ho visto di nuovo questa identità di squadra molto forte, una squadra che si aiutano in campo, che lottano in campo, ci ho trovato un investimento coraggioso ma giusto su Pio Esposito, perché Pio Esposito è la speranza di avere trovato un qualcosa di diverso tra tanti buoni giocatori, qualcosa ci ho trovato, ci ho trovato identità di squadra, la voglia di andare a provare a giocarsela con tutti. Non siamo, per carità, non siamo fuori dal tunnel, però vediamo la luce. Vediamo la luce con quello che abbiamo. Poi non so se ti è capitato, Vincenzo, vedere qualche partita, vedere qualcosa in giro. Ecco, ho la sensazione che non abbiamo nemmeno in corso di costruzione un avvicinamento quello vero, quel giocatore che alza il livello della squadra, che ti fa sentire anche se qualcosa di speciale, perché lui è speciale. Chiaro che Pio Esposito è un attaccante vero, non vi fate illudere, non fate confusione quando giustamente Bobo Vieri magari dice che può fare più gol di Riva al nazionale, ma l'Italia oggi gioca il 50% di partite in più rispetto alle partite che giocava l'Italia esempi di Gigi Riva, sì, non è un paragone proponibile, però Pio Esposito può essere un grande centravanti, ma non la stella di cui abbiamo bisogno. La stella che abbiamo bisogno è il giocatore di tecnica, di qualità, di ordine, di dribbling, o un grande numero 10, o un grande numero 8, o un grande numero 7, ecco, sono quelli i giocatori che poi trascinano anche sul punto, dal punto di vista della qualità. Ma siamo partiti, ecco, lì sì siamo partiti e ti devo dire che Mancini conferma, a differenza di quello che ho sempre pensato, di Conte, di Sacchi, di Spalletti, allenatori che ho vissuto io come nazionale, che lui è un commissario tecnico. Ecco, gli altri erano allenatori prestati al ruolo di commissario tecnico, lui è un commissario tecnico.
0: E la differenza, dice, da questo punto di vista si vede, poi chiaramente non ci esaltiamo.
1: Anche
0: ma
1: nel reggere, guarda, ti devo dire Vincenzo, l'ho apprezzato molto anche nel reggere le critiche, e io sono tra quelli, anche molto dure, e io sono tra quelli, forse anche più dure di quelle sarebbe la normalità, come giustamente aveva sottolineato Ivan Zazzaroni nel suo editoriale su Corriere dello Sport, perché lui all'inizio, ragazzi, ha preso una botta che era tutto quello di cui non aveva bisogno un allenatore divisivo, un allenatore che non era gradito anche a tanta informazione, e cavolo, perdi in casa col Belgio, che ci può essere di peggio, no? E lì poteva anche andare in overdose di tensione, poteva rispondere, ma cioè poteva andare allo scontro. Invece ecco quando ti dico che ha dimostrato di essere un commissario tecnico, perché il commissario tecnico deve essere capace di sopportare la pressione del momento, non come quello di club, che poi il giorno dopo è già un altro giorno, ecco, con la nazionale magari il giorno dopo è fra un mese, e quindi è importante vivere bene il presente.
0: Questo è il presente, che poi insomma vedremo più avanti se ci convincerà o meno. Non ci esaltiamo, non ci siamo abbattuti dopo la sconfitta con la Turchia, vediamo, diamo fiducia chiaramente a Cetti, che ormai è lui e dovrebbe restare lui, così come dovrebbe restare il presidente federale. C'è un altro appuntamento tra due giorni, che è quella dell'elezione del capo dell'AIA. Ti chiedo anche qui, perché poi non ci siamo fatti mancare niente, no, in questo periodo siamo decaduti in tutto, anche nel designatore, che adesso è Orsato, non è più Rocchi, che però ha pagato un'inchiesta che poi si è rivelata il nulla di fatto, quindi ha pagato e basta. Ti chiedo cosa ti aspetti, non ti chiedo neanche chi sarà eletto secondo te, ma cosa ti aspetti dal nuovo movimento AIA che si accinge a partire, se ti aspetti qualcosa.
1: Allora, io penso che l'AIA abbia perso una grande occasione con Alfredo Trentalancio. Non perché io ho vissuto quell'anno, per me è stata un'esperienza fondamentale quello di fare l'uomo della comunicazione della classe arbitrale, per me è stato veramente un anno di grandissima arricchimento professionale, ma perché secondo me Alfredo Trentalange sommava tre qualità delle quali il presidente dell'AIA dovrebbe avere in abbondanza: storia, e Trentalange è stato uno dei grandissimi arbitri, direi solo un mezzo gradino sotto, sperando che non mi senta, rispetto ai Collina, che lui non ci creda, rispetto ai Collina, ai Rocchi, ai Rizzoli, ecco, ma un grande arbitro, un grande dirigente. Lui aveva una grande visione, una visione che, se ti ricordi, ha puntato a spada tratta sulla difesa dei ragazzini che vanno la mattina a arbitrare e rischiano di prendere gli schiaffi. È stato più domeniche in contatto con pronti soccorso che non con partite di Serie A, ecco, e la difesa dei ragazzi, la grandissima idea di poter permettere anche ai ragazzi che giocano di fare il corso per arbitri, e questo ha portato non solo un aumento numerico di potenziali arbitri, ma ha portato quello di cui gli arbitri avevano bisogno, cioè ragazzi che già sapevano che cos'è il calcio, che potevano valutare già da ragazzini chi si tuffa e chi invece è oggetto di un fallo, aprire l'arbitraggio a chi poi lo portava da giovane calciatore dentro gli spogliatoi, dicendo: ragazzi, le dure arbitrali, io ve lo dico, state, comportatevi bene, perché io ho fatto l'arbitro, so quanto è complicato poi. E quindi e aveva la visione di un mondo nel quale bisognava trovare poi un punto di compromesso non semplice tra l'arbitro che guadagna 200-300 mila euro e il ragazzino prende 10 euro per fare la partita, che non è semplice, no? Direi quasi è una mediazione possibile. Perso 30 lance, siamo andati, questo mondo ha sbandato. La vicenda di Rocchi non è grave, Vincenzo, è gravissima. Io non so se tra l'altro Rocchi sia stato liberato, mi diceva 15 giorni fa, 20 giorni fa, che ancora, per esempio, se lui avesse voglia di fare qualcosa non lo poteva fare perché ancora non era data la liberatoria del fatto che non aveva fatto niente. Rocchi è un'occasione persa e Orsato è una faccia del problema arbitrale importante, ma non è l'unica faccia, perché l'altra faccia, caro amico mio Vincenzo, è ritrovare gli Orsato, i Rocchi, Rizzoli, Collina, cioè non è chi arbitra domenica Roma-Como, che è importante, o Como-Roma, non so se è Roma-Como o Como-Roma, che non è importante, è importantissimo, ma se noi non troviamo nuovi grandi arbitri è un grande problema, stiamo perdendo qualità, quindi c'è da fare tutto un lavoro di arruolamento, di crescita, di sviluppo, che è basilare, ecco, quindi mi auguro che chiunque sarà il nominato, vecchio o nuovo, faccia qualcosa in questo senso. Dobbiamo ritrovare la qualità dei nostri giocatori, dobbiamo ritrovare la qualità dei nostri arbitri. Vedi che c'è un filo conduttore comune che segnala che noi sbagliamo proprio nel fare percorsi, perché se sbagliamo con i dirigenti ne abbiamo sempre meno, se sbagliamo con i giocatori ne abbiamo sempre meno di qualità, se sbagliamo con gli arbitri ne abbiamo sempre meno. Allora ragazzi, può essere su tutti scarsi in tutto, non è che non le, vuol dire che noi sbagliamo nel percorso di crescita di quelli che poi devono avere ruoli importanti.
0: È chiaro, la qualità è al centro del, dovrebbe essere al centro del progetto da tutti i punti di vista, e se mancano quelle personalità in campo, la personalità dietro può servire, ma fino a un certo punto, e quindi giustissimo il tuo discorso. Parlando di campo invece, l'hai citata, la grande partita, una volta messo da parte la lunghissima sosta, sarà quella tra Como e Roma. Ora, questa lunga sosta può far bene o far male alle squadre in generale? Cioè è come se ricominciasse un nuovo campionato e quindi è tutto da vedere, o si ripartirà dalle qualità viste? In tal senso, il Como arrivava dalla sconfitta con l'ottimo Frosinone, la Roma da un cammino quasi perfetto, perfetto possiamo dire dal punto di vista del rendimento, dei risultati, inciampato soltanto con l'Inter, ma sono in vetta a braccetto dopo la partita che hanno giocato insieme, la Roma che era in vantaggio si è fatta rimontare. Ecco, a Como che Roma ti aspetti, che Como ti aspetti, che partita ci dobbiamo aspettare?
1: Com'era quel, se lo sapessi lo dissi, com'era?
0: Esatto.
1: Questo è il grande interrogativo, è il grande interrogativo che accompagna tutti, che si collega anche alle condizioni di salute dei giocatori della nazionale che sono tornati, che si collega all'aspetto anche emotivo di una sosta lunga. Guarda, ti racconto una piccola cosa per dare l'idea di quanto è difficile vivere e te la porto nell'area fiorentina, perché mi ha raccontato un collega che la Fiorentina ha fatto domenica un amichevole, sai queste cose in famiglia con la primavera,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ovviamente mancavano quasi tutti i nazionali, quindi parliamo di... però primo tempo 2-0 per la primavera. Pare che Vanoli sia andato dall'allenatore della primavera, tra l'altro Andrea Zodi, un amico, eccetera, dicendo per favore gli dici di abbassare la velocità, e poi andando nel suo spogliatoio e praticamente mi hanno detto tutti i colori, poi un po' perché la primavera abbassava la velocità, un po' perché hanno preso questi belli schiaffoni, ha vinto 6-2. Perché ti faccio questo esempio? Perché se non sbaglio, vado a memoria, correggi Vincenzo, ma tutte le grandi squadre hanno fatto fatica nelle amichevoli che hanno fatto.
0: Sì, sì.
1: C'è chi ha perso, tutto.
0: Il Napoli ha perso con l'Avellino, la Juventus ha perso con la Cremonese, il Milan ha pareggiato col Padova.
1: Cioè, il problema è proprio come mentalmente ti riproponi, no?
0: Sì.
1: Ti riproponi. Quindi è un grande punto interrogativo, non credo ci siano certezze in questo senso, però sono messaggi importanti. Cioè, è chiaro che oggi nella valutazione generale la Roma è la vera anti-Inter, a meno che poi non sia l'Inter l'anti-Roma, ecco, ma insomma sono due squadre molto forti. Ora comincia per la Roma, cominciano degli esami di conferma di un certo percorso, in questo senso la partita come indicativo, come squadra da Champions, che può valere un posto in Champions, è una squadra, per esempio c'è un po' un problema Ken, io faccio un articolo oggi su tutto il mercato web, insomma questo Ken doveva essere l'uomo che risolveva un problema del Como, che diciamo il grandissimo centravanti, invece niente, Ken per ora è un problema, invece è un fattore per il Como. La Roma invece ha acquisito un Dybala che sembra incredibile visto i problemi fisici, cioè sono tanti perché e per come. Questa è una partita importantissima, tutte le partite hanno un significato per ogni squadra, perché ogni squadra riparte con una domanda, con un interrogativo. non lo scioglierà totalmente questa partita, però oggi se la Roma ha lo status da squadra da scudetto, come pensiamo un pochino tutti, la partita con Como è un bel passaggio, è un bel passaggio, molto indicativo.
0: Tra l'altro questo arriva dopo una dichiarazione abbastanza importante di Gasperini, che ha detto: noi avevamo l'ambizione in 3 anni di vincere lo scudetto, ma magari anticipiamo i discorsi. Ha suonato un po' la carica. Si ritrova Malen in grande condizione, che ha recuperato dall'infortunio dopo non aver risposto alla nazionale. Ha perso Cristante, ma c'è un Dybala, come dicevi tu, in grande condizione. Un progetto di gioco che funziona, con E che è stato trattenuto a forza, ma che poi è diventato un ago della bilancia molto importante. Ecco che si è preso però una bella responsabilità, perché non dovesse arrivare una vittoria a Como, potrebbe in qualche modo minare qualche certezza in casa Roma, o queste sono quelle partite dove comunque vada ognuno resta nelle sue posizioni?
1: No, non succede niente definitivo, però è chiaro che il risultato ti dà un messaggio, no? Ora cerchiamo messaggi, e il messaggio che aspettiamo dalla Roma qual è? La continuità, che non c'è sempre stata. In queste partite è stata anche bravissima la Roma a rimetterle in piedi in alcuni momenti. Bisogna vedere la maturità. Chi vince lo scudetto vince un Giro d'Italia, non vince una Sanremo, una Roubaix, una grande classica, un mondiale. Vincere il Giro d'Italia vuol dire che saper reggere nel momento della crisi, che c'è sempre nell'arco di 20 tappe, e riuscire a costruire successo giorno dopo giorno. È una grande sfida per la Roma, è una grande sfida anche per Gasperini, Vincenzo.
0: Certo.
1: A me piace questo Gasperini coraggioso. Gasperini, mi piacciono meno gli allenatori che potrebbero dire in questo momento: ma no, la favorita è l'Inter, noi vogliamo avvicinarci sempre di più a un certo obiettivo, ma no, lui si dice: perché no, potremmo anche provare a anticipare i tempi per lo studente. Si mette in gioco. E questo credo sia fondamentale per una squadra come la Roma e per un mondo come la Roma. Cioè, è l'avviso ai naviganti, entriamo in mentalità scudetto, che non vuol dire vincerlo, ma avere la mentalità di capire che da noi ci si aspetta questo. E quindi questo vale per i tifosi, vale per i giocatori, vale per i dirigenti, vale per i giornalisti, vale un po' per tutti.
0: L'ultimissima domanda che ti faccio, Luca, prima di salutarti: ci sono due squadre che hanno prima della sosta dimostrato di essere tra le più in forma del campionato, Frosinone e Cagliari. Al rientro dalla sosta una fa visita al Napoli, dove sabato sera è il Frosinone, l'altra ospita la Juventus domenica sera ed è il Cagliari. Chi è che rischia di più in questo impatto dopo la sosta, Spalletti a Cagliari o Allegri in casa col Frosinone?
1: Te lo devo ridire, se lo sapessi lo dissi. No, non lo so. Io, guarda, conosco Alvini, un tecnico straordinario, conosco il direttore sportivo del Frosinone, un dirigente straordinario. Frosinone sa benissimo che l'obiettivo è salvare, e sa benissimo che l'anno scorso e in passato sono squadre che hanno corso a 100 all'ora d'estate, a inizio stagione, penso all'Empoli, alla Cremonese, e poi sono finite in Serie B. Lo sanno benissimo, quindi il lavoro è tutto centrato sul fare quanti più punti possibili. Io ti devo dire che il vantaggio di realtà come Frosinone e Cagliari è che credo che abbiano ancora buone gambe, perché poi la stanchezza, soprattutto il Frosinone fa un calcio molto dispendioso, quindi bisognerà ma ancora buone gambe. Hanno potuto anche lavorare, hanno meno nazionali forse rispetto a Juventus e Napoli, quindi per me sono ancora un grande pericolo per Juventus e Napoli, per di più giocano serene e disinvolte, e te sai benissimo che né Allegri né Spalletti possono perdere ulteriore strada, per cui tutto meno che partite scontate. So che ho detto una cosa scontata, ma
0: no, però sarà esattamente così, e questa è la bellezza poi del calcio, che finalmente torna anche a livello di club. Grazie a Luca Calamai, ciao Luca, un grande abbraccio. Luca Calamai, ci fermiamo per l'ultima volta, rientro a Allen Valneghi, cominciamo a giocare un po' in anticipo queste sfide di campionato, tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027 mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parole ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Adesso cominciamo a entrare nel vivo di quello che sarà il prossimo turno di campionato e parlarne in termini di campo con Len Valnegri. Len, ciao, buongiorno e ben ritrovato intanto.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Allora, ci sono due partite trappola, possiamo chiamarle così, perché sono due squadre che hanno prima della sosta chiuso alla grande, il Frosinone che batte addirittura il Como, il Cagliari che sembra non perdere un colpo e gioca veramente un bel calcio, con Pisacane che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Detto questo, però, al rientro in campo, sabato sera il Frosinone andrà a far visita al Napoli di Massimiliano Allegri, il Cagliari ospiterà la Juventus di Spalletti. Intanto sono due sfide scontate, o qual è quella più pericolosa? Chi è che rischia di scivolare in queste due partite?
1: È il Napoli.
0: Di
1: perché,
0: più?
1: Vabbè, Cagliari è sempre una trasferta tosta per tutti, anche quando il Cagliari comunque non fa delle grandi stagioni, è sempre una trasferta tosta. Però in questo momento, per cosa abbiamo visto fino adesso, penso che il Napoli rischi. Perché non vincere col Frosinone comunque inizierebbero comunque a arrivare i fantasmi di Rudy Garcia.
0: Cioè quando c'era Garcia e poi saltò la sua panchina e cominciò un pellegrinare alla ricerca dell'allenatore
1: giusto. Dunque, non lo so. Cagliari-Juve è sfida aperta. Il Cagliari sa cosa vuol giocare. È un buon test anche per il Cagliari di ricevere adesso la Juve. È un buon test per la Juve, perché comunque il Cagliari è intenso, una squadra molto intensa, una squadra che gioca a ritmi alti, una squadra che ti viene a pressare, una squadra che sa chiudersi, sa ripartire in contropiede. È completo il Cagliari, e per la Juve sarà un bel test. Vedremo, l'Inter ha fatto fatica a Cagliari quest'anno. È una squadra che sa vincere 1-0, che questo pure è molto importante. E curioso di vedere la Juve, perché la Juve l'ultima trasferta comunque ha lasciato delle sensazioni più negativi, tanti dubbi. Ma anche a Frosinone comunque la Juve non è che abbia fatto quella gran partita, Enzo.
0: Però è andata a vincere.
1: Fece il compitino. E a Cagliari andrebbe benissimo fare il compitino e vincere 1-0. Questo è chiaro. Ormai la Juve in questo momento, finché Antonio Conte non trova una panchina, ad ogni mezzo passo falso, un pareggio, una squadra che non convince, si parlerà continuamente di Conte. E Spalletti per quello deve vincere per poter giustificare anche il fatto che alleni la Juventus, perché con un Conte libero è chiaro che la tentazione di far tornare Conte per la dirigenza è grande.
0: Il famoso fantasma che può dare fastidio. Contro l'Atalanta però si è visto uno Spalletti bravo a rendere la sua Juve camaleontica. Peraltro si sta discutendo su un rinnovo contrattuale un po' a sorpresa di Nico Gonzalez. E lui è stato uno dei grandi acquisti della Juve di quest'anno, a sorpresa.
1: Sì, sorprendentemente sì. Nessuno se lo poteva aspettare, sinceramente. Tutti lo vedevano fuori dalla Juve. È chiaro che al giorno d'oggi Nico è stato decisivo in tante partite, e da lì in poi merito di Spalletti, che comunque ci ha creduto, gli ha trovato i movimenti, la posizione, lo ha anche recuperato a livello animico, vedendo un calciatore che comunque gioca con delle motivazioni ben diverse. Sì, ha quella capacità di strappare Nico quando sta bene fisicamente, ha quella capacità. Cioè, l'ultima bella gran stagione di Nico fu a Firenze, dove lì fece una stagione completissima, ma anche sotto il profilo dei gol, perché l'ha avvicinato, gli ha disegnato un ruolo per poter permettere a Nico di sorprendere le squadre rivali. Poi Nico, quando arriva in velocità, è molto difficile marcarlo. È iniziato bene. Per le esigenze della Juve si aspetta qualcosa in più di un giocatore offensivo, anche a livello di numeri, però sì, sull'economia di una partita è uno che comunque crea caos, dà quel cambio ritmo che ha bisogno la squadra, e spesso volentieri criticavamo l'incapacità di cambiare ritmo ai match. Dunque, bene, dai, ma alla fine Spalletti sì, è riuscito a rivalutare il calciatore, e la società, comunque, anche De Vide e Openda si stanno rivalutando. Dunque, i primi mesi di Carnevali son molto positivi, secondo me.
0: Direi di sì, però, hai detto rischia il Napoli con il Frosinone. E allora, prima di motivarmelo, andiamo proprio a Napoli da Pierpaolo Matrone. Pier, buongiorno!
2: Buongiorno Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Come, allora, diciamo che questa lunga pausa ha fatto malissimo a Napoli, no? Perché gli infortuni sono veramente tanti. Intanto mi dici quali sono gli ultimi arrivati in infermeria, quali sono i verdetti e i tempi di recupero?
2: Sì, l'ultimissimo, sono arrivati Favasuli, è arrivato Mattias Olivera, l'ultimissimo è stato Antonio Vergara che starà fuori circa un mesetto. Ho letto anche di stime un po' più ottimiste, ma da quello che mi raccontano dovrebbe essere intorno al mesetto lo stop. Stessa cosa anche per Favasuli, anzi anche qualcosina in più, forse qui siamo sui 45 giorni, quindi sul mese e mezzo, e si stima un mese anche per Mattias Olivera. I tre ultimi infortuni, per fortuna Massimiliano Allegri, qualcun altro dei tanti infortunati che già a cui doveva far fronte, li ha recuperati, perché ha recuperato Meretta, ha recuperato Spinazzola, ha recuperato Giovane, e ieri è arrivata anche la notizia su Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo la visita medica programmata e fatta proprio nella giornata di ieri. Difficile ovviamente vederlo da titolare, anzi direi quasi impossibile, però sicuramente tra i convocati immagino che possa esserci.
0: Al di là poi degli infortunati, ci sono due casi importanti da risolvere: i rinnovi di McTominay e Anghissà. Che punto sono, e soprattutto se possono incidere secondo te sul loro cammino quest'anno nel Napoli?
2: Allora, io dalle notizie che ho io su Anghissà è stato imbastito un discorso nel corso della scorsa estate. Io ero a Castel di Sangro, quindi ho seguito anche da vicino, arrivò il suo agente insieme all'intermediario Giovanni Branchini, ma da quello che so io la richiesta di ingaggio era troppo esagerata per quelli che sono i nuovi parametri del Napoli, che sono gli stessi parametri del pre-Conte, per intenderci, e quindi da quello che so io si va verso la fumata nera, per il momento fumata grigia, ma si va verso la fumata nera con Anghissà, che è in scadenza di contratto e quindi potrebbe lasciare a zero, anzi immagino che lascerà a zero tra un anno, anche se si dice che possa partire anche già nel mese di gennaio. Sicuramente prioritario invece il rinnovo di Scott McTominay, che ha sicuramente un contratto più lungo fino al 2030, quindi comunque il Napoli può dormire sonni abbastanza tranquilli da questo punto di vista, però è chiaro che il suo status è cambiato da quando è arrivato al Napoli, perché è arrivato come tra virgolette scarto del Manchester United, poi si è ritrovato ad essere l'uomo dello scudetto, l'MVP del campionato, insomma, e quindi chiede un adeguamento economico. Il Napoli, per quanto riguarda McTominay, vuole corrispondere, vuole gratificare il giocatore, e quindi corrispondere un adeguamento economico. In questo momento, sempre dalle notizie che ho io, anche McTominay mi sembra ben indirizzato verso il rinnovo, quindi sono dei discorsi che sicuramente si faranno nel corso delle prossime settimane, e credo che si possa arrivare a Dama, a meno che poi chiaramente non si palesi l'interesse di qualche super top club. Ad esempio qualche quotidiano ha scritto del Real Madrid, dovesse arrivare un club come il Real Madrid, è chiaro che poi i discorsi potrebbero cambiare.
0: Cambierà qualcosa tatticamente Allegri per la gara contro il Frosinone, molto delicata?
2: Secondo me no, secondo me si andrà ancora con il 4-2-3-1, visto e considerato che di fatto non ci sono grosse alternative, ci sono diverse defezioni, quindi io credo che si vada ancora col 4-2-3-1 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, quindi Gilmour e Lobotka in mezzo al campo, e chiaramente poi là davanti De Bruyne, che è in super forma come trequartista, a destra dovrebbe giocare ancora Politano, sulla sinistra invece spazio ad uno tra Lange e Neres. Mi dicono che Neres ha riacquisito forma, sta molto bene, vediamo se può insidiare la posizione di nuovo Lange, e là davanti chiaramente Rasmus Højlund. Stamattina qualcuno scriveva anche di un passaggio alla difesa 3, e devo dire che comunque nel corso di questa lunga sosta è stata provata anche la difesa 3, però in questo momento, dopo gli infortuni di Mattias Olivera e Favasuli, ti vengono a mancare gli esterni, perché ti viene a mancare il vice di Lorenzo e ti viene a mancare il vice di Spinazzola, quindi è chiaro che far fare agli esterni tutta la fascia, quindi giocare a tutto campo, sicuramente potrebbe essere più dispendioso e quindi anche più rischioso, perché di fatto non hai il vice, non hai l'alternativa.
0: Grazie Pierpaolo Matrone, ciao Pier, buon lavoro.
2: Grazie a te, Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E torno da te, Alenna. Ti chiedo proprio questo. A questo punto la formazione del Napoli è una formazione competitiva, il recupero vale quelli che mancano, e la scelta tattica di Allegri, quale sarebbe quella migliore per valorizzare il gruppo che ha?
1: Ma più che la scelta... I calciatori sono... Cioè, la maggior parte dei calciatori ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni. Dunque, i calciatori, la qualità non la possiamo mettere in dubbio. Però bisogna capire il momento di forma, bisogna capire se il calciatore ancora quel tipo di motivazioni, se è sul pezzo, se sta bene fisicamente, la reazione con l'allenatore. All'inizio campionato comunque stiamo vedendo un Napoli spento, analizzando proprio la squadra sotto questi criteri analitici. Vedremo se la sosta porterà un Napoli un po' più fresco, un po' più gioviale, che giochi con allegria. A me manca il Napoli che gioca con allegria, con fame. A Firenze ho visto una squadra molto poco ambiziosa, incapace di cambiare ritmo alla partita. Sono curioso di vedere il Napoli contro il Frosinone per capire bene, ed è quel che sto provando a capire, la reazione spogliatoio Allegri, perché entusiasmo non ha generato entusiasmo Allegri vedendo giocare la squadra. Dunque vedremo dopo la sosta se i calciatori danno un qualcosa in più sotto questo aspetto.
0: De Bruyne, c'è una doppia versione, Alen, l'hai potuto ammirare sicuramente anche tu, quella con il Belgio, e quella un po' più appannata forse con il Napoli. Da che cosa dipende secondo te?
1: La posizione, lo stato d'animo della squadra, la connessione, se c'è connessione con l'allenatore. Cioè, come facciamo a mettere in dubbio la qualità di De Bruyne? Cioè, negli ultimi 10 anni quanti centrocampisti hanno fatto meglio di De Bruyne in Europa? Non sono tanti, eh?
0: No.
1: Dunque, ha un'età avanzata? Sì, vabbè, ok, però... No, secondo me lì c'è qualcosa sul modello di gioco, perché a livello fisico l'abbiamo visto alla prima contro l'Italia fare un partitone all'Olimpico.
0: Sì. Però sembra proprio lontano.
1: Non è un problema fisico, non è un problema atletico recuperato dall'infortunio. Il giocatore c'è. A livello fisico, a livello motorio, meccanico. Adesso bisogna capire bene se lui è contento già di giocare per Massimiliano Allegri, se gli va cosa Allegri gli chiede. Aspettiamo, perché forse sabato sera De Bruyne, vediamo la versione di De Bruyne con il Belgio, e comunque saremo tutti a dire che è un gran calciatore, eccetera, eccetera. Aspettiamo. Io voglio capire il ritmo, voglio capire le motivazioni che ha questa squadra. E su quello sta mancando, perché sulla qualità non possiamo assolutamente mettere in dubbio la qualità di questo Napoli.
0: Per non parlare dell'importante recupero, quando ci sarà, che ci sarà a brevissimo a questo punto, di McTominay, no? Che è stato un po' il grande assente in queste partite, che può essere quello che ti dà il cambio di passo, il gol, l'assistenza, sì. Insomma, è anche il suo recupero fondamentale per Massimiliano Allegri.
1: E come farà giocare la squadra? Toglierà il doppio play, metterà De Bruyne con Loborca a centrocampo. Si aspetta pure Zambo è stato determinante negli ultimi anni a Napoli, però il Zambo visto quest'anno è un Zambo con la pancia piena, sinceramente. Dunque aspettiamo di... e poi voglia di vedere il Frosinone anche a Napoli, perché comunque dall'inizio comunque il Frosinone può piacere o no, però ha sempre voluto giocare tutte le partite del Frosinone. Comunque ha visto una squadra che sa cosa vuol giocare, sa interpretare il calcio che vuole Albini, ambizioso, ed è in un gran momento. Quando sei in un gran momento le cose normalmente ti vanno sempre verso il giusto. Dunque sì, curioso, come tante altre sfide che vedremo questo fine settimana,
0: che ci godremo, ma continueremo a presentare domani, perché domani invece ci concentriamo su Como-Roma, che sarà la partita delle partite al rientro in campo. Grazie Alen Valnegri.
1: Ciao Enzo, ciao.
0: Oh, è pronto Maracanà, pronto Marco Piccari e quindi tutta la squadra, anche Lucio Marinucci, c'è anche Lucio Marinucci pronto, instancabile Lucio, come instancabile Andrea Maiocca, che ringrazio.
3: Il ritmo.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Giornata decisiva per la legge elettorale in corso, gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e che hanno chiesto il voto manuale con le palline per evitare che deputati di maggioranza siano controllati. La tappa di oggi è stata raggiunta dopo che il 6 ottobre il governo aveva incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi alla Camera sono stati discussi e approvati anche l'articolo 3 e l'articolo 8.
4: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
5: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.
4: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
5: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento che, dopo essersi accorta delle immagini su Instagram, ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
4: Lo sport, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo e tre partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
5: È tutto, al prossimo appuntamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
1: TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Ah, io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati e quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite.
2: De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe ma un milione di volte e avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti due scialbi pareggi,
3: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, no, è assai probabile, è certo, che Maragò non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Maragò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua

0: che oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco, Quintero e Dybala, direi che se la può lottare, può lottare tranquillamente per lo scudetto.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Maracanã, un saluto da Marco Piccari
2: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
1: Ciao Lucio, benvenuti a questa puntata del giovedì 8 di ottobre. Ci avviciniamo sempre di più alla ripresa del campionato dopo questa sosta.
2: Stiamo tornando, Marco,
1: stiamo tornando alla normalità. Ci è mancato naturalmente la Serie A, però io continuo a dire che abbiamo avuto tanti temi in questi giorni nonostante la mancanza di calcio.
2: No,
1: noi siamo
2: è vero.
1: Sempre
2: a... c'è chi piange perché sì, rivuole la propria squadra.
1: C'è chi piange, c'è chi
2: scorsi.
1: Però
2: chi
1: insomma,
2: soffriva.
1: Credo
2: no,
1: che
2: è stata
1: poi
2: una bella sosta.
1: Alla
2: dai.
1: Fine è stata una sosta lunga, sicuramente. Adesso sarà veramente bello, interessante capire che tipo di effetto potrà avere questa sosta sulla ripresa del campionato, perché è vero che noi ne abbiamo fatta già un'altra ai tempi del mondiale, però avevamo fatto una bella fetta di campionato quando siamo arrivati a dicembre,
2: certo.
1: Quindi era una sosta un po' diversa rispetto a questa, dove dopo 5 giornate di solito gli altri anni si faceva la prima giornata, poi c'era la pausa,
2: tre
1: ricordi,
2: soste
1: no?
2: Solo che qui hanno accorpato le prime due
1: e vediamo insomma esatto, che tipo di
2: stare.
1: Effetto magari non porta nessun effetto, siamo noi che stiamo romanzando questa cosa,
2: è una settimana in più
1: e
2: quindi ci sono anche delle parole
1: niente.
2: In più.
1: Sì, intanto c'è un'ultima ora che
2: sì,
1: riguarda l'Inter,
2: Jones.
1: Risentimento muscolare per Jones, condizioni da valutare nei prossimi giorni, quindi qualche problema anche per l'Inter per quanto concerne appunto il centrocampo, quindi Jones ha questo risentimento muscolare, quindi una situazione da valutare e con tutta probabilità non sarà a disposizione per il match contro il Parma di sabato.
2: Sì, posso dire che Çalhanoğlu non sta benissimo,
1: sì,
2: valutazione
1: problema,
2: centrocampo per l'Inter.
1: Valutazioni che verranno fatte naturalmente per, da parte di Kivu, però abbiamo sempre detto che l'Inter ha una rosa comunque
2: importante, è molto folto l'Inter,
1: quindi potrà sopperire eventualmente
2: le alternative
1: a
2: non mancano.
1: Situazioni. Dunque, intanto vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi, il 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi nel corso di questo lungo pomeriggio. Poi salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo davanti al canale TV Club TV, canale 61 del Digitale Terrestre, e anche gli amici che invece sono sulla nostra app e che ci seguono tutti i giorni attraverso smartphone, PC, tablet, anche perché la nostra app è talmente leggera, si scarica velocemente, tra l'altro è tutto gratuito, quindi diciamo insomma...
2: No, non chiediamo nulla,
1: non chiediamo nulla,
2: ve lo possiamo garantire.
1: Quindi potete seguirci in varie forme, e naturalmente a noi ci fa piacere anche la possibilità di interagire come sempre con voi. Allora, oggi io volevo condividere un paio di cose, naturalmente andremo tra poco anche ai vari aggiornamenti che stanno arrivando come sempre per tenervi aggiornato su tutto. Abbiamo detto questa cosa di Jones, appunto questo risentimento agli adduttori della coscia destra, c'è chi già va per uno stop di 3 settimane per, ecco, lo possiamo anche leggere, tutto Mercato Web parla di uno stop di 3 settimane di Jones, ecco qui, circa 20 giorni di stop, scrive Ivan Cardia, per questo problema, per questo risentimento muscolare per il giocatore dell'Inter.
2: Vorrebbe dire che salterebbe Inter-Parma, Inter-Club Brugge, Champions League, poi Bologna-Inter, poi Inter-Shakhtar Donetsk e probabilmente anche Inter-Fiorentina. Quindi,
1: vabbè, vediamo,
2: in 20 giorni ormai si giocano tante partite, quindi...
1: Adesso entriamo, facciamo un mese praticamente dove si gioca ogni 3 giorni, le squadre impegnate praticamente
2: sì,
1: nelle coppe giocano
2: sì,
1: ogni 3 giorni, ecco, a proposito, è uno dei temi che affronteremo oggi questo. Lobotka ieri ha parlato chiaramente, non so se avete letto
2: no,
1: tutti il suo passaggio, magari ti chiedo se lo puoi recuperare, perché secondo me ha detto delle cose interessanti, delle cose che dal calciatore te le devi aspettare, e meno male che c'è qualcuno che
2: non
1: dice.
2: È il primo, devo dire,
1: non
2: negli
1: è il
2: ultimi
1: primo,
2: tempi qualcuno ha lanciato,
1: ma è giusto
2: un po'...
1: così, perché sono loro i protagonisti dello sport, sono loro che devono andare in campo. È vero che qualcuno potrebbe dire ma vabbè, ma per quello che guadagnano sì, però poi c'è
2: il lato
1: fisico proprio, umano,
2: naturale,
1: no? E chi
2: esatto,
1: fa un po' di sport sa benissimo che insomma lo sport poi richiede anche dei tempi di recupero, sia a livello amatoriale che a livello agonistico soprattutto, perché giocare sempre ogni 3 giorni significa non recuperare o recuperare pochissimo.

0: e poi dove mettiamoci dentro anche tutti i vari spostamenti che provocano comunque uno stress all'atleta.
1: Certo.
0: E di conseguenza lo stesso Lobotka ha detto: è un massacro, sono un essere umano, cioè adesso mi aspetta un tour de force praticamente, ecco, vengo da te così.
1: Sì,
0: lo
1: ho
0: puoi...
1: le parole proprio sott'occhio.
0: Vai.
1: Ha detto: ho giocato 4 gare in 17 giorni, di cui una con le isole Faroe su una superficie del campo diversa, così come il clima. Peraltro aggiungo io 4 partite per intero, 90, 90, esatto. 90 e 90 minuti. Quella l'ho sentita parecchio come gara, anche se vengo pagato molto bene per giocare, sono pur sempre un essere umano. Sento la fatica fisica, poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo un'ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante. Qualcuno potrebbe dire che la sosta per le nazionali aiuti, ok, ma poi ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale. Giochiamo ogni 3 giorni, il calendario è massacrante, possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo. Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi come Slovacchia non abbiamo 40 o 50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni, si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male. Però è chiaro, Marco, che la parola che risalta di più è massacrante, ed effettivamente è così. Numero di partite giocate per chi poi è chiamato ad essere titolare nei club e nelle nazionali inizia ad essere in maniera difficilmente sostenibile, mi sento di dire, ma è quello che ha detto poi lo stesso calciatore.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi è una valutazione. Adesso è giusto anche che loro prendano coscienza di questa situazione. Perché sono loro i protagonisti e quindi ci sono dei rischi nel giocare così tanto. Questo sfogo va accolto, una riflessione va fatta, perché adesso, ripeto, onestamente secondo me da tempo lo sto dicendo, mi conoscete, ne abbiamo già parlato di questa situazione, ho sempre detto che si gioca troppo, non è possibile, diciamo, continuare con questo ritmo, e meno male che i calciatori cominciano ad alzare la voce, perché sono solo loro che possono, secondo me, diciamo così, in qualche maniera produrre un effetto su questa situazione.
1: Marco, senza i calciatori il calcio, esatto, non si gioca.
0: E
1: poi se mi dici, scusa se ti interrompo, se mi dici i calciatori, ok, vogliono giocare meno, ma per giocare meno devono anche prendere un po' meno.
0: Sono d'accordo, infatti questo la vedi, è il secondo aspetto, il secondo aspetto, perché
1: loro,
0: se vuoi giocare meno sì, però prendi anche meno.
1: E quindi percepirà un po' meno.
0: E credo che bisognerebbe anche affrontare questa situazione. Vabbè, comunque era una situazione che noi abbiamo già trattato tanto tempo fa, tante altre volte.
1: Non è una cosa che scopriamo
0: oggi. Questo vale per gli allenatori, vale per i giocatori, però è chiaro che gli atleti devono prendere coscienza di questa situazione. Guardate che sta succedendo, sapete quanta passione ho per la MotoGP, cambieranno delle regole molto importanti nel 2027, ci sono già le prime reazioni dei piloti, tra cui uno dei piloti più forti nella storia della MotoGP, ossia Marc Marquez, che ha detto che queste regole non tengono conto della sicurezza, dello stress che possono portare. Mi riferisco al fatto che dal prossimo anno ci saranno doppie qualifiche, cioè nel senso il venerdì ci sarà una qualifica per fare la griglia della sprint e poi il sabato c'è la qualifica sempre con Q1 e Q2 per decidere la griglia della domenica con la sprint che bisogna farla nel pomeriggio. Quindi praticamente sono sempre sopra la moto e
1: mega torneo,
0: esatto, doppie gare, doppie prove, tutto qua. E giustamente anche loro dicono: così c'è il rischio di infortuni, il rischio di
1: sì, peraltro ecco, uno sport ancora molto più a rischio del calcio,
0: e quindi sono loro che devono prendere coscienza, gli atleti, di quando appunto le cose non vanno in quella direzione, di regole che poi tengono poco conto anche della sicurezza. Questa è una piccola parentesi per far capire quanto poi sia importante l'apporto degli stessi protagonisti di uno sport. Certo. E non so se questo cambierà qualcosa o meno, però ecco, questa cosa mi ha colpito perché, come ha detto prima Lucio, qualcuno comincia, insomma, a sottolineare questo aspetto, e prima invece non ne parlava nessuno.
1: No, perché l'inflazionamento degli eventi è una cosa anche relativamente recente. È vero che c'è stata una crescita esponenziale, ma negli ultimi anni è veramente troppo, eccessivo, un po' fuori controllo, è evidente. Poi qui arriviamo a un messaggio, anche Stefano dice: sì, anche per i giocatori è difficile recuperare la forma fisica, ma anche banalmente il prodotto poi diventa meno appassionante.
0: No, ma guarda,
1: perché tu non puoi reggere tutte le partite ogni 3 giorni al
0: no,
1: massimo.
0: Ma poi
1: livello.
0: C'era anche una constatazione che faceva Fabregas, che ha fatto al Festival dello Sport in questi giorni. Tra l'altro, ho visto il video dove lui spiegava la tattica col Subbuto, bellissimo.
1: Ah, sì, l'ho visto.
0: Una cosa meravigliosa.
1: Spiega le varie squadre.
0: Per me, il Subbuto, io ho tutte adesso le squadre dentro un armadio, mentre stanno lì, purtroppo non si possono più utilizzare. No, dicevo. Spiegava anche il fatto. detto che questo, diciamo, giocare così tanto poi ti porta anche dal punto di vista della preparazione della partita ad andare in difficoltà, perché tu hai poco tempo anche per preparare tatticamente una partita dove tu hai tutte squadre che ormai giocano in maniera diversa, ti affrontano in maniera diversa, c'è chi ti viene a prendere alto, chi ti aspetta, e quindi tu hai pure poco tempo
1: anche per l'allenatore,
0: per
1: certo,
0: l'allenatore stesso,
1: lavorare
0: per mettere
1: sulle strategie,
0: e noi questa cosa la consideriamo poco, perché anche quando facciamo una critica che ci sta, per carità, però questo è un altro fattore di difficoltà che possono incontrare. Vabbè, questo era un tema che volevo buttare lì, poi avremo tempo e modo nel pomeriggio
1: torna
0: di affrontare
1: regolari.
0: Un'altra cosa che invece vi voglio chiedere, la voglio chiedere agli ascoltatori, per capire un po' qual è il loro pensiero. Noi abbiamo visto in questi giorni tutta questa, diciamo, situazione che ha accompagnato il nostro calcio, no? Con la federazione e tutto quello che è successo, siamo arrivati alla conclusione di nominare un commissario che era il presidente della federazione, che è Malagò, che poi tra un po' indirà le elezioni, molto probabilmente tornerà ad essere il presidente della federazione. Tutto questo per un cavillo che appunto ha fatto venire fuori tutta questa situazione, una situazione che già era stata presente ad esempio nelle elezioni di Gravina, nelle elezioni di Abete, però nessuno aveva sollevato il problema e si era arrivati comunque a Dama e a proseguire. Questo, abbiamo detto, rallenta i lavori, le riforme, tutto quello che volete, però mi ha incuriosito, mi hanno incuriosito in questi giorni, in queste ore, alcune diciamo così, opinioni anche di giornalisti più importanti di me, molto più conosciuti e molto più bravi, però noi dobbiamo sempre prendere spunto da chi magari lancia un quesito interessante, che sostengono che sia necessario l'intervento del governo nel mondo del calcio. E questa cosa qui mi ha colpito, perché è sempre stato un tema, vi ricordate anche quando qualche tempo fa, sotto il periodo del Covid, si parlava che il governo doveva aiutare il calcio, eccetera eccetera eccetera, no? Io devo dirvi la verità, intanto vi do un'altra ultima ora, perché è ufficiale il rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina, poi lascio a te la parola. Dicevo, mi ha colpito questo fatto, perché appunto richiamare il governo ad intervenire per aiutare il calcio, perché è una delle aziende economiche molto importanti, perché insomma è una forma di intrattenimento anche notevole per tutta l'Italia, eccetera eccetera eccetera, insomma ci sono tanti fattori. Io chiedo a voi se siete d'accordo anche voi. Io sarò populista, lo dico, molto probabilmente il mio pensiero, però credo che il governo italiano in questo momento ha dei problemi molto più seri del calcio italiano, lo dico proprio senza girarci intorno, dove abbiamo una condizione economica, insomma, non bellissima, tutta una serie di situazioni che stanno avvenendo anche con la politica internazionale. Chiedere al presidente del governo in questo momento di intervenire, presidente Consiglio, di intervenire per dare una mano al calcio, per risolvere i problemi del calcio, io ritengo sempre che sia qualcosa di eccessivo. Cioè, il calcio è una struttura, è un movimento che ha muove tanti soldi, che dovrebbe camminare secondo me da solo e risolvere i problemi da soli. Poi a meno che non ci siano situazioni particolari, questo è un altro discorso, come qualche decreto che secondo me andrebbe rivisto, va bene,
1: il tema...
0: però non lo so, questo invocare l'aiuto io lo trovo una cosa eccessiva, poi per carità rispetto il pensiero di tutti.
1: Poi dipende il come, che vuol dire l'aiuto, perché ci sono, ecco, qualcuno parlava di interferenze, si è parlato delle interferenze della politica. La politica è inevitabile che sia legata anche ad un mondo appunto che muove tanti soldi, anche molto potere, devo dire, come il mondo del calcio. Si possono agevolare alcune cose, ecco, ma dal punto di vista della burocrazia si possono magari anche rendere un po' più agevoli delle riforme, un po' più agevoli delle pianificazioni magari sulle costruzioni delle strutture, degli stadi. Su quello la politica può essere di aiuto al mondo del calcio. Cosa differente sono le ingerenze, che invece non dovrebbero esserci. Per il resto, chiedere fondi al governo, ma al di là del governo, al mondo della politica, mi sembra insomma un po' assurdo. Quello che hai detto tu è giusto, al momento viviamo delle condizioni anche economiche nel nostro paese, non
0: cioè,
1: solo
0: io chiederei...
1: molto complicate,
0: esatto.
1: Poi bisognerebbe aprire delle parentesi che non apriamo perché no, meglio evitare.
0: No, io chiederei invece, perdonami Lucio, chiederei più una competenza maggiore in questo ambito, cioè
1: no,
0: uomini
1: di
0: competenza che devono risolvere delle problematiche. Però voglio dire che ci debba essere l'intervento del governo per aiutare il calcio, per risolvere dei problemi come in questo caso della federazione, di tutto quello che è successo. Io ritengo che sia eccessivo. Onestamente non mi verrebbe mai di chiedere al presidente del consiglio
1: come,
0: in questo
1: Marco,
0: momento
1: che vuol dire?
0: Senti, puoi dare una mano al calcio a risolvere questi problemi quando ne abbiamo veramente, ma questo non, ma ripeto, qualcuno mi può dire sei populista, ma quando abbiamo dei problemi veramente molto grandi che coinvolgono praticamente un'intera comunità, guarda quello che stiamo vivendo con il caro benzina, guarda il lavoro, quello che come è strutturato il mondo del lavoro. E io chiederei questo al presidente del consiglio. Io ripeto da appassionato di sport, da professionista di questo settore, perché faccio questo lavoro da più di 20 anni, non mi verrebbe mai in mente di chiedere una cosa del genere sinceramente al presidente del consiglio.
1: Ripeto, dipende, qualcosa si può fare, magari tagliare, rendere un po' più, ripeto, agevoli dei percorsi burocratici che invece adesso sono molto molto tortuosi.
0: Ma lo dovrebbe fare per tutto il resto, la burocrazia.
1: Sì, esatto,
0: dovrebbe
1: non
0: agevolare,
1: vale
0: dovrebbe...
1: solamente per il mondo del calcio,
0: esatto,
1: è così.
0: Insomma, e quindi
1: sì, mi sembra un tema, quasi un non tema, è chiaro che
0: però sai
1: mondo,
0: poi è stato
1: anche sulla competenza,
0: giorni...
1: sai,
0: no,
1: la,
0: ma guarda che a me
1: la federazione, il presidente federale per esempio non è che lo elegge la politica. Poi bisognerebbe discutere su alcune cariche, ci sono delle ingerenze della politica, questo è un altro discorso e non dovrebbero esserci, questo è ovvio.
0: Siccome l'ingerenza della politica già c'è stata nel mondo del calcio.
1: Esatto, esattamente, quindi... ma dico anche nelle nomine, perché di critiche ne sono arrivate tante nel corso di quest'ultimo periodo. Quello è ovvio che è pleonastico affermare che un presidente di una carica comunque sportiva non debba avere dei secondi fini politici. Questo mi sembra lampante, non dobbiamo di certo dirlo noi, Marco.
0: Vabbè,
1: più
0: comunque,
1: buon senso che non di conoscenza.
0: Comunque, ripeto, era un pensiero che volevo condividere e quindi
1: no, hai fatto bene. Poi che ti riporto intanto i dettagli su alcune notizie, perché come stavi dicendo c'è il rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina. Peraltro Luca Ranieri, che con il ritorno di Vanoli, Marco, è nuovamente tornato un giocatore più o meno importante a livello di minutaggio. Rinnovo ufficializzato fino al 2029 con opzione per un altro anno fino al 2030, quindi fa capire come la volontà della Fiorentina fosse quella di proseguire con il giocatore. Adesso vedremo come risponderà sul campo, ma ripeto che già nelle ultime gare con Vanoli è tornato al centro del pacchetto arretrato. E poi ti riporto anche un altro aggiornamento, sempre Marco, su altre squadre della Serie A, sulla Roma, perché c'è un po' il bollettino sulle condizioni di alcuni giocatori. Sono regolarmente in gruppo Malen e Wesley, sono tornati a disposizione anche Koné e Mora, che ovviamente erano impegnati con le rispettive nazionali. Invece differenziato per gli argentini Sule, Castro e Balerdi, che hanno svolto una seduta defaticante, quindi solo un po' di gestione differente per questi elementi qui.
0: Sì, sì, bene, anche questa. No, volevo anche poi sapere il vostro pensiero. Andiamo avanti naturalmente, perché abbiamo anche degli audio, poi andremo a commentare anche un'altra cosa che mi ha colpito in questa giornata, magari lo facciamo dopo la pausa. Sentiamo poi degli audio, così salutiamo anche Andrea Magliocca e lo ringraziamo come sempre. Vai.
2: Ciao Marco, Antonio Staminato. Finalmente torno alla Serie A e volevo farti la mia analisi sulla prossima giornata, che è vero che è la sesta giornata, però visto che diciamo il grosso terremoto che aspettavamo per la sosta degli allenatori non è arrivata, io credo che questa giornata comunque ci siano delle partite molto delicate. Genoa-Fiorentina è delicata, soprattutto per De Rossi. Como-Roma è una bella partita, insomma non è delicata. Napoli-Frosinone è una partita delicata per il Napoli, che secondo me ha bisogno di una vittoria. Allegri, solita cosa per secondo me Sassuolo-Milan, una partita secondo me non scontata, dove il Milan dovrà vincere la Juve a Cagliari, partita molto delicata per Spalletti.
0: Sì, sì, avremo modo di arrivare a questa giornata che tra l'altro poi domani sarà diciamo veramente la vigilia, quindi
1: vigilia del ritorno oggi di Serie abbiamo... A. Beh, i temi non mancheranno.
0: No, ma è chiaro che quello che dice Antonio sono dei temi che ci stanno tutti, ci sono delle trappole in questa giornata, sono convinto, ci sono delle trappole, io ne considero almeno tre,
1: il Frosinone almeno con il tre. Napoli,
0: ma penso. Io invece quella la considero meno trappola, guarda,
1: vedi,
0: che ti dico,
1: anche io la ritengo, penso il Napoli possa fare il risultato
0: pure,
1: nonostante
0: con tutto il rispetto per Frosinone la ritengo meno trappola e sono convinto che il Napoli darà una risposta contro il Frosinone.
1: Ora sarà io invece, Inter-Parma?
0: No, le trappole Cagliari, le vedo Juve. Più a Cagliari Cagliari-Juve e Sassuolo-Milan.
1: Io sì, Sassuolo-Milan soprattutto a me,
0: secondo me quelle sono due trappoline che bisogna capire come ne vengono fuori, perché per esempio un altro tema che oggi verrà fuori è il Cagliari in questo momento è la migliore difesa del campionato. La sì. Juventus va con questo attacco che ha, che insomma è un attacco che non segna tantissimo, la Juve non ha uno score offensivo elevato, basta andare a vedere i numeri, affronta un bunker.
1: Sì, poi
0: quindi
1: esatto,
0: bisogna
1: con l'Udinese avrebbe meritato probabilmente di subire dei gol il Cagliari, però bisogna dar merito loro che hanno saputo reggere, è una difesa difficile da scardinare. Serviranno delle giocate individuali, io credo che molto potrebbe cambiare sugli esterni, sarà una partita per gli esterni ancora più che per i centravanti, quindi cercare di creare superiorità numerica, però è indubbio che al momento il Cagliari è una delle squadre più in forma, quindi non è una partita scontata. Il Milan, il Sassuolo è una, ecco, come dicevi anche tu, una trappola, perché il Milan qualcosa concede dietro, il Sassuolo squadra ficcante che negli spazi si inserisce molto bene e negli ultimi anni il Milan ha faticato con il Sassuolo.
0: Bene, ancora un altro messaggio e poi andiamo in pausa. 331 8200 213.
3: Ciao Marco, onestamente non riesco a capire a cosa serviva questa Nation League qua che si sono inventati. Adesso hanno 9 partite in 28 giorni le squadre che fanno le coppe, potevano essere 9 partite spalmate su 40 giorni e basta. Andando avanti così, dovranno avere tutte le società dovranno fare una doppia squadra, se no è impossibile andare avanti.
0: Va bene, doppia squadra già l'hanno quasi tutto ormai.
1: Esatto, ma è così. Il famoso gioco delle coppie, ma devi averne anche di più.
0: Esatto.
1: Se vuoi competere ad alto livello.
0: Dunque, ci fermiamo, andiamo in pausa e poi torniamo ancora con voi tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati, e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentrovati di nuovo con voi Marco Piccarelli, Lucio Marinucci in questa anteprima di Maracanà.
1: Ci siamo
0: con anche i vostri messaggi al 331-8200-213. Altra cosa che mi piace sottolineare, stiamo un po' così spoilerando un po' di situazioni che affronteremo oggi.
1: Ma sì, dai, anticipiamo, facciamo.
0: Mi è piaciuta molto, non so se tu l'hai avuto modo di leggerla nel dettaglio, mi è piaciuta molto anche l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Baldini. C'è un passaggio,
1: ho letto dei punti,
0: c'è un passaggio che io mi sono ritrovato tantissimo e che secondo me andrebbe esteso anche fuori dal mondo del calcio. Lui dice, questo passaggio qui che te lo leggo al volo: per trasmettere ai ragazzi delle sicurezze, autostima, l'idea di non vivere con l'angoscia del risultato. Se vivi con angoscia del risultato, poi sei sempre poco positivo. E sai, questo vale anche, secondo me, per chi va, diciamo, gli studenti, no? Che spesso vengono giudicati in base al voto e vivono per il voto. Questo è
1: certo.
0: In alcune famiglie può succedere questo, no? Io lo estenderei un po' a tutto questo concetto qui del risultato, dove uno non deve vivere solo sul risultato, soprattutto quando sei giovane, cioè devi cercare di fare un percorso che ti può portare dei risultati, ma potrebbe anche non portarti, cioè non vivere con l'angoscia a tutti i costi del risultato.
1: No, è il termine angoscia, è il termine sbagliato, Marco, perché se poi la
0: devi dare fiducia.
1: È chiaro che poi, come sempre,
0: cresci, ma do fiducia, fammi vedere che fai.
1: I risultati devono arrivare in ogni ambito, certo, perché è chiaro che se tu non ti impegni, dici il risultato, allora chi se ne importa, perdo tutte le partite,
0: c'entra. È però ovvio, non vivere non con quell'angoscia, perché poi non
1: soprattutto
0: arriva.
1: Esatto, poi dipende soprattutto a che età. I calciatori molto giovani devono avere l'obiettivo del risultato, ma non devono avere l'angoscia del risultato, e soprattutto quando si è molto giovani calciatori non si può pensare di ottenere immediatamente il massimo dei risultati. Lo possono fare in pochi, lo possono fare grandi talenti, lo può fare Yamal, gli altri devono essere lasciati crescere. Io credo che questo sia un insegnamento un po' in generale al mondo giovanile, anche in Italia soprattutto. L'angoscia per il risultato nel calcio giovanile è di per sé un concetto sbagliato, perché l'obiettivo del calcio giovanile è di far crescere i giovani,
0: esatto,
1: non di vincere il campionato regionale con la squadra X, il campionato elite con la squadra Y. Non conta, o meglio, conta, ma è un lato secondario. L'importante è la crescita dei giovani. Prima parlavo con Andrea Magliocca, il nostro regista che è in cabina di regia, che ha un figlio che gioca a calcio, e mi parlava di una squadra molto famosa, peraltro, nella capitale, che nella categoria, sapete, chi non conosce le categorie regionali giovanili sono provinciali, regionali e poi l'elite. Sono tre serie. Il suo figlio gioca nei regionali, quindi la seconda serie, e questa squadra molto famosa di questa società, che essendo una società molto importante ha squadre sia nell'elite che nel regionale, ha fatto vincere la propria squadra facendo scendere i ragazzi dall'elite nella squadra dei regionali. Allora spiegatemi, ma che senso ha, per vincere la partita, peraltro con un risultato molto ampio, perché parliamo di una squadra già di per sé molto forte, far scendere dei ragazzi dalla categoria superiore, non facendo giocare i ragazzi invece del regionale, per vincere la partita? È un concetto sbagliato, e questa l'angoscia del risultato non ce la devono avere i ragazzi, ma non ce la devono avere neanche gli allenatori, i presidenti a livello giovanile. È quello il punto, altrimenti si lavora per l'immediato e poi quando si va a guardare il progetto per il futuro non si trova nulla. Bisogna avere visione, guardare al futuro, il progetto per i giovani è fondamentale.
0: Sì, non c'è dubbio. Non aggiungo altro, però credo che sia un pensiero giusto e che possa aiutare anche i giovani a crescere. Perché
1: per
0: poi deve aiutare in qualche maniera anche i giovani a crescere.
1: Ripeto,
0: quindi
1: non vanno azzerati i risultati.
0: No.
1: Però bisogna commisurarli all'età. Perché se tu dopo una partita, tre partite, esoneri un allenatore delle giovanili perché ha perso tre partite, secondo me non hai capito nulla di come dovrebbe funzionare. Poi un conto è che invece vedi che non ha un buon rapporto con i ragazzi. Cioè preferirei esonerare un allenatore che vince 3 partite a livello giovanile, ma che non lavora per la crescita dei ragazzi, che non ha un buon rapporto umano con i ragazzi, che esonerare magari un allenatore che ha perso le prime 3 partite di campionato in un campionato giovanile e che invece sta cercando però di costruire un percorso per i giovani. Mm-hmm. Così bisognerebbe pensare, ma è una mia visione, io la vedo così, vado ad espletare il mio punto di vista, niente di più.
0: Assolutamente. Allora, recuperiamo ancora qualche audio. 331 200 213.
2: Marco, per quanto riguarda la sosta nazionale, secondo me fare 4 partite in 3 settimane sono troppe, però sono d'accordo su fare la sosta più lunga, perché anche a me nella nazionale lavorano un po' di più. Però farei 3 partite e dividerei le soste in 3, invece di fare ottobre, novembre, marzo e giugno. Io farei ottobre, novembre, cioè spostarla a fine ottobre con una parte campionato giocata, e poi farne una a marzo un po' più lunga e farla a giugno, e fare sempre 3 settimane in modo e maniera da poter lavorare meno di più con le nazionali e fare meno spostamenti, soprattutto per chi va in Sud America. Sono solo 3 voli e basta. Che ne dici?
0: Bah.
1: Non ti ha convinto?
0: Ma guarda, io sinceramente...
1: Sai, la difficoltà più che altro è sulla sosta di giugno, molto lunga, perché esatto, poi ci sono tante anche altri continenti che giocano magari le competizioni continentali in anni dispari. Quindi per dire, nel 2027, quest'anno, infatti c'è la Gold Cup, che è l'europeo del centro e nord America.
0: Io diminuirei le competizioni, se devo dirla
1: sì,
0: tutta.
1: Sì, beh, figurati.
0: Però insomma,
1: sfondi una porta
0: ci sono
1: aperta.
0: Delle competizioni che non hanno senso e che servono soltanto a...
1: La Nations League andrebbe anche bene, ma secondo me con qualche partita in meno. Mm-mm. Però è vabbè, come sempre, per renderla appetibile. Il discorso lo conosciamo, Marco. È molto lungo.
0: Molto lungo. Va bene, allora vai con un altro audio, Andrea. Allora, intanto vado a recuperare però anche un altro tema che secondo me è molto importante, perché in questi giorni noi abbiamo parlato tantissimo della sfida che, cioè abbiamo cominciato a parlare della sfida che arriverà questo fine settimana tra Como e Roma, che è un po' la partita, la prova scudetto, detta
1: la partita
0: da
1: madre
0: alcuni,
1: del turno,
0: oppure la partita per capire, vabbè, è un bel match, tra due allenatori che secondo me in questo momento praticano il calcio più bello d'Italia. Da una parte Fabregas e dall'altro Gasperini, quello più bello, più efficace, più piacevole da vedere. Insomma, sono le due squadre in questo momento, secondo me, dal punto di vista dello sviluppo di calcio, le più belle.
1: Le più moderne, forse,
0: sì,
1: Marco, le più contemporanee.
0: Ti fanno comunque divertire. No, c'è una sfida molto bella in questa, diciamo, in questa sfida. Cioè, poi ci sono all'interno altre sfide. E c'è questo confronto, questa sfida tra Nico Pass, oggi stavo vedendo Nico Pass e Dybala.
1: E Dybala, beh.
0: Cioè veramente questa è una sfida bellissima, a colpi di grande qualità di entrambi i giocatori. E stavo vedendo alcuni dati, no? Nico Pass ha 22 anni, li ha fatti da poco. Tra
1: sì, 2004.
0: E diciamo che l'anno scorso viene da una stagione molto importante, dove si è messo molto in luce, no? Sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei gol realizzati, della tecnica, eccetera. Stavo poi facendo un confronto con Dybala. Dybala a 22 anni aveva già fatto la prima stagione alla Juventus di alta qualità, segnando anche parecchi gol. Adesso vado a memoria, ma ne aveva fatti credo 19. Vai a vedere,
1: sì,
0: un attimo.
1: 19 gol in,
0: esatto,
1: campionato.
0: 19 gol
1: in
0: campionato.
1: 20 in
0: prima,
1: totale,
0: a 22 anni, la prima, diciamo, grande esperienza con il club importantissimo come la Juventus, dopo i 3 anni che aveva vissuto con il Palermo. Già lì si era messo comunque in luce.
1: Molto in luce.
0: Allora io mi chiedevo, questo Nico Pass, che dal punto di vista dell'età possiamo dire già in ritardo rispetto a Dybala, no? Se facciamo questo,
1: sì,
0: questo
1: rispetto
0: confronto
1: a quel Dybala, considerando esatto, quella Juventus lì.
0: Nico Pass può diventare come Dybala, più forte di Dybala, oppure non, oppure rimane comunque inferiore?
1: Dipende da che punto di vista l'analizzi,
0: però come
1: Marco,
0: mi risponderesti a questa domanda? Cioè Nico Pass, che noi stiamo elogiando giustamente perché ha fatto vedere, cioè questo confronto con Dybala, Dybala che insomma non è più giovanissimo e ancora mostra, esibisce qualità. Quest'anno bisogna dire che ha iniziato la stagione
1: molto
0: ad un livello
1: bene,
0: molto,
1: molto
0: alto. Dal punto di vista proprio della condizione fisica, dello stare dentro la partita, Però, visto che c'è questo confronto, a me sapete quanto piacciono i confronti, mi chiedevo Nico Pass, che ha 22 anni, ripeto, all'età di Nico Pass, Dybala aveva fatto già la prima stagione ad alto livello con la Juventus, non con una squadra qualsiasi, con tutto il rispetto adesso. Quindi mi domandavo, questo Nico Pass può diventare come Dybala, più forte di Dybala, oppure non raggiunge quel livello?
1: Era una parziale risposta. Innanzitutto, Marco, è vediamo cosa fa quest'anno Nico Pass.
0: Esatto.
1: Perché equivale
0: Dice, se
1: quest'anno
0: fa una grande
1: alla
0: stagione.
1: prima stagione di
0: Io lo
1: Dybala alla
0: sapevo che mi
1: Juventus.
0: avresti risposto
1: Un po'
0: così,
1: questo,
0: te.
1: però ti devo dire, in realtà, poi
0: Cioè,
1: analizzandoli, in
0: praticamente me la stai a buttare in calcio d'angolo,
1: realtà
0: dai.
1: no, invece mi espongo. Io credo che possa avere un percorso qualitativamente simile a quello di Dybala, perché secondo me Dybala ha dei colpi ancora più qualitativi di Nico Pass, perché la qualità di Dybala forse è ancora superiore, nonostante Nico Pass sia un calciatore fortissimo tecnicamente, ma certe cose di Dybala sono veramente, secondo me, stellari. Però Nico Pass è più forte fisicamente. Parliamo di un calciatore quasi di 1,90 m, con una forza nelle gambe e anche nei contrasti che Dybala non aveva e che probabilmente non ha mai avuto, anche per costituzione. Quindi forse ancora più moderno Nico Pass da quel punto di vista. Non so se possa diventare un super fenomeno, però credo che abbia la stoffa per poter diventare quantomeno un campione, che secondo me è una categoria dietro a fenomeno. Quindi la vedo così, forse come Dybala. Quindi compensa un po' quel meno in tecnica con più in fisico. Poi vediamo, ecco, se invece quest'anno dovesse fare stagione stratosferica, modifico e dico che può fare più di Dybala. Però come valutazione sui giocatori la vedo così, sono un po'
0: Vediamo.
1: diversi. Però
0: Allora,
1: adesso
0: passa.
1: parola agli
0: Allora,
1: ascoltatori.
0: intanto vedi, arriva subito il primo messaggio. Secondo Jacopo, Nico Pass ha tutte le potenzialità per fare meglio di Dybala. Lui si è formato nel Real Madrid e la sua crescita nel Como è palese. Nessuno mette in dubbio questo. Che sia palese è evidente, però la mia domanda è diversa. Cioè, io ho fatto questo raffronto, però quando si fa un raffronto poi si vanno a vedere anche delle cose. Cioè, nel senso, fortissimo Nico Pass. Tra l'altro ha fatto un gol alla Messi proprio nella sera del ritiro di Lionel Messi dall'addio alla
1: Sì.
0: nazionale. Ha fatto un gol bellissimo proprio alla Messi, diciamola così. Gol che abbiamo visto fare anche a Dybala, perché pure Dybala ha fatto quei gol, quelle gemme ce le ha regalate pure Dybala.
1: Come
0: Però
1: no?
0: quando sono andato a vedere, così mi piacciono i numeri, sono andato ad analizzare, a 22 anni Dybala aveva fatto iniziava la sua prima stagione alla Juventus, che si è conclusa con 19 gol adesso le presenze non me le ricordo,
1: Sì, 34 presenze in
0: però
1: campionato.
0: insomma fu un bottino molto importante di gol realizzati, perché lo superò più avanti quel bottino di gol, mi sembra 2 stagioni dopo,
1: Due
0: adesso
1: stagioni
0: vado a
1: dopo, due
0: memoria, non mi
1: stagioni dopo.
0: ricordo, segnando
1: Comunque,
0: ancora più
1: grandi
0: gol,
1: notti.
0: sempre con la Juventus. Allora io chiedevo, ok, sono due grandissimi talenti, due giocatori che, ripeto, fantastici, però mi chiedevo se Nico Pass può arrivare a quel livello, superarlo, considerando però l'età. Lui ha già 22 anni, inizia quest'anno la stagione al Como, quindi quest'anno deve fare almeno 19
1: Caspita, non sono pochi, Marco. Ti fa capire certo che cos'era quel Dybala, che cosa poteva diventare,
0: Capito,
1: comunque,
0: questo è il senso.
1: riguardando la
0: Posto
1: posteriori,
0: che a me Nico
1: impressionante.
0: Pass piace tantissimo,
1: Sì,
0: eh.
1: ma
0: Non è che
1: parliamo
0: sto
1: di
0: dicendo che
1: un
0: uno è scarso e
1: talento
0: l'altro è forte,
1: fantastico.
0: quindi cerchiamo di capirci, se no
1: Però sai,
0: entriamo.
1: per me la categoria fenomeni è una categoria che appartiene a pochissimi. Già anche arrivare a diventare un campione a tutti gli effetti sarebbe un grande passo. Può farlo per me Nico Pass, può farlo assolutamente. Dovrà verificare. Certo, anche una differenza tra i percorsi di carriera. Mi dirai, Dybala a 22 anni arrivava a una Juventus molto forte e sarebbe diventato determinante in quella Juventus molto forte. Il Como non è alla dimensione di quella Juventus lì, però ti posso anche ribaltare e dire che Dybala fino a quel momento aveva incamerato esperienza solo nel Palermo, mentre Nico Pass lo ha fatto in una squadra comunque già di
0: Certo,
1: dimensione
0: certo.
1: europea,
0: Beh,
1: come
0: però
1: il Como. Sono
0: attenzione,
1: percorsi
0: il
1: diversi e
0: Como adesso è una
1: effettivamente
0: squadra
1: affascinanti.
0: forte,
1: Per questo
0: no,
1: dico,
0: cioè, è
1: ha
0: una
1: fatto già
0: squadra forte. Non
1: esperienza.
0: possiamo considerarla, con tutto il rispetto, com'era il Palermo di Dybala.
1: No, per questo dico, è una
0: Capito?
1: differenza,
0: Cioè,
1: già
0: qui
1: l'anno scorso.
0: stiamo parlando di una squadra che in questo momento, l'anno scorso è arrivata in Champions e in questo momento è accreditata come squadra importante del campionato, subito dietro squadre come Inter e Roma. Quindi è un po' diverso il contesto dove sta lui adesso rispetto a quello che stava Dybala.
1: No, per è proprio quello che ho detto. Ho detto a 22 anni Dybala arriva alla Juventus, ma ha giocato solo nel Palermo. A 22 anni Nico Pasa ha già giocato nel Como, che è arrivato in Champions League.
0: Mi piaceva, è stato decisivo. Cosa mi...
1: Sono
0: era intrigante,
1: dei cammini differenti, caratteristiche differenti. Anche bello come paragone, perché sono un po' diversi come giocatori.
0: Vabbè, comunque mi sembra che arrivano già messaggi, quindi vado da Andrea un attimo, abbiamo ancora 10 minuti in questa anteprima e sentiamo che cosa pensano i nostri ascoltatori. Vai.
3: Buonasera Maracanà, per me il confronto tra Nico Pazzo e Dybala non esiste, nel senso che apprezzo tantissimo Nico Pazzo, lo trovo uno dei giovani più interessanti sul panorama mondiale, però quello che aveva Dybala, una tecnica infinita, come saltava l'uomo, come vedeva la porta, come vedeva i compagni per servire gli assist. Io sono stato sempre ammiratore di Dybala, e per me da quella prima stagione alla Juve, secondo me è stato comunque in ogni caso il calciatore più forte della Serie A. È stato tormentato dagli infortuni e quest'anno lo stiamo vedendo a buon livello, ma per me non tornerà più quello lì di... perché poi gli infortuni puoi recuperare, però te li porti dietro tutti durante la carriera, quindi vabbè, per me qualcosa
0: è pure più datato di Dybala.
1: Ma sì, no, quindi, ma certo, ma siamo tutti d'accordo.
0: Infatti la domanda è, può diventare come Dybala o
1: io
0: più di Dybala?
1: Come Dybala.
0: Come Dybala, vedi, tu mi hai dato una risposta. Senza
1: no, perché
0: che
1: sai, stavo riflettendo anche
0: ci incasiniamo tanto, ecco.
1: Lui aveva 23 anni, mi pare, quando fece l'anno dopo, quindi il secondo anno di Juventus. Te la ricorderai quella famosa partita con il Barcellona?
0: Come no?
1: Dove trascinò la Juventus, il Barcellona annientato dalla Juventus 3-0 con un Dybala che fece doppietta. Fu una prestazione,
0: bravo,
1: forse la miglior prestazione della sua carriera.
0: Quindi noi quest'anno ci aspettiamo da Nico Pazzo delle grandi prestazioni.
1: Idealmente non sarebbe
0: Champions
1: quest'anno
0: League,
1: ma l'anno prossimo. Però è per dire che non dimentichiamoci quello che è stato
0: Dybala. Allora tu mi hai dato già una risposta.
1: Io credo
0: può
1: arrivare
0: possa arrivare
1: a quel livello,
0: a quel livello.
1: Di
0: vabbè,
1: più
0: benissimo. Vabbè,
1: non lo so.
0: Mi sta bene, già è una risposta che ci sta tutta. Allora ci sono un sacco di messaggi. Vedi che Dybala a livello superiore rispetto a Nico Pass, almeno per me, scrive Maurizio. Nicola dice: buongiorno, provate a immaginare Nico Pass con
1: quella Juventus,
0: anche questo è un altro dato da prendere in considerazione.
1: Lui probabilmente.
0: Poi Antonio scrive: la tecnica pura di Dybala ne ha di più come giocatore totale. Pass farà meglio perché con la forza che ha nel calcio giocato ora ha molta più funzionalità, anche se reputo Dybala più punta e Pass più trequartista. Mi piacerebbe vedere all'Inter questo tipo di giocatori, scrive Antonio. Sì, Dybala
1: entrambi
0: ha ricoperto,
1: accostati,
0: Dybala ha ricoperto tutti e due i ruoli, ha ricoperto, Dybala ha fatto il trequartista, ha fatto la seconda punta, ha fatto la punta.
1: Punta vera non lo è mai stato,
0: però
1: a un certo
0: quando
1: punto l'ha
0: giocava
1: fatto,
0: pure
1: ha
0: riferimento,
1: reso bene
0: sì,
1: per
0: sì,
1: caratteristiche,
0: sì.
1: Chiaro, calciatore diverso.
0: Vai che poi c'è un'altra domanda per i nostri ascoltatori proprio nei minuti finali. Vai, se c'è ancora un altro audio lo recuperiamo, chiedo regia, vai.
4: Ciao ragazzi, Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
4: Non so, è un confronto fra Dybala e Pazzi che secondo me non ci sta, sono due giocatori molto diversi. Nico Pazzi è un trequartista puro, può partire anche dalla linea di centrocampo e andare avanti. Dybala è un attaccante, è stato sempre un attaccante con numeri da trequartista, ma un attaccante. A Palermo addirittura giocava, nel mio Palermo giocava centravanti, nella Juve giocava seconda punta, ma era proprio attaccante puro, quindi secondo me è un confronto che ci sta ben poco. Ciao.
0: Vabbè, che ci sta ben poco lo dici tu, invece molto bello, perché
1: noi
0: questo
1: ci
0: fa capire
1: anche
0: che
1: io non escludo che forse col sia... passare della
0: esatto,
1: carriera Nico Pass possa
0: esatto, magari
1: anche variare
0: Dybala
1: un po' la posizione.
0: Ha ricoperto il ruolo del trequartista, il ruolo di punta, di seconda punta, magari Nico Pass adesso fa un po' più quel ruolo, che tra l'altro segna pure, perché quest'anno ha segnato pure. Ha segnato quasi come una punta.
1: Nico Pass, beh sì, vero che non si segna tanto come centravanti,
0: esatto,
1: ormai
0: esatto,
1: l'anno scorso ha fatto 12 gol in campionato.
0: Qualche punta a 12 gol non ci arriva,
1: no,
0: non ci è arrivata,
1: tante,
0: qualche,
1: ci
0: qualche centravanti, quindi non è escluso che, come hai detto tu, magari nella carriera possa anche spostarsi qualche metro più avanti e
1: anche
0: fare
1: perché
0: anche
1: il calcio è molto ibrido, Marco, pensare
0: capito,
1: ai ruoli
0: quindi...
1: prestabiliti come trequartista e basta, come seconda punta e basta, come ala
0: tant'è
1: e basta.
0: Che in Argentina insomma lo ritengono uno che possa prendere anche, no,
1: lo ha posto insinuito di... un po' Martinez, esatto. Il Dibu Martinez ha detto: beh, se c'è uno che adesso se la meriterebbe è Nico Paz.
0: Vabbè, allora Dybala tecnicamente un fenomeno, ma con poco carattere, grande contro le piccole, piccolo contro le grandi.
1: Beh, non sempre,
0: i gol
1: non
0: si
1: sempre.
0: Pesano, non si contano, unica grande prestazione con il Barcellona, poi nelle finali di Champions League abbastanza anonimo. Ma io non so, guarda Giuseppe, mi sembra un giudizio troppo cattivo per Dybala, perché consideriamo anche che una delle migliori stagioni che ha fatto Dybala, e tra l'altro premiato anche come MVP, è stato quella dello scudetto di Sarri, e lui fu uno dei giocatori migliori della Serie A, se non il giocatore migliore. E quindi insomma, io credo che lui qualche cosa adesso dire che insomma è stato grande solo con le piccole mi sembra veramente un po'.
1: No, ma se ti vado a ricercare, cattivo, Marco, i dati del rendimento contro le big, sì, nelle finali di Champions non avrà brillato, ma la Juventus era sempre inferiore.
0: Beh, alle squadre che affrontava,
1: Barcellona,
0: non era facile,
1: Enrique,
0: insomma.
1: E il Real Madrid.
0: Allora, complimenti per la trasmissione, avete un garbo fuori la norma. Grazie Giuseppe. Poi un'altra cosa che vi chiedo...
1: Daniele Garbo,
0: un nostro amico che sentirete domani.
1: Lui c'è sempre.
0: No, un'altra cosa che vi chiedo invece, sempre molto calciofila perché l'ho letta oggi, e approfitto che c'è Lucio, proprio 3 minuti, me li prendo anche al volo con lui, poi ne parleremo con Stefano e tutti gli altri. Secondo te vale 100 milioni già Pio Esposito?
1: No.
0: Perché oggi è uscito...
1: Per
0: vale
1: me è
0: 100 milioni.
1: Ancora è troppo. Capisco magari... i prezzi del mercato contemporaneo.
0: No, perché aspetta un attimo, però aspetta,
1: allora, un po' tanto.
0: Per noi è troppo, però facciamo una valutazione velocissima, Lucio, perché è molto interessante. Tu dici giustamente che è troppo, e in un certo senso anche per me. Però Palestra è stato pagato 50 milioni.
1: Lo capisco.
0: Capito che
1: però
0: vuoi dire?
1: Comunque il doppio per me è tanto. Capirei un 80, ecco,
0: ma
1: ci sarebbe.
0: 80 è sempre tanto,
1: È sempre tanto, è sempre tanto. Però 100 forse ancora ci arriverà,
0: no,
1: a breve.
0: Mi ha intrigato
1: molto
0: questa
1: forte
0: cosa, voi dite, ammazza che sei... No, però voglio dire, siccome a me, lo sapete che a me piace da matti questo giocatore, l'ho detto non da sempre, perché proprio rappresenta quel 9 che noi non vedevamo da un po' di tempo, no? A me del falso 9, di tutti i movimenti, quello è un centravanti proprio, grande forza fisica, gran bel carattere questo ragazzo, a me piace tantissimo, gli auguro veramente di fare meglio degli accostamenti che vengono fatti in questo momento. Oggi Vieri, proprio la Gazzetta dello Sport, dice che segnerà tantissimo, è uno che può segnare tanti gol, Bobo Vieri, Inter, devi, vabbè, dice questo, e poi parla appunto di Pio, è tosto e segnerà più di Riva, cioè degli accostamenti
1: però
0: clamorosi.
1: Su questo sono d'accordo.
0: Pure io, per me questo è forte forte, però 100 milioni oggi, allora quando ho letto questa cifra ho detto, ma li vale 100 milioni? Poi dopo fai una proporzione con alcuni giocatori.
1: Sì, è difficile, poi sai, dipende dal mercato. In Premier League è dei valori completamente sballati. Dumbia, che abbiamo visto esordire con la nazionale italiana, sai che clausola allo Sporting Lisbona, clausola rescissoria, che non rappresenta il valore ma che comunque dà un'indicazione, 80 milioni. Quindi è difficile fare un gioco nel mio universo ideale, ma anche più o meno paragonato ai... prezzi adesso, forse 100 ancora no, ma ci arriverà a breve. Su Riva mi sento dire, Marco, ha fatto 7 gol in 13 partite.
0: Ma è tanta roba.
1: È una media importante, è già il 20% di quello che fece Riva, perché Riva ha fatto 35 gol in nazionale, se non sbaglio, in 42 presenze, quindi ha già fatto
0: un
1: quinto di quello che ha fatto Riva a 21 anni. Forse abbiamo trovato qualcuno, corna facendo, che possa superare quel record che tanti grandi attaccanti italiani non sono mai riusciti a raggiungere.
0: Allora, ultimi messaggi e poi ci fermiamo. Ivano scrive: Dybala poteva diventare un fenomeno, ma non ha non è fisico adatto, troppo delicato. Questo è stato il suo problema. Questo è vero.
1: Qui.
0: Poi l'ultima di Alberto che scrive: ciao ragazzi, secondo me Dybala è più forte di Nico Paz ed attualmente è il miglior giocatore della Serie A. Il suo limite è sempre stato il fattore fisico e gli infortuni, purtroppo. Allora, allo stadium ci ha deliziato per anni, scrive Alberto. Poi Antonio, ancora la dico grosso, per me Paz è simile a De Bruyne, che Guardiola trasformò in tutto campista esemplare. Paz lo vedo più come lui che come come punta, che ne dici? Lui come punta?
1: Dice, lo vedo più come De Bruyne che non come punta.
0: Ah, che come punta. No, sì, può darsi. Se...
1: Qualcosina della potenza c'è.
0: Sì. Fisicamente è messo molto bene. Fisicamente Nico Paz, è
1: quasi
0: bene.
1: 1,90 m sì, più sì, o meno.
0: Sì. Strutturato.
1: Un giocatore molto forte sulle gambe.
0: Poi ditemi anche di Pio Esposito se per voi vale 100 milioni. Perché poi questa è, oggi è simpatica anche questa cosa, di un attaccante molto forte, fortunatamente italiano, e quindi ce lo teniamo stretto e se lo tiene stretto molto l'Inter, però insomma vale 100 milioni, l'Inter lo blinda e gli darà più spazio, ma certo che deve dare più spazio, questo l'abbiamo detto dall'inizio. Va bene Lucio, ci dobbiamo fermare.
1: Sì,
0: grazie come sempre.
1: Grazie a te.
0: A domani.
1: Buon
0: break, adesso piccolo break, poi torniamo con Stefano Palomeni, tutta la squadra, ripartiamo da alcune considerazioni, poi riprenderemo anche questa cosa di Nico Pass e di Dybala più avanti, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
0: Protesta delle opposizioni in Aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elly Schlein, parlando in Aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
1: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
0: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
1: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. «Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano», ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
0: Cambiamo argomento. La vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato come sempre, un piacere averti qui oggi. Tanti temi, come sempre ci avviciniamo sempre di più alla ripresa del campionato, caro mio,
4: Adesso...
3: lasciandoci alle spalle, mica tanto alle spalle perché ancora i problemi di tutto
4: quasi
3: quello
4: un
3: che
4: mese,
3: è successo. Sì, tre settimane
4: piene.
3: Che non è mai accaduto da questo punto di vista proprio all'inizio della stagione, mentre era accaduto nel periodo del mondiale quando si è giocato appunto
4: in Qatar,
3: però lì già avevamo un bel numero di partite di campionato fatte tra coppe, quindi ci fu poi quella sosta e quindi successivamente la ripresa del campionato. Va bene, allora 331 82 00 213 per i vostri messaggi, titoli e poi partiamo. Belle parole oggi rilasciate da Baldini alla Gazzetta dello Sport, fiducia ai giovani, e ha parlato anche di questo rapporto particolare con questi ragazzi che gli stanno dando delle belle soddisfazioni. Il grido di Lobotka, ci stanno massacrando, si gioca troppo, sono un essere umano, ha detto lui, quindi tante partite poi arriveranno, già dalle prossime settimane si giocherà una partita ogni tre giorni.

0: giornata è sicuramente la sfida tra il Genoa e la Fiorentina, De Rossi-Vanoli. Ne parliamo anche di questa perché, insomma, due squadre che devono cominciare a fare punti pesanti. E poi faremo un gioco con i nostri. Quale giocatore riparte forte dopo questa sosta? Prepara, vieni pallone. E allora ci siamo, caro Stefano, per affrontare un po' di temi. E allora oggi vado a dare, diamo subito il buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano.
0: E poi mi fa molto piacere avere ospite qui a Maracanã in questo pomeriggio Alberto Ciapparroni di RTL. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao.
0: Buon pomeriggio, non ti abbiamo sentito per un attimo, proviamo ancora. Ecco, ti sento. Allora, sentite, io voglio un attimo, abbiamo vissuto in questi giorni, servono tutta la situazione della federazione, anzi chiedo, visto che non l'abbiamo sentito in questi giorni, chiedo al volo a sia Fabio che Alberto un po' il loro pensiero su come si è chiusa questa vicenda, dove dal presidente della federazione siamo passati al commissario, poi vediamo un po' che cosa succederà. Fabio.
1: Beh, insomma, è stato detto tutto ormai, no? La farsa di questo commissariamento di uno che non poteva candidarsi, che viene combinato con il candidato per ricandidarsi e diventare presidente.
0: Okay.
1: Quindi direi che l'Italia azzurra è una squadra ai noi mediocre, anche se adesso qualcuno si è un po' montato la testa, ma infinitamente migliore la dirigenza che l'ha espressa, ecco, e quindi sappiamo che così rimarrà così, e è stato un balletto veramente triste. E credo che sai qual è stato l'unico effetto che ha avuto, di far disamorare ancora di più molti tifosi di tutto questo insieme, di una squadra che non riesce a vincere partite importanti e di una dirigenza che si è ridotta in questo modo. Ecco, penso che peggior modo per rovinare il calcio italiano non ci fosse che in questa farsa a cui abbiamo assistito impotenti.
0: Ciapparroni. Alberto?
2: No. Stavo dicendo che si tratta di rinnovare un mezzo.
0: Scusate, proviamo. Alberto, scusaci un attimo. Proviamo un attimo a richiamarti perché abbiamo un piccolo problema nel collegamento. Riproviamo un attimo. Secondo me, tutte e due. Forse sarebbe il caso di riprovare a chiamare sia Fabio che Alberto in questo avvio. Stefano, volevo insomma a concludere. Vabbè, insomma, perché credo che noi ne abbiamo già parlato. Però ti voglio chiedere una cosa, Stefano. Tu sei. Che idea hai sul discorso che qualcuno ha chiesto? Abbiamo ripreso Alberto Ciapparroni, vediamo un po'. Alberto, ci sei?
2: Ciao.
3: Niente.
0: Però niente, non
2: riesco. Sentire
3: male.
2: Sentire in questo momento?
3: Male. Adesso meglio.
0: Proviamo, vai Alberto.
2: Eccoci. Sentite?
0: Adesso sì, Alberto, adesso sì. Vai pure così. Vai al tuo pensiero su questa che è stata un po' la vicenda che abbiamo vissuto in questi giorni con la federazione, prego.
2: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro e, come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
0: Assolutamente. Stefano, ti ho interrotto, mi stavi aggiungendo una
3: cosa.
0: No, io volevo chiedervi proprio per chiudere un po' questo discorso. Ho sentito chi giustamente o ingiustamente, fate voi, non lo so, mi rimetto alla vostra opinione. C'è chi chiede che in questi casi, per diciamo risolvere un po' i problemi del calcio italiano, ci dovrebbe essere l'intervento del governo. Voi che posizione avete su questa cosa?
3: Cioè, ma su cosa?
0: Ma un intervento sul fatto che il calcio in questo momento sta vivendo in generale un momento difficile,
3: c'è
0: eccetera.
3: Non lo so, un piano di rilancio, di riforme, non so niente, cioè sono tutte parole. Sia da chi c'è cioè in questa battaglia tra chi voleva far fuori Malagò e chi invece lo voleva mantenere al suo posto, eccetera eccetera. Insomma, è stato detto giusto, correttamente, da Fabio e da Alberto. Adesso si volta pagina, è una brutta figura, però insomma, la sai come la penso, nel senso che era un passo oggettivamente da fare per non ancora ingessare tutto il movimento. È un'altra pagina che insomma è stata risolta all'italiana, ma poi io però sui contenuti non cioè sappiamo qual è il piano di rilancio del governo che vorrebbe intervenire, il tavolo, le cose

0: interventi necessari, tutto molto fumoso. Quali sarebbero queste riforme da fare in due mesi? Cioè, non so che cosa bisogna.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Siamo a pezzi, lo sappiamo tutti.
1: No, ma perché
0: in
1: sai
0: primo luogo in prima battuta lo sanno i protagonisti, i diretti interessati, il governo, Malagò, tutti quanti, e anche noi. Quindi ci parliamo addosso. Io ripeto, non trovo un piano di rilancio. Il contenuto non c'è nell'alternativa, non c'è niente. Sai qualcosa tu?
1: No.
0: Sul piano delle riforme? Non so, quindi di che parliamo? Dell'aria fritta.
1: Fabio, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Io sono sempre molto scettico quando il calcio chiede aiuto al governo. Cioè, sta cosa proprio. Ti ricordi anche ai tempi del Covid? C'era questa situazione qui dell'aiuto, aiuto, aiuto. Io sono sempre un po' restio, forse sbaglio io, per carità.
2: No, ma Stefano faceva anche un ragionamento giusto, no? Dice, vabbè, diteci la ricetta qual è,
0: bravo.
2: E nessuno ce la dice. Cioè, bisogna riformare, siccome come hanno
0: sappiamo
2: fatto
0: niente.
2: Sono andato a informarmi, no? Un pochino, dico, ma in Germania, cioè, bisogna fare come la Germania.
0: Cosa si fa in Germania?
2: La Germania va peggio di prima, però. E dice, però la Spagna, allora facciamo come la Spagna. E sono andato a vedere che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi, no, perché lì il talento viene maggiormente tutelato, filosofia aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. C'è un'indipendenza dello sport che va tutelata, anche se non ci piace, e quindi se le federazioni eleggono democraticamente un presidente, bisogna prenderne atto, anche se non ci piace quel presidente, o seppure quel presidente, come il caso di Malagò, è un politico sportivo di lungo corso che non vuole mollare la poltrona neanche a morire, ha provato a rimanere in sella al CONI, poi per numero di mandati ormai finito, non poteva rimanere lì e si è rinfilato nella federazione del calcio, che è la federazione più importante del CONI. E bassa politica sportiva. Io non ho onestamente una grande stima della politica in generale, no? Perché la politica ormai è diventata compiacere qualcuno anche a dispetto delle evidenze, no? Quindi cavalcare l'onda popolare non mi piace molto. Ma se c'è una cosa che è peggiore della politica è la politica dello sport, che trovo ancora più squallida. Detto questo, se è così, teniamoceli così. Ma la Coppa mi ha una grande occasione, un grande un punto di merito. Ha un culo pazzesco, cioè lui veramente è andato al CONI, è esploso il CONI così senza che lui avesse fatto niente di particolare, perché sono arrivati degli atleti straordinari. Quindi speriamo che la buona stella di Malagò, se lo accompagni anche con la nazionale italiana, facciamocene una ragione e aspettiamo che arrivino i talenti.
1: Stefano dice sempre che è bravo e fortunato Malagò, è vero?
0: Sì.
1: Tu hai sempre sostenuto che sia uno bravo, ma anche accompagnato dalla buona
0: sorte.
1: Non è una colpa, attenzione, no. ma bisogna essere anche fortunati nella vita.
0: Diciamo che è un cavallo vincente, questo.
1: Sì,
0: come sono andate le cose, certamente non è. Non sarà contento neanche lui, dai, su una
1: sì, assolutamente. Voglio sentire anche il pensiero a chiudere di Alberto Ciapparone, e poi passiamo un po' a quella che arriva la giornata. Alberto.
3: Guarda, il tema è piuttosto articolato e complesso e delicato allo stesso tempo. La premessa è che secondo me il governo meno interviene meglio è, e non solamente dal punto di vista prettamente normativo, come sottolineava Fabio, e cioè che c'è una distinzione acclarata tra lo sport e la politica, e salvo urgenze straordinarie ovviamente il mondo politico non può e non deve intervenire. Questo a livello teorico, poi a livello pratico sappiamo tutti che gli intrecci tra politica e sport sono intrecci che vengono da lontano e sono antichi sotto diversi aspetti. Bisognerebbe cambiare molto nel mondo italiano, sia a livello politico sia a livello sportivo. Malagò non è che viene dal pianeta della Luna o da Saturno, viene dal mondo Italia, viene con evidenti agganci politici. Ovviamente il giudizio verrà dato sui fatti che produrrà e che riuscirà a portare a casa e a portare a termine. La mia idea generale è che ci vorrebbe una rivoluzione veramente totale, sia a livello di mentalità, sia a livello di organizzazione, sia a livello di norma.
1: E vediamo insomma che cosa succederà andando avanti, come avete detto. Va bene, andiamo invece alla giornata che riparte il campionato. Stefano, abbiamo un po' analizzato giorni fa un po' di partite, però vi voglio chiedere da che giocatori vi aspettate una risposta importante alla ripresa di questo campionato, perché ci sono dei giocatori.
0: Beh, guarda, ne scelgo uno sul quale ho una stima, una considerazione notevole. Moreira per me gioca in un ruolo che ancora Mourinho, insomma, è uno che lo deve liberare là davanti sulla tre quarti, ed è un giocatore straordinariamente efficace, secondo me potrebbe esserlo, ecco. Gol e assist potrebbe essere la chiave di volta
1: nelle prossime
0: partite, con l'assenza dei Salemakers, avanzarlo, visto che non difende neanche l'aria, difende male poco, ma anche per un suo atteggiamento, visto com'è molto esuberante.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi un allenatore deve sposare anche le caratteristiche, le attitudini, le inclinazioni di un calciatore. Cioè, non è, da questo punto di vista non è così difficile, quadrare Moreira. È un po' così, borderline, non dico fuori dagli schemi, però fa fatica poi a mantenere. Però c'ha una sprigione, entusiasmo, tecnica, un giocatore che trascina. Col Belgio Van Bommel l'ha messo avanti. E là deve giocare, secondo me. Non a far tutta la fascia, il faticatore, capito?
1: Un ruolo molto offensivo, tu sì. Fabio, da chi ti aspetti una risposta importante alla ripresa?
2: Dice me, scusa.
1: Ravezzani, Fabio.
2: Ma è bella quella che diceva Stefano, no? di Moreira, mi piace molto. Però, diciamo, c'è un giocatore che, dal quale tutti ci aspettiamo l'esplosione, che è facile, vediamo se ci arrivate anche voi. Chi è che ha fatto benissimo con la sua nazionale e male con la squadra di club?
0: Voltemade.
2: No!
1: Sorride.
2: Ha fatto male ovunque.
1: No, infatti no, Ramos è vero, sorrideva. Stefano ha fatto la battuta.
0: No, siccome noi abbiamo fatto nei giorni scorsi, Fabio, no, tipo, tutti lo criticano, poverino, quindi io lo difendo perché è diventato simpatico.
2: Perché è brutto un atroccolo, si trasformerà in un cigno.
0: Quindi sono per chi... Esatto.
1: Beh, Gonzalo Ramos deve dare una risposta importante però, Fabio, perché insomma tu sai, no, che su di lui c'è pure questa cosa dei 75 milioni. Che insomma sono tanti,
0: ce l'ha sul groppone,
2: poi detto in due parole, che cos'è che ti cambia la vita nel calcio? Lascia perdere tutte le vostre teorie, tu e Marco in particolare, di voi grandi pensatori, c'è cioè il centravanti che fa gol, ha cambiato la vita, prendi Malen, dallo al Milan e dai invece alla Roma Gimenez, il Milan arriva terzo, la Roma arriva sesta, e voglio dire, se Gonzalo Ramos
0: lo so, Fabio, ma non lo sai, non è la controprova,
1: però non è sicuro quello che dici,
0: magari va nel Milan Malen e segna poco.
2: O la
0: e Jimenez va alla Roma e segna tanto.
1: Magari c'è l'allenatore che lo fa giocare
0: esterno. Vedi, i pensatori ti ribattono, capisci, caro direttore,
1: magari lo fa giocare esterno e non segna tutti quei
2: gol. Voi grandi pensatori, già state pensando troppo.
0: Esatto, hai ragione.
1: Vabbè, quindi tu ti aspetti però Gonzalo Ramos deve dare una risposta adesso, al di là di tutto.
0: No, però adesso, insomma, a parte gli scherzi, c'ha ragione, cioè, nel calcio non so, adesso non mi ricordo quale grande allenatore ha detto pensi troppo una volta.
1: Avrà parlato con Ravezzani.
0: No, ha ragione, fa, cioè nel senso, alla fine, perché pensi troppo non fai gol, magari, no? Ha ragione Fabio, nella sostanza, insomma.
1: Sì, sì. Alberto Ciapparroni, tu invece da chi ti aspetti una risposta sul campo come giocatore?
4: La premessa è che secondo me inizia un vero e proprio altro campionato, quindi sì, diciamo, le sorprese possono essere tante. Mi fermo in casa Lazio e dico Isaksen, che in nazionale ha fatto molto bene, ma che nella sua squadra, cioè nella Lazio, sembra sempre un giocatore pronto a sbocciare ma che non sboccia mai, e quindi mi aspetto di vederlo nel pieno del suo talento, oppure no, perché può darsi che sia un giocatore che non può andare oltre un certo limite. Il campo ce lo dirà alla ripresa.
1: Sì, ce lo dirà alla ripresa, anche perché la Lazio ha fatto una buona partenza.
0: Buona?
1: Insomma, sta in testa della classifica. E nessuno se l'aspettava, Fabio,
2: No, figurati, poi con quell'allenatore lì che veniva da una serie di fallimenti, tantomeno. Gattuso a me sta molto simpatico umanamente, ma tecnicamente sembrava. Però sai che c'è? Che lo tito come De Laurentiis, alla fine questi riescono sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro, no? Dice che con la Lazio va male e prende poi Gattuso. E guarda cosa fa.
0: È vero.
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Hanno questa capacità incredibile, c'ha ragione.
1: Sì. E invece
4: è un paragone forte, lo Tito De Laurentiis.
0: Vabbè, però insomma ci sta facendo le debite proporzioni, Alberto. Nel senso che sono due che vengono sempre criticati per una maniera diversa, per carità. Però De Laurentiis è sempre stato criticato a Napoli, nonostante due scudetti, o no?
1: Anche adesso viene
0: incredibile.
1: De Laurentiis.
4: Stefano, però il bilancio è nettamente diverso.
1: Sì, sì, su questo non c'è dubbio.
0: Sì, però è vero, Alberto, poi ci addentriamo in un discorso abbastanza complesso e complicato, ma lasciamo perdere la contestazione ambientale, però facendo le debite proporzioni, gli investimenti fatti, i soldi spesi, insomma, Lazio che ha vinto delle Coppe Italia, ha fatto sempre dei campionati dignitosi. Certamente il tifoso laziale magari non si accontenta, oppure ha un pregiudizio che parte da questo rapporto un po' conflittuale sempre che c'è stato con il presidente, però cioè, io non me la sento di dire che sto presidente abbia fatto malissimo 20 anni di presidenza, ecco. Poi dopo c'è questa cosa di questo contrasto, questo conflitto che un po' cambia, diciamo, la valutazione complessiva di una gestione. Non lo so, ma io ripeto, capisco che chi è nel mondo laziale queste parole dice: ma che stai dicendo? Tu parla di altro che e capisco. No, perché fatto, però Lazio, non è che lo voglio Lazio, difendere, però insomma i fatti stanno
2: lì. La Lazio è andata oltre i propri. Cioè, la Lazio, guarda, il tifoso laziale come quello Granata, io conosco benissimo, pensa sempre che il prossimo sarà migliore di quello che c'è, poi finisce sempre peggio. Ecco. La Lazio, rispetto alle sue potenzialità, ha fatto una serie di stagioni, le ultime, dignitose, alcune male, altre bene, altre meglio di quello che poteva valere. E il signor Lotito si è messo pure dei soldi in tasca, un genio, è come De Laurentiis. Qui a Milano abbiamo il Cardinale che pensa di insegnare il calcio a tutti, che fa ridere. Cioè, guarda che non è così banale, poi gestire la Lazio come gestire
3: Fabio,
2: il Torino,
3: perché rispetto l'opinione. Guarda Fabio, io rispetto ovviamente l'opinione di tutti e naturalmente non penso di avere la verità in tasca, però del mondo Lazio, nel mondo Lazio sono abbastanza addentro e ti posso dire che in realtà la situazione è molto più articolata e molto più complessa, non solo per l'elemento della contestazione di cui parlava Stefano, ma anche per l'elemento dei risultati, perché è vero che in 22 anni Lotito ha portato a casa 6 trofei, ma andiamo a valutare i trofei, andiamo a valutare come sono stati ottenuti e andiamo a vedere soprattutto se c'è stato un percorso di crescita o meno. No, non c'è stato il percorso di crescita, il famoso salto di qualità non è mai stato fatto e secondo me una piazza come
0: Alberto, guarda, io condivido ogni pensiero, ogni opinione, io capisco anche chi è in netto rispetto alle opinioni di tutti, le posizioni di tutti, però tu dici: ma quando c'è stato mai questo salto di qualità? Io ti voglio ricordare la stagione 19-20. La stagione 19-20 secondo me era il culmine di questo lavoro molto formichina, che è discutibile, abbastanza noioso, pesante, però insomma non so se non fosse arrivato il Covid come sarebbe andata a finire quella stagione. E allora io ti dico, se la Lazio quell'anno avesse conquistato lo scudetto, come sarebbe stato giudicato l'operato di questa...
3: Tu
0: dici vabbè, ma non è successo, per carità, la Lazio giocava alla grande, c'aveva fior di giocatori, era arrivata a una maturità importante con Inzaghi che aveva sotto controllo un po' la situazione dopo anni convincenti, non mi è sembrato tutto casuale, c'è stato un tentativo
3: giocato e sei molto più
0: io non sto difendendo nessuno, però non sottovaluterei quella stagione lì, ecco.
3: Prego, no, non la sottovaluto, però ti dico che la Lazio era arrivata a febbraio, cioè al momento poi in cui è esplosa la pandemia e il Covid, era arrivata cotta, era finita dal punto di vista fisico proprio per la famosa situazione della panchina corta e dei pochi ricambi che ogni volta, ogni anno nella gestione Lotito si ripresenta e forse si...
0: Ma non era in testa alla classifica, quest'anno. Perdonami. Poi si giocavano 3 partite in 4 giorni, hanno fatto un calendario massacrante, poi era un altro sport, un altro gioco.
3: La Lazio non era pronta, non avrebbe mai vinto, guarda, non abbiamo la
0: ritrova. Io mi ricordo che era lo stadio olimpico pieno, la Lazio dava 3 gol a tutti, era infermabile, non lo so, io mi ricordo questo, lo stadio pieno, non c'era contestazione, non c'era nessuno, addirittura dicevano Lotito come Lenzini, perché l'operazione era quella, diciamo, del basso profilo, della cosa un po' artigianale, discutibile, che magari in molti laziali non piace, però insomma quella volta io mi ricordo in quel periodo non era contestato il presidente, no Marco? Era contestato lì?
3: No,
1: c'è
3: no,
1: sempre stato no, un rapporto aspetta, conflittuale.
0: Però lo stadio era pieno?
1: Sì.
0: Quindi,
3: lo stadio era pieno sì in quel momento, però il presidente era lo stesso contestato.
1: Ma no, io penso una cosa, però proprio per chiudere un po' la cosa, io credo che al di là di tutto quello che state dicendo, risultati che poi si sono venuti, io penso che è mancato sempre un rapporto di empatia tra
0: quello sempre dall'inizio
1: e anche di mancanza di rispetto, e quindi quando manca quello, secondo me poi è dura costruire qualcosa, solo questo penso,
0: tutte le posizioni.
1: Credo che sia una cosa importante,
0: però quello che ha detto Fabio ha detto delle cose, secondo
1: onestamente,
0: me.
1: Onestamente, devo essere sincero, io non ho mai sentito, poi magari mi sbaglierò e chiedo ai nostri ascoltatori che ci seguono, non ho mai sentito De Laurentiis trattare in un certo modo i tifosi del Napoli. onestamente.
0: No, no, no, certo,
1: poi
0: quello
1: lui può avere tutte le responsabilità.
0: C'è stata più di una scivolata, certamente, da questo
1: sì,
0: punto di vista. Però
1: quel
0: livello...
1: modo, boh, non l'ho mai sentito. Magari sbaglio io, Fabio, non so se tu ti ricordi qualche episodio eclatante, però.
2: Io dico questo, poi vi devo salutare. Sì, io così la vedo da lontano. Per me, da lontano, lo titolo ha salvato la Lazio dal fallimento. È riuscito a prendere una società decotta. Con grande capacità, ma io non conosco lo titolo, non me ne può fregare di meno, tanto per essere chiaro, quindi non
0: certo.
2: Dico, visto all'esterno, ha portato Lazio a vincere una Coppa Italia, essere protagonista spesso volentieri arrivato tra le prime quattro, una società che ha tecnicamente parlando un pubblico, un bacino d'utenza inferiore almeno a 4-5 concorrenti, no? Senza offesa, io figuri che amo molto il Torino, ma riconosco che il Torino fa parte di un altro campionato rispetto alla Juventus. Allora tu togli Napoli, Milan, Inter e Juve sono le prime quattro, la Lazio non ha quelle potenzialità lì, quindi devi essere particolarmente bravo se vuoi competere a livelli di questi. Ti metto poi nel settore Roma, di cui la Lazio però non ha fatturato, non ha neanche chi ripiana, e io auguro ai laziali di trovare un grande presidente come quelli del Toro, sia chiaro, però al momento non c'è, non si è visto, se lo sono pure inventati, hanno cercato di fare di tutto, abbiamo visto anche in questa inchiesta, pur di inventarsi che c'è qualcuno meglio di Lotito, appena arriverà prendiamolo, ma nel frattempo devo dire che in questi anni la Lazio è stata dignitosamente in Serie A, a volte è andata in Champions League addirittura, a un certo punto ha fatto pure paura all'Inter, ci sono stati, come inevitabile per una società che ha quel fatturato lì, dei cali di rendimento, perché se tu vali 5 a volte riesci a rendere 7, a volte riesci a rendere 3, ma nell'insieme è sempre stata dignitosamente lì. Adesso sta pure in testa alla classifica, voglio dire, certo ci trovo con il mio titolo, ma dire che la Lazio è soltanto un disastro non aiuta nessuno, né un possibile acquirente che si spaventa vedendo un pubblico così riottoso in certi sensi, e neanche la squadra e l'ambiente. Io capisco che Gattuso ogni tanto dica, oh, ma che volete da noi? Perché non si può fare calcio in una situazione, o meglio, si può, ma diventa molto difficile, e chiudo, diventa autolesionismo simile a quello del Torino, che non ha portato a nulla, dove c'è un presidente che se non altro ha tenuto il Toro in Serie A dopo che per tanti anni stava più in B che in Serie A, però Cairo a Torino non può girare, che sono le assurdità del calcio. Vi benedico, Alberto, non avercela con me, questa è la mia opinione. No,
0: grazie Fabio della benedizione.
1: Grazie della benedizione. Ciao Fabio. Alberto, no. Ti chiedo di concludere un pensiero anche a te, visto che ci siamo allungati su questo tema, che comunque rimane un tema interessante e è sempre divisivo naturalmente, perché poi ognuno può avere il suo pensiero. Prego Alberto.
4: Ma io facciamo così, la chiudo così. Vi offro un caffè di persona la prossima volta e conto di farvi cambiare idea. Compreso Fabio.
1: Va bene. Allora ti faccio fare un incontro con loro. Grazie Alberto.
0: Ciao.
1: A presto. Ragazzi. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati, e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo in
1: diretta.
0: Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Poi magari dopo, se c'è tempo, volevo precisare una cosa. Va bene, andiamo avanti. Dunque, andiamo a dare il buon pomeriggio al professor Pino Capo. Ciao Pino.
1: Ciao Pino.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio professore. Poi c'è anche Francesco Colonnese, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti voi, ciao.
0: Ben trovati.
2: Ciccio bello.
0: Grande Vino. No, a proposito, sentite, accolgo l'occasione, visto che c'è sia Ciccio che Pino con te Stefano. Hai visto lo sfogo di Lobotka? L'avete letto?
1: No, l'ho perso oggi comunque.
0: Ve lo riporto al volo e lui praticamente si è sfogato dicendo si gioca troppo, ha giocato tutte le partite, tra l'altro titolare con la nazionale. Ha detto adesso devo tornare, devo giocare una partita ogni 3 giorni, siamo esseri umani.
1: Ha ragione.
0: Questo è un ritmo.
1: Secondo me ha ragione, ma poi era un tema che avevamo affrontato anche lo scorso anno con lo stesso Pino, mi ricordo. Quindi, se va bene così, la giostra gira, è un po' il gioco delle parti, però mi sembra che si vada al massacro così, perché la salute, prima di, vediamo quello che sta succedendo anche in altri sport, Sinner, Alcaraz. Questi ritmi, Marco, è impossibile sostenere questi ritmi, prima o poi ti fai male, non ce la fai più.
2: Complicatissima, perché poi come vedete the show must go on, come si dice, la banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere, ma ti parlo di 7-8 anni fa, quindi è passato del tempo. Oggi secondo me la situazione è addirittura peggiorata, perché comunque c'è uno stress dal punto di vista fisico, dal punto di vista cardiologico, dal punto di vista muscolare, cioè è una di quelle situazioni dove giustamente Lobotka si lamenta, però è l'unico che si lamenta, comunque tra i pochi, perché poi l'associazione calciatori e tutte quelle situazioni che dovrebbero essere tra virgolette a protezione dei ragazzi ha poca voce in capitolo, cioè credo che sia questo il problema.
3: Complimenti a Lobotka che ha avuto il coraggio di dire quello che insomma.
2: Bravo.
3: Non è facile, ragazzo veramente con grande personalità, complimenti a lui, perché quello che diciamo noi è vero, ma noi siamo diciamo ormai non più protagonisti in campo. Se lo dice un protagonista di spessore così, insomma, qualcuno si dovrebbe fare una domanda, che veramente siamo arrivati allo scandaloso, insomma, veramente scandaloso. Insomma,
0: e poi credo anche che sia giusto che loro dicano qualcosa, perché poi sono i protagonisti. Sono,
1: ma sai qual è il discorso?
0: Campo,
1: ha detto bene Ciccio, c'è il coraggio perché vengono percepiti dall'opinione pubblica dei tifosi dei privilegiati, lo sono,
0: perché prendono
1: tanti soldi. Allora dice vabbè, ma che mi metto a dire questa cosa?
0: Però se giochi tanto è proprio perché
1: però la salvaguardia della salute, è come ha detto giustamente Pino, chi meglio di lui, insomma, ogni atleta ascolta il proprio corpo, Marco.
0: Sì, sì.
1: Cioè, se Lobotka, che è un grandissimo professionista, un faticatore, uno che macina chilometri, dice non ce la faccio più, adesso devo ritornare, devo fare 9 partite in 25 giorni, già so cotto. Cioè, non l'ha detto, ma lo pensa.
0: Certo.
1: C'è un calciatore dentro, dice ma io devo fare un anno così, ma rischio di giocare 60 partite, di alcune 20 che non inutili, aggiungo io, insomma, relativamente importanti, quindi devi fare un fagotto di partite. Il fisico è quello, passa un anno e passa un altro, poi non so, ma Pino correggimi, a me mi hanno raccontato una volta un proprio atletico che anche l'allenamento, l'iperallenamento, quando va in sovrallenamento può essere doping, lo sapevi, vero?
2: Assolutamente, ma certo,
1: ecco.
2: Bravo.
1: Ecco, tu che sei in materia, quindi attenzione, perché poi si alterano, il fisico cambia, senti dei campanelli d'allarme e poi ti sta male, e poi diventi, insomma, voglio dire, la salute, sono giovani, poi devi campare. E poi i danni li avrai dopo.
2: Che mi onoro di dirigere è esattamente Commissione Antidoping e Tutela della Salute. E proprio per questo noi abbiamo avanzato tutta una serie di proposte che purtroppo è difficile da portare avanti, perché poi ti scontri con tutte quelle che sono le dinamiche, i meccanismi tra virgolette economici e finanziari che ti portano a dover giocare sempre. Allora o fai delle rose da 30 giocatori per ogni squadra, e quindi il giocatore che va in panchina lo fa perché ne ha bisogno, oppure ti trovi come Lobotka o come tutti quelli che hanno questo tipo di problema e ne soffri. Io sono dell'idea che bisogna metterci mano su questa roba in maniera seria.
1: Ma poi vedi, come ha detto anche Mancini, Pino, Ciccio e Marco, dice ma quattro partite in due settimane sono tante. Cioè Lobotka è tornato che sei già intossicato, perché non è che tu ti sei fermato, sei soste, per chi è la sosta?
0: La sosta?
1: Ma per chi è? Per chi rimane dentro la squadra, magari c'ha 3-4 giorni in più, ma per chi va in nazionale c'è, ma anzi, subito c'è uno stress maggiore, tu torni che sei intossicato, non può vedere il pallone, non hai voglia di giocare, cioè hai poca voglia di rimetterti, e Lobotka forse ha avuto questo sfogo perché dice io ho fatto 4, torno, devo ritornare, ho fatto 3 settimane, a me mi sono fermato come i miei compagni. Che sono stati a Napoli o che rimangono a Roma, a Milano, a Torino e via dicendo, a Firenze, Como e quello che è. Quindi
3: è allucinante.
1: Pronti via, tu fai 3 settimane, 4 partite in 2 settimane.
0: Però faccio l'avvocato del diavolo e qualcuno potrebbe dire sì, ok, vabbè, si gioca tanto, però buscate i soldi pure perché giocate tanto.
1: Allora lo vedi? Sì, ma allora come nell'antica Roma, diventi un gladiatore, o vita o morte, poi a un certo punto quello cade, quell'altro si fa male, quell'altro sparisce, quell'altro si rompe il ginocchio, chi se ne frega, lascia un masgono, come ha detto Pino, e ce ne freghiamo.
3: Sulla salute ci dimentichiamo che i soldi non contano.
1: Esatto, ma io sono la salute è importante,
0: ma
1: ci ragazzi,
0: sono d'accordissimo, sono d'accordissimo.
1: Ci sono ragazzi che fortunati, privilegiati, ma insomma.
0: No, ma sono d'accordissimo. Guarda, ti dico una cosa, un altro sport che io seguo molto, oggi c'è stata quasi una diciamo sottolineatura importante da parte di un pilota di MotoGP, perché cambia un regolamento il prossimo anno che espone a rischio i piloti,
1: certo.
0: E lui dice ma qui insomma non fate i conti con noi, cioè, siamo noi che rischiamo degli infortuni, eccetera, e molte volte si fanno delle cose non tenendo conto poi di quelli che sono gli atleti che devono fare quel tipo di sport, quindi su questo sono d'accordo, però sono loro che devono fare qualcosa, Ciccio, non so se sei d'accordo, cioè tu prima hai sottolineato, hai detto bravo, esatto.
1: Sì, ma se lo fanno, Ciccio, perdona, ma se lo fanno sai che si alza un polverone, i sindacalisti, calciatori, capito? Diventa tutto molto...
3: Però se inizia qualcuno a dire come fa lui, guarda che io sto male, non ce la faccio, sto male, con un altro sto male, sai, se iniziamo a mettere la salute di mezzo vedrai che... Dai, che dopo
1: troppi infortuni ci sono, dai. Troppi. Ma anche da Linga, visto che sei... Guarda, ogni giorno ce n'è uno che sa.
2: Anche perché noi stiamo parlando di ragazzi giovani, attenzione, stiamo parlando di ragazzi giovani, non possiamo pensare che comunque questi stress non facciano male. Cioè il ragazzo che ormai sembra anziano è un ragazzo di 28 anni, 29, eppure è un bambino ancora. E quindi comunque anche a quel livello gli stress e gli esaurimenti, tra virgolette, fisici sono importanti. Anche dal punto di vista muscolare, tanti legamenti, per esempio, del ginocchio si rompono perché la muscolatura del quadricipite è più forte rispetto a quanto ne abbia bisogno il legamento. Non so se mi spiego.
0: Allora,
2: quindi forza ancora di più a quella che dovrebbe essere la normalità.
0: Vi riporto, approfitto un attimo, al 331-8200-13, questo è un argomento molto sentito, stanno arrivando dei messaggi, un paio di messaggi proprio per sentire anche il pensiero di chi ci sta ascoltando. Lorenzo scrive, scusate però il sistema si regge sulle tante partite così come gli ingaggi, un giocatore può sempre scegliere di andare in una squadra che non fa le coppe ad esempio o su un campionato diverso, ovviamente guadagnando di meno, però sono scelte che i giocatori devono fare. Altro, Antonio dice, non vorrei essere banale, non voglio essere populista, però ascoltare dei calciatori che si lamentano del troppo impiego è un po' fastidioso, spiego il perché, quando vanno a negoziare un nuovo contratto, vanno al rialzo, non ho mai sentito un calciatore dire voglio meno perché ti voglio saltare 4 settimane di allenamenti di riposare. Fosse successo questo sarei dalla loro parte, ma per le pretese che hanno io non riesco a stare dalla loro parte. Però al muratore nessuno lo ascolta a luglio con 10 ore di lavoro.
2: Dall'altra, Marco, non si tratta di
3: Marco.
2: Sono temi diversi.
1: Una alla volta,
0: se non capiamo niente. Dicevi, scusami, Pino, chiudi te, poi sento Francesco. Dai, dicevi?
2: No, dicevo, sono temi diversi. Non si devono mettere tutti nello stesso calderone. Sono temi diversi. Il tema della tutela della salute è il principale. Poi i contratti, gli ingaggi, tutto il resto. Quello fa parte di un'altra gestione. Però non devono essere messi nella stessa situazione.
0: Allora, dalla redazione di Tutto Mercato Web abbiamo anche Simone Bernabei, che saluto. Ciao Simone, ben
1: trovato.
4: Ciao. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao,
4: buon pomeriggio.
0: Simone, per accoglierti dentro la nostra discussione, si stava discutendo con il professor Pino Capua e Francesco Colonnese sulle parole, sul grido di Lobotka, no? Che ha detto si gioca troppo e questo, diciamo, non è umano, l'ho proprio sottolineato. Adesso mi aspettano una partita ogni tre giorni, è sottolineato, venendo dagli impegni della nazionale. E quindi stavamo un po' confrontandoci su questo tema e su questo, diciamo così, su questa sottolineatura di Lobotka.
4: Ma, direi un ragionamento più che lecito, anche perché poi guardandola un po' anche dal punto di vista, no, dei tifosi, di noi che osserviamo il calcio, in realtà con questo sovrautilizzo ci rimette anche lo spettacolo poi in un certo senso. Ti dico, facendo una battuta, Lobotka è stata un po' anche fra quelli più fortunati, perché è vero, ha giocato tanto con la sua Slovacchia, però appunto è rimasto in Europa quantomeno. Io penso per esempio ai giocatori sudamericani, Argentina, Brasile, Colombia, ecco che loro si devono fare anche questi viaggi
0: anche quelli incidono nello stress, insomma, psicofisico,
4: incidono comunque, sì. Esatto, sul fisico di un calciatore di quel livello lì incide tanto. Penso per esempio, faccio l'esempio, Lucumi alla Juventus ancora non è rientrato, rientrerà domani alla Continassa dalla Colombia, quindi cioè, capite bene che questo giocatore torna venerdì, cioè, come fai poi? Che fai? Lo butti in campo, ok, domenica, però insomma, rischi perché veramente il corpo si stressa dopo gli impegni con la nazionale, questo viaggio lunghissimo, il rientro venerdì, cioè, farai soltanto un allenamento, la rifinitura di fatto, poi prendi, voli a Cagliari, insomma
2: la stanchezza colpisce,
4: un po' difficile, ragazzi, anche da gestire,
2: anche la prontezza dei riflessi. Attenzione, la stanchezza colpisce anche la parte neurologica, certo, e molto spesso, certo, quando non hai un riflesso corretto ti fai male,
0: questo è vero. Prendo quest'ultimo messaggio, poi andiamo su un altro argomento. Fate finta di essere ingenui, immagino, ci scrive un ascoltatore. Vabbè, ma il calcio professionistico non ha più nulla a che vedere con lo sport, è un business, punto e basta. Servono partite per far girare la giostra, i calciatori sono pedine intercambiabili. Io approfitto che c'è anche Francesco, come risponderesti a questo ascoltatore, Francesco Colonnese?
3: Ma non voglio rispondere, perché insomma che discorso è? Cioè, un discorso che non lo sappiamo tutti, allora che significa? Che non bisogna dire la realtà delle cose, bisogna, certo, bisogna essere buttare la testa giù. Per me questo non fa parte del mio carattere, insomma bisogna dire la verità, che poi sia un business e vogliono farlo andare avanti, bene, continuassero a far così, però non si può lanciare un grido d'allarme, perché secondo me è giusto, ognuno deve esprimere il suo pensiero e io sono dalla parte di Lobotka, che è giusto.
0: Lo sai, ci approfitto della tua presenza e insomma per ribadire una cosa, è importante che i protagonisti ti sollevino questo problema.
2: Ho detto
0: cioè,
2: subito,
0: esatto, no, ma infatti tu l'hai detto, hai proprio sottolineato, no. Bravo Lobotka, ha avuto il
2: complimenti.
0: Sono loro
1: perché sono in una posizione scomoda, perché poi fa scopa con quello che ha detto il nostro ascoltatore.
0: Esatto.
1: Perché stanno dentro questa giostra, gira, però ha detto bene Francesco, io sono d'accordo con lui, con quello che ha detto. Alla fine ha detto, sai che c'è, io ce la faccio più. Sì, sì. Siamo a ottobre, io già vedo un pallone, mi rivedo Allegri che mi fa con fischietto, ma non lo voglio vedere. No, ma non per torna e vesci, poi Napoli deve vincere la partita col Frosinone, insomma, sarà stressato, ha detto, sai che c'è, mo dico no, quello che dopo, mi sento di
0: e poi dopo bisogna pure dire Allegri è tranquillo, che sono tennista, fa calma. Allegri non è uno
1: che voglio dire,
0: il punto che torni trovi
1: ha detto bene Francesco, questo rigetto che è umano. Poi, per carità. Quello che dice, ah, ma che vi sorprendete? Ma non ci sorprendiamo di niente, ormai è gioco delle parti, eccetera. Però non è giusto.
2: Non ci sorprendiamo di nulla, che
1: ci dobbiamo sorprendere.
0: Francesco, che Napoli ci sarà la ripresa? Allora, visto che stiamo andando,
2: Napoli deve andare forte. Il Napoli deve andare forte perché il Frosinone va molto forte, ma molto forte, soprattutto davanti. Insomma, soprattutto davanti già. C'è giocatori sulle fasce che pedalano forte, quindi insomma ci vuole un Napoli che sia al 100%.
0: Ma te l'aspetti una ripartenza forte del Napoli adesso? Oppure pensi che ci siano dei problemi che rendono un po' tutto complicato?
3: Mi aspetto un Napoli che difensivamente migliori, perché insomma non so se l'ho detto da voi, il problema del Napoli è difensivo, cioè il Napoli nelle individualità difensive è stato penoso, insomma ha perso troppe partite, troppi punti per errori gravissimi che una squadra che vuole ambire a vincere o tantomeno da vincere non può tenere, cioè questi errori non li può fare una squadra del livello del Napoli, quindi o migliora lì oppure il Napoli avrà problemi, non c'è niente da fare, perché insomma questa è la lacuna del Napoli, perché bene o male negli altri reparti il Napoli insomma il suo lo sta facendo, davanti, in mezzo, insomma la sistemazione.
0: Quindi tu dici migliorare difensivamente è uno degli aspetti importanti. Stefano Impallomeni, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: È quello un po' il tema da migliorare nel Napoli, ma io penso anche la produttività del gioco. Però,
1: no,
0: ragazzi,
1: certo, la creatività, sì, la fase offensiva.
3: Però Marco, la produttività del gioco, ragazzi, il Napoli l'abbiamo visto, ha regalato, è partito troppe volte.
0: No, no, è vero, hai ragione, perché ha preso 6 gol. Sì, sì, sì.
3: Dai, cioè, non scherziamo.
0: Pensate,
3: non
0: ha preso gli stessi gol del Como, vedi i numeri come sono strani però. Il Como ha preso 6 gol, come il Napoli, però ne ha fatti 9, il Napoli 7. Capito? Come però produce qualche cosa in più il Como,
1: leggermente
0: qualche cosa, no per dire che poi è importante, giustamente,
1: no, ma deve trovare un equilibrio e soprattutto dice, anche
0: è fondamentale,
1: migliori,
0: però
1: Napoli,
0: poi
1: dai.
0: Bisogna, Simone, tu che ne pensi?
4: Penso che alla fine ci possa essere un po' questo chiacchierato passaggio alla difesa a 3, adesso gli rientra Beukema. Marianucci sta meglio.
0: Si deve recuperare gli infortunati, deve un po' recuperare dei giocatori il Napoli.
4: Beh, insomma, diciamo, in difesa ha avuto un po' di problemi. Buongiorno, Beukema, Marianucci. Sai, iniziano a mancarti 3 giocatori, no, ne risenti ovviamente. Io penso che con questi rientri Allegri stia veramente ci ha lavorato anche un po' in questa sosta. Questo cambio modulo di cui si parla oramai da qualche settimana penso possa andare in scena e da lì vediamo, magari Allegri si può sentire a più agio, i giocatori sicuramente si sentono più a suo agio visto che hanno fatto quello per 2 anni con Antonio Conte, quindi secondo me lì potrebbe esserci un passaggio importante per vedere anche dei miglioramenti a livello di classifica per questo Napoli.
0: Pino, senti, una curiosità, rientra McTominay che ha avuto il nulla osta per tornare a giocare, in questo caso lui può giocare da subito?
2: È una bella cosa, nel senso che evidentemente hanno portato bene tutto quello che gli è successo, che non era una cosa da poco, è stata un po' sottovalutata diciamo da media, però comunque era una cosa importante, vuol dire che evidentemente hanno verificato quali sono i parametri cardiologici che hanno portato a questa tachicardia parossistica, altrimenti detta fibrillazione atriale, che non è proprio una cosa divertente, però guaribile, e quindi siamo felici che il ragazzo possa aver ripreso, perché rischiava grosso.
0: Sì. Pensi che possa giocare da subito? Nel momento in cui gli danno il nulla osta può giocare, giusto Pino?
2: Assolutamente, certo,
0: quindi
2: assolutamente,
0: lui già può
2: essere. Non la volta il giorno dopo giochi senza problemi.
1: Però mi sa che lo mette in panchina.
0: Che lo fa partire in panchina?
1: Dicono,
2: Vabbè, è una questione proprio di ritmi, di allenamenti, insomma, tutto quello che gli è mancato in questo periodo. Però nel momento in cui stai in panchina sei appena arruolato.
0: Sì.
1: Giusto, schieri di luna o schieri da primo minuto.
0: Ultimissima, prima di salutarvi, c'è stato oggi un approfondimento. Voglio sapere il vostro pensiero. Ciccio Colonnese, Pio Esposito vale 100 milioni?
3: Quella maiala, no.
0: Però è l'articolo che oggi hanno fatto una profezia, vale 100 milioni.
1: Ma perché cominciano a dire?
0: Però scusami, se Palestra è stato pagato 50, perché non può valere 100?
1: Sì, però ho capito, ma non si agevola secondo me.
0: Ho capito, però ragazzi, c'è tanto di articolo che
3: Palestra è stato pagato 50? È vero, infatti è stata una situazione che insomma, non va, è un 50 un po' che mi suona strano, insomma, alla fine.
0: Quindi
3: che,
0: non vale 100 perché... milioni Pio Esposito?
3: Effettivamente, 100 milioni non me ne voglia. Pio Esposito mi piace da morire, ma 100 milioni non può valere oggi 100 milioni un giocatore che è un anno e mezzo che sta facendo benissimo, ma che insomma non sono d'accordo, non me ne voglia.
0: Eccessiva la valutazione.
3: Ma Lautaro può valere 100 milioni,
0: no, di più,
3: così,
0: Lautaro insomma. Di più,
1: no, vabbè, ho capito.
3: Ti ho detto, era per dire, diciamo, era per dire, ma non può valere il Pio 100 milioni. Varrà 100 milioni tra 2-3 anni, ma oggi non
0: può valere quella cifra lì. Non vale quella cifra lì.
3: No.
0: Simone, voi di calciomercato, come che vi muovete su queste valutazioni? Cioè, Pio vale 100 milioni?
4: Ma credo 100 milioni possa essere più una provocazione, dell'Inter, diciamo. Io più Esposito non lo vendo, non lo voglio vendere, dammi 100 milioni e se ne può parlare.
0: Dice, se arriva uno con 100 milioni, capito.
4: Ma insomma, quantomeno si ascolta, ecco, non credo che l'Inter sia in grado di dire no a prescindere, poi farà le proprie valutazioni eventuali del caso. Ti faccio più che altro una, un po' così, tu hai detto palestra che vale 50 milioni, dico, ma insomma, Colomani è stato pagato 50, ragazzi, quindi, insomma, magari Pio non vale 100, però
0: 80 sì, io credo che 80 no.
4: Insomma, in questo momento 80 sia c'è sopra come valutazione a Colomani per un discorso di età, per un
0: qui c'ha ragione Simone, se quello è stato valuto 50
4: su 50 ti dico, l'Inter in realtà li ha già rifiutati.
1: Mi sembra anche mi sembrano cifre 80? Cifre veramente
0: iperboliche, non si fa il bene del calciatore,
1: no,
0: secondo te?
1: Ma di anche del calcio, 75 per Gonzalo Ramos, 50 per Colomani, 60 per,
3: ma non è detto, non è detto che se chi spende 75 esatto, 50 quindi, insomma, perché sai quello che sento dire, ma io ho preso 50, no, complimenti, però dovete vincere poi se spendete 50, perché se non vince è sbagliato, se con 75 poi non vinci e non va mica bene, non è che uno spende 75 allora voglia, il valore può sì, essere sì, pure che non sia giusto, perché, perché purtroppo noi siamo abituati, va, quello vale 75, bene,
5: una follia ragazzi,
1: cioè, no, mi ricordo quando la Roma comprò Batistuta,
0: vabbè, però era già un giocatore un po' in là con l'età,
1: erano quanto 40 miliardi, 30 miliardi, però già però insomma, erano, aveva sapevi che però insomma li valeva ed erano secondo me
0: ma
1: giusti,
0: adesso i parametri sono
1: però
0: cambiati,
1: avevi
0: però,
1: questa
0: Stefano
1: prospettiva, ha detto adesso la Roma potrebbe,
0: ma perché palestra valeva 50 milioni, scusa,
1: no, però insomma ci sono valutazioni che io volevo, per carità, poi sto qui quindi ne parliamo, no, ma non trovo 75 milioni per Gonzalo Ramos, ma è tanto.
0: Sì, sì. Oh. La penso anch'io così, Simone. Ci sono valutazioni folli, dai. Siamo di fronte a delle valutazioni che non sono proprio.
1: Ma anche
0: in linea,
1: Premier, anche dai. Ma 135 milioni, va, quell'altro dei giocatori centrocampisti, sì, bravi, sì. 145, 140. Barcolà, Simone è andato al Liverpool per quanto? Per 100.
4: 30, non ricordo la cifra, ma una roba senza senso.
1: Non l'ha mai presa. Adesso non l'ha mai presa, per dirti.
0: Dilla come la pensi, Pino, tu allora, vedi quello che vuoi.
5: Non è tanto la valutazione che ormai è diventata una barzelletta, cioè una follia. Che qualcuno glieli dà questi soldi, questo è il problema. Se ci fosse un meccanismo per calmierare questo mercato,
1: sì,
5: poi che fai? Lo paghi 100 milioni e c'ha l'influenza.
1: Devono far qualcosa, dai.
5: Lo fai giocare lo stesso. E quindi la tutela della salute si va a strabenedire, non so se mi spiego, è tutto un meccanismo che è legato a questo tipo di situazione che secondo me è assolutamente fuori da ogni regola.
0: Sì, sì, sì, ma poi secondo me devo dire la verità, io sono convinto che anche la Premier ha alterato tutto, perché ci sono delle.
1: Ma finirà pure là prima o poi,
0: per
1: Marco,
0: me,
1: perché
0: per
1: non è che
0: Simone
1: puoi reggere a
0: lì,
1: per tutta
0: prima o poi lì qualcosa per una vita, cioè, non è possibile. Cioè, sinceramente,
1: allucinanti.
0: Ha proprio fatto delle alterazioni sul mercato clamorose. Clamorose.
4: Sì, sì, assolutamente. Sono d'accordo.
0: Ma scusami,
4: guarda,
0: qual è Leoni, il difensore che ha fatto, che l'ha preso il Liverpool, poi vabbè, si è fatto male, ma anche lì ci fu una valutazione enorme su un giocatore che aveva fatto una stagione e c'erano le italiane
1: neanche,
0: che volevano prenderlo,
1: neanche una stagione,
0: sono arrivati loro, hanno messo lì tutti quei soldi, a me veramente non c'è senso.
4: Guarda, te ne faccio uno anche più recente, Muharemovic
0: sì,
4: che è andato per 40 milioni in Premier League dopo un'ottima stagione col Sassuolo, sì, ma un'ottima stagione col Sassuolo, arriva la Premier League, boom, 40 milioni, cioè ragazzi, 40 milioni, il difensore, carità, bravo, credo sia il nuovo Van Dijk, ecco, per fare
0: certo,
4: un esempio,
0: certo.
4: Cioè sono prezzi veramente molto gonfiati e questo porta un po' a gonfiare tutto il resto. Perché
0: sì,
4: poi,
0: sì, sì, assolutamente, è vero, è vero.
4: Sono queste cifre lì che poi loro vanno a comprare in Europa, quindi come dicevamo prima, insomma, vanno un po' a drogare tutte le cifre
0: presenti. Assolutamente, sono d'accordissimo. Vi saluto così, Ciccio, domanda secca e rispondi proprio velocemente. Secondo te Nico Pass può diventare come Dybala o più forte di Dybala?
3: Più forte di Dybala,
0: perché
3: è il fisico che Dybala non ha avuto, ha la potenza fisica, il giocatore l'ho visto da vicino, è pazzesco, è un animale, è grosso, ha due gambe enormi, quindi la fisicità di la tecnica di Dybala, ma la tecnica di Nico Paz, la differenza è la fisicità di Paz, è spaventoso fisicamente.
0: Bene, Pino,
5: secondo me è già più forte di Dybala lui, perché già adesso purtroppo Dybala è stato penalizzato da una serie di situazioni fisiche che non erano che non erano le migliori, però sono bravi tutti e due, sono belli a vedersi, su questo non c'è dubbio. Quindi poi vediamo come va il Como, vediamo come va la Roma, però è bella una partita dove da una parte c'è Dybala, da una parte c'è Nico Paz, è un piacere per il calcio.
0: Sì, non ti chiedo il risultato però, caro Pino.
5: Stefano,
0: non lo metto in mezzo. Simone, faccio la stessa domanda a te, ti saluto. Può diventare come o meglio?
4: Meglio, potenzialmente secondo me è un giocatore che se continua a migliorare così è da corso al pallone d'oro.
0: Mi fermo qua, poi ne parlo adesso tra poco con Stefano. Grazie a tutti.
1: Ciao,
0: grazie
1: Pino,
0: a
1: ciao Ciccio.
0: Bernabea, Pino Capua, Colonnese. Ciccio Colonnese. Un abbraccio a tutti. Ciao. Break, torniamo su questo tema. Voglio risentire anche gli altri, perché c'è questa sfida bellissima tra come Roma, ma all'interno di questa sfida c'è un'altra bella sfida che è tra questi due giocatori di grandissima qualità. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo stabili come è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
0: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
1: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
0: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
1: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
0: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Per le valutazioni dei giocatori non fate riferimento a quello che spendono i club inglesi, loro fanno apposta a supervalutare i propri calciatori per tenere un tenore alto della Premier League, più soldi girano meglio è per tutti. Poi c'è il caso Lucca che fa scuola, pagato tantissimo, no, dal Napoli. Dunque, ad essere più competitivi rispetto alle altre leghe, loro onorano a prezzi, comprano a prezzi e vendono a prezzi ancora più alti. Voltemato 85 milioni al Newcastle. Questi sono tantissimi, non vale quei soldi questo giocatore, parliamoci chiaro. Allora, ce ne sono tanti altri, piano piano cercheremo anche di recuperarli, ci sono anche degli audio. Allora, ci sono tutti? Li vado a presentare? Allora, buon pomeriggio intanto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Ben trovato Enzo. Con noi c'è anche David Di Michele, ciao David, ben trovato.
3: Ciao
0: David.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi c'è anche Ricky Buscaglia, telecronista da zona.
1: Ciao
0: Ricky, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti, ciao, ragazzi, ciao.
0: Allora, sentite, vi porto in una discussione che abbiamo toccato prima, perché non ho ancora sentito il pensiero di Stefano Impallomeni, allora ho detto me lo tengo insieme alla squadra che si compone in questo momento, perché arriva questa bellissima sfida in campionato tra Como e Roma, no? Che può dire tante cose oppure non può dire nulla, non lo so, insomma fate voi, interpretatela come volete, ma sta di fatto che è una bellissima sfida anche di idee di calcio tra due allenatori che oggi, in questo momento, non credo di essere smentito, propongono il miglior calcio nel nostro campionato in questo momento.
1: Anche l'Inter non...
0: Vabbè,
1: non
0: però insomma loro fanno vedere, per carità, però insomma il Como non solo da quest'anno, Gasperini ha fatto...
1: Sono le tre squadre che nell'anno
0: forte.
1: Solare hanno conquistato più punti, diciamo così.
0: Esatto. Vi voglio chiedere, all'interno di questa sfida ce n'è una bellissima, che è quella tra due giocatori di grandissima qualità, quali sono Nico Pass e Paolo Dybala, no? Questi due argentini con talento, qualità e quello che volete. Mi stavo domandando oggi, vedendo dei numeri, Stefano, Nico Pass ha 22 anni, Dybala ha 22 anni... Faceva la prima stagione alla Juventus e realizzava 19 gol con la Juventus a 22 anni. Mi chiedevo, Nico Pass, giocatore che tra l'altro con l'Argentina nella serata dell'addio di Messi ha fatto un gol alla Messi, proprio visto, un gol bellissimo.
1: O la Dybala.
0: O alla Dybala, perché pure Dybala ha fatto quei gol. Ecco, può diventare come Dybala o più forte di Dybala, secondo
1: domande,
0: voi?
1: Però.
0: Vabbè, dai, giochiamo, perché poi
1: c'è,
0: è bello.
1: Non c'è mai
0: questo
1: una via
0: confronto
1: di
0: è bello, no?
1: Vabbè.
0: Dai.
1: Allora, io credo che insomma Pass sia sulla strada del...
0: Ti voglio mettere in difficoltà,
1: di
0: che
1: una carriera importante
0: semplici,
1: e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Pass è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Pass il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
0: Beh, questo non è che gioco con gli scarpari, però.
1: Pass?
0: Insomma, però
1: il Como è imparagonabile. Facendo un discorso così, potenzialmente potrebbe raggiungere dei picchi importanti nella carriera. Sono due momenti diversi del calcio. Mettiamola così, che quest'anno Pass è partito con la marcia un po', non dico col freno a mano, però Baturina è migliorato di più rispetto a quanto abbia fatto lui rispetto alla scorsa stagione. Cioè Baturina è diventato, non dico importante quanto Pass nel Como, ma ci siamo, giusto? Mi stai seguendo? Nel senso che Pass ancora deve mettere un po' di più continuità, costanza, rabbia, agonismo, quella che ci aveva fatto vedere l'anno prima. Non è che stia giocando male, sto dicendo tutt'altro. Però Baturina, ad esempio, c'è un'evoluzione che è diventato, non dico importante quanto, ma forse anche più importante in questo avvio di stagione. Dybala sta in forma e Dybala già sta su un livello, secondo me, superiore a Pass in questo momento. Se tu mi dici, e chiudo, potrebbe diventare più forte di Dybala? Sì, se poi dopo andiamo a valutare Pass in un Real Madrid, in un Paris Saint-Germain, in un Barcellona, scegli tu, in un Bayern Monaco e vedremo, insomma, perché credo che Pass sia quella roba,
0: sia quella roba lì.
1: Sì.
0: Enzo Bucchioni, confronto tra questi due grandi giocatori di talento. Pass può diventare come o più forte di Dybala? Oppure non essere più forte, poi ci può essere anche questa come soluzione.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore.
0: Sì.
2: Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Pazzo può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente. è un giocatore che lo vedi, Dybala

0: fisicamente non è stato mai fortissimo, poi con l'usura della carriera poi l'ha pagata, e invece questo mi sembra un giocatore molto più moderno dal punto di vista fisico. Non so, per quello che diceva Stefano prima, cosa abbia dentro la testa, perché se ha quelle qualità che sono tipiche del campione, mi voglio migliorare tutti i giorni, voglio crescere, la rabbia agonistica, tutte queste robe qui, e allora il percorso tecnico secondo me sarà accompagnato dal percorso mentale. Non lo conosco, non lo so, se magari può essere uno di quei giocatori che si accontentano, che poi il successo li condiziona un po', e questo potrebbe essere una remora. Se tutte queste cose non ci sono, allora dal punto di vista tecnico per me diventerà più forte.
1: Bene, vado da David Di Michele.
2: Beh, stiamo parlando di giocatori importanti con età diverse sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni, a differenza magari di Nico Paz, che è nel Como, che ha dei giocatori di grandissima prospettiva, ma non sono affermati come lo erano quelli che giocavano con Dybala. Però le qualità di Nico Paz stanno venendo fuori in maniera esponenziale. La differenza tra due in questo momento è che Dybala era più incisivo sotto porta e aveva più gol effettivi. Nico Paz fa un gioco un po' più di squadra, corale, con meno gol, più assist, ma a oggi il calcio che ti chiede la concretezza, quindi devi essere un giocatore importante ma allo stesso tempo devastante sotto il livello del gol e del zodico, per poter far sì che la tua squadra possa vincere, convincere e soprattutto possano parlare di te. Questo penso che venga a mancare un po' a Nico Paz oggi, ma se trova questa cosa qua può superare Dybala.
1: Allora, vado da Ricky Buscagli, aggiungo soltanto un messaggio che ad esempio Massimo ci scrive: il più forte è Mastantuono, caro Piccari, grazie. Con il tempo Nico Paz l'ucciderà, le scarpe a Mastantuono. Ho sentito Nico Paz pallone d'oro, ma chi, dove, quando, perché? Ma non diciamo stupidaggini, insomma, non era d'accordo con chi ha detto prima che potenzialmente potrebbe essere un giocatore da pallone d'oro. Ricky Buscaglia.
3: Sono due giocatori con due ruoli diversi, ma anche storicamente. Paolo Dybala arriva in Italia da prima punta, non da seconda, da prima.
1: È vero, gioca anche noi.
3: Il paragone è con Montella.
0: Sì, è vero.
3: Quando entra a Palermo, il paragone è con Montella. Nico Paz è un calciatore completamente diverso e secondo me nel tempo addirittura destinato ad arretrare la sua posizione. Anche perché se vuol giocare a Real Madrid, oggi il suo concorrente è Bellingham. Non è Mbappé, non è Vinicius, giusto per ribadire il ruolo diverso che ha in campo. Quindi sono due giocatori molto diversi, non poco, molto diversi, e di conseguenza può fare una carriera sul suo binario, ma paragonato molto più a un centrocampista offensivo che a una seconda barra prima punta, perché questo è. Detto ciò, c'è stato un lavoro di Fabregas su Nico Paz, ma c'è stato un lavoro di Fabregas sul Como per diventare meno dipendente da Nico Paz. E se il Como oggi è quella roba qui ed è andato in Champions League, è anche perché non dipende più da Nico Paz. E quindi è un discorso molto molto più ampio. Detto questo, poi è molto bello ognuno che si scelga proprio il proprio idolo, che si scelga il Mastantuono, che si scelga Nico Paz o Dybala. Resto sempre convinto dell'idea che premiare un singolo giocatore in uno sport di squadra sia veramente molto molto.
1: Però sai, i confronti sono sempre belli, no? Sono quelli, sì, che accendono poi la fantasia del calcio. Sì. Per esempio c'è un altro ascoltatore che scrive: Ube, lo salutiamo, a mio avviso Nico Paz ha quella fisicità in grado di poterlo fare esprimere al top anche a livello internazionale, cosa mancata a Dybala, che a mio avviso, certo, è rimasto un giocatore prettamente italiano. Siete d'accordo? Un giocatore prettamente italiano?
4: No, non sono d'accordo, perché Dybala ha fatto 2-3 anni alla Juve,
1: mi ricordo alcune partite anche in Champions strepitose,
4: e sta giocando molto bene nella Roma, tratti anche forse è stato protagonista nella corsa europea della Roma verso la finale di Budapest Europa League. Insomma, certamente sappiamo i problemi che affliggono Dybala, speriamo che li abbia un po', ecco, allontanati. E sono d'accordo con Ricky, poi ecco, questa valutazione va fatta in maniera corretta, complessiva, sono due giocatori dalle caratteristiche differenti, però ripeto, quest'anno io Passo lo vedo un pochino indietro rispetto a Baturina.
1: Cioè questa partenza, Baturina, visto partire un po' in ritardo, una partenza in ritardo.
4: Sì. Anche Capello l'ha un po' rimproverato e secondo me ha ragione, senza l'H. Cioè che...
0: E allora torniamo al discorso che facevo io, che magari...
4: è quello che dicevi, perché... Enzo, è lì. Cioè lui deve trovare una continuità, una cattiveria agonistica, cioè per essere, come diceva Davide, cioè per essere poi il top, no? Deve raggiungere quel livello lì, devi mettere... C'ha un po' di pause. E Baturina io l'ho visto magari che c'ha meno mezzi di lui, però è migliorato. Baturina è migliorato notevolmente rispetto allo scorso anno. E Fabregas, che è un grandissimo allenatore, ha capito anche questo.
0: La cattiveria è aumentata.
1: Sì, sì. E poi c'è soltanto una piccola precisazione, perché arriva un messaggio di un ascoltatore, ma credo che sia sbagliato, perché dice: nel Palermo era Cavani la prima punta, Dybala girava attorno facendo fare tanti gol.
4: No,
1: però non
4: Ricky.
1: È così, perché Cavani, scusate, c'è proprio un errore. Cavani
4: viene
1: preso, è stato dal 2007 al 2010,
4: gioca da prima punta,
1: e Dybala invece è arrivato nel 2012, quindi non hanno giocato insieme, se tanto mi dà tanto.
3: Poi stava l'azione, lui quando arriva fa la prima punta.
1: Alla prima punta, confermo. Ma non hanno mai giocato insieme a Palermo?
3: A memoria no.
1: No, a memoria no, ve lo dico perché...
2: Cavani giocava con me a Palermo.
1: Apposta. Giocava con te, ma è arrivato dopo.
4: Ci volevano i semafori per fermare.
0: Sì, ma poi Cavani stava sull'esterno, centravanti l'ho diventata Napoli.
4: Di Michele Cavani ci volevano i semafori.
2: Vero, giocava esterno d'attacco quando stava a Palermo.
3: Esatto.
1: Sì.
4: Una velocità intorno ai 60 km orari.
1: Sì, ci voleva veramente l'autovelox. No, vabbè, però ripeto, avete ragione che poi sono anche due giocatori che magari
4: sono
1: differenti. Io credo una cosa, però, che è vero che Dybala, come diceva prima Ricky, è partito come punta, poi ha fatto la seconda punta, poi fa il trequartista. Però secondo me Nico Passo, lui ha detto una cosa che mi è piaciuta, quando ha detto: può anche arretrare il suo raggio d'azione.
4: Ma questa
1: Nico Passo,
4: questa Ricky, quindi, è interessante.
1: Però potrebbe anche avanzarlo.
4: Però per esempio,
1: ecco,
4: lo vedrei bene nel ruolo di Olmo nel Barcellona. Sta roba qui passa, insomma, nel senso, non è che ne canne, però è difficile che possa diventare uno straordinario trequartista, come diceva David, da 20 gol a stagione. Magari poi lo diventa, ma come diceva Enzo, deve cambiare qualcosa nella testa, cioè te devi entrare dentro il campo e oggi faccio due gol, perché i giocatori veri sono quelli, cioè pensano a se hanno quell'egoismo sano che poi è un altruismo, certo. Lui invece entra, come giustamente ha detto anche Ricky, è uno che partecipa al gioco, ma anche Davide lo ha detto, l'ha sottolineato, è uno che pensa alla squadra, però deve pensare anche un po' a se stesso, ecco, gli manca sto pezzo di cattiveria, di rabbia, che poi è la personalità, è l'individualità all'interno di un collettivo, e ce l'hanno avuto tutti i più grandi, Messi, allora Maradona, ma lo stesso Dybala è un pochino diverso da questo punto di vista e fa più gol, cioè lui deve cercare, potrebbe fare un sacco di gol Nico Passo.
1: Già hanno fatto tanti il primo anno, perché
4: sì, ma lui deve entrare in campo pensando a questo. Secondo me non so quanto ci pensi voi realmente.
1: E capito? Chi pesa di più in questa sfida?
0: Sì, mi sembra che pensi più alla giocata che non alla concretezza in certi momenti.
1: Non so, chi può pesare di più in questa partita, però, Ricky, parto da te.
4: Nico Passo.
3: Chi può pesare all'interno di questa
1: sfida, sì. Chi può pesare di più tra i due?
3: No, guarda, davvero, è talmente una gara talmente ricca di spunti. Allora, questo l'ho detto ieri a dei colleghi. Fabregas, Gasperini, tu dicevi prima, sono i due che esprimono il miglior gioco. Se non sono i due, sono 3-4. Ma di sicuro, è un confronto in panchina che è un romanzo e ogni capitolo è nuovo. E si riparte da Jacobo Ramon, prima punta lo scorso anno al Sinigaglia, a prendere i rinvii di Boutet e a portare con sé il marcatore a uomo di Gasperini. Si riparte da lì. Cioè, il primo stimolo della partita lo farà Fabregas. Io, se c'è una gara in cui faccio veramente tanta, ma tanta fatica a dire il singolo, è proprio come Roma. Sono due collettivi clamorosi e due strateghi che si stimoleranno a vicenda. E ripeto, secondo me la prima mossa anche stavolta sarà di Fabregas.
1: Sarà di Fabregas. Se tu dici la prima mossa sarà di Fabregas, ok.
3: E non so qual è, chiaramente, perché certo. Se la inventa, non ho idea di quale sia.
1: Enzo, per completare un po' il discorso, qui siamo finiti anche nelle prime mosse.
0: Sono assolutamente d'accordo. Qui siamo in presenza di due grandi direttori d'orchestra che hanno lo spartito e che poi si inventeranno qualcosa per diventare la musica jazz, perché questo, questa è la partita che io mi aspetto, perché ci sono tante situazioni che vanno analizzate. Io mi immagino che Dybala farà fatica a trovare spazio, e lì sarà una delle prime mosse, perché se chiudi gli spazi di Dybala, le linee di passaggio, la prima cosa che faremo tutti senza neanche essere Fabregas, quindi con l'aggressività del Como. E lì allora dovrà essere bravo Gasperini a trovare un'altra soluzione, ma se guardi il Como altrettanto. Quindi è una partita che avrà una partita straordinariamente bella per chi ama il calcio, e le soluzioni ci saranno. Quindi guardiamola in toto, 11 contro 11 e quei due maestri d'orchestra lì, e vediamo chi avrà la nota più bella. L'anno scorso questa storia di Jacopo Ramo è stata straordinaria.
1: Davide, chi peserà di più? Ho chiesto prima, so che era caduta la linea, così ti rifaccio la domanda, tra passe di Bale in questa partita. Ricky poi è andato invece sulle scelte degli allenatori, che anche queste avranno un peso importante.
2: Ma ti posso dire, è difficile da dire chi può spostare di più, perché sono due giocatori importanti e fondamentali per la squadra. Sicuramente tutti e due vorranno mettere la firma su qualcosa di un risultato positivo. Però ad oggi devo dire Dybala che sta facendo nella Roma, e poi poco sotto c'è
1: Sì, per carità, sono, ripeto, due giocatori incredibili. Sentite, invece un'altra cosa che vi voglio chiedere, anche qui un giro veloce, sulla Juventus che va a Cagliari, affronta la migliore difesa del campionato, con un attacco che fatica un po', con gli attaccanti che segnano poco, è questa solo la difficoltà che può incontrare? Perché il Cagliari, insomma, arriva con una partenza
4: antipatica da affrontare, il Cagliari, perché è una squadra che ha pazienza, chiude i varchi, adesso sta in un buon momento, però abbiamo sempre detto che alla ripresa, dopo una sosta, c'è sempre l'incognita, e quindi mi aspetto una Juventus sorprendente da un punto di vista, insomma, della prestazione, e credo che possa fare risultato a Cagliari. Non so, mi sento, ho queste sensazioni.
1: Che possa fare risultato, certo. Quindi nonostante, diciamo, qualche difficoltà, Boltemade scendere in campo?
4: Non lo so, glielo auguro, perché mi sta diventando simpatico, perché lo stanno criticando tutti, e mi aspetto un qualcosa di diverso.
1: Ti sei preso la difesa di Boltemade?
4: Sì, perché viene attaccato da più parti, sembra che non sia capace.
1: Magari fa il gol partita, entra e fa il gol
4: doppietto, un colpo di testa alla Gigi Riva, là proprio una che lui di testa la prende poco. Qualcosa che possa poi farci parlare anche in maniera positiva questo ragazzo che è arrivato, e secondo me ancora si deve ambientare, deve capire dov'è.
1: Certo,
4: tante cose.
1: Certo. E Enzo?
0: A partita complicata. Ora, in queste tre settimane, l'interrogativo più grosso che avvolge tutta la giornata è che squadre ritroviamo dopo tre settimane. Ovviamente devi partire da lì. Se le squadre sono quelle che abbiamo lasciato, Cagliari è un avversario complicatissimo, soprattutto in casa, con un allenatore che studia l'avversario, un allenatore importante che è in panchina. Quindi per la Juventus sarà una partita molto difficile, ma lo dico anche per il Napoli con il Frosinone. Il Frosinone è la rivelazione del campionato, ma persino con il Milan, con il Sassuolo. Quindi sono tre partite, possiamo mettere tutte e tre assieme, con difficoltà molto alte, perché sono incognite molto alte.
1: Ricky Buscaglia?
3: Allora, la premessa è quella di Enzo, cioè siamo dentro un turno unico nella storia del campionato, perché non ci sono mai state due settimane di sosta per le nazionali, quindi ci sono giocatori che sono stati spremuti, qualcuno ha fatto anche 360 minuti con le nazionali, e gli altri invece sono rimasti in sede, quindi questo è un turno impronosticabile. Detto ciò, io credo anche un po' al filo che racconta una partita. Lo scorso anno Cagliari-Juventus fu una partita da un risultato sorprendente per lo sviluppo del gioco, perché la Juve tirò in porta 99 volte, il Cagliari una, e vinse il Cagliari 1-0. Quindi secondo me la Juve in Sardegna passa, al netto della sorpresa e le qualità di Pisacane, che è un allenatore che ci sa fare. E ecco, aggiungo una cosa sul Cagliari: la vera scommessa per Pisacane non è Romano, ma è Daniel Maldini. Perché Romano è nella stagione della deflagrazione, quindi gli verrà perdonato tutto, a Daniel Maldini non verrà perdonato niente. Quindi se riesce a trasformare Daniel Maldini in un giocatore da doppia cifra, ha vinto.
1: Mamma mia, una bella missione gli ha dato.
4: Beh, ne ha fatti due, cioè. Doppia cifra, mancano otto.
3: Ma ne ha fatti tre. Comunque tre, scusa, ne mancano sette. Ne mancherebbero sette. Se va avanti a questo ritmo, esatto, è chiaro che a 12 arriva.
1: Vabbè, vediamo. David Di Michele.
2: Ma sicuramente dopo due settimane di soste non è facile ripetersi quello che stai facendo in campionato. Il Cagliari sta facendo qualcosa di importantissimo, perché sta lì sopra e penso che neanche...
1: Avvicinati un po', Davide, che ti sentiamo un po' lontano.
2: Penso che neanche loro a inizio campionato pensassero di avere tutti questi punti e questa classifica, al di là che Pisacano è un allenatore che si sta mettendo in grandissima evidenza, prepara le partite molto bene, sa compattare il gruppo, però dall'altra parte c'è una Juve che ha bisogno di punti, ha bisogno anche di ritrovare i gol degli attaccanti. E come si dice, per la legge dei grandi numeri, prima o poi il Cagliari qualche gol lo dovrà prendere.
1: Sì, sì, però è una squadra scorbutica, una squadra non facile da... È vero, Stefano? L'hai detto prima, un po' antipatica, l'hai definita.
4: No,
1: cioè, di campo,
4: no, l'avevo definita quando tu mi hai fatto la domanda, che è un Cagliari che esprime un calcio romantico, anni cioè, 80, degli anni 80, sì, sì, lo vedi, dice mamma mia. Però è efficace, quindi Pisacane, come ha detto giustamente, c'è cioè uno che è attento, molto le letture, le cose, è bravo. Però ragazzi, poi i valori emergono. È vero che la Juve è in piena emergenza, però ecco, non immagino una Juve di messa a Cagliari, ecco. Una Juve invece che...
0: No, quello no, ecco. Quello no, ma le difficoltà quindi, ci saranno.
4: Sì, no, sicuramente, come hai detto tu, Enzo, condivido, anche per il Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo e poi l'altra partita...
1: Ricky, ti saluto così chiedendoti una cosa: da che giocatore ti aspetti una partenza forte dopo questa ripresa del campionato? Ce n'è uno, dici, mi aspetto da lui veramente tanto.
3: Oh, ma ce ne sono tanti, in verità ce ne sono tanti, però
1: se ti dovessi giocare un nome.
3: No, allora andiamo sulle squadre che devono alzare il livello. E io credo che questo sia un mese importante, cioè da sosta per Rabiot. Se alza il livello Rabiot, si alza il Milan.
1: Ok, quindi un livello più alto per Rabiot, che può incidere poi sulla squadra. David Di Michele?
2: Io mi aspetto tanto da Kolumuani.
1: Hai capito? L'hai pure pronunciato bello scandito. Kolumuani. Ti aspetti tanto, che vuol dire che comincia a segnare parecchi gol da qui prossimo mese, diciamo così, perché c'è un mese bello tirato.
2: Beh, io penso che se lui si possa sbloccare già questa settimana, poi penso che Spalletti, come tutto il mondo juventino, possano vedere un giocatore totalmente diverso da quello che abbiamo visto prima.
1: La cura deve funzionare, la cura Spalletti. Enzo, lo chiedo per te, poi ci fermiamo.
0: Sì, ma io resto al Milan e dico Gonzalo Ramos,
1: pure io.
0: Quello che ha fatto in nazionale.
1: Io pure mi aspetto l'inversione di marcia.
0: Quindi se comincia a segnare, il problema del Milan era lì.
1: Sì, sì, pure per me. Io sono fiducioso su Gonzalo Ramos. Sono convinto che se comincia a segnare, ci bisogna pure farlo segnare. Quindi
3: sì, ma rivendico la mia scelta proprio per quello che hai detto adesso, Marco. Cioè, se non funziona il francese, non funziona il Milan.
1: Vabbè, dai, vediamo. Io vi ringrazio, grazie Ricky Buscaglia, buon lavoro.
4: Ciao Ricky.
1: Ricky, dove sei questo fine settimana? Ricky. Dove sei?
3: Monday night, Torino Udinese ad accogliere Alaba.
1: Bene. Un saluto e buon lavoro a Ricky Buscaglia. Grazie anche a David Di Michele. A presto, David.
4: Ciao,
1: a presto.
4: David.
3: Ciao a tutti, ciao. Buona serata, grazie.
1: Grazie. Ciao. Enzo, rimani lì perché non abbiamo finito. Sì. Arriviamo subito. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon. E il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro. E su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine però è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, o accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo, così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket è nuovo impegno in Eurolega per Milano che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla a 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Sempre Marco Piccheri, sempre
1: ciao, ciao
0: qui
1: tutti
0: con voi. Ci avviciniamo sempre di più alla prossima, alla ripresa del campionato di Serie A, con una sosta lunga, e quindi c'è veramente tanta curiosità nel capire che cosa succederà, chi
1: ciao,
0: ripartirà
1: Enzo.
0: E come si ripartirà. Ciao Enzo, come ti sei messo? No, adesso è frizzato, non funziona. Abbiamo visto per un attimo e poi si è
1: vabbè, dai.
0: Sistemate Enzo Bucchioni. Allora, quindi vediamo un po': 331-8200-213 per i vostri messaggi. Dybala, quando ha segnato tanti gol, no, questo aveva Vasquez, Mudo Vasquez, ma anche c'erano anche altri giocatori, dai. Allora,
1: ciao Enzo.
0: Ciao Enzo, eccolo qui.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Il paragone va fatto anche alla stessa età, però io sinceramente invece il paragone è bello farlo a prescindere, spiegando anche perché uno fa il paragone, insomma. Io ho fatto questo paragone oggi, mi sono fatto questa domanda rapportando l'età di oggi di Nico Passa ai 22 anni di Dybala. Per me Nico Passa ancora non sta al livello di Dybala.
1: Infatti, ma immaginavo, perché quando tu cominci a dire a 19, a 22 anni ha fatto 19 gol, Passa non l'ha fatto,
0: ma secondo me quello conta molto. Cioè lui già stava alla Juve a 22 anni.
1: Sì, ma certo.
0: Poi per carità, il Como è una squadra forte, non era il Palermo di Dybala, cioè il Palermo di Dybala era meno forte del Como di Nico Passa. Insomma, sono andati in Champions, sono considerate subito dietro, il Como è considerato dietro l'Inter e la Roma, in questo momento addirittura superiore a Milan e Juve, vuol dire che la squadra è forte, l'allenatore è forte.
1: Quindi c'è anche lui.
0: Certo. Enzo, ci sei? Stavamo ancora dibattendo su questa cosa.
2: Eccolo qua,
0: che c'era,
2: no, vi stavo ascoltando. Sì. Questo divertismo, va bene questo divertismo.
0: Chi è che sta in macchina?
2: Stai divertendo.
0: Sì, figo. Ma che ne so, c'è qualcuno che... Vediamo un po'. Aspetta, Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
3: Un pomeriggio, ragazzi.
1: Sei tu in macchina?
0: Ma
1: perché
0: Fausto...
1: Ma allora dovete sapere che Fausto...
0: No, non
1: fa...
0: è Fausto, c'è un altro. È quell'altro che...
1: Ma lui
0: macchina.
1: Fa Fiorenzuola sempre.
0: Lui sta sempre
1: avanti e indietro su quel tratto là. Che...
3: No.
1: Fiorenzuola. Chi è? Chi c'è?
0: C'è Geda con noi.
1: Allora è Geda
0: in macchina. Voglio dire che è lui che sta in macchina.
3: Sì, bravo.
1: Ma dove stai andando?
3: Sto andando a fare allenamento con allenamento individuale con ragazzo, perché poi io faccio quello,
0: cioè, hai
3: quindi,
0: capito,
3: quindi stavo in viaggio, quindi per quello vi stavo ascoltando gli ambienti attentamente.
0: Aspetta un attimo che ti faccio sentire una cosa che hanno in regia preparato al volo. Ringrazio Francesco Tringali come sempre. Sentiamo un attimo un passaggio di Gasperini.
4: Allora, sentiamo. Io ho avuto la fortuna, ormai la mia carriera è molto lunga, di incontrare e di allenare tanti giocatori forti. Sicuramente Dybala è tra i top, se non il top in assoluto, però da quando sono partito, guarda, ti dico, Jeddah nel Crotone, per arrivare poi a Ilicic, a Papu Gomez.
0: Hai capito?
1: Hai capito, Jeddah?
3: sì. Ho visto,
1: quanti sentito. Caffè gli hai offerto, Jeddah? Sta scherzando.
3: Guarda, infatti ho letto l'altro giorno, ero
2: non è l'intelligenza artificiale.
0: No, non è l'intelligenza artificiale, assolutamente. No, è proprio lui.
3: E quindi, no, è chiaro, ma fa piacere, anche perché io personalmente ho sempre esaltato Gasperini da quando l'ho avuto a Crotone. Infatti è un allenatore che a me ha dato veramente tanto. È un allenatore che a livello di... da quando io, ovviamente, se avessi conosciuto all'inizio della mia carriera, da quando ero arrivato in Italia, sicuramente avrei fatto qualcos'altro, perché lui mi ha cambiato completamente a livello di, non solo di mentalità, ma soprattutto è una tipologia di lavoro che penso che voi siete tanto intelligente, lo vedete quello che fa, no? Sia con l'Atalanta, ma anche con la Roma lo sta facendo, secondo me, ed è quello di elevare la prestazione di tanti giocatori. Infatti Dybala, come stavate parlando benissimo, è un giocatore che per tanti era finito, che non dava più garanzie, e soprattutto le prestazioni non sarebbero state più all'altezza. Invece non sono assolutamente d'accordo. Io ero convinto che Gasperini lo avrebbe cambiato a livello fisico, perché poi sostanzialmente è quello che poi fa la differenza.
1: Ma che allenamenti...
0: infatti, bravo,
1: sono curioso di capire come... Ci puoi raccontare un po', ecco, nel dettaglio, magari poi negli anni è cambiata la preparazione, ma questo salto di qualità è soprattutto fisico, cioè da un punto di vista fisico.
3: È assolutamente fisico, anche perché, guarda, cioè, non è che, con tutto rispetto e l'amore per Gasperini, cioè non è che mi ha insegnato a giocare a calcio Gasperini, però è un allenatore che da un punto di vista della convinzione, del lavoro, di una serie di cose, del sacrificio, guarda, durante la settimana lui corre tanto. Infatti fa correre tanto, è una fatica tremenda. E poi una cosa che non ero abituato, ve lo dico molto serenamente, che era il fosso era la forza, la potenza fisica che io avevo raggiunto a quel momento con lui, proprio attraverso gli allenamenti in palestra. Cioè lui faceva tanta palestra, io oltre che forza, potenza, ma anche a livello muscolare ero proprio cambiato, perché lui faceva tanta palestra. Ma era una metodologia che all'inizio, quando io sono arrivato da lui, io ho un po' storto il naso, ho detto, caspita, ma questo secondo me è un po' esagerato. E vi dico un'altra cosa, ho sentito una intervista di De Room, mi ricordo, per una podcast, se non sbaglio, e lui parlava proprio di questa tipologia di lavoro di Gasperini. Cioè la stessa cosa che ha parlato lui è la stessa cosa che penso io. C'è che durante la settimana veramente spinge tanto, cioè che tu arrivi, io per farvi capire bene, io arrivavo soprattutto il martedì, mercoledì, che arrivavo a casa, ero a pezzi, cioè ero cotto.
1: Ma oltre al lavoro della forza, la trasformazione sul campo, cioè che faceva fare partite, cioè le corse in che cosa consistevano, ecco, come trasformavate il lavoro?
3: Le corse tu correvi i 600 metri, addirittura ogni tanto lui alternava molti 600, il 1000 metri, quelle cose lì, perché il lavoro di fondo comunque è
1: quindi molto zemaniana come preparazione.
3: Sì, ma aspetta, però la filosofia di Gasperini aveva veramente una preparazione in cui lui aveva i tempi di lavoro, in cui cercare di smaltire per arrivare. Io vi posso assicurare che arrivavo la domenica, stavo a mille, cioè con tutta la fatica che facevo, sì, durante, certo, la settimana. Diciamo che era tutto programmato per arrivare poi alla domenica. Addirittura c'era un passaggio della forza anche durante la rifinitura al sabato mattina che si faceva. Noi si andava in palestra a fare quelle battuta di forza fisica in palestra, e poi dopo si andava sul campo a fare, ed era un lavoro che poi dopo veniva trasformato in uno contro uno, in grosse partitelle,
1: avevi sempre le gambe forti,
3: la pressione. Quindi quello ti dava una potenza e una resistenza oltre fisicamente, perché poi una delle caratteristiche, quello le vedo nelle squadre di Gasperini, era che poi soprattutto dal 60esimo, 70esimo in poi si scorreva ancora di più, c'era la resistenza, ancora andavi, e soprattutto le gambe tu le sentivi, ma questo era quello che poi sentivo io. Vi parlo di un'esperienza proprio diretta, in cui io ho giocato 42 partite in Serie B e non ho saltato manco una. Cioè,
0: hai capito?
3: Mi accorgete che
1: quindi 600, 1000 il martedì, e poi che facevate? Le distanze?
3: No, lui faceva le distanze lunghe, poi quello è sempre. No. Poi c'è tanta gente, poi ognuno ha una filosofia. Io sento dire che molti dicono, ma non serve più, altri dicono, ma la palestra non serve. Invece non è vero, perché per me, secondo il mio punto di vista, dalla mia esperienza, io credo che la potenza fisica, secondo me, ti dà solo la palestra. È chiaro che era tutto programmato, no? Ognuno
0: certo,
3: ovviamente. Ma però era una filosofia.
1: Hai capito, Fausto, che ti sei perso?
0: Ma
3: no,
0: Fausto.
3: No.
0: Aspetta, Geta, che c'è. Aspetta un attimo, Geta, c'è pure Fausto. Ti stavi dicendo, Fausto?
5: No, posso confermare quello che ha detto Geta, perché quando ho fatto il master per allenatore di prima, ho avuto la fortuna di vedere 3 giorni Gasperini allenare. Allora era nel Genoa,
0: sì.
5: E qui mi ricordo benissimo le sedute di forza che fece fare in palestra a Pegli, ai giocatori, al martedì, con la trasformazione legata in partitelle contro contro uomo. Quindi nel sviluppare la forza, però anche lasciare poi libertà al talento di potersi esprimere, no? Perché tu hai
0: certo,
5: un problema da risolvere e individualmente devi risolvere, e questo a me piaceva molto, perché molto i giocatori che allenavano con intensità, che ci credevano e che si divertivano, e questo secondo me poi è un obiettivo che deve sapere, cui un allenatore deve saper arrivare, perché se riesci a inculcare una mentalità attraverso una cosa che ai giocatori comunque piace, è la cosa che la dà poi la partita della domenica, perché tu vedi che vai forte e certo, vai perché ti sei allenato bene tutta la settimana. Allora questo, con questa cosa qua, l'allenatore può toccare qualsiasi corda con i propri giocatori e sa di poter essere seguito.
0: Vedi Enzo, questi sono gli allenatori che poi migliorano i calciatori, no?
2: Vabbè, ma l'elenco di Gasperini è lunghissimo, cominciamo proprio da Deron, che fu rimandato anche in Olanda, ricorderete, all'inizio sembrava un giocatore qualsiasi, è diventato un giocatore determinante, ma se ci mettiamo qui a fare la conta...
0: Troppi ce ne sono dei giocatori.
2: Ma pensa a Ilicic, ma lo stesso Papu Gomez, ma Zapata, ma insomma è un elenco lunghissimo, ma tutti sono migliorati all'interno del gioco ovviamente, ma anche come prestazioni individuali, e quindi c'è questa doppia componente fisica ma anche mentale. Quando dicono certi allenatori, i giocatori devono divertirsi, lì c'è la componente della preparazione fisica e poi si divertono a giocare quel tipo di calcio. Insomma, 10 anni all'Atalanta sono venuti perché...
0: Che poi io sono dell'idea, penso insomma, qui c'è gente che il campo lo conosce molto bene, io penso che poi un calciatore, Stefano, quando si diverte e ottiene i risultati, cioè quando in campo poi vede che arrivano i risultati, la fatica viene anche meno, o mi sbaglio? Tu insomma, no, hai avuto pure Zeman, che era uno che ti faceva fare un mazzo incredibile,
1: tipo Gasperini,
0: tu mi racconti certi allenamenti delle volte di Zeman,
1: lo ringrazio ancora perché ogni tanto mi hanno aiutato anche nel po', cioè, sono cose belle, sane. C'è anche questa parte atletica della sofferenza fisica, della soglia, del dolore, di quella fatica che ha raccontato Geda.
0: Sì.
1: Poi ti dà una gratificazione, no? Cioè, la verità è che la stanchezza dello sportivo, qualsiasi, tu adesso tu la conosci meglio di me, perché facendo le maratone ti ha altro che allenamenti, è gratificante. Cioè, la stanchezza è bella, pulita. Dello sportivo, è la stessa cosa a quei livelli. Tu sei pagato, sei un professionista, però quello che ha raccontato Geda è, cioè, ti ricordi Gasperini per tutta la vita, ti ricordi Zeman poi che ti abbia fatto giocare, che non ti abbia fatto giocare, che ti abbia valorizzato o meno, dici questo è bravo, ma ha lasciato qualcosa. Ecco, secondo me gli allenatori bravi sono quelli che ti lasciano qualcosa, e devi un po' separare da questa cosa, se poi vieni impiegato, sei coccolato, sei un pupillo, sei meno considerato, sono tutte stupidaggini. Quello resta il lavoro con quell'allenatore, e quella stanchezza che senti, quella fatica, ed è una bellezza, è impagabile.
0: Stava dicendo una cosa Fausto, che poi c'è una domanda per voi, dai, vai Fausto.
5: No, volevo aggiungere che secondo me nel suo percorso da allenatore, anche aver fatto il settore giovanile e quindi coltivare il talento, le qualità individuali, sicuramente gli è servito e lo ha riportato nella sua metodologia di allenamento attuale.
0: Sì, sono d'accordo.
5: Il fatto di sviluppare e di tirar fuori il meglio anche da giocatori come Dybala, sotto tutti i punti di vista, secondo me è una qualità che ha sviluppato anche all'interno del settore giovanile nel suo percorso.
0: Allora, siccome
2: possiamo
0: sentiamo
2: dire che
0: un attimo,
2: che
0: solo, questo, Enzo, un attimo solo una comunicazione per la regia, chiedo in regia a Gabriele se mi richiamate Fausto, perché ogni tanto ha dei piccoli disturbi sulla linea, se lo possiamo richiamare al volo, chiedo in regia. Dicevi Enzo?
2: No, per fare una sintesi, secondo me non ha avuto neanche tutto quello che meritava Gasperini in questi anni. Questo è un po' di colpa anche sua dal punto di vista mediatico, non è il massimo della comunicazione, in certe volte della simpatia, però tutto quello che diciamo noi è talmente vero, non è stato sempre così apprezzato e, voglio dire, riconosciuto dal mondo del calcio. C'è sempre qualche ma, però, che va spazzato via, perché se vai a analizzare il lavoro che ha fatto, un lavoro che pochi altri possono vantare.
0: Sì, ma sai, sulle valutazioni del lavoro poi troppe volte abbiamo sentito cose non corrispondenti alla realtà.
1: Però c'è poco
0: realtà
1: da fare quando fai quel tipo di gioco molto aggressivo, arrembante, hai bisogno di un sostegno atletico.
0: Assolutamente.
1: La preparazione atletica è il segreto, secondo me, della carriera di Gasperini.
0: Non c'è dubbio. C'è una domanda, una riflessione che rigiro, che riguarda Pio Esposito. C'è un ascoltatore, Maurizio, che dice: tutti questi paragoni di Pio Esposito con i campioni del passato non possono fare male al ragazzo? Fanno questa domanda. Siccome, insomma, qui chi è sceso in campo c'è. I paragoni fanno male oppure possono stimolare? Noi giornalisti li facciamo, io con Stefano mi diverto a farli.
1: Secondo me, guarda, ti rispondo per breve, secondo me fanno male perché poi il calciatore magari ha un'intelligenza più o meno spiccata, più o meno diciamo pronunciata, e può cadere in questa cosa qua, che poi c'hai questa contrapposizione creata dalla stampa e poi tu ci devi convivere.
0: Però noi ci divertiamo a farli, Stefano.
1: Ma per carità, io ti sto dicendo, mica è consentito. Però chi poi subisce questo confronto ci casca dentro. Calciatore che viene, capito? Adesso Pio Esposito, che è intelligente, ragazzo intelligente, se legge io come Vieri, e Vieri, e Vieri, e Vieri, c'ha sto Vieri addosso.
0: Vieri ha detto che farà più gol di Riva.
1: Ecco, bene. Allora poi mo Riva, poi un altro. E secondo me lui è intelligente, si deve smarcare da queste cose qua, perché se ci caschi dentro, dice, oh, io so.
0: Ma è colpa
1: di
0: tutti i Bucchioni, è lui che fa i paragoni.
1: Colpa di
0: Enzo, fa male al ragazzo.
2: Colpa mia.
0: Cioè, è colpa
2: tua. Io ho fatto malissimo.
1: La Spezia l'hai rovinato.
2: Una roba che mi dà fastidio paragonare un giocatore a un altro che non sapete quanto. Perché non esistono giocatori
0: ma
2: uguali.
0: Ma perché mi dà fastidio? È divertente, è un gioco che piace questo.
2: Ma è divertente giornalisticamente.
0: Certo.
2: È più esposito, basta. Perché puoi vederci qualcosa di uno, qualcosa dell'altro, ma i giocatori oggi sono talmente maturi.
0: Ma perché è forte, non c'avevamo un centravanti, questo è proprio un centravanti.
2: Ma questo è fortissimo, ma guarda, io sono andato a vedere lo Spezia, perché mi hanno detto, guarda, questo è un giocatore straordinario, ma lo vedi da come si muove, dall'altruismo che ha. Perché
0: è più
2: ha
0: forte di Vieri, vedrai.
2: L'attaccante che vuol fare gol, sì, no, è più altruista di Vieri, vede più il gioco di Vieri. No, Vieri probabilmente... Era una forza
0: da natura clamorosa, sì.
2: Ma questo è più giocatore, perché ha un'intelligenza tattica, si sposta, apre gli spazi, lavora per la squadra, fa assist. Ma poi ha 21 anni, ragazzi. Ma poi è un ragazzo maturo.
0: C'è un anno in meno di Nico Paz. C'è un anno in meno di Nico Paz. No, perché prima parlavamo di Nico Paz, capito?
2: Lo vedi, mai una dichiarazione fuori posto, mai, ti dirò, io ho parlato con
0: ma c'ha questa esultanza che mi piace, che si mette così come quelle normali, no? Che non è che fa, tu si inventa qualcosa, faccia le esultanze normali, capito? Almeno fino adesso, poi magari si inventerà qualcosa.
2: Ma gli volevo dare un premio, questi premi che ci sono, il procuratore mi disse, no, calma, va gestito, perché altrimenti, cioè, c'è una grande attenzione anche attorno. Secondo me non cade in questi tranelli.
0: Non cade. Pizzi, danno fastidio questi paragoni?
6: Cioè, siete voi che li fate, quindi è chiaro che lui li ascolta, perché è innegabile che è un complimento legato a un accostamento a un grande giocatore, fa sempre piacere. Però è chiaro che a fine carriera parleremo di Pio Esposito e di qualcun altro che magari starà iniziando il suo percorso e lo costeranno a lui.
0: Però che sensazioni hai nel vedere questo ragazzo? Dai, uno normale, un centravanti normale, dai.
6: Ho sempre sentito parlare quando nel settore giovanile, cioè dell'Inter, lui ha fatto tutte le nazionali, e quindi chi lo aveva sott'occhio capiva che c'erano delle qualità sopra la media, no? È importante, visto che è un 2005 ed è più giovane di un anno di Nico Paz, la maturità con cui interpreta il gioco. Mi sembra quasi esperto, cioè, da quel punto di vista, no? Perché Vieri, che è un accostamento per struttura fisica, piede sinistro, forte di testa, però è esploso un po' più tardi, i primi anni,
0: esatto.
6: ha fatto più fatica, invece esatto. Questo ha avuto un impatto in Serie B, va a Spezia e fa 20 e passa gol. E gioca in Serie A nell'Inter, che è una squadra che ha una pressione enorme, a San Siro, senza paura, e quindi siamo davanti, secondo me, a veramente di qualcosa di importante, e da italiani anche per la nostra nazionale.
0: Speriamo bene, speriamo bene. Geda, tu che ne pensi di questo centravanti?
7: Credo che, secondo me, si vede che è un ragazzo intelligente, che credo che i complimenti, i paragoni è normale che si fanno, ed è giusto anche farlo, però sta a lui anche essere intelligente di non andare a dire, oddio, adesso sono come Vieri, adesso mi fermo. No, cioè, secondo me è una bella cosa, sono complimenti che secondo me servono anche a un ragazzo che sta venendo fuori, però sta anche nella intelligenza sua sapere che fino a in questo momento non ha fatto niente, manca ancora tanto per dimostrare che è, certo, un giocatore che secondo me tutti si aspettano veramente tante cose. Deve avere, come sta facendo, i piedi per terra, ha dietro una società forte che crede molto in lui e lo sta facendo crescere nel modo, secondo me, giustissimo. Credo che abbia anche una famiglia dietro, che sia una famiglia anche molto, secondo me, di persone composte.
0: Sta già mettendo in difficoltà Chivu nelle scelte, ragazzi.
2: Certo.
7: E questo è il suo
2: posto, normale.
7: Questo, cioè, sia all'Inter che in nazionale, lui deve dimostrare di essere l'attaccante, quell'attaccante che vuole la maglia da titolare, cioè, che vuole giocare.
0: Sta creando un bel problema, averli sti problemi.
7: Ma è questo che lui vuole fare, deve fare.
0: Assolutamente.
2: Cioè, ma già anche l'anno scorso già dimostrato.
0: Sì, l'anno scorso è iniziata, adesso quest'anno se proprio dice adesso. Certo. Adesso io questo sì. Vediamo.
2: Oh, guarda, io ti aggiungo anche.
0: C'è Pizzi che lo vorrebbe sempre titolare. Pizzi mi ha detto deve giocare sempre. No, è vero, Fausto, l'hai detto? O mi sbaglio?
8: Allora, ripeto, a me piace. Poi nell'Inter ha davanti Lautaro e Thuram. È chiaro Thuram, che ha una concorrenza. Una concorrenza incredibile, come giusto che sia in una grande squadra. Però le partite sono davvero tante e bisogna sempre pensare. Che certo, poterle fare tutte diventa veramente difficile, no? Quindi sarà contento comunque Cibu di gestire campioni così, anche quando non può metterli tutti insieme in campo, perché sa che ha delle alternative di uguale valore.
0: Allora, c'è un ascoltatore che mi critica e dice: sei anziano, ti rendi conto o no che sono cose da bambini fare il paragone tra calciatori? Ma ben vengono i bambini che fanno il paragone, certo, calciatori.
2: Perché... Vabbè, ma i bambini e gli anziani sono uguali.
0: Sì, apposta, bravo. È vero, Enzo, ma poi è la bellezza del calcio, si è sempre fatto e si farà sempre, perché è un aspetto divertente del calcio, cioè viene fuori un giocatore forte e ti viene subito da fare il paragone.
2: Ma il Pallomeni a chi assomiglia? Chi assomiglia il Pallomeni? Ma guarda, ti dava l'idea?
1: A Piccari.
8: Posso dire una cosa?
0: Sì, vai, dilla tu.
8: Avete detto di Dybala e Nico Pazzi. Nel settore giovanile, tra i 67, dicevano tutti, tra Impallomeni e Fausto Pizzi, è una cosa io consideravo.
1: Beh, io ero più forte di te, poi mi è andata male, però
0: sì,
1: Fausto.
0: Questo è vero, è la verità. Lo dicevano anche a me.
1: Ma no, non è vero, ogni volta perdevo. C'avevano una squadrone, Enzo. Fausto, a livello giovanile c'erano Fausto, Nunziata.
2: Come Brera.
1: Dai, su, come si chiama?
8: Giotti, Rivolta, Cagnato, Marco Monti,
1: Mandelli.
8: Mandelli, tutti i ragazzi Mandelli, che
1: no, in mezzo al campo, dai, quello di Foggia, che è andato al Foggia, che ha lavorato con
0: Manicone.
1: Manicone
0: era forte.
1: Quindi c'era un centrocampo a Pizzi, Nunziata, Manicone, dove andava?
0: Non si poteva passare, insomma.
1: Pizzi era che fortissimo.
0: Sì. Vi siete mai, cioè, vi siete, come no, sempre
1: perso, ti dico,
0: senso,
1: sempre perso,
0: qualche scontro è avvenuto.
1: Come no?
0: Sì.
1: Qua ci stimavamo, sì, allora, giovanile. Perché io e la mia squadra c'ero io e poi poco altro, con tutto rispetto. E Fausto lo sa benissimo.
8: No,
1: e a fine partita ogni volta, Stefano, mi dispiace, 3-1. Però sai, la squadra.
0: Dicevi, Fausto?
8: Certo Luciani.
1: Ciao, come no, è andato, ci ha salutato.
0: Diceva?
1: Fortissimo, sì, pure lui. Eravamo in due, però, o no?
8: Ma allora, l'altra sera ero a cena con Di Livio dopo il premio Vialli.
1: Angelo pure, Angelo. Esatto.
8: Ma io e te abbiamo mai giocato contro a livello di settore giovanile? Perché ho fatto poche partite.
1: Con Angelo? Sì, Angelo.
8: Guarda, io mi ricordo di una partita a cartone sul Garda. Ti ricordi?
1: Angelo poteva correre per tre.
8: Angelo
1: non lo so, tre partite di fila poteva fare. E poi rideva sempre, perché non conosceva fatica, il sport ti faceva rabbia per quanto... è tipo, era maratoneta, come tipo...
0: Prima è stanco ormai, io ho 54 anni, io non ho capito.
2: Forrest Gump.
1: Sì, Angelo Di Livia s'alzava col sorriso, Enzo, e correva tutto il giorno. No, Fausto.
2: L'ho conosciuto bene.
0: Grande, fortissimo. Grande anche lui.
1: Fortissimo.
0: No, vabbè, visto che sono un bambino, voglio chiudere sempre con questa cosa, così facciamo incazzare Enea. Io sono contento di far arrabbiare pure gli ascoltatori. Geda, secondo te Nico Pass può diventare più forte?
1: Ecco, un'altra. Cioè,
0: di Dybala o come
1: un'altra cosa fa? Ma scusa, il direttore ti sta riprendendo.
0: Non
1: ma
0: mi interessa.
1: Ma basta,
0: lo voglio chiedere
1: ma
0: a Geda.
1: Ma qualcosa.
0: Caro Geda, dimmelo tu. Dimmelo tu. Dai. Dimmelo tu, allora, Gera.
7: Secondo me in questo momento, per la prospettiva che vedo, potrebbe anche diventare, potrebbe anche diventare più forte, però lo devi dimostrare. Cioè, in questo momento, bene, secondo me, fare paragone con Dybala, cioè, io se devo scegliere, mi piace molto, sono veramente, sono molto affascinato da come gioca lui, perché secondo me come trequartista sono pochi in giro, come, come dico, ha un'intelligenza, una forza e una convinzione di che è forte straordinaria, però Dybala, ragazzi, Dybala adesso con Gasperini è rinato, secondo me la Roma avrà un altro motore,
0: vamos, un altro motore. Pizzi, devi rispondere anche tu, è d'obbligo.
1: Beh, chi meglio di Pizzi, allora, un mancino d'oro come lui,
0: Pizzi,
1: che
0: è d'obbligo la tua risposta.
8: No, che Dybala abbia forse un po' più talento, mentre Nico Pazza abbia più resistenza alla corsa, è un giocatore che comunque ha un raggio d'azione, lo trovi dappertutto, corre tantissimo, più di 10 km a partita, e quindi per il calcio attuale potrebbe essere un crack, no? Considerando quello che c'è in giro, però è giovane, speriamo certo, che mantenga. L'importante è che non sia accostato a Messi o a qualcun altro.
0: Lasciamolo perdere. Messi è un altro pianeta, dai. Messi è un'altra cosa, è un altro sport. Bucchioni, senta, c'è una trappola questo fine settimana e poi la salutiamo.
1: L'ho detto prima, tre.
0: Qua, tre, sono tre addirittura.
2: L'ho detto prima, ci sono tre trappole, perché se
0: ma tre sono troppe, dai, perché tre?
2: No, ma scusa, il Sassuolo non può mettere in difficoltà il Milan, sì, sì. Il Cagliari può mettere in difficoltà la Juve, sì, il Frosinone può mettere in difficoltà il Napoli, sì, no. Se poi in queste tre settimane la magia che c'era è un po' evaporata.
0: Voi non credete nel Napoli.
1: Non, ma non è che non crediamo nel Napoli, crediamo nei tanti infortunati che ha Allegri.
0: Il Napoli vince, sì, vedrete, ne riparleremo lunedì.
1: Non sarà facile.
2: Il Frosinone col Como, il Frosinone con la Juventus, il Frosinone con la Fiorentina.
0: Ho capito, adesso il Frosinone mica andrà in Champions League, insomma, dai,
2: no,
0: dai, su, non esageriamo.
2: Ti può mettere in difficoltà.
0: Ma c'è poca fiducia nel Napoli, Enzo, dai, di la verità. Questa partenza non trasmette fiducia.
2: Si sono viste delle
0: torna McTominay,
2: e questa è una cosa importante,
0: azione,
2: è con un allenatore
0: Højlund che farà un'altra esultanza alla Cristiano Ronaldo. Io li vedo tutti belli, capito? De Bruyne torna, visto com'è in forma,
2: alla grande,
0: grande. Ha fatto belle partite, è uno dei migliori.
1: Enzo, la Sallunga, calma, calma.
2: Ho capito, ma lì gli si muove la squadra attorno, se il Napoli non si muove.
0: Ah, quindi stai criticando un po' la modalità, ne vedremo di calcio delle belle. Di Allegri, cioè, mi sembra di capire.
1: Alla ripresa ne vedremo arrivare, delle belle, Marco, Marco, guarda, Marco, perché anche Inter Parma, Fausto.
8: Gilardino, allenatore.
1: Attenzione, nuovo, attenzione, che non è così tutto facile.
0: Quale sorpresa,
1: come
0: sorpresa?
1: Vabbè, ho capito. Vediamo.
0: Cioè, temi una sorpresa Inter Parma, Fausto?
8: Non mi devi far scegliere, perché sono affezionato veramente.
0: No,
8: tanto.
0: Non ti faccio scegliere, però addirittura una sorpresa.
1: Però,
8: sai, l'allenatore nuovo che può portare un po' di entusiasmo.
1: Ripresa del campionato.
8: Esatto. L'Inter ha avuto praticamente mezza rosa
1: fuori
8: in giro per il mondo, quindi sì, la partita da preparare in pochi giorni.
1: Attenzione.
8: Il Parma si è allenato per due settimane in modo intenso e ci può stare tutto, ci può stare tutto.
1: Sì.
0: Vabbè, e Geda invece il Cagliari?
7: Però potrebbe essere la sorpresa, secondo me.
0: Dici?
1: Un'altra vittoria.
0: Tutte sorprese.
1: Vabbè, Cedan si ferma più, so
0: caso. È vero, voglio dire, potrebbe fermare la Juve.
7: C'è molto, sai, vabbè, cos'è? Che c'è molto entusiasmo. C'è un gruppo di ragazzi, secondo
1: me. Ma tu vivi a Cagliari, Geda?
7: No. No. Vivo qua nella zona milanese.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Va bene, vediamo un po', che ti devo dire, quindi vediamo un po' ste sorprese, avete detto un po' tutto e vi saluto così con questo messaggio. Alessandro ci dà il pronostico di Inter Parma.
2: Non abbiamo capito se Dybala è più forte di Nico Paz, non si è ancora capito.
0: No, io ho chiesto a voi, ma guarda, il direttore è terribile.
1: Si diverte.
0: È un bambino pure il direttore.
1: Ma certo, ma noi lo chiamiamo per questo motivo.
0: Grande,
1: perché dicono tutti, ma Bucchioni è giovanile,
0: è
1: sul pezzo, è aggiornato, entusiasta. E basta così.
0: Dai, su.
1: Ci
0: fermiamo, grazie Enzo Bucchioni, a Fausto.
1: Ciao
0: Pizzi,
1: Enzo Fausto, ci vediamo tra poco a Parma, grazie, tra la prossima settimana veniamo là.
0: Sono 3 anni che stiamo a dire così. Un saluto,
1: ciao Ceta.
0: Ciao, ciao, ciao, bicicletta, ciao. Eravamo già arrivati a Parma. A presto.

0: Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
1: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
0: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
1: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche, poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
0: Poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio,
4: la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati come sempre, ultima ora con un po' di ritardo di Maracanà, oggi come tanti argomenti che abbiamo affrontato. Allora, è pronto? C'è il collegamento? C'è o non c'è? Mi fa cenno Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia, come prima invece Gabriele Latini, perché c'è Massimo Brambati. Ciao Massimo!
1: Ciao, siamo Massimo!
0: Scusaci, ma oggi siamo andati lunghi.
2: No, tranquillo.
0: Lo sai che c'è una banda di chiacchieroni qui che non si finiscono mai, quando cominciano un macello qui, guarda, è una cosa incredibile.

0: Allora,
1: mi siete mancati.
2: Anche tu,
3: Massimo, caro.
2: Senti, si ricomincia, sto campionato ricomincia, che mi dici? Come ricomincia? Che ti aspetti? Come, che partenza vedremo? Che idea c'hai?
1: Ma spero sia combattuto. Vedo la Roma in grande spolvero e quindi mi auguro che la Roma sia la squadra che può dare del filo da torcere all'Inter, che a mio avviso è la squadra più completa, la squadra che probabilmente poi sarà anche quella, probabilmente, ho detto, destinata a vincere, però gli scudetti, spero sia lottato questo, perché gli scudetti di solito non si possono prevedere a questo punto della stagione, anche se ci sono le squadre che sicuramente sono fatte meglio di altre, sono più avanti rispetto ad altre. Credo che l'Inter sia la più avanti di tutte da questo punto di vista, quindi è la favorita. Però la Roma, io non so dove ho letto, perché io ero all'estero e sono proprio tornato da poco, e ho letto da qualche parte che Gasperini avrebbe detto che il programma era in tre anni lo scudetto, magari lo vinciamo prima, non lo so, mi sembra di averlo letto su da qualche parte.
3: Sì, l'ha detto.
1: Ha detto.
3: E lo condividi?
1: Beh, se il programma era quello, io condivido il fatto che è giusto che la Roma abbia un obiettivo. Esatto. Sì, ha fatto bene a dirlo, perché io credo che, ma credo anche per lui, certo, per la carriera che ha fatto, sia un premio. Perché come Ranieri si è elevato la situazione all'estero di portare a casa un qualcosa di straordinario, è logico che Gasperini, per la carriera che ha fatto,
3: lo meriterebbe.
1: Meriterebbe un premio che va al di là di quello che ha fatto di buono all'Atalanta, di straordinario.
3: No, siccome è stato criticato anche dagli sai tifosi, ma è importante pensarlo e non dirlo. Invece secondo me ha fatto bene a dirlo, perché almeno uno, ma dai, prima ci lamentiamo spesso e volentieri quando un allenatore non dice no, però insomma, con calma, non si sa. Lui ha detto, nei tre anni c'è questa volontà, questa ambizione, questa aspettativa. C'è, certo. Stiamo lavorando per quello, se arriva prima, perché no? Quindi ha decretato che la Roma lotterà per grandi obiettivi. Poi un altro conto arrivarci e raggiungere questo obiettivo.
1: L'ha toccato, credo, con mano, no Stefano?
3: Ma certo.
1: L'ha toccato con mano.
3: Sì, però è stato criticato, ma non bisognava dire ste cose. Invece io la penso come te.
1: No,
3: ha fatto bene a dirlo, ma qual è il problema?
1: Cioè, ormai i discorsi di Lidl sono lontani. Lidl era tutto il contrario.
3: Diceva, sì.
1: Lidl mancava due punti allo scudetto a una giornata dalla fine, non c'era niente da fare.
3: Affrontava che era una squadra
1: Lillipucci,
3: gioca bene, attenzione, Lillipucci,
1: esatto,
3: giocatori forti,
1: esatto. Sì, sì. No, così.
2: No, infatti. Vabbè, ma poi io non ci vedo. Cioè,
3: ma no, ma bisogna uscire da queste dinamiche.
2: Poi sa anche, cioè, onestamente,
3: non ci va bene, ma niente.
2: L'allenatore
3: però,
2: è pure consapevole, dai, che c'è una squadra forte, quindi in questo momento ci vuole provare. Perché?
3: Nell'anno solare, le tre squadre che hanno conquistato più punti sono l'Inter, il Como con una partita in più e la Roma. Quindi conterà qualcosa, perché uno si deve nascondere? Lo dice, poi io un altro conto, arrivarci e raggiungere l'obiettivo, questo è un altro discorso. Non ha fatto bene.
2: Sì, ma poi voglio dire, il tifoso è chiaro che è scaramantico, però è un professionista, deve pure essere insomma un po' consapevole.
1: Diciamo che il campionato, ecco, quello che sono curioso di cominciare a vedere è che ci sarà una striscia di partite ravvicinate.
2: Esatto, bravo.
1: Con in mezzo le coppe, ecco, adesso cominciamo
3: a misurare.
1: Sederci esatto, bravissimo, sederci al tavolo e vedere quello che ci portano, perché io
3: il via vero e proprio, dai, comincia sto giro.
1: Si gioca una volta alla settimana,
2: è un conto.
1: Comincia a fare un mese a dritto con queste tutte partite. Ogni tre giorni giochi una partita, ogni quattro giorni. Adesso non ho il calendario sotto mano.
3: Guarda, sono 9 in 29 giorni.
2: Beh,
3: 9 in 23 giorni.
2: Una ogni tre giorni.
1: Adesso cominci a pesare le rose, comincia a pesare gli allenatori, che tipo di lavoro ha fatto, e comincia a pesare anche purtroppo a volte gli infortuni, che poi non ti permettono di di schierare magari le formazioni che hai in testa, e devi cominciare a lavorare e a rabberciare un po' le formazioni, fare il turnover, insomma, vediamo, è il primo step questo, secondo me, dove potrebbe veramente crearsi alla fine di questo
2: ciclo,
1: tour de force,
2: esatto, sì, sì,
1: certo,
2: sì.
1: Ciclo.
2: Beh, è un mese delicato,
1: un po' di spazio.
2: È un mese delicato dove Massimo penso che tra un mese noi, quando ci risentiamo, che siamo alla prossima sosta, non dico che ci abbiamo un bilancio, però già possiamo avere un quadro un po' più dettagliato. Su alcune squadre, per esempio quelle impegnate nelle coppe, ad esempio il Como per la prima volta si troverà a fare un tour de force così importante, e vedere pure che impatto c'ha su questa squadra, su Fabregas, sul suo lavoro, sui suoi calciatori, cioè magari non c'ha nessun impatto e vanno più forte di prima, e uno dice, oh, questi oppure possono accusare qualche cosa da questo punto di vista, quindi cambiare un po', no? Adesso tutti diciamo che il Como è quasi la terza forza del campionato, magari tra un mese potrebbe non essere così, oppure potrebbe confermare questa situazione, quindi è tutto da scoprire. Poi, come dico sempre, Massimo e Stefano, noi valutiamo quello che succede di volta in volta, non è che facciamo una previsione a lungo raggio. Il mago ancora, non ci siamo, insomma, quindi però ti dico, Massimo, non so come la pensi, che questa partita qui alla ripresa tra Como e Roma è molto bella, anche perché mette a confronto due allenatori che hanno che fanno un certo tipo di calcio, quindi diciamo così che ci può dire qualcosa, non di definitivo, ma un indizio ce lo può dare.
3: Sono molto curioso, sarò brevissimo, perché io ritengo il Como essere l'avversario ideale per la Roma.
2: Per far bene o per far bene? Quindi pensi che...
3: No, per la Roma.
2: Ah, per la Roma, ok.
3: Perché lo scorso anno, andata e ritorno, la Roma non fece due brutte partite. C'è stato anche il ritorno, c'è stato un episodio, anche se poi il Como ha meritato di vincere alla lunga. C'è stata l'espulsione di Renz, il ritorno, è stata una bellissima partita, ma l'andata... Roma ha annichilito il Como, quindi attenzione, insomma, io sono curioso di vedere il Como. Massimo, non so che cosa tu possa pensare di questa partita, però il Como disordinato, un po' scomposto, non equilibrato, perché il Como è una squadra equilibrata sia nelle due fasi, fase offensiva e fase difensiva. A Frosinone è mancato clamorosamente sotto questo punto di vista, al netto delle tante occasioni che ha avuto, perché ne ha avute a migliaia.
1: Sono d'accordo.
3: Sono curioso di vedere che Como sarà.
1: Io ti dico, in questo scorcio di stagione non ho visto il Como dell'anno scorso, onestamente, anche se i risultati poi e le occasioni eccetera hanno sempre dato, ricordiamoci che partiamo sempre da una squadra che ha lasciato tutti a bocca aperta, a occhi sgranati eccetera eccetera, però è logico che se cominciamo a dire che è la terza forza del campionato la dobbiamo pesare come tale.
3: Bravo.
1: E allora dico che mi sembra che Fabregas stia lavorando giustamente per il verso giusto, ma qualche macchia qui e là io l'ho vista.
2: Sì, pure io.
1: Mi sembra non solo a Frosinone, mi sembra anche a Udine, se non sbaglio.
2: A Udine?
1: Non ho visto, almeno ho visto la partita, ma ci sono state un paio di situazioni, un paio di periodi di gioco dove non ho visto il solito Como, ecco, o perlomeno l'ho visto messo in difficoltà. Bisogna dare anche un po' di merito ad Alvini, in questo caso col Frosinone, che sta facendo un lavoro importante, interessante, un allenatore che ha fatto tutta la gavetta e si è fatto tutte le categorie, e mi fa piacere vedere un allenatore che si fa tutte le categorie e poi arriva in Serie A e con una squadra di provincia riesce a ottenere per il momento delle bellissime soddisfazioni. Quindi bisogna dare merito anche agli altri, non sempre solo demerito alle squadre magari più pronte, più preparate.
2: Sì. Senti Massimo, ti voglio chiedere anche un'altra cosa.
3: Io pure vorrei parlare di un'altra cosa.
2: Sì, vediamo se è la stessa. Ma ha parlato Conte questa settimana?
3: Non è la stessa.
1: Ma dai!
2: No, volevo sapere quella risposta.
1: Io non lo sapevo.
2: No, aspetta, no, volevo sapere.
3: Ma guarda che è un martello.
2: Ma no,
3: Massimo,
2: ho detto, scusami. Allora, giovedì c'è Massimo. Ho detto, gli devo chiedere quella rispolverata lì per far risplendere.
1: I nomi delle squadre,
2: I nomi saranno.
1: Le squadre sono quelle.
2: Sono quelle.
1: Sono due. Juventus e Manchester United.
3: Bravissimo.
2: Quello che avevo detto. Dove secondo te può andare a rispolverare? Dove può andare a rispolverare?
3: Vabbè, te l'ha detto. Oh, da
2: ho capito che sono due, sì, però.
3: Ho capito. Aspetta un attimo come andranno le cose. Non capiamo. Se...
2: Massimo,
3: lo United va picco o va Manchester?
1: Dipende molto come vanno le cose nelle due squadre. Siccome da una parte c'è un mio amico. Che
3: esatto,
1: allena,
3: lasciamo
1: che Luciano, esatto, lasciamolo lì.
3: Allora se andasse a Manchester,
2: allora mandiamo a Manchester.
1: Però,
2: va bene.
1: Però ti dico questo: questo io lo dico e lui non lo sa,
2: chi?
1: Che lo sto dicendo, quindi
2: chi?
1: Antonio.
2: Diciamo a bassa voce,
3: tanto ci sente nessuno.
1: Diciamo Antonio, guarda Zidane, che è rimasto fermo 5 anni perché voleva andare solo lì, e cioè solo la nazionale francese.
3: E lui dove
1: io credo che, ma secondo me, chiudere il cerchio per la carriera di Antonio Conte sarebbe quello di tornare alla Juventus e rivincere con la Juventus.
3: Deve aspettare Spalletti, che 3 anni di Spalletti.
1: No, certo, tre anni, due, non so io quanti, io gliene auguro 200, ma noi lo sappiamo comunque
3: le
1: difficoltà che ci sono e i risultati alla Juve sono imprescindibili, cioè puoi giocare bene quanto vuoi, ma se non vinci purtroppo la Juventus, poi in modo particolare, non tutte le squadre, ma la Juventus in modo particolare,
2: certo,
1: e siccome
2: certo.
1: La Juventus non vince da tanti anni, credo che purtroppo la strada per Luciano, tra virgolette, un po' non segnata, ma sicuramente deve vincere prima o poi, qualcosa deve portare a casa dentro un progetto che gli è stato fatto e gli è stato cucito addosso. Poi è logico anche che, questo io lo sottolineo, io sono convinto che non è stato accontentato nella maniera più assoluta,
2: ma gli hanno portato molte male, dai.
1: Bravissimo.
3: Ma povero
1: Monte, quindi ragazzi, non scherziamo,
3: lo attaccate tutti, mi sta diventando simpatico,
2: però,
3: perché lo stanno attaccando.
2: Però dai, però io mi immagino
3: questi baffoni, è simpatico.
2: Ho capito, però Luciano
3: Luciano vedrà che lo mette a posto.
2: Ma magari fa qualche gol. Che domanda volevi
3: allora,
2: fare?
3: Allora, vorrei agganciare questo discorso, perché con Massimo abbiamo condiviso parzialmente, poi lui è stato più protagonista di me con l'Under 21.
2: Oh.
3: Siccome era tra i titoli, voglio approfittare di questi 4
2: di
3: minuti.
2: Pallini, bravo, vai.
3: Proprio dal risultato parto, Massimo, perché lui dice non ci deve essere l'angoscia del risultato, perché altrimenti non escono fuori positive, cose positive, i calciatori sono bloccati. Poi dice... Silvio Baldini. Dice che è più importante la gestione del talento rispetto alla tattica. Bisogna far giocare questi ragazzi, che almeno 9 giocatori possono essere pronti per la nazionale maggiore. E poi io aggiungo, caro Massimo, che io vedendo questa nazionale, io ho visto l'ultima partita, e ho pensato a te, ho pensato a tanti anni fa, a quei gruppi con Cesare Maldini, gli abbracci, la cena, poi dopo ha fatto la cena con la squadra. Cioè ho rivisto un vecchio calcio romantico sano, di sentimento, cioè di ragazzi che pensano a giocare, a dare il massimo per il suo allenatore, per la nazionale, per la fierezza di indossare quella maglia, di essere contenti per giocare per l'Under 21, per raggiungere magari la fase finale di un europeo, per raggiungere magari un'Olimpiade alla quale manchiamo da moltissimo tempo. Ecco, tu non hai rivisto tutta questa cosa qua? Cioè Baldini per me è stato un fenomenale, ragazzi, a ricreare quell'atmosfera che un po' si è dispersa e che dà stimoli soprattutto a noi che adesso seguiamo meccanicamente tutti questi eventi. Siamo anche saturi, intossicati, e mi ha dato uno stimolo in più, come dire, ah che bello, non vedo l'ora che ricomincia il campionato, non vedo l'ora di rivedermi una partita. Ma grazie anche a questa spinta emotiva, soprattutto affettiva, no? Che questa relazione che ha creato all'interno del gruppo. Non ti rivedi un po' in quel tipo di Under 21, anche quei gruppi di Gentile, che hanno con De Rossi?
1: Come no, sì, sono d'accordissimo con te. Baldini ha ricreato quello spirito e sono d'accordissimo con Baldini quando dice che va curato il talento. Attenzione, non pensiamo solo al talento, il talento deve essere per forza il numero 10. Il talento può essere anche il numero 5, il numero 2, il numero 3. Il talento può essere un terzino, può essere uno stopper, può essere un centrale difesa, un centrale di centrocampo. Per cui tu curi quelle qualità e quelle caratteristiche che ha quel giocatore.
2: Certo.
1: Cioè Paolo Maldini non faceva la mezzala. Paolo Maldini giocava con noi nell'Under 21. Nell'Under 21 in quegli anni c'erano Ciro Ferrara, Silvano Benedetti, Nicola Berti, Roberto Baggio, se ti ricordi, c'erano tutti questi giocatori. e il talento non era solo Roberto Baggio, il talento erano anche i giocatori che c'erano intorno,
3: certo.
1: E che Cesare Maldini curava insieme a Francesco Rocca, e che hanno portato poi a dare lustro a non solo ai club ma anche alla nazionale maggiore.
3: Sì, ma al di là di questo, ai principi, ecco, hai fatto riferimento a Francesco Rocca, no? Cioè Baldini quando dice di questo intervento, non so se hai letto l'intervista sulla Gazzetta, è stata bella, bella, perché poi è Silvio, sì, esce fuori. Quando lui dice: se io vedo un giocatore che simula, lo rimprovero, la prima, alla seconda non gioca più con me. Cioè questi sono i principi giusti che insomma, almeno io, sentito da un allenatore, è la prima volta che lo sento dire da un allenatore. Ecco, queste sono le cose belle, importanti, che poi escono fuori i giocatori che sanno giocare, magari non sono campionissimi, però sono giocatori validi, ecco. Questo aspetto a me ha colpito molto e mi piace che ci siano uomini come Baldini all'interno della federazione, all'interno del movimento calcio, no? Visto che lui è sempre stato un po' in opposizione, personaggio scomodo, schietto, diretto, però insomma mediaticamente non spendibile. Basta con queste cose, insomma. È un uomo di valore che ha reintrodotto dei principi importanti, comportamentali, no?
1: Sì, sono d'accordo.
3: Che quando eravamo più giovani noi, ce l'avevamo.
1: Certo.
3: Il Rocca della situazione.
1: Certo. No, poi io ricordo veramente la nostra Under 21 era fatta comunque sia di calciatori che giocavano praticamente tutti titolari in Serie A, attenzione, io vorrei specificare questo, però nella nostra Under 21 non c'era né gente, anzi diciamolo pure, c'era purtroppo il giocatore che poi ti ha procurato un gravissimo infortunio, che era Costa Curta, giocava in Serie C al Monza, se ti ricordi.
3: Vabbè, poi ce n'erano altri che ancora...
1: Neanche in Serie B, in Serie C. Però tutti gli altri, cioè Gatta era il portiere del Pescara, Nistra era il portiere del Pisa, Silvano Benedetti difensore del Torino, Ciro Ferrara difensore del Napoli, Maldini difensore del Milan,
3: Lucci pure,
1: Lucci che stava all'epoca difensore
3: all'Avellino,
1: c'era Cucchi alla Fiorentina, Berti alla Fiorentina, Roberto Baggio alla Fiorentina, Rizzitelli al Cesena, Trippa tra Torino e Napoli, cioè tutti quanti eravamo titolari in Serie A. Oggi se vai a vedere l'Under 21, vai a vedere i nomi.
3: Ma no, Andorra titolare.
2: È qualcuno, però sono pochi, dai.
1: Qualcuno. Là era il contrario. Qualcuno
2: più titolare.
1: Qualcuno?
2: Sì. Sì, questo è vero, verissimo.
3: Però insomma, una bella Under 21, quindi
1: questo
3: ecco.
1: È un aspetto. Io faccio una domanda a voi a questo punto.
3: Vai.
1: Questo è un aspetto generazionale o è un aspetto di qualcosa che è cambiato in peggio da noi, non generazionale? Cioè,
3: secondo me è un po' l'uno e un po' l'altro.
1: I Roberto Baggio ci sono in giro, i Paolo Maldini ci sono in giro o non ce ne sono più? Questo è quello che chiedo io a voi.
3: È una domanda tosta.
2: Sì.
3: Per me è un po' l'uno e un po' l'altro, Massimo, ti rispondo brevemente. Se penso per esempio adesso a un profilo che è andato un po' in disgrazia, Palestra, per me Palestra se gioca e viene concessa fiducia può diventare un fortissimo, cioè secondo me ci abbiamo dei giovani che non sappiamo quanto possono essere forti, quindi sono d'accordo con Baldini, fateli giocare. Li fanno giocare? No, non li fanno giocare. Problema generazionale? Sono d'accordo. Escono fuori i nuovi Baggio? No, quindi ecco, ti ho risposto.
2: Ci sta.
3: Tu non rispondi?
2: No, mi unisco a quello che tu dici.
3: E tu che
1: no,
3: dici?
1: Perché per esempio noi parliamo di Como, terza forza del campionato, quanti italiani ci sono?
2: Zero.
3: Stanno tutti in primavera, Massimo.
2: Tutti lì stanno.
1: Ho capito, però a primavera perché sono obbligati. Perché sono obbligati a prendere gli italiani in primavera.
2: È così.
3: Tac.
2: È così.
1: Metterli in lista, ragazzi.
2: Vabbè. Senti, posso fare la domanda pure a lui del gioco di oggi, del sondaggio di oggi?
3: Non puoi chiedere.
2: E io la devo fare pure al Massimo, così che, così mi critica un altro e mi dice che faccio le domande.
3: Non le posso, è tutto il pomeriggio, Massimo. Rispondi.
2: Però la devo fare pure a Brambati, perché non posso non farla pure a Brambati. È il pastone giornaliero e quindi lo dobbiamo fare. Massimo, senti, secondo te questa sfida tra Como e Roma, che è una bella partita, nasconde anche un'altra sfida, che è quella tra Nico Passa e Dybala. Secondo te Nico Passa potrà diventare Como Dybala o più forte di Dybala?
1: Dybala è stato, è fortissimo, ma è stato, ha passato il periodo credo della Juve, insomma, se ci ricordiamo bene, è stato paragonato a Messi all'epoca, magari anche in modo esagerato. Esatto, però se ci ricordiamo quella famosa partita Juventus-Barcellona dove lui fa due gol, dove dall'altra parte c'era Messi, ci fu questo paragone. Questo,
3: non ricordo.
1: Nico Passa ha tutte le qualità e le caratteristiche, però faccio solo un passaggio obbligato. Giocare comunque, anche se sei secondo, terzo, quarto, nel Como ha una pressione, giocare nella Juve, nella Roma ne ha un'altra. Indossare magliette più pesanti, con tutto rispetto per il Como, di quelle del Como, io devo anche spesare il ragazzo da quel punto di vista. Sai, tu lo sai meglio di me, Stefano, quando giochi
3: non c'è dubbio,
1: delle pressioni
3: in nazionale si fa rispettare, in nazionale si fa rispettare, però Massimo,
1: Sì, no, ma cioè, ragazzi, però lo aspetto
3: in un club diverso, dai.
1: In un club diverso, esatto. In un club dove poi ti devi anche, diciamo così,
3: le pressioni sono differenti.
1: Esatto, ma no, devi allenarti con gente che ti contende il posto, in squadra, l'asticella si alza.
3: Cioè la pressione non è soltanto giocare con quella maglia in quel palcoscenico tipo Real Madrid, faccio un esempio, ma è ogni giorno competere con dei giocatori forti, se non come te, più forti di te. La pressione
1: magari
3: è quella.
1: Faccio un esempio: se torna a Real Madrid, gioca titolare, non lo so, magari gioca titolare, fa benissimo, prende la maglia, diventa il numero 10 più forte del mondo. Se invece
2: tu dici
1: invece
2: bisogna vederlo in un contesto, in un contesto ancora più superiore,
1: voglio vedere in quella roba lì che significa la personalità, che significa il peso della maglia, il peso della mediaticità della squadra.
2: Assolutamente, ci sta. Va bene Massimo, siamo arrivati al termine, noi ti ringraziamo come sempre, ci risentiamo la prossima settimana, così ricommentiamo sta ripartenza del campionato.
3: Un abbraccio
2: Massimo Brambati. Break per noi, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla. O accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo. Così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket è nuovo impegno in Eurolega per Milano, che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Dunque, siamo di nuovo in diretta nell'ultimissima parte di Maracanà. C'è questa ultima ora da dare perché Seferin annuncia la sua ricandidatura. Le elezioni in programma il 22 aprile del 2027.
1: Bene. Perché mi guardi così?
0: Io non devo dire più niente.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, perché dall'amor di Dio. Andrei avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Che altro vedi, insomma? Abbiamo letto la notizia. No. Questa volta no comment. Se può dire una volta.
1: Come no? No comment.
0: C'era ogni tanto qualcuno che diceva no comment. No comment. Quindi no comment.
2: Vai via.
0: Ecco, che si è definito, Carlo? Boh, sai che mi fa anche un po' preoccupare il fatto che... Com'è? Dove è finito? Boh, non lo so. Allora, c'è un messaggio di un nostro amico, 331-8200213. Buongiorno Marco e Stefano. E il simpaticissimo Massimo Brambati che saluta. Sapete che sono tifosissimo di Mister Baldini. Quando ho visto l'intervista di Indur che commosso elogiava il suo mister, mi sono emozionato. Allora il calcio vero, allora il calcio vero di uomini da ragazzi bravi, da allenatori che danno valori, esiste ancora.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Certo, esiste. Sì,
1: mi piace da
0: formato
1: morire.
0: Un bel gruppo.
1: Questa immagine è pulita, bella, basata anche su un sentimento nei confronti, cioè questo riconoscimento del ruolo dell'allenatore,
0: sì,
1: al quale se i ragazzi vogliono bene, Marco, lo vogliamo dire tutta.
0: Certo.
1: E non è facile.
0: Lui deve fare quindi questo. Baldini deve continuare perché secondo
1: me...
0: No,
1: ma deve essere secondo me, non lo so, là fino a che
0: ne abbia. E ti posso dire una cosa, questa è una mia convinzione.
1: Ed è una ricchezza per tutto il movimento, ragionare in questo modo, sì, operare in questo modo. Poi si può sbagliare, non si può raggiungere un risultato, ma questo è l'approccio, e questi gli uomini che servono alla federazione e al nostro calcio.
0: Ed è una mia convinzione.
1: Mi piace, scusami che concludo. Prego. Brevissimo, mi piace anche dire no, io e Mancini collaboriamo.
0: Esatto, bravo. Sorry, volevo aggiungere questo. Mi hai aggiunto,
1: cioè, mentre noi pensavamo che poteva essere, che
0: no, aveva fatto
1: essere
0: anche il suo nome prima,
1: cane e gatto.
0: No, ma aveva fatto già il suo nome prima, Mancini di Baldini, quando era già in carica, ma non fu fatto cose, allenatore dell'Under. Lui però già aveva fatto il suo nome. E dico una cosa e vado subito dal nostro ospite che starà con noi in questa parte finale. Aggiungo anche una cosa: io sono convinto che questa connessione tra Baldini e Mancini è frutto di ideali comuni, cioè Baldini fa crescere questi giovani, gli dà una formazione tecnica, professionale, cioè, e Mancini li guarda e li porta in prima squadra. Ha detto anche Baldini, è stato Mancini, mi ha lasciato tutti i ragazzi che avrebbe voluto portare in questa convocazione perché me li ha lasciati in questo impegno che dovevamo fare. Quindi secondo me sono due che in questo momento si trovano nel contesto, due giusti.
1: Magari
0: nel
1: se gli serve
0: giusto,
1: adesso nella fase finale più esposito, se lo prende dalla
0: questo che voglio dire, cioè, hanno
1: a giugno, luglio in
0: hanno
1: Albania
0: un'idea
1: e Serbia,
0: che
1: la fase
0: sui
1: finale
0: giovani europea, che è comune, e quindi per me si sposa.
3: Marcatissimo da Jankov, si fa vedere Roberto, si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio, strepitoso gol di Roberto Baggio.
0: Palati.
1: Che si dice a Firenze, Tommaso?
0: Che succede?
4: Guarda, da ieri ci tengono tutti sull'attenti per un'allerta meteo che effettivamente ci sta portando un po' di piogge, però per il momento è assolutamente tutto tranquillo, e poi siamo chiaramente in attesa. In particolare, mi sembra in giro un quarto d'ora, 20 minuti, allenamento per la Fiorentina dalle 17, anche il primo a ranghi completi, e quindi speriamo di captare qualcosa, in particolare su Mastantuono, perché poi tanto è quello l'interrogativo principale. Poi domani Vanoli parlerà e magari ci darà qualche indicazione, ma è chiaro che siamo molto curiosi di capire se il funambolo argentino sarà titolare a Marassi o meno.
0: Beh sì, diciamo questo, Lorenzo, Tommaso, che questo è un incrocio pericoloso, comunque già una Fiorentina.
4: È una partita difficile, sì, per l'ambiente. È una partita difficile perché il Genoa ha bisogno dei punti, perché poi lo stesso De Rossi chiaramente un po' si gioca della sua panchina, e poi perché, ma questo credo riguardi tutte le squadre di Serie A, insomma, si torna in campo dopo una sosta inedita e non eravamo abituati noi a raccontare, no, oltre due settimane di stop per le nazionali, ma non credo nemmeno fossero troppo abituati i vari allenatori nel dover gestire quasi 20 giorni senza i ritmi dell'amichevoli, tant'è vero che insomma un po' Vanoli alternato, giorni liberi, giorni anche, se vogliamo, di team building. L'abbiamo visto andare a giocare a padel con tutto il suo staff, poi c'era stato modo anche di organizzare qualche evento per fare squadra, per fare spogliatoio. È chiaro che determinati esperimenti anche a livello tattico Vanoli non ha potuto farli, si è parlato tanto del centrocampo viola, ma per esempio Fagioli, Indur, lo stesso Ulahi erano via per gli impegni con le nazionali e quindi tanti esperimenti probabilmente sono stati rimandati. Detto che su Mastantuono qualche dubbio ce l'abbiamo, però per esempio in mezzo al campo io credo che Fagioli e Indur saranno intoccabili, anche perché un po' di fatiche sì per le gare della nazionale di Mancini, per Fagioli e di Baldini in Under 21, per Indur, però tutti e due tornano con un grande pieno di fiducia e di carica, quindi
0: assolutamente.
4: Su loro due molti meno dubbi, ecco.
0: Sì, sì, due giocatori che in questi impegni con le nazionali hanno fatto benissimo.
1: Benissimo.
0: Torneranno d'accordo. Anche molto motivati da questo punto di vista, perché poi credo che le belle prestazioni ti danno una spinta, no? A fare meglio, quindi questa è una bella partenza per loro. Dall'altra parte c'è da considerare anche il Genoa, Stefano,
1: c'è
0: perché
1: la del Genoa, c'è la
0: si gioca tantissimo
1: di Daniele, De Rossi,
0: Daniele dice che ha la fiducia della società, però sai,
1: vabbè, però sarà una partita molto delicata, perché poi la Fiorentina secondo me ha imboccato la strada giusta, comincia il vero e proprio campionato di una Fiorentina ha dato dei segnali, insomma, di magari, ecco, qualcosa che potrebbe essere di diverso e positivo, aggiungo. Quindi questa è una squadra che può soltanto migliorare, Tommaso, non so se sei d'accordo, la Fiorentina.
4: Diciamo che Vanoli è stato molto molto bravo nel tamponare subito la situazione d'emergenza, perché qui la partenza difficilissima con Grosso in panchina aveva tenuto la Fiorentina a 0 punti e è stato inevitabile che non solo l'ambiente, io credo anche un po' la società abbia rivisto all'orizzonte qualche fantasma della passata stagione, tant'è vero che poi si è deciso di intervenire subito e cambiare l'allenatore. È stata la grande differenza rispetto all'anno scorso, quando ricorderete invece con Pioli ci fu molta più pazienza, e Vanoli in questo è stato bravissimo, è arrivato, ha raddrizzato immediatamente la rotta, secondo me ha trovato anche delle sponde importanti nello spogliatoio. Questi giorni si è raccontato del rinnovo di Ranieri, che è probabilmente un po' l'emblema del gruppo che ha ritrovato il suo condottiero dell'anno scorso, che ha guidato la squadra alla salvezza, con una grande discriminante, cioè che l'altro anno Vanoli si era trovato veramente in acque molto agitate e ha avuto bisogno anche dell'arrivo di Paratici a febbraio per uscire da una situazione che era molto molto brutta. Stavolta lui è stato richiamato, quindi è arrivato con una sicurezza diversa che non poteva avere l'anno scorso, e ha potuto lavorare probabilmente anche con un gruppo che si è affidato molto di più a lui. I risultati sono stati immediatamente positivi. Ora sono molto d'accordo sul riferimento al fatto che è un po' come se il campionato dei Viola cominciasse da sabato. In questo vedremo come si confronterà Vanoli con un coefficiente di difficoltà, di aspettative più alte, perché fino a questo momento i punti li ha trovati. È chiaro che con una campagna acquisti come quella estiva, con tanta qualità come ce n'è nella rosa viola, e appunto si alzeranno anche le aspettative nei suoi confronti, e immagino che poi anche sul piano del gioco verrà chiesto qualcosa in più. Le potenzialità ci sono, perché poi anche pensando alla formazione, se davvero per esempio a centrocampo dovessero giocare Fagioli, Indur e Attà, basti pensare che insomma le due alternative come Ulahi e Gonçalves raccontano di tanta qualità nell'organico. Lo stesso Mastantuono, non fosse titolare, è comunque sostituito da Gnonto, dall'altra parte c'è Ngie, che è un talento che sta facendo molto parlare di sé, l'alternativa a Pellegrino è Beto, insomma rispetto all'anno scorso stavolta Vanoli può costruire qualcosa di più intrigante e soprattutto ha molto più tempo, perché lui arrivò che la Fiorentina doveva effettuare quasi un'impresa impossibile per ritrovare la salvezza, stavolta praticamente tutta la stagione a disposizione.
1: Mm-hmm. A proposito di centravanti, Tommaso, secondo te quale sarà il centravanti di riferimento per Vanoli? Più Pellegrino o Beto? O a seconda del
4: Adora storia? Adora è Pellegrino, anche perché insomma i gol sono l'aspetto più importante. Lui insieme a Mastantuono, il capocannoniere del gruppo, ha trovato 3 reti. Fra l'altro c'è questa curiosità che lui è arrivato con il marchio del realizzatore di testa, perché a Parma aveva segnato soprattutto di testa, con la Fiorentina ancora non ha fatto gol di testa, ma anche perché gli esterni tendono ad accentrarsi molto e a cercare il tiro più che il traversone, però questo non toglie che Pellegrino abbia avuto un impatto più che positivo con i suoi 3 gol. Detto che Beto comunque per caratteristiche garantisce alla Fiorentina una profondità che ovviamente fa comodo e che Vanoli proverà a sfruttare, però ad oggi è Pellegrino l'attaccante titolare, Beto è l'alternativa, quindi dei vari ballottaggi quello offensivo mi sembra quello più scontato, con l'argentino pronto dal primo minuto, Beto pronto a entrare a partita in corso, anche comunque Pellegrino ha lavorato in queste settimane a Firenze mentre Beto era via con la Guinea-Bissau.
0: Stefano, prima di salutare Tommaso, ti voglio chiedere invece se un eventuale risultato negativo del Genoa può veramente far saltare la panchina di De Rossi. Hai questo timore? Ecco, ti chiedo questo. Perché la classifica allora, è veramente povera.
1: No, ma dico quello che penso. Al netto del rapporto che poi certo, personale che posso avere con Daniele, ma secondo me dipende come.
0: Ah, tu dici come perde.
1: Esatto. Se perdi 4-1, viene dominato l'avversario, ti dico che rischia. Se invece è un'altra partita sfortunata e capita quando stai nella nuvola di Fantozzi, a proposito di situazioni meteorologiche, capita che ci sono momenti particolari, però se vedi, ecco, per esempio nella valutazione del Venezia nei confronti di Stroppa, mi sembra una valutazione oggettivamente corretta, perché è una squadra che crea, è una squadra che non concretizza, ha poca efficacia là davanti, però hanno fatto un'analisi, diciamo così, complessivamente corretta nei confronti di Stroppa. L'hanno fatta altrettanto, secondo me, corretta a Genova, certamente il Genova ha più problemi rispetto a Venezia paradossalmente, anche se hanno poi un punto di differenza. Ripeto, come se perderà e come perderà deciderà il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina. Se perde nettamente ti direi sì, ma a forte rischio. Se invece perde e vediamo una partita combattuta e la Fiorentina vince pur meritando, però l'equilibrio, lo sviluppo del gioco, insomma sappiamo come possono andare le partite, ti dico di no. Avrebbe poi sì, un'altra sarebbe chance, tra l'altro un'altra chance credo che sia Roma contro la Roma nel turno successivo. Ma sai, gli incroci del destino a volte.
0: No, però sono due partite veramente delicate.
1: Però è più delicata per il Genoa che non per la Fiorentina.
0: Sì, beh, è anche vero una cosa. No, è delicata per il Genoa. Dico, a due partite De Rossi delicatissime. Che però dico una cosa: se tu devi fare un cambio, lo devi fare in queste settimane. Se sei stato fermo. Se adesso tu riparti, che fai? Riparti, perdi una partita,
1: però
0: poi ricambi. Cambi.
1: Sì, però insomma, io peso, ti confermo. Se tu perdi 4-0 con la Fiorentina in casa e non c'è partita, ci dobbiamo rivedere. Cioè, a che punto siamo? Se invece perdo 1-0 su rigore o su Mastantuono che mi tira un missile al 75esimo da centrocampo e me la mette sotto l'incrocio dei pali e ho fatto una partita da 0-0, andiamo avanti. Vabbè. Insomma, poi anche il mercato bisogna valutarlo. Insomma, che squadra.
0: Assolutamente.
1: Non è che voglio dare attenuanti a Daniele De Rossi, non ne ha bisogno, però devi valutare un po' il tutto, no, Tommaso? Tu che pensi?
4: Sono d'accordo, detto che poi effettivamente il mercato mi sembra che non sia stato orientato molto su quelle che potevano essere le indicazioni del tecnico, ma mentre vi ascoltavo mi è venuta in mente anche la situazione di Grosso, che è stata a suo modo diversa, lo stesso allenatore aveva fatto intendere di avere delle problematiche anche sue, però per esempio la Fiorentina era convinta che comunque una valutazione su Grosso sarebbe arrivata durante la sosta. Il problema è che nelle tre partite che sono andate in scena con lui sulla panchina, la Fiorentina non è mai stata in partita, quindi certo. Poi come dicevate, anche l'ultima sconfitta, quella col Torino, è nata, sì, in rimonta, ma i Viola non sono mai stati in partita. Quelli sono stati i segnali che poi certo. Hanno portato Paratici al cambio. Quindi se il Genoa dovesse combattere, mettere in difficoltà, poi il risultato è condizionato da tanti episodi, però se la squadra reagisce e risponde è un conto, se l'allenatore non ce l'ha più in pugno allora probabilmente il cambio è inevitabile, ecco.
0: Va bene, va bene. Tommaso, grazie come sempre, ci sentiamo prestissimo.
4: A voi.
1: Buon ciao Tommaso,
0: a tutta la redazione.
4: Ciao,
0: di Radio Firenze Viola, grazie
1: anche
0: ancora. Dunque, siamo proprio ai titoli di coda. Ricordo anche qualche appuntamento che avevo di noi a tutta Cipo. Il Tempo News alle 18. Alle 18.30 c'è l'approfondimento di Motor Valley, Formula 1 e MotoGP.
1: Io ti preannuncio domani sul Giro dei Campi: non ci saranno grandi sorprese.
0: No.
1: Nei miei pronostici.
0: Davvero?
1: Non sono nei tuoi, ma.
0: No, vediamo. Io ragiono domani. Sentiamo le ultimissime anche dai campi che arriveranno.
1: Domani però, facciamo il Giro dei Campi.
0: E certo che facciamo, si riparte tutto regolarmente. Domani la puntata del venerdì, tutta regolare, con tutte le, speriamo, tutte le presenze. Perché poi andremo sulle partite a ragionare un po' anche sulle scelte. Vediamo un po' che tipo di scelte ci saranno. Se riusciamo a capire anche qualcosa, siamo in qualche partita. Vedi. Va bene, dai, ci siamo. E allora abbiamo dato la notizia di Seferin, che non molla la ricandidatura alla presidenza UEFA e quindi si ripresenta per le elezioni dell'aprile del 2027. Noi ci siamo
2: tutto bene.
0: Ci fermiamo. Stefano, ciao.
1: Ciao, domani. Ciao Marco, a domani, ciao a tutti.
0: Grazie come sempre ad Andrea Magliocca, a tutta la redazione, con Tringali, Petroselli e anche Lucio Marinucci in apertura di trasmissione. A domani.
5: Maracanã. Tempo Radio.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula a protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
6: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
7: Ora gli esteri. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid Ar-Riyad in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Saleh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
6: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
7: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
6: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2020. 2027, il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta allora in questa nuova puntata di giovedì 8 ottobre 2026 a Tutta C, dalle ore 9.45 alle ore 10.45 insieme per analizzare i temi e le notizie inerenti alla terza serie del calcio italiano. La voce la sentite, quella del sottoscritto Lucio Marinucci dalla sede di Roma. Oggi ci accompagneremo insieme con i tanti collegamenti ed approfondimenti. Io vi ricordo come sempre il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 8200 213, mentre nel frattempo saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il canale numero 61 Club TV del digitale terrestre. Saluto anche, ringrazio in cabina di regia Costantino Fazzari che mi sta accompagnando e che mi dice che è pronto il primo ospite, gradito ospite di questa puntata odierna. Fra i protagonisti delle ultime settimane di campionato per il girone A di Serie C c'è stato l'Albino Leff e noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore sportivo Antonio Obedio. Direttore, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Ma grazie a lei, direttore, per essere qui con noi. E parto proprio dai temi comunque dei risultati e del campionato finora condotto. Le chiedo che tipo di bilancio si può trarre su questo avvio di stagione dell'Albino Leff, come sempre con un occhio anche alla crescita dei giovani, però stanno arrivando anche dei risultati interessanti, chiaramente quello più eclatante contro il Cittadella. Il Cittadella aveva vinto tutte le partite e poi siete arrivati voi un po' a rompere le uova nel paniere. Che avvio è stato di campionato?
2: Ma diciamo che è stato un avvio che potevamo anche immaginarlo per i tanti cambiamenti, un avvio altalenante con dei risultati positivi e negativi, però che comunque poteva far parte di un percorso di rinnovazione che abbiamo iniziato, perché noi ogni anno inseriamo un po' di giovani e in più quest'anno c'è stato anche il cambiamento dell'allenatore. Quindi si poteva anche prevedere che all'inizio potevamo avere qualche altalenanza, insomma, di continuità.
1: Certo, però poi siete cresciuti, anche perché l'Albino Leff ci ha abituato come sempre negli ultimi anni, diciamo storicamente, a saper reagire magari a qualche risultato negativo. Ecco, dicevo, si è un po' sublimato questo discorso con la vittoria sul campo del Cittadella. Che successo è stato quello contro i Veneti?
2: Ma è stato un successo, secondo me, penso meritato, perché abbiamo fatto un primo tempo molto importante, dove dal mio punto di vista si poteva chiudere anche sul 3-0, perché ci è stato annullato un gol, secondo me, molto, molto dubbio, su una situazione che poteva essere interpretata in maniera diversa. Quindi si poteva chiudere il 3-0. Secondo tempo c'è stata la giusta reazione del Cittadella, però a parte in un paio di situazioni non abbiamo sofferto così tanto e secondo me la vittoria è stata meritata. E diciamo che è anche un piccolo, io dico sempre che bisogna fare degli step alla squadra. In queste settimane ho rotto abbastanza le scatole cercando di inculcargli di capire che devono fare degli step di miglioramento, di autoconsapevolezza, perché a volte non si rendono conto del loro potenziale.
1: Direi sta funzionando.
2: No, diciamo che è una squadra intelligente, una squadra molto cognitiva, che si applica, che lavora bene,

0: Ho visto gli esordi di ragazzi come Gamba, Colombi, Simonelli già lo avevamo imparato a conoscere, Trapletti penso che prima o poi entrerà anche in questa stagione. Insomma, i nomi poi da portare su sono sempre tanti.
1: Sì, diciamo che dal mio punto di vista la stagione scorsa, che la Primavera 2 ha vinto il campionato, ha fatto qualcosa di unico che rimarrà nella storia non solo della Binole F, ma penso un po' nella storia anche del calcio giovanile, che vincere un campionato di Primavera 2 con tutti i ragazzi local non è una cosa
0: Anche un orgoglio, dai.
1: Così semplice. E quindi sono fatto un capolavoro. Detto ciò, la Primavera 1 comporta delle difficoltà importantissime, perché comunque è molto più difficile. Nello stesso tempo consente, secondo il mio punto di vista, ai nostri giovani di arrivare magari in prima squadra leggermente più preparati dal punto di vista soprattutto mentale e tattico, perché la Primavera 2 è un conto, la Primavera 1 ti confronti con realtà
0: Di livello, di caratura superiore,
1: di livello, sì, molto superiore, soprattutto dal punto di vista tecnico ma anche fisico, e quindi questo ci dà un piccolo aiuto. E poi ovviamente, come diceva lei, noi si prosegue sulla strada di ogni anno di portare su i giovani più meritevoli, più pronti, quelli che hanno delle diciamo ipotetiche prospettive. Noi gli permettiamo di poter intraprendere un percorso, cosa che difficilmente lo si fanno in altre società di Serie C, e soprattutto abbiamo la pazienza di poterli aspettare, ecco, che secondo me è la cosa più importante che facciamo.
0: È un tema centrale appunto per l'Albino Leffe, ma dovrebbe esserlo un po' in generale per il calcio italiano, e poi ci andiamo a fare riferimenti anche sulla nazionale, perché non è stata una sosta banale. Però prima volevo chiederle anche, a me piace sempre parlare dei singoli che mi incuriosiscono, di alcuni colpi poi del mercato dell'ultima estate e di ragazzi che stanno cercando poi di diventare sempre più decisivi. Innanzitutto le chiedo, De Zogus che cosa può dare a questo Albino Leffe, perché nelle ultime partite comunque è cresciuto, contro il Cittadella la miglior prestazione sicuramente finora della stagione, ma non solo per le risultanze a tabellino, ma anche per il tipo di giocate. Le qualità non gli sono mai mancate, direttore, gli è forse mancata un po' di continuità finora per fare il grande salto. Ecco, le chiedo che colpo è stato e che tipo di prospettive ci sono per lui quest'anno con l'Albino Leffe, secondo lei?
1: Oh, diciamo che De Zogus sapevo che era non rientrava nei piani del Cittadella, e ritenevo che potesse essere un giocatore funzionale per il tipo di gioco che facevamo noi. De Zogus rispecchia un pochettino, non dico giovane perché lui, Jacopo, ha 24 anni, però è uno di quei ragazzi che secondo me hanno fatto un percorso non idoneo a livello tattico, a livello gestionale, perché comunque è un ragazzo molto molto sensibile, molto, e quindi bisogna sapersi approcciare con lui. Ha delle qualità, secondo me, a livello tecnico straordinarie, che lui stesso a volte ha fatto fatica a esprimere, ma e a dargli continuità, come dicevi te. Però io ritengo che questo problema qua sia un problema di tanti ragazzi che hanno delle qualità diverse dagli altri. Si torna al discorso della pazienza. Con lui, secondo me, la maggior parte delle situazioni in cui si è ritrovato non ha avuto pazienza, non hanno saputo apprezzare, perché a volte bisogna anche apprezzare le sue qualità, non solo tecniche ma anche caratteriali. Ripeto, è un ragazzo sardo, molto sensibile, quindi
0: però se sta bene fa la differenza,
1: me, bravissimo. E quindi bisogna anche capire, noi dirigenti dobbiamo anche capire che ci sono alcuni ragazzi che non fanno fatica a esprimere il loro potenziale, ce ne sono altri che bisogna aiutarli a tirar fuori il massimo. Secondo me lui fa parte di quelli che tardivi, ecco, come chiamo io tardivi, che devono trovare il contesto giusto, la società giusta, l'ambiente giusto, che lo mette nelle condizioni. Secondo me lui, penso che sì, anche perché ha fatto di tutto per venire da noi, abbia a,

0: trovato il posto giusto, speriamo, per fare quel salto che è giusto che sia per le qualità che ha.
1: Certo.
0: Se no, sarebbe uno spreco.
1: Ma sì, assolutamente. Io lo ritengo un giocatore che, se sta bene, ecco, di testa, può fare in Serie C, può fare assolutamente la differenza. Infatti, poi l'incidenza delle ultime settimane lo conferma. Però poi su altri giocatori, ecco, ritorno anche un po' sul tema dei giovani, ben curiosito, devo dire, finora in questo avvio di stagione, non me lo aspettavo così centrale, anche perché proveniva comunque dalla Serie D. Le chiedo, Sassi, che scoperta è stata? Perché è un calciatore molto intelligente, peraltro anche molto, molto duttile, può essere schierato in diverse zone del campo, deve ancora sgrezzarsi definitivamente, però ripeto, la duttilità e anche la centralità già nell'undici di Zaffaroni lo rendono un elemento un po' di spicco. È una bella scoperta finora dell'Albino Leffe.
0: Sì, è un ragazzo che lui stava, come altri presi in questi anni, stava in Serie D, secondo me è utilizzato spesso fuori ruolo, come lo era Sali l'anno precedente, 2 anni fa, quando l'ho preso anche lui dalla Varesina. A volte ci sono tanti ragazzi che vengono utilizzati fuori ruolo, e questo non li mette nelle condizioni di esprimersi nel loro reale potenziale. Sassi, secondo me, era uno di quelli che, come appunto come Sari, che non esprimeva il suo potenziale per le qualità tecniche e soprattutto l'aspetto anche cognitivo di calcio.
1: È stato un ragazzo intelligente, già non ha neanche 20 anni, però le giocate giuste le prende quasi sempre, questa perlomeno è la mia impressione.
0: Sì, lui sa giocare a calcio, poi c'ha enorme margine di crescita anche sull'aspetto fisico, perché comunque
1: sì, non è ancora sviluppato al 100%.
0: Sì, ed è solo 3 mesi che lavora in un contesto professionistico, quindi ha grandi margini di miglioramento, e poi appunto, come dicevi te, ha questa duttilità tattica che gli permette di fare più ruoli.
1: Beh, una bella scoperta, dai.
0: Sì, è uno di quei tanti ragazzi che, come dico sempre, in Serie D ce ne sono tanti. Io dico che il campionato di Serie D è un campionato dove ci sono tanti giovani forti che possono fare un percorso. Leggevo proprio nei giorni scorsi di quanti ragazzi che sono partiti dalla Serie D e sono arrivati addirittura in nazionale. La Serie D è diventato un campionato nell'ultimo decennio, da quando è scomparsa la vecchia C2, è diventato un campionato molto molto impegnativo, con tanti giocatori di esperienza, perché è un'altra cosa che è stata positiva, è stato togliere l'obbligo di far giocare 4 giovani in D, che secondo me era, dal mio punto di vista, un'esagerazione, perché i giovani bravi, e l'Albino Leffe lo dimostra,
1: giocano a prescindere, giocano. Certo.
0: Cioè, non c'è bisogno di un obbligo, quelli
1: no,
0: bravi
1: no,
0: giocano,
1: assolutamente.
0: Non c'è poco da fare.
1: Devono giocare perché se lo meritano.
0: Ah sì, certo, quindi non c'è bisogno di mettere delle regole, delle imposizioni solamente per magari accedere, che ne so, al minutaggio. No, giocare i giovani bravi, giocano e basta, stop. Questo è il mio punto di vista.
1: Ma è chiaro, appunto, come ha detto direttore all'Albino Leffe, questa ne è l'assoluta dimostrazione. E poi, prima di salutarla, direttore, l'ultima domanda, non posso non fargliela su questa sosta nazionali, perché l'Italia di Mancini è ripartita e non a caso l'ha fatto anche nei convocati e poi, devo dire, anche nel minutaggio con 2 ex Albino Leffe, con Zoma e con Dumbia, che si sono messi in mostra, devo dire, soprattutto Dumbia. Uno è andato a cercare fortuna in Germania, Zoma, l'altro è andato a cercare fortuna in Portogallo adesso, prima era andato al Venezia. Le chiedo che soddisfazione è vederli esordire in nazionale, e poi dall'altro lato, certo, però, vederli sì con la maglia azzurra, però in Serie A alla fine concretamente non ci ha pensato nessuno, perlomeno non in Italia, adesso.
0: Diciamo che la soddisfazione maggiore è quella che, appunto, come ho detto più volte, averli visti crescere, fare un percorso, aver avuto pazienza proprio di aspettarli, alcuni anche cioè, lo stesso Dumbia sotto l'aspetto fisico, e saperli gestire nel minutaggio, non bruciarli. Mi ricordo 3 anni fa, il primo anno c'era di noi, nessuno si ricorda, in una partita di campionato, se non sbaglio, a Gorgonzola, sia Dumbia che Zoma erano tutti e due contemporaneamente in panchina. Quindi anche lì c'è stato
1: un utilizzo, processo, certo,
0: utilizzo intelligente dei ragazzi, e quindi fa enormemente piacere vedere questo percorso che ha fatto. Poi c'è il dispiacere, ovviamente, che io ero uno di quelli che dopo 6 mesi più volte diceva che potevano fare un salto di qualità importanti. Purtroppo c'è questa discriminazione a volte nel prendere i giocatori dalla Serie C, e magari da una città
1: un po' di preconcetto, insomma.
0: Sì, un po' di preconcetto, diciamo, pregiudizi, perché dico, ma giocare al Bonef è un conto, giocare lì è un conto, giocare nel Venezia. Invece, per fortuna, ci sono anche dei dirigenti capaci, ricordo sempre Pippo Antonelli, che sono uno di quelli che è stato veloce nel capire le potenzialità di Dumbia. E stessa cosa vale per Zoma, ma che all'estero l'hanno seguito svariate volte. Infatti, insomma, non solo Norimberga aveva la scorsa estate un mercato incredibile di tutte le squadre estere, quindi fa capire che in Italia bisogna, uso sto termine, svegliarsi nel scegliere e nel leggere le potenzialità e le capacità dei giovani.
1: Visione e coraggio sono le due cose che ci mancano un po'. Non giriamoci troppo attorno, è così.
0: No, manca coraggio. E Mancini nel suo ha fatto una scelta, penso, molto coraggiosa, molto difficile, ma vedendo queste 4 partite gli ha dato ragione. Poi bisogna anche avere pazienza. Purtroppo in Italia non è un paese
1: di pazienti, no. Mi sento di dire di no. Assolutamente.
0: In Italia si vuole tutto e subito e non va bene. Non va bene. I giovani devono fare un percorso, devono sbagliare, bisogna aspettarli. Invece qua purtroppo si battezzano dopo la prima.
1: Sì, basta una partita per dare un giudizio definitivo su un giocatore, che ovviamente è una follia. Beh, purtroppo è così, e mi sento di dire, però, per fortuna, direttore, che ci sono realtà come l'Albino Leffe che lavorano benissimo sotto questo punto di vista. Quindi io faccio ovviamente complimenti a lei e a tutta la realtà dell'Albino Leffe, e a questo punto la ringrazio per la sua disponibilità. È stata una piacevolissima chiacchierata. Alla prossima.
0: Grazie a voi. Non vorrei dimenticare di dirvi che il ringraziamento più grande va fatto a un presidente lungimirante come il nostro, che
1: rende possibile, certo.
0: 26-27 anni che diceva che bisognava lavorare sui settori giovanili, diciamo che in po'. Pochi l'hanno ascoltato e seguito. Spero che noi possiamo essere d'esempio per tante altre società che, prima di investire sui giocatori, investano sulle strutture per poter fare poi un percorso ai propri giovani del settore giovanile.
1: Sarebbe bello, direttore, auguriamocelo. Io comunque a questo punto la ringrazio ancora, a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie al direttore sportivo dell'Albino Leffe, Antonio Bedio. Ringraziamo ovviamente Matteo Viscardi, che ha reso possibile questa chiacchierata, questo collegamento. Abbiamo sforato un po', ma i temi da toccare erano veramente tanti in casa Albino Leffe, una squadra che poi anche continua ad ottenere risultati interessanti sul campo a livello giovanile e non solo. Ce ne andiamo rapidamente in pausa, però, perché tra poco rientriamo con il collegamento con la redazione di Tutto. Ci passiamo da un direttore all'altro, perché a breve c'è Ivan Cardia, fra poco.

0: Dinamo. Ci siamo, confermiamo, ci siamo. Anche con la voce prosegue la puntata di oggi di A Tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ci perdonerete il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto nel blocco precedente il direttore sportivo dell'Albino Lef, Antonio Obbedio. È stata una bellissima chiacchierata, ci siamo un po' dilungati, del resto quando si parla di calcio lo sapete che staremmo qui a parlare veramente per ore, però dobbiamo essere anche contenuti. E a proposito di contenuti, adesso andiamo a parlare di contenuti per quanto riguarda la Serie C. Fra poco dovremmo avere il collegamento con la redazione di Tutto C per appunto andare a toccare un po' dei temi di giornata. Ci sono effettivamente delle notizie da andare ad analizzare, innanzitutto quella relativa al Grosseto, perché si è parlato di questo pignoramento delle quote, c'era stato un po' d'allarme insomma attorno all'ambiente della squadra toscana, qualcuno era già preoccupato dopo invece una bellissima partenza sul campo. Ha fatto un po' il punto della situazione invece la proprietà, che è stata molto, molto calma, ha cercato di tranquillizzare l'ambiente. Parliamo di questo e non solo, proprio con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, che accogliamo scusandoci un po' per il ritardo. Ivan, eccoci.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Prometto che ti rubo poco tempo allora per commentare però le notizie un po' di giornata tra calciomercato, cambiamenti in società e non solo. Stavo parlando del pignoramento delle quote, c'è stata questa replica ufficiale della società, leggendo un piccolo passaggio, il Grosseto respinge letture allarmistiche, approssimative o fuorvianti che non descrivono correttamente lo stato dei fatti. La società continuerà a tutelare la propria immagine in ogni sede opportuna nei confronti di strumentalizzazioni e distorsione della realtà. Insomma, risulta che non è stato nominato alcun custode giudiziario. Sostanzialmente sul campo non dovrebbero esserci ripercussioni, Ivan.
1: Speriamo di no, anche perché sul campo il Grosseto sta facendo
0: grandi cose
1: in questo avvio di stagione, quindi sarebbe veramente un peccato. Poi è ovvio che vicende extra campo possano condizionare in qualche modo anche i giocatori. In questo caso, oltre a leggere il comunicato, come avevi già giustamente ricordato tu, sono pignorate le quote della società che controlla il Grosseto, cioè non è un intervento diretto, ecco, sulla gestione del Grosseto. Questa,
0: esatto,
1: è una differenza che va spiegata, perché poi è sicuramente vero che nell'immediato non ci siano delle ripercussioni sulla gestione sportiva del Grosseto. Poi è altrettanto evidente che poi bisognerà capire se questa vicenda porterà a degli stravolgimenti. Insomma, è ovvio che la proprietà ha un ruolo centrale in qualsiasi società, compresa quella di calcio, però diciamo che al momento non c'è un intervento sulla gestione sportiva del Grosseto, manca appunto ancora il custode, quindi diciamo che siamo in una fase molto prematura per capire poi,
0: certo,
1: in che direzione si andrà.
0: Assolutamente, qui bisognerà solo attendere, però ecco, ci auguriamo, come dicevo, che il campo possa rimanere intonso, anche perché la squadra è giovanissima, oltre che ottenere risultati si sta distinguendo proprio per l'età media bassissima degli 11 titolari e non solo. Però poi, andando a parlare ancora più di campo, Ivan, c'è stato questo cambiamento nel Barletta a livello dirigenziale, è arrivato il direttore sportivo Volume, quindi anche qui c'è grande curiosità intorno a quello che potrebbe accadere. Leggevo anche già di possibili colpi in difesa, colpi di esperienza tra Di Chiara, Giron, sono tutti nomi che conosciamo benissimo, ben rodati, potrebbero dare una mano effettivamente a questo Barletta?
1: Beh, sì, tra l'altro ne ha parlato anche direttamente Volume ieri in conferenza stampa, insomma, aprendo all'ingaggio di entrambi i giocatori, entrambi mancini. Da quello che sappiamo di Chiara è veramente molto vicino all'essere tesserato, però in realtà Volume ha parlato anche di Girone, ha detto che insomma potrebbero arrivare entrambi. Sono due nomi
0: arcinoti,
1: di categoria anche superiore, questo va detto, quindi insomma è quantomeno un segnale dell'intenzione di voler fare le cose per bene anche in maniera abbastanza ambiziosa in un nuovo corso che si avvia.
0: Beh sì, poi diciamo che le ambizioni della società sono ben note da tempo, Ivan, quindi sì. Questo è solamente un segno di continuità su quello che poi sono gli obiettivi a lungo termine. Vedremo il Barletta che nelle ultime settimane è tornato un po' a zoppicare a livello di risultati, mentre sempre per il mercato un altro grande nome, anche qui molto esperto, di certo non più nel fiore degli anni né nel top della propria carriera, ma parliamo pur sempre di Alfredo Donnarumma, potrebbe andare a rimpolpare le fila del Giuliano in attacco. Anche il Giuliano ha bisogno probabilmente di qualcosa, non sarà facile quest'anno evitare i play-out, però ecco, Donnarumma è un nome che fa sempre effetto, certo, poi andrà verificato sul campo, caro Ivan.
1: Sì, anche perché l'ultima stagione di Donnarumma non è stato quello che abbiamo visto per anni, no. Anzi, nelle ultime stagioni, l'anno scorso zero gol a Lumezzane, anche a Terni, a Catanzaro, non era andata bene. L'ultimo anno, diciamo, ad alto livello, ma in Serie B, quindi con un coefficiente
0: Terni,
1: di difficoltà più elevato, sì, è il primo a Terni, con 14 gol in Serie Cadetta. È un giocatore che insomma, in Serie C, ricordiamo un po' di anni fa, già appunto di quest'ultima parentesi non troppo felici, col Como fece benissimo, è un giocatore che volendo non ha bisogno di presentazioni, è molto vicino ad essere annunciato, c'è soltanto una questione diciamo burocratica, una questione di liste da dover
0: per cambiare,
1: da dover gestire. sì, vabbè, per forza. E poi dovrebbe essere annunciato, ovviamente, ripeto, come dici tu, come ricordavo io, insomma, i numeri recenti. Va verificato, ecco, che Donnarumma stia arrivando, il nome di quelli che insomma, possono anche far sognare una piazza soprattutto come Giuliano, ecco.
0: Eh sì, come dicevo, poi lì nella metà destra della classifica ci sarà grande concorrenza, quindi servirà a trovare gol in un modo o in un altro con un attaccante o con un altro, quindi anche qui verificheremo poi quello che potrà accadere per i gialloblu. Ivan, ti ho colto in ritardo, quindi ti lascio già ai tuoi impegni e mi scuso ancora, ma è sempre un piacere comunque. Alla prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie ad Ivan Cardia, il direttore di Tutto C, per aver toccato un po' queste notizie del giorno. Devo dire, sono abbastanza d'accordo con Ivan per quanto concerne questi nomi. Donnarumma è stato un attaccante di grandissimo spessore. Certo, saranno anche 36 anni a breve, l'accordo idealmente sarebbe ovviamente solo su base annuale, neanche, chiaramente fino a fine stagione. Certo, il Giuliano non ha tanti gol nelle gambe lì davanti, Udo o Gunseye, giocatori che conosciamo bene, che il Giuliano conosce bene, però nessuno dei due è in grado probabilmente nel lungo periodo di portare dei bottini di reti sufficienti. I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti, a Giuliano però è un tema sicuramente, quindi sono curioso, devo dire, di capire quello che potrà accadere. Non mi aspetto faville, però abbiamo visto che la Serie C ci sa stupire spesso da questo punto di vista, quindi mi prendo le mie assolute responsabilità, posto che il Giuliano comunque nelle ultime settimane un pochino perlomeno a livello di punti si è ripreso con due vittorie nelle ultime tre giornate, quindi può esserci magari un po' un barlume di speranza per il futuro anche qui. Del resto, come dicevo, salvarsi non sarà per nulla facile, riuscire a raggiungere una salvezza senza dover passare per i play-out sarebbe veramente tanta cosa. Per quanto riguarda gli altri nomi, Giron e Di Chiara sono anche qui, come dicevo, arcinoti. Devo dire, in particolare, il colpo di Chiara, secondo me, per Barletta sarebbe un colpo di livello. Anche lui non è il più, ma normalmente il giocatore che abbiamo visto per tanti anni in Serie B, però nonostante tutto io l'anno scorso qualcosa in alcuni momenti ero riuscito a vedere. anche con l'Arezzo, e quindi potrebbe dare una grossa mano. Anche Giron, tanto parliamo come parametri anagrafici più o meno degli stessi, 32 anni per tutti e due. Anche Giron sicuramente sa come si fa nel girone C, perché anche lui lo conosciamo benissimo, però ecco. Di Chiara sarebbe un colpo di spessore probabilmente ancora superiore. Staremo a vedere. Tra l'altro, poi io vi invito come sempre a consultare il sito e l'app di TuttoC per rimanere sempre aggiornati sulle notizie inerenti alla terza serie. Coincidenza, vedevo proprio riportata in questo istante una news sul Barletta perché la classifica è tornata un po' a piangere dopo quell'incredibile partita contro il Bari, quella vittoria roboante per 3-0 nella seconda giornata con veramente un ambiente esaltato. Le cose non sono più andate benissimo, non è più arrivata una vittoria. Adesso la squadra giace in zona playout, però è stato molto netto il presidente Romano, che ambizioni ne ha da vendere per il prossimo futuro. Ha parlato di Paci, di Mister Paci, che viene al momento confermato al 100% sulla panchina dei biancorossi. Ha detto: con Paci c'è massima fiducia. Se avessi avuto dei dubbi, non sarebbe qui. È un grande professionista, una persona dai valori indiscutibili. L'anno scorso ci ha permesso di raggiungere lo storico obiettivo della vittoria del campionato di Serie D. E poi ha parlato anche degli altri impegni, ha parlato della sfida con la Cavese. Gli è stato chiesto se potesse però essere quello un ultimatum per l'allenatore, e anche qui è stato, devo dire, molto difensivo nei confronti del suo tecnico. Ha detto: vi prego di finirla con questa deadline. La partita con la Cavese non può essere vista come una gara da vincere a tutti i costi, altrimenti è una tragedia. Le stagioni si decidono a febbraio, il primo momento in cui si potranno tirare le somme sarà gennaio con il mercato. Se la squadra avrà reagito e fatto bene, andremo avanti così, altrimenti interverremo in maniera importante. Quindi ecco, mi sembra che quello che stavamo dicendo venga avvalorato anche dai fatti. Le ambizioni del Barletta già nelle ultime finestre di calciomercato, anche nei dilettanti, erano state finestre di mercato ambiziose, e quindi fa capire che qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, metterebbe poi sul piatto le sue disponibilità economiche, andrebbe a rimpolpare ulteriormente la squadra. Barletta, che come dicevo, poi sarà impegnato con la Cavese in ripresa, quindi anche qui probabilmente arrivano meglio i biancazzurri che non i biancorossi. Sarà una sfida interessante da seguire. Per quanto riguarda invece, ecco, le partite sul campo, ricordo che poi già a breve ritornerà la Serie C, perché c'è già un anticipo domani. C'è questa sfida molto delicata fra Union Brescia e Pro Vercelli nella Girone A, con l'Union Brescia che dovrà cercare di fare bottino pieno. La Pro Vercelli ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro il Carpi. È una squadra che va un po' a metà, probabilmente sta occupando la zona di classifica che merita, quindi più o meno a ridosso, con il tutto rispetto, della zona playout, un po' che bazzica fra zona playoff e zona playout. La graduatoria è sempre molto corta. L'Union Brescia deve trovare quello sprint in più. Nell'ultimo turno il pareggio contro l'Lecco, anche leggevo i pareri della gente, per quello che si sentiva in giro non sono umori così positivi, anche perché le aspettative sono inevitabilmente molto alte. Il Cittadella ha perso nell'ultimo turno, quindi non è andato in fuga, però c'è la volontà di iniziare ad ingranare veramente con le marce innestate molto alte. Io sono dell'idea che possa farlo. Prima parlavo di Matteo Viscardi, invece, che ha permesso il collegamento con il direttore sportivo Bedio. Ne parlavamo in privato proprio pochi giorni fa. Lui invece vedeva meglio la Cittadella. Quindi attenderemo poi il prosieguo del campionato, che è ancora molto lungo, per capire quelle che potranno essere le ambizioni in alta classifica. Noi fra poco abbiamo un collegamento nel prossimo blocco molto interessante per chi la Serie C ce la sta raccontando nell'arco di questa stagione. Quindi direi di andare subito in pausa, poi per accogliere in tempo il nostro nuovo ospite. A fra poco.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta per l'ultimo blocco della puntata odierna di A Tutta Cima. Come detto nel blocco precedente, abbiamo ancora di cui parlare, perché a breve avremo in collegamento chi la Serie C ce la sta raccontando. Una stagione lunga e ancora che dovrà regalare veramente tanto di scena, dicevo, però la Serie C ce la sta raccontando tramite i microfoni di Sky Sport, ma lui lo trovate anche alla radio TV della Serie A. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, Andrea Gonzalez. Ciao Andrea, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buongiorno a te, ovviamente a tutti gli ascoltatori.
0: E Andrea, ovviamente parto dalle ultime gare che hai commentato, perché poi ci sono anche degli approfondimenti interessanti. L'ultima partita che hai commentato è stata Cavese-Casertana nel girone C, giusto?
1: Corretto, bellissimo derby, atmosfera splendida, insomma, due tifoserie che hanno dato il meglio di sé, soprattutto quella della Cavese, ovviamente, della squadra di calcio, che giocava a Cava dei Tirreni. Un'atmosfera bellissima, una partita anche altrettanto bella, devo essere sincero.
0: Sì, poi peraltro ti sei goduto a commento anche dei discreti gol, perché quello di Orlando non male dal punto di vista balistico, e devo dire che la Cavese è una squadra che si deve ancora rodare, ma che sta dando risposte. Però è chiaro che Orlando lì davanti, Andrea, è diventato un giocatore sempre più decisivo. Già l'anno scorso ha avuto un impatto ben oltre, personalmente parlo, le aspettative. Mi sembra che sia ripartito un po' da dove aveva lasciato. È una sorta di canto del cigno, però un canto veramente molto molto dilungato.
1: Beh, ce ne fossero di canti del cigno così, devo dire.
0: Sì, poi non parliamo di un giocatore vecchio, anzi.
1: Assolutamente, infatti stavo partendo proprio da lì, aveva compiuto pochi giorni prima 30 anni, perché è un classe 96, se non sbaglio il giovedì prima della partita aveva compiuto 30 anni, e la chiave di lettura che mi è venuta in mente un secondo dopo quel calcio di punizione è: ha raggiunto la maturità calcistica e adesso può giocare come sa giocare, perché Orlando è un giocatore che ha tanta qualità per la categoria. Secondo me è un giocatore che è stato anche sfortunato nel 2017, aveva fatto il salto passando alla Lazio e si è infortunato in quell'estate lì, quando dalla Lazio poi sarebbe passato ed è passato in prestito alla Salernitana, ma era un salto di categoria molto importante. Con il passare degli anni si è ritrovato, l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta, contro la Casertana è stato dominante. E poi quando vedo un giocatore segnare un calcio di punizione, che è un po' una novità, no? Nel calcio di oggi,
0: una disabitudine,
1: mi emoziono particolarmente. E secondo me una delle cose belle della Serie C e Wi-Fi è che si segna ancora tanto
0: il
1: calcio di punizione. Non ti porto un dato preciso, ma in questa stagione per esempio mi è capitato di commentare anche la punizione di Pezzella all'esordio in campionato contro il Barletta. È un campionato dove ancora il calcio di punizione è un'arte, e devo dire che quello di Irlanda è stato molto bello da vedere, da commentare, e poi ovviamente è stato bello soprattutto per la Cavese.
0: Devo dire, ci sono ancora, forse il termine specialista sulle punizioni è un termine ancora applicabile alla Serie C, meno purtroppo ad altre categorie. Però comunque, rimanendo sulla partita, invece dall'altra parte è arrivata questa sconfitta per la Casertana, che poi ha portato anche all'esonero di Espinal. Vero che c'erano già state un po' delle discussioni nei giorni precedenti, Pezzella era stato un tema in panchina per tutti i 90 minuti contro il Catania. Io continuo a pensare che alla Casertana i valori non manchino in anche parecchi reparti, anche sull'esterno. Ucada Vezzoni, secondo me, un'ottima coppia di esterni. Però ecco, ti chiedo che valutazioni si possono fare su questa Casertana e se ti aspettavi poi l'esonero di Espinal addirittura.
1: Allora, l'esonero devo dire che nelle ultime ore si è avvicinato sempre di più, fino a che poi si è concretizzato, anche percependo e tastando il polso della tifoseria attraverso i social, sembrava abbastanza ampio il partito dei no e Espinal, secondo me anche con un pochino di fretta, perché chiaramente
0: sì, sono d'accordo.
1: Come Espinal ha bisogno di tempo, oltretutto preparando la partita, e quindi porto con la macchina del tempo indietro gli ascoltatori di una settimana. Nel day after Casertana-Catania, aver perso la prima partita in campionato non mi sembrava sufficiente a chiedere la testa all'allenatore, eppure sui social c'era questo indirizzo, diciamo. Ciò che è stato, secondo me, appuntato del finale è stato forse qualche cambio di troppo di formazione. La Cavese e la Casertana cambia 5 giocatori rispetto alla settimana precedente, e anche la settimana precedente ne aveva cambiati altrettanti rispetto alla partita ancora ancora prima. Una squadra che deve trovare l'amalgama, cambiare così tanto potrebbe essere un rischio, lo è stato, si è concretizzato poi in questo esonero. Sono molto d'accordo con te, la rosa è di assoluto livello, ha tanta qualità, forse ha qualche doppione, perché in rosa ti ritrovi sia Bentivegna che Piovanello, anche se con piede diverso rischi secondo me di creare un po' di traffico a centrocampo, specialmente perché ti trovi a doverli schierare a centrocampo quando magari loro vorrebbero giocare qualche metro più avanti. Però quando in rosa hai Manconi, quando in rosa hai Castelli, una coppia che si è trovata anche benissimo a livello di connessioni, secondo me puoi ambire a fare un campionato di vertice. Mi permetto semplicemente di dire che la Casertana lo sta facendo il campionato di vertice, sì, ha perso con il Catania, che è una squadra quasi di categoria superiore, e ha perso una partita contro la Cavese su un campo complicatissimo. Quindi giusto, diciamo, avere qualche recriminazione nei confronti di un allenatore che cambia tanto, forse sarebbe stato giusto anche dare un pochino di tempo in più. Capisco però anche la società che ha deciso di agire prima possibile, in un calcio che va velocissimo è anche giusto provare a mettere una toppa il prima possibile. L'allenatore che è stato scelto è un allenatore secondo me molto interessante, sono curioso di vederlo all'opera con una squadra come la Casertana e con una rosa come quella della Casertana.
0: Beh, non ha bisogno di presentazioni, Stellone poi peraltro era passato ancora di più alla cronaca perché a Pesaro aveva dei contratti a lunghissimo termine che in Serie C non sono propriamente la normalità, quindi gli facciamo un po' l'imbocca al lupo a lui, alla Casertana. Però poi mi sposto anche alle altre partite che hai commentato nel turno precedente, quindi un po' più a nord nella Girone A, anche per Golettese Trento volevo partire da questa gara qui, perché alla fine il Trento è vero non è riuscito a vincere, però ti chiedo in generale che tipo di impressioni hai. Ormai il Trento di Tabiani, mi sento di dire, è una squadra riconoscibile e riconosciuta all'interno del Girone A. Peraltro guardavo una statistica, ha passato al momento solo 12 minuti in svantaggio in tutto il campionato, è una squadra che peraltro gioca secondo me un bel calcio di qualità, quindi ti chiedo che impressione ha avuto in quella partita, meritava certamente di vincere.
1: Sì, diciamo che l'impresa di segnare alla Pergolettese è un'impresa che sta riuscendo a
0: poco. È vero.
1: Soprattutto in quel momento del campionato, poi nel frattempo c'è stato 2-2 contro l'Arzignano che ha un po' sporcato, diciamo, i numeri della Pergolettese. No, hai detto, secondo me, la parola giusta, riconoscibile. Trento ad occhi chiusi, tra virgolette, chiaramente lo riconosceresti, perché gioca sempre nello stesso modo ed è un modo molto bello, qualitativo, anche quando cambiano gli interpreti. Quest'anno c'è la Disa, l'anno scorso c'era fasce invertite, però caratteristiche simili. C'è un allenatore che ha 3 anni sulla stessa panchina, e io torno su questa, diciamo, metrica temporale che secondo me è fondamentale in un calcio propositivo come quello del Trento. Bisogna avere tempo di costruire, e Fabiani ha avuto tempo di costruire, e anche con il cambio degli interpreti le cose stanno andando molto bene. È una squadra che secondo me a livello di roster ha qualcosa in meno rispetto alle squadre di vertice del girone, parlo del Cittadella, parlo di Union Brescia ovviamente, però è una squadra che gioca benissimo, è una squadra che è veramente un piacere vedere, a volte rischia di andare un po' sotto ritmo, ma ha delle geometrie, ha una qualità che veramente è bella da vedere nel girone A. E poi ha Dalmonte, che a volte viene secondo me sottovalutato, ma ogni volta che ho commentato il Trento, e mi è capitato tra l'altro in 2-0-0, quindi non ho portato benissimo al Trento, ma che presentano ogni volta però che vede in campo Dalmonte, vede un giocatore che accende la lampadina, e è fondamentale, è elettrico, è a spunto, a destra, a sinistra, perché se lo aspetti sul destro e poi fa quel gol che ha fatto un paio di settimane fa con il mancino sotto l'incrocio, è un giocatore molto forte, è una squadra che a me piace molto, è bella da vedere. Contro la Pergolettese è andato a sbattere il Trento contro un muro che in pochi sono riusciti a sfondare fino a questo momento, era il terzo 0-0 consecutivo quello tra Pergolettese e Trento per la Pergolettese, il quarto in 5 partite, una squadra molto concreta la Pergolettese, difficile da affrontare.
0: Sì, vero, i numeri lo hanno dimostrato fino a questo momento, comunque mi sento di sposare quello che hai detto, è una squadra veramente gradevole e spesso anche efficace. Tra l'altro, ecco, parlavi della coppia degli esterni, Dalmonte è un ragazzo di grandissima qualità, però hai nominato anche la Disa. Volevo chiederti che che impressioni ti ha fatto in questa partita, perché finora devo dirti che in questa stagione mi sembra che abbia fatto un salto di qualità rispetto a, anche ai mesi della stagione precedente. Deve diventare ancora più concreto lì davanti, quello è il salto di qualità che deve compiere, però mi sembra un ragazzo che abbia fatto uno step in avanti, e se riesce ad aumentare l'incidenza sotto porta può essere un elemento interessante, posto che poi è giusto ricordare che è sempre in prestito dal Venezia.
1: Io su questi giocatori parto prevenuto in positivo, nel senso che a me, se dai da guardare, da commentare, un esterno che rientra a piede invertito, io mi emoziono, a prescindere dall'età e dalla effettiva qualità, devo essere sincero, però la divisa è molto interessante. È una cosa bella, secondo me, per chi segue la Serie C, è proprio questo. Seguendo la Serie C si vede quello che hai detto te, lo sviluppo del giocatore. È un altro la divisa rispetto all'anno scorso,
0: esatto.
1: Perché come in tutte le cose, come in ogni lavoro, anche nel nostro, ma particolarmente in quello dell'atleta e specificamente del calciatore, si cresce, si matura e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un giocatore che deve mettere gol, ovviamente, perché nel calcio di oggi gli esterni devono segnare. Ne ha segnato uno splendido qualche settimana fa, ne aveva segnati due splendidi contro la Provercelli, uno glielo hanno annullato. È un giocatore che, appunto, secondo me ha assolutamente prospettiva, come si dice oggi è futuribile, che è una delle parole che va di moda nel commento
0: esatto.
1: del calcio, e ha tanta qualità, ha estra fantasia, deve ovviamente mettere tanta concretezza, però mi sento di dire che ha il maestro giusto, perché Fabiani mette in condizione gli esterni, specialmente quelli che rientrano sul terreno forte, di fare molto molto bene. Quindi secondo me può essere assolutamente una carta ottima per la stagione del Trento, e può avere un bel percorso di carriera. Poi ovviamente il mestiere del calciatore è un mestiere difficile, tanto quasi quello del giornalista sportivo, quindi ci vuole anche un po' di fortuna.
0: Sì, assolutamente, noi siamo invece dall'altro lato del campo, perché probabilmente, perlomeno dal punto di vista personale, non avevo le qualità per stare ad alto livello nel terreno di gioco.
1: So fare la carbonara, diciamo.
0: Esatto, sì, anche io devo dire, a livello di ginocchia non sono messo benissimo, ma al di là delle cartelle cliniche dei sottoscritti, poi prima di lasciarti andare, Andrea, volevo chiederti anche di un'altra squadra che hai commentato, sempre nel girone A, e devo dire un'altra squadra gradevole è il Treviso. Tu l'hai commentato contro il Renate, ti chiedo che impressioni ti ha fatto, perché ovviamente è una squadra ambiziosa, secondo me nata per competere ad alti livelli nel girone A, non magari appunto per il vertice immediato, ma comunque consolidata nella zona playoff. Lecito probabilmente aspettarsi qualcosa più dagli interpreti offensivi, soprattutto da Tommasini, però ecco, palla a te sul Treviso, che impressioni ti ha fatto?
1: Impressione positiva, sono d'accordo ancora una volta con te sul fatto che è una rosa costruita, nonostante sia una squadra ovviamente neopromossa in questo campionato, è una squadra costruita per fare una corsa diversa rispetto a quella che tipicamente fanno le neopromosse in un campionato. Ovviamente il primo obiettivo è sempre la salvezza, però si può costruire molto, molto di più. Una squadra interessante che ha puntato anche sui giocatori d'esperienza, già a partire dall'anno scorso, quando c'è Gucker a centrocampo, si vede la musica è un po' diversa. Mi soffermo su Tommasini, è un giocatore che può segnare di più, perché fa l'attaccante, cioè la maglia numero 9, quindi ha un compito principale che è quello di segnare, ma come lavora di sacrificio per la squadra, nello sviluppare il pallone, nelle sponde, è un giocatore che secondo me quello che magari non sta dando dal punto di vista realizzativo lo recupera in quel modo lì. Se andate a vedere gli highlights di quella partita, a un certo punto Brigati prende il palo, una palla smistata, apparecchiata da Tommasini alla perfezione, e non è stata l'unica di quella partita. È giusto aspettarsi di più, perché gli attaccanti devono segnare, questa è una regola che vale oggi, valeva 10 anni fa e varrà sempre nel gioco del calcio, però secondo me è giusto anche accendere la lampadina, accendere la luce, porre l'attenzione su quello che fa per la squadra, perché non è poco. Poi è rientrato Gerbi, non ha avuto occasione di creare particolari pericoli agli avversari, ma ha trovato un anticipo sul primo palo che ci dice che Gerbi, ovviamente, anche lui è un 9, al di là del numero che indossa. A me piace particolarmente, ma avrei capito l'antifona su Ferri, perché ha quelle caratteristiche che prima citavamo per la divisa, con un po' di differenze, più un 10, però insomma, per intendersi, è un giocatore qualitativo. Per arrivare a un punto, il Treviso è una squadra forte, è una squadra che ancora, secondo me, non ha una rosa di selezione per arrivare nelle primissime,
0: no.
1: Però per fare la corsa che si è preposta di fare, cioè la corsa, secondo me, dei playoff, a tutte le carte in regola, e i risultati che stanno arrivando lo dimostrano, con una serie di risultati molto positivi. Adesso c'è un bello stress test, perché alla prossima domenica c'è la sfida casalinga contro l'Ospitaletto, che è un'altra squadra che sta facendo una bellissima corsa.
0: Eh sì, una delle rivelazioni di questo girone A, comunque va per il Treviso. Dico anche che avere Gorini in panchina non è di certo un disvalore, anzi, al contrario, tecnico di grande esperienza. Prima di lasciarti andare, Andrea, non so se sai già che partita commenterai nel fine settimana?
1: Sì, domani, se non sbaglio, oggi è giovedì.
0: Ah, quindi l'anticipo.
1: Esatto, domani si riparte con il Brescia, che gioca contro la Provercelli. 4 pareggi nelle ultime 5 partite, c'è da cambiare completamente passo, diciamo. Brescia è una delle squadre che è ancora imbattuta in questa stagione, però con il Lecco ha perso un'occasione, non è riuscita ad accorciare concretamente sulla Cittadella, che aveva perso in casa con l'Albino Lecce. E quindi da questo punto di vista è una partita molto interessante. Dall'altra parte c'è la Provercelli, che ha vinto, ha cambiato qualcosa a Bonera, è passato al 3-5-2 e la coppia di attaccanti Bertolisso ha funzionato, e quindi sono molto curioso di vederla. C'è un precedente dell'anno scorso che dice Brescia 5 Provercelli 0, però poi ritorno quindi 0-0, quindi può succedere veramente di tutto.
0: E allora ti sentiremo in commento, Andrea. Con questo io ti ringrazio per la disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata, e ti lascio ai tuoi tanti impegni. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a te, buona trasmissione, a presto.
0: Grazie ad Andrea Gonzalez, ripeto, lo sentiamo sempre in commento nelle gare di Serie C su Sky Sport, quindi arricchiamo la collezione dei telecronisti della squadra di Sky. Abbiamo sforato un pochino, quindi dobbiamo andare rapidamente in break. La puntata di oggi di A Tutta C è finita, l'appuntamento domani sempre dalle 9.45 alle 10.45 sarà invece con i colleghi della sede di Firenze. Io ringrazio e saluto anche in cabina di regia Andrea Maglioca. Adesso il podcast di Tutto Mercato Web, e poi alle 11 arriverà l'ora dell'editoriale con Vincenzo Marangio qui in studio, quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita ad alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardžić, De Ketelaere mi piace. No, poi basta.
2: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeda negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
1: Sì.
2: effetto, insomma.
1: No, so bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
2: Pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
1: Per me
2: tornata
1: sì,
2: l'anno scorso.
1: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Sì, la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
0: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Moreno, la sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, come c'è rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime 3 partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: Ma ha fatto una buonissima impressione. Non pensavo che la nazionale, dopo il passo e farsi della passata stagione, potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio. Invece ha fatto 2 prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori 2 prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
0: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo. Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
7: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
0: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
7: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, c'è bisogno che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
0: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
7: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
8: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
7: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
8: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
7: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché

0: quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile, nonostante questo ci è riuscito. E quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. Quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
1: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
0: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio. E quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno difficoltoso, quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede. Sono curioso di vederli.
1: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo.
0: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
1: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12:30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento, che si giocherà appunto domenica alle 12:30, ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
2: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
3: No, bene, intanto grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
4: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter? Il prossimo ostacolo è il Como. Se possono sognare i tifosi.
3: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti, insomma, vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
2: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
3: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato secondo me. È complicato secondo me dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da, come ho detto prima, una

0: sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
1: Grazie.
2: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
3: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
1: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico che il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
3: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno e che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento, sembra che possiamo tornare a sognare?
1: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
3: Ti piace?
1: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che gli fanno impazzire.
4: Ti posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
1: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri, però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
4: Ma ritardo per una questione magari anche di infortunati? Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
1: Io credo il ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
2: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Amici di Motor Valley, ci siamo per un nuovo appuntamento perché c'è il mondiale di MotoGP e quello di Formula 1 che continuano e continuano a darci anche tante emozioni con da una parte un titolo in bilico in MotoGP. Molto probabilmente forse si è ridotto a due, tra poco ne parliamo, mentre dall'altra parte in Formula 1 con Antonelli che è sempre più vicino a cogliere un mondiale che veramente sarebbe una cosa straordinaria e storica per il giovane italiano. E allora partiamo dalla MotoGP perché con noi oggi, mi fa tantissimo piacere, c'è il collega Alessandro Biaggi che saluto. Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Marco, grazie dell'invito.
1: Ma ci mancherebbe. Allora Alessandro, partiamo subito con la MotoGP, 37 punti per Marc Marquez, possiamo dire così, Marc Marquez e Dall'Igna attaccano il mondiale.
2: Sì, Marc Marquez e Dall'Igna stanno attaccando il mondiale già da un po', e questa prestazione nell'ultimo Gran Premio naturalmente legittima un po' quello che si era detto, che si sta dicendo negli ultimi tempi, cioè che Marquez addirittura, a dispetto di una Aprilia che sembra leggermente più competitiva sicuramente della Ducati, Marquez che ora è concretamente il favorito per la vittoria finale, no? Si è sempre detto da una parte l'Aprilia contro Marquez, dall'altra Marquez contro l'Aprilia, ma di fatto poi la gara del Giappone questo ci ha detto anche nei risultati finali.
1: È stata una sprint dove lui ha imposto subito la legge con quel sorpasso iniziale, anche cattivo alla Marquez, diciamo così, nei confronti di Martin, mentre nella gara poi c'è stato invece un Marquez più calcolatore per poi sferrare il colpo. Due versioni, quale ti è piaciuta di più?
2: Ma entrambe, perché quello che mi piace del Marquez 2026 è proprio questa abilità nel sapersi trasformare e adattare alle circostanze del momento. Quindi quando è in grado di poter attaccare con la sua grinta notoria l'avversario, non esita a farlo. Quando è il momento di ragionare lo fa con maggior ampiezza rispetto agli anni precedenti. Quindi perché Marquez oggi è favorito? Non perché ha la moto migliore, ma perché lui è ancora ulteriormente migliorato. E questo insomma dimostra il talento di questo pilota, di questo campione.
1: Sai Alessandro, penso una cosa, che i due, no, Dall'Igna e Marquez in questo momento sono una coppia, voglio dire, perfetta, e spiego perché. Perché da una parte c'è un ingegnere che ha costruito in questi anni un mezzo vincente, la Ducati insomma di Dall'Igna è una moto vincente, ha fatto 100 vittorie proprio nell'ultima gara in Giappone, insomma è un risultato molto importante, più dei mondiali vinti. Però in questo momento la sua moto non è perfetta, cioè ha un competitor, l'Aprilia, che ha raggiunto un livello molto elevato mettendo in difficoltà la Ducati, e la Ducati ha palesato, no, dei problemi quest'anno. E dall'altra parte c'è un Marc Marquez che non è più quel pilota aggressivo nella guida come quando era alla Honda, in Ducati è diventato più gestore e forse ha trovato un rapporto, un feeling con la moto diversa che in qualche maniera riesce a andare oltre i limiti della moto di Dall'Igna. Quindi Dall'Igna sa che ha una moto non più così perfetta, ma c'è un pilota dall'altra parte che con una guida diversa riesce ad ottenere il 100% anche da questa moto.
2: Sì, è un ottimo connubio, un grande matrimonio quello tra Marquez e la Ducati, e in questo caso tu lo associ anche a Dall'Igna, che è poi il leader del progetto tecnico della Ducati. Ma in questo momento, Marco, io ritengo che è più Marquez che sta dando qualcosa alla Ducati che non viceversa. Oggi senza Marquez la Ducati difficilmente si sarebbe trovata a lottare per il titolo mondiale, e questo la dice lunga su come in questo momento sia sbilanciato a favore del pilota quello che è l'equilibrio tecnico-umano che da sempre c'è nelle competizioni motoristiche, no? Viva Dio, nel motociclismo il pilota conta ancora di più della macchina, e questo insomma per chi segue la MotoGP è una grande soddisfazione, sperando che rivoluzionamenti dei regolamenti e quant'altro non apportino delle fondamentali modifiche per il futuro.
1: Senti Alessandro, in quest'ultimo Gran Premio c'è stato il problema gomma. Abbiamo visto arrivare al traguardo la moto di Martin, di Bagnaia, soprattutto nella sprint, che erano pochi, la metà dei giri, in condizioni pietose. Però Martin, nonostante questo, ha combattuto ed è riuscito a difendere quella posizione che poi gli è stata tolta. E qui vorrei sapere anche il tuo pensiero per una leggera sfiorata di verde che per me sa poco di moto questo tipo di decisione, però lascio a te il commento.
2: Ma sed lex dura lex, dicevano i latini, purtroppo se c'è un regolamento è meglio farlo osservare alla lettera che non chiudere un occhio in alcuni casi, perché poi si crea un precedente difficilmente da gestire. Sicuramente sotto il profilo sportivo sfiorare di un millimetro la zona verde fa male poi vedere che il pilota si è penalizzato nella sua prestazione agonistica per questo piccolissimo dettaglio. Però se effettivamente e graficamente la violazione c'è stata, è giusta che poi venga comminata la sanzione, perché altrimenti si rischia di creare precedenti con due pesi e due misure noti nel settore calcistico fino a poco tempo fa e che nei motori, insomma, cercheremo di evitare per quanto possibile. E sì, diciamo che effettivamente Martin è tra i piloti Aprilia quello che sembra che è più in palla, obiettivamente quello che è più pericoloso per Marquez, ma attenzione perché comunque stiamo per andare su un circuito che è altamente prestazionale per la marca di Noale e lì magari potremmo rifare discorsi diversi al termine dei due Gran Premi, della sprint e del Gran Premio vero e proprio. Vedremo, sicuramente Marquez dovrà difendersi nel prossimo Gran Premio.
1: Sì, assolutamente, poi ci andiamo. Però ti volevo chiedere sul problema gomme che cosa ne pensi? La Michelin, insomma,
2: Beh,
1: non ha
2: guarda,
1: offerto un
2: il
1: gran,
2: problema.
1: una gran bella immagine, ecco.
2: Sì, il problema gomme sta diventando un problema anche nella interpretazione per noi addetti ai lavori, Marco, perché effettivamente non ci rendiamo conto bene del perché
1: Che
2: sta accadendo
1: poi, tra l'altro,
2: questo.
1: scusami Alessandro, se tu vai a fare anche il discorso con Marquez, per esempio, Bagnaia ha avuto questo problema importante, ma lui l'ha spiegato però, non ha parlato naturalmente di complotto come qualcuno subito ha cominciato, no? Ha detto che c'era un problema di grip e la scelta è stata l'hard, non aveva grip in questo, o aveva poco grip, insomma. E dall'altra parte c'è stato invece Marquez che ha avuto un'ottima gestione della gomma e non ha avuto questo problema.
2: Sì, poi questo credo che possa derivare anche dalla messa a punto della motocicletta, magari sicuramente non identica tra i due, hanno dei modi di guidare diversi, una messa a punto diversa. Bagnaia, in maniera molto trasparente, ha detto quello che è stato il problema, che forse l'origine del problema che poi ha manifestato nella gara sprint, e ci sta tutto. Certo, non ci sta a vedere quei segnacci su un pneumatico di una MotoGP, anche per la sicurezza della struttura proprio. Insomma, noi quando abbiamo visto quelle immagini, effettivamente io mi sono spaventato, come si sono spaventati i telecronisti. Non so se questo deriva dal fatto che adesso ci sarà questo cambio nel 2027, ma non credo. La Michelin è un'azienda talmente grande e professionale che credo che possa fare il suo lavoro fino all'ultimo secondo nella MotoGP, quindi credo sia un fattore casuale che difficilmente potrà ripetersi nei prossimi Gran Premi, almeno mi auguro.
1: Senti, andando un po' a parlare dei singoli, ti voglio chiedere anche un pensiero su Bastianini che è stato veramente in grande forma. Quando è in questa modalità diventa un pilota performante, lo ha dimostrato in questo Gran Premio. Peccato per la penalizzazione nella sprint, però mi è sembrato un Bastianini in forma, no? In Giappone.
2: Sì, guarda, ecco, se non mi avessi chiesto, avrei io d'imperio portato il tema a Bastianini, perché credo che il pilota si stia ritrovando e potrebbe essere quella variabile che potrebbe portare alla prima un qualcosa in più nelle gare finali. Io lo vedo veramente in crescita, sta sta crescendo sia di condizione tecnica, ma soprattutto di condizione psicologica. Sappiamo che doveva recuperare entrambe le cose, ma forse ancora di più credere in se stesso. Io credo che Bastianini potrebbe diventare da qui a breve un avversario durissimo per tutti nella lotta per il podio, almeno.
1: Ok, Bastianini, Alex Marquez che aveva dato dei segnali molto importanti, sembrava veramente se non ci fosse stato quel problema nella sprint, quel long al penalty che lo ha condizionato molto, poteva veramente ambire al podio nella gara, però purtroppo c'è stato questo episodio nella sprint che insomma, ha condizionato poi altri due piloti, tra cui Acosta e Di Giannantonio.
2: Sì, chiaramente ne vediamo spesso di questi sorpassi, di questi incidenti nella MotoGP, e quindi non puntare troppo la croce addosso a quello che è stato ritenuto il responsabile. Sono incidenti che si verificano. Obiettivamente questo poi porta un condizionamento per tutta la gara, oltre al fatto naturalmente della doppia penalizzazione. Ma anche sotto il profilo dell'approccio alla competizione è chiaro che il pilota penalizzato ne è condizionato, no? Vuoi perché deve fare un gran recupero, quindi è portato ad avere un consumo diverso dei pneumatici, quindi una gestione della gara diversa. Quindi al di là di quello che è la penalizzazione fine a se stessa, poi c'è un condizionamento che va a riverberarsi su tutta la gara, però
1: Certo, però i
2: la
1: due long al
2: penalizzazione
1: penalty
2: insomma c'è.
1: hanno inciso tanto, Alessandro, le due penalità per Alex Marquez, perché insomma di
2: Sì.
1: fatto, anzi la prima l'aveva anche fatta bene,
2: No,
1: la
2: ecco.
1: seconda è
2: Diciamo che la prima
1: finito.
2: l'aveva gestita molto bene perché poi alla
1: Sì.
2: fine ha perso poco o nulla. La seconda sicuramente è più penalizzante, ma c'era stato anche chi aveva gridato, insomma, no, ma questi due low lap no penalty non sono sufficienti perché in una pista come quella giapponese il recupero è facile, però obiettivamente abbiamo visto che effettivamente così non è stato, insomma.
1: Senti, Acosta fuori dalla lotta al titolo ormai.
2: La cosa a me ha sorpreso perché noi ci sentiamo insomma periodicamente Marco, no? Parlavamo di questo pilota in ascesa, quello che il prossimo anno insomma sarà l'avversario numero uno di Marquez, tutti attendiamo la sfida Acosta Marquez per il prossimo anno, a questo punto sì, diciamo che Acosta esce fuori dai giochi per il mondiale e io direi anche un po' a sorpresa in questo Gran Premio. Però è uno di quei piloti che in maniera random nelle ultime 6 gare può venire fuori. Quindi lo rivedremo sicuramente nelle posizioni di vertice nei prossimi appuntamenti, non in maniera costante come richiederebbe la candidatura al titolo mondiale.
1: Domanda, Bezzecchi lo consideri ancora dentro per la lotta al titolo? È scivolato a più di 40 punti dalla vetta.
2: Bezzecchi è dentro la lotta per il titolo, non solo perché ce lo dice la matematica, ma perché questo è stato un campionato che ha conosciuto alti e bassi, anche per motivi di infortuni naturalmente, di tutti i piloti. Non dimentichiamoci che ci saranno due blocchi di gare ravvicinate e in queste condizioni naturalmente la prima cosa che dovranno fare i candidati al titolo è quello di assumere regolarità, di non rischiare di cadere per terra, anche se in una gara parlando di MotoGP e di piloti di MotoGP sembra quasi un ossimoro, no? E quindi è difficile parlare di un concetto di questo tipo. Però obiettivamente ecco, dobbiamo tener conto anche di questo aspetto, che non sono ammesse distrazioni, non sono ammesse cadute, perché i Gran Premi ravvicinati poi possono avere delle conseguenze pesanti. Bezzecchi è in lotta per il titolo, naturalmente. Non è il favorito tra Martin e Marquez, questa è una maniera più assoluta, insomma.
1: Senti, altra valutazione, non so che cosa ne pensi sulla distribuzione dei punti, però facevo questa analisi. Dunque, Marc Marquez ha vinto 6 gare e 7 sprint. Martin ha vinto una gara e 3 sprint. E poi c'è Bezzecchi che ha vinto 4 gare e 0 sprint. Ora, leggendo questi dati al volo, uno dice, vabbè, è primo Marquez, secondo Bezzecchi e terzo Martin. Non è così. Martin è davanti con 2 punti di vantaggio. La ritieni giusta? la distribuzione di questi punti, dove Martina comunque ha già vinto un mondiale, ricordiamolo, contro Bagnaia, sì, proprio vincendo poche gare, meno gare addirittura, ma era uno piazzato regolarmente e sta facendo anche quest'anno la stessa cosa. Al di là adesso della competizione tra i piloti, la ritieni giusta questa distribuzione dei punti?
2: Allora, io lo ritengo giusto essenzialmente la distribuzione dei punti nelle gare sprint, ma non perché poi alla fine incidono poco nella misura in cui si arriva al traguardo, no? Perché c'è poco distacco, poco gap di punteggio tra il primo e gli altri. Obiettivamente sì, la ritengo comunque equa, insomma è abbastanza consolidato, 25, 18 eccetera punti per la gara maggiore. Io lo sai, ne parliamo spesso, purtroppo a me le gare sprint non piacciono, non sono mai piaciute, avrei dato maggior valenza alle prove di qualifica, quindi alla caccia alla pole position, magari attribuendo dei punti a quella competizione, che poi è una competizione vera, è una competizione importante. Al momento è chiaro che il calendario e soprattutto la classifica premia la regolarità, non premia le prestazioni. Dovremmo tornare alle vecchie classifiche di una volta della Formula 1, con gli scarti, magari gli scarti divisi per periodi della stagione, ma poi lì si innescano una serie di ragionamenti con carta e penna che obiettivamente, insomma, non piacciono mai, no? Quindi teniamoci questo punteggio e accettiamolo per quello che è, anche se è migliorabile.
1: Sì, fa un po' sorridere il fatto che chi vince più gare non riesce a vincere il mondiale, qualcosa era già successo anche a Bagnaia, ricordiamo. Fa un po' sorridere perché dice: oh, quello che vince le gare lunghe, che sono più giri, dovrebbe avere una valenza maggiore, no? Se ne vince, esatto, di più. Invece alla fine viene premiata anche la regolarità e la costanza nei piazzamenti. E devo dire che Martin è molto forte in questo. Certo, due punti adesso, permettimi di dire, sono veramente zero. Cioè non c'è più differenza, sono lì e vediamo quello che succede. Però ti voglio fare un'altra domanda, Alessandro. Stiamo entrando in una parte molto importante e anche delicata del Mondiale. Cominciano a ridursi le gare e abbiamo questa sfida tra Martin e Bagnaia, che secondo me sono i veri...
2: Martin
1: e Marquez, che sono i veri protagonisti, sono i due piloti che possono ambire, a mio giudizio, a vincere il titolo. E c'è questa differenza di due punti. Però c'è una differenza importante sotto un altro aspetto. Marquez è da solo contro due Aprilia, perché c'è Bezzecchi che sta lì. Allora io mi domandavo oggi, non sarebbe il caso in questo momento così delicato, prossimo circuito favorevole all'Aprilia, Martin è davanti, non sarebbe il caso di cominciare a pensare ad una strategia di gara da parte dell'Aprilia? Ossia, Bezzecchi deve aiutare Martin, è lui il pilota che può ostacolare Marquez nella vittoria al titolo, allora non è il caso che Rivola a questo punto pensi: ragazzi, qui dobbiamo portare a casa il mondiale, Martin sta meglio, Bezzecchi deve essere colui che in qualche maniera deve aiutare, supportare il compagno.
2: Ma a questo punto il gap di Bezzecchi da Martin è notevole, sono due gran premi della domenica, chiamiamoli così, pieni. E sì, potrebbe essere arrivato il momento di fare i giochi di squadra. L'Aprilia credo che stia aspettando il prossimo Gran Premio, che è favorevole alla marca di Novale, per prendere una decisione, ma a quel punto è troppo importante il mondiale piloti per trascurare un aspetto di questo genere.
1: Certo.
2: È vero che ci sono i soldi, gli sponsor o quant'altro, ma qui parliamo di due piloti che sono nello stesso team, con la stessa configurazione cromatica, gli stessi sponsor. A questo punto credo che un gioco di squadra debba essere imposto, perché altrimenti Marquez, insomma, scappa via giocando da solo.
1: Anche perché, permettimi di dire, a Marquez chi lo può aiutare? Bagnaia è ormai in preda ad una situazione negativa che lo esclude da tutto. VR46 non penso che abbia mai avuto in mente la possibilità di aiutare Marquez. Il fratello, che poteva essere la variabile di questo mondiale, purtroppo quest'anno con quella caduta a Barcellona è andato fuori giochi, non riesce più nemmeno a essere regolare nei piazzamenti, è da solo.
2: Diciamo che ha un compagno di squadra che è la rivalità nell'altro team, negli altri team. Questo è la, quello che sta aiutando oggi, che può aiutare oggi Marquez, è appunto quello che dicevi tu prima, no? Il fatto che comunque c'è ancora concorrenza all'interno dell'altra marca. Io credo che a questo punto annuale si debbano sedere attorno a un tavolino e pensare.
1: Sono d'accordo anche
2: questo,
1: io.
2: Questo mondiale, l'Aprilia, o lo vinciamo adesso o rischiamo di non vincerlo più.
1: Perché poi il prossimo anno, bravissimo, il prossimo anno cambiano le regole.
2: Cambiano le regole, esatto. Oggi hanno la moto competitiva, quindi siccome già da qualche anno, per mancanza di leadership, per tanti motivi, l'Aprilia anche lo scorso anno aveva una moto molto competitiva, 2 anni fa anche, non dimentichiamocelo.
1: Diciamo che l'anno scorso è stata competitiva nella parte finale, però. Giochi erano fatti.
2: Nella parte iniziale aveva avuto notevoli problemi con Martino.
1: Sai cos'è? Forse in questa decisione che tu dici, in un tavolo rotondo, c'è anche da considerare una cosa, che Martino il prossimo anno non è un pilota dell'Aprilia, e quindi significherebbe far vincere il mondiale ad un pilota che poi si porta via il numero uno. Da un'altra parte
2: questo conta zero, Marco, conta zero, perché poi alla fine nell'Alba d'Oro risulterà Martin Aprilia, poi certo. Dove è andato Martin l'anno successivo serve ben poco per la tabella.
1: No, ma io sono d'accordo con te su questa cosa qui.
2: Qualcuno nemmeno la prende, sappiamo, i Valentino Rossi eccetera, insomma, sono rimasti sempre fedeli al loro numero, quindi il numero uno conta poco.
1: Vabbè, vediamo, perché poi, come hai detto tu, si va a Mandalica, che è un circuito, tra l'altro, che è molto negativo per Marc Marquez, ha dei ricordi molto spiacevoli, a cominciare dall'anno scorso, e quindi bisogna fare molta, molta attenzione a questo, no? Anche per un fattore, diciamo così, scaramantico, anche se io ho visto un Marquez bene fisicamente, bene mentalmente. Io credo che quest'anno in quel circuito può fare veramente qualcosa di importante.
2: Ma sì, Marquez è un anno di grazia tale che è in grado di smentire qualsiasi gabbara, qualsiasi pronostico, qualsiasi circuito negativo. Poi per un pilota come Marquez non credo siano circuiti sfavorevoli o favorevoli. Per un pilota che va forte dappertutto, bisogna vedere se poi la moto la seconda e la Ducati. Questo circuito, magari, almeno stando a quello che sono i precedenti, parte un gradino più, 2 gradini più sotto rispetto alla Aprilia. Vediamo se lui sarà in grado di colmarlo, o se farà l'ennesima gara alla Marquez versione 2026, ovvero una gara intelligente, cercando di portare fieno in cascina, come dicono i bravi giornalisti.
1: Sì, di solito lui quest'anno dove poteva vincere ha vinto, dove doveva portare a casa il risultato lo ha fatto. Alessandro, siamo in chiusura per la MotoGP, ti chiedo un pensiero velocissimo, perché poi abbiamo un servizio sulla Formula 1, però insomma Antonelli ha messo ormai le mani sul mondiale.
2: Questo mondiale è strano, io seguo il mondiale da quando avevo le scuole medie, le basse scuole medie, insomma, no? Non perdo un gran premio. A me questo mondiale non sta piacendo per niente, mi dispiace che lo sta dominando un pilota italiano, nel senso che mi sarebbe piaciuto un Antonelli vincente e vittorioso nella Formula 1 dei bei tempi, ma ci accontentiamo anche di una leadership e di un mondiale incrociando le dita anche in questa versione. Siamo tutti contenti, soddisfatti, entusiasti di questa leadership che mancava da sempre sostanzialmente dal mondiale di Farina, no? Quindi diciamo che sarebbe il primo vero campionato del mondo, insomma, dell'era moderna per quanto riguarda la Formula 1. Aspettiamo, incrociamo le dita, naturalmente strafavorito, ma del resto di Kimi Antonelli si parla ormai da tanti anni. Io mi ricordo a cena con degli amici addetti ai lavori, ma parlo di 5-6 anni fa, si parlava di Kimi Antonelli come possibile campione del mondo di Formula 1, ma all'epoca erano tempi non sospetti. Io un po'
1: siamo quasi arrivati.
2: Sì.
1: Siamo arrivati.
2: Evidentemente sono andati avanti con le previsioni.
1: Siamo.
2: Vediamo, godiamoci questo campionato del mondo di Formula 1, anche se ti ripeto, a me questa Formula 1 non piace molto.
1: Vabbè, vediamo che cosa combina Antonelli perché è sempre più vicino. Adesso sentiremo il servizio preparato. Ringrazio Alessandro Biaggi per essere stato con noi. Alessandro, grazie, alla prossima puntata di Motor Valley. Grazie ancora, a
2: Grazie a
1: presto,
2: te,
1: buon
2: grazie a
1: lavoro.
2: voi.
1: Grazie ancora ad Alessandro Biaggi. Adesso noi vi lasciamo invece al punto sulla Formula 1 del nostro Daniele Petroselli che ci dice tutto sull'ultima tappa del Mondiale Formula 1.
3: 72esima vittoria in carriera, 135 podi in Formula 1. Questi sono i numeri di Max Verstappen, i numeri di un fenomeno con il quale dobbiamo tornare a fare i conti, e credo che poi ne dovrà fare i conti anche Kimi Antonelli, magari non in questa stagione, anche se comunque già ne sta avendo a che fare con lui, ma soprattutto nella prossima. Max Verstappen che vince il Gran Premio del Bahrain spostato in quel della Malesia, dove praticamente vinse tra l'altro lo stesso Max Verstappen 9 anni fa e cominciò una striscia che comunque è lunga adesso 11 stagioni, perché è l'undicesimo anno consecutivo con almeno una vittoria per l'olandese. Il record, ricordiamo, è di Hamilton di ben 15. Max Verstappen che riesce a riportare in alto dopo una striscia lunga, ben 15 Gran Premi senza vittorie, la Red Bull che è tornata praticamente a vincere adesso come motorista, perché adesso la realtà è questa, sostanzialmente ha un appoggio anche se esterno comunque sostanzialmente della Ford, però è lei che produce sostanzialmente i motori. Tra l'altro, motore che al primo anno sostanzialmente adesso è addirittura il migliore per quanto riguarda la parte termica in Formula 1, e questo credo che debba essere un segnale importante per chi li fa da sempre sostanzialmente motori, come per esempio la Ferrari. Detto questo, una vittoria importantissima che certifica, come abbiamo detto, la crescita della Red Bull e deve cominciare a preoccupare gli altri, in particolare proprio la Mercedes, che ha portato tanti aggiornamenti proprio in vista del Gran Premio che si è disputato a Sepang. Ha fatto un po' fatica a trovare la quadra, ce l'ha fatta, però comunque ha faticato e tanto nei confronti in particolare di Max Verstappen. C'è da sottolineare però in casa Red Bull, c'è da sorridere di nuovo per Hajar, che ha sfiorato il podio, però comunque ha fatto un'altra gara, la seconda da quando è rientrato, molto molto concreta, e quindi segnali importanti che arrivano dalla Red Bull. Dall'altra, ecco, sicuramente chi esce comunque vincitore da Sepang, dalla Malesia, è Kimi Antonelli, che comunque non va a gestire sostanzialmente la situazione, nonostante tutti questi problemi che abbiamo detto, comunque di tanti aggiornamenti che sono andati un po' a sconvolgere quello che era poi l'assetto originario di una Mercedes che va, che vola, e lo dicono i numeri. Kimi Antonelli che comunque non si è arreso, no, non si è risparmiato in gara, alla fine comunque poi nei confronti di Max Verstappen si è dovuto arrendere, anche se credo che ci abbia messo poi lo zampino anche quello che è il ritiro proprio nelle fasi conclusive di George Russell, ha portato a casa un secondo posto, che vuol dire 84 punti di vantaggio nei confronti del compagno di scuderia, quando mancano 7 gare alla conclusione del Mondiale Formula 1, più una sprint che ci sarà proprio la prossima settimana a Singapore, e quindi si avvicina sempre di più l'obiettivo del Mondiale proprio per il pilota italiano. Sicuramente ha da rammaricarsi, e credo sicuramente possa aver messo forse il primo piede fuori da dalla lotta al titolo ereditato George Russell. Ancora di nuovo tanta sfortuna per il numero 63 della Mercedes, che ha lottato e poi dopo alla fine si è dovuto ritirare, come abbiamo detto poc'anzi, proprio nelle fasi conclusive, di nuovo per un problema di affidabilità della Mercedes. Guarda caso, però purtroppo capitano quasi esclusivamente solo a lui, e tra l'altro beffa nella beffa, sostanzialmente adesso dovrà partire addirittura in ultima posizione, perché ci sarà cambio Power Unit proprio a Singapore, e quindi quella rincorsa e quel mantenere vivo la lotta per i mondiali nei confronti di Kimi Antonelli sembra davvero, nell'arco di una settimana, in questa trasferta asiatica, già essere concluso. Detto ciò, parliamo anche della Ferrari, che comunque ha vissuto un weekend folle, in particolare la domenica, perché comunque al via in una condizione comunque dove la pista si stava andando ad asciugare dopo la ripartenza, come altre vetture, perché in totale erano sulle 13, 14 vetture che sono partite con le gomme slick, però il tracciato non lo permetteva, serviva ancora la gomma intermedia. Bene, la Ferrari ha deciso di partire con queste gomme, non andando a seguire invece quello che facevano gli avversari che erano lì davanti, a partire da Red Bull e Mercedes, che come abbiamo detto sono partiti con l'intermedia. E quindi sostanzialmente si sono ritrovati poi, dopo neanche un giro, con un ritardo mostruoso rispetto agli altri addirittura Hamilton, oltre il minuto. Però poi alla fine, comunque, anche con una buona dose di fortuna e anche da questo punto di vista, grande grinta da parte dei piloti, alla fine sono riusciti a recuperare nel finale, addirittura agguantare proprio con Lewis Hamilton un podio insperato e la quarta posizione con Charles Leclerc, merito anche, come abbiamo detto, insomma, anche di quello che è accaduto, della safety car nella parte conclusiva e del ritiro di George Russell. Un risultato che in teoria dovrebbe essere il massimo che si poteva ottenere, visto come si era messa la situazione, ma da questo punto di vista però deve far riflettere di nuovo la Ferrari, perché ancora una volta si è azzardata una scelta e si è andata a sbagliare per quanto riguarda la strategia. E lo ha ripetuto di nuovo proprio nel post gara lo stesso Charles Leclerc: la Ferrari deve rincorrere, deve imparare dagli altri proprio a gestire situazioni di caos come capitano come è capitato anche in Malesia. Ed è questo è un punto su cui bisogna riflettere per quanto riguarda la costruzione proprio di un team vincente. Si veniva tra l'altro in casa Ferrari proprio da una settimana nel quale comunque era finito nell'occhio del ciclone Frédéric Vasseur. Si è cercato di serrare i ranghi, da una parte proprio i dirigenti della Ferrari, dall'altra invece sono intervenuti anche i piloti proprio nell'appoggiare proprio il team principal. Chi ha parlato ancora di più è Lewis Hamilton, che comunque vuole continuare a rappresentare la Ferrari come per lui un essere proprio un leader del team, e che ha detto sostanzialmente che bisogna guardare più in alto per quanto riguarda le colpe di quello che sta accadendo, facendo intendere sostanzialmente che Vasseur non ha comunque, da questo punto di vista, una gestione totale di quella che è proprio il team e della scuderia. Vedremo un po', perché comunque questo è un capitolo che sicuramente ci accompagnerà da qui fino alla fine del mondiale, però comunque il tema caldo proprio dei vertici e della Ferrari è aperto da questo punto di vista. Altra sottolineatura che invece volevo fare proprio in chiusura da questo punto di vista poi riguarda invece quello che è accaduto proprio nella domenica, a partire innanzitutto da quando c'è stata la pioggia e questo bug che ha colpito diverse vetture proprio nel giro di riscaldamento, compresa la Ferrari, per un bug, come abbiamo detto, del software della FIA. Ecco, non è una buona pubblicità sicuramente per quanto riguarda la Formula 1 essere bloccati da una giornata del software proprio nel momento chiave della corsa. E poi poi il tema è appunto quello della pioggia che sostanzialmente cade, che poteva andare a rimescolare un po' le carte, invece poi alla fine si è aspettato talmente tanto che la pista era quasi completamente asciutta. Credo che, ecco, una Formula 1 che abdica a gare praticamente sul bagnato perda tanto da questo punto di vista. Va bene la questione sicurezza per i piloti, ok, però comunque un minimo di rischio c'è sempre, e comunque le gare sotto la pioggia hanno sempre regalato comunque grandissimo spettacolo, sempre, come ho detto, comunque nel rispetto di quello che è poi la sicurezza dei piloti. Però forse adesso, in questo momento, si sta andando davvero, davvero oltre.
1: E allora è veramente tutto. La prossima puntata già ritorneremo dalla prossima settimana, perché si viaggerà ancora con i motori, MotoGP, insomma, tante ancora saranno le emozioni. Noi adesso vi lasciamo ai prossimi appuntamenti di TMV Radio, e ricordate che quando sentite il rombo dei motori sta per arrivare Motor Valley. Alla prossima!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Ma io più in generale dico che questo sarà un mese di ottobre molto anomalo per due motivi. Uno, questa sosta che c'è stata e che per le grandi squadre è stata sicuramente costosa dal punto di vista delle energie e dello stress. E due, perché si va verso due turni di coppe molto ravvicinati e quindi questo potrebbe portarci a uno scenario in cui le squadre che non hanno le coppe potrebbero essere abbastanza favorite.
2: De Laurentiis, prima di assicurare un vitalizio ad Allegri, ci penserebbe ma un milione di volte. E avrebbe tutte le ragioni di questa terra, a meno che non ci siano clausole a me ignote nel contratto, ma insomma non tendo a escluderlo. Quindi no, il problema non è quello. Quando io prima ho fatto riferimento a pronostici assolutamente fuori schema in caso di brutte prestazioni, ma certo, guarda, per il nostro amico sono sufficienti due scialbi pareggi,
3: Ma secondo me è stato fatto un gran pasticcio di una cosa che doveva essere gestita prima meglio e è stata gestita malissimo, perché è assai probabile, è certo che Maragon non fosse tesserato, ma questo era una mancanza che andava scoperta quando Malagò ha depositato la sua domanda di elezione, la sua candidatura.
4: Io credo che un giocatore giovane per maturare definitivamente dovrebbe giocare con più continuità. Detto questo, l'Inter, come giustamente ha detto Giancarlo e Stefano, gioca ogni tre giorni nei prossimi 40 giorni, quindi le occasioni per poter giocare Pio Esposito ce le ha.
5: Io penso che la Juventus e il Milan più o meno si equivalgano e siano una spanna sotto l'Inter sicuramente, e una mezza spanna sotto la Roma, che ha l'effetto Gasperini e la porta ad andare probabilmente oltre i propri limiti, anche se quella è una squadra che ha, la Roma è una squadra che ha delle individualità di spicco. Finché regge Dybala, direi che se la può lottare tranquillamente per lo scudetto.
6: Buon pomeriggio, benvenuti a Maracanã, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ciao Lucio, benvenuti a questa puntata del giovedì 8 di ottobre. Ci avviciniamo sempre di più alla ripresa del campionato dopo questa sosta.
7: Stiamo tornando
6: alla normalità, ci è mancato naturalmente la Serie A, però io continuo a dire che abbiamo avuto tanti temi in questi giorni nonostante la mancanza di calcio.
7: No, è vero. Sempre a... C'è chi piange perché sì, rivuole la propria squadra.
6: C'è chi piange, c'è chi
7: scorsi.
6: Però insomma, credo che
7: è stata una bella sosta.
6: Alla fine è stata una sosta lunga, sicuramente. Adesso sarà veramente bello, interessante capire che tipo di effetto potrà avere questa sosta sulla ripresa del campionato. Perché è vero che noi ne abbiamo fatta già un'altra ai tempi del Mondiale, però avevamo fatto una bella fetta di campionato quando siamo arrivati a dicembre, certo. Quindi era una sosta un po' diversa rispetto a questa, dove dopo 5 giornate di solito gli altri anni si faceva la prima giornata, poi c'era la pausa,
7: soste, no? Solo che hanno accorpato le prime due
6: e vediamo insomma, esatto,
7: qui.
6: Che tipo di effetto magari non porta nessun effetto, siamo noi che stiamo romanzando cosa
7: è una settimana in più
6: e quindi
7: ci sono anche delle parole
6: niente.
7: In più.
6: Sì, intanto c'è un'ultima ora che riguarda l'Inter, Jones. Risentimento muscolare per Jones, condizioni da valutare nei prossimi giorni, quindi qualche problema anche per l'Inter per quanto concerne appunto il centrocampo, quindi Jones ha questo risentimento muscolare, quindi una situazione da valutare e con tutta probabilità non sarà a disposizione per il match contro il Parma di sabato.
7: Sì, posso anche Çalhanoğlu non sta benissimo,
6: quindi
7: valutazione
6: problema,
7: a centrocampo per l'Inter.
6: Valutazioni che verranno fatte naturalmente da parte di Kivu, però abbiamo sempre detto che l'Inter ha una rosa comunque
7: importante, è molto folto l'Inter, quindi
6: potrà sopperire
7: eventualmente
6: le alternative
7: a queste non
6: situazioni. Dunque, intanto vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331-800-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi nel corso di questo lungo pomeriggio. Poi salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo davanti al canale TV Club TV, canale 61 del Digitale Terrestre, e anche gli amici che invece sono sulla nostra app e che ci seguono tutti i giorni attraverso smartphone, PC, tablet, anche perché la nostra app è talmente leggera si scarica velocemente, tra l'altro è tutto gratuito, quindi diciamo insomma
7: non chiediamo nulla,
6: non chiediamo nulla,
7: ve lo possiamo garantire.
6: Quindi potete seguirci in varie forme, e naturalmente a noi ci fa piacere anche la possibilità di interagire come sempre con voi. Allora, oggi io volevo condividere un paio di cose, naturalmente andremo tra poco anche ai vari aggiornamenti che stanno arrivando come sempre per tenervi aggiornato su tutto. Abbiamo detto questa cosa di Jones, appunto questo risentimento agli adduttori della coscia destra, c'è chi già va per uno stop di 3 settimane, per ecco, lo possiamo anche leggere, tutto mercato web parla di uno stop di 3 settimane. Di Jones, ecco qui, circa 20 giorni di stop, scrive Ivan Cardia, per questo problema, per questo risentimento muscolare per il giocatore dell'Inter.
7: Vorrebbe dire che salterebbe Inter Parma, Inter Club Bruges, Champions League, poi Bologna Inter, poi Inter Shakhtar Donetsk e probabilmente anche Inter Fiorentina. Quindi,
6: vabbè, vediamo.
7: In 20
6: vediamo.
7: Giorni ormai si giocano tante partite, quindi...
6: adesso entriamo, facciamo un mese praticamente dove si gioca ogni 3 giorni, le squadre impegnate praticamente nelle coppe giocano ogni 3 giorni. Ecco, a proposito, è uno dei temi che affronteremo oggi questo. Lobotka ieri ha parlato chiaramente, non so se avete letto tutti il suo passaggio, magari ti chiedo se lo puoi recuperare, perché secondo me ha detto delle cose interessanti, delle cose che dal calciatore... te le devi aspettare, e meno male che c'è qualcuno che
7: non
6: dice.
7: È il primo, devo dire, non negli è il ultimi primo, tempi qualcuno ha lanciato,
6: ma è giusto
7: un po'.
6: Così, perché sono loro i protagonisti dello sport, sono loro che devono andare in campo. È vero che qualcuno potrebbe dire ma vabbè, ma per quello che guadagnano sì, però poi c'è
7: il lato
6: fisico proprio, umano, naturale, no? E chi fa un po' di sport sa benissimo che insomma lo sport poi richiede anche dei tempi di recupero, sia a livello amatoriale che a livello agonistico soprattutto, perché giocare sempre ogni 3 giorni significa non recuperare o recuperare pochissimo, e poi dove mettiamoci dentro anche tutti i vari spostamenti che provocano comunque uno stress all'atleta,
7: certo.
6: E di conseguenza lo stesso Lobotka ha detto è un massacro. Sono un essere umano, cioè adesso mi aspetta un tour de force praticamente, ecco, vengo da te così
7: ho le parole proprio sott'occhio. Vai. Ha detto ho giocato 4 gare in 17 giorni di cui una con le isole Faroe su una superficie del campo diversa, così come il clima, peraltro aggiungo io 4 partite per intero, 90-90, esatto. 90 e 90 minuti. Quella l'ho sentita parecchio come gara, anche se vengo pagato molto bene per giocare, sono pur sempre un essere umano. Sento la fatica fisica, poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo 1 ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante. Qualcuno potrebbe dire che la sosta per le nazionali aiuti, ok, ma poi ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale. Giochiamo ogni 3 giorni, il calendario è massacrante, possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo. Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi come Slovacchia non abbiamo 40 o 50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni, si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male. Però è chiaro, Marco, che la parola che risalta di più è massacrante, ed effettivamente è così. Numero di partite giocate per chi poi è chiamato ad essere titolare nei club e nelle nazionali inizia ad essere in maniera difficilmente sostenibile, mi sento di dire, ma è quello che ha detto poi lo stesso calciatore.
6: Assolutamente, assolutamente. Quindi è una valutazione. Adesso è giusto anche che loro prendano coscienza di questa situazione. Perché sono loro i protagonisti e quindi ci sono dei rischi nel giocare così tanto. Questo sfogo va accolto, una riflessione va fatta, perché adesso, ripeto, onestamente secondo me da tempo lo sto dicendo, mi conoscete, ne abbiamo già parlato di questa situazione, ho sempre detto che si gioca troppo, non è possibile diciamo continuare con questo ritmo, e meno male che i calciatori cominciano ad alzare la voce, perché sono solo loro che possono secondo me diciamo così in qualche maniera produrre un effetto su questa situazione.
7: Ecco, senza i calciatori il calcio, esatto, non si gioca.
6: E
7: poi se mi dici, scusa se ti interrompo, se mi dici i calciatori, ok, vogliono giocare meno, ma per giocare meno devono anche prendere meno. Un po' meno.
6: Sono d'accordo. Infatti questo era il secondo aspetto, il secondo aspetto, perché se vuoi giocare meno sì, però prendi anche meno.
7: E quindi meno.
6: E credo che bisognerebbe anche affrontare questa situazione. Vabbè, comunque era una situazione che noi abbiamo già trattato tanto tempo fa, tante altre volte.
7: Non è una cosa che scopriamo
6: oggi. Questo vale
7: oggi,
6: per gli allenatori, vale per i giocatori, però è chiaro che gli atleti devono prendere coscienza di questa situazione. Guardate che sta succedendo, sapete quanta passione ho per la MotoGP, cambieranno delle regole molto importanti nel 2027, ci sono già le prime reazioni dei piloti, tra cui uno dei piloti più forti nella storia della MotoGP, ossia Marc Marquez, che ha detto che queste regole non tengono conto della sicurezza, dello stress che possono portare. Mi riferisco al fatto che dal prossimo anno ci saranno doppie qualifiche, cioè nel senso il venerdì ci sarà una qualifica per fare la griglia della sprint e poi il sabato c'è la qualifica sempre con Q1 e Q2 per decidere la griglia della domenica con la sprint che bisogna farla nel pomeriggio. Quindi praticamente sono sempre sopra la moto e
7: mega torneo,
6: esatto, doppie gare, doppie prove, tutto qua. E giustamente anche loro dicono così c'è il rischio di infortuni, il rischio di
7: sì, peraltro ecco, uno sport ancora molto più a rischio del calcio.
6: E quindi sono loro che devono prendere coscienza, gli atleti, di quando appunto le cose non vanno in quella direzione, di regole che poi tengono poco conto anche della sicurezza. Questa è una piccola parentesi per far capire quanto poi sia importante l'apporto degli stessi protagonisti di uno sport. Certo. E non so se questo cambierà qualcosa o meno, però ecco, questa cosa mi ha colpito perché, come ha detto prima Lucio, qualcuno comincia insomma a sottolineare questo aspetto e prima invece non ne parlava nessuno.
7: No, perché l'inflazionamento degli eventi è una cosa anche relativamente recente. È vero che c'è stata una crescita esponenziale, ma negli ultimi anni è veramente troppo eccessivo, un po' fuori controllo, è evidente. Poi qui arriva un messaggio, anche Stefano dice sì, anche per i giocatori è difficile recuperare la forma fisica, ma anche banalmente il prodotto poi diventa meno appassionante.
6: No, ma guarda,
7: perché tu non puoi reggere tutte le partite ogni tre giorni al
6: massimo. No, ma poi c'era anche una constatazione che faceva Fabregas, che ha fatto al Festival dello Sport in questi giorni. Tra l'altro ho visto il video dove lui spiegava la tattica con Subbuto, bellissimo.
7: Ah sì, l'ho visto.
6: Una cosa meravigliosa.
7: Spiega le varie squadre.
6: Per me il Subbuto, io tutte adesso le squadre dentro un armadio mentre stanno lì, purtroppo non si possono più utilizzare. No, dicevo, spiegava anche il fatto che questo, diciamo, giocare così tanto poi ti porta anche dal punto di vista della preparazione della partita ad andare in difficoltà, perché tu hai poco tempo anche per preparare tatticamente una partita dove tu hai tutte squadre che ormai giocano in maniera diversa, ti affrontano in maniera diversa, c'è chi ti viene a prendere alto, chi ti aspetta, e quindi tu hai pure poco tempo
7: anche per l'allenatore,
6: l'allenatore stesso,
7: lavorare
6: per mettere
7: sulle strategie,
6: e noi questa cosa la consideriamo poco, perché anche quando facciamo una critica che ci sta, per carità, però questo è un altro fattore di difficoltà che possono incontrare. Vabbè, questo era un tema che volevo buttare lì, poi avremo tempo e modo nel pomeriggio
7: torna
6: di affrontare
7: regolari.
6: Un'altra cosa che invece vi voglio chiedere, la voglio chiedere agli ascoltatori, per capire un po' qual è il loro pensiero. Noi abbiamo visto in questi giorni tutta questa, diciamo, situazione che ha accompagnato il nostro calcio, no? Con la federazione, tutto quello che è successo, siamo arrivati alla conclusione di nominare un commissario che era il presidente della federazione, che è Malagò, che poi tra un po' indirà le elezioni, molto probabilmente tornerà ad essere il presidente della federazione. Tutto questo per un cavillo che appunto ha fatto venire fuori tutta questa situazione, una situazione che già era stata presente ad esempio nelle elezioni di Gravina, nelle elezioni di Abete, però nessuno aveva sollevato il problema e si era arrivati comunque a Dama e a proseguire. Questo, abbiamo detto, rallenta i lavori, le riforme, tutto quello che volete, però mi ha incuriosito, mi hanno incuriosito in questi giorni, in queste ore, alcune diciamo così, opinioni anche di giornalisti più importanti di me, molto più conosciuti e molto più bravi, però noi dobbiamo sempre prendere spunto da chi magari lancia un quesito interessante, che sostengono che sia necessario l'intervento del governo nel mondo del calcio. E questa cosa qui mi ha colpito, perché è sempre stato un tema, vi ricordate anche quando qualche tempo fa, sotto il periodo del Covid, si parlava che il governo doveva aiutare il calcio, eccetera, eccetera, eccetera, no? Io devo dirvi la verità, Intanto vi do un'altra ultima ora, perché è ufficiale il rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina. Poi lascio a te la parola. Dicevo, mi ha colpito questo fatto, perché appunto richiamare il governo ad intervenire per aiutare il calcio, perché è una delle aziende economiche molto importanti, perché insomma è una forma di intrattenimento anche notevole per tutta l'Italia, eccetera eccetera eccetera, insomma. Chiaro, ci sono tanti fattori. Io chiedo a voi se siete d'accordo anche voi. Io sarò populista, lo dico, molto probabilmente il mio pensiero, però credo che il governo italiano in questo momento ha dei problemi molto più seri del calcio italiano, lo dico proprio senza girarci intorno, dove abbiamo una condizione economica insomma non bellissima, tutta una serie di situazioni che stanno avvenendo anche con la politica internazionale. Chiedere al presidente del governo in questo momento di intervenire, presidente del Consiglio, di intervenire per dare una mano al calcio, per risolvere i problemi del calcio, io ritengo sempre che sia qualcosa di eccessivo. Cioè, il calcio è una struttura, è un movimento che ha muove tanti soldi, che dovrebbe camminare secondo me da solo e risolvere i problemi da soli. Poi a meno che non ci siano situazioni particolari, questo è un altro discorso, come qualche decreto che secondo me andrebbe rivisto, va bene, però non lo so, questo invocare l'aiuto io lo trovo una

0: degli stadi, su quello la politica può essere di aiuto al mondo del calcio. Cosa differente sono le ingerenze, che invece non dovrebbero esserci. Per il resto, chiedere fondi al governo, ma al di là del governo, al mondo della politica, mi sembra insomma un po' assurdo. Quello che hai detto tu è giusto. Al momento viviamo delle condizioni anche economiche nel nostro paese, non
1: cioè,
0: solo
1: chiederei...
0: molto complicate.
1: Esatto.
0: Poi bisognerebbe aprire delle parentesi che non apriamo, perché
1: no,
0: meglio evitare.
1: No, io chiederei invece, perdonami Lucio, chiederei più una competenza maggiore in questo ambito, cioè uomini di competenza che devono risolvere delle problematiche. Però voglio dire che ci debba essere l'intervento del governo per aiutare il calcio, per risolvere dei problemi del calcio, come in questo caso della federazione, di tutto quello che è successo. Io ritengo che sia eccessivo. Onestamente non mi verrebbe mai di chiedere al Presidente del Consiglio in questo momento: senti, puoi dare una mano al calcio a risolvere questi problemi, quando ne abbiamo veramente? Ma questo non... ma, ripeto, qualcuno vi può dire sei populista, ma quando abbiamo dei problemi veramente molto grandi che coinvolgono praticamente un'intera comunità, guarda quello che stiamo vivendo con il caro benzina, guarda il lavoro, quello che come è strutturato il mondo del lavoro. E io chiederei questo al Presidente del Consiglio. Io, ripeto, da appassionato di sport, da professionista di questo settore, perché faccio questo lavoro da più di 20 anni, non mi verrebbe mai in mente di chiedere una cosa del genere, sinceramente, al Presidente del Consiglio.
0: Ripeto, dipende, qualcosa si può fare, magari tagliare, rendere un po' più, ripeto, agevoli dei percorsi burocratici, che invece adesso sono molto molto tortuosi.
1: Ma lo dovrebbe fare per tutto il resto, la burocrazia.
0: Sì,
1: dovrebbe,
0: esatto,
1: dovrebbe
0: non
1: agevolare,
0: vale
1: dovrebbe...
0: solamente per il mondo del calcio,
1: esatto,
0: è così.
1: Insomma, e quindi
0: sì, mi sembra un tema, quasi un non tema, è chiaro che
1: però sai,
0: mondo...
1: poi è stato
0: anche sulla competenza,
1: giorni...
0: sai,
1: no,
0: la,
1: ma guarda che a me
0: la federazione, il presidente federale per esempio non è che lo elegge la politica. Poi bisognerebbe discutere su alcune cariche, ci sono delle ingerenze della politica, questo è un altro discorso e non dovrebbero esserci, questo è ovvio.
1: No, siccome l'ingerenza della politica già c'è stata nel mondo del calcio.
0: Esatto, esattamente. Quindi... ma dico anche nelle nomine, perché di critiche ne sono arrivate tante nel corso di quest'ultimo periodo. Quello è ovvio che è pleonastico affermare che un presidente di una carica comunque sportiva non debba avere dei secondi fini politici. Questo mi sembra lampante, non dobbiamo di certo dirlo noi, Marco.
1: Vabbè,
0: è più
1: comunque
0: buon senso che non di conoscenza.
1: Comunque, ripeto, era un pensiero che volevo condividere e quindi
0: no, hai fatto bene. Poi che ti riporto intanto i dettagli su alcune notizie, perché come stavi dicendo c'è il rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina. Peraltro Luca Ranieri, che con il ritorno di Vanoli, Marco, è nuovamente tornato un giocatore più o meno importante a livello di minutaggio. Rinnovo ufficializzato fino al 2029 con opzione per un altro anno fino al 2030, quindi fa capire come la volontà della Fiorentina fosse quella di proseguire con il giocatore. Adesso vedremo come risponderà sul campo, ma ripeto che già nelle ultime gare con Vanoli è tornato al centro del pacchetto arretrato. E poi ti riporto anche un altro aggiornamento, sempre Marco, su altre squadre della Serie A, sulla Roma, perché c'è un po' il bollettino sulle condizioni di alcuni giocatori. Sono regolarmente in gruppo Malen e Wesley, sono tornati a disposizione anche Koné e Mora, che ovviamente erano impegnati con le rispettive nazionali. Invece differenziato per gli argentini Sule, Castro e Balerdi, che hanno svolto una seduta defaticante, quindi solo un po' di gestione differente per questi elementi qui.
1: Sì, sì, bene, anche questa. No, volevo anche poi sapere il vostro pensiero. Andiamo avanti, naturalmente, perché abbiamo anche degli audio, poi andremo a commentare anche un'altra cosa che mi ha colpito in questa giornata. Magari lo facciamo dopo la pausa, sentiamo poi degli audio, così salutiamo anche Andrea Magliocca e lo ringraziamo come sempre. Vai.
2: Ciao Marco, Antonio Staminato. Finalmente torno alla Serie A e volevo farti la mia analisi sulla prossima giornata, che è vero che è la sesta giornata, però visto che diciamo il grosso terremoto che aspettavamo per la sosta degli allenatori non è arrivata, io credo che questa giornata comunque ci siano delle partite molto delicate. Genoa-Fiorentina è delicata, soprattutto per De Rossi. Vabbè, Como-Roma è una bella partita, secondo me non è

0: delicata. Napoli-Frosinone è una partita delicata per il Napoli, che secondo me ha bisogno di una vittoria Allegri. Solita cosa per, secondo me, Sassuolo-Milan, una partita secondo me non scontata, dove il Milan dovrà vincere. La Juve a Cagliari, partita molto delicata per Spalletti.
1: Sì, avremo modo di arrivare a questa giornata che tra l'altro poi domani sarà diciamo veramente la vigilia, quindi
2: Vigilia
1: sì,
2: del
1: sarà.
2: ritorno di
1: Oggi
2: Serie A.
1: abbiamo.
2: Beh, i temi non mancheranno,
1: No,
2: dai.
1: no, ma è chiaro che quello che dice Antonio sono i temi che ci stanno tutti, ci sono delle trappole in questa giornata, io ne sono
2: Molte.
1: convinto, ci sono delle trappole, io ne considero
2: Tu
1: almeno
2: metterai
1: tre.
2: Frosinone con il
1: Almeno tre,
2: Napoli,
1: ma io invece
2: penso.
1: quella la considero meno trappola,
2: Ma
1: guarda
2: vedi,
1: che
2: è
1: ti
2: perché anche
1: dico. Per
2: io la ritengo. Penso il Napoli possa fare il
1: me
2: risultato
1: pure,
2: nonostante
1: con tutto
2: tutto.
1: rispetto per Frosinone, la ritengo meno trappola e sono convinto che il Napoli darà una risposta contro il Frosinone.
2: Ora sarà
1: Io
2: Inter
1: invece,
2: Parma?
1: no, io le
2: No,
1: trappole le vedo più a
2: Cagliari-Juve.
1: Cagliari, Cagliari-Juve e Sassuolo-Milan.
2: Io sì, Sassuolo-Milan soprattutto a me
1: Secondo me
2: preoccupa
1: quelle
2: un po'.
1: sono due trappoline che bisogna capire come ne vengono fuori perché. Per esempio, un altro tema che oggi verrà fuori è il Cagliari, in questo momento è la migliore difesa del campionato. La
2: Sì.
1: Juventus va con questo attacco che ha, che insomma è un attacco che non segna tantissimo, la Juve non ha uno score offensivo elevato, basta andare a vedere i numeri, affronta un bunker.
2: Sì, poi esatto,
1: Quindi bisogna
2: con
1: scardinare
2: l'Udinese
1: un
2: avrebbe
1: bunker.
2: meritato probabilmente di subire dei gol il Cagliari, però bisogna dar merito loro che hanno saputo reggere, è una difesa difficile da scardinare. Serviranno delle giocate individuali, io credo che molto potrebbe cambiare sugli esterni, sarà una partita per gli esterni ancora più che per i centravanti, quindi cercare di creare superiorità numerica. Però è indubbio che al momento il Cagliari è una delle squadre più in forma, quindi non è una partita scontata. Il Milan, il Sassuolo è una, ecco, come dicevi anche tu, una trappola perché il Milan qualcosa concede dietro, il Sassuolo squadra ficcante che negli spazi si inserisce molto bene e negli ultimi anni il Milan ha faticato con il Sassuolo.
1: Bene, ancora un altro messaggio e poi andiamo in pausa. 331-8200-213.
3: Ciao Marco, onestamente non riesco a capire a cosa serviva questa Nation League qua che si sono inventati. Adesso hanno 9 partite in 28 giorni, la squadra che fa le coppe, potevano essere 9 partite spalmate su 40 giorni e basta. Andando avanti così, sì, boh, dovranno avere. Tutte le società dovranno fare una doppia squadra, se no è impossibile andare avanti.
1: Va bene, doppia squadra già l'hanno quasi tutta ormai.
2: Esatto, ormai è così. Il famoso gioco delle coppie, ma devi averne anche di più,
1: Esatto.
2: se vuoi competere ad alto livello.
1: Dunque, ci fermiamo, andiamo in pausa e poi torniamo ancora con voi, tra poco.

0: Ben trovati di nuovo con voi Marco Piccare e Lucio Marinucci in questa anteprima di Maracanã.
1: Ci siamo
0: con anche i vostri messaggi al 331-8200-213. Altra cosa che mi piace sottolineare, stiamo un po' così spoilerando un po' di situazioni che affronteremo oggi.
1: Ma sì, dai, anticipiamo.
0: Mi è piaciuta molto, non so se tu l'hai avuto modo di leggerla nel dettaglio, mi è piaciuta molto anche l'intervista alla Gazzetta dello Sport di Baldini. C'è un passaggio,
1: ho letto dei punti,
0: c'è un passaggio che io mi sono ritrovato tantissimo e che secondo me andrebbe esteso anche fuori dal mondo del calcio. Lui dice, questo passaggio qui che te lo leggo al volo: per trasmettere ai ragazzi delle sicurezze, autostima, l'idea di non vivere con l'angoscia del risultato. Se vivi con angoscia del risultato, poi sei sempre poco positivo. E sai, questo vale anche, secondo me, per chi va, diciamo, gli studenti, no? Che spesso vengono giudicati in base al voto e vivono per il voto. Questo è
1: certo.
0: In alcune famiglie può succedere questo, no? Io lo estenderei un po' a tutto questo concetto qui del risultato, dove uno non deve vivere solo sul risultato, soprattutto quando sei giovane, cioè devi cercare di fare un percorso che ti può portare dei risultati, ma potrebbe anche non portarti, cioè non vivere con l'angoscia a tutti i costi del risultato.
1: No, è il termine angoscia, è il termine sbagliato, Marco, perché se poi la
0: devi dare fiducia.
1: È chiaro che poi, come sempre,
0: cresci, Marco, ti do fiducia, fammi vedere che fai.
1: I risultati devono arrivare in ogni ambito, certo, perché è chiaro che se tu non ti impegni, dici il risultato, allora chi se ne importa, perdo tutte le partite,
0: c'entra. È però ovvio, non vivere non con bene. quell'angoscia perché poi non
1: soprattutto
0: arriva.
1: Esatto, poi dipende soprattutto a che età. I calciatori molto giovani devono avere l'obiettivo del risultato, ma non devono avere l'angoscia del risultato, e soprattutto quando si è molto giovani calciatori non si può pensare di ottenere immediatamente il massimo dei risultati. Lo possono fare in pochi, lo possono fare grandi talenti, lo può fare Yamal, gli altri devono essere lasciati crescere. Io credo che questo sia un insegnamento un po' in generale al mondo giovanile, anche in Italia soprattutto. L'angoscia per il risultato nel calcio giovanile è di per sé un concetto sbagliato, perché l'obiettivo del calcio giovanile è di far crescere i giovani,
0: esatto,
1: non di vincere il campionato regionale con la squadra X, il campionato elite con la squadra Y. Non conta, o meglio, conta, ma è un lato secondario. L'importante è la crescita dei giovani. Prima parlavo con Andrea Magliocca, il nostro regista che è in cabina di regia, che ha un figlio che gioca a calcio, e mi parlava di una squadra molto famosa, peraltro, nella capitale, che nella categoria, sapete, chi non conosce le categorie regionali giovanili sono provinciali, regionali e poi l'elite. Sono tre serie. Il suo figlio gioca nei regionali, quindi la seconda serie, e questa squadra molto famosa di questa società, che essendo una società molto importante ha squadre sia nell'elite che nella regionale, ha fatto vincere la propria squadra facendo scendere i ragazzi dall'elite nella squadra dei regionali. Allora spiegatemi, ma che senso ha, per vincere la partita, peraltro con un risultato molto ampio perché parliamo di una squadra già di per sé molto forte, far scendere dei ragazzi dalla categoria superiore, non facendo giocare i ragazzi invece del regionale, per vincere la partita? È un concetto sbagliato, è questa l'angoscia del risultato. Non ce la devono avere i ragazzi, ma non ce la devono avere neanche gli allenatori, i presidenti a livello giovanile. È quello il punto, altrimenti si lavora per l'immediato e poi quando si va a guardare il progetto per il futuro non si trova nulla. Bisogna avere visione, guardare al futuro, il progetto per i giovani è fondamentale.
0: Sì, non c'è dubbio. Non aggiungo altro, però credo che sia un pensiero giusto e che possa aiutare anche i giovani a crescere. Perché
1: per
0: poi
1: forza,
0: deve aiutare in qualche maniera anche i giovani a crescere.
1: Ripeto,
0: quindi
1: non vanno azzerati i risultati.
0: No.
1: Però
0: no,
1: bisogna commisurarli all'età. Perché se tu dopo una partita, tre partite, esoneri un allenatore delle giovanili perché ha perso tre partite, secondo me non hai capito nulla di come dovrebbe funzionare. Poi un conto è che invece vedi che non ha un buon rapporto con i ragazzi. Cioè preferirei esonerare un allenatore che vince 3 partite a livello giovanile, ma che non lavora per la crescita dei ragazzi, che non ha un buon rapporto umano con i ragazzi, che esonerare magari un allenatore che ha perso le prime 3 partite di campionato in un campionato giovanile e che invece sta cercando però di costruire un percorso per i giovani. Mm-hmm. Così bisognerebbe pensare, ma è una mia visione, io la vedo così, vado ad espletare il mio punto di vista, niente di più.
0: Assolutamente. Allora, recuperiamo ancora qualche audio. 331 200 213.
2: Marco, per quanto riguarda la sosta nazionale, secondo me fare 4 partite in 3 settimane sono troppe, però sono d'accordo su fare la sosta più lunga, perché anche a me nei nazionali lavorano un po' di più. Però farei 3 partite e dividerei le soste in 3, invece di fare ottobre, novembre, marzo e giugno. Io farei ottobre-novembre, cioè spostarla a fine ottobre con una parte campionato giocata, e poi farle una a marzo, un po' più lunga, e farla a giugno, e farle sempre 3 settimane, in modo e maniera da poter lavorare meno, di più, con le nazionali, e fare meno spostamenti, soprattutto per chi va in Sud America. Sono solo 3 voli e basta. Che ne dici?
0: Ma
1: non ti ha convinto?
0: Ma guarda, io sinceramente...
1: La difficoltà più che altro è sulla sosta di giugno, molto lunga, perché esatto, poi ci sono tante anche altri continenti che giocano magari le competizioni continentali in anni dispari. Quindi per dire, nel 2027, quest'anno, infatti c'è la Gold Cup, che è l'europeo del centro e nord America.
0: Io diminuirei le competizioni, se devo dirla
1: sì,
0: tutta.
1: Sì, beh, figurati.
0: Però insomma, ci sono delle competizioni che non hanno senso e che servono soltanto a...
1: La Nations League andrebbe anche bene, ma secondo me con qualche partita in meno. Mm-mm. Però è vabbè, come sempre, per renderla appetibile. Il discorso lo conosciamo, Marco. È molto lungo.
0: Molto lungo. Va bene, allora vai con un altro audio, Andrea. Allora, intanto vado a recuperare però anche un altro tema che secondo me è molto importante, perché in questi giorni noi abbiamo parlato tantissimo della sfida che, cioè abbiamo cominciato a parlare della sfida che arriverà questo fine settimana tra Como e Roma, che è un po' la partita, la prova scudetto, detto
1: la partita madre, alcuni, del turno.
0: Oppure la partita per capire, vabbè, è un bel match, tra due allenatori che secondo me in questo momento praticano il calcio più bello d'Italia. Da una parte Fabregas e dall'altro Gasperini, quello più bello, più efficace, più piacevole da vedere. Insomma, sono le due squadre in questo momento, secondo me, dal punto di vista dello sviluppo di calcio, le più belle.
1: Le più moderne, forse,
0: sì,
1: Marco, le più contemporanee.
0: Ti fanno comunque divertire. No, c'è una sfida molto bella in questa, diciamo, in questa sfida. Cioè, poi ci sono all'interno altre sfide. E c'è questo confronto, questa sfida tra Nico Pass, oggi stavo vedendo Nico Pass e Dybala.
1: Dybala, beh.
0: Cioè veramente questa è una sfida bellissima, a colpi di grande qualità di entrambi i giocatori. E stavo vedendo alcuni dati, no? Nico Pass ha 22 anni, li ha fatti da poco. Tra
1: sì, nel 2004.
0: E diciamo che l'anno scorso viene da una stagione molto importante, dove si è messo molto in luce, no? Sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei gol realizzati, della tecnica, eccetera. Stavo poi facendo un confronto con Dybala. Dybala a 22 anni aveva già fatto la prima stagione alla Juventus di alta qualità, segnando anche parecchi gol. Adesso vado a memoria, ma ne aveva fatti credo 19. Vai a vedere
1: sì,
0: un attimo.
1: 19 gol in campionato.
0: Esatto, 19 gol in campionato.
1: 20 in
0: prima, a 22 anni, la prima, diciamo, grande esperienza con il club importantissimo come la Juventus, dopo i 3 anni che aveva vissuto con il Palermo. Già lì si era messo comunque in luce.
1: Molto in luce.
0: Allora io mi chiedevo, questo Nico Pass, che dal punto di vista dell'età possiamo dire già in ritardo rispetto a Dybala, no? Se facciamo questo,
1: sì,
0: questo
1: rispetto
0: confronto
1: a quel Dybala, considerando esatto, quella Juventus lì.
0: Nico Pass può diventare come Dybala, più forte di Dybala, oppure non, oppure rimane comunque inferiore?
1: Dipende da che punto di vista l'analizzi,
0: però come
1: Marco,
0: mi risponderesti a questa domanda? Cioè Nico Pass, che noi stiamo elogiando giustamente perché ha fatto vedere, cioè questo confronto con Dybala, Dybala che insomma non è più giovanissimo e ancora mostra, esibisce qualità. Quest'anno bisogna dire che ha iniziato la stagione
1: molto
0: ad un livello
1: bene,
0: molto,
1: molto
0: alto
1: bene.
0: Dal punto di vista proprio della condizione fisica, dello stare dentro la partita, Però, visto che c'è questo confronto, a me sapete quanto piacciono i confronti, mi chiedevo, Nico Paz, che ha 22 anni, ripeto, all'età di Nico Paz, Dybala aveva fatto già la prima stagione ad alto livello con la Juventus, non con una squadra qualsiasi, con tutto il rispetto adesso. Quindi mi domandavo, questo Nico Paz può diventare come Dybala, più forte di Dybala, oppure non raggiunge quel livello?
1: Era una parziale risposta. Innanzitutto, Marco, è vediamo cosa fa quest'anno Nico Paz,
0: Esatto.
1: perché
0: Vabbè.
1: equivale
0: Dice, se
1: quest'anno
0: fa una grande
1: alla
0: stagione.
1: prima stagione di
0: Io
1: Dybala
0: lo
1: alla
0: sapevo che mi
1: Juventus.
0: avresti
1: Un
0: risposto
1: po'
0: così,
1: questo,
0: te.
1: però ti devo dire, in realtà, poi
0: Cioè,
1: analizzando
0: praticamente me la stai a buttare in calcio
1: in
0: d'angolo,
1: realtà,
0: dai.
1: no, invece mi espongo. Io credo che possa avere un percorso qualitativamente simile a quello di Dybala, perché secondo me Dybala ha dei colpi ancora più qualitativi di Nico Paz, perché la qualità di Dybala forse ancora superiore, nonostante Nico Paz sia un calciatore fortissimo tecnicamente, ma certe cose di Dybala sono veramente, secondo me, stellari. Però Nico Paz è più forte fisicamente. Parliamo di un calciatore quasi di 1,90 m, con una forza nelle gambe e anche nei contrasti che Dybala non aveva e che probabilmente non ha mai avuto, anche per costituzione. Quindi forse ancora più moderno Nico Paz da quel punto di vista. Non so se possa diventare un super fenomeno, però credo che abbia la stoffa per poter diventare quantomeno un campione, che secondo me è una categoria dietro a fenomeno. Quindi la vedo così, forse come Dybala, quindi compensa un po' quel meno in tecnica con più in fisico. Poi vediamo, ecco, se invece quest'anno dovesse fare stagione stratosferica, modifico e dico che può fare più di Dybala, però come valutazione sui giocatori la vedo così, sono un po'
0: Vediamo.
1: diversi. Però
0: Allora,
1: adesso
0: passo.
1: parola agli
0: Allora,
1: ascoltatori.
0: intanto vedi, arriva subito il primo messaggio. Secondo Jacopo, Nico Paz ha tutte le potenzialità per fare meglio di Dybala. Lui si è formato nel Real Madrid e la sua crescita nel Como è palese. Nessuno mette in dubbio questo. Che sia palese è evidente, però la mia domanda è diversa. Cioè, io ho fatto questo raffronto, però quando si fa un raffronto poi si vanno a vedere anche delle cose. Cioè, nel senso, fortissimo Nico Paz. Tra l'altro ha fatto un gol alla Messi proprio nella sera del ritiro di Lionel Messi dall'addio alla
1: Sì.
0: nazionale. Ha fatto un gol bellissimo proprio alla Messi, diciamola così. Gol che abbiamo visto fare anche a Dybala, perché pure Dybala ha fatto quei gol, quelle gemme ce le ha regalate pure Dybala.
1: Come
0: Però
1: no?
0: quando sono andato a vedere, così mi piacciono i numeri, sono andato ad analizzare, a 22 anni Dybala aveva fatto iniziava la sua prima stagione alla Juventus, che si è conclusa con 19 gol adesso le presenze non me le ricordo,
1: Sì, 34 presenze in
0: però
1: campionato.
0: insomma fu un bottino molto importante di gol realizzati, perché lo superò più avanti quel bottino di gol, mi sembra 2 stagioni dopo,
1: Due
0: adesso
1: stagioni
0: vado a
1: dopo, due
0: memoria, non mi
1: stagioni dopo.
0: ricordo, segnando
1: Comunque,
0: ancora
1: grandi
0: più gol,
1: notti.
0: sempre con la Juventus. Allora io chiedevo, ok, sono due grandissimi talenti, due giocatori che, ripeto, fantastici, però mi chiedevo se Nico Paz può arrivare a quel livello, superarlo, considerando però l'età. Lui ha già 22 anni, inizia quest'anno la stagione al Como, quindi quest'anno deve fare almeno 19
1: Caspita, non sono pochi, Marco. Ti fa capire certo che cos'era quel Dybala, che cosa poteva diventare,
0: capito?
1: comunque,
0: Questo è il senso.
1: riguardando la
0: Posto
1: posteriori,
0: che a me Nico
1: impressionante.
0: Paz piace tantissimo,
1: Sì,
0: eh.
1: ma
0: Non è che
1: parliamo
0: sto
1: di
0: dicendo che
1: un
0: uno è scarso e
1: talento
0: l'altro è forte,
1: fantastico.
0: quindi cerchiamo di capirci, se no
1: Però sai,
0: entriamo.
1: per me la categoria fenomeni è una categoria che appartiene a pochissimi. Già anche arrivare a diventare un campione a tutti gli effetti sarebbe un grande passo. Può farlo per me Nico Paz, può farlo assolutamente. Dovrà verificare. Certo, anche una differenza tra i percorsi di carriera, mi dirai, Dybala a 22 anni arrivava a una Juventus molto forte e sarebbe diventato determinante in quella Juventus molto forte. Il Como non è alla dimensione di quella Juventus lì, però ti posso anche ribaltare e dire che Dybala fino a quel momento aveva incamerato esperienza solo nel Palermo, mentre Nico Paz lo ha fatto in una squadra comunque già di
0: Certo,
1: dimensione
0: certo.
1: europea,
0: Beh,
1: come il
0: però
1: Como. Sono
0: attenzione,
1: percorsi
0: il
1: diversi e
0: Como adesso è una
1: effettivamente
0: squadra
1: affascinanti.
0: forte,
1: Per questo
0: eh? No,
1: dico, per
0: cioè,
1: questo dico,
0: è
1: ha
0: una
1: fatto già
0: squadra forte. Non
1: esperienza.
0: possiamo considerarla con tutto il rispetto come era il Palermo di Dybala.
1: No, per questo dico, è una
0: Capito?
1: differenza.
0: Cioè,
1: Già
0: qui
1: l'anno scorso.
0: stiamo parlando di una squadra che in questo momento, l'anno scorso è arrivata in Champions e in questo momento è accreditata come squadra importante del campionato, subito dietro squadre come Inter e Roma. Quindi è un po' diverso il contesto dove sta lui adesso rispetto a quello che stava Dybala.
1: No, per è proprio quello che ho detto. Ho detto a 22 anni Dybala arriva alla Juventus, ma ha giocato solo nel Palermo. A 22 anni Nico Pass ha già giocato nel Como, che è arrivato in Champions League.
0: Vabbè, mi piaceva,
1: è stato decisivo.
0: Cosa mi...
1: Sono
0: dei
1: cammini differenti, caratteristiche differenti. Anche bello come paragone, perché sono un po' diversi come giocatori.
0: Vabbè, comunque mi sembra che arrivano già messaggi, quindi vado da Andrea un attimo, abbiamo ancora 10 minuti in questa anteprima, sentiamo che cosa pensano i nostri ascoltatori. Vai.
3: Buonasera Maracanà, per me il confronto tra Nico Paz e Dybala non esiste, nel senso che apprezzo tantissimo Nico Paz, lo trovo uno dei giovani più interessanti sul panorama mondiale, però quello che aveva Dybala... una tecnica infinita, come saltava l'uomo, come vedeva la porta, come vedeva i compagni per servire gli assist. Io sono stato sempre ammiratore di Dybala e per me da quella prima stagione alla Juve secondo me è stato comunque in ogni caso il calciatore più forte della Serie A. È stato tormentato dagli infortuni e quest'anno lo stiamo vedendo a buon livello, ma per me non tornerà più quello lì di... perché poi gli infortuni puoi recuperare, però te li porti dietro tutti durante la carriera, quindi vabbè, per me qualcosa
0: è pure più datato Dybala.
1: Ma sì, no, quindi, ma certo, ma siamo tutti d'accordo.
0: Infatti la domanda è, può diventare come Dybala o
1: io
0: più di Dybala?
1: Come Dybala.
0: Come Dybala, vedi, tu mi hai dato una risposta. Senza
1: no, perché
0: che
1: stavo riflettendo anche
0: ci incasiniamo tanto, ecco.
1: Lui aveva 23 anni, mi pare, quando fece l'anno dopo, quindi il secondo anno di Juventus... te la ricorderai quella famosa partita con il Barcellona.
0: Come no?
1: Dove trascinò la Juventus, il Barcellona annientato dalla Juventus 3-0 con un Dybala che fece doppietta. Fu una prestazione,
0: bravo,
1: forse
0: vedi?
1: La miglior prestazione della sua carriera.
0: Quindi noi quest'anno ci aspettiamo da Nico Paz
1: non
0: delle grandi prestazioni.
1: Idealmente non sarebbe
0: Champions
1: quest'anno
0: League.
1: Ma l'anno prossimo. Però è per dire che vabbè, non dimentichiamoci no. Quello che è stato
0: allora,
1: Dybala.
0: Allora tu mi hai dato già una
1: anni.
0: Risposta.
1: Io credo
0: può arrivare
1: possa arrivare
0: a quel livello.
1: Di
0: vabbè,
1: più
0: benissimo.
1: Vabbè, non lo so.
0: Mi sta bene, già è una risposta che ci sta tutta. Allora, ci sono un sacco di messaggi, vedi che Dybala a livello superiore rispetto a Nico Paz, almeno per me, scrive Maurizio. Nico Paz dice, buongiorno, provate a immaginare Nico Paz con quella Juventus. Anche questo è un altro dato da prendere in considerazione.
1: Anche lui probabilmente.
0: Poi Antonio scrive, la tecnica pura di Dybala ne ha di più come giocatore totale. Paz farà meglio perché con la forza che ha nel calcio giocato ora ha molta più funzionalità. Anche se reputo Dybala più punta e Paz più trequartista. Mi piacerebbe vedere all'Inter questo tipo di giocatori, scrive Antonio. Sì, Dybala
1: entrambi
0: ha ricoperto,
1: accostati,
0: Dybala ha ricoperto tutti e due i ruoli. Dybala ha fatto il trequartista,
1: sì, no.
0: Ha fatto la seconda punta, ha fatto la punta.
1: Punta vera non lo è mai stato. Però
0: a un certo
1: quando
0: punto
1: l'ha
0: giocava
1: fatto,
0: pure
1: ha
0: riferimento.
1: Reso bene
0: sì,
1: per
0: sì,
1: caratteristiche,
0: sì.
1: Chiaro.
0: Vai che poi c'è un'altra domanda per i nostri ascoltatori proprio nei minuti finali. Vai, se c'è ancora un altro audio lo recuperiamo, chiedo regia, vai.
4: Ciao ragazzi, Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
4: Non so, è un confronto fra Dybala e Paz che secondo me non ci sta. Sono due giocatori molto diversi. Nico Paz è un trequartista puro. Può partire anche dalla linea di centrocampo e andare avanti. Dybala è un attaccante, è stato sempre un attaccante. Con numeri da trequartista, ma un attaccante. A Palermo addirittura giocava, nel mio Palermo giocava centravanti, nella Juve giocava seconda punta, ma era proprio attaccante puro. Quindi secondo me è un confronto che ci sta ben poco. Ciao.
0: Vabbè, che ci sta ben poco lo dici tu, invece è molto bello perché questo ci fa
1: ci
0: capire
1: anche
0: che
1: io non escludo
0: che
1: poi forse nel passare della
0: esatto,
1: carriera Nico Paz possa
0: esatto, magari
1: Dybala
0: ha ricoperto il ruolo del trequartista, il ruolo di punta, di seconda punta, magari Nico Paz adesso fa un po' più quel ruolo, che tra l'altro segna pure, perché quest'anno ha segnato pure. Ha segnato quasi come una punta.
1: Nico Paz, beh sì, è vero che non si segna tanto come centravanti,
0: esatto,
1: ormai
0: esatto,
1: l'anno scorso ha fatto 12 gol in campionato.
0: Qualche punta a 12 gol non ci arriva,
1: no,
0: non ci è arrivata,
1: tante,
0: qualche centravanti, quindi non è escluso che, come hai detto tu, magari nella carriera possa anche spostarsi qualche metro più avanti e
1: anche
0: fare anche
1: perché
0: la...
1: il calcio è molto ibrido, Marco, pensare
0: capito,
1: ai ruoli
0: quindi...
1: prestabiliti come trequartista e basta, come seconda punta e basta, come ala e basta.
0: Che in Argentina insomma, lo ritengono uno che possa prendere anche, no?
1: lo ha posto insinuito di... un po' Martinez, esatto. Il Dibu Martinez ha detto, beh, se c'è uno che adesso se la meriterebbe è Nico Paz.
0: Vabbè, allora Dybala tecnicamente un fenomeno, ma con poco carattere, grande contro le piccole, piccolo contro le grandi.
1: Beh, non sempre,
0: i gol
1: non
0: si
1: sempre.
0: Pesano, non si contano, unica grande prestazione con il Barcellona, poi nelle finali di Champions League abbastanza anonimo. Ma io non so, guarda Giuseppe, mi sembra un giudizio troppo cattivo per Dybala, perché consideriamo anche che una delle migliori stagioni che ha fatto Dybala, e tra l'altro premiato anche come MVP, è stato quella dello scudetto di Sarri, e lui fu uno dei giocatori migliori della Serie A, se non il giocatore migliore. E quindi insomma, io credo che lui qualche cosa adesso dire che insomma è stato grande solo con le piccole mi sembra veramente un po'.
1: No, ma se ti vado a ricercare, cattivo, Marco, i dati del rendimento contro le big, sì, nelle finali di Champions non avrà brillato, ma la Juventus era sempre inferiore.
0: Beh, alle squadre che affrontava,
1: Barcellona,
0: non era facile, Enrique, insomma.
1: E il Real Madrid.
0: Allora, complimenti per la trasmissione, avete un garbo fuori la norma. Grazie Giuseppe. Poi un'altra cosa che vi chiedo...
1: Daniele Garbo,
0: un nostro amico che sentirete domani.
1: Lui c'è sempre.
0: No, un'altra cosa che vi chiedo invece, sempre molto calciofila perché l'ho letta oggi, e approfitto che c'è Lucio, proprio 3 minuti, me li prendo anche al volo con lui, poi ne parleremo con Stefano e tutti gli altri. Secondo te vale 100 milioni già Pio Esposito?
1: No.
0: Perché oggi è uscito...
1: Per
0: vale
1: me è
0: 100
1: troppo.
0: Milioni.
1: Ancora è troppo. Capisco magari... i prezzi del mercato contemporaneo.
0: No, perché aspetta un attimo, però aspetta
1: 500 allora, un po' tanto.
0: Per noi è troppo, però facciamo una valutazione velocissima, Lucio, perché è molto interessante. Tu dici giustamente che è troppo, e in un certo senso anche per me. Però Palestra è stato pagato 50 milioni.
1: Lo capisco.
0: Capito che
1: però
0: ti dire?
1: Comunque il doppio per me è tanto. Capirei un 80, ecco,
0: ma
1: ci sarebbe.
0: 80 è sempre tanto,
1: È sempre tanto, è sempre tanto. Però 100 forse ancora ci arriverà a breve.
0: Mi ha intrigato
1: è molto
0: questa
1: forte.
0: Cosa, voi dite, ammazza che sei... No, però voglio dire, siccome a me, lo sapete che a me piace da matti questo giocatore, l'ho detto non da sempre, perché proprio rappresenta quel 9 che noi non vedevamo da un po' di tempo, no? A me del falso 9, di tutti i movimenti, quello è un centravanti proprio, grande forza fisica, gran bel carattere questo ragazzo, a me piace tantissimo, gli auguro veramente di fare meglio degli accostamenti che vengono fatti in questo momento. Oggi Vieri, proprio la Gazzetta dello Sport, dice che segnerà tantissimo, è uno che può segnare tanti gol, Bobo Vieri, Inter, devi, vabbè, dice questo, e poi parla appunto di Pio, è tosto e segnerà più di Riva, cioè degli accostamenti
1: però
0: clamorosi.
1: Su questo sono d'accordo
0: pure io, per me questo è forte forte, però 100 milioni oggi, allora quando ho letto questa cifra ho detto ma li vale 100 milioni? Poi dopo fai una proporzione con alcuni giocatori.
1: Sì, è difficile poi, sai, dipende dal mercato. In Premier League è dei valori completamente sballati. Dumbia, che abbiamo visto esordire con la nazionale italiana, sai che clausola allo Sporting Lisbona? Clausola rescissoria, che non rappresenta il valore, ma che comunque dà un'indicazione, 80 milioni. Quindi è difficile fare un gioco nel mio universo ideale, ma anche più o meno paragonato ai... prezzi adesso, forse 100 ancora no, ma ci arriverà a breve. Su Riva mi sento dire, Marco, ha fatto 7 gol in 13 partite.
0: Ma è tanta roba.
1: È una media importante, è già il 20% di quello che fece Riva, perché Riva ha fatto 35 gol in nazionale, se non sbaglio, in 42 presenze, quindi ha già fatto
0: un
1: quinto di quello che ha fatto Riva a 21 anni. Forse abbiamo trovato qualcuno, corna facendo, che possa superare quel record che tanti grandi attaccanti italiani non sono mai riusciti a raggiungere.
0: Allora, ultimi messaggi e poi ci fermiamo. Ivano scrive: Dybala poteva diventare un fenomeno, ma non ha ma non è fisico adatto, troppo delicato. Questo è stato il suo problema. Questo è vero.
1: Qui.
0: Poi l'ultima di Alberto che scrive: ciao ragazzi, secondo me Dybala è più forte di Nico Paz ed attualmente è il miglior giocatore della Serie A. Il suo limite è sempre stato il fattore fisico e gli infortuni, purtroppo. Allora, allo stadium ci ha deliziato per anni, scrive Alberto. Poi Antonio, ancora la dico grosso, per me Paz è simile a De Bruyne, che Guardiola trasformò in tutto campista esemplare. Paz lo vedo più come lui che come come punta, che ne dici? Lui come punta?
1: Dice, lo vedo più come De Bruyne che non come punta.
0: Ah, che come punta. No, sì, può darsi. Se...
1: Qualcosina della potenza c'è.
0: Sì. Fisicamente è messo molto bene. Fisicamente
1: Nico
0: è messo molto
1: quasi
0: bene.
1: 1,90 m più o meno.
0: È strutturato.
1: Giocatore molto forte sulle
0: Vabbè,
1: gambe.
0: Poi ditemi anche di Pio Esposito se per voi vale 100 milioni. Perché poi questa è, oggi è simpatica anche questa cosa, di un attaccante molto forte, fortunatamente italiano, e quindi ce lo teniamo stretto e se lo tiene stretto molto l'Inter, però insomma vale 100 milioni, l'Inter lo blinda e gli darà più spazio, ma certo che deve dare più spazio, questo l'abbiamo detto dall'inizio. Va bene Lucio, ci dobbiamo fermare.
1: Sì,
0: grazie Marco, come sempre.
1: Grazie a te.
0: A domani.
1: Buon
0: break, adesso piccolo break, poi torniamo con Stefano Palomeni, tutta la squadra, ripartiamo da alcune considerazioni, poi riprenderemo anche questa cosa di Nico Pass e di Dybala più avanti. Tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato come sempre, un piacere averti qui oggi. Tanti temi, come sempre ci avviciniamo sempre di più alla ripresa del campionato, caro mio.
5: Adesso...
4: lasciandoci alle spalle, mica tanto alle spalle perché ancora i problemi di tutto
5: quasi
4: quello
5: un
4: che
5: mese,
4: è successo. Sì, tre settimane che non è mai accaduto da questo punto di vista proprio all'inizio della stagione, mentre era accaduto nel periodo del mondiale quando si è giocato appunto
5: in Qatar,
4: però lì già avevamo un bel numero di partite di campionato fatte tra coppe, quindi ci fu poi quella sosta e quindi successivamente la ripresa del campionato. Va bene, allora 331 82 00 213 per i vostri messaggi, titoli e poi partiamo. Belle parole oggi rilasciate da Baldini alla Gazzetta dello Sport, fiducia ai giovani, e ha parlato anche di questo rapporto particolare con questi ragazzi che gli stanno dando delle belle soddisfazioni. Il grido di Lobotka, ci stanno massacrando, si gioca troppo, sono un essere umano, ha detto lui, quindi tante partite poi arriveranno, già dalle prossime settimane si giocherà una partita ogni tre giorni. A proposito di match molto delicati, la Juve farà visita al bunker sardo, sì, perché il Cagliari è la migliore difesa del campionato. Beh, è una partita tanto attesa, ne abbiamo parlato e continueremo a parlare, però c'è una sfida all'interno di questa partita molto affascinante, tutta da tango, ossia quella tra Nico Passe e Paolo Dybala. Un incrocio pericoloso in questa giornata è sicuramente la sfida tra il Genoa e la Fiorentina, De Rossi-Vanolli, ne parliamo anche di questa perché insomma due squadre che devono cominciare a fare punti pesanti. E poi faremo un gioco con i nostri, quale giocatore riparte forte dopo questa sosta? Preparati, in pallone. E allora ci siamo, caro Stefano, per affrontare un po' di temi. E allora oggi vado a dare, diamo subito il buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano.
4: E poi mi fa molto piacere avere ospite qui a Maracanà in questo pomeriggio Alberto Ciapparroni di RTL. Ciao Alberto, ben trovato. Buon pomeriggio, non ti abbiamo sentito per un attimo, proviamo ancora. Ecco, ti sento. Allora, sentite, io voglio un attimo, abbiamo vissuto in questi giorni, servono tutta la situazione della federazione, anzi chiedo, visto che non l'abbiamo sentito in questi giorni, chiedo al volo sia a Fabio che Alberto un po' il loro pensiero su come si è chiusa questa vicenda, dove dal presidente della federazione siamo passati al commissario, poi vediamo un po' che cosa succederà. Fabio.
6: Beh, insomma, è stato detto tutto ormai, no? La farsa di questo commissariamento di uno che non poteva candidarsi, che viene combinato con il candidato per ricandidarsi e diventare presidente. Quindi direi che l'Italia azzurra è una squadra ai noi mediocre, anche se adesso qualcuno si è un po' montato la testa, ma infinitamente migliore la dirigenza che l'ha espressa, ecco, e quindi sappiamo che così rimarrà così, e è stato un balletto veramente triste. E credo che sai qual è stato l'unico effetto che ha avuto, di far disamorare ancora di più molti tifosi di tutto questo insieme, di una squadra che non riesce a vincere partite importanti e di una dirigenza che si è ridotta in questo modo. Ecco, penso che peggior modo per rovinare il calcio italiano non ci fosse che in questa farsa a cui abbiamo assistito impotenti.
4: Ciapparroni. Alberto?
7: No. Io stavo dicendo che è troppo
4: tenendo. Scusate, proviamo. Alberto, scusaci un attimo, proviamo un attimo a richiamarti perché abbiamo un piccolo problema nel collegamento. Riproviamo un attimo. Secondo me tutte e due, forse sarebbe il caso di riprovare a chiamare sia Fabio che Alberto in questo avvio. Stefano, volevo insomma a concludere. Vabbè, perché abbiamo, credo che noi ne abbiamo già parlato. Però ti voglio chiedere una cosa, Stefano. Tu sei. che idea hai sul discorso che qualcuno ha chiesto? Abbiamo ripreso Alberto Ciapparroni, vediamo un po'. Alberto, ci sei?
7: Ciao.
5: Niente.
4: Però niente, non
7: riesco a sentire
5: male.
7: Sentire in questo momento?
5: Male. Adesso meglio.
4: Proviamo, vai Alberto.
7: Eccoci. Oh, sentite?
4: Adesso sì, Alberto, adesso sì. Vai pure così. Vai al tuo pensiero su questa che è stata un po' la vicenda che abbiamo vissuto in questi giorni con la federazione, prego.
7: Stavo dicendo che si è trattato dell'ennesima commedia all'italiana che ha testimoniato ancora una volta le difficoltà degli azzurri sia sul campo sia a livello dirigenziale. Non ce n'era bisogno, ma certamente i fatti hanno parlato chiaro e, come diceva Fabio prima, certamente è un fatto che determina ancora maggiore disamore rispetto alla situazione calcio attuale in Italia.
4: Assolutamente. Stefano, ti ho interrotto mentre stavi aggiungendo una
5: cosa.
4: No, io volevo chiedervi proprio per chiudere un po' questo discorso. Ho sentito chi giustamente o ingiustamente, fate voi, non lo so, mi rimetto alla vostra opinione. C'è chi chiede che in questi casi, per diciamo risolvere un po' i problemi del calcio italiano, ci dovrebbe essere l'intervento del governo. Voi che posizione avete su questa cosa?
5: Cioè, ma su cosa?
4: Ma un intervento sul fatto che il calcio in questo momento sta vivendo in generale un momento difficile,
5: ma c'è
4: eccetera.
5: Non lo so, un piano di rilancio, di riforme, non so niente, cioè sono tutte parole. Sia da chi c'è in questa battaglia tra chi voleva far fuori Malagò e chi invece lo voleva mantenere al suo posto, eccetera eccetera. Insomma, è stato detto giusto correttamente da Fabio e da Alberto. Adesso si volta pagina, è una brutta figura, però insomma, sai come la penso, nel senso che era un passo oggettivamente da fare per non ancora diciamo così ingessare tutto il movimento. È un'altra pagina che insomma è stata risolta all'italiana, ma poi io però sui contenuti non cioè sappiamo qual è il piano di rilancio del governo che vorrebbe intervenire, il tavolo, le cose, gli interventi necessari, tutto molto sempre fumoso. Quali sarebbero queste riforme da fare in due mesi? Cioè non so che cosa bisogna...
4: Certo, cioè,
5: siamo a pezzi, lo sappiamo tutti,
4: no, ma perché
5: in
4: sai
5: primo
4: cosa...
5: luogo in prima battuta lo sanno i protagonisti, i diretti interessati, il governo, Malagò, tutti quanti. Anche noi, quindi ci parliamo addosso. Io non trovo un piano di rilancio. Il contenuto non c'è nell'alternativa, non c'è niente. Non sai qualcosa tu
4: no.
5: Sul piano delle riforme? Non so, quindi di che parliamo? Dell'aria fritta.
4: Fabio, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Io sono sempre molto scettico quando il calcio chiede aiuto al governo. Cioè, c'è questa cosa proprio. Ti ricordi anche ai tempi del Covid? C'era questa situazione qui dell'aiuto, aiuto, aiuto. Io sono sempre un po' restio, forse sbaglio io, per carità.
6: No, ma Stefano faceva anche un ragionamento giusto, no? Dice, vabbè, diteci la ricetta qual è,
5: no?
6: E nessuno ce la dice. Cioè, bisogna riformarsi, come?
5: Come hanno fatto? Sappiamo niente.
6: Sono andato a informarmi, no? Un pochino, dico, ma in Germania? Cioè, questo, bisogna fare come la Germania.
5: Cosa si fa in Germania?
6: La Germania va peggio di prima, però. E dice, però la Spagna, allora facciamo come la Spagna. E sono andato a vedere che fa la Spagna, non è che faccia cose molto diverse da noi. No, perché il talento viene maggiormente tutelato, filosofia aria fritta. Al di là di questo, il governo, intanto siamo fortunatamente in una democrazia, quindi non è che il governo può commissariare senza una ragione. C'è un'indipendenza dello sport che va tutelata, anche se non ci piace, e quindi se le federazioni eleggono democraticamente un presidente, bisogna prenderne atto, anche se non ci piace quel presidente, o seppure quel presidente, come il caso di Malagò, è un politico sportivo di lungo corso che non vuole mollare la poltrona neanche a morire, ha provato a rimanere in sella al CONI, poi per numero di mandati ormai finito non poteva rimanere lì e si è rinfilato nella Federazione del Calcio, che è la federazione più importante del CONI. E bassa politica sportiva. Io non ho onestamente una grande stima della politica in generale, no? Perché la politica ormai è diventata compiacere qualcuno anche a dispetto delle evidenze, no? Quindi cavalcare l'onda popolare non mi piace molto. Ma se c'è una cosa che è peggiore della politica è la politica dello sport, che trovo ancora più squallida. Detto questo, se è così, teniamoceli così. Ma la Coppa ha una grande occasione, un grande un punto di merito. Ha un culo pazzesco, cioè lui veramente è andato al CONI, è esploso il CONI così senza che lui avesse fatto niente di particolare, perché sono arrivati degli atleti straordinari. Quindi speriamo che la buona stella di Malagò, se lo accompagna anche con la nazionale italiana, facciamocene una ragione e aspettiamo che arrivino i talenti.
4: Stefano dice sempre che è bravo e fortunato Malagò, è vero? Sì. Tu hai sempre sostenuto che sia uno bravo, ma anche accompagnato dalla buona sorte. Non è una colpa, attenzione, no. Bisogna essere anche fortunati nella vita.
5: Diciamo che è un cavallo vincente, questo, sì, poi sì. Come sono andate le cose, certamente non è. Non sarà contento neanche lui, dai, suona.
4: Sì, assolutamente. Voglio sentire anche il pensiero a chiudere di Alberto Ciapparoni e poi passiamo un po' a quella che arriva la giornata. Alberto.
7: Guarda, il tema è piuttosto articolato e complesso e delicato allo stesso tempo. La premessa è che secondo me il governo meno interviene meglio è, e non solamente dal punto di vista prettamente normativo, come sottolineava Fabio, e cioè che c'è una distinzione acclarata tra lo sport e la politica, e salvo urgenze straordinarie ovviamente il mondo politico non può e non deve intervenire. Questo a livello teorico, poi a livello pratico sappiamo tutti che gli intrecci tra politica e sport sono intrecci che vengono da lontano e sono antichi sotto diversi aspetti. Bisognerebbe cambiare molto nel mondo italiano, sia a livello politico sia a livello sportivo. Malagò non è che viene dal pianeta della Luna o da Saturno, viene dal mondo Italia, viene con evidenti agganci politici. Ovviamente il giudizio verrà dato sui fatti che produrrà e che riuscirà a portare a casa e a portare a termine. La mia idea generale è che ci vorrebbe una rivoluzione veramente totale, sia a livello di mentalità, sia a livello di organizzazione, sia a livello di norme.
4: E vediamo insomma che cosa succederà andando avanti, come avete detto. Va bene, andiamo invece alla giornata che riparte il campionato. Stefano, abbiamo un po' analizzato giorni fa un po' di partite, però vi voglio chiedere da che giocatori vi aspettate una risposta importante alla ripresa di questo campionato, perché ci sono dei giocatori.
5: Beh, guarda, ne scelgo uno sul quale ho una stima, una considerazione notevole: Moreira. Per me gioca in un ruolo che ancora Morim, insomma, è uno che lo deve liberare là davanti, sulla tre quarti, ed è un giocatore straordinariamente efficace, secondo me potrebbe esserlo, gol e assist, potrebbe essere la chiave di volta
4: nelle prossime partite.
5: Con l'assenza dei Salemakers, avanzarlo, visto che non difende neanche l'aria, difende male poco, ma anche per un suo atteggiamento, visto come è molto esuberante.
4: Sì.
5: Quindi un allenatore deve sposare anche le caratteristiche, le attitudini, le inclinazioni di un calciatore. Cioè, non è, da questo punto di vista non è così difficile quadrare Moreira, è un po' così borderline, non dico fuori dagli schemi, però fa fatica poi a mantenere, però c'ha una sprigione, entusiasmo, tecnica, un giocatore che trascina. Col Belgio Van Bommel l'ha messo avanti e là deve giocare, secondo me. Non a far tutta la fascia, il faticatore, capito?
4: Un ruolo molto offensivo, tu dici, lo vedi in quella modalità. Fabio, da chi ti aspetti una risposta importante alla ripresa?
6: Dice me, scusa.
4: Sì, Ravezzani, Fabio.
6: Ma è bella quella che diceva, la cosa diceva Stefano, no? di Moreira, mi piace molto. Però diciamo c'è un giocatore dal quale tutti ci aspettiamo l'esplosione, che è facile, vediamo se ci arrivate anche voi. Chi è che ha fatto benissimo con la sua nazionale e male con la squadra di club?
5: Voltemade.
6: No!
4: Sorride.
6: Ha fatto male ovunque.
4: Infatti, no, Ramos è vero, sorrideva. Stefano ha fatto la battuta.
5: Siccome noi l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, Fabio, no, tipo, tutti lo criticano, poverino, quindi io lo difendo perché è diventato simpatico.
6: Che brutto, il brutto è una troccolo, si trasformerà in un cigno.
5: Quindi sono per chi... Esatto.
4: Beh, Gonzalo Ramos deve dare una risposta importante però, Fabio, perché insomma, tu sai, no, che su di lui c'è pure questa cosa dei 75 milioni. Che insomma sono tanti,
5: ce l'ha sul groppone.
6: Ma poi, detto in due parole, che cos'è che ti cambia la vita nel calcio? Lascia perdere tutte le vostre teorie, tu e Marco in particolare, di voi grandi pensatori. Se c'è il centravanti che fa gol, ha cambiato la vita. Prendi Malen, dallo al Milan e dai invece alla Roma Gimenez, il Milan arriva terzo, la Roma arriva sesta. E voglio dire, se Gonzalo Ramos
5: lo so, Fabio, ma non lo sai, non è la controprova,
4: però non è sicuro quello che dici.
5: Magari va nel Milan, Malen segna poco.
6: o la
5: e Jimenez va alla Roma e segna tanto.
4: Magari c'è l'allenatore che lo fa giocare esterno.
5: Vedi, i pensatori ti ribattono, capisci, caro direttore,
4: magari lo fa giocare esterno e non segna tutti quei gol.
6: Sì, voi grandi pensatori, già state pensando troppo,
5: Esatto, hai ragione.
4: Vabbè, quindi tu ti aspetti però Gonzalo Ramos deve dare una risposta adesso, al di là di tutto.
5: No, però adesso, insomma, a parte gli scherzi, c'ha ragione, cioè nel calcio, non so, adesso non mi ricordo quale grande allenatore ha detto pensi troppo una volta.
4: Avrà parlato con Avezzano.
5: No, ha ragione Fabio, cioè nel senso, alla fine, perché pensi troppo non fai gol. Magari, vabbè. No, ha ragione Fabio, nella sostanza, insomma.
4: Sì, sì. Alberto Ciapparroni, tu invece da chi ti aspetti una risposta sul campo come giocatore?
7: La premessa è che secondo me iniziano un vero e proprio altro campionato, quindi sì, diciamo, le sorprese possono essere tante. Mi fermo in casa Lazio e dico Isaksen, che in nazionale ha fatto molto bene, ma che nella sua squadra, cioè nella Lazio, sembra sempre un giocatore pronto a sbocciare ma che non sboccia mai, e quindi mi aspetto di vederlo nel pieno del suo talento, oppure no, perché può darsi che sia un giocatore che non può andare oltre un certo limite. Il campo ce lo dirà alla ripresa.
4: Sì, ce lo dirà alla ripresa, anche perché la Lazio ha fatto una buona partenza.
5: Buona?
4: Insomma, sta in testa alla classifica, e nessuno se l'aspettava, Fabio,
6: No, figurati, poi con quell'allenatore lì che veniva da una serie di fallimenti, tantomeno. Gattuso a me sta molto simpatico umanamente, ma tecnicamente sembrava... Però sai che c'è? Che lo Tito, come De Laurentiis, alla fine questi riescono sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro, no? Non dice che cosa, la Lazio va male e prende poi Gattuso. E guarda cosa fa.
5: È vero.
4: Sì, questo è vero.
5: Hanno questa capacità incredibile, c'ha ragione Fabio.
4: Sì. E invece
7: sì,
4: senti...
7: È un paragone forte, lo Tito De Laurentiis.
5: Vabbè, però
7: di...
5: insomma ci sta facendo le debite proporzioni, Alberto. Nel senso che sono due
7: proporzioni
5: che vengono sempre criticati per una maniera diversa, per carità. Però De Laurentiis è sempre stato criticato a Napoli, nonostante due scudetti, o no?
4: Anche adesso viene
5: incredibile.
4: De Laurentiis.
7: Stefano, però il bilancio è nettamente diverso.
4: Sì, sì, su questo non c'è dubbio.
5: Sì, però è vero, Alberto, poi ci addentriamo in un corso abbastanza complicato, ma lasciamo perdere la contestazione ambientale, però facendo le debite proporzioni, gli investimenti fatti, i soldi spesi, insomma, Lazio che ha vinto delle Coppe Italia, ha fatto sempre dei campionati dignitosi. Certamente il tifoso laziale magari non si accontenta, oppure ha un pregiudizio che parte da questo rapporto un po' conflittuale sempre che c'è stato con il presidente, però cioè, io non me la sento di dire che questo presidente abbia fatto malissimo 20 anni di presidenza.
7: No,
5: ecco.
7: Però,
5: poi dopo c'è questa cosa di questo contrasto, questo conflitto che un po' cambia, diciamo, la valutazione complessiva di una gestione. Non lo so, ma io ripeto... Capisco che chi è nel mondo laziale queste parole dice ma che stai dicendo, tu parla di altro che... e capisco non è che lo voglio difendere, però insomma i fatti stanno
6: lì. La Lazio è andata oltre i propri, cioè la Lazio, guarda, il tifoso laziale come quello granata che io conosco benissimo pensa sempre che il prossimo sarà migliore di quello che c'è, poi finisce sempre peggio.
5: Ecco.
6: La Lazio rispetto alle sue potenzialità ha fatto una serie di stagioni, le ultime dignitose, alcune male, altre bene, altre meglio di quello che poteva valere, e il signor Lotito si è messo pure dei soldi in tasca, un genio, è come De Laurentiis. Qui a Milano abbiamo il cardinale che pensa di insegnare il calcio a tutti, che fa ridere, cioè guarda che non è così banale poi gestire la Lazio come gestire
7: Fabio,
6: il Torino,
7: perché
4: Alberto,
7: Fabio, io rispetto ovviamente l'opinione di tutti e naturalmente non penso di avere la verità in tasca, però nel mondo Lazio sono abbastanza addentro e ti posso dire che in realtà la situazione è molto più articolata e molto più complessa, non solo per l'elemento della contestazione di cui parlava Stefano, ma anche per l'elemento dei risultati, perché è vero che in 22 anni lo Tito ha portato a casa 6 trofei, ma andiamo a valutare i trofei, andiamo a valutare come sono stati ottenuti e andiamo a vedere soprattutto se c'è stato un percorso di crescita o meno. No, non c'è stato il percorso di crescita, il famoso salto di qualità non è mai stato fatto, e secondo me una piazza...
5: Alberto, guarda, io condivido ogni pensiero, ogni opinione, io capisco anche chi è in netto, no? Rispetto alle opinioni di tutti, le posizioni di tutti, però tu dici ma quando c'è stato mai questo salto di qualità? Io ti voglio ricordare la stagione 19-20. La stagione 19-20 secondo me era il culmine di questo lavoro molto formichina, che è discutibile, abbastanza noioso, pesante, però insomma non so se non fosse arrivato il Covid, come sarebbe andata a finire quella stagione? E allora io ti dico, se la Lazio quell'anno avesse conquistato lo scudetto, come sarebbe stato giudicato l'operato di questa...
7: Tu
5: dici, vabbè, ma non è successo, sì, per carità. No, però quella Lazio giocava alla grande, c'aveva fior di giocatori, era arrivata a una maturità importante con Inzaghi che aveva sotto controllo un po' la situazione dopo anni convincenti. No, insomma, non mi è sembrato tutto casuale. C'è stato un tentativo.
7: Giocato e sei molto più.
5: No, ma io non è che lo voglio difendere, ma io non sto difendendo nessuno, però non sottovaluterei quella stagione lì, ecco.
7: Prego, no, non la sottovaluto, però ti dico che la Lazio era arrivata a febbraio, cioè al momento poi in cui è esplosa la pandemia e il Covid, era arrivata cotta, era finita dal punto di vista fisico proprio per la famosa situazione della panchina corta e dei pochi ricambi che ogni volta, ogni anno nella gestione Lotito si ripresenta e forse si...
5: Ma non era in testa alla classifica, perdonami. Poi si giocavano tre partite in quattro giorni,
4: hanno fatto un calendario massacrante,
5: era un altro sport, un altro gioco.
7: La Lazio non era pronta, non avrebbe mai vinto, guarda, non abbiamo la
5: Io mi ricordo che era lo stadio olimpico pieno, la Lazio dava tre gol a tutti, sì. Era infermabile, cioè non lo so, io mi ricordo questo, lo stadio pieno, non c'era contestazione, non c'era nessuno, però, addirittura dicevano Lotito come Lenzini, perché l'operazione era quella, diciamo, no, del basso profilo, della cosa un po' artigianale, discutibile, che magari molti laziali non piace, però insomma quella volta io mi ricordo in quel periodo non era contestato il presidente, o no Marco? Era contestato lì?
7: No.
4: C'è
7: no,
4: sempre stato un rapporto conflittuale.
5: Però lo stadio era pieno?
4: Sì.
7: Lo stadio era pieno sì in quel momento, però il presidente era lo stesso contestato.
4: Ma no, io penso una cosa però, proprio per chiudere un po' la cosa, io credo che al di là di tutto quello che state dicendo, risultati che poi si sono venuti, io penso che è mancato sempre un rapporto di empatia tra
5: quello sempre, dall'inizio,
4: e anche di mancanza di rispetto, e quindi quando manca quello, secondo me poi è dura costruire
5: infatti,
4: qualcosa, solo questo penso,
5: tutte le posizioni.
4: Credo che sia una cosa importante,
5: però quello che ha
4: questo.
5: Detto Fabio ha detto delle cose secondo
4: onestamente,
5: me.
4: Onestamente devo essere sincero, io non ho mai sentito, poi magari mi sbaglierò e chiedo ai nostri ascoltatori che ci seguono, non ho mai sentito De Laurentiis trattare in un certo modo i tifosi del Napoli. Onestamente.
5: No,
4: poi,
5: certo,
4: poi
5: quello
4: ha tutte le responsabilità.
5: C'è stata più di una scivolata, certamente da questo punto di vista. Proprio
4: quel
5: a livello
4: modo, non l'ho mai sentito. Magari sbaglio io, Fabio. Non so se tu ti ricordi qualche episodio eclatante. Però
6: Io dico questo, poi vi devo salutare.
4: Sì,
6: io la vedo da lontano. Per me, da lontano, Lotito ha salvato la Lazio dal fallimento. È riuscito a prendere una società decotta. E con grande capacità, ma io non conosco lo Tito, non me ne può fregare di meno, tanto per essere chiaro, quindi visto all'esterno ha portato a Lazio a vincere una Coppa Italia, essere protagonista spesso e volentieri arrivato dalle prime quattro, una società che ha tecnicamente parlando un pubblico, un bacino d'utenza inferiore almeno a 4-5 concorrenti, no? Senza offesa, io figuri che amo molto il Torino, ma riconosco che il Torino fa parte di un altro campionato rispetto alla Juventus. Allora tutt'oggi Napoli, Milan, Inter e Juve sono le prime quattro, la Lazio non ha quelle potenzialità lì, quindi devi essere particolarmente bravo se vuoi competere a livelli di questi. Ti metto poi nel settore Roma, di cui la Lazio però non ha fatturato, non ha neanche chi ripiana, e io auguro ai laziali di trovare un grande presidente come quelli del Toro, sia chiaro, però al momento non c'è, non si è visto, se lo sono pure inventati, hanno cercato di fare di tutto, abbiamo visto anche in questa inchiesta, pur di inventarsi che c'è qualcuno meglio di Lotito, appena arriverà prendiamolo, ma nel frattempo devo dire che in questi anni la Lazio è stata dignitosamente in Serie A, a volte è andata in Champions League addirittura, a un certo punto ha fatto pure paura all'Inter, ci sono stati, come inevitabile per una società che ha quel fatturato lì, dei cali di rendimento, perché se tu vali 5 a volte riesci a rendere 7, a volte riesci a rendere 3, ma nell'insieme è sempre stata dignitosamente lì. Adesso sta pure in testa la classifica, voglio dire, certo ci trovo con meglio titolo, ma dire che la Lazio è soltanto un disastro non aiuta nessuno, né un possibile acquirente che si spaventa vedendo un pubblico così riottoso in certi sensi, e neanche la squadra e l'ambiente. Io capisco che Gattuso ogni tanto dica, ma che volete da noi? Perché non si può fare calcio in una situazione, o meglio, si può, ma diventa molto difficile, e chiudo. Diventa autolesionismo simile a quello del Torino, che non ha portato a nulla, dove c'è un presidente che se non altro ha tenuto il Toro in Serie A dopo che per tanti anni stava più in B che in Serie A, però Cairo a Torino non può girare, che sono le assurdità del calcio. Vi benedico, Alberto, non avercela con me, questa è la mia opinione.
5: Grazie Fabio della benedizione.
4: Grazie della benedizione.
6: Ciao
4: Fabio. Alberto, ciao. Ti chiedo di concludere un pensiero anche a te, visto che ci siamo allungati su questo tema, che comunque rimane un tema interessante. È sempre divisivo, naturalmente, perché poi ognuno può avere il suo pensiero. Prego, Alberto.
7: Ma io facciamo così, la chiudo così. Vi offro un caffè di persona la prossima volta e conto di farvi cambiare idea, compreso Fabio.
4: va bene. Allora ti faccio fare un incontro con loro. Grazie Alberto,
5: ciao,
4: a presto. Ragazzi. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati di nuovo in
1: diretta,
0: Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Poi magari dopo, se c'è tempo, volevo precisare una cosa. Va bene, andiamo avanti. Andiamo a dare il buon pomeriggio al professor Pino Capo. Ciao Pino.
1: Ciao Pino.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio professore. Poi c'è anche Francesco Colonnese, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti voi, ciao.
0: Ben trovati, ben trovati.
2: Ciccio bello.
3: Ciao Vino.
0: Grande Vino. No, a proposito, sentite, accolgo l'occasione, visto che c'è sia Ciccio che Pino con te Stefano. Hai visto lo sfogo di Lobotka? L'avete letto?
1: No, l'ho perso oggi comunque.
0: Ve lo riporto al volo e lui praticamente si è sfogato dicendo si gioca troppo, ha giocato tutte le partite, tra l'altro titolare con la nazionale. Ha detto adesso devo tornare, devo giocare una partita ogni tre giorni, siamo esseri umani.
1: Ha ragione.
0: Questo è un ritmo.
1: Secondo me ha ragione, ma poi era un tema che avevamo affrontato anche lo scorso anno con lo stesso Pino, mi ricordo. Quindi, però se va bene così, la giostra gira, è un po' il gioco delle parti, però mi sembra che si vada al massacro così, perché la salute, prima di vediamo quello che sta succedendo anche in altri sport, Sinner, Alcaraz. Questi ritmi, Marco, è impossibile sostenere questi ritmi, prima o poi ti fai male. Non
2: complicatissima, perché poi come vedete the show must go on, come si dice, la banda deve continuare a suonare, no? E io personalmente, te lo dico proprio pubblicamente, in Federcalcio insieme all'allora mio vicepresidente Piero Volpi, oggi medico dell'Inter, abbiamo fatto uno studio importante su quelli che possono essere i rischi di uno stress del genere, ma ti parlo di 7-8 anni fa, quindi passato del tempo. Oggi secondo me la situazione è addirittura peggiorata, perché comunque c'è uno stress dal punto di vista fisico, dal punto di vista cardiologico, dal punto di vista muscolare. Cioè è una di quelle situazioni dove giustamente Lobotka si lamenta, però è l'unico che si lamenta, comunque tra i pochi, perché poi l'associazione calciatori e tutte quelle situazioni che dovrebbero essere tra virgolette a protezione dei ragazzi ha poca voce in capitolo, cioè credo che sia questo il problema.
3: Complimenti a Lobotka che ha avuto il coraggio di dire quello che insomma.
2: Bravo.
3: Non è facile, non è facile, ragazzo veramente con grande personalità, complimenti a lui, perché quello che diciamo noi è vero, ma noi siamo diciamo ormai non più protagonisti in campo. Se lo dice un protagonista di spessore così, insomma, qualcuno si dovrebbe fare una domanda, che veramente siamo arrivati allo scandaloso, insomma, veramente scandaloso. Insomma,
0: e poi credo anche che sia giusto che loro dicano qualcosa, perché poi sono i protagonisti. Sono,
1: ma sai qual è il discorso? Ha detto bene Ciccio, c'è il coraggio, perché vengono percepiti dall'opinione pubblica, dai tifosi, dei privilegiati, lo sono.
0: Perché prendono
1: tanti soldi. Allora dice, vabbè, ma che mi metto a dire questa cosa?
0: Però se giochi tanto è proprio perché... Cioè, se
1: no,
0: tanto
1: sì,
0: è perché
1: però la salvaguardia della salute, è come ha detto giustamente Pino, chi meglio di lui. Insomma, ogni atleta ascolta il proprio corpo, Marco.
0: Sì, sì.
1: Cioè, se Lobotka, che è un grandissimo professionista, un faticatore, uno che macina chilometri, dice non ce la faccio più, adesso devo ritornare, devo fare 9 partite in 25 giorni, già so cotto. Cioè, non l'ha detto, ma lo pensa.
0: Certo.
1: C'è un calciatore dentro, dice ma io devo fare un anno così, ma rischio di giocare 60 partite, di alcune 20 che non inutili, aggiungo io, insomma, relativamente importanti, quindi devi fare un fagotto di partite. Il fisico è quello, passa un anno e passa un altro, poi non so, ma Pino correggimi, a me mi hanno raccontato una volta un preparatore atletico che anche l'allenamento, l'iperallenamento, quando va in sovrallenamento può essere doping, lo sapevi, vero?
2: Assolutamente, ma certo, bravo.
1: Ecco, tu che sei in materia, quindi attenzione, perché poi si alternano, il fisico cambia, senti dei campanelli d'allarme e poi ti sta male, e poi diventi, insomma, voglio dire, la salute, sono giovani, poi devi campare. E poi i danni li avrai dopo.
2: Che mi onoro di dirigere, esattamente, Commissione Antidoping e Tutela della Salute. E proprio per questo noi abbiamo avanzato tutta una serie di proposte che purtroppo è difficile da portare avanti, perché poi ti scontri con tutte quelle che sono le dinamiche, i meccanismi, tra virgolette, economici e finanziari che ti portano a dover giocare sempre.

0: fai delle rose da 30 giocatori per ogni squadra, e quindi il giocatore che va in panchina lo fa perché ne ha bisogno, oppure ti trovi come Lobotka o come tutti quelli che hanno questo tipo di problema e ne soffri. Io sono dell'idea che bisogna metterci mano su questa roba in maniera seria.
1: Ma poi vedi, come ha detto anche Mancini, Pino, Ciccio e Marco, dice ma 4 partite in 2 settimane sono tante. Cioè Lobotka è tornato che sei già intossicato, perché non è che tu ti sei fermato, sei soste, per chi è la sosta?
2: La sosta?
1: Ma per chi è? Per chi rimane dentro la squadra, magari c'ha 3-4 giorni in più, ma per chi va in nazionale non c'è, ma anzi, subito c'è uno stress maggiore, tu torni che sei intossicato, non puoi vedere il pallone, non hai voglia di giocare. Cioè hai poca voglia di rimetterti, e Lobotka forse ha avuto questo sfogo perché dice io ho fatto 4, torno, devo ritornare, ho fatto 3 settimane, a me mi sono fermato come i miei compagni che sono stati a Napoli o che rimangono a Roma, a Milano, a Torino e via dicendo, a Firenze, Como e quello che è. Quindi
3: è allucinante.
1: Pronti via, tu fai 3 settimane, 4 partite in 2 settimane.
2: Però faccio l'avvocato del diavolo e qualcuno potrebbe dire sì, ok, vabbè, si gioca tanto, però buscate i soldi pure perché giocare tanto.
1: Allora vedi? Sì, ma allora come nell'antica Roma, diventi un gladiatore o vita o morte, poi a un certo punto quello cade, quell'altro si fa male, quell'altro sparisce, quell'altro si rompe il ginocchio, chi se ne frega, c'è un masgono come ha detto Pino e ce ne freghiamo, però
3: sulla salute ci dimentichiamo che i soldi non contano.
1: Esatto, ma io la salute è importante,
2: ma ci
1: ragazzi,
2: sono d'accordissimo, sono d'accordissimo.
1: Ci sono ragazzi che fortunati, privilegiati, ma insomma...
2: No, ma sono d'accordissimo. Guarda, ti dico una cosa, un altro sport che io seguo molto, oggi c'è stata quasi una diciamo sottolineatura importante da parte di un pilota di MotoGP perché cambia un regolamento il prossimo anno che espone a rischio i piloti,
1: certo.
2: E lui dice ma qui insomma non fate i conti con noi, cioè, siamo noi che rischiamo degli infortuni eccetera, e molte volte si fanno delle cose non tenendo conto poi di quelli che sono gli atleti che devono fare quel tipo di sport, quindi su questo sono d'accordo, però sono loro che devono fare qualcosa, Ciccio, non so se sei d'accordo, cioè tu prima hai sottolineato,
3: certo,
2: hai detto bravo, esatto.
1: Sì, ma se lo fanno, Ciccio, perdona, ma se lo fanno sai che si alza un polverone, i sindacalisti, calciatori, capito? Diventa tutto molto...
3: Però se inizia qualcuno a dire come fa lui, guarda che io sto male, non ce la faccio, sto male, un altro sto male, sai, se iniziamo a mettere la salute di mezzo vedrai che... Dopo,
1: troppi infortuni ci sono, dai. Troppi. Ma anche da Linga, visto che guarda, ogni giorno ce n'è uno che salta.
0: Sì, anche perché noi stiamo parlando di ragazzi giovani, attenzione, stiamo parlando di ragazzi giovani, non possiamo pensare che comunque questi stress non facciano male. Cioè il ragazzo che ormai sembra anziano è un ragazzo di 28 anni, 29, eppure è un bambino ancora. E quindi comunque anche a quel livello gli stress e gli esaurimenti, tra virgolette, fisici sono importanti. Anche dal punto di vista muscolare, tanti legamenti, per esempio, del ginocchio si rompono perché la muscolatura del quadricipite è più forte rispetto a quanto ne abbia bisogno il legamento. Non so se mi spiego.
2: Allora,
0: quindi forza ancora di più rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità.
2: Vi riporto, approfitto un attimo, al 331-8200-13, questo è un argomento molto sentito, stanno arrivando dei messaggi, un paio di messaggi proprio per sentire anche il pensiero di chi ci sta ascoltando. Lorenzo scrive, scusate però il sistema si regge sulle tante partite così come gli ingaggi, un giocatore può sempre scegliere di andare in una squadra che non fa le coppe ad esempio o su un campionato diverso, ovviamente guadagnando di meno, però sono scelte che i giocatori devono fare. Altro, Antonio dice, non vorrei essere banale, non voglio essere populista, però ascoltare dei calciatori che si lamentano del troppo impiego è un po' fastidioso, spiego il perché, quando vanno a negoziare un nuovo contratto, vanno al rialzo, non ho mai sentito un calciatore dire voglio meno perché ti voglio saltare 4 settimane di allenamenti e riposare. Fosse successo questo sarei dalla loro parte, ma per le pretese che hanno io non riesco a stare dalla loro parte. Però al muratore nessuno lo ascolta, a luglio con 10 ore di lavoro. Sì.
0: Dall'altra, Marco, non si tratta di
3: Marco.
0: Sono temi diversi,
3: non c'è partita.
1: Una alla volta,
2: se non capiamo niente. Dicevi, scusami Pino, chiudi te, poi sento Francesco. Dai, dicevi?
0: No, dicevo, sono temi diversi, non si devono mettere tutti nello stesso calderone. Sono temi diversi, il tema della tutela della salute è il principale. Poi i contratti, gli ingaggi, tutto il resto, quello fa parte di un'altra gestione, però non devono essere messi nella stessa situazione.
2: Allora, dalla redazione di Tutto Mercato Web abbiamo anche Simone Bernabei che saluto. Ciao Simone, ben
1: ciao
2: trovato.
1: Simone.
4: Ciao. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Simone, per accoglierti dentro la nostra discussione, si stava discutendo con il professor Pino Capua e Francesco Colonnese sulle parole, sul grido di Lobotka, no? Che ha detto si gioca troppo e questo, diciamo, non è umano, l'ho proprio sottolineato. Adesso mi aspettano una partita ogni tre giorni, è sottolineato, venendo dagli impegni della nazionale. E quindi stavamo un po' confrontandoci su questo tema e su questo, diciamo così, su questa sottolineatura di Lobotka.
4: Direi un ragionamento più che lecito, anche perché poi, guardandola un po' anche dal punto di vista, no, dei tifosi, di noi che osserviamo il calcio, in realtà con questo sovrautilizzo ci rimette anche lo spettacolo, poi in un certo senso. Ti dico, facendo una battuta, Lobotka è stata un po' anche fra quelli più fortunati, perché è vero, ha giocato tanto con la sua Slovacchia, però appunto è rimasto in Europa, quantomeno. Io penso per esempio ai giocatori sudamericani, Argentina, Brasile, Colombia, ecco che loro si devono fare anche questi viaggi di 10,
2: anche
4: 11,
2: quelli incidono
4: ore,
2: nello stress psicofisico,
4: incidono comunque, esatto, sul fisico di un calciatore di quel livello lì incide tanto. Penso per esempio, faccio l'esempio, Lukumi alla Juventus ancora non è rientrato, rientrerà domani alla Continassa dalla Colombia, quindi cioè, capite bene che questo giocatore torna venerdì, cioè, come fai poi? Che fai? Lo butti in campo, ok, domenica, però insomma, rischi perché veramente il corpo si stressa dopo gli impegni con la nazionale, questo viaggio lunghissimo, il rientro venerdì, farai soltanto un allenamento, la rifinitura di fatto, poi prendi, voli a Cagliari, insomma
0: la stanchezza,
4: situazione un po' difficile, ecco, da gestire,
0: anche la prontezza dei riflessi. Attenzione, la stanchezza colpisce anche la parte neurologica,
2: certo,
0: e molto
2: certo.
0: Spesso quando non hai un riflesso corretto ti fai male,
2: questo è vero. Prendo quest'ultimo messaggio, poi andiamo su un altro argomento. Fate finta di essere ingenui, immagino, ci scrive un ascoltatore. Vabbè, noi stiamo, ma il calcio professionistico non ha più nulla a che vedere con lo sport, è un business, punto e basta. Servono partite per far girare la giostra, i calciatori sono pedine intercambiabili. Io approfitto che c'è anche Francesco, come risponderesti a questo ascoltatore, Francesco Colonnese?
3: Ma non voglio rispondere, perché insomma che discorso è? Cioè, un discorso che non lo sappiamo tutti, allora che significa? Che non bisogna dire la realtà delle cose, bisogna essere, buttare la testa giù. Per me questo non fa parte del mio carattere, insomma bisogna dire la verità, che poi sia un business e vogliono farlo andare avanti, bene, continuassero a far così, però non si può lanciare un grido d'allarme, perché secondo me è giusto, ognuno deve esprimere il suo pensiero e io sono dalla parte di Lobotka, che è giusto.
2: Lo sai,
3: Ciccio,
2: approfitto della tua presenza per ribadire una cosa, è importante che i protagonisti ti sollevino questo problema.
3: Ho detto subito,
2: ma infatti tu l'hai detto, hai proprio sottolineato, bravo Lobotka, ha avuto il complimenti. Sono loro
1: perché sono in una posizione scomoda, perché poi fa scopa con quello che ha detto il nostro ascoltatore. Perché stanno dentro questa giostra, gira, però ha detto bene Francesco, io sono d'accordo con lui, con quello che ha detto. Alla fine ha detto, sai che c'è, io ce la faccio più.
2: Sì, sì.
1: Siamo a ottobre, io già vedo un pallone, mi rivedo Allegri che mi fa col fischietto, ma non lo voglio vedere. Torna e vinci, poi Napoli devi vincere la partita col Frosinone, insomma, e sarà stressato, ha detto sai che c'è, mo dico quello che
2: dopo,
1: mi sento di,
2: Poi dopo bisogna pure dire Allegri è tranquillo, che sono tenista, fa calma. Allegri non è uno
1: sì,
2: che
1: sì no
2: stressa,
1: adesso
2: però,
1: voglio
2: cioè,
1: dire
2: che torni, trovi
1: c'hai, conte, ha detto bene Francesco, questo rigetto che è umano. Poi per carità, quello che dice, ah ma che vi sorprendete, ma non ci sorprendiamo di niente, ormai
3: no,
1: è il gioco delle parti, eccetera. Però non è giusto,
3: bianchi,
1: dai.
3: Non ci sorprendiamo di nulla, che ci
1: che ci dobbiamo sorprendere?
2: Francesco, che Napoli ci sarà la ripresa, allora, visto che stiamo andando, che Napoli
3: deve andare forte, il Napoli deve andare forte, perché il Frosinone va molto forte. Ma molto forte, soprattutto davanti, c'ha giocatori sulle fasce che pedalano forte, quindi insomma c'è un Napoli che sia al 100%.
2: Ma te l'aspetti una ripartenza forte del Napoli adesso? Oppure pensi che ci siano dei problemi che rendono un po' tutto complicato?
3: Mi aspetto un Napoli che difensivamente migliori, perché insomma non so se l'ho detto da voi, il problema del Napoli è difensivo, cioè il Napoli nelle individualità difensive è stato penoso, insomma ha perso troppe partite, troppi punti per errori gravissimi che una squadra che vuole ambire a vincere o tanto meno da vincere non può tenere, cioè questi errori non li può fare una squadra del livello del Napoli, quindi o migliora lì oppure il Napoli avrà problemi, non c'è niente a fare, perché insomma questa è la lacuna del Napoli, perché bene o male negli altri reparti il Napoli insomma il suo lo sta facendo, davanti, in mezzo, insomma la sistemazione.
2: Quindi tu dici migliorare difensivamente è uno degli aspetti importanti. Stefano Impallomeni, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
2: È quello un po' il tema da migliorare nel Napoli, ma io penso anche alla produttività del gioco. Però,
1: no,
2: ragazzi,
1: certo, la creatività,
3: sì,
1: la fase offensiva.
3: Però Marco, la produttività del gioco, ragazzi, il Napoli l'abbiamo visto, ha regalato, è partito troppe volte.
2: No, è vero, hai ragione, perché ha preso 6 gol. Sì, sì, sì.
3: Cioè, non scherziamo.
2: Pensate, ha preso gli stessi gol del Como, vedi i numeri come sono strani però. Il Como ha preso 6 gol, come il Napoli, però ne ha fatti 9, il Napoli 7. Capito? Come però produce qualche cosa in più il Como,
1: leggermente
2: qualche cosa, no, per dire che poi è importante, giustamente,
1: no, ma deve trovare un equilibrio e soprattutto
2: dice,
1: anche
2: è fondamentale
1: migliori,
2: però
1: Napoli,
2: poi
1: dai.
2: Bisogna Simone, tu che ne pensi?
4: Penso che alla fine ci possa essere un po' questo chiacchierato passaggio alla difesa a 3, adesso gli rientra Beukema, Marianucci sta meglio, io credo si
2: deve recuperare gli infortunati, deve un po' recuperare dei giocatori il Napoli.
4: Insomma, diciamo, in difesa ha avuto un po' di problemi, Buongiorno, Beukema, Marianucci, sai, iniziano a mancarti 3 giocatori, ne risenti ovviamente. Io penso che con questi rientri Allegri stia veramente, insomma, ci ha lavorato anche un po' in questa sosta, questo cambio modulo di cui si parla oramai da qualche settimana, penso possa andare in scena e da lì vediamo, magari Allegri si può sentire a più agio, i giocatori sicuramente si sentono più a suo agio visto che hanno fatto quello per 2 anni con Antonio Conte, quindi secondo me lì potrebbe esserci un passaggio importante per vedere anche dei miglioramenti a livello di classifica per questo Napoli.
2: Pino, senti, una curiosità, rientra McTominay che ha avuto il nulla osta per tornare a giocare, e in questo caso lui può giocare da subito?
0: È una bella cosa, nel senso che evidentemente hanno affrontato bene tutto quello che gli è successo, che non era una cosa da poco, è stata un po' sottovalutata, diciamo, da media, però comunque era una cosa importante, vuol dire che evidentemente hanno verificato quali sono i parametri cardiologici che hanno portato a questa tachicardia parossistica, altrimenti detta fibrillazione atriale, che non è proprio una cosa divertente, però guaribile, e quindi siamo felici che il ragazzo possa aver ripreso, perché rischiava grosso.
2: Sì. Pensi che possa giocare da subito? Nel momento in cui gli danno il nulla osta può giocare, giusto Pino?
0: Assolutamente, certo,
2: quindi
0: assolutamente,
2: lui già
0: sì.
2: può
0: in nulla osta il giorno dopo giochi senza problemi.
1: Però mi sa che lo mette in panchina.
2: Che lo fa partire in panchina?
1: Dicono, sì.
0: Vabbè, una questione di diritti, di allenamenti, insomma, esatto. Tutto quello che gli è mancato in questo periodo. Però nel momento in cui stai in panchina sei appena arruolato.
2: Sì.
1: Giusti, chiari di luna o schiarire da primo minuto.
2: Sì, ultimissima, prima di salutarvi, c'è stato oggi un approfondimento, voglio sapere il vostro pensiero. Ciccio Colonnese, Pio Esposito vale 100 milioni?
3: Era maiala,
2: no. Però è l'articolo che oggi hanno fatto una profezia, vale 100 milioni.
1: Ma perché cominciano a dire?
2: Però scusami, se Palestra è stato pagato 50, perché non può valere 100?
1: Sì, però ho capito, ma non si agevola, secondo me.
2: Ho capito, però ragazzi, c'è tanto di articolo che
3: Palestra è stato pagato 50? È vero. Infatti è stata una situazione che insomma, non va, è un 50 un po' che mi suona strano, insomma, alla fine.
2: Quindi non vale 100 milioni Pio Esposito?
3: Effettivamente 100 milioni non me ne voglia. Pio Esposito mi piace da morire, ma 100 milioni non può valere oggi 100 milioni un giocatore che è un anno e mezzo, che sta facendo benissimo, ma che insomma non sono d'accordo, non me ne voglia.
2: Eccessiva la valutazione.
3: eccessivo. Ma Lautaro può fare 100 milioni.
2: No, di più. Così, Lautaro insomma. Di più. No,
1: vabbè, ho capito.
3: Ti ho detto, era per dire, diciamo, era per dire, ma non può valere il Pio 100 milioni. Varrà 100 milioni tra 2-3 anni, ma oggi non
2: può valere quella cifra lì. Non vale quella cifra lì.
3: No.
2: Simone, voi di calciomercato, come che vi muovete su queste valutazioni? Cioè, Pio vale 100 milioni?
4: Ma credo 100 milioni possa essere più una sorta provocazione. Dell'Inter, diciamo. Io più Esposito non lo vendo, non lo voglio vendere, dammi 100 milioni e se ne può parlare.
2: Ah, dici, se arriva uno con 100 milioni... Capito.
4: Insomma, quantomeno si ascolta, ecco, non credo che l'Inter sia in grado di dire no a prescindere, poi farà le proprie valutazioni eventuali del caso. Ti faccio più che altro un po' così, tu hai detto Palestra vale 50 milioni, dico, ma insomma, Colomani è stato pagato 50, ragazzi.
2: Apposta.
4: Insomma, magari Pio non vale 100, però...
2: 80 sì,
4: questo momento si assume come valutazione a Colomani per un discorso di età, per un discorso
2: qui c'ha ragione Simone, se quello è stato valutato 50...
4: Quindi il 50 ti dico, l'Inter in realtà li ha già rifiutati. Perché
1: mi sembra
4: che
1: mi sembrano cifre veramente
2: iperboliche. Non si fa il bene del calciatore,
1: no,
2: secondo te?
1: No, ma di anche del calcio. 75 per Gonzalo Ramos, 50 per Colomani, no, 60 per
3: Colomani. Ma non è detto che se chi spende 75
1: esatto,
3: 50,
1: quindi,
3: insomma, perché sai quello che sento dire, ma io ho speso 50, no, complimenti, però dovete vincere poi se spendete 50, perché se non vince è sbagliato, se con 75 poi non vinci e non va mica bene, non è che uno spende 75 allora
2: voglia,
3: il valore
2: sì,
3: può
2: sì.
3: essere pure che non sia giusto, perché purtroppo noi siamo abituati, quello vale 75, bene,
5: una follia ragazzi,
1: cioè, mi ricordo quando la Roma comprò Batistuta.
2: Vabbè, però era già un giocatore un po' in là con l'età.
1: Erano quanto? 40 miliardi, 30 miliardi?
2: Però già,
1: sapevi che insomma li valeva, ed erano, secondo me,
2: ma
1: giusti.
2: Ma adesso i parametri sono cambiati.
1: Avevi
2: però,
1: questa
2: Stefano.
1: Prospettiva, ha detto adesso la Roma potrebbe...
2: Ma perché Palestra valeva 50 milioni, scusa?
1: No, però insomma ci sono valutazioni che io, per carità, poi sto qui, quindi ne parliamo, non trovo 75 milioni per Gonzalo Ramos, ma è tanto.
2: Cioè, sì, sì. Oh. La penso anch'io così, Simone. Ci sono valutazioni folli, dai. Siamo di fronte a delle valutazioni che non sono proprio.
1: Ma anche
2: in
1: Premier,
2: dai. Ma
1: 135 milioni, quell'altro dei giocatori centrocampisti, sì, bravi, sì. 145, 140. Barcola, Simone è andato al Liverpool per quanto? Per 130,
4: non ricordo la cifra precisa, ma una roba. Senso.
1: Non l'ha mai presa. Adesso non l'ha mai presa.
2: Dilla come la pensi, Pino. Tu
5: allora,
2: vuoi dire quello che vuoi.
5: Non è tanto la valutazione che ormai è diventata una barzelletta, cioè una follia. Che qualcuno glieli dà questi soldi. Questo è il problema. Se ci fosse un meccanismo per calmierare questo mercato,
1: sì.
5: Che fai? Lo paghi 100 milioni e c'ha un'influenza.
1: Devono fare qualcosa, dai.
5: Lo fai giocare lo stesso. E quindi la tutela della salute si fa a strabenedire, non so se mi spiego, è tutto un meccanismo che è legato a questo tipo di situazione che secondo me è assolutamente fuori da ogni regola.
2: Sì, sì, sì, ma poi secondo me, devo dire la verità, io sono convinto che anche la Premier ha alterato tutto, perché ci sono delle... Sì,
1: ma finirà pure là prima o poi,
2: per
1: Marco,
2: me,
1: perché
2: per
1: non
2: me
1: è che
2: Simone,
1: puoi reggere
2: prima
1: a
2: poi lì, prima o poi lì qualcosa...
1: Per una vita,
2: cioè, non è possibile,
1: non è possibile,
2: cioè, sinceramente
1: allucinanti.
2: Ha proprio fatto delle alterazioni sul mercato clamorose.
4: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Guarda,
2: ma scusami, qual è
4: Leoni,
2: il difensore che ha fatto... che l'ha preso il Liverpool, poi vabbè si è fatto male, ma anche lì ci fu una valutazione enorme su un giocatore che aveva fatto... una stagione e c'erano le italiane
1: neanche,
2: che volevano prenderlo,
1: neanche una stagione.
2: Sono arrivati loro, hanno messo lì tutti quei soldi, a me veramente non c'è senso.
4: Te ne faccio uno anche più recente, Muharemovic
2: sì,
4: è
2: sì.
4: andato per 40 milioni in Premier League dopo un'ottima stagione col Sassuolo, sì, ma un'ottima stagione col Sassuolo, arriva la Premier League, boom, 40 milioni, cioè ragazzi, 40 milioni, un difensore, carità, bravo, credo sia il nuovo Van Dijk, ecco, per fare un esempio.
2: Certo.
4: Cioè sono prezzi veramente molto gonfiati e questo porta un po' a gonfiare tutto il resto, perché
2: sì,
4: poi
2: sì. Assolutamente. È vero,
4: ci sono queste cifre lì che poi loro vanno a comprare in Europa, quindi come dicevamo prima, insomma, vanno un po' a drogare tutte le cifre presenti.
2: Assolutamente, sono d'accordissimo. Vi saluto così, Ciccio, domanda secca e rispondi proprio velocemente. Secondo te Nico Paz può diventare come Dybala o più forte di Dybala?
3: più forte di Dybala.
2: Perché?
3: È il fisico che Dybala non ha avuto, ha la potenza fisica. Il giocatore, l'ho visto da vicino, è pazzesco, è un animale, è grosso, ha due gambe enormi, quindi la fisicità di la tecnica di Dybala, ma la tecnica di Grigo Paz, la differenza è la fisicità di Paz, è spaventoso fisicamente.
2: Bene, Pino.
0: Secondo me è già più forte di Dybala lui, perché già adesso purtroppo Dybala è stato penalizzato da una serie di situazioni fisiche che non erano le migliori, però sono bravi tutti e due, sono belli a vedersi, su questo non c'è dubbio. Quindi poi vediamo come va il Como, vediamo come va la Roma, però è bella una partita dove da una parte c'è Dybala, da una parte c'è Nico Paz, è un piacere per il calcio.
2: Sì, non ti chiedo il risultato però, caro Pino. Non lo metto in mezzo. Simone, faccio la stessa domanda a te, ti saluto. Può diventare come o meglio?
4: Meglio, potenzialmente secondo me è un giocatore che se continua a migliorare così è da corso al pallone d'oro.
2: Mi fermo qua, poi ne parlo adesso tra poco con Stefano. Grazie a tutti.
1: Ciao,
2: grazie
1: Pino,
2: a
1: ciao Ciccio.
2: A Pino Capua, colonnese. Ciccio Colonnese. Un abbraccio ciao, a tutti. Ciao. Break, torniamo su questo tema. Voglio risentire anche gli altri perché c'è questa sfida bellissima tra Como e Roma, ma all'interno di questa sfida c'è un'altra bella sfida che è tra questi due giocatori di grandissima qualità. A tra poco.

0: Stefano, siamo tornati di nuovo e ben ritrovato.
1: Ciao Marco,
0: allora,
1: ciao a tutti.
0: Cercherò di essere rapidissimo adesso, appena sono pronti anche gli altri ospiti, li andiamo a presentare, però ci sono tanti messaggi che si legano un po' ai temi che abbiamo affrontato, veramente di tutto. Marco Palestra è stato addirittura pagato più di 50 milioni, vabbè, meglio ancora, anzi peggio ancora. Ragazzi, dopo un incontro con la Turchia di Nation League vale 100 milioni, ma contro la Francia in tre giorni prima Pio non aveva toccato un pallone. Vabbè, pure questo è le valutazioni non credo che siano, diciamo così, attinenti al fatto che uno gioca bene una partita e poi male un'altra. Dunque, per le valutazioni dei giocatori non fate riferimento a quello che spendono i club inglesi, loro fanno apposta a supervalutare i propri calciatori per tenere un tenore alto della Premier League, più soldi girano meglio è per tutti. Poi c'è il caso Lucca che fa scuola, pagato tantissimo, no? dal Napoli. Dunque, ad essere più competitivi rispetto alle altre idee che loro onorano a prezzi, comprano a prezzi e vendono a prezzi ancora più alti. Voltemato 85 milioni al Newcastle. Questi sono tantissimi, non vale quei soldi questo giocatore, parliamoci chiaro. Allora, ce ne sono tanti altri, piano piano cercheremo anche di recuperarli, ci sono anche degli audio. Allora, ci sono tutti? Li vado a presentare? Allora, buon pomeriggio intanto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Ben trovato Enzo. Con noi c'è anche David Di Michele, ciao David, ben trovato.
1: Ciao David.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi c'è anche Ricky Buscali, telecronista da zona.
1: Ciao
0: Ricky, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
5: Ciao a tutti, ciao, ragazzi, ciao.
0: Allora, sentite, vi porto in una discussione che abbiamo toccato prima, perché non ho ancora sentito il pensiero di Stefano Impallomeni, allora ho detto me lo tengo insieme alla squadra che si compone in questo momento, perché arriva questa bellissima sfida in campionato tra Como e Roma, no? Che può dire tante cose oppure non può dire nulla, non lo so, insomma fate voi interpretarla come volete, ma sta di fatto che è una bellissima sfida anche di idee di calcio tra due allenatori che oggi, in questo momento, non credo di essere smentito, propongono il miglior calcio nel nostro campionato, in questo momento.
1: Anche l'Inter non...
0: Vabbè, però insomma loro fanno vedere, per carità, però insomma il Como non solo da quest'anno, Gasperini ha fatto...
1: Sono le tre squadre che nell'anno solare hanno conquistato più punti, diciamo così.
0: Esatto. Vi voglio chiedere, all'interno di questa sfida ce n'è una bellissima che è quella tra due giocatori di grandissima qualità, quali sono Nico Pass e Paolo Dybala, no? Questi due argentini con talento, qualità e quello che volete. Mi stavo domandando oggi, vedendo dei numeri Stefano, Nico Pass ha 22 anni, Dybala ha 22 anni... Faceva la prima stagione alla Juventus e realizzava 19 gol con la Juventus a 22 anni. Mi chiedevo, Nico Pass, giocatore che tra l'altro con l'Argentina nella serata dell'addio di Messi ha fatto un gol alla Messi, proprio visto, un gol bellissimo.
1: O alla Dybala.
0: O alla Dybala, perché pure Dybala ha fatto quei gol. Ecco, può diventare come Dybala o più forte di Dybala, secondo
1: domande,
0: voi?
1: Però.
0: Vabbè, dai, giochiamo, perché poi
1: c'è,
0: è bello.
1: Non c'è
0: questo
1: mai una via di mezzo.
0: Questo confronto è bello, no?
1: Vabbè,
0: dai.
1: Allora, io credo che, insomma, Pass sia sulla strada del...
0: Ti voglio mettere in difficoltà.
1: Possibile,
0: che
1: di una carriera importante
0: semplici,
1: e gli auguro possa essere luminosa. Detto questo, Pass è stato determinante per il Como la scorsa stagione per raggiungere questo obiettivo. Probabilmente senza Nico Pass il Como avrebbe avuto più difficoltà, mettiamola così. Tu mi dici, avendo la stessa età, Dybala ha fatto un sacco di gol nella Juventus, Dybala giocava con grandi campioni, grandi giocatori.
0: Beh, questo non è che
1: Pass...
0: gioco con gli scarpari però, eh?
1: Pass?
0: Però
1: il Como è imparagonabile, allora, facendo un discorso così, potenzialmente potrebbe raggiungere dei picchi importanti nella carriera, sono due momenti diversi del calcio, mettiamola così, che quest'anno Pass è partito con la marcia un po', non dico il freno a mano, però Baturina è migliorato di più rispetto a quanto abbia fatto lui rispetto alla scorsa stagione. Cioè Baturina è diventato, non dico importante quanto Pass nel Como, ma ci siamo, giusto? Mi stai seguendo? Nel senso che Pass ancora deve mettere un po' di più continuità, costanza, rabbia, agonismo, quella che ci aveva fatto vedere l'anno prima. Non è che stia giocando male, sto dicendo tutt'altro. Però Baturina, ad esempio, c'è un'evoluzione che è diventato, non dico importante quanto, ma forse anche più importante in questo avvio di stagione. Dybala sta in forma e Dybala già sta su un livello, secondo me, superiore a Pass in questo momento. Se tu mi dici, e chiudo, potrebbe diventare più forte di Dybala? Sì, se poi dopo andiamo a valutare Pass in un Real Madrid in un Paris Saint-Germain, in un Barcellona, scegli tu, in un Bayern Monaco, e vedremo, insomma, che, perché credo che passi. Sia quella roba lì.
0: Sì. Enzo Bucchioni, confronto tra questi due grandi giocatori di talento. Passe può diventare come o più forte di Dybala, oppure non essere più forte, poi ci può essere anche questa come soluzione.
2: Fammi scindere quello che è il giocatore e quello che è la testa del giocatore.
0: Sì.
2: Allora, se io ti dico dal punto di vista tecnico, da quello che può fare in futuro, secondo me Paz può diventare più forte di Dybala. Perché? Perché è più forte fisicamente. È un giocatore che lo vedi, Dybala fisicamente non è stato mai fortissimo. Poi con l'usura della carriera poi l'ha pagata. E invece questo mi sembra un giocatore molto più moderno dal punto di vista fisico. Non so, per quello che diceva Stefano prima, cosa abbia dentro la testa. Perché se ha quelle qualità che sono tipiche del campione, mi voglio migliorare tutti i giorni, voglio crescere, la rabbia agonistica, tutte queste robe qui, e allora il percorso tecnico secondo me sarà accompagnato dal percorso mentale. Non lo conosco, non lo so, se magari può essere uno di quei giocatori che si accontentano, che poi il successo li condiziona un po', e questo potrebbe essere una remora. Se tutte queste cose non ci sono, allora dal punto di vista tecnico per me diventerà più forte.
0: Bene, vado da David Di Michele.
3: Stiamo parlando di giocatori importanti con l'età diverse, sicuramente. Dybala ha fatto grandissime cose quando aveva l'età di Nico Paz, come giusto che ha giocato anche nella Juve, grandi campioni, a differenza magari di Nico Paz, che è nel Como, che ha dei giocatori di grandissima prospettiva, ma non sono affermati come lo erano quelli che giocavano con Dybala. Però le qualità di Nico Paz stanno venendo fuori in maniera esponenziale. La differenza tra due in questo momento è che Dybala era più incisivo sotto porta e aveva più gol effettivi. Nico Paz fa un gioco un po' più di squadra, corale, con meno gol, più assist, ma a oggi il calcio che ti chiede la concretezza, quindi deve essere un giocatore importante, ma allo stesso tempo devastante sotto il livello del gol e del tiro, per poter far sì che la tua squadra possa vincere, convincere e soprattutto possano parlare di te. Questo penso che venga a mancare un po' a Nico Paz oggi, ma se trova questa cosa qua può superare Dybala.
0: Allora, vado da Ricky Buscaglia, aggiungo soltanto un messaggio che ad esempio Massimo ci scrive: il più forte è Mastantuono, caro Piccari, grazie. Con il tempo Nico Paz luciderà le scarpe a Mastantuono. Ho sentito Nico Paz pallone d'oro, ma chi, dove, quando, perché? Ma non diciamo stupidaggini, insomma, non era d'accordo con chi ha detto prima che potenzialmente potrebbe essere un giocatore da pallone d'oro. Ricky Buscaglia.
5: Sono due giocatori con due ruoli diversi, ma anche storicamente. Paolo Dybala arriva in Italia da prima punta, non da seconda, da prima.
0: È vero, gioca anche
5: paragone, no? Il paragone è con Montella.
2: Sì,
0: è vero.
5: Quando entra a Palermo, il paragone è con Montella. Nico Paz è un calciatore completamente diverso e secondo me nel tempo addirittura destinato ad arretrare la sua posizione. Anche perché se vuol giocare a Real Madrid, oggi il suo concorrente è Bellingham. Non è Mbappé, non è Vinicius, giusto per ribadire il ruolo diverso che ha in campo. Quindi sono due giocatori molto diversi, non poco, molto diversi, e di conseguenza può fare una carriera sul suo binario, ma paragonato molto più a un centrocampista offensivo che a una seconda barra prima punta, perché questo è. Detto ciò, c'è stato un lavoro di Fabregas su Nico Paz, ma c'è stato un lavoro di Fabregas sul Como per diventare meno dipendente da Nico Paz. E se il Como oggi è quella roba qui ed è andato in Champions League, è anche perché non dipende più da Nico Paz. E quindi è un discorso molto molto più ampio. Detto questo, poi è molto bello ognuno che si scelga proprio il proprio idolo, che si scelga il Mastantuono, che si scelga Nico Paz o Dybala. Resto sempre convinto dell'idea che premiare un singolo giocatore in uno sport di squadra sia veramente molto molto.
0: Però sai, i confronti sono sempre belli, no? Sono quelli che accendono poi la fantasia del calcio.
2: Soprattutto queste squadre,
0: sì. Sì. Per esempio c'è un altro ascoltatore che scrive: Ube, lo salutiamo. A mio avviso Nico Pass ha quella fisicità in grado di poterlo fare esprimere al top anche a livello internazionale, cosa mancata a Dybala, che a mio avviso certo. È rimasto un giocatore prettamente italiano. Siete d'accordo? Un giocatore prettamente italiano?
1: No, non sono d'accordo, perché Dybala ha fatto 2-3 anni alla Juve,
0: mi ricordo alcune partite anche in Champions strepitose,
1: e sta giocando molto bene nella Roma. Tratti anche, forse è stato protagonista nella corsa penalizzato. Europea della Roma verso la finale di Budapest Europa League. Insomma, certamente sappiamo i problemi che affliggono Dybala, speriamo che li abbia un po', ecco, allontanati. E sono d'accordo con Righi, poi ecco, questa valutazione va fatta in maniera corretta, complessiva, sono due giocatori dalle caratteristiche differenti, però ripeto, quest'anno io passo lo vedo un pochino indietro rispetto a Baturina.
0: Cioè questa partenza, Baturina, visto partire un po' in ritardo, una partenza in ritardo.
1: Sì. Anche Capello l'ha un po' rimproverato e secondo me ha ragione, senza lacca. Cioè che...
2: E allora torniamo al discorso che facevo io, che magari...
1: è quello che dicevi, perché... Enzo, è lì. Cioè lui deve trovare una continuità, una cattiveria agonistica, cioè per essere, come diceva Davide, cioè per essere poi il top, no? Deve raggiungere quel livello lì, devi mettere... C'ha un po' di pause, e Baturina io l'ho visto magari che c'ha meno mezzi di lui, però è migliorato. Baturina è migliorato notevolmente rispetto allo scorso anno, e Fabregas, che è un grandissimo allenatore, ha capito anche questo.
2: La cattiveria è aumentata.
0: Sì. Poi c'è soltanto una piccola precisazione, perché arriva un messaggio di un ascoltatore, ma credo che sia sbagliato, perché dice: nel Palermo era Cavani la prima punta, Dybala girava attorno facendo fare tanti gol.
1: No,
0: però non
1: Ricky.
0: È così, perché Cavani, scusate, c'è proprio un errore.
1: Dybala
0: Cavani
1: viene preso,
0: è stato dal 2007 al 2010,
1: gioca da prima punta,
0: e Dybala invece è arrivato nel 2012, quindi non hanno giocato insieme, se tanto mi dà tanto.
5: No, poi stava azione, lui quando arriva fa la prima punta.
0: Fa la prima punta, confermo. Ma non hanno mai giocato insieme a Palermo?
5: A memoria no.
0: No, a memoria no, ve lo dico perché...
1: Quindi hai ragione,
3: Ricky. Cavani giocava con me a Palermo.
0: Apposta. Giocava con te, ma è arrivato dopo.
1: Ci volevano i semafori per fermare.
2: Sì, ma poi Cavani stava sull'esterno, centravanti l'ho diventata Napoli.
1: Di Michele Cavani ci volevano i semafori.
3: Vero, giocava esterno d'attacco quando stava a Palermo.
1: Sì. Una velocità intorno ai 60 km orari.
0: Sì, ci voleva veramente l'autovelox. No, vabbè, però ripeto, avete ragione che poi sono anche due giocatori che magari
1: sono
0: differenti. Io credo una cosa, però, che è vero che Dybala, come diceva prima Ricky, è partito come punta, poi ha fatto la seconda punta, poi fa il trequartista, però secondo me Nico Pass, lui ha detto una cosa che mi è piaciuta, quando ha detto: può anche arretrare il suo raggio d'azione.
1: Ma questa
0: Nico Pass,
1: questa Ricky, quindi, è interessante,
0: però potrebbe anche avanzarlo,
1: però per esempio,
0: ecco,
1: lo vedrei bene nel ruolo di Olmo nel Barcellona, sta roba qui Pass, insomma, nel senso, non è che però è difficile che possa diventare uno straordinario trequartista, come diceva David, da 20 gol a stagione, magari poi lo diventa, ma come diceva Enzo, deve cambiare qualcosa nella testa, cioè te devi entrare dentro il campo e oggi faccio due gol, perché i giocatori veri sono quelli, cioè pensano a se hanno quell'egoismo sano che poi è un altruismo, certo. Lui invece entra, come giustamente ha detto anche Ricky, è uno che partecipa al gioco, ma anche Davide lo ha detto, l'ha sottolineato, è uno che pensa alla squadra, però deve pensare anche un po' a se stesso, ecco, gli manca sto pezzo di cattiveria, di rabbia, che poi è la personalità, è l'individualità all'interno di un collettivo, e ce l'hanno avuto tutti i più grandi, Messi, allora Maradona, ma lo stesso Dybala è un pochino diverso da questo punto di vista e fa più gol, cioè lui deve cercare, potrebbe fare un sacco di gol Nico Pass.
0: Come no? Però già hanno fatto tanti il primo anno, perché
1: sì, ma lui deve entrare in campo pensando a questo, secondo me non so quanto ci pensi poi realmente.
0: E chi pesa di più in questa sfida?
2: Sì, mi sembra che pensi più alla giocata, esatto, che non alla concretezza, dite, in certi momenti.
0: Non so, chi può pesare di più in questa partita, però, Ricky, parto da te.
1: Nico Pass.
5: Chi può pesare all'interno di questa
0: sfida, sì. Chi può pesare di più tra i due?
5: No, guarda, davvero, è talmente una gara talmente ricca di spunti. Allora, questo l'ho detto ieri a dei colleghi. Fabregas, Gasperini, tu dicevi prima, sono i due che esprimono il miglior gioco. Se non sono i due, sono 3-4. Ma di sicuro è un confronto in panchina che è un romanzo, e ogni capitolo è nuovo. e si riparte da Jacobo Ramon, prima punta lo scorso anno al Sinigaglia, a prendere i rinvii di Boutet e a portare con sé il marcatore a uomo di Gasperini. Si riparte da lì, cioè sì. Il primo stimolo della partita lo farà Fabregas. Io, se c'è una gara in cui faccio veramente tanta, ma tanta fatica a dire il singolo, è proprio Como Roma. Sono due collettivi clamorosi e due strateghi che si stimoleranno a vicenda, e ripeto, secondo me la prima mossa anche stavolta sarà di Fabregas.
0: Sarà di Fabregas, se tu dici la prima mossa sì. Sarà di Fabregas, ok.
5: E non so qual è chiaramente, perché certo. Se la inventa, non ho idea di quale sia.
0: Enzo, per completare un po' il discorso, qui siamo finiti anche nelle prime mosse.
2: Sono assolutamente d'accordo, qui siamo in presenza di due grandi direttori d'orchestra che hanno lo spartito e che poi si inventeranno qualcosa per diventare la musica jazz, perché questa è la partita che io mi aspetto, perché ci sono tante situazioni che vanno analizzate. Io mi immagino che Dybala farà fatica a trovare spazio, e lì sarà una delle prime mosse, perché se chiudi gli spazi di Dybala, le linee di passaggio, la prima cosa che faremo tutti senza neanche essere Fabregas, quindi con l'aggressività del Como, e lì allora dovrà essere bravo Gasperini a trovare un'altra soluzione, ma se guardo il Como altrettanto. Quindi è una partita che avrà una partita straordinariamente bella per chi ama il calcio, e le soluzioni ci saranno. Quindi guardiamola in toto, 11 contro 11 e quei due maestri d'orchestra lì, e vediamo chi avrà la nota più bella. L'anno scorso questa storia di Jacobo Ramon è stata straordinaria.
0: Davide, chi peserà di più? Ho chiesto prima, so che era caduta la linea, così ti rifaccio la domanda, tra passe di Dybala in questa partita. Ricky poi è andato invece sulle scelte degli allenatori, che anche queste avranno un peso importante.
3: Ma ti posso dire, è difficile da dire chi può spostare di più, perché sono due giocatori importanti e fondamentali per la squadra. Sicuramente tutti e due vorranno mettere la firma su qualcosa di un risultato positivo. Però ad oggi devo dire Dybala che sta facendo nella Roma, e poi poco sotto c'è
0: Sì, sì, per carità, sono, ripeto, due giocatori incredibili. Sentite, invece un'altra cosa che vi voglio chiedere, anche qui un giro veloce, sulla Juventus che va a Cagliari, affronta la migliore difesa del campionato con un attacco che fatica un po', con gli attaccanti che segnano poco. È questa solo la difficoltà che può incontrare? Perché il Cagliari, insomma, arriva con una partenza
1: antipatica da affrontare, il Cagliari. Perché è una squadra che ha pazienza, chiude i varchi, adesso sta in un buon momento, però abbiamo sempre detto che alla ripresa, dopo una sosta, c'è sempre l'incognita, e quindi mi aspetto una Juventus sorprendente da un punto di vista, insomma, della prestazione, e credo che possa fare risultato a Cagliari. Insomma, mi sento, ho queste sensazioni.
0: Che possa fare il risultato, sì. Quindi nonostante, diciamo, qualche difficoltà, Boltemade scendere in campo?
1: Non lo so, glielo auguro, perché mi sta diventando simpatico, perché lo stanno criticando tutti, e mi aspetto un qualcosa
0: di
1: diverso.
0: Ti sei preso la difesa di Boltemade?
1: Sì, perché viene attaccato da più parti, sembra che non sia capace.
0: Magari
1: sai,
0: fa il gol partita, entra
1: magari
0: e fa
1: una doppietta, un colpo di testa alla Gigi Riva, là proprio una che lui di testa la prende poco, qualcosa che possa poi farci parlare anche in maniera positiva questo ragazzo che è arrivato, e secondo me ancora si deve ambientare, deve capire dov'è,
0: certo,
1: tante
0: certo,
1: cose
0: certo. E Enzo?
2: La partita complicata, ora in queste tre settimane l'interrogativo più grosso che avvolge tutta la giornata è che squadre ritroviamo dopo tre settimane.
0: Capito.
2: Questo, ovviamente devi partire da lì. Se le squadre sono quelle che abbiamo lasciato, Cagliari è un avversario complicatissimo, soprattutto in casa, con un allenatore che studia l'avversario, un allenatore importante che è in panchina. Quindi per la Juventus sarà una partita molto difficile, ma lo dico anche per il Napoli con il Frosinone, non è la liberazione del campionato, ma persino con il Milan, con il Sassuolo. Quindi sono tre partite, possiamo mettere tutte e tre assieme, con difficoltà molto alte, perché sono incognite molto alte.
0: Ricky Buscaglia?
5: Allora, la premessa è quella di Enzo, cioè siamo dentro un turno unico nella storia del campionato, perché non ci sono mai state due settimane di sosta per le nazionali, quindi ci sono giocatori che sono stati spremuti, qualcuno ha fatto anche 360 minuti con le nazionali,
0: sì.
5: E gli altri invece sono rimasti in sede, quindi questo è un turno impronosticabile. Detto ciò, Io credo anche un po' al filo che racconta una partita. Lo scorso anno Cagliari-Juventus fu una partita da un risultato sorprendente per lo sviluppo del gioco, perché la Juve tirò in porta 99 volte, il Cagliari una, e vinse il Cagliari 1-0. Quindi secondo me la Juve in Sardegna passa, al netto della sorpresa, le qualità di Pisacane, che è un allenatore che ci sa fare. E ecco, aggiungo una cosa sul Cagliari: la vera scommessa per Pisacane non è Romano, ma è Daniel Maldini. Perché Romano è nella stagione della deflagrazione, quindi gli verrà perdonato tutto, a Daniel Maldini non verrà perdonato niente. Quindi se riesce a trasformare Daniel Maldini in un giocatore da doppia cifra, ha vinto.
0: Mamma mia, una bella missione gli hai dato.
1: Beh, ne ha fatti due, cioè. Doppia cifra, mancano otto.
5: Ma ne ha fatti tre. Comunque ne mancherebbero sette. Se va avanti a sto ritmo è chiaro che a 12 arriva.
0: Vabbè, vediamo. David Di Michele.
6: Ma sicuramente dopo due settimane di soste non è facile ripetersi quello che stai facendo in campionato. Il Cagliari sta facendo qualcosa di importantissimo, perché sta lì sopra e penso che neanche...
0: Avvicinati un po', Davide, che ti sentiamo un po' lontano.
6: Penso che neanche loro a inizio campionato pensassero di avere tutti questi punti e questa classifica, al di là che Pisacane stava... un allenatore che si sta mettendo in grandissima evidenza, prepara le partite molto bene, sa compattare il gruppo, però dall'altra parte c'è una Juve che ha bisogno di punti, ha bisogno anche di ritrovare i gol degli attaccanti. E come si dice, per la legge dei grandi numeri, prima o poi il Cagliari qualche gol lo dovrà prendere.
0: Sì, sì, però è una squadra scorbutica, una squadra non facile da... è vero Stefano? L'hai detto prima,
1: assolutamente.
0: Un po' antipatica l'hai definita,
1: no,
0: nel senso di campo,
1: no, l'avevo definita quando tu mi hai fatto la domanda, che è un Cagliari che esprime un calcio romantico,
0: anni
1: cioè
0: 80,
1: degli anni 80, sì, lo vedi, dice mamma mia, però è efficace, quindi Pisacane, come ha detto giustamente, cioè uno che è attento, molto le letture, le cose, è bravo. Però ragazzi, poi i valori emergono, è vero che la Juve è in piena emergenza, però ecco, non immagino una Juve dimessa a Cagliari, una Juve invece che...
2: No, quello no, ma le difficoltà
1: quindi...
2: ci saranno.
1: Sì, no, sicuramente, come hai detto tu Enzo, condivido, anche per il Milan a Reggio Emilia con il Sassuolo e poi l'altra partita in Napoli contro Sassuolo.
0: Ricky, ti saluto così chiedendoti una cosa: da che giocatori ti aspetti una partenza forte dopo questa ripresa del campionato? Ce n'è uno, dici, mi aspetto da lui veramente tanto.
5: Oh, ma ce ne sono tanti, in verità ce ne sono tanti, però
0: se ti dovessi giocare un nome?
5: No, allora andiamo sulle squadre che devono alzare il livello. E io credo che questo sia un mese importante, cioè da sosta a sosta per Rabiot. Se alza il livello Rabiot, si alza il Milan.
0: Ok, quindi un livello più alto per Rabiot, che può incidere poi sulla squadra. David Di Michele?
6: Io mi aspetto tanto da Kolumuani.
0: Hai capito? L'hai pure pronunciato bello scandito. Kolumuani. Ti aspetti tanto, che vuol dire che comincia a segnare parecchi gol da qui prossimo mese, diciamo così, perché c'è un mese bello tirato.
6: Beh, io penso che se lui si possa sbloccare già questa settimana, poi penso che Spalletti, come tutto il mondo juventino, possano vedere un giocatore totalmente diverso da quello che abbiamo visto prima.
0: La cura deve funzionare, la cura Spalletti. Enzo, lo chiedo pure a te, poi ci fermiamo.
2: Sì, ma io resto al Milan e dico Gonzalo Ramos.
0: Pure io.
2: Quello che ha fatto in
0: nazionale.
2: Io
0: pure mi aspetto l'inversione di marcia.
2: Quindi se comincia a segnare, il problema del Milan era lì.
0: Sì, sì, pure per me. Io sono fiducioso su Gonzalo Ramos. Sono convinto che se comincia a segnare, bisogna pure farlo segnare. Quindi
5: sì, ma rivendico la mia scelta proprio per quello che hai detto adesso, Marco. Cioè, se non funziona il francese, non funziona il Milan.
0: Vabbè, dai, vediamo. Io vi ringrazio, grazie Ricky Buscaglia e buon lavoro.
1: Ciao Ricky.
0: Ricky, dove sei questo fine settimana? Ricky. Dove sei?
5: Monday night, Torino Udinese ad accogliere Alaba.
0: Bene. Un saluto e buon lavoro a Ricky Buscaglia. Grazie anche a Davide Michele. A presto, Davide.
1: Ciao,
0: a presto.
1: David.
5: Ciao a tutti, ciao. Buona serata, grazie.
0: Grazie. Ciao. Enzo, rimani lì perché non abbiamo finito. Arriviamo subito. Break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, sempre Marco Piccheri, sempre
1: ciao,
0: Paolo Meni qui
1: a tutti.
0: Con voi. Ci avviciniamo sempre di più alla prossima, alla ripresa del campionato di Serie A con una sosta lunga e quindi c'è veramente tanta curiosità nel capire che cosa succederà, chi
1: ciao,
0: ripartirà
1: Enzo.
0: E come si ripartirà. Ciao Enzo, come ti sei messo? No, adesso è frizzato, non funziona, abbiamo visto per un attimo e poi si è
1: vabbè, dai.
0: Sistemate Enzo Bucchioni. Allora, quindi vediamo un po', 331-8200-213 per i vostri messaggi. Dybala quando ha segnato tanti gol, no, questo aveva Vasquez, Mudo Vasquez, ma anche c'erano anche altri giocatori, dai. Allora,
1: ciao Enzo.
0: Ciao Enzo, eccolo qui.
2: Ciao, ben ritrovati. Ciao.
0: Il paragone va fatto anche alla stessa età, però io sinceramente invece il paragone è bello farlo a prescindere, spiegando anche perché uno fa il paragone, insomma. Io ho fatto questo paragone oggi, mi sono fatto questa domanda rapportando l'età di oggi di Nico Passa ai 22 anni di Dybala. Per me Nico Passa ancora non sta al livello di Dybala.
1: Infatti, ma immaginavo, perché quando tu cominci a dire a 19, a 22 anni ha fatto 19 gol, Passa non l'ha fatto,
0: ma secondo me quello conta molto, cioè lui già stava alla Juve a 22 anni.
1: Sì, ma c'è.
0: Poi per carità, il Como è una squadra forte, non era il Palermo di Dybala, cioè il Palermo di Dybala era meno forte del Como di Nico Passa. Insomma, sono andati in Champions, sono considerate subito dietro, il Como è considerato dietro l'Inter e la Roma, in questo momento addirittura superiore a Milan e Juve, vuol dire che la squadra è forte, l'allenatore è forte.
1: Quindi... anche lui.
0: Certo. Enzo, ci sei? Stavamo ancora dibattendo su questa cosa.
2: Eccolo qua,
0: che c'era,
2: no, vi stavo ascoltando. Sì. Questo divertissement, va bene questo divertissement.
0: Chi è che sta in macchina?
2: Stai divertendo.
0: Sì, figo. Ma che ne so, c'è qualcuno che... Vediamo un po'. Aspetta, Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
3: Un pomeriggio, ragazzi.
1: Sei tu in macchina.
0: Ma
1: perché
0: Fausto...
1: Ma allora, dovete sapere che Fausto...
0: No, non è Fausto, c'è un altro. È quell'altro che...
1: Ma lui fa Fiorenzuola, sempre,
0: lui sta sempre
1: avanti
0: macchina,
1: indietro su quel tratto là. Che...
3: No.
1: Fiorenzuola. Chi è? Chi c'è?
0: C'è Geda con noi.
1: Allora
0: è Geda. Voi vedete che è lui che sta in macchina.
3: Sì, bravo.
1: Ma dove stai andando?
3: Sto andando a fare allenamento con allenamento individuale con ragazzo, perché poi io faccio quello, quindi stavo in viaggio, quindi per quello vi stavo ascoltando gli ammenti attentamente.
0: Aspetta un attimo che ti faccio sentire una cosa che hanno in regia preparato al volo. Ringrazio Francesco Tringali come sempre. Sentiamo un attimo un passaggio di Gasperini.
4: Allora, sentiamo. Io ho avuto la fortuna, ormai la mia carriera è molto lunga, di incontrare e di allenare tanti giocatori forti. Sicuramente Dybala è tra i top, se non il top in assoluto, però da quando sono partito, guarda, ti dico, Jeddah nel Crotone, per arrivare poi a Ilicic, a Papu Gomez.
0: Hai capito?
1: Hai capito, Jeddah?
3: Sì. Ho visto,
1: quanti sentito. Caffè gli hai offerto, Jeddah? Sta scherzando.
3: Guarda, infatti ho letto l'altro giorno, ero
2: non è l'intelligenza artificiale.
0: No, non è l'intelligenza artificiale, assolutamente. No. È proprio lui.
3: E quindi, no, è chiaro, ma fa piacere, anche perché io personalmente ho sempre esaltato Gasperini da quando l'ho avuto a Crotone. Infatti è un allenatore che a me ha dato veramente tanto. È un allenatore che a livello di... da quando io, ovviamente, se avessi conosciuto all'inizio della mia carriera, da quando ero arrivato in Italia, sicuramente avrei fatto qualcos'altro, perché lui mi ha cambiato completamente a livello di, non solo di mentalità, ma soprattutto è una tipologia di lavoro che penso che voi siete tanto intelligente, lo vedete quello che fa, no? Sia con l'Atalanta, ma anche con la Roma lo sta facendo, secondo me, ed è quello di elevare la prestazione di tanti giocatori. Infatti Dybala, come stavate parlando benissimo, è un giocatore che per tanti era finito, che non dava più garanzie, e soprattutto le prestazioni non sarebbero state più all'altezza. Invece non sono assolutamente d'accordo. Io ero convinto che Gasperini lo avrebbe cambiato a livello fisico, perché poi sostanzialmente è quello che poi fa la differenza.
1: Ma che allenamenti,
0: infatti, bravo,
1: sono curioso di capire come Ci puoi raccontare un po', ecco, nel dettaglio, magari poi negli anni è cambiata la preparazione, ma questo salto di qualità è soprattutto fisico, cioè da un punto di vista fisico.
3: È assolutamente fisico, anche perché, guarda, cioè, non è che, con tutto rispetto e amore per Gasperini, cioè non è che mi ha insegnato a giocare a calcio Gasperini, però è un allenatore che da un punto di vista della funzione, del lavoro, di una serie di cose, del sacrificio, guarda, durante la settimana lui corre tanto. Ti fa correre tanto, è una fatica tremenda. E poi una cosa che non ero abituato, ve lo dico molto serenamente, che era il fosso era la forza, la potenza fisica che io avevo raggiunto a quel momento con lui, proprio attraverso gli allenamenti in palestra. Cioè lui faceva tanta palestra, io oltre che forza, potenza, ma anche a livello muscolare ero proprio cambiato, perché lui faceva tanta palestra. Ma era una metodologia che all'inizio, quando io sono arrivato da lui, io ho un po' storto il naso, ho detto, caspita, ma questo secondo me è un po' esagerato. E vi dico un'altra cosa, ho sentito una intervista di De Room, mi ricordo, per una podcast, se non sbaglio, e lui parlava proprio di questa tipologia di lavoro di Gasperini. Cioè la stessa cosa che ha parlato lui è la stessa cosa che penso io. Cioè che durante la settimana veramente spinge tanto, cioè che tu arrivi, io per farvi capire bene, io arrivavo soprattutto il martedì, mercoledì, che arrivavo a casa, ero a pezzi, cioè ero cotto.
1: Ma oltre al lavoro della forza, la trasformazione sul campo, cioè che faceva fare partite, cioè le corse in che cosa consistevano, ecco, come trasformavate il lavoro?
3: Le corse tu correvi i 600 metri, addirittura ogni tanto lui alternava molti 600, il 1000 metri, quelle cose lì, perché il lavoro di fondo comunque è
1: quindi molto zemaniana come preparazione.
3: Sì, ma aspetta, però la filosofia di Gasperini aveva veramente una preparazione in cui lui aveva i tempi di lavoro, in cui cercare di smaltire per arrivare. Io vi posso assicurare che arrivavo la domenica, stavo a mille, cioè con tutta la fatica che facevo, sì, durante, certo, la settimana. Diciamo che era tutto programmato per arrivare poi alla domenica. Addirittura c'era un passaggio della forza anche durante la rifinitura al sabato mattina, che si faceva.

0: esperienza proprio diretta, in cui io ho giocato 42 partite in Serie B e non ho saltato manco una. Cioè,
1: hai capito?
0: Mi accorgete che...
1: Hai capito. Quindi 600, 1000 il martedì e poi faceva, che facevate? Le distanze...
0: No, ma lui faceva le distanze lunghe, poi quello è sempre... Poi c'è tanta gente, poi ognuno ha una filosofia. Io sento dire che molti dicono ma non serve più, altri dicono ma la palestra non serve, invece non è vero. Perché per me, secondo il mio punto di vista, dalla mia esperienza, io credo che la potenza fisica, secondo me, ti dà solo la palestra. È chiaro che era tutto programmato, no? Ognuno
2: certo,
0: ovviamente. Ma... però era una filosofia.
1: Hai capito, Fausto, che ti sei perso?
2: Aspetta, Geda, che c'è. Aspetta un attimo, Geda, c'è pure Fausto. Ti stavi dicendo, Fausto?
3: No, posso confermare quello che ha detto Geda, perché quando ho fatto il master per allenatore di prima, ho avuto la fortuna di vedere 3 giorni Gasperini allenare. Allora era nel Genoa,
2: sì.
3: E qui mi ricordo benissimo le sedute di forza che fece fare in palestra a Pegli, ai giocatori, al martedì, con la trasformazione legata in partitelle contro uomo. Quindi nel sviluppare la forza, però anche lasciare poi libertà al talento di potersi esprimere, no? Perché tu hai
2: un
3: problema da risolvere e individualmente devi risolvere, e questo a me piaceva molto. Venivo molto, i giocatori che si allenavano con intensità, che ci credevano e che si divertivano, e questo secondo me poi è un obiettivo che deve sapere, cui un allenatore deve sapere arrivare, perché se riesci a inculcare una mentalità attraverso una cosa che ai giocatori comunque piace,
0: bravo,
3: e la cosa te la dà poi la partita della domenica, perché tu vedi che vai forte e
2: certo,
3: vai perché ti sei allenato bene tutta la settimana. Allora questo, con questa cosa qua, l'allenatore può toccare qualsiasi corda con i propri giocatori e sa di poter essere seguito.
2: Vedi, Enzo, questi sono gli allenatori che poi migliorano i calciatori, no?
4: Vabbè, ma l'elenco di Gasperini è lunghissimo. Cominciamo proprio da De Ron, che fu rimandato anche in Olanda, ricorderete, all'inizio sembrava un giocatore qualsiasi, è diventato un giocatore determinante, ma se ci mettiamo qui a fare la conta...
2: Troppi ce ne sono dei giocatori.
4: No, ma pensa a Ilicic, ma lo stesso Papu Gomez,
2: sì,
4: ma Zapata, ma insomma è un elenco lunghissimo, ma tutti sono migliorati all'interno del gioco ovviamente, ma anche come prestazioni individuali, e quindi c'è questa doppia componente fisica ma anche mentale. Quando dicono certi allenatori, i giocatori devono divertirsi, lì c'è la componente della preparazione fisica, e poi si divertono a giocare quel tipo di calcio. Insomma, 10 anni all'Atalanta sono venuti perché...
2: Che poi io sono dell'idea, penso, insomma, qui c'è gente che il campo lo conosce molto bene, io penso che poi un calciatore, Stefano, quando si diverte e ottiene i risultati, cioè quando in campo poi vede che arrivano i risultati, la fatica viene anche meno, o mi sbaglio? Tu, insomma, no, hai avuto pure Zeman, che era uno che ti faceva fare un mazzo incredibile,
1: tipo Gasperini,
2: tu mi racconti certi allenamenti delle volte di Zeman.
1: Lo ringrazio ancora, perché ogni tanto mi hanno aiutato anche nel po', cioè, sono cose belle, sane. C'è anche questa parte atletica della sofferenza fisica, della soglia del dolore, di quella fatica che ha raccontato Geda.
2: Sì.
1: Poi ti dà una gratificazione, no? La verità è che la stanchezza dello sportivo, qualsiasi, adesso tu la conosci meglio di me, perché facendo le maratone ti ha altro che allenamenti. È gratificante.
2: Gratificante,
1: cioè la stanchezza è bella, pulita,
2: sì,
1: dello sportivo, è la stessa cosa a quei livelli, tu sei pagato, sei un professionista, però quello che ha raccontato Geda è, cioè, ti ricordi Gasperini per tutta la vita, ti ricordi Zeman, poi che ti abbia fatto giocare, che non ti abbia fatto giocare, che ti abbia valorizzato meno, dici questo è bravo, ma ha lasciato qualcosa. Ecco, secondo me gli allenatori bravi sono quelli che ti lasciano qualcosa, e devi un po' separare da questa cosa, se poi vieni impiegato, sei coccolato, sei un pupillo, sei meno considerato, sono tutte stupidaggini.
2: Quello
1: resta il lavoro con quell'allenatore, e quella stanchezza che senti, quella fatica, è una bellezza, è impagabile.
2: Stava dicendo una cosa, Fausto, che poi c'è una domanda per voi. Dai, vai, Fausto.
3: No, volevo aggiungere che secondo me nel suo percorso da allenatore, anche aver fatto il settore giovanile e quindi coltivare il talento, le qualità individuali, sicuramente gli è servito e lo ha riportato nella sua metodologia d'allenamento attuale.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Il fatto di

0: di sviluppare e di tirar fuori il meglio anche da giocatori come Dybala sotto tutti i punti di vista, secondo me è una qualità che ha sviluppato anche all'interno del settore giovanile nel suo percorso.
1: Allora, siccome
2: possiamo dire che
1: un attimo
2: che
1: solo, Enzo, un attimo solo, una comunicazione per la regia, chiedo in regia a Gabriele se mi richiamate Fausto, perché ogni tanto ha dei piccoli disturbi sulla linea, se lo possiamo richiamare al volo, chiedo in regia. Dicevi, Enzo?
3: No, per fare una sintesi, secondo me non ha avuto neanche tutto quello che meritava Gasperini in questi anni. Questo è un po' di colpa anche sua dal punto di vista mediatico, non è il massimo della comunicazione, in certi volte della simpatia. Però tutto quello che diciamo noi è talmente vero, non è stato sempre così apprezzato e voglio dire riconosciuto dal mondo del calcio. C'è sempre qualche ma, però... Che va spazzato via, perché se vai a analizzare il lavoro che ha fatto, un lavoro che pochi altri possono vantare.
1: Sì, sì, ma sai, sulle valutazioni del lavoro poi troppe volte abbiamo sentito cose non corrispondenti alla realtà.
4: Però
1: alla
4: c'è poco
1: realtà
4: da fare quando fai quel tipo di gioco molto aggressivo, sì, arrembante, hai bisogno di un sostegno atletico.
1: Assolutamente, assolutamente.
4: La preparazione atletica è il segreto, secondo me, della carriera di Gasperini.
1: Non c'è dubbio. C'è una domanda, una riflessione che rigiro, che riguarda Pio Esposito. C'è un ascoltatore, Maurizio, che dice: tutti questi paragoni di Pio Esposito con i campioni del passato non possono fare male al ragazzo? Fanno questa domanda. Siccome, insomma, qui chi è sceso in campo c'è, i paragoni fanno male oppure possono stimolare? Noi giornalisti li facciamo, io con Stefano mi diverto a farli.
4: Secondo me, ti rispondo per breve, secondo me fanno male, perché poi il calciatore magari ha un'intelligenza più o meno spiccata, più o meno diciamo pronunciata, e può cadere in questa cosa qua, che poi c'hai questa contrapposizione creata dalla stampa e poi tu ci devi convivere.
1: Però noi ci divertiamo a farli, Stefano.
4: Ma per carità, io ti sto dicendo, mica è consentito. Però chi poi subisce questo confronto ci casca dentro. Calciatore che viene, capito? Adesso Pio Esposito, che è intelligente, ragazzo intelligente, se legge io come Vieri, e Vieri c'ha sto Vieri addosso, gli faranno...
1: Vieri ha detto che farà più gol di Riva.
4: Ecco, bene, allora poi mo arriva poi un altro e secondo me lui è intelligente, si deve smarcare da queste cose qua, perché se ci caschi dentro dice io so più
1: ma
4: forte di
1: ieri, Bucchioni, è lui che fa i paragoni,
4: colpa di
1: Enzo, fa male al ragazzo,
3: colpa mia,
1: cioè, è colpa
3: tua. Gli ho fatto malissimo
4: la Spezia l'hai rovinato,
3: una roba che mi dà fastidio paragonare un giocatore a un altro che non sapete quanto, perché non esistono giocatori
1: ma
3: uguali.
1: Ma perché vi dà fastidio? È divertente, è un gioco che piace, questo.
3: Ma è divertente giornalisticamente.
1: Certo.
3: È più esposito, basta, perché puoi vederci qualcosa di uno, qualcosa dell'altro. Ma i giocatori oggi sono talmente maturi.
1: Ma è forte, non c'avevamo un centravanti, questo è proprio un centravanti.
3: Ma questo è fortissimo, ma guarda, io sono andato a vedere lo Spezia, perché mi hanno detto, guarda, questo è un giocatore straordinario, ma lo vedi da come si muove, dall'altruismo che ha, perché
1: è più
3: ha
1: forte di Vieri, vedrai,
3: l'attaccante che vuol fare gol, sì, no, è più altruista di Vieri, vede più il gioco di Vieri, no, Vieri probabilmente era una forza,
1: Vieri era una forza da natura clamorosa, sì,
3: ma
1: sì.
3: Questo è più giocatore, perché ha un'intelligenza tattica, si sposta, apre gli spazi, lavora per la squadra, fa assist, ma poi ha 21 anni, ragazzi. Ma poi è un ragazzo maturo.
1: C'è un anno in meno di Nico Paz. C'è un anno in meno di Nico Paz. No, perché prima parlavamo di Nico Paz, capito?
3: Lo vedi, mai una dichiarazione fuori posto, mai, ti dirò, io ho parlato con
1: ma
3: il procuratore.
1: Ma c'ha questa esultanza che mi piace, che si mette mese così come quelle normali, no? Che non è che fa, tu si inventa qualcosa, faccia le esultanze normali, capito? Almeno fino adesso, poi magari si inventerà qualcosa.
3: Ma gli volevo dare un premio, questi premi che ci sono, il procuratore mi disse, no, calma, va gestito, perché altrimenti, cioè, c'è una grande attenzione anche attorno. Secondo me non cade in questi tranelli.
1: Non cade. Pizzi, danno fastidio questi paragoni?
0: Ma siete voi che li fate, quindi è chiaro che lui li ascolta, perché è innegabile che è un complimento legato a un accostamento a un grande giocatore, fa sempre piacere, però è chiaro che a fine carriera parleremo di Pio Esposito e di qualcun altro che magari starà iniziando il suo percorso e lo costeranno a lui.
1: Però che sensazioni hai nel vedere questo ragazzo? Dai, non è un, dicevo, vabbè, uno normale, un centravanti normale, dai, no?
0: Sempre sentito parlare quando nel settore giovanile, cioè dell'Inter, lui ha fatto tutte le nazionali e quindi chi lo aveva sott'occhio capiva che c'erano delle qualità sopra la media, no? È importante, visto che è un 2005 ed è più giovane di un anno di Nico Paz, la maturità con cui interpreta il gioco, mi sembra quasi esperto, cioè, da quel punto di vista, no? Perché ieri, che è un accostamento per struttura fisica, piede sinistro, forte di testa, però ha esploso un po' più tardi, i primi anni,
1: esatto,
0: ha fatto più fatica, invece esatto, questo impatto in Serie B, va a Spezia e fa 20 e passa gol, e gioca in Serie A nell'Inter, che è una squadra che ha una pressione enorme, a San Siro, senza paura, e quindi siamo davanti, secondo me, a veramente di qualcosa di importante, e da italiani anche per la nostra nazionale.
1: Speriamo bene, insomma, esatto. Bene. Geda, tu che ne pensi di questo centravanti?
2: Credo che, secondo me, si vede che è un ragazzo intelligente, che credo che i complimenti, i paragoni è normale che si fanno, ed è giusto anche farlo. Però sta a lui anche essere intelligente di non andare a dire oddio, adesso sono come ieri, adesso mi fermo. No, cioè, secondo me è una bella cosa, sono complimenti che secondo me servono anche a un ragazzo che sta venendo fuori, però sta anche nella intelligenza sua sapere che fino in questo momento non ha fatto niente, manca ancora tanto per dimostrare che è un giocatore che secondo me tutti si aspettano veramente tante cose. Deve avere, come sta facendo, i piedi per terra, ha dietro una società forte che crede molto in lui e lo sta facendo crescere nel modo, secondo me, giustissimo. Credo che abbia anche una famiglia dietro, che sia una famiglia anche molto, secondo me, di persone composte.
1: Sta già mettendo in difficoltà Chivu nelle scelte, ragazzi.
2: E questo è il suo
3: posto, normale.
2: Questo, cioè, sia all'Inter che in nazionale, lui deve dimostrare di essere l'attaccante, quell'attaccante che vuole la maglia da titolare, che vuole giocare.
1: Sta creando un bel problema, averli questi problemi.
2: Ma è questo che lui vuole fare, deve fare. Deve fare.
1: Assolutamente.
3: Ma già anche l'anno scorso è già dimostrato.
1: Sì, l'anno scorso è iniziato, adesso quest'anno si è proprio dice, adesso io questo... Sì. Vediamo.
3: Oh, guarda, io ti aggiungo anche.
1: Cioè, Pizzi che lo vorrebbe sempre titolare. Pizzi mi ha detto deve giocare sempre. No, è vero, Fausto, l'hai detto? O mi sbaglio?
0: Allora, ripeto, a me piace. Poi nell'Inter ha davanti Lautaro e Thuram. È chiaro che ha una concorrenza incredibile, come giusto che sia in una grande squadra. Però le partite sono davvero tante e bisogna sempre pensare. Che certo, poterle fare tutte diventa veramente difficile, no? Quindi sarà contento comunque Cibu di gestire campioni così, anche quando non può metterli tutti insieme in campo, perché sa che ha delle alternative di uguale valore.
1: Allora, c'è un ascoltatore che mi critica e dice: sei anziano, ti rendi conto o no che sono cose da bambini fare il paragone tra i calciatori? Ma ben vengono i bambini che fanno il paragone tra i calciatori.
3: Vabbè, ma i bambini e gli anziani sono uguali.
1: Sì, apposta, bravo, diglielo. È vero, ma poi è la bellezza del calcio, si è sempre fatto e si farà sempre, perché è un aspetto divertente del calcio, cioè viene fuori un giocatore forte e ti viene subito da fare il paragone.
3: Ma il Pallomeni a chi assomiglia? Chi assomiglia il Pallomeni? Ma guarda, ti dava l'idea?
4: A Piccari.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì, vai, dilla tu.
0: Avete detto di Dybala e Nico Paz. Nel settore giovanile, tra i 67, dicevano tutti, tra Impallomeni e Fausto Pizzi, è una cosa io considero.
4: Beh, io ero più forte di te, poi mi è andata male, però Fausto.
1: Sì, questo è vero,
4: è la verità.
1: Lo dicevano anche a me.
4: Ma no, non è vero, ogni volta perdevano. Cioè, c'avevano uno squadrone, Enzo. Fausto a livello giovanile c'avevano Fausto, Nunziata.
3: Come Brera.
4: Dai, su, come si chiama?
0: Totti, Rivolta, Cagnato. Mamma mia, c'erano Marco Monti,
4: Mandelli.
0: Mandelli, tutti i ragazzi Mandelli, che comunque...
4: No, in mezzo al campo, dai, quello di Foggia, che è andato al Foggia, che ha lavorato con
1: Manicone.
4: Manicone
1: era forte.
4: Quindi c'era un centrocampo, Pizzi, Nunziata, Manicone, dove andava?
1: Non si poteva passare, insomma.
4: Pizzeria che fortissimo.
1: Sì. Vi siete mai, cioè, vi siete come no, sempre
4: perso,
1: nel
4: dico,
1: senso,
4: sempre perso
1: qualche loro scontro è avvenuto.
4: Come no?
1: Sì.
4: Ci poi ci stimavamo, sì, allora, giovanile. Perché io è la mia squadra, c'ero io e poi poco altro, con tutto il rispetto. E Fausto lo sa benissimo.
0: No,
4: e a fine partita ogni volta, Stefano, mi dispiace, 3-1. Però sai, la squadra...
1: Dicevi, Fausto?
0: Un certo Luciani.
4: Ciao, come no, è andato, ci ha salutato.
1: Diceva?
4: Fortissimo, sì, pure lui. Eravamo in due però, o no?
0: Ma allora, l'altra sera ero a cena con Dilivio dopo il premio Vialli.
4: Angelo pure, Angelo.
0: Esatto. Ma io e te abbiamo mai giocato contro a livello di settore giovanile? Perché ho fatto poche partite.
4: Con Angelo? Sì, Angelo.
0: Guarda, io mi ricordo di una partita a cartone sul Garda. Ti ricordi?
4: Angelo poteva correre per tre...
0: Angelo
4: non lo so, tre partite di fila poteva fare. E poi rideva sempre, che non conosceva fatica, ti faceva rabbia per quanto... è tipo, è una maratoneta, come tipo...
1: Io mi stanco ormai, ho 54 anni, io non ho capito.
3: Forrest Gump.
4: Sì, sì, Angelo Di Livia salzava col sorriso Enzo e correva tutto il giorno. Oh no, Fausto.
1: Grande,
4: fortissimo.
1: Grande anche lui.
4: Fortissimo.
1: No, vabbè, visto che sono un bambino, voglio chiudere sempre con questa cosa, così facciamo incazzare Enea. Io sono contento di far arrabbiare pure gli ascoltatori. Geda, secondo te Nico Pass può diventare più forte?
4: Ecco, un'altra, cioè,
1: di
4: Geda,
1: Dybala
4: va.
1: O come
4: un'altra
1: Dybala?
4: Cosa fa? Un'altra... Ma scusa, il direttore ti sta riprendendo.
1: Non
4: ma
1: mi interessa,
4: ma basta,
1: lo voglio chiedere
4: ma
1: a
4: dimmi
1: Geda.
4: Qualcosa.
1: Caro Geda, dimmelo tu. Dimmelo tu. Dai. Dimmelo tu,
2: allora,
1: Gera.
2: Secondo me in questo momento, per la prospettiva che vedo, potrebbe anche diventare più forte, però lo devi dimostrare. Cioè, in questo momento, secondo me, fare paragone con Dybala, cioè, io se devo scegliere, mi piace molto, sono molto affascinato da come gioca lui, perché secondo me come trequartista sono pochi in giro come dico, ha un'intelligenza, una forza e una convinzione di che è forte straordinaria, però Dybala, ragazzi, Dybala adesso con Gasperini è rinato, secondo me la Roma avrà un altro motore
1: vamos, vamos. Un altro motore. Pizzi, devi rispondere anche tu, è d'obbligo.
4: Beh, chi meglio di Pizzi? Allora, un mancino d'oro come lui,
1: Pizzi,
4: che
1: è d'obbligo la tua risposta.
0: No, che Dybala abbia forse un po' più talento, mentre Nico Pazza abbia più resistenza alla corsa, un giocatore che comunque ha un raggio d'azione, lo trovi dappertutto, corre tantissimo, più di 10 km a partita, e quindi per il calcio attuale potrebbe essere un crack, no? Considerando quello che c'è in giro, però è giovane, speriamo
1: certo,
0: che mantenga. L'importante è che non sia accostato a Messi o qualcun altro.
1: No, lasciamolo perdere. Messi è un altro pianeta, dai.
4: No,
1: Messi è un'altra cosa, è un altro sport. Bucchioni, senta, c'è una trappola questo fine settimana e poi la salutiamo.
4: L'ho detto prima, tre.
1: Sono tre addirittura.
3: L'ho detto prima, ci sono tre trappole, perché se
1: ma tre
3: sono
1: troppe, dai. Perché tre?
3: No, ma scusa, il Sassuolo non può mettere in difficoltà il Milan, il Cagliari può mettere in difficoltà la Juve, il Frosinone può mettere in difficoltà il Napoli, se poi in queste tre settimane la magia che c'era è un po' evaporata.
1: Voi non credete nel Napoli.
4: Non è che non crediamo nel Napoli, crediamo nei tanti infortunati che ha Allegri.
1: Il Napoli vince, vedrete, ne riparleremo lunedì.
4: Non sarà facile.
3: Il Frosinone col Como, il Frosinone con la Juventus, il Frosinone con la Fiorentina.
1: Ho capito, adesso il Frosinone mica andrà in Champions League, insomma, dai. Dai, su, non esageriamo.
3: Può mettere in difficoltà.
1: Ma c'è poca fiducia nel Napoli, Enzo, dai, di la verità. Questa partenza non trasmette fiducia.
3: Si sono viste delle
1: torna McTominay
3: e questa è una cosa importante,
1: lezione,
3: con un allenatore
1: Højlund che farà un'altra esultanza alla Cristiano Ronaldo. Io li vedo tutti belli, capito? De Bruyne, no. De Bruyne torna, visto com'è in forma,
3: alla grande,
1: ha fatto belle partite, è stato uno dei migliori.
4: Enzo, la Sallunga, calma.
3: Ho capito, ma lì gli si muove la squadra attorno, se il Napoli non si muove.
1: Ah, quindi stai criticando un
4: secondo
1: po' la modalità
4: me ne vedremo
1: di calcio
4: delle belle.
1: Di Allegri, mi sembra di capire.
4: Alla ripresa ne vedremo delle belle, Marco, guarda, Marco, perché anche Inter Parma, Fausto...
0: Gilardino, allenatore.
4: Attenzione, che non è così tutto
1: ma
4: facile.
1: Quale sorpresa,
4: come se... vabbè, ho capito. Vediamo.
1: Temi una sorpresa Inter Parma, Fausto?
0: Sai che non mi devi far scegliere perché sono affezionato veramente.
1: No,
0: tanto.
1: Non ti faccio scegliere, però addirittura una sorpresa.
0: Però sai, l'allenatore nuovo che può portare un po' di entusiasmo.
4: Ripresa del campionato.
0: Esatto. L'Inter ha avuto praticamente mezza rosa fuori in giro per il mondo, quindi la partita da preparare in pochi giorni.
4: Attenzione.
0: Il Parma si è allenato per 2 settimane in modo intenso e ci può stare tutto, ci può stare tutto.
4: Sì.
1: Vabbè, e Geda invece il Cagliari?
2: Quello potrebbe essere la sorpresa, secondo me.
1: Dici?
4: Un'altra vittoria.
1: Tutte sorprese.
4: Vabbè, Geda, non si ferma più sto Cagliari.
1: È vero, voglio dire, potrebbe fermare la Juve.
2: C'è molto, sai cos'è? Che c'è molto entusiasmo, c'è un gruppo di ragazzi, secondo
4: me. Ma tu vivi a Cagliari, Geda?
2: No. No.
1: Vabbè.
2: Vivo qua nella zona milanese.
1: Bene.
4: Ecco.
1: Va bene, vediamo un po', che ti devo dire, quindi vediamo un po' ste sorprese, avete detto un po' tutto e vi saluto così con questo messaggio. Alessandro ci dà il pronostico di Inter Parma.
3: Non abbiamo capito se Dybala è più forte di Nico Paz, non si è ancora capito.
1: No, io ho chiesto a voi, ma guarda, il direttore è terribile.
4: Si diverte.
1: È un bambino pure il direttore.
4: Ma certo, ma noi lo chiamiamo per questo motivo, grande, perché dicono tutti, ma Bucchioni è giovanile,
1: è
4: sul pezzo, è aggiornato, entusiasta. E basta così.
1: Dai, su. Ci fermiamo. Grazie Enzo Bucchioni, a Fausto.
4: Ciao
1: Pizzi,
4: Enzo Fausto, ci vediamo tra poco a Parma. Grazie, tra la prossima settimana veniamo là.
1: Sono 3 anni che stiamo a dire così. Un saluto,
4: ciao Geda.
1: Con la bicicletta eravamo già arrivati a Parma. A presto.

0: Bene, siamo tornati eccoci come qui. sempre, ultima ora con un po' di ritardo di Maracanà, oggi come tanti argomenti che abbiamo affrontato. Allora, è pronto? C'è il collegamento? C'è o non c'è? Mi fa cenno Andrea Magliocca, che saluto in cabina di regia, come prima invece Gabriele Latini, perché c'è Massimo Brambati. Ciao Massimo!
1: Ciao Massimo!
0: Ciao, scusaci, ciao, ma oggi siamo andati lunghi.
2: No, tranquillo.
0: Sai che c'è una banda di chiacchieroni qui che non finiscono mai. Quando cominciano, un macello qui, guarda, è una cosa incredibile.
2: Allora, mi siete mancati.
1: Anche tu, Massimo, anche tu. Caro.
0: Senti, si ricomincia, sto campionato ricomincia. Che mi dici? Come ricomincia? Che ti aspetti? Che partenza vedremo? Che idea c'hai?
2: Spero sia combattuto. Vedo la Roma in grande spolvero e quindi mi auguro che la Roma sia la squadra che può dare del filo da torcere all'Inter, che a mio avviso è la squadra più completa, la squadra che probabilmente poi sarà anche quella, probabilmente ho detto, destinata a vincere. Però gli scudetti, spero sia lottato questo, perché gli scudetti di solito non si possono prevedere a questo punto della stagione, anche se ci sono le squadre che sicuramente sono fatte meglio di altre, sono più avanti rispetto ad altre. Credo che l'Inter sia la più avanti di tutti da questo punto di vista, quindi è la favorita. Però la Roma, io non so dove ho letto, perché io ero all'estero e sono proprio tornato da poco, e ho letto da qualche parte che Gasperini avrebbe detto che il programma era in tre anni lo scudetto, magari lo vinciamo prima, non lo so, mi sembra di averlo letto su da qualche parte.
1: Sì, l'ha detto.
2: Ha detto.
1: E lo condividi?
2: Quindi, se il programma era quello, io condivido il fatto che è giusto che la Roma abbia un obiettivo. Esatto. Sì, ha fatto bene a dirlo, perché credo anche per lui, certo, per la carriera che ha fatto, sia un premio. Perché come Ranieri si è levato la soddisfazione all'estero di portare a casa un qualcosa di straordinario, è logico che Gasperini, per la carriera che ha fatto,
1: lo meriterebbe.
2: Meriterebbe un premio che va al di là di quello che ha fatto di buono all'Atalanta, di straordinario.
1: No, siccome è stato criticato anche dagli sei tifosi, ma è importante pensarlo e non dirlo. Invece secondo me ha fatto bene a dirlo, perché almeno uno va da... Ci lamentiamo spesso e volentieri quando un allenatore non dice no, però insomma, con calma, non si sa. Lui ha detto nei tre anni c'è questa volontà, questa ambizione, questa aspettativa. C'è, certo. Stiamo lavorando per quello, se arriva prima, perché no? Quindi ha decretato che la Roma lotterà per grandi obiettivi. Poi un altro conto arrivarci e raggiungere questo obiettivo.
2: Comunque l'ha toccato, credo, con mano, no Stefano?
1: Ma certo.
2: L'ha toccato con mano.
1: Sì, però è stato criticato, ma non bisognava dire ste cose. Invece io la penso come te. Te ha fatto bene a dirlo, ma qual è il problema?
2: Cioè, ormai i discorsi di Lidl sono lontani. Lidl era tutto il contrario.
1: Diceva, sì.
2: Lidl mancava due punti allo scudetto a una giornata dalla fine, non c'era niente da fare.
1: Affrontava che era una squadra
2: Lillipucci,
1: gioca bene, attenzione, Lillipucci,
2: esatto,
1: giocatori forti,
2: esatto. Sì, sì. Così.
0: No, infatti. Vabbè, ma poi io non ci vedo. Cioè,
1: ma no, ma bisogna uscire da queste dinamiche.
0: Poi anche, onestamente,
1: non ci va bene, ma niente.
0: L'allenatore
1: però,
0: è pure consapevole,
1: dai,
0: che c'è una squadra forte, quindi in questo momento ci vuole provare. Perché?
1: L'anno solare. Le tre squadre che hanno conquistato più punti sono l'Inter, il Como con una partita in più e la Roma. Quindi conterà qualcosa, perché uno si deve nascondere? Lo dice, poi io un altro conto, arrivarci e raggiungere l'obiettivo, questo è un altro discorso. Non ha fatto bene.
0: Sì, ma poi voglio dire, il tifoso è chiaro che è scaramantico, però dai, un professionista deve pure essere insomma un po' consapevole.
2: Diciamo che il campionato, ecco, quello che sono curioso di cominciare a vedere è che ci sarà una striscia di partite ravvicinate.
0: Esatto, bravo.
2: Con in mezzo le coppe, ecco, adesso cominciamo a
1: misurare.
2: Esatto, bravissimo. Sederci al tavolo e vedere quello che ci portano, perché io
1: il via vero e proprio, dai, comincia sto giro.
2: Si gioca una volta alla settimana,
0: è un conto.
2: Comincia a fare un mese a dritto con queste tutte partite ogni 3 giorni, giochi una partita ogni 4 giorni, adesso non ho il calendario sotto mano.
1: Guarda, sono 9 in 29 giorni? Beh, 9 in 23 giorni.
0: Una ogni 3 giorni.
2: Adesso cominci a pesare le rose, comincia a pesare gli allenatori, che tipo di lavoro ha fatto, e comincia a pesare anche purtroppo a volte gli infortuni che poi non ti permettono di schierare magari le formazioni che hai in testa, e devi cominciare a lavorare e a rabberciare un po' le formazioni, fare il turnover, insomma, vediamo, è il primo step questo, secondo me, dove potrebbe veramente crearsi alla fine di questo
0: ciclo,
2: tour de force,
0: ciclo. Beh, è un mese delicato,
2: un po' di spazio.
0: È un mese delicato dove Massimo, penso che tra un mese noi, quando ci risentiamo, che siamo alla prossima sosta, non dico che ci abbiamo un bilancio, però già possiamo avere un quadro un po' più dettagliato. Su alcune squadre, per esempio quelle impegnate nelle coppe, ad esempio il Como per la prima volta si troverà a fare un tour de force così importante, e vedere pure che impatto c'ha su questa squadra, su Fabregas, sul suo lavoro, sui suoi calciatori, cioè magari non c'ha nessun impatto e vanno più forte di prima, e uno dice, oh, questi oppure possono accusare qualche cosa da questo punto di vista, quindi cambiare un po', no? Adesso tutti diciamo che il Como è quasi la terza forza del campionato, magari tra un mese potrebbe non essere così, oppure potrebbe confermare questa situazione, quindi è tutto da scoprire. Poi, come dico sempre, Massimo e Stefano, noi valutiamo quello che succede di volta in volta, non è che facciamo una previsione a lungo raggio. Il mago ancora, non ci siamo, insomma, quindi però ti dico, Massimo, non so come la pensi, che questa partita qui alla ripresa tra Como e Roma è molto bella, anche perché mette a confronto due allenatori che fanno un certo tipo di calcio, quindi diciamo così che ci può dire qualcosa, non di definitivo, ma un indizio ce lo può dare.
1: Sono molto curioso, sarò brevissimo, perché io ritengo il Como essere l'avversario ideale per la Roma.
0: Per far bene o per far bene? Quindi pensi che...
1: No, per la Roma.
0: Per la Roma, ok.
1: Perché lo scorso anno, andata e ritorno, la Roma non fece due brutte partite. C'è stato anche il ritorno, c'è stato un episodio, anche se poi il Como ha meritato di vincere alla lunga. Mm-hmm. C'è stata l'espulsione di Renzi, il ritorno. È stata una bellissima partita, ma l'andata... Roma ha annichilito il Como, quindi attenzione, insomma, io sono curioso di vedere il Como. Massimo, non so che cosa tu possa pensare di questa partita, però il Como disordinato, un po' scomposto, non equilibrato, perché il Como è una squadra equilibrata sia nelle due fasi, fase offensiva, fase difensiva. A Frosinone è mancato clamorosamente sotto questo punto di vista, al netto delle tante occasioni che ha avuto, perché ne ha avute a migliaia.
2: Sono d'accordo.
1: Sono curioso di vedere che Como sarà.
2: Io ti dico, in questo scorcio di stagione non ho visto il Como dell'anno scorso, onestamente, anche se i risultati poi e le occasioni eccetera hanno sempre dato, ricordiamoci che partiamo sempre da una squadra che ha lasciato tutti a bocca aperta, a occhi sgranati eccetera eccetera, però è logico che se cominciamo a dire che è la terza forza del campionato la dobbiamo pesare come tale.
1: Bravo.
2: E allora dico che mi sembra che Fabregas stia lavorando giustamente per il verso giusto, ma qualche macchia qui e là io l'ho vista.
0: Sì, pure io.
2: Mi sembra non solo a Frosinone, mi sembra anche a Udine, se non sbaglio.
0: A Udine?
2: Non ho visto la partita, ma ci sono state un paio di situazioni, un paio di periodi di gioco dove non ho visto il solito Como, ecco, o perlomeno l'ho visto messo in difficoltà. Bisogna dare anche un po' di merito ad Alvini, in questo caso col Frosinone, che sta facendo un lavoro importante, interessante, un allenatore che ha fatto tutta la gavetta e si è fatto tutte le categorie, e mi fa piacere vedere un allenatore che si fa tutte le categorie e poi arriva in Serie A e con una squadra di provincia riesce a ottenere per il momento delle bellissime soddisfazioni. Quindi bisogna dare merito anche agli altri, non sempre solo demerito alle squadre magari più pronte, più preparate.
0: Sì. Senti Massimo, ti voglio chiedere anche un'altra cosa.
1: Io pure vorrei parlare di un'altra cosa.
0: Sì, vediamo se è la stessa. Ma ha parlato Conte sta settimana?
1: Non è la stessa.
2: Ma dai. Ma
0: no, volevo sapere quella risposta.
2: Io non lo sapevo.
0: No, aspetta, no, volevo sapere.
1: Ma ho guarda detto, che è un martello.
0: Ma no, ho detto, scusami. Allora, giovedì c'è Massimo. Dai. Ho detto, gli devo chiedere quella rispolverata lì per far risplendere.
2: I nomi delle squadre, vabbè, secondo me.
0: I nomi saranno...
2: le squadre sono quelle.
0: Sono quelle.
2: Sono due. Juventus e Manchester United.
1: Bravissimo. Quello che
0: e dove riva, dove secondo te può andare a rispolverare? Dove può andare a rispolverare?
1: Te l'ha detto. Oh, da
0: ho
1: una
0: capito
1: parte,
0: che sono due, sì, però.
1: Ho capito. Aspetta un attimo come andranno le cose. Se non capiamo. Lo United va picco o va a Manchester?
2: Dipende molto come vanno le cose nelle due squadre. Siccome da una parte c'è un mio amico.
1: Esatto,
2: allena,
1: lasciamo
2: Luciano, esatto, lasciamolo lì.
1: Allora se andasse a Manchester,
0: allora lo mandiamo a Manchester.
2: Però,
0: va bene.
2: Però ti dico questo. Questo io lo dico e lui non lo sa,
0: chi?
2: Che lo sto dicendo. Quindi
0: chi?
2: Antonio.
0: Diciamo a bassa voce, non ci
1: sente. Sì, tanto ci sente nessuno.
2: Diciamo a bassa voce. Antonio, guarda Zidane che è rimasto fermo 5 anni perché voleva andare solo lì, cioè solo la nazionale francese.
1: E lui dove
2: io credo che, ma secondo me, chiudere il cerchio per la carriera di Antonio Conte sarebbe quello di tornare alla Juventus e rivincere con la Juventus.
1: Deve aspettare Spalletti, che è 3 anni di Spalletti.
2: No, certo, due, non lo so io quanti, io gliene auguro 200, ma noi lo sappiamo comunque
1: le
2: difficoltà che ci sono e i risultati alla Juve sono imprescindibili, cioè... Puoi giocare bene quanto vuoi, ma se non vinci, purtroppo la Juventus poi in modo particolare, non tutte le squadre, ma la Juventus in modo particolare.
0: Certo,
2: e siccome
0: certo.
2: La Juventus non vince da tanti anni, credo che purtroppo la strada per Luciano, tra virgolette, un po' non segnata, ma sicuramente deve vincere prima o poi, qualcosa deve portare a casa dentro un progetto che gli è stato fatto e gli è stato cucito addosso. Poi è logico anche che, questo io lo sottolineo, io sono convinto che non è stato accontentato nella maniera più assoluta,
0: ma gli hanno portato volte male, dai.
2: Bravissimo.
1: Ma povero
2: quindi, ragazzi, non scherziamo, dai.
1: Lo attaccate tutti, mi sta diventando simpatico perché lo stanno attaccando.
0: Però dai, però io mi immagino
1: questi baffoni, è simpatico.
0: Ho capito, però Luciano
1: ma Luciano vedrà che lo mette a posto.
0: Ma magari fa qualche gol. Che domanda volevi
1: allora,
0: fare?
1: Allora, volevo agganciare questo discorso perché con Massimo abbiamo condiviso parzialmente, poi lui è stato più protagonista di me con l'Under 21.
0: Oh.
1: Siccome era tra i titoli, voglio approfittare di questi 4
0: minuti.
1: Di
0: Baldini, bravo, vai.
1: Proprio dal risultato parto, Massimo, perché lui dice non ci deve essere l'angoscia del risultato perché altrimenti non escono fuori positive cose positive,
2: detto,
1: i calciatori sono bloccati. Poi dice...
0: Silvio
1: Baldini. Dice che è più importante la gestione del talento rispetto alla tattica. Bisogna far giocare questi ragazzi, che almeno 9 giocatori possono essere pronti per la nazionale maggiore. E poi io aggiungo, caro Massimo, che io vedendo questa nazionale, io ho visto l'ultima partita, e ho pensato a te, ho pensato a tanti anni fa, a quei gruppi con Cesare Maldini, gli abbracci, la cena poi dopo, ho fatto la cena con la squadra. Cioè ho rivisto un vecchio calcio romantico sano, di sentimento, cioè di ragazzi che pensano a giocare, a dare il massimo per il suo allenatore, per la nazionale, per la fierezza di indossare quella maglia, di essere contenti per giocare per l'Under 21, per raggiungere magari la fase finale di un europeo, per raggiungere magari un'Olimpiade alla quale manchiamo da moltissimo tempo. Ecco, tu non hai rivisto tutta questa cosa qua, cioè Baldini per me è stato un fenomenale, ragazzi, a ricreare quell'atmosfera che un po' si è dispersa e che dà stimoli soprattutto a noi che adesso seguiamo meccanicamente tutti questi eventi. Siamo anche saturi, intossicati, e mi ha dato uno stimolo in più, come dire, ah, che bello, non vedo l'ora che ricomincia il campionato, non vedo l'ora di rivedermi una partita. Ma grazie anche a questa spinta emotiva, soprattutto affettiva, no? Che questa relazione che ha creato all'interno del gruppo. Non ti rivedi un po' in quel tipo di Under 21, anche quei gruppi di Gentile, che hanno con De Rossi?
2: Come no? Sì, sono d'accordissimo con te. Baldini ha ricreato quello spirito e sono d'accordissimo con Baldini quando dice che va curato il talento. Attenzione, non pensiamo solo al talento, il talento deve essere per forza il numero 10. Il talento può essere anche il numero 5, il numero 2, il numero 3, eh? Il talento può essere un terzino, può essere uno stopper, può essere un centrale difesa, un centrale centrocampo, per cui tu curi quelle qualità e quelle caratteristiche che ha quel giocatore.
0: Certo.
2: Cioè, Paolo Maldini non faceva la mezzala, Paolo Maldini giocava con noi nell'Under 21, nell'Under 21 in quegli anni c'erano Ciro Ferrara, Silvano Benedetti, Nicola Berti, Roberto Baggio, se ti ricordi c'erano tutti questi giocatori. E il talento non era solo Roberto Baggio, il talento erano anche i giocatori che c'erano intorno.
1: Certo.
2: E che Cesare Maldini curava insieme a Francesco Rocca, e che hanno portato poi a dare lustro a non solo ai club ma anche alla nazionale maggiore.
1: Sì, ma al di là di questo, ai principi, ecco, hai fatto riferimento a Francesco Rocca, no? Cioè, Baldini quando dice di questa intervista, non so se hai letto l'intervista sulla Gazzetta, è stata bella, bella, perché poi è Silvio, esce fuori. Quando lui dice: se io vedo un giocatore che simula, lo rimprovero alla prima, alla seconda non gioca più con me. Cioè, questi sono i principi giusti che insomma, almeno io ho sentito da un allenatore, è la prima volta che lo sento dire da un allenatore. Ecco, queste sono le cose belle, importanti, che poi escono fuori, giocatori che sanno, magari non sono campionissimi, però sono giocatori validi. Ecco. Questo aspetto a me ha colpito molto, e mi piace che ci siano uomini come Baldini all'interno della federazione, all'interno del movimento calcio, no? Visto che lui è sempre stato un po' in opposizione, personaggio scomodo, schietto, diretto, però insomma mediaticamente non spendibile. Basta con queste cose, insomma. È un uomo di valore che ha reintrodotto dei principi importanti, comportamentali, no?
2: Sì, sono d'accordo.
1: Che quando eravamo più giovani noi, ce l'avevamo.
2: Certo.
1: Il Rocca della situazione.
2: Certo. No, poi io ricordo veramente la nostra Under 21 era fatta comunque sia di calciatori che giocavano praticamente tutti i titolari in Serie A. Attenzione, io vorrei specificare questo, però. Nella nostra Under 21 non c'era né gente... Diciamolo pure, c'era purtroppo il giocatore che poi ti ha procurato un gravissimo infortunio, che era Costa Curta, giocava in Serie C al Monza, se ti ricordi.
1: Sì. Vabbè, poi ce n'erano altri che ancora...
2: Neanche in Serie B, in Serie C.
1: Alcuni,
2: però tutti gli altri, cioè Gatta era il portiere del Pescara, Nistra era il portiere del Pisa, Silvano Benedetti difensore del Torino, Ciro Ferrara difensore del Napoli, Maldini difensore del
1: Milan,
2: Lucci
1: pure,
2: Lucci che stava all'epoca difensore
1: all'Avellino.
2: C'era Cucchi alla Fiorentina, Berti alla Fiorentina, Roberto Baggio alla Fiorentina, Rizzitelli al Cesena, Crippa tra Torino e Napoli, cioè tutti quanti eravamo titolari in Serie A. Oggi, se vai a vedere l'Under 21, vai a vedere i nomi.
1: Ma no, Andura è titolare.
0: È qualcuno, però sono pochi, dai.
2: Qualcuno. Là era il contrario. Qualcuno...
0: Titolare, è vero.
2: Qualcuno...
0: Sì.
2: No.
0: Sì, questo è vero. Verissimo.
1: Però, insomma, una bella Under 21, quindi ecco.
2: È un aspetto... Io faccio una domanda a voi a questo punto.
1: Vai.
2: Questo è un aspetto generazionale o è un aspetto di qualcosa che è cambiato in peggio da noi? Non generazionale. Cioè,
1: secondo me è un po' l'uno e un po' l'altro.
2: I Roberto Baggio ci sono in giro? I Paolo Maldini ci sono in giro? O non ce ne sono più? Questo è quello che chiedo io a voi.
1: Beh, è una domanda tosta.
0: Sì.
1: Per me è un po' l'uno e un po' l'altro, Massimo, ti rispondo brevemente. Se penso per esempio adesso a un profilo che è andato un po' in disgrazia, Palestra, per me Palestra, se gioca e viene concessa fiducia, può diventare un fortissimo. Cioè, secondo me abbiamo dei giovani che non sappiamo quanto possono essere forti, quindi sono d'accordo con Baldini, fateli giocare. Li fanno giocare? No, non li fanno giocare. Problema generazionale? Sono d'accordo. Escono fuori i nuovi Baggio? No. Quindi ecco, ti ho risposto.
0: Ci sta.
1: Tu non rispondi?
0: No, mi unisco a quello che tu dici.
1: E tu che
2: no,
1: dici?
2: No, perché per esempio noi parliamo di Como, terza forza, del campionato, quanti italiani ci sono?
0: Zero.
1: Stanno tutti in primavera, Massimo.
0: Tutti lì stanno.
2: Ho capito, però a primavera perché sono obbligati. Perché sono obbligati a prendere gli italiani in primavera.
0: È così.
1: Tac.
0: È così.
2: Metterli in lista,
0: ragazzi. Senti, posso fare la domanda pure a lui del gioco di oggi, del sondaggio di oggi? Non
1: tu
0: posso
1: non puoi chiedere posso.
0: E io la devo fare pure al Massimo, così, che, così mi critica un altro e mi dice che faccio le domande.
1: Non le posso, è tutto il pomeriggio, Massimo, adesso
0: lo so,
1: rispondi.
0: Però la devo fare pure a Brambati, perché non posso non farla pure a Brambati.
1: Questo
0: è il pastone giornaliero e quindi lo dobbiamo fare. Massimo, senti, secondo te... Questa sfida tra Como e Roma, che è una bella partita, nasconde anche un'altra sfida, che è quella tra Nico Pass e Dybala. Secondo te Nico Pass potrà diventare Como Dybala o più forte di Dybala?
2: Dybala è stato, è fortissimo, ma è stato, ha passato il periodo, credo, della Juve. Insomma, se ci ricordiamo bene, è stato paragonato a Messi all'epoca, magari anche in modo esagerato. Esatto, però se ci ricordiamo quella famosa partita Juventus-Barcellona dove lui fa due gol, dove dall'altra parte c'era Messi, ci fu questo paragone.
1: Non ricordo.
2: Nico Pass ha tutte le qualità e le caratteristiche, però faccio solo un passaggio obbligato. Giocare comunque, anche se sei secondo, terzo, quarto, nel Como ha una pressione, giocare nella Juve, nella Roma ne ha un'altra. Indossare magliette più pesanti, con tutto rispetto per il Como, di quelle del Como, io devo anche spesare il ragazzo da quel punto di vista. Sai, tu lo sai meglio di me, Stefano, quando giochi con delle pressioni
1: in nazionale si fa rispettare, in nazionale si fa rispettare, però Massimo,
2: Sì, no, ma cioè, ragazzi, però lo aspetto
1: in un club diverso, dai.
2: In un club dove poi ti devi anche, diciamo così...
1: le pressioni sono differenti.
2: Esatto, ma no, devi allenarti con gente che ti contende il posto, squadra, l'asticella si alza...
1: Cioè la pressione non è soltanto giocare con quella maglia in quel palcoscenico tipo Real Madrid, faccio un esempio, ma è ogni giorno competere con dei giocatori forti, se non come te, più forti di te. La pressione
2: magari
1: è quella.
2: Faccio un esempio, se torna a Real Madrid, gioca titolare, non lo so, magari gioca titolare, fa benissimo, prende la maglia, diventa il numero 10 più forte del mondo. Se invece
0: tu dici
2: invece
0: bisogna vederlo in un contesto ancora più superiore,
2: lo voglio vedere
0: capire.
2: In quella roba lì che significa la personalità, che significa il peso della maglia, il peso della mediaticità della squadra.
0: Assolutamente, ci sta. Va bene Massimo, siamo arrivati a termine, ti ringraziamo come sempre, ci risentiamo la prossima settimana, così ricommentiamo sta ripartenza del campionato.
1: Un abbraccio
0: a Massimo Brambati. Break per noi, siamo nell'ultimissima parte di Maracanà, tra poco.

0: Dunque, siamo di nuovo in diretta nell'ultimissima parte di Maracanà. C'è questa ultima ora da dare perché Seferin annuncia la sua ricandidatura. Le elezioni in programma il 22 aprile del 2027.
1: Bene. Perché mi guardi così?
0: Ma io non devo dire più niente.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, perché dall'amor di Dio. Andrei avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Che altro vuoi dire, insomma? Abbiamo letto la notizia. No. Questa volta no comment. Si può dire una volta?
1: Come no? No comment.
0: C'era ogni tanto qualcuno che diceva no comment. No comment. Quindi no comment.
2: Vai via.
0: Ecco, chi si è definito, Carlo? Boh, sai che mi fa anche un po' preoccupare il fatto che... Com'è? Dove è finito? Boh, non lo so. Allora, c'è un messaggio di un nostro amico, 331-8200213. Buongiorno Marco e Stefano. E il simpaticissimo Massimo Brambati che saluta. Sapete che sono tifosissimo di Mister Baldini. Quando ho visto l'intervista di Indur che commosso elogiava il suo mister, mi sono emozionato. Allora il calcio vero, allora il calcio vero di uomini da ragazzi bravi, da allenatori che danno valori, esiste ancora.
1: Sì, sono
0: certo
1: d'accordo.
0: Sì,
1: mi piace da
0: ha formato
1: morire.
0: Un bel gruppo.
1: Questa immagine pulita, bella, basata anche su un sentimento nei confronti, cioè questo riconoscimento del ruolo dell'allenatore,
0: sì.
1: Al quale se i ragazzi vogliono bene, Marco, lo vogliamo dire tutta.
0: Certo.
1: E non è facile.
0: Lui deve fare quindi... questo. Baldini deve continuare perché secondo
1: no,
0: me...
1: No, ma deve essere veramente... secondo me, non lo so, là fino a che
0: ne abbia. E ti posso dire una cosa, questa è una mia convinzione. Una
1: ed
0: mia
1: è una
0: forte...
1: ricchezza per tutto il movimento, ragionare in questo modo, operare in questo modo, poi si può sbagliare, non si può raggiungere un risultato, ma questo è l'approccio, e questo gli uomini che servono alla federazione e al nostro calcio.
0: Ed è una mia convinzione.
1: Mi piace, scusami che concludo, prego. Sarò brevissimo, mi piace anche dire, no, io e Mancini collaboriamo.
0: Esatto, bravo. Sorry, volevo aggiungere questo. E mi hai aggiunto
1: cioè, mentre noi pensavamo che poteva essere... Che
0: no, aveva fatto
1: essere
0: anche il suo nome prima.
1: Cane e gatto.
0: No, ma aveva fatto già il suo nome prima Mancini di Baldini quando era già in carica. Ma non fu fatto
1: cose,
0: allenatore dell'Under. Lui però già aveva fatto il suo nome. E dico una cosa e vado subito dal nostro ospite che starà con noi in questa parte finale. Aggiungo anche una cosa. Io sono convinto che questa connessione tra Baldini e Mancini è frutto di ideali comuni, cioè Baldini fa crescere questi giovani, gli dà una formazione tecnica, professionale, cioè, e Mancini li guarda e li porta in prima squadra. Ha detto anche Baldini, Mancini mi ha lasciato tutti i ragazzi che avrebbe voluto portare in questa commozione perché me li ha lasciati in questo impegno che dovevamo fare. Quindi secondo me sono due che in questo momento si trovano nel contesto, due giusti.
1: Magari
0: nel
1: se
0: contesto
1: gli serve
0: giusto,
1: adesso nella fase finale più esposito se lo prende dalla
0: questo che voglio dire, cioè
1: a giugno luglio
0: in
1: Albania e in
0: Serbia
1: nella fase
0: sui giovani europea. Che è comune e quindi per me si sposano bene questi due, pensiero mio, poi magari sbaglio. C'è Tommaso Loreto da Radio Firenze Viola. Ciao
1: Tommaso.
3: Eccomi, vi avevo
0: come
3: perso
0: stai?
3: Per un istante, buon pomeriggio a tutti,
0: a noi,
3: ben trovati.
0: A noi non ci perdi mai,
1: a
0: siamo
1: te,
0: sempre
1: Tommaso.
0: Qui Tommaso, non ti preoccupare. Noi
3: no, è che qui,
0: fissi qui
3: insomma,
0: palati.
1: Che
3: ieri...
1: si dice a Firenze, Tommaso?
0: Che succede?
3: Guarda, da ieri ci tengono tutti sull'attenti per un'allerta meteo che effettivamente ci sta portando un po' di piogge, però per il momento è assolutamente tutto tranquillo e poi siamo chiaramente... in attesa, in particolare mi sembra in giro un quarto d'ora, 20 minuti, allenamento per la Fiorentina dalle 17, anche il primo a ranghi completi e quindi speriamo di captare qualcosa, in particolare su Mastantuono, perché poi tanto è quello l'interrogativo principale, poi domani Vanoli parlerà e magari ci darà qualche indicazione, ma è chiaro che siamo molto curiosi di capire se il funambolo argentino sarà titolare a Marassi o meno.
0: Beh sì, diciamo questo Lorenzo, Tommaso, che questo è un incrocio pericoloso, comunque c'è una Fiorentina.
3: Una partita difficile per l'ambiente, è una partita difficile perché il Genoa ha bisogno dei punti, perché poi lo stesso De Rossi chiaramente un po' si gioca... della sua panchina e poi perché, ma questo credo riguardi tutte le squadre di Serie A, insomma si torna in campo dopo una sosta inedita e non eravamo abituati noi a raccontare, no, oltre 2 settimane di stop per le nazionali, ma non credo nemmeno fossero troppo abituati i vari allenatori nel dover gestire quasi 20 giorni senza i ritmi delle amichevoli, tant'è vero che insomma un po' Vanoli ha alternato giorni liberi, giorni anche se vogliamo di team building, l'abbiamo visto andare a giocare a padel con tutto il suo staff, poi c'era stato modo anche di organizzare qualche evento per fare squadra, per fare spogliatoio. È chiaro che determinati esperimenti anche a livello tattico Vanoli non ha potuto farli, si è parlato tanto del centrocampo viola, ma per esempio Fagioli, Ndur, lo stesso Ulahi erano via per gli impegni con le nazionali e quindi tanti esperimenti probabilmente sono stati rimandati, detto che su Mastantuono qualche dubbio ce l'abbiamo, però per esempio in mezzo al campo io credo che Fagioli e Ndur saranno intoccabili anche perché un po' di fatiche sì per le gare della nazionale di Mancini per Fagioli e di Baldini in Under 21 per Ndur, però tutti e due tornano con un grande pieno di
0: Sì,
3: fiducia e di carica, quindi su loro due
0: assolutamente.
3: molti meno dubbi, ecco.
0: Sì, due giocatori che in questi impegni con le nazionali hanno fatto benissimo.
1: Benissimo,
0: Torneranno anche
1: d'accordo.
0: molto motivati da questo punto di vista, perché poi credo che le belle prestazioni ti danno una spinta, no?
1: Come no?
0: A fare meglio. Quindi questa è una bella partenza per loro. Dall'altra parte c'è da considerare anche il Genoa,
1: C'è
0: Stefano,
1: la
0: perché
1: disperazione del Genoa, c'è la
0: si gioca
1: posizione di
0: tantissimo.
1: Daniele, De Rossi,
0: Daniele
1: tante
0: dice che
1: cose.
0: ha la fiducia della società, però sai.
1: Vabbè, però sarà una partita molto delicata perché poi la Fiorentina secondo me ha imboccato la strada giusta. Comincia il vero e proprio campionato di una Fiorentina
0: Sì,
1: che
0: sì, sì.
1: ha dato dei segnali, insomma, di magari ecco, qualcosa che potrebbe essere di diverso e positivo, aggiungo. Quindi questa è una squadra che può soltanto migliorare, Tommaso, non so se sei d'accordo, la Fiorentina.
3: Eh sì, diciamo che Vanoli è stato molto molto bravo nel tamponare subito la situazione d'emergenza, perché qui la partenza difficilissima con Grosso in panchina aveva tenuto la Fiorentina a 0 punti e è stato inevitabile che non solo l'ambiente, io credo anche un po' la società abbia rivisto all'orizzonte qualche fantasma della passata stagione, tant'è vero che poi si è deciso di intervenire subito e cambiare l'allenatore, è stata la grande differenza rispetto all'anno scorso, quando ricorderete invece con Pioli ci fu molta più pazienza. E Vanoli in questo è stato bravissimo, è arrivato, ha raddrizzato immediatamente la rotta, secondo me ha trovato anche delle sponde importanti nello spogliatoio. Questi giorni si è raccontato del rinnovo di Ranieri, che è probabilmente un po' l'emblema del gruppo che ha ritrovato il suo condottiero dell'anno scorso, che ha guidato la squadra alla salvezza, con una grande discriminante, cioè che l'altro anno Vanoli si era trovato veramente in acque molto agitate e ha avuto bisogno anche dell'arrivo di Paratici a febbraio per uscire da una situazione che era molto molto brutta. Stavolta lui è stato richiamato, quindi è arrivato con una sicurezza diversa che non poteva avere l'anno scorso e ha potuto lavorare probabilmente anche con un gruppo che si è affidato molto di più a lui. I risultati sono stati immediatamente positivi. Ora sono molto d'accordo sul riferimento al fatto che è un po' come se il campionato dei Viola cominciasse da sabato. In questo vedremo come si confronterà Vanoli con un coefficiente di difficoltà, di aspettative più alte, perché fino a questo momento i punti li ha trovati. È chiaro che con una campagna acquisti come quella estiva, con tanta qualità come ce n'è nella rosa viola, e appunto si alzeranno anche le aspettative nei suoi confronti, e immagino che poi anche sul piano del gioco verrà chiesto qualcosa in più. Le potenzialità ci sono, perché poi anche pensando alla formazione, se davvero per esempio a centrocampo dovessero giocare Fagioli, Ndur e Attà, basti pensare che insomma le due alternative come Ulahi e Gonçalves raccontano di tanta qualità nell'organico. Lo stesso Mastantuono non fosse titolare, è comunque sostituito da Gnonto, dall'altra parte c'è Ngie che è un talento che sta facendo molto parlare di sé, l'alternativa a Pellegrino è Beto, insomma rispetto all'anno scorso stavolta Vanoli può costruire qualcosa di più intrigante e soprattutto ha molto più tempo, perché lui arrivò che la Fiorentina doveva effettuare quasi un'impresa impossibile per ritrovare la salvezza, stavolta praticamente tutta la stagione a disposizione.
1: A proposito di centravanti, Tommaso, secondo te quale sarà il centravanti di riferimento per Vanoli? Più Pellegrino o Beto? O a seconda
3: del... Ad ora è Pellegrino, anche perché insomma i gol sono l'aspetto più importante. Lui insieme a Mastantuono, il capocannoniere del gruppo, ha trovato 3 reti. Fra l'altro c'è questa curiosità che lui è arrivato con il marchio del realizzatore di testa, perché a Parma aveva segnato soprattutto di testa, con la Fiorentina ancora non ha fatto gol di testa, ma anche perché gli esterni tendono ad accentrarsi molto e a cercare il tiro più che il traversone. Però questo non toglie che Pellegrino abbia avuto un impatto più che positivo con i suoi 3 gol. Detto che Beto comunque per caratteristiche garantisce alla Fiorentina una profondità che ovviamente fa comodo e che Vanoli proverà a sfruttare, però ad oggi è Pellegrino l'attaccante titolare, Beto è l'alternativa, quindi dei vari ballottaggi quello offensivo mi sembra quello più scontato, con l'argentino pronto dal primo minuto, Beto pronto a entrare a partita in corso, anche comunque Pellegrino ha lavorato in queste settimane a Firenze, mentre Beto era via con la Guinea-Bissau.
0: Stefano, prima di salutare Tommaso, ti voglio chiedere invece se un eventuale risultato negativo del Genoa può veramente far saltare la panchina di De Rossi. Hai questo timore? Ecco, ti chiedo questo. Perché la classifica è veramente povera.
1: No, ma dico quello che penso. Al netto del rapporto che poi certo. È personale che posso avere con Daniele, ma secondo me dipende come.
0: Ah, tu dici come perde.
1: Esatto. Se perdi 4-1, viene dominato l'avversario, ti dico che rischia. Se invece è un'altra partita sfortunata, e capita quando stai nella nuvola di Fantozzi, a proposito di situazioni meteorologiche, capita che ci sono momenti particolari, però se vedi, ecco, per esempio nella valutazione del Venezia nei confronti di Stroppa, mi sembra una valutazione oggettivamente corretta, perché è una squadra che crea, è una squadra che non concretizza, ha poca efficacia là davanti, però hanno fatto un'analisi, diciamo così, complessivamente corretta nei confronti di Stroppa. L'hanno fatta altrettanto, secondo me, corretta Genova, certamente. E Genoa ha più problemi rispetto a Venezia, paradossalmente, anche se hanno poi un punto di differenza. Ripeto, come se perderà e come perderà deciderà il futuro di Daniele De Rossi. Solo perché. Se perde nettamente ti direi sì, ma a forte rischio. Se invece perde e vediamo una partita combattuta e la Fiorentina vince, pur meritando però l'equilibrio, lo sviluppo del gioco, insomma sappiamo come possono andare le partite, ti dico di no. Avrebbe poi chance, tra l'altro un'altra chance credo che sia Roma, contro la Roma nel turno successivo. Vabbè, ma sai, gli incroci del destino a volte...
0: No, però sono due partite veramente delicate per...
1: Però è più delicata per il Genoa che non per la Fiorentina.
0: Sì, beh, è anche vero una cosa. No, è delicata per il Genoa. Dico, a due partite De Rossi delicatissime, che però...

0: De Rossi non ne ha bisogno, però devi valutare un po' tutto, no Tommaso, tu che pensi?
1: Sono d'accordo, detto che poi effettivamente il mercato mi sembra che non sia stato orientato molto su quelle che potevano essere le indicazioni del tecnico, ma mentre vi ascoltavo mi è venuta in mente anche la situazione di Grosso, che è stata a suo modo diversa. Lo stesso allenatore aveva fatto intendere di avere delle problematiche anche sue, però per esempio la Fiorentina era convinta che comunque una valutazione su Grosso sarebbe arrivata durante la sosta. Il problema è che nelle tre partite che sono andate in scena con lui sulla panchina, la Fiorentina non è mai stata in partita, quindi poi come dicevate anche l'ultima sconfitta, quella col Torino, è nata, si rimonta, ma i Viola non sono mai stati in partita. Quelli sono stati i segnali che poi hanno portato Paratici al cambio. Quindi se il Genoa dovesse combattere, mettere in difficoltà, poi il risultato è condizionato da tanti episodi. Però se la squadra reagisce e risponde è un conto, se l'allenatore non ce l'ha più in pugno, allora il cambio è inevitabile, ecco.
2: Va bene, va bene. Tommaso, grazie come sempre. Ci sentiamo prestissimo.
1: A voi.
2: Buon
0: ciao,
2: lavoro
0: Tommaso.
2: A te, a tutta la
1: redazione. Ciao ragazzi, buon lavoro.
2: Viola. Grazie
0: anche
2: ancora. Dunque, siamo proprio ai titoli di coda. Ricordo anche qualche appuntamento che avevo di noi a tutta Cipo. Il Tempo News alle 18. Alle 18.30 c'è l'approfondimento di Motor Valley, Formula 1 e MotoGP.
0: Io ti preannuncio domani sul Giro dei Campi: non ci saranno grandi sorprese. No. Nei miei pronostici.
2: Davvero?
0: Non sono nei tuoi, ma.
2: Vediamo, io ragiono domani. Sentiamo le ultimissime anche dai campi che arriveranno.
0: Domani però facciamo il Giro dei Campi.
2: È certo che facciamo, si riparte tutto regolarmente. Domani la puntata del venerdì, tutta regolare, con tutte le, speriamo, tutte le presenze. Perché poi andremo sulle partite a ragionare un po' anche sulle scelte. Vediamo un po' che tipo di scelte ci saranno. Se riusciamo a capire anche qualcosa, siamo in qualche partita. Vedi. Va bene, dai, ci siamo. E allora abbiamo dato la notizia di Seferin, che non molla la ricandidatura alle presidenza UEFA e quindi si ripresenta per le elezioni dell'aprile del 2027. Noi ci siamo per
3: tutto bene.
2: Ci fermiamo, Stefano. Ciao,
0: ciao Marco, a domani, ciao a tutti.
2: Grazie come sempre ad Andrea Magliocca, a tutta la redazione, con Tringali, Petroselli e anche Lucio Marinucci in apertura di trasmissione. A domani.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. E speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.

0: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
0: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardzic, De Ketelaere, mi piace. No, poi basta.
0: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeda negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
1: Sì.
0: effetto, insomma.
1: No, no, so bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
0: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
1: Per me
0: tornata
1: sì,
0: l'anno scorso.
1: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Sì, la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi, sia in dirigenza che alla panchina, puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: La sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, come c'è rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve che fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto. C'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime tre partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che è, insomma, è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: Ma ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passo e farsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dal settore giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui sarà, fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
2: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
7: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
8: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
7: Quindi insomma, alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
8: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
7: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Caiode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
8: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
7: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
8: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
7: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
8: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
7: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Secondo te Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione?
8: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
7: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
8: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile, perché comunque sia dovevano risanare il bilancio, e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, perché è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede, e sono curioso di vederli.
7: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
8: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
2: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
9: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
10: No, bene. Intanto, grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare, quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
11: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, il prossimo ostacolo è il Como, se possono sognare di voi?
10: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
9: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
10: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
9: Grazie.
2: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
12: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
13: Questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico, il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
12: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno e che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento, sembra che possiamo tornare a sognare?
13: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
12: Ti piace?
13: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
14: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
13: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri, però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
14: Ma ritardo per una questione magari anche di infortunati. Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
13: Io credo il ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi, allora sì.
2: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta allora in questa nuova puntata di giovedì 8 ottobre 2026 a tutta C dalle ore 9.45 alle ore 10.45 insieme per analizzare i temi e le notizie inerenti alla terza serie del calcio italiano. La voce la sentite, quella del sottoscritto Lucio Marinucci dalla sede di Roma. Oggi ci accompagneremo insieme con i tanti collegamenti ed approfondimenti. Io vi ricordo come sempre il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 8200 213, mentre nel frattempo saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il canale numero 61 Club TV del digitale terrestre. Saluto anche, ringrazio in cabina di regia Costantino Fazzari che mi sta accompagnando e che mi dice che è pronto il primo ospite, gradito ospite di questa puntata odierna. Fra i protagonisti delle ultime settimane di campionato per il girone A di Serie C c'è stato l'Albino Leffe. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore sportivo Antonio Obbedio. Direttore, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Ma grazie a lei, direttore, per essere qui con noi. E parto proprio dai temi comunque dei risultati e del campionato finora condotto. Le chiedo che tipo di bilancio si può trarre su questo avvio di stagione dell'Albino Leffe, come sempre con un occhio anche alla crescita dei giovani, però stanno arrivando anche dei risultati interessanti, chiaramente quello più eclatante contro il Cittadella. Il Cittadella aveva vinto tutte le partite, poi siete arrivati voi un po' a rompere le uova nel paniere. Che avvio è stato di campionato?
2: No, diciamo che è stato un avvio che potevamo anche immaginarlo per i tanti cambiamenti, un avvio altalenante con dei risultati positivi e negativi, però che comunque poteva far parte di un percorso di rinnovazione che abbiamo iniziato, perché noi ogni anno inseriamo un po' di giovani e in più quest'anno c'è stato anche il cambiamento dell'allenatore. Quindi si poteva anche prevedere che all'inizio potevamo avere qualche altalenanza, insomma, di continuità.
1: Certo, però poi siete cresciuti, anche perché l'Albino Leffe ci ha abituato, come sempre negli ultimi anni, diciamo storicamente, a saper reagire magari a qualche risultato negativo. Ecco, dicevo, si è un po' sublimato questo discorso con la vittoria sul campo del Cittadella. Che successo è stato quello contro i Veneti?
2: Ma è stato un successo, secondo me, penso meritato, perché abbiamo fatto un primo tempo molto importante, dove dal mio punto di vista si poteva chiudere anche sul 3-0, perché ci è stato annullato un gol secondo me molto, molto dubbio, su una situazione che poteva essere interpretata in maniera diversa. Quindi si poteva chiudere il 3-0. Secondo tempo c'è stata la giusta reazione del Cittadella, però a parte in un paio di situazioni non abbiamo sofferto così tanto e secondo me la vittoria è stata meritata. E diciamo che è anche un piccolo, io dico sempre che bisogna fare degli step alla squadra. In queste settimane ho rotto abbastanza le scatole cercando di inculcargli di capire che devono fare degli step di miglioramento, di autoconsapevolezza, perché a volte non si rendono conto del loro potenziale.
1: Direi sta funzionando.
2: No, diciamo che è una squadra intelligente, una squadra molto cognitiva, che si applica, che lavora bene, e speriamo che questa vittoria ci possa far capire che si può fare un qualcosa in più del solito compitino, come dico io.
1: Ma certo, l'ambizione anche poi per far crescere i giocatori deve essere questa, e peraltro poi l'avevo accennato prima, ma non c'è bisogno che lo dica io, direttore. Come sempre in casa del Binoleffe c'è grande occhio per la crescita dei giovani, quindi le chiedo anche come si sta al momento lavorando per l'inserimento dei ragazzi della primavera. Tra l'altro quest'anno c'è il bell'impegno in Primavera 1, sono arrivate le prime soddisfazioni, ma anche poi a livello di singoli abbiamo visto gli esordi di ragazzi come Gamba, Colombo, Simonelli già lo avevamo imparato a conoscere, Trapletti penso che prima o poi entrerà anche in questa stagione. Insomma, i nomi poi da portare su sono sempre tanti.
2: Sì, diciamo che dal mio punto di vista la stagione scorsa, la Primavera 2 videocampionato, ha fatto qualcosa di unico che rimarrà nella storia non solo della Binoleffe, ma penso un po' nella storia anche del calcio giovanile. Che vincere un campionato di Primavera 2 con tutti i ragazzi local non è una cosa
1: anche un orgoglio, dai,
2: così semplice. E quindi è stato fatto un capolavoro. Detto ciò, la Primavera 1 comporta delle difficoltà importantissime, perché comunque è molto più difficile. Nello stesso tempo consente, secondo il mio punto di vista, ai nostri giovani di arrivare magari in prima squadra leggermente più preparati dal punto di vista soprattutto mentale e tattico, perché la Primavera 2 è un conto, la Primavera 1 ti confronti con realtà
1: di caratura superiore,
2: molto superiore, soprattutto dal punto di vista tecnico ma anche fisico, e quindi questo ci dà un piccolo aiuto. E poi ovviamente, come diceva lei, noi si prosegue sulla strada di ogni anno di portare su i giovani più meritevoli, più pronti, quelli che hanno delle diciamo ipotetiche prospettive. Noi gli permettiamo di poter intraprendere un percorso, cosa che difficilmente lo si fanno in altre società di Serie C, e soprattutto abbiamo la pazienza di poterli aspettare, ecco, che secondo me è la cosa più importante che facciamo.
1: È un tema centrale appunto per l'Albinoleffe, ma dovrebbe esserlo un po' in generale per il calcio italiano, e poi ci andiamo a fare riferimenti anche sulla nazionale, perché non è stata una sosta banale. Però prima volevo chiederle anche, a me piace sempre parlare dei singoli che mi incuriosiscono, di alcuni colpi poi del mercato dell'ultima estate e di ragazzi che stanno cercando poi di diventare sempre più decisivi. Innanzitutto le chiedo, De Zogus che cosa può dare a questo Albinoleffe, perché nelle ultime partite comunque è cresciuto, contro il Cittadella la miglior prestazione sicuramente finora della stagione, ma non solo per le risultanze a tabellino, ma anche per il tipo di giocate. Le qualità non gli sono mai mancate, direttore, gli è forse mancata un po' di continuità finora per fare il grande salto. Ecco, le chiedo che colpo è stato e che tipo di prospettive ci sono per lui quest'anno con l'Albinoleffe, secondo lei?
2: Oh, diciamo che De Zogus sapevo che non rientrava nei piani del Cittadella, e ritenevo che potesse essere un giocatore funzionale per il tipo di gioco che facciamo noi. De Zogus rispecchia un pochettino, non dico giovane perché lui, Jacopo, ha 24 anni, però è uno di quei ragazzi che secondo me hanno fatto un percorso non idoneo a livello tattico, a livello gestionale, perché comunque è un ragazzo molto molto sensibile, molto, e quindi bisogna sapersi approcciare con lui. Ha delle qualità, secondo me, a livello tecnico straordinarie, che lui stesso a volte ha fatto fatica a esprimere, ma e a dargli continuità, come dicevi te. Però io ritengo che questo problema qua sia un problema di tanti ragazzi che hanno delle qualità diverse dagli altri. Si parla di discorso della pazienza. Con lui, secondo me, la maggior parte delle situazioni in cui si è ritrovato non ha avuto pazienza, non hanno saputo apprezzare, perché a volte bisogna anche apprezzare le sue qualità, non solo tecniche ma anche caratteriali. Ripeto, è un ragazzo sardo, molto sensibile, quindi,
1: però se sta bene fa la differenza,
2: me, bravissimo. E quindi bisogna anche capire, noi dirigenti dobbiamo anche capire che ci sono alcuni ragazzi che non fanno fatica a esprimere il loro potenziale. Ce ne sono altri che bisogna aiutarli a tirar fuori il massimo. Secondo me lui fa parte di quelli che tardivi, ecco, come chiamo io tardivi, che devono trovare il contesto giusto, la società giusta, l'ambiente giusto, che lo mette nelle condizioni. Secondo me lui, penso che si, anche perché ha fatto di tutto per venire da noi, ha trovato il posto giusto, speriamo, per fare quel salto che è giusto che sia per le qualità che ha.
1: Certo.
2: Sennò, sarebbe uno spreco.
1: Ma sì, assolutamente. Io lo ritengo un giocatore che, se sta bene, ecco, di testa, può fare in Serie C, può fare assolutamente la differenza. Infatti, poi l'incidenza delle ultime settimane lo conferma. Però poi su altri giocatori, ecco, ritorno anche un po' sul tema dei giovani, ben curiosito, devo dire, finora in questo avvio di stagione, non me lo aspettavo così centrale, anche perché proveniva comunque dalla Serie D. Le chiedo, Sassi, che scoperta è stata? Perché è un calciatore molto intelligente, peraltro anche molto, molto duttile, può essere schierato in diverse zone del campo, deve ancora sgrezzarsi definitivamente, però ripeto, la duttilità e anche la centralità già nell'undici di Zaffaroni lo rendono un elemento un po' di spicco. È una bella scoperta finora dell'Albino Leffe.
2: Sì, è un ragazzo che lui stava, come altri presi in questi anni, stava in Serie D, secondo me è utilizzato spesso fuori ruolo, come lo era Sali l'anno precedente, due anni fa, quando l'ho preso anche lui dalla Varesina. A volte ci sono tanti ragazzi che vengono utilizzati fuori ruolo, e questo non li mette nelle condizioni di esprimersi nel loro reale potenziale. Sassi, secondo me, era uno di quelli che, come appunto come Sari, che non esprimeva il suo potenziale per le qualità tecniche e soprattutto l'aspetto anche cognitivo di calcio.
1: Perché è stato un ragazzo intelligente, già non ha neanche 20 anni, però le giocate giuste le prende quasi sempre, questa perlomeno è la mia impressione.
2: Sì, lui sa giocare a calcio, poi c'ha enorme margine di crescita anche sull'aspetto fisico, perché comunque
1: non è ancora sviluppato al 100%.
2: Sì, ed è solo 3 mesi che lavora in un contesto professionistico, quindi ha grandi margini di miglioramento. E poi, appunto, come dicevi te, ha questa duttilità tattica che gli permette di fare più ruoli.
1: Beh, una bella scoperta, dai.
2: Sì, è uno di quei tanti ragazzi che, come dico sempre, in Serie D ce ne sono tanti. Io dico che il campionato di Serie D è un campionato dove ci sono tanti giovani forti che possono fare un percorso. Leggevo proprio nei giorni scorsi di quanti ragazzi che sono partiti dalla Serie D e sono arrivati addirittura in nazionale. La Serie D è diventato un campionato nell'ultimo decennio, da quando è scomparsa la vecchia C2, è diventato un campionato molto molto impegnativo, con tanti giocatori di esperienza, perché è un'altra cosa che è stata positiva, è stato togliere l'obbligo di far giocare 4 giovani in D, che secondo me era, dal mio punto di vista, un'esagerazione, perché i giovani bravi, e l'Albino Leffe lo dimostra,
1: giocano a prescindere, giocano. Certo.
2: Cioè, non c'è bisogno di un obbligo. Quelli
1: no, assolutamente.
2: Giocano, non c'è poco da fare.
1: Devono giocare perché se lo meritano.
2: Ah sì, certo, quindi non c'è bisogno di mettere delle regole, delle imposizioni solamente per magari accedere, che ne so, al minutaggio. No, giocare i giovani bravi, giocano e basta, stop. Questo è il mio punto di vista.
1: Ma è chiaro, appunto, come ha detto direttore all'Albino Leffe, questa ne è l'assoluta dimostrazione. E poi, prima di salutarla, direttore, l'ultima domanda, non posso non fargliela su questa sosta nazionali, perché l'Italia di Mancini è ripartita e non a caso l'ha fatto anche nei convocati e poi, devo dire, anche nel minutaggio con 2 ex Albino Leffe, con Zoma e con Dumbia, che si sono messi in mostra, devo dire, soprattutto Dumbia. Uno è andato a cercare fortuna in Germania, Zoma, l'altro è andato a cercare fortuna in Portogallo adesso, prima era andato al Venezia. Le chiedo che soddisfazione è vederli esordire in nazionale e poi dall'altro lato, certo però, vederli sì con la maglia azzurra, però in Serie A alla fine concretamente non ci ha pensato nessuno, perlomeno non in Italia, adesso.
2: Diciamo che la soddisfazione maggiore è quella che appunto, come ho detto più volte, averli visti crescere, fare un percorso, aver avuto pazienza proprio di aspettarli, alcuni anche cioè, lo stesso Dumbia sotto l'aspetto fisico, e saperli gestire nel minutaggio, non bruciarli. Mi ricordo 3 anni fa, il primo anno c'era di noi, nessuno si ricorda, in una partita di campionato, se non sbaglio, a Gorgonzola, sia Dumbia che Zoma erano tutti e due contemporaneamente in panchina, quindi anche lì c'è stato
1: un processo, certo,
2: sì, utilizzo intelligente dei ragazzi, e quindi fa enormemente piacere vedere questo percorso che ha fatto. Poi c'è il dispiacere ovviamente che io ero uno di quelli che dopo 6 mesi più volte diceva che potevano fare un salto di qualità importanti. Purtroppo c'è questa discriminazione a volte nel prendere i giocatori dalla Serie C e magari da una città
1: un po' di preconcetto, insomma.
2: Sì, un po' di preconcetto, diciamo pregiudizi, perché dicono ma giocare al Bologna è un conto, giocare lì è un conto, giocare nel Venezia. Invece per fortuna ci sono anche dei dirigenti capaci, ricordo sempre Pippo Antonelli, che è uno di quelli che è stato veloce nel capire le potenzialità di Dumbia. E stessa cosa vale per Zoma, ma che all'estero l'hanno seguito svariate volte. Infatti non solo Norimberga aveva la scorsa estate un mercato incredibile di tutte le squadre estere. Quindi fa capire che in Italia bisogna, uso sto termine, svegliarsi nel scegliere e nel leggere le potenzialità e le capacità dei giovani.
1: Visione e coraggio sono le due cose che ci mancano un po'. Non giriamoci troppo attorno, è così.
2: No, manca coraggio. E Mancini, ecco, Mancini nel suo ha fatto una scelta, penso, molto coraggiosa, molto difficile, ma vedendo queste 4 partite gli ha dato ragione. Poi bisogna anche avere pazienza. Purtroppo l'Italia non è un paese
1: di pazienti, no. Mi sento di dire di no. Assolutamente.
2: In Italia si vuole tutto e subito e non va bene. Non va bene. I giovani devono fare un percorso, devono sbagliare, bisogna aspettarli. Invece qua purtroppo si battezzano dopo la prima
1: sì, basta una partita per dare un giudizio definitivo su un giocatore, che ovviamente è una follia. Beh, purtroppo è così, e mi sento di dire però per fortuna, direttore, che ci sono in realtà come l'Albino Leffe che lavorano benissimo sotto questo punto di vista. Quindi io faccio ovviamente complimenti a lei e a tutta la realtà dell'Albino Leffe, e a questo punto la ringrazio per la sua disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata, alla prossima.
2: Grazie a voi, non vorrei dimenticare di dirvi che il ringraziamento più grande va fatto a un presidente lungimirante come il nostro, che
1: rende possibile, certo.
2: 27 anni che diceva che bisognava lavorare sui settori giovanile, diciamo che in pochi l'hanno ascoltato e seguito. Spero che noi possiamo essere d'esempio per tante altre società che prima di investire sui giocatori investono sulle strutture per poter fare poi un percorso ai propri giovani del settore giovanile.
1: Sarebbe bello, direttore, auguriamocelo. Io comunque a questo punto la ringrazio ancora, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie al direttore sportivo dell'Albino Leff, Antonio Bedio. Ringraziamo ovviamente Matteo Viscardi che ha reso possibile questa chiacchierata, questo collegamento. Abbiamo sforato un po', ma i temi da toccare erano veramente tanti in casa Albino Leff, è una squadra che poi anche continua ad ottenere risultati interessanti sul campo a livello giovanile e non solo. Ce ne andiamo rapidamente in pausa però, perché tra poco rientriamo con il collegamento con la redazione di Tuttoci e passiamo da un direttore all'altro, perché a breve c'è Ivan Cardia, fra poco.

0: Siamo. Ci siamo, confermiamo, ci siamo. Anche con la voce prosegue la puntata di oggi di A Tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ci perdonerete il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto nel blocco precedente il direttore sportivo dell'Albino Lef, Antonio Obbedio. È stata una bellissima chiacchierata, ci siamo un po' dilungati, del resto quando si parla di calcio lo sapete che staremmo qui a parlare veramente per ore, però dobbiamo essere anche contenuti. E a proposito di contenuti, adesso andiamo a parlare di contenuti per quanto riguarda la Serie C. Fra poco dovremmo avere il collegamento con la redazione di Tutto C per appunto andare a toccare un po' dei temi di giornata. Ci sono effettivamente delle notizie da andare ad analizzare, innanzitutto quella relativa al Grosseto, perché si è parlato di questo pignoramento delle quote, c'era stato un po' d'allarme insomma attorno alla mente della squadra toscana, qualcuno era già preoccupato dopo invece una bellissima partenza sul campo. Ha fatto un po' il punto della situazione invece la proprietà, che è stata molto, molto calma, ha cercato di tranquillizzare l'ambiente. Parliamo di questo e non solo, proprio con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, che accogliamo scusandoci un po' per il ritardo. Ivan, eccoci.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Prometto che ti rubo poco tempo allora per commentare però le notizie un po' di giornata tra calciomercato, cambiamenti in società e non solo. Stavo parlando del pignoramento delle quote, c'è stata questa replica ufficiale della società, leggendo un piccolo passaggio, il Grosseto respinge letture allarmistiche, approssimative o fuorvianti che non descrivono correttamente lo stato dei fatti. La società continuerà a tutelare la propria immagine in ogni sede opportuna nei confronti di strumentalizzazioni e distorsioni della realtà. Insomma, risulta che non è stato nominato alcun custode giudiziario. Sostanzialmente sul campo non dovrebbero esserci ripercussioni, Ivan.
1: Speriamo di no, anche perché sul campo il Grosseto sta facendo
0: grandi cose
1: in questo avvio di stagione, quindi sarebbe veramente un peccato. Poi è ovvio che vicende extra campo possano condizionare in qualche modo anche i giocatori. In questo caso, oltre a leggere il comunicato, come avevi già giustamente ricordato tu, sono pignorate le quote della società che controlla il Grosseto, cioè non è un intervento diretto, ecco, sulla gestione del Grosseto. Questa,
0: esatto,
1: è una differenza che va spiegata, che poi è sicuramente vero che nell'immediato non ci siano delle ripercussioni sulla gestione sportiva del Grosseto. Poi è altrettanto evidente che poi bisognerà capire se questa vicenda porterà a degli stravolgimenti. Insomma, è ovvio che la proprietà ha un ruolo centrale in qualsiasi società, compresa quella di calcio, però diciamo che al momento non c'è un intervento sulla gestione sportiva del Grosseto, manca appunto ancora il custode, quindi diciamo che siamo in una fase molto prematura per capire poi,
0: certo,
1: in che direzione si andrà.
0: Assolutamente, qui bisognerà solo attendere, però ecco, ci auguriamo, come dicevo, che il campo possa rimanere intonso, anche perché la squadra è giovanissima, oltre che ottenere i risultati si sta distinguendo proprio per l'età media bassissima degli 11 titolari e non solo. Però poi, andando a parlare ancora più di campo, Ivan, c'è stato questo cambiamento nel Barletta a livello dirigenziale, è arrivato il direttore sportivo Volume, quindi anche qui c'è grande curiosità intorno a quello che potrebbe accadere. Leggevo anche già di possibili colpi in difesa, colpi di esperienza tra Di Chiara, Giron, sono tutti nomi che conosciamo benissimo, ben rodati, potrebbero dare una mano effettivamente a questo Barletta?
1: Beh, sì, tra l'altro ne ha parlato anche direttamente Volume ieri in conferenza stampa, insomma, aprendo all'ingaggio di entrambi i giocatori, entrambi Mancini. Da quello che sappiamo di Chiara è veramente molto vicino all'essere tesserato, però in realtà Volume ha parlato anche di Girone, ha detto insomma potrebbero arrivare entrambi, sono due nomi
0: arcinoti
1: di categoria anche superiore, questo va detto, quindi insomma è quantomeno un segnale dell'intenzione di voler fare le cose per bene anche in maniera abbastanza ambiziosa in un nuovo corso che si avvia.
0: Beh sì, poi diciamo che le ambizioni della società sono ben note da tempo, Ivan, quindi sì. Questo è solamente un segno di continuità su quello che poi sono gli obiettivi a lungo termine. Vedremo il Barletta che nelle ultime settimane è tornato un po' a zoppicare a livello di risultati, mentre sempre per il mercato un altro grande nome, anche qui molto esperto, di certo non più nel fiore degli anni né nel top della propria carriera, ma parliamo pur sempre di Alfredo Donnarumma, potrebbe andare a rimpolpare le fila del Giuliano in attacco. Anche il Giuliano ha bisogno probabilmente di qualcosa, non sarà facile quest'anno evitare i play-out, però ecco, Donnarumma è un nome che fa sempre effetto, certo, poi andrà verificato sul campo, caro Ivan.
1: Sì, anche perché l'ultima stagione di Donnarumma non è stato quello che abbiamo visto per anni, no. Anzi, nelle ultime stagioni, l'anno scorso zero gol a Lumezzane, anche a Terni, a Catanzaro, non è andata bene. L'ultimo anno, diciamo, ad alto livello, ma in Serie B, quindi con un coefficiente
0: di
1: difficoltà più elevato, sì, è il primo a Terni, con 14 gol in Serie Cadetta. È un giocatore che, insomma, in Serie C, ricordiamo, un po' di anni fa, al di là appunto di quest'ultima parentesi non troppo felici, col Como fece benissimo, è un giocatore che volendo non ha bisogno di presentazioni, è molto vicino ad essere annunciato, c'è soltanto una questione, diciamo, burocratica, una questione di liste da dover
0: per cambiare,
1: da dover gestire. sì, vabbè, per forza. E poi dovrebbe essere annunciato, ovviamente, ripeto, come dici tu, come ricordavo io, insomma, i numeri recenti. Va verificato, ecco, che Donnarumma stia arrivando. Il nome è di quelli che, insomma, possono anche far sognare una piazza soprattutto come Giuliano, ecco.
0: Eh sì, come dicevo, poi lì nella metà destra della classifica ci sarà grande concorrenza, quindi servirà a trovare gol in un modo o in un altro con un attaccante o con un altro, quindi anche qui verificheremo poi quello che potrà accadere per i gialloblu. Ivan, ti ho colto in ritardo, quindi ti lascio già ai tuoi impegni e mi scuso ancora, ma è sempre un piacere comunque. Alla prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie ad Ivan Cardia, il direttore di Tutto C, per aver toccato un po' queste notizie del giorno. Devo dire, sono abbastanza d'accordo con Ivan per quanto concerne questi nomi. Donnarumma è stato un attaccante di grandissimo spessore. Certo, saranno anche 36 anni a breve, l'accordo idealmente sarebbe ovviamente solo su base annuale, neanche, chiaramente fino a fine stagione. Certo, il Giuliano non ha tanti gol nelle gambe lì davanti, Udo o Gunseye, giocatori che conosciamo bene, che il Giuliano conosce bene, però nessuno dei due è in grado probabilmente nel lungo periodo di portare dei bottini di reti sufficienti. I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti. A Giuliano però è un tema sicuramente, quindi sono curioso, devo dire, di capire quello che potrà accadere. Non mi aspetto faville, però abbiamo visto che la Serie C ci sa stupire spesso da questo punto di vista, quindi mi prendo le mie assolute responsabilità, posto che il Giuliano comunque nelle ultime settimane un pochino, perlomeno a livello di punti, si è ripreso con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate, quindi può esserci magari un po' un barlume di speranza per il futuro anche qui. Del resto, come dicevo, salvarsi non sarà per nulla facile. Riuscire a raggiungere una salvezza senza dover passare per i play-out sarebbe veramente tanta cosa. Per quanto riguarda gli altri nomi, Giron e Di Chiara sono anche qui, come dicevo, arcinoti. Devo dire, in particolare, il colpo di Chiara, secondo me, per Barletta sarebbe un colpo di livello. Anche lui non è più, ma normalmente, il giocatore che abbiamo visto per tanti anni in Serie B. Però nonostante tutto, io l'anno scorso qualcosa in alcuni momenti ero riuscito a vedere. anche con l'Arezzo, e quindi potrebbe dare una grossa mano. Anche Giron, tanto parliamo come parametri anagrafici più o meno degli stessi, 32 anni per tutti e due. Anche Giron sicuramente sa come si fa nel girone C, perché anche lui lo conosciamo benissimo, però ecco. Di Chiara sarebbe un colpo di spessore probabilmente ancora superiore. Staremo a vedere. Tra l'altro, poi io vi invito come sempre a consultare il sito e l'app di TuttoC per rimanere sempre aggiornati sulle notizie inerenti alla terza serie. Coincidenza, vedevo proprio riportata in questo istante una news sul Barletta perché la classifica è tornata un po' a piangere dopo quell'incredibile partita contro il Bari, quella vittoria roboante per 3-0 nella seconda giornata con veramente un ambiente esaltato. Le cose non sono più andate benissimo, non è più arrivata una vittoria. Adesso la squadra giace in zona playout, però è stato molto netto il presidente Romano, che ambizioni ne ha da vendere per il prossimo futuro. Ha parlato di Paci, di Mister Paci, che viene al momento confermato al 100% sulla panchina dei biancorossi. Ha detto: con Paci c'è massima fiducia. Se avessi avuto dei dubbi, non sarebbe qui. È un grande professionista, una persona dai valori indiscutibili. L'anno scorso ci ha permesso di raggiungere lo storico obiettivo della vittoria del campionato di Serie D. E poi ha parlato anche degli altri impegni, ha parlato della sfida con la Cavese, gli è stato chiesto se potesse però essere quello un ultimatum per l'allenatore, e anche qui è stato, devo dire, molto difensivo nei confronti del suo tecnico. Ha detto: vi prego di finirla con questa deadline, la partita con la Cavese non può essere vista come una gara da vincere a tutti i costi, altrimenti è una tragedia. Le stagioni si decidono a febbraio, il primo momento in cui si potranno tirare le somme sarà gennaio con il mercato. Se la squadra avrà reagito e fatto bene, andremo avanti così, altrimenti interverremo in maniera importante. Quindi ecco, mi sembra che quello che stavamo dicendo venga avvalorato anche dai fatti. Le ambizioni del Barletta già nelle ultime finestre di calciomercato, anche nei dilettanti, erano state finestre di mercato ambiziose, e quindi fa capire che qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, metterebbe poi sul piatto le sue disponibilità economiche, andrebbe a rimpolpare ulteriormente la squadra. Barletta, che come dicevo, poi sarà impegnato con la Cavese in ripresa, quindi anche qui probabilmente arrivano meglio i biancazzurri che non i biancorossi. Sarà una sfida interessante da seguire. Per quanto riguarda invece, ecco, le partite sul campo, ricordo che poi già a breve ritornerà la Serie C, perché c'è già un anticipo domani. C'è questa sfida molto delicata fra Union Brescia e Pro Vercelli nella Girone A, con l'Union Brescia che dovrà cercare di fare bottino pieno. La Pro Vercelli ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro il Carpi, è una squadra che va un po' a metà, probabilmente sta occupando la zona di classifica che merita, quindi più o meno a ridosso, con il tutto rispetto, della zona playout, un po' che bazzica fra zona playoff e zona playout. La graduatoria è sempre molto corta. L'Union Brescia deve trovare quello sprint in più. Nell'ultimo turno il pareggio contro l'Lecco, anche leggevo i pareri della gente, per quello che si sentiva in giro, non sono umori così positivi, anche perché le aspettative sono inevitabilmente molto alte. Il Cittadella ha perso nell'ultimo turno, quindi non è andato in fuga, però c'è la volontà di iniziare ad ingranare veramente con le marce innestate molto alte. Io sono dell'idea che possa farlo. Prima parlavo di Matteo Viscardi, invece, che ha permesso il collegamento con il direttore sportivo Bedio, ne parlavamo in privato proprio pochi giorni fa. Lui invece vedeva meglio la Cittadella. Quindi attenderemo poi il prosieguo del campionato, che è ancora molto lungo, per capire quelle che potranno essere le ambizioni in alta classifica. Noi fra poco abbiamo un collegamento nel prossimo blocco molto interessante per chi la Serie C ce la sta raccontando nell'arco di questa stagione. Quindi direi di andare subito in pausa, poi per accogliere in tempo.

0: Ed eccoci nuovamente in diretta per l'ultimo blocco della puntata odierna di A Tutta Cima. Come detto nel blocco precedente, abbiamo ancora di cui parlare, perché a breve avremo in collegamento chi la Serie C ce la sta raccontando. Una stagione lunga e ancora che dovrà regalare veramente tanto. Di scena, dicevo, però la Serie C ce la sta raccontando tramite i microfoni di Sky Sport, ma lui lo trovate anche alla radio TV della Serie A. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, Andrea Gonzalez. Ciao Andrea, ben ritrovato e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, buongiorno a te e ovviamente a tutti gli ascoltatori.
0: E Andrea, ovviamente parto dalle ultime gare che hai commentato, perché poi ci sono anche degli approfondimenti interessanti. L'ultima partita che hai commentato è stata Cavese-Casertana nel girone C, giusto?
1: Corretto, bellissimo derby, atmosfera splendida, insomma, due tifoserie che hanno dato il meglio di sé, soprattutto quella della Cavese, ovviamente, della squadra di calcio, giocava a Cava dei Tirreni. Un'atmosfera bellissima, una partita anche altrettanto bella, devo essere sincero.
0: Sì, poi peraltro ti sei goduto a commento anche dei discreti gol, perché quello di Orlando non male dal punto di vista balistico, e devo dire che la Cavese è una squadra che si deve ancora rodare, ma che sta dando risposte. Però è chiaro che Orlando lì davanti, Andrea, è diventato un giocatore sempre più decisivo. Già l'anno scorso ha avuto un impatto ben oltre, personalmente parlo, le aspettative. Mi sembra che sia ripartito un po' da dove aveva lasciato. È una sorta di canto del cigno, però un canto veramente molto molto dilungato.
1: Beh, ce ne fossero di canti infatti, così, devo dire.
0: Sì, poi non parliamo di un giocatore vecchio, anzi.
1: Assolutamente, infatti stavo partendo proprio da lì, aveva compiuto pochi giorni prima 30 anni, perché è un classe 96, se non sbaglio il giovedì prima della partita aveva compiuto 30 anni, e la chiave di lettura che mi è venuta in mente un secondo dopo quel calcio di punizione è: ha raggiunto la maturità calcistica e adesso può giocare come sa giocare, perché Orlando è un giocatore che ha tanta qualità per la categoria. Secondo me è un giocatore che è stato anche sfortunato nel 2017, aveva fatto il salto passando alla Lazio e si è infortunato in quell'estate lì, quando dalla Lazio poi sarebbe passato ed è passato in prestito alla Salernitana, ma era un salto di categoria molto importante. Con il passare degli anni si è ritrovato, l'anno scorso ha raggiunto la doppia cifra per la prima volta, contro la Casertana è stato dominante, e poi quando vedo un giocatore segnare un calcio di punizione, che è un po' una novità, no? Il calcio di oggi,
0: una disabitudine,
1: mi emoziono particolarmente, e secondo me una delle cose belle della Serie C e Wi-Fi è che si segna ancora tanto.
0: È vero.
1: Calcio di punizione, non ti porto un dato preciso, ma in questa stagione per esempio mi è capitato di commentare anche la punizione di Pezzella all'esordio in campionato contro il Barletta. È un campionato dove ancora il calcio di punizione è un'arte, e devo dire che quello di Irlanda è stato molto bello da vedere, da commentare, e poi ovviamente è stato bello soprattutto per la Cavese.
0: Devo dire, ci sono ancora, forse il termine specialista sulle punizioni è un termine ancora applicabile alla Serie C, meno purtroppo ad altre categorie. Però comunque, rimanendo sulla partita, invece dall'altra parte è arrivata questa sconfitta per la Casertana, che poi ha portato anche all'esonero di Espinal. Vero che c'erano già state un po' delle discussioni nei giorni precedenti, Pezzella era stato un tema in panchina per tutti i 90 minuti contro il Catania. Io continuo a pensare che alla Casertana i valori non manchino in anche parecchi reparti, anche sull'esterno. Ucada Vezzoni, secondo me, un'ottima coppia di esterni. Però ecco, ti chiedo che valutazioni si possono fare su questa Casertana e se ti aspettavi poi l'esonero di Espinal addirittura.
1: Allora, l'esonero devo dire che nelle ultime ore si è avvicinato sempre di più, fino a che poi si è concretizzato, anche percependo e tastando il polso della tifoseria attraverso i social, sembrava abbastanza ampio il partito dei no e Espinal, secondo me anche con un pochino di fretta, perché chiaramente
0: sì, sono d'accordo.
1: Come Espinal ha bisogno di tempo, oltretutto preparando la partita, e quindi porto con la macchina del tempo.

0: indietro gli ascoltatori di una settimana nel day after Catania-Casertana, anzi Casertana-Catania, aver perso la prima partita in campionato non mi sembrava sufficiente a chiedere la testa all'allenatore, eppure sui social c'era questo indirizzo, diciamo. Ciò che è stato, secondo me, appuntato del finale è stato forse qualche cambio di troppo di formazione. Contro la Cavese, la Casertana cambia 5 giocatori rispetto alla settimana precedente, e anche la settimana precedente ne aveva cambiati altrettanti rispetto alla partita ancora prima. Una squadra che deve trovare l'amalgama, cambiare così tanto potrebbe essere un rischio, lo è stato, si è concretizzato poi in questo esonero. Sono molto d'accordo con te, la rosa è di assoluto livello, ha tanta qualità, forse ha qualche doppione, perché se in rosa ti ritrovi sia Ventivegna che Piovanello, anche se con piede diverso, rischi secondo me di creare un po' di traffico a centrocampo, specialmente perché ti trovi a doverli schierare a centrocampo quando magari loro vorrebbero giocare qualche metro più avanti. Però quando in rosa hai Manconi, quando in rosa hai Castelli, una coppia che si è trovata anche benissimo a livello di connessioni, secondo me puoi ambire a fare un campionato di vertice. Mi permetto semplicemente di dire che la Casertana lo sta facendo un campionato di vertice, sì, ha perso, esatto, con il Catania, che è una squadra quasi di categoria superiore, e ha perso una partita contro la Cavese su un campo complicatissimo. Quindi giusto, diciamo, avere qualche recriminazione nei confronti di un allenatore che cambia tanto, forse sarebbe stato giusto anche dare un pochino di tempo in più. Capisco però anche la società che ha deciso di agire prima possibile, in un calcio che va velocissimo è anche giusto provare a mettere una toppa il prima possibile. L'allenatore che è stato scelto è un allenatore secondo me molto interessante, sono curioso di vederlo all'opera con una squadra come la Casertana e con una rosa come quella della Casertana.
1: Beh, non ha bisogno di presentazioni, stellone, poi peraltro era passato ancora di più alla cronaca perché a Pesaro aveva dei contratti a lunghissimo termine che in Serie C non sono propriamente la normalità, quindi li facciamo un po' l'in bocca al lupo a lui, alla Casertana. Però poi mi sposto anche alle altre partite che hai commentato nel turno precedente, quindi un po' più a nord nella Girone A, anche per Golettese Trento volevo partire da questa gara qui, perché alla fine il Trento è vero non è riuscito a vincere, però ti chiedo in generale che tipo di impressioni hai. Ormai il Trento di Tabiani, mi sento di dire, è una squadra riconoscibile e riconosciuta all'interno del Girone A. Peraltro guardavo una statistica, ha passato al momento solo 12 minuti in svantaggio in tutto il campionato, è una squadra che peraltro gioca secondo me un bel calcio di qualità, quindi ti chiedo che impressioni ha avuto in quella partita, meritava certamente di vincere.
0: Sì, diciamo che l'impresa di segnare alla Pergolettese è un'impresa che sta riuscendo a poco.
1: È vero. Era,
0: soprattutto in quel momento del campionato, poi nel frattempo c'è stato il 2-2 contro l'Arzignano che ha un po' sporcato, diciamo, i numeri della Pergolettese. No, hai detto, secondo me, la parola giusta, riconoscibile. Trento, ad occhi chiusi, tra virgolette, chiaramente lo riconosceresti, perché gioca sempre nello stesso modo ed è un modo molto bello, qualitativo, anche quando cambiano gli interpreti. Quest'anno c'è la Disa, l'anno scorso c'era,
1: esatto,
0: fasce invertite, però caratteristiche simili. C'è un allenatore che ha 3 anni sulla stessa panchina, e io torno su questa, diciamo, metrica temporale che secondo me è fondamentale in un calcio propositivo come quello del Trento. Bisogna avere tempo di costruire, e Fabiani ha avuto tempo di costruire, e anche con il cambio degli interpreti le cose stanno andando molto bene. È una squadra che secondo me a livello di roster ha qualcosa in meno rispetto alle squadre di vertice del girone, parlo del Cittadella, parlo di Union Brescia ovviamente, però è una squadra che gioca benissimo, è una squadra che è veramente un piacere vedere, a volte rischia di andare un po' sotto ritmo, ma ha delle geometrie, ha una qualità che veramente è bella da vedere nel girone A. E poi ha Dalmonte, che a volte viene secondo me sottovalutato, ma ogni volta che ho commentato il Trento, e mi è capitato tra l'altro in 2-0-0, quindi non ho portato benissimo al Trento, ma che ogni volta però che vedo in campo Dalmonte vedo un giocatore, scusate, che accende la lampadina, e è fondamentale, è elettrico, è a spunto, a destra, a sinistra, perché se lo aspetti sul destro e poi fa quel gol che ha fatto paio di settimane fa con il mancino sotto l'incrocio, è un giocatore molto forte, è una squadra che a me piace molto, è bella da vedere. Contro la Pergolettese è andato a sbattere il Trento contro un muro che in pochi sono riusciti a sfondare fino a questo momento, era il terzo 0-0 consecutivo quello tra Pergolettese e Trento per la Pergolettese, il quarto in 5 partite, una squadra molto concreta la Pergolettese, difficile da affrontare.
1: Sì, vero, i numeri lo hanno dimostrato fino a questo momento. Comunque mi sento di sposare quello che hai detto, è una squadra veramente gradevole e spesso anche efficace. Tra l'altro, ecco, parlavi della coppia degli esterni, Dal Monte, ragazzo di grandissima qualità, però hai nominato anche la Disa. Volevo chiederti che impressioni ti ha fatto in questa partita, perché finora devo dirti che in questa stagione mi sembra che abbia fatto un salto di qualità rispetto anche ai mesi della stagione precedente. Deve diventare ancora più concreto lì davanti, quello è il salto di qualità che deve compiere, però mi sembra un ragazzo che abbia fatto uno step in avanti, e se riesce ad aumentare l'incidenza sotto porta può essere un elemento interessante, posto che poi è giusto ricordare che è sempre in prestito dal Venezia.
0: Io su questi giocatori parto prevenuto in positivo, nel senso che a me, se dai da guardare, da commentare, un esterno che rientra a piede invertito, io mi emoziono, a prescindere dall'età e dalla effettiva qualità, devo essere sincero, però la Disa è molto interessante. E una cosa bella, secondo me, per chi segue la Serie C, è proprio questa. Seguendo la Serie C si vede quello che hai detto te, lo sviluppo del giocatore è un altro, la Disa, rispetto all'anno scorso.
1: Esatto.
0: Perché come in tutte le cose, come in ogni lavoro, anche nel nostro, ma particolarmente in quello dell'atleta e specificamente del calciatore, si cresce, si matura e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È un giocatore che deve mettere gol, ovviamente, perché nel calcio di oggi gli esterni devono segnare. Ne ha segnato uno splendido qualche settimana fa, ne aveva segnati due splendidi contro la Provercelli, uno glielo hanno annullato. È un giocatore che, appunto, secondo me ha assolutamente prospettiva, come si dice oggi è futuribile, che è una delle parole che va di moda nel commento.
1: Esatto.
0: Del calcio, e ha tanta qualità, ha estra fantasia, deve ovviamente mettere tanta concretezza, però mi sento di dire che ha il maestro giusto, perché Tabiani mette in condizione gli esterni, specialmente quelli che rientrano sul piede forte, di fare molto molto bene. Quindi secondo me può essere assolutamente una carta ottima per la stagione del Trento, e può avere un bel percorso di carriera. Poi ovviamente il mestiere del calciatore è un mestiere difficile, tanto quasi quello del giornalista sportivo, quindi ci vuole anche un po' di fortuna.
1: Sì, assolutamente, noi siamo invece dall'altro lato del campo, perché probabilmente, perlomeno dal punto di vista personale, non avevo le qualità per stare ad alto livello nel terreno di gioco.
0: So fare la carbonara, diciamo.
1: Esatto, sì, anche io devo dire, a livello di ginocchia non sono messo benissimo, ma al di là delle cartelle cliniche dei sottoscritti, poi prima di lasciarti andare, Andrea, volevo chiederti anche di un'altra squadra che hai commentato, sempre nel girone A, e devo dire un'altra squadra gradevole è il Treviso. Tu l'hai commentato contro il Renate, ti chiedo che impressioni ti ha fatto, perché ovviamente è una squadra ambiziosa, secondo me nata per competere ad alti livelli nel girone A, non magari appunto per il vertice immediato, ma comunque consolidata nella zona playoff. Lecito probabilmente aspettarsi qualcosa più dagli interpreti offensivi, soprattutto da Tommasini, però ecco, palla a te sul Treviso, che impressioni ti ha fatto?
0: Impressione positiva, sono d'accordo ancora una volta con te sul fatto che è una rosa costruita, nonostante sia una squadra ovviamente neopromossa in questo campionato, una squadra costruita per fare una corsa diversa rispetto a quella che tipicamente fanno le neopromosse in un campionato. Ovviamente il primo obiettivo è sempre la salvezza, però si può costruire molto, molto di più. È una squadra interessante che ha puntato anche sui giocatori d'esperienza, già a partire dall'anno scorso, quando c'è Gucker a centrocampo, si vede la musica è un po' diversa. Mi soffermo su Tommasini, è un giocatore che può segnare di più, perché fa l'attaccante, c'ha la maglia numero 9, quindi ha un compito principale che è quello di segnare, ma come lavora di sacrificio per la squadra, nello sviluppare il pallone, nelle sponde, è un giocatore che secondo me quello che magari non sta dando dal punto di vista realizzativo lo recupera in quel modo lì. Se andate a vedere gli highlights di quella partita, a un certo punto Brigati prende il palo, una palla smistata, apparecchiata da Tommasini alla perfezione, e non è stata l'unica di quella partita. È giusto aspettarsi di più, perché gli attaccanti devono segnare, questa è una regola che vale oggi, valeva 10 anni fa e varrà sempre nel gioco del calcio, però secondo me è giusto anche accendere la lampadina, accendere la luce, porre l'attenzione su quello che fa per la squadra, perché non è poco. Poi è rientrato Gerbi, non ha avuto occasione di creare particolari pericoli agli avversari, ma ha trovato un anticipo sul primo palo che ci dice che Gerbi, ovviamente, anche lui è un 9, al di là del numero che indossa. A me piace particolarmente, ma avrei capito l'antifona su Ferri, perché ha quelle caratteristiche che prima citavamo per la Disa, con un po' di differenze, più un 10, però insomma, per intendersi, è un giocatore qualitativo. Per arrivare a un punto, il Treviso è una squadra forte, è una squadra che ancora secondo me non ha una rosa a disposizione per arrivare nelle primissime, no, però per fare la corsa che si è preposta di fare, cioè la corsa secondo me dei playoff a tutte le carte in regola, e i risultati che stanno arrivando lo dimostrano, con una serie di risultati molto positivi. Adesso c'è un bello stress test, perché alla prossima domenica c'è la sfida casalinga contro lo Spitaletto, che è un'altra squadra che sta facendo una bellissima corsa.
1: Eh sì, una delle rivelazioni di questo girone A, comunque proprio per il Treviso. Dico anche che avere Gorini in panchina non è di certo un disvalore, anzi, al contrario, tecnico di grande esperienza. Prima di lasciarti andare, Andrea, non so se sai già che partita commenterai nel fine settimana?
0: Sì, domani, se non sbaglio, oggi è giovedì.
1: Ah, quindi l'anticipo.
0: Esatto, domani si riparte con il Brescia, con un Brescia che gioca contro la Provercelli, 4 pareggi nelle ultime 5 partite, c'è da cambiare completamente passo, diciamo. Brescia è una delle squadre che è ancora imbattuta in questa stagione, però con il Lecco ha perso un'occasione, non è riuscita ad accorciare concretamente sulla Cittadella, che aveva perso in casa con l'Albino Leste, e quindi da questo punto di vista è una partita molto interessante. Dall'altra parte c'è la Provercelli che ha vinto, ha cambiato qualcosa a Bonera, è passato al 3-5-2 e la coppia di attaccanti Bertolisso ha funzionato, e quindi sono molto curioso di vederla. C'è un precedente dell'anno scorso che dice Brescia 5 Provercelli 0, però poi ritorno quindi 0-0, quindi può succedere veramente di tutto.
1: E allora ti sentiremo in commento, Andrea. Con questo io ti ringrazio per la disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata, e ti lascio ai tuoi tanti impegni. Grazie ancora, alla prossima.
0: Grazie a te, buona trasmissione, a presto.
1: Grazie ad Andrea Gonzalez, ripeto, lo sentiamo sempre in commento nelle gare di Serie C su Sky Sport, quindi arricchiamo la collezione dei telecronisti della squadra di Sky. Abbiamo sforato un pochino, quindi dobbiamo andare rapidamente in break. La puntata di oggi di A Tutta C è finita, l'appuntamento domani sempre dalle 9.45 alle 10.45 sarà invece con i colleghi della sede di Firenze. Io ringrazio e saluto anche in cabina di regia Andrea Maglioca. Adesso il podcast di Tutto Mercato Web, e poi alle 11 arriverà l'ora dell'editoriale con Vincenzo Marangio qui in studio, quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo superato la lunghissima pausa per le nazionali e soprattutto un periodo nel quale si sono vissute tante situazioni, dalla ricostruzione in campo firmata da Roberto Mancini con quattro partite che hanno raccontato storie diverse, brutta la prima storia, quella con il Belgio, molto meglio invece la vittoria in entrambe le partite contro la Turchia, in casa e fuori, prima fuori e poi in casa, in mezzo anche il pareggio comunque prestigioso e importante contro la Francia. Punto e a capo per quanto riguarda la nazionale, ci si ritroverà a novembre, quindi tra circa un mese si rifermerà di nuovo il campionato per una breve pausa ancora dedicata alle nazionali. Capiremo se ci saranno dei progressi ulteriori per quanto riguarda la nostra nuova nazionale. Nel frattempo sapete tutto quello che è successo, quindi la questione relativa alla FIGC, il commissariamento affidato a Malagò e la corsa verso la poltrona della FIGC. Per ora Malagò senza rivali, ma attenzione, magari qualche colpo di scena di un nuovo candidato potrebbe arrivare, tant'è che Malagò però ha anticipato ogni discorso alle elezioni portandole al 14 di dicembre in modo da accorciare i tempi per provare a stimolare l'affaccio di un nuovo candidato, e quindi diciamo per adesso non dovrebbe esserci alcun dubbio perché il candidato principe sarà Malagò, naturalmente, che quindi ritroverebbe la sua poltrona che ha lasciato e che sta difendendo adesso, comunque rappresentando adesso da commissario federale. Tra le altre cose c'è da raccontare anche un po' di quelle che sono le indiscrezioni arrivate da Repubblica ieri, che ha raccontato di Percassi e Marotta che starebbero facendo pressione proprio sul commissario Malagò perché sostituisca nel ruolo l'attuale segretario generale Brunelli con l'avvocato Viglione. Questo è tutto da attuale legislatore della Federcalcio, questo per raccontare che poi non sembra esserci davvero un sostanziale cambio. Nel frattempo si avvicina, come dicevamo, il campionato, si ritorna in campo sabato, aprono i giochi Genoa e Fiorentina alle ore 15, alle 18 Inter-Parma, altra gara intrigante, bella, perché comunque insomma il Parma si riaffaccia con la nuova guida tecnica affidata ad Alberto Gilardino, l'Inter che non vuole perdere il passo con una Roma agguerrita. Le parole di Gasperini sono state molto chiare: volevamo lo scudetto in 3 anni, certo, se anticipiamo i discorsi non ci dispiace. La sera ci sarà Napoli-Frosinone, occhio perché è una partita estremamente delicata, sulla carta magari è favorito sicuramente la squadra di Massimiliano Allegri, che però deve fare la conta dei danni anche per la pausa con le nazionali, tantissimi infortuni, ma un grande recupero, quello importante, di McTominay, che ha avuto ovviamente l'abilitazione da parte della FIGC per quanto riguarda la possibilità di scendere in campo dopo l'intervento all'aritmia benigna, quindi recupera un elemento molto importante Allegri, ma ne perde tanti, e quindi c'è l'ultimo in ordine di tempo è Vergara proprio con la nostra nazionale, l'infortunio al polpaccio lo terrà fermo per circa un mese, quindi presumibilmente dovrebbe saltare anche la sfida contro la Juventus in programma, se non ricordo male, domenica 1 novembre. A proposito di Juventus, sarà lei a chiudere il turno di campionato domenica contro il Cagliari, a casa del Cagliari alle 20.45. Nella giornata di domenica si parte con un gustosissimo Como Roma, lo so ragazzi, ci si impiglia ogni tanto con le vocali aperte e chiuse, a ora di pranzo, Lecce Bologna alle 15, così come Lazio Monza, anche la Lazio deve fare i conti con gli infortuni, si ferma anche Gudmundsson e non solo, Sassuolo Milan alle 18, con il Milan che deve necessariamente continuare il passo positivo, ha parlato a Amorim dicendo che ha sempre tifato Milan sin da piccolino, e poi appunto la partita tra Cagliari e Juventus. Il turno poi si completerà lunedì con le sfide tra Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ma a proposito di sabato c'è un altro appuntamento, perché ci saranno le elezioni dei vertici AIA, 3 candidati, come sapete, Massini, Pisa, Creta e Pacifici, con i rispettivi programmi annunciati, e tutti quanti volevano un candidato unico, ma poi nessuno è stato disposto a cedere il passo all'altro, quindi ognuno presenterà il proprio percorso, con Massini in particolare che ha detto parole pesanti che adesso andremo anche ad analizzare. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Francesco Bonfanti Network. Ciao Francesco, ben ritrovato. Eccoci qua.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati anche a voi.
1: Dall'abbigliamento noto che anche lì sono crollate le temperature, diciamo, comincia a fare freschino, si avvicina l'inverno.
2: Confermo.
1: Ci sta. Ci sta. Senti, invece, come sono le temperature del nostro calcio dopo l'ultima vicenda? Allora, in campo ti chiedo che sensazione ha avuto la nazionale di Mancini, che adesso attende novembre per dare ulteriori prove, e soprattutto la vicenda federale, che retrogusto ti ha lasciato?
2: Ma allora, per quanto riguarda il campo, devo dire mi ha lasciato delle buonissime sensazioni, perché sia per quanto riguarda la nazionale, ma estenderei il discorso anche all'Under 21.
1: Bravo,
2: perché secondo me è un tutt'uno quello che c'è, il legame che c'è tra Mancini e Baldini. Oggi ho letto con grande interesse l'intervista dal CT dell'Under 21 sulla Gazzetta, e dice delle cose molto belle, molto sensate, molto proiettate verso il futuro, e credo che insomma la nazionale abbia trovato una sua strada per poter tornare a essere competitiva. C'eravamo tutti un po' spaventati dopo la sconfitta brutta in casa contro il Belgio. Devo dire che le due vittorie sulla Turchia e il pareggio decisamente convincente contro la Francia ci fanno guardare al futuro con una prospettiva molto diversa, compreso il fatto di poter essere teste di serie al sorteggio per l'Europeo del 2028, cosa che non guasta. Evitiamo la retrocessione nella Serie B della Nations League, il che non guasta. E quindi secondo me tra i giovani che sta lanciando Mancini e quelli che sta valorizzando Baldini, ma soprattutto la sinergia che c'è tra i due gruppi, con il fatto che i due si parlino per eventualmente, come ha fatto Mancini, lasciare dei giocatori a Baldini in virtù degli impegni che aveva l'Under, mi sembra una cosa molto bella e una prospettiva decisamente incoraggiante. Per quanto riguarda il discorso extracampo, beh, devo dire che questa vicenda secondo me ha un solo grande vincitore, che è Giovanni Malagò. Mi sembra una farsa un po' all'italiana, che ha mostrato insomma tutte le crepe che circolano tra il CONI, le varie federazioni. Il grande sconfitto secondo me è Buonfiglio, non ne esce bene neanche il ministro Abodi. Mi è sembrata una retromarcia, quella di Buonfiglio, molto politica, legata al fatto che probabilmente aveva capito che la richiesta di commissariamento non sarebbe passata, perché prima la Giunta e poi il Consiglio nazionale avrebbero probabilmente bocciato questo tipo di ipotesi. E se noi la guardiamo in termini politici, quando il governo e quindi i ministri votano contro il primo ministro si deve dimettere. E in rapporto stava succedendo esattamente la stessa cosa: se la giunta fosse andata contro il presidente si sarebbe dovuto dimettere. Secondo me Buonfiglio questa cosa l'ha capita, ha capito che rischiava lui di rimetterci la poltrona e non Malagò, e quindi ha fatto 12 marce indietro cercando di prospettare a Malagò questo commissariamento, che fa veramente sorridere, perché Malagò diventa il commissario di se stesso in attesa che lui stesso indica le nuove elezioni, in cui ci sarà un solo candidato, che sarà Malagò. E quindi il 14 di dicembre noi avremo Malagò come nuovo presidente federale, ma con un tesserino in tasca, perché poi abbiamo capito che tutto ruota attorno a questo tesserino. Cioè, questo ti dice insomma la farsa alla quale abbiamo assistito negli ultimi giorni.
1: A meno che, Francesco, te la butto là, e anche questa è stata già arginata, che io sono d'accordo con te quando dici che poi quello che esce vincitore sostanzialmente è Malagò, perché anzi poi dopo si è tolto anche i sassolini dalla scarpa, no? In un primo momento ha detto, uno dei sassolini è stato, mi rendo conto che è una cosa ridicola quello che è successo, però adesso ci avrò il tesserino, quindi tutto a posto. In un'altra ha detto, beh, poi c'era anche qualcun altro, credo che abbia fatto tutta questa storia con un conflitto di interessi abbastanza chiaro, riferimento a Buonfiglio, a suo figlio, dirigente della Kings League, eccetera, eccetera. Quindi doppio sassolino dalla scarpa con grande eleganza. Dopodiché lui aveva possibilità di indire le elezioni fino al 31 gennaio, diciamo orientativamente si era parlato del 6 gennaio. Allora lui ha detto facciamo il 7, vabbè però magari il 7 faranno ponte qualcuno, quindi facciamo il 14, e sceglie il 14. Una scelta, ti faccio questa domanda, fatta per evitare che magari ci possa essere il tempo da parte di qualcuno di individuare un altro candidato? Cioè, sarà l'unico candidato Malagò, ma lui ha pensato anche qua, se le cose si mettono in un certo modo, se i nemici continuano a essere dei nemici, magari si possano coalizzare per trovare un nuovo candidato, mentre se io faccio le elezioni il 14 dicembre non gli do praticamente il tempo di mettere in piedi un altro candidato eventualmente.
2: Allora, dal punto di vista tattico la tua osservazione è corretta e potrebbe avere un fondamento. Il punto secondo me però è che quando tu sei stato eletto con il 70% dei voti, Il 70% dei voti ti dà una garanzia e una tutela tale per cui sei blindato da ogni punto di vista. Il fatto che ci possa essere un unico candidato, ovvero Malagò, fa parte dell'accordo di commissariamento, cioè nel momento in cui Buonfiglio ha capito che ciò che voleva fare non sarebbe andato in porto, secondo me automaticamente ha cercato di apparecchiare la tavola nella maniera più veloce, rapida e indolore, fondamentalmente dando la garanzia a Malagò di poter essere rieletto, e così sarà. Quindi secondo me la finalità di indire le elezioni così presto è per cercare di chiudere questa cosa il più rapidamente possibile e tornare finalmente a parlare delle cose che veramente sono importanti, perché abbiamo buttato via sostanzialmente 3 o 4 mesi a causa di un tesseramento, quella che i giuristi che appoggiavano questo tipo di posizione definivano una grave violazione. Onestamente mi sembra eccessivo definirla grave violazione, cioè sì, è un formalismo che mancava, ma da qui a definirla una grave violazione ovviamente ce ne passa, e non è assolutamente questo il caso, per cui secondo me il discorso di fare le elezioni subito, e probabilmente Malagò a questo punto andrà anche oltre il 70%, considerando che la cosa fondamentale è stata la conferma dell'appoggio da parte della Lega di Serie A, che pur avrebbe potuto avere qualcosa da ridire nei confronti di Malagò per il discorso Conte, per il discorso Bianchedi, per il discorso Mancini, Ranieri, eccetera eccetera, Maldini, Leonardo, insomma un po' di screzi ci sono stati, eppure la Lega di Serie A ha confermato la fiducia a Malagò e tutti quanti andranno dietro, credo, a questo tipo di decisione.
1: Poi Francesco, nel cappello introduttivo raccontavo anche un po' di quello che è stata la rivelazione di Repubblica ieri, che ha raccontato che per Cassi e Marotta, che non a caso sono quei due rimasti un po' più defilati rispetto al gruppone principale per la rielezione di Malagò, sarebbero facendo pressione su Malagò per sostituire nel ruolo dell'attuale segretario generale Brunelli con l'avvocato Viglione, che è il responsabile legislativo della Federcalcio. Questa diciamo pressione, questo nome ti inquieta in qualche modo, o avresti, cioè sei più di quelli che dicono facciamo un nuovo presidente federale, cambiamo anche magari altri ruoli all'interno della federazione, una bonifica generale, ripartiamo togliendo ogni dubbio, ogni perplessità, ogni dietrologia, o ritieni che questa promozione sia una promozione giusta o strategica secondo te?
2: Ma allora, secondo me è strategica, anche perché credo che Brunelli abbia, tra virgolette, o stia pagando la colpa del famoso discorso del tesserino. Credo che sia legata anche a quel tipo di scelta, quel tipo di situazione.
1: Avrebbe dovuto vigilare anche il legislatore. Avrebbe dovuto vigilare sulla questione anche il legislatore federale, no? Che poi dopo alla fine, da quello che si racconta,
2: sì.
1: Ha detto lo dovevi sapere tu, non c'era bisogno, te lo ricordavo io.
2: Sì, sicuramente c'è un po' un rimbalzo di responsabilità, perché poi alla fine, come sempre succede, chi doveva decidere, chi doveva avere questo tipo di accortezza, quindi credo che anche il fatto di voler cambiare eventualmente questo tipo di figura sia una situazione un po' strategica per chiudere magari determinati ponti con il passato, ma credo che insomma siano situazioni comunque che stiano a latere rispetto poi alla questione principale, cioè mi sarei preoccupato molto di più se davvero la Federcalcio fosse stata costretta a fare delle elezioni vere e quindi ripartire completamente da capo. E la cosa importante adesso, secondo me, è dare continuità al progetto e alla linea che è stata scelta, che è stata deliberata 3 mesi fa, continuare a dare fiducia a Malagò e farlo lavorare, perché di lavoro ce n'è veramente tanto. Quando Maldini diceva per riformare davvero la nazionale ci vorranno 8-10 anni, ha detto una cosa che dal punto di vista della comunicazione non è stata centratissima, perché insomma ha creato un po' di problemi, però in realtà dice una cosa anche molto vera, perché cioè, se voi ci pensate, tra 8-10 anni i ragazzini che adesso ne hanno 10 saranno i giocatori che giocheranno in nazionale a 20 anni, quindi ci sta proiettarsi così avanti nel futuro. Serve fare un lavoro gigantesco a livello di settori giovanili, a livello di regolamentazione, a livello di campionati, e ripeto, vanno fatti parallelamente. Un punto è il discorso di campo, che comunque secondo me, ripeto, con Maldini e con Mancini e con Baldini in qualche modo si sta lavorando molto bene, e parallelamente però bisogna lavorare anche sulle istituzioni e su tutto ciò che riguarda la regolamentazione di campionati e di situazioni che in questo momento evidentemente ci stanno penalizzando nel portare i ragazzi in Serie A.
1: Hai citato giustamente Maldini, ti chiedo se questo lo individui come unico errore commesso da Malagò in questo suo primo mandato, che poi magari diventerà il secondo mandato, cioè delegare a Maldini e poi a Leonardo la scelta del CT, salvo poi farli decadere dopo 15 giorni, perché poi si sono dimessi dopo 15 giorni di lavoro, dicendo no, facciamo così, la scelta del CT la prendo io, e quindi chiaramente delegittimando quello che era stato il loro lavoro. È stata anche lì confusione, si è fidato troppo di un dirigente che poi non ha rispecchiato quella della sua visione, quindi lui ha detto preferisco fare brutta figura io ma non sbagliare CT un'altra volta, o è stato anche lì un errore strategico per la serie? Io mi sono affidato anche a dirigenti giovani, però forse alla fine è meglio se decido io. Quindi ho tolto ogni dubbio.
2: Allora, devo dire, sul discorso Maldini-Leonardo ne escono tutti abbastanza male, secondo me. Ne sono usciti tutti abbastanza male perché ci sono state tutta una serie di errori di comunicazioni che non ho capito, non ho compreso. Non ho capito la scelta iniziale. La scelta iniziale di Malagò l'ho capita ed ero anche convinto del fatto che fosse una scelta corretta. Non ho capito l'atteggiamento di Maldini e di Leonardo, che appena si sono visti tra virgolette bocciare il loro candidato, che era Andrea Pirlo, in maniera troppo risentita si sono chiusi in loro stessi e hanno immediatamente presentato le dimissioni. Anche la vicenda Pirlo, insomma, è stata abbastanza particolare, perché il fatto di aver contattato Pirlo senza che nessuno verificasse l'esistenza di questi contratti commerciali con questa agenzia di betting russa è stato un altro errore abbastanza grave, abbastanza particolare. Detto questo, però, gli stessi Maldini e Leonardo, secondo me, se ne sono andati via in maniera troppo risentita, perché se prima parli di un progetto che vale per 8-10 anni e poi te ne vai via non appena bocciano il tuo candidato per il CT, insomma, mi sembra un atteggiamento un po' troppo eccessivo da questo punto di vista. Cioè, si poteva trovare ancora una via di mezzo nel dire d'accordo, Pirlo lo bocci per tutta una serie di motivi, ma il progetto federale deve assolutamente andare avanti. Quindi a quel punto, secondo me, Malagò si è ritrovato a dover scegliere lui il candidato CT. Anche lì, secondo me, ci poteva essere una migliore comunicazione, ma tra le parti, nel cercare di capire perché da una parte si propendesse più per Conte, dall'altra parte invece ci fosse la volontà di portare Mancini. Alla fine Malagò, a fronte di queste dimissioni, secondo me ha preso la scelta più naturale, cioè quella di decidere lui per primo chi fosse il CT, dare una nuova struttura. Non credo che questo fosse il suo scopo fin dall'inizio, il famoso discorso del circolo Aniene, insomma, non vorrei vederci troppa dietrologia da questo punto di vista.
1: Potranno sicuramente anche essere amici, però tu dici Mancini e Ranieri sono comunque due garanzie.
2: Beh, insomma, comunque è stata fatta una scelta corretta, cioè a me piace la struttura che è stata data alla nazionale. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche vedere Maldini e Leonardo. Mi sembra che a un certo punto si sia creata una situazione un po', come dire, Milano contro Roma, i tifosi da una parte, i tifosi dall'altra, sì, quasi una cosa territoriale, mezza politica. Insomma, alla fine Maldini e Leonardo secondo me sarebbe stata una bella coppia. Mancini, Ranieri e appunto ci aggiungo Baldini sono secondo me altrettanto garanzia di affidabilità per quanto riguarda i progetti verso il futuro.
1: E non è finita qua, Francesco Bonfanti caro, perché tra due giorni ci saranno le elezioni dei vertici AIA, perché in tutto quello in cui è venuta meno il nostro mondo del calcio è decaduto in tutte le sue funzioni, dal designatore anche, che Rocchi, per una vicenda, un'inchiesta arbitropoli che poi si è rivelata essere fuffa, e qui anche qui una risposta qualcuno ce la dovrebbe dare, perché comunque è un'inchiesta portata avanti con i soldi della gente, sostanzialmente i fondi pubblici, ma a quanto pare non c'era nulla, perché è stato tutto rapidamente archiviato dalla giustizia ordinaria e anche da quella sportiva con Kinè. Peraltro, insomma, l'unico appiglio che è stato dato è che è diventata dominio pubblico troppo presto, impedendo agli inquirenti di mettere sotto controllo telefoni, intercettazioni per cercare di capire di più, e quindi non è potuto andare avanti, ma alla fine è stata fuffa, ha pagato Rocchi di fatto un prezzo per un qualcosa che agli atti non è successo, però ha rivorsato. Ma nel frattempo noi avevamo pagato un'altra vicenda, quella di Antonio Zappi, di quell'inchiesta che lo ha riguardato, che lo ha portato alla squalifica per 13 mesi in quanto capo dell'AIA, e quindi decaduto nonostante Zappi adesso sia però ricorso anche al TAR, e quindi ci sono le elezioni di sabato, e sabato si deciderà. Tra i vari candidati, Pisacane, Massini, Pacifici, ci sono le parole di Massini che mi hanno colpito molto e te le vado a rileggere, rilasciate al Corriere dello Sport. La mia disponibilità, insomma, c'è sempre, mi metto a disposizione, quello che voglio dare, siamo una nuova classe dirigente, però lui ha parlato sostanzialmente di il male dell'AIA è il clientelismo e il marchettificio. E poi tutti e tre i candidati parlano di un'autonomia dell'AIA che deve, sia economica sia strutturale, che deve portare a renderla più credibile. Accuse pesanti, che ti aspetti tu dalla nuova, chi sarà, chiunque sia il nuovo eletto all'AIA, che cosa ti aspetti dal nuovo, dalla nuova associazione arbitri in Italia, cioè qual è il cambiamento che ti auspichi, se ci sarà?
2: Guarda, non so se ci sarà effettivamente un cambiamento, anche perché comunque vengono preannunciati vari ricorsi al TAR, vengono preannunciati comunque situazioni che secondo me con il calcio giocato hanno veramente poco a che fare. Mi sembra molto, molto politica come situazione, una situazione molto intricata, cioè se già facciamo fatica a capire tutto ciò che succede in Federcalcio con giunta, consiglio nazionale ed eventuale commissariamento, figurarsi entrare nei meandri di quella che è l'AIA con questi tre candidati. In realtà secondo me la cosa importante è che ci sia una chiarezza nei confronti della gente, una chiarezza nei confronti delle persone. Devo dire, tu facevi prima riferimento al discorso di Rocchi. Sì. Rocchi può piacere o non piacere, può aver lavorato bene, può aver lavorato male, però alla fine ha pagato e ci ha rimesso il posto di lavoro per una situazione che alla fine si è sgonfiata in maniera completa, in maniera totale. Cioè, mi domando, a Rocchi qualcuno dovrà pur chiedere scuse eventualmente, perché un conto è dire rimuovo il designatore Rocchi perché ha lavorato male, e allora quello è un certo tipo di valutazione, ma costringere Rocchi a fare un passo indietro per una situazione che poi nella giustizia ordinaria, nella giustizia sportiva ritengono di dover condannare, secondo me dal punto di vista puramente personale, dal punto di vista umano, mi sembra una cosa molto scorretta, perché lui ci ha rimesso il posto di lavoro per una cosa che alla fine ha portato risultato zero. Dopodiché c'è un nuovo corso dal punto di vista arbitrale, che poi è quello che a noi forse interessa di più, perché sostanzialmente a noi interessa il comportamento degli arbitri sul campo, non tanto sì. Quello che succede nei palazzi o nelle stanze dell'AIA. Devo dire che il nuovo corso Orsato mi convince, ero presente settimana scorsa a Lissone all'incontro tra Orsato e i giornalisti, personaggio molto particolare Orsato, molto decisionista, molto grintoso, molto convinto di tutto quello che fa. Non tutto quello che è stato scelto è stato fatto in queste prime giornate di campionato mi ha convinto, però non ha convinto lo stesso designatore, che con grande onestà ha ammesso degli errori piuttosto evidenti. L'idea di restituire il calcio alla sua vera essenza, quindi uno sport di contatto, uno sport in cui è più bello giocare che vedere gli arbitri fischiare, assolutamente sì. Poi ripeto, è stato bello come confronto, anche perché abbiamo discusso anche proprio di episodi arbitrali. Alcuni errori sono stati talmente evidenti, talmente palesi, che lui per primo li ha ammessi, arrabbiandosi molto anche con i suoi arbitri. Deve essere uno che quando si arrabbia non fa passare dei miei quarti d'ora ad arbitri e varisti. Su altre cose si mantengono posizioni diverse, però per carità fa parte anche della dialettica e del confronto.
1: E parliamo anche nel finale, finalmente, di calcio giocato, o meglio, di calcio giocato dalle squadre di club, perché finalmente c'è stata questa lunga, interminabile pausa per le nazionali. Si ritorna in campo. È chiaro che ripristinare gli equilibri prima di questa lunga sosta è difficile, nel senso, ci sono squadre che sono partite bene, squadre che sono partite meno bene. Questa lunga sosta crea una nuova partenza. Inter e Roma sono sostanzialmente quelle che più strutturate in corsa verso lo scudetto. Gasperini ha anche detto ce lo aspettavamo in 3 anni, se anticipiamo i tempi male non è. L'Inter è quella sicuramente più strutturata. Il Como aveva perso un po' il passo, però adesso affronta proprio la Roma. quindi scontro diretto Roma-Como, che sarà la partita più intrigante di questo turno di campionato, con l'Inter che affronta in casa il Parma. Intanto ti chiedo di questo Como-Roma, che partita ti aspetti e che risposta ti aspetti dalla Roma, perché è una prova di maturità per entrambe, no?
2: Beh sì, assolutamente sì, mi aspetto una partita sicuramente divertente, con gol, con azioni, con occasioni, insomma sono le due squadre che francamente mi diverte di più guardare dal punto di vista proprio dello spettacolo puro. Sono sicuro che sarà una bellissima partita. Il Como deve dare un segnale forte, perché comunque la sconfitta di Frosinone qualche dubbio effettivamente lo ha lasciato. La Roma sicuramente è una squadra strutturata, che con Gasperini sta facendo un lavoro molto molto molto importante. Non sono così convinto che chi vince delle due diventi l'anti-Inter, perché secondo me in questo momento lo è più la Roma del Como, che secondo me potrebbe patire un po' di più il discorso Champions League. Per quanto riguarda il campionato, io vedo comunque l'Inter nettamente favorita rispetto a tutte le altre, a due squadre, a due rose, ha la possibilità di ruotare i giocatori, è la squadra che è maggiormente abituata a gestire il doppio impegno campionato Champions, quindi secondo me l'Inter comunque è nettamente la favorita per il campionato. Dipenderà molto dal percorso europeo, perché vale per la Roma, vale per l'Inter. Chi va avanti in Champions League ha un doppio impegno anche in primavera, che rischia effettivamente di pesare. Chi dovesse uscire prima dalla Champions League potrebbe dedicarsi maggiormente al campionato e quindi diventare una rivale molto più importante per le altre squadre. Quindi se la Roma non dovesse proseguire fino ad aprile, a maggio, il proprio percorso in Champions, sicuramente potrebbe concentrare sforzi e risorse sul campionato. Allora per l'Inter si potrebbe fare un pochino più difficile. Inter che ha dei problemi difensivi, perché il fatto di essere andata sotto di due gol nelle ultime quattro partite è un dato sicuramente allarmante. Dall'altra parte però l'Inter ha un attacco talmente importante, talmente spaventoso, da riuscire praticamente sempre a rimediare anche a un doppio svantaggio, cosa che insomma altre squadre non so se sarebbero in grado di fare. Mi limiterei a Inter e Roma sinceramente, con il Como eventuale
1: terzo incomodo,
2: outsider di lusso, perché comunque il Como è una squadra che mi diverte e che ha una struttura di gioco veramente molto molto molto piacevole. Per quanto riguarda le altre, io Napoli, Juventus e Milan le vedo un passo indietro, nonostante quel che si dice del Napoli. A me il gioco di Allegri non convince, mi sembra un gioco ormai superato. Juventus e Milan secondo me hanno in panchina allenatori più bravi, in grado di dare un gioco, però chi per un motivo, chi per l'altro, insomma, hanno un po' di problemi. La Juventus ha il problema sicuramente del centravanti. Il Milan in questo momento deve ancora trovare una struttura di gioco tale da permettere, per esempio, di valorizzare le caratteristiche di Gonzalo Ramos, che segna e ha segnato tanto in Portogallo con la nazionale, ma che col Milan è ancora fermo a un gol.
1: Ah, perfettamente d'accordo con te. Francesco, grazie. Francesco Bonfanti, grazie. Netflix, grazie per essere stato con noi.
2: È stato un piacere, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao Francesco. Bella chiacchierata, abbiamo toccato un po' tutti i punti che approfondiremo adesso naturalmente al rientro, dopo la prima pausa. Finisce l'editoriale, comincia l'autocalcio. Avremo, non lo so, stavo per dire il nome ma non ho avuto ancora conferma. Avremo tutto Mercato Web, però, dalla redazione, che ci daranno un po' di aggiornamenti. Ritorniamo un po' sulle partite che ci saranno. E poi Luca Calamai, un collegamento con Napoli per capire anche un po' la situazione infortuni, poi andiamo dall'Envalnegre, insomma tanto di cui parlare, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Caridi, tutto mercato web. Ivan, ciao, buongiorno.
3: Che ritmo. Quanto vi piacciono gli inframezzi di Maiocca?
1: Belli, belli. Rilancialo, Maiocca, sono... rilancialo.
2: Il ritmo.
1: Il ritmo, grande ritmo, dai, alla grande.
2: Scusa, fammi finire.
1: Va bene, che cosa vuoi aggiungere? Allora, Ivan, veniamo a noi. Archiviata la questione federale. C'è un altro capitolo nel quale probabilmente sarai interessato anche tu, da inviato di tutto mercato web, che riguarda le elezioni dell'AIA di sabato. Dopodiché però sabato finalmente si torna in campo. Dammi due paroline su quelle che sono i primi progetti e i programmi elettorali presentati dagli esponenti.
3: Vabbè, ma i programmi elettorali sono pace e bene.
1: Sì, lo so.
3: Dai, no.
1: Diciamo semplicemente che c'è qualcuno che è andato, vincerà Pacifico. Massini ci è andato parecchio duro con diciamo, nel definire il male dell'AIA, il clientelismo e il marchettificio, no? È stato abbastanza pesante.
3: Sì, sì, è vero, è vero. Cioè, da dire che considerando Massini, tra l'altro, anche una brava persona, che ha saputo gestire bene questi mesi molto, molto delicati per l'AIA, comunque espressione della governance che, diciamo, c'era finora, nel senso che comunque il vicario di Zappi, tra l'altro, oggi ha visto respinta la sua domanda cautelare dal Tarlazzo, quindi...
1: Perfetto, ok, questa è una notizia più che mi dai, perché sennò si creava anche questa situazione, no? Magari veniva eletto il nuovo presidente dell'AIA, lui vinceva il ricorso e poi che succedeva? E invece non
3: credo abbia... Allora, diciamo che il cautelare un po' anticipa, non è una pronuncia sul merito, però diciamo che l'anticipa un pochino, ma non credo che abbia possibilità di vincere, no? Non mi sembra, mi permetto di dire, un ricorso pretestuoso, assolutamente ognuno ha il diritto di far valere le proprie ragioni, però diciamo che credo che in questo caso la giustizia sportiva abbia lavorato bene.
1: Bene così, allora archiviamo, vediamo quello che succederà sabato in termini di elezione del capo dell'AIA. Veniamo però anche, insomma, al campionato. Si ripartirà da Genoa Fiorentina, Inter Parma, Napoli Frosinone. Ora io volevo concentrarmi un attimo in casa Napoli, per lo più con te, che tanti infortuni, devo dire che poi è stata colpita anche la Lazio parzialmente, ma la Juventus, ma alla fine la Ibegovic con Cesan recuperato, insomma un po' di infortuni qua e là. Il Napoli è quello che ha subito un po' di più e affronterà in casa una squadra come il Frosinone molto, diciamo, in forma. Sta facendo un ottimo lavoro Alvini, quindi può essere una partita complicata, eccetera. E oggi leggevo in tanti, anche tutto il mercato web, qual è il vero volto di De Bruyne, quello scintillante visto in nazionale o quello poco visibile al Napoli, e soprattutto come riportare il De Bruyne scintillante della nazionale nei meccanismi di Allegri a Napoli. C'è una questione tattica o una questione, non lo so, di opportunità, di attaccamento, di meccanismi, perché diciamo, il rendimento è totalmente diverso in questa prima parte.
3: Sai che è pagato parecchi milioni di euro per dare una risposta a questa tua eccellente domanda. A me sta molto simpatico, grande stima di lui. Negli ultimi anni
1: siamo in due.
3: Un po' vacillare, dobbiamo dirla onestamente, ci ha un po' messo in difficoltà da quel punto. Diciamo, ha messo in difficoltà i suoi stimatori, mentre i suoi detrattori hanno buon gioco. Ovviamente sto parlando di Massimiliano Allegri. Deve essere lui a inquadrare De Bruyne in modo che brilli a Napoli, come ha dimostrato di poter tuttora brillare in nazionale. Deve essere lui a dimostrare di poter fare a meno anche di giocatori importanti. Tra l'altro comunque recupera
1: McTominay, sì, che ha avuto l'abilitazione, quindi, dopo l'intervento all'aritmia benigna. Questa è un'ottima notizia,
3: quindi diciamo che una buona notizia gli arriva dalla sosta, era preventivata, però insomma intanto recupera un giocatore fondamentale. Deve essere deve essere Allegri a imprimere una svolta di qualche tipo al Napoli. Quello che abbiamo visto per ora non può essere spiegato solo con qualche difficoltà fisica, che per carità ci sarà anche stata, non, assolutamente non si mette in discussione, però Allegri non può limitarsi ad accompagnare il morto, per usare
1: una frase
3: parole
1: del suo predecessore,
3: esatto, il suo predecessore, che diciamo è d'attualità,
1: che ne ha spompati un bel po' però sti giocatori, il predecessore. Diamo anche qualche attenuante ad Allegri.
3: Allora sì, però in realtà sarebbe la prima volta nella storia di Antonio Conte che lascia una squadra spompata. Cioè, se tu, è una cosa che si è sempre detta ed è sempre stata confortata dai fatti, Conte ha sempre lasciato un'ottima base a chi è venuto dopo di lui, anzi spesso anche in maniera un po' ingiusta, di chi è venuto dopo di lui, compreso lo stesso Allegri, ma anche Inzaghi all'Inter, si è detto il contrario, cioè si è detto vince perché tanto aveva già preso il lavoro di Conte, si è ritrovato la pappa pronta e ha continuato a vincere, ed era ingiusto nei confronti di tutti, di Allegri alla Juve, di Zaghi all'Inter, anche di Ventura al Bari, che è un altro che ha beneficiato del lavoro di Conte. Quindi sarebbe una prima volta in assoluto nella sua carriera. Io non so se sia davvero così, più che altro perché poi abbiamo che gli indizi, se prendi gli indizi della carriera di Conte, ci dicono che chi è andato dopo di lui ha sempre fatto bene. Se ci prendiamo gli indizi della scorsa stagione di Allegri al Milan e delle precedenti tre alla Juve, ci dicono che forse Allegri è un po' chiamato a dimostrare di essere ancora sul pezzo, come non ha fatto in queste ultime avventure, perché ripeto, sono tutta grandissima stima nei suoi confronti. L'ha messa in difficoltà, nel senso, difficile oggi dire di riconoscere l'Allegri che abbiamo visto vincere in Italia per anni e convincere anche, perché poi Allegri, insomma. Invece ora mi aspetto che sia lui. Sul Frosinone, attenzione, perché secondo me questa maxi sosta è una bella incognita per tutti.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Invece chi stava facendo bene, perché c'è chi stava facendo male, può magari
1: può ripartire,
3: ripartire. Chi stava facendo bene, secondo me, io lo aspetto molto al Vasco. Poi il Frosinone ha un bel progetto, tutto quello che vogliamo, però è tutto completamente da verificare. È la prima volta, non sappiamo come reagiranno le squadre a un periodo così lungo senza giocare.
1: Vediamo, perché il Frosinone, tra, allora, diciamo, quelle che hanno cominciato bene sono Lazio, Frosinone e Cagliari in particolare, diciamocelo.
3: Sì.
1: La Lazio ha perso dei pezzi in questa lunga sosta, e quindi ha perso anche Gudmundsson, se non sbaglio, in ordine di tempo, per infortunio. Cagliari pure ha perso il suo attaccante, credo che non salterà la sfida contro la Juventus, adesso non ricordo chi, mi sfugge il nome. Il Frosinone, insomma, non vorrebbe perdere il passo, più che altro, quindi si riparte di fatto come se fosse la prima, però con già dei punti assegnati e già delle sensazioni importanti. Ma la domanda che ti faccio, restando al Napoli, detto che sarà una partita estremamente complicata secondo me per il Napoli, dovesse arrivare e i tifosi del Napoli facciano gli scongiuri, una clamorosa sconfitta o comunque una non vittoria contro il Frosinone, alla lunga quanti bonus ha in mano secondo te Allegri?
3: Kevin Carlos, comunque l'attaccante del Cagliari,
1: esatto, Carlos, bravissimo, Kevin Carlos, esatto.
3: Qua il bonus di Allegri, ma secondo me un po', perché comunque è un allenatore che è stato scelto in estate, è partito maluccio, c'era questa sosta, quindi se dovevi fare delle valutazioni, secondo me le facevi in questa sosta, almeno ragionando con un po' di logica. Poi ognuno può ragionare, ogni presidente con la sua squadra è libero di ragionare come ritiene, però secondo me, se De Laurentiis avesse voluto fare qualcosa, 20 giorni sono il periodo di tempo perfetto, perché tu consenti al nuovo allenatore di entrare a regime, di conoscere più o meno la squadra. È vero che molti non li hai, però diciamo familiarizzi anche con l'ambiente. Quindi ora mi aspetto che a meno di ovviamente rimanendo nell'ambito di partite normali, cioè poi se Allegri inizia a perdere 4-0 poi le perde tutte, è ovvio che questo discorso cambi, però a meno di questi discorsi, di queste eventualità diciamo tremende per il Napoli, non mi aspetto che sia davvero sotto esame, ecco, nell'immediato. Poi ripeto, deve dare una svolta, che non è una frase vuota, ma è insomma ricordare che veramente il Napoli che abbiamo visto prima della sosta non ci è piaciuto per niente.
1: No, è vero.
3: Io credo che a nessuno sia piaciuto il Napoli visto prima della sosta.
1: Altra squadra che ha fatto molto bene ed è attesa al varco nel completare il suo percorso, nel portare avanti il suo percorso, è il Cagliari di Pisacane, come abbiamo detto prima.
3: Sì.
1: E ospiterà la Juventus di Spalletti, che non può più sbagliare. Il bonus se l'è giocato contro il Sassuolo, si è preso anche i rimproveri, diciamo, da parte di Carnevale e Massara, che però ha detto è l'allenatore giusto, andiamo avanti con lui, con Conte, che nel frattempo con le sue dichiarazioni continua a bussare alla porta. La pressione c'è, è inutile negarlo, la difficoltà a trovare la via del gol è stata confermata anche dal test più che amichevole contro la Cremonese, e Voltemade anche nella pausa in nazionale ha fatto dire poca roba, e soprattutto adesso c'è una partita contro il Cagliari che l'anno scorso venne cinto d'assedio da una Juventus spumeggiante tra pali, traverse, calci d'angolo, ma al primo e unico tiro in porta il Cagliari fece gol e si portò a casa la vittoria. Quanto rischia Spalletti questa sfida contro Pisacane?
3: Rischia tanto, secondo me. Rischia dal punto di vista della partita, è una bella incognita. Bisogna appunto vedere come sta il Cagliari. La Juve è un po'

0: Cristiano nel Missouri Cagliari è una squadra giovane che è piaciuta molto, che è sembrata molto convinta delle sue idee, per quello che abbiamo visto finora. È una banalità, quindi non te la dirò di non affrontarla sotto gamba, perché
1: no, vabbè, però,
0: la Juve insomma,
1: è giusto, sembra...
0: sì, vabbè, però insomma, questa Juve non si... allora il vero tema è che questa Juve non si può permettere di affrontare sotto gamba nessuna, perché non è una squadra che riesce a vincere per come dire per noblesse oblige. È una squadra che dovrà sudarsi la sua rinascita e ogni singolo punto che vorrà conquistare in campionato, perché è una squadra in ricostruzione anche e soprattutto, io credo, di identità. La Juve è un po' smarrita in questi anni complicati, l'identità,
1: ed è su quindi... questo che ha messo il dito sul tasto Conte, no? Ha suonato la sua sinfonia per lanciare un messaggio.
0: Ma Conte ha detto delle cose giuste.
1: Sì, sì.
0: Conte ha detto delle cose giuste, poi lui ha parlato ironicamente di una piazza che sembra molto la Juventus,
1: beh,
0: per poter ripartire, però
1: gli mancava dire nella squadra che, se non mi sbaglio, dice vincere non è importante, ma è l'unica cosa che gli mancava, quella, Ivan, e che poi le ha dette tutte.
0: Sì, e poi vabbè, diciamo che c'è anche chi ha letto Identikit diverse.
1: Sì, United, Milan, però dai, sappiamo quello che c'ha in testa.
0: Conte, Conte parlava della Juve, no? Non prendiamoci in giro. E ha detto delle cose anche giuste, poi lui le dice perché spera, perché dice, ah, io sai, sono quello perfetto per questo tipo di situazioni, il che è anche vero. Però per ora...
1: Però questo possiamo considerarlo anche sconveniente come cosa, cioè se tu, mettiamo caso, se Antonio Conte si è innamorato della Juventus... ti auspichi che vada bene la tua squadra del cuore a prescindere da te, o che ci vada bene solo con te, quindi che fallisca adesso e che poi la riprendi in mano tu? Cioè, ci vedo sempre l'io che sopravanza tutto il resto.
0: Dipende da che tipo di tifoso e di appassionato sei. Se sei l'appassionato, il tifoso che ritiene di essere il più bravo di tutti in quello che fa, e diciamo comunque poi insomma, una carriera che qualche conforto rispetto a questa valutazione te la dà pure, perché insomma, Conte, soprattutto in Conte, dobbiamo dirlo, Conte sarebbe l'allenatore perfetto per la Juventus, cioè come lo sarebbe per Milan, come non so se per il Manchester United, difatti loro, però è quello che proprio in quel contesto ha veramente sempre dato il massimo e non ha mai fallito. Quindi è inevitabile poi che si Conte l'abbia detto o meno. Posso essere d'accordo se è stato non elegantissimo, per quanto lui poi può dire, ma io non parlavo della Juve, nessuno gli crede, però,
1: però
0: facciamo finta.
1: Facciamo finta.
0: Ma tanto lo spettro di Conte c'era già sulla panchina, c'è per forza sulla panchina di Spalletti.
1: Lo so, deve essere bravo lui a conviverci. Ma la vera sfida che aspettiamo tutti di vivere è quella di domenica ora di pranzo tra Como e Roma. Perché sarà una poltrona per due, dai, così torniamo a cominciare a entrare in clima natale con le temperature che si abbassano. Una poltrona per due con Gasperini, che comincia a sentirlo un po' quel sapore di scudetto, e che dice, sai, in 3 anni ci siamo dati come obiettivo quello di puntare allo scudetto. Erano parole peraltro utilizzate anche da Ranieri quando era ancora in ruolo con la Roma, all'intervista lunga da Son. Però ha detto, certo, se anticipiamo i tempi non ci dispiace. Quindi comincia a sentire questo profumo, ma occhio al Como, che è una squadra che, ecco, è una di quelle che per cui forse quella pausa ha fatto bene, no? Ha riordinato un po' le idee, perché veniva dalla sconfitta proprio col Frosinone.
0: Beh, è andata male, esatto.
1: Esatto, e sì, quindi può ripartire.
0: È una partita, io penso possa essere divertente, tanto per cominciare, perché sono due squadre che ci divertono, e questo secondo me è un aspetto che oggettivamente un po' la Serie A quest'anno sta recuperando, e che è piacevole da raccontare. Gasperini, sentitore di scudetto, è l'unico che può sentirlo, oltre a Cristian Chiu, secondo me, nel senso che anche per meriti suoi, per carità, la Roma è l'unica squadra che in questa prima fase di campionato, considerando ovviamente anche, diciamo, le aspettative, ci ha fatto vedere qualcosa che ci ha fatto pensare, beh, forse quest'anno se la giocano loro con l'Inter, perché

0: anche insomma, condivido il pensiero di molti che il Cuomo possa anche essere un outsider, però non credo sia del tutto giusto nei confronti del Cuomo dare questa valutazione ora, perché è una squadra comunque giovane, poi molto ricca, sì, ma non vinci con i soldi. Secondo me già se si conferma in Champions fa un bel risultato, a vedere il mio. La Roma invece se si conferma in Champions fa un bel risultato, perché tanto le proprietà guardano a quello. È inutile che noi romantici ci prendiamo in giro e sogniamo di proprietà che abbiano l'idea di vincere lo scudetto. Alle proprietà dei grandi club interessa prima di tutto entrare tra le prime quattro, però la Roma ha nello scudetto, diciamo nell'inseguimento quantomeno allo scudetto, il possibile diciamo passo, cioè, l'unico possibile passo successivo per fare meglio, ecco, rispetto a quello che ha già fatto vedere l'anno scorso.
1: E quindi insomma occhio veramente alla riscossa di questa Roma, tra l'altro che recupera, correggimi se sbaglio, Malen, che non ha risposto alla convocazione nazionale per un fastidio, poi però ha recuperato, tutto a posto. Invece per Cristante i tempi si allungano, se non ricordo male, anche lui non ha risposto alla convocazione nazionale, ma la problematica...
0: Era andato poi, sì, era andato a Coverciano, poi era tornato insieme a Di Marco il primo giorno.
1: Esatto.
0: Erano andati entrambi, poi erano tornati entrambi.
1: E quindi insomma, Cristante mi sa che non ci sarà, mentre qua torniamo in chiave Juventus e mercato. Prima di salutarci ti chiedo conferma sul lavoro che la Juventus sta facendo per andare a sorpresa a questo punto, perché era uno dei pezzi in uscita nel scorso mercato, a ragionare sul rinnovo contrattuale per Nico Gonzalez, che è una mossa perché questa Juventus ha riscoperto un valore da valorizzare, appunto, cioè, o per avere potere contrattuale su un'eventuale cessione.
0: Ma io credo che io abbia anzitutto riscoperto il giocatore che era stato bollato un po' troppo rapidamente. Secondo me era stato acquistato anche un po' troppo, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo, nel senso che per me ricordo che Gonzalez non è né quel giocatore da strapagare e da cui aspettarsi che faccia... Che ti trascina la vittoria della Serie A, cioè secondo me è stato un po' sopravvalutato nel momento del suo acquisto, ma non è sicuramente nemmeno un giocatore che non vale nulla come a un certo punto sembrava. È un buon giocatore con numeri che possono far comodo a una squadra come la Juventus, ha dimostrato di poter recitare un ruolo anche abbastanza importante in queste prime giornate di campionato. L'Eventus credo che rinnovi, insomma, si aprendo i discorsi per il rinnovo con l'idea intanto di valorizzare, diciamo, e dare un elemento di fiducia. Poi il potere contrattuale conta, spero non lo facciano per quello, perché di potere contrattuale negli anni la Juventus ne ha avuto pure troppo con i
1: sferrati, sì, è diventato più un boomerang che un potere, diciamo.
0: Esatto. La lista è pressoché infinita,
1: assolutamente. L'ultimo in ordine di tempo è, e chiudiamo veramente, Arthur, che è gestito da Pastorello, giusto?
0: Sì.
1: Il quale Pastorello però ieri ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti su Palmisani in ottica Juventus. È un'operazione che potrebbe andare in porto seriamente magari già a gennaio o più a giugno?
0: Sì, l'ultimo in ordine di tempo c'è anche Milik, io non voglio dire niente, che ancora
1: ma è fuori dalle liste.
0: Però c'è il potere contrattuale, visto la lunghezza del suo contratto.
1: Ah, sì, no, quello sì, lo stai pagando a prescindere.
0: Tutto,
1: sono d'accordo.
0: Intatto,
1: anche quella è una roba stranissima, vabbè.
0: Sì. Vabbè, no, sì, su Palmisani, secondo me è un'operazione che un po' si è complicata per la Juve.
1: Però ieri perché... è una bella bacchetta, cioè una bella assist da parte di...
0: L'assist c'è, Pastorello poi è uno bravo a giocare su più tavoli, è bravissimo a valorizzare i suoi assistiti. Secondo me la Juve avrebbe preferito che Palmisano non facesse così bene in questa mese di campionato, perché qualche sondaggio c'era già stato, la stima c'era, il problema è che la stima per Palmisani adesso ce l'hanno anche per esempio in Premier League, anche altri club. È un giocatore che ovviamente per gli addetti ai lavori non è uno sconosciuto, però vedere che regge la Serie A così bene, diciamo che sta interessando molti. Secondo me per la Juve sarebbe un'operazione nel caso a giugno, al massimo se l'anticipa gennaio è solo per bruciare i tempi, non per un'esigenza tecnica di inserirlo in rosa già a gennaio. Però ti devo dire che secondo me, insomma, non che secondo me, che soffriamo tanto la concorrenza delle squadre di Premier League. È un tema che si riproporrà anche la prossima estate e tutte le estati finché non si ridurrà un pochino il gap economico, perché oggi le squadre di Premier arrivano e prendono qualsiasi giocatore a prezzi per loro non competitivi, stracciati, e che per noi invece sono quasi raggiungibili.
1: Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ci ritroviamo domani. Ciao, buon lavoro.
0: Buon proseguimento.
1: Noi invece ci fermiamo. Sosta, rientro Luca Calamai, quindi vi aspetto.

0: Allora, come da programma, adesso andiamo a salutare Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Tiriamo un po' le somme, dai Luca, di quello che è stato il percorso in campo della nostra nazionale federale dal punto di vista appunto del commissariamento e future neo-elezioni del nuovo vecchio presidente federale.
1: Meno male che ridi,
0: ridi. Perché o ridiamo veramente.
1: Ti imbarazza, sì, tutto questo, sì, ti imbarazza sì, tanto, molto, c'hai molto. Ragione. È una storia che se te la valuti, se uno la valuta in maniera settica, quindi uno che non sa malapena che il pallone rotola, sì, e che giudica da un imprenditore che fa occhiali e non sa cos'è il pallone, che ragiona da come si muove la sua azienda, guarda, legge quello lì, dice: ah, si mandano via il presidente, hai visto, mandano via no, ma poi il commissario si è no, sempre il presidente, come? Va via il presidente, come? E poi il commissario fa il presidente, ma perché? Allora dice: vai, diciamo, il vecchio presidente e il nuovo commissario piloteranno le elezioni, indirranno le elezioni per trovare un nuovo presidente. No, il nuovo presidente è quello vecchio.
0: Esatto.
1: Come? Quello vecchio, cioè quello che era presidente, non è più presidente, l'hanno fatto commissario, non sarà più commissario, fa le elezioni, torna a fare il presidente. Gioco dell'oca, no? No, una roba imbarazzante. È imbarazzante, e nella parola imbarazzante, vabbè, finiamola qua, dai, perché è una roba che non fa piacere a nessuno, non gioca a nessuno, non aiuta il calcio. Non,
0: e siamo dal 2 aprile con il dimissione di Ucraina,
1: non siamo ancora, non c'è stata una pianificazione vera,
0: nulla.
1: Un progetto vero, un qualcosa che ti abbia fatto dire: oh, finalmente siamo partiti, non arrivati, fa 100 chilometri, però siamo entrati in autostrada, no, siamo ancora dentro quei parcheggi dove non riesci mai a uscire, perché ti riportano sempre al punto di partenza, quei labirinti dove dici: vabbè, ma io voglio uscire, fatemi uscire, no, ancora non siamo a niente. Devo fare invece una riflessione anche autocritica nei miei riguardi, per quanto riguarda Mancini. Non ho motivo di tornare indietro sul fatto che per me era allenatore sbagliato. Però ti confesso che dopo la prima partita, al di là del risultato, col Belgio, al di là del risultato, non avevo visto nulla del commissario tecnico. Si era ripartiti più o meno dagli stessi giocatori, si era cercato di non vedere un progetto tecnico, non avevo visto, e mi era venuto il timore di aver perso almeno il Mancini coraggioso, che era stato il primo Mancini commissario tecnico, con convocazioni coraggiose, quello che ci aveva poi fatto vincere un europeo, perché era riuscito a creare un gruppo fantastico, perché non eravamo sicuramente la squadra più forte. Non avevo trovato nulla nel primo approccio, che arrivava dopo una settimana di allenamenti, nemmeno di quel vecchio Mancini che mi piaceva. E invece ti devo dire oggi, tirando le somme, al di là dei risultati, io faccio un ragionamento al di là dei risultati, ci ho visto di nuovo questa identità di squadra molto forte, una squadra che si aiutano in campo, che lottano in campo. Ci ho trovato un investimento coraggioso ma giusto su Pio Esposito, perché Pio Esposito è la speranza di avere trovato un qualcosa di diverso tra tanti buoni giocatori. Qualcosa ci ho trovato, identità di squadra, la voglia di andare a provare a giocarsela con tutti. Non siamo, per carità, non siamo fuori dal tunnel, però vediamo la luce. Vediamo la luce con quello che abbiamo. Poi non so se ti è capitato, Vincenzo, vedere qualche partita, vedere qualcosa in giro. Ecco, ho la sensazione che non abbiamo nemmeno in corso di costruzione un avvicinamento quello vero, quel giocatore che alza il livello della squadra, che ti fa sentire anche se qualcosa di speciale, perché lui è speciale. Chiaro che Pio Esposito è un attaccante vero. Non vi fate illudere, non fate confusione quando giustamente Bobo Vieri magari dice che può fare più gol di Riva nazionale, ma l'Italia oggi gioca il 50% di partite in più rispetto alle partite che giocava l'Italia esempi di Gigi Riva, sì, non è un paragone proponibile, però Pio Esposito può essere un grande centravanti, ma non la stella di cui abbiamo bisogno. La stella che abbiamo bisogno è il giocatore di tecnica, di qualità, di ordine, di dribbling, o un grande numero 10, o un grande numero 8, o un grande numero 7. Ecco, sono quelli i giocatori che poi si trascinano anche sul punto, dal punto di vista della qualità. Ma siamo partiti, ecco, lì sì siamo partiti, e ti devo dire che Mancini conferma, a differenza di quello che ho sempre pensato, di Conte, di Sacchi, di Spalletti, allenatori che ho vissuto io come nazionale, che lui è un commissario tecnico. Gli altri erano allenatori prestati al ruolo di commissario tecnico, lui è un commissario tecnico.
0: E la differenza, dice, da questo punto di vista si vede, poi chiaramente non ci esaltiamo.
1: Anche ma nel reggere, guarda, ti devo dire Vincenzo, l'ho apprezzato molto anche nel reggere le critiche, e io sono tra quelli, anche molto dure, e io sono tra quelli, forse anche più dure di quelle sarebbe la normalità, come giustamente aveva sottolineato Ivan Zazzaroni nel suo editoriale su Corriere dello Sport, perché lui all'inizio, ragazzi, ha preso una botta che era tutto quello di cui non aveva bisogno un allenatore divisivo, un allenatore che non era gradito anche a tanta informazione, e cavolo, perdi in casa col Belgio, che ci può essere di peggio, no? E lì poteva anche andare in overdose di tensione, poteva rispondere, ma cioè poteva andare allo scontro. Invece, ecco quando ti dico che ha dimostrato di essere un commissario tecnico, perché il commissario tecnico deve essere capace di sopportare la pressione del momento, non come quello di club, che poi il giorno dopo è già un altro giorno. Ecco, con la nazionale magari il giorno dopo è fra un mese, e quindi è importante vivere bene il presente.
0: Questo è il presente, che poi insomma vedremo più avanti se ci convincerà o meno. Non ci esaltiamo, non ci siamo abbattuti dopo la sconfitta con la Turchia, vediamo, diamo fiducia chiaramente al CT, che ormai è lui, dovrebbe stare lui, così come dovrebbe stare il presidente federale. C'è un altro appuntamento tra due giorni, che è quella dell'elezione del capo dell'AIA. Ti chiedo anche qui, perché poi non ci siamo fatti mancare niente, no, in questo periodo siamo decaduti in tutto, anche nel designatore, che adesso è Orsato, non è più Rocchi, che però ha pagato un'inchiesta che poi si è rivelata il nulla di fatto, quindi ha pagato e basta. Ti chiedo cosa ti aspetti, non ti chiedo neanche chi sarà eletto secondo te, ma cosa ti aspetti dal nuovo movimento AIA che si accinge a partire, se ti aspetti qualcosa.
1: Allora, io penso che l'AIA abbia perso una grande occasione con Alfredo Trentalancio. Non perché io ho vissuto quell'anno, per me è stata un'esperienza fondamentale quello di fare l'uomo della comunicazione della classe arbitrale, per me è stato veramente un anno di grandissimo arricchimento professionale, ma perché secondo me Alfredo Trentalange sommava tre qualità delle quali il presidente dell'AIA dovrebbe avere in abbondanza: storia, e Trentalange è stato uno dei grandissimi arbitri, direi solo un mezzo gradino sotto, sperando che non mi senta, rispetto ai Collina, che lui non ci creda, rispetto ai Collina, ai Rocchi, ai Rizzoli, ecco, ma un grande arbitro, un grande dirigente. Lui aveva una grande visione, una visione che, se ti ricordi, ha puntato a spada tratta sulla difesa dei ragazzini che vanno la mattina a arbitrare e rischiano di prendere gli schiaffi. È stato più domeniche in contatto con pronti soccorso che non con partite di Serie A, ecco, e la difesa dei ragazzi, la grandissima idea di poter permettere anche ai ragazzi che giocano di fare il corso per arbitri, e questo ha portato non solo un aumento numerico di potenziali arbitri, ma ha portato quello di cui gli arbitri avevano bisogno, cioè ragazzi che già sapevano che cos'è il calcio, che potevano valutare già da ragazzini chi si tuffa e chi invece è oggetto di un fallo, aprire l'arbitraggio a chi poi lo portava da giovane calciatore dentro gli spogliatoi, dicendo: ragazzi, le dure arbitrali, io ve lo dico, state comportatevi bene, perché io ho fatto l'arbitro, so quanto è complicato poi. E quindi e aveva la visione di un mondo nel quale bisognava trovare poi un punto di compromesso non semplice tra l'arbitro che guadagna 200-300 mila euro e il ragazzino prende 10 euro per fare la partita, che non è semplice, no? Direi quasi è una mediazione possibile. Perso 30 lance, siamo andati, questo mondo ha sbandato. La vicenda di Rocchi non è grave, Vincenzo, è gravissima. Io non so se tra l'altro Rocchi sia stato liberato, mi diceva 15 giorni fa, 20 giorni fa, che ancora, per esempio, se lui avesse voglia di fare qualcosa non lo poteva fare perché ancora non era data la liberatoria del fatto che non aveva fatto niente. Rocchi è un'occasione persa e Orsato è una faccia del problema arbitrale importante, ma non è l'unica faccia, perché l'altra faccia, caro amico mio Vincenzo, è ritrovare gli Orsato, i Rocchi, Rizzoli, Collina, cioè non è, non è chi arbitra domenica Roma-Como, che è importante, o Como-Roma, non so se è Roma-Como o Como-Roma, che non è importante, è importantissimo, ma se noi non troviamo nuovi grandi arbitri è un grande problema, stiamo perdendo qualità, quindi c'è da fare tutto un lavoro di arruolamento, di crescita, di sviluppo, che è basilare, basilare. Ecco, quindi mi auguro che chiunque sarà il nominato, vecchio o nuovo, faccia qualcosa in questo senso. Dobbiamo ritrovare la qualità dei nostri giocatori, dobbiamo ritrovare la qualità dei nostri arbitri. Vedi che c'è un filo conduttore comune che segnala che noi sbagliamo proprio nel fare i percorsi, perché se sbagliamo con i dirigenti ne abbiamo sempre meno, se sbagliamo con i giocatori ne abbiamo sempre meno di qualità, se sbagliamo con gli arbitri ne abbiamo sempre meno di qualità. Allora ragazzi, può essere su tutti scarsi in tutto, non è che non le, vuol dire che noi sbagliamo nel percorso di crescita di quelli che poi devono avere il ruolo importante.
0: È chiaro, la qualità è al centro dovrebbe essere al centro del progetto da tutti i punti di vista, e se mancano quelle personalità in campo, la personalità dietro può servire, ma fino a un certo punto, e quindi giustissimo il tuo discorso. Parlando di campo invece, l'hai citata, la grande partita, una volta messo da parte la lunghissima sosta, sarà quella tra Como e Roma. Ora, questa lunga sosta può far bene o far male alle squadre in generale? Cioè è come se ricominciasse un nuovo campionato e quindi è tutto da vedere, o si ripartirà dalle qualità viste? In tal senso il Como arrivava dalla sconfitta con l'ottimo Frosinone, la Roma da un cammino quasi perfetto, perfetto possiamo dire dal punto di vista del rendimento, dei risultati, inciampato soltanto con l'Inter, ma sono in vetta a braccetto dopo la partita che hanno giocato insieme, la Roma che era in vantaggio si è fatta rimontare. Ecco, a Como che Roma ti aspetti, che Como ti aspetti, che partita ci dobbiamo aspettare?
1: Com'era quel, se lo sapessi lo dissi, com'era?
0: Esatto.
1: Questo è il grande interrogativo, è il grande interrogativo che accompagna tutti, che si collega anche alle condizioni di salute dei giocatori della nazionale che sono tornati, che si collega all'aspetto anche emotivo di una sosta lunga. Guarda, ti racconto una piccola cosa per dare l'idea di quanto è difficile vivere, e te la porto in area fiorentina, perché mi ha raccontato un collega che la Fiorentina ha fatto domenica un amichevole, sai queste cose in famiglia con la primavera,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ovviamente mancavano quasi tutti i nazionali, quindi parliamo di... però primo tempo 2-0 per la primavera, pare che Vanoli sia andato dall'allenatore della primavera, tra l'altro Andrea Zodi, un amico, eccetera, dicendo per favore gli dici di abbassare la velocità, e poi andando nel suo spogliatoio e praticamente mi hanno detto tutti i colori, poi un po' perché la primavera abbassava la velocità, un po' perché hanno preso queste belle schiaffoni, ha vinto 6-2. Perché ti faccio questo esempio? Perché se non sbaglio, vado a memoria, correggi Vincenzo, ma tutte le grandi squadre hanno fatto fatica nelle amichevoli che hanno fatto.
0: Sì, sì.
1: C'è chi ha perso, tutto.
0: Il Napoli ha perso con l'Avellino, la Juventus ha perso con la Cremonese, il Milan ha pareggiato col Padova.
1: Cioè il problema è proprio come mentalmente ti riproponi, no? Sì. Ti riproponi. Quindi è un grande punto interrogativo, non credo ci siano certezze in questo senso, però sono messaggi importanti. Cioè, è chiaro che oggi nella valutazione generale la Roma è la vera anti-Inter, a meno che poi non sia l'Inter l'anti-Roma, ecco, ma insomma sono due squadre molto forti. Ora comincia per la Roma, cominciano degli esami di conferma di un certo percorso, in questo senso la partita con Como indicativo, come squadra da Champions, che può valere un posto in Champions, è una squadra, per esempio c'è un po' un problema Ken, io faccio un articolo oggi su tutto il mercato web, insomma questo Ken doveva essere l'uomo che risolveva un problema del Como, che diciamo il grandissimo centravanti, invece niente, Ken per ora è un problema, invece è un fattore per il Como. La Roma invece ha acquisito un Dybala che sembra incredibile visto i problemi fisici, cioè sono tanti perché e per come. Questa è una partita importantissima, tutte le partite hanno un significato per ogni squadra, perché ogni squadra riparte con una domanda, con un interrogativo, non lo scioglierà totalmente questa partita. Però oggi, se la Roma ha lo status da squadra da scudetto, come pensiamo un pochino tutti, la partita con Como è un bel passaggio, è un bel passaggio, molto indicativo.
0: Tra l'altro questo arriva dopo una dichiarazione abbastanza importante di Gasperini, che ha detto: noi avevamo l'ambizione in 3 anni di vincere lo scudetto, ma magari anticipiamo i discorsi. Ha suonato un po' la carica. Si ritrova un Malen in grande condizione, che ha recuperato dall'infortunio dopo non aver risposto alla nazionale. Ha perso Cristante, ma c'è un Dybala, come dicevi tu, in grande condizione. Un progetto di gioco che funziona, con E che è stato trattenuto a forza, ma che poi è diventato un ago della bilancia molto importante. Ecco che si è preso però una bella responsabilità, perché non dovesse arrivare una vittoria a Como, potrebbe in qualche modo minare qualche certezza in casa Roma. Queste sono quelle partite dove comunque vada ognuno resta nelle sue posizioni.
1: No, non succede niente definitivo, però è chiaro che il risultato ti dà un messaggio, no? Ora cerchiamo messaggi, e il messaggio di cui, che aspettiamo dalla Roma, qual è? La continuità, che non c'è sempre stata. In queste partite è stata anche bravissima la Roma a rimetterle in piedi in alcuni momenti. Bisogna vedere la maturità. Chi vince lo scudetto vince un Giro d'Italia, non vince una Sanremo, una Roubaix, una grande classica, un mondiale. Vincere il Giro d'Italia vuol dire che saper reggere nel momento della crisi, che c'è sempre nell'arco di 20 tappe, e riuscire a costruire successo giorno dopo giorno. È una grande sfida per la Roma, è una grande sfida anche per Gasperini, Vincenzo.
0: Certo.
1: A me piace questo Gasperini coraggioso. Gasperini, mi piacciono meno gli allenatori che potrebbero dire in questo momento: ma no, la favorita è l'Inter, noi vogliamo avvicinarci sempre di più a un certo obiettivo, ma no, lui ti dice: perché no, potremmo anche provare a anticipare i tempi per lo studente. Si mette in gioco, e questo credo sia fondamentale per una squadra come la Roma e per un mondo come la Roma. Cioè, è l'avviso ai naviganti: entriamo in mentalità scudetto, che non vuol dire vincerlo, ma avere la mentalità di capire che da noi ci si aspetta questo. E quindi questo vale per i tifosi, vale per i giocatori, vale per i dirigenti, vale per i giornalisti, vale un po' per tutto.
0: L'ultimissima domanda che ti faccio, Luca, prima di salutarti: ci sono due squadre che hanno, prima della sosta, dimostrato di essere tra le più in forma del campionato, Frosinone e Cagliari. Al rientro dalla sosta, una fa visita al Napoli, dove sabato sera è il Frosinone, l'altra ospita la Juventus domenica sera, ed è il Cagliari. Chi è che rischia di più in questo impatto dopo la sosta? Spalletti a Cagliari o Allegri in casa col Frosinone?
1: Te lo devo ridire? Se lo sapessi, lo dissi? No, non lo so. Io, guarda, conosco Alvini, tecnico straordinario, conosco il direttore sportivo del Frosinone, dirigente straordinario. Frosinone sa benissimo che l'obiettivo è salvare, e sa benissimo che l'anno scorso e in passato sono squadre che hanno corso a 100 all'ora d'estate, inizio stagione, penso all'Empoli, alla Cremonese, e poi sono finite in Serie B. Lo sanno benissimo, quindi il lavoro è tutto centrato sul fare quanti più punti possibili. Io ti devo dire che il vantaggio di realtà come Frosinone e Cagliari è che credo che abbiano ancora buone gambe, perché poi la stanchezza soprattutto il Frosinone fa un calcio molto dispendioso, quindi bisogna vedere ma ancora buone gambe, hanno potuto anche lavorare, hanno meno nazionali forse rispetto a Juventus e Napoli, quindi per me sono ancora un grande pericolo per Juventus e Napoli, per di più giocano serene e disinvolte, e te sai benissimo che né Allegri né Spalletti possono perdere ulteriore strada, per cui tutto meno che partite scontate. So che ho detto una cosa scontata, ma
0: purtroppo... No, però sarà esattamente così, e questa è la bellezza poi del calcio, che finalmente torna anche a livello di club. Grazie a Luca Calamai, ciao Luca, un grande abbraccio. Luca Calamai, ci fermiamo per l'ultima volta, rientro all'En Valneghi, cominciamo a giocare un po' in anticipo queste sfide di campionato. A tra pochissimo.

0: Adesso cominciamo a entrare nel vivo di quello che sarà il prossimo turno di campionato e parlarne in termini di campo con Len Valnegri. Len, ciao, buongiorno e ben ritrovato intanto.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Allora, ci sono due partite trappola, possiamo chiamarle così, perché sono due squadre che hanno prima della sosta chiuso alla grande, il Frosinone che batte addirittura il Como, il Cagliari che sembra non perdere un colpo e gioca veramente un bel calcio con Pisacane che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Detto questo, però, al rientro in campo, sabato sera il Frosinone andrà a far visita al Napoli di Massimiliano Allegri, il Cagliari ospiterà la Juventus di Spalletti. Intanto sono due sfide scontate o qual è quella più pericolosa? Chi è che rischia di scivolare in queste due partite?
1: È il Napoli.
0: Di
1: perché,
0: più?
1: Vabbè, Cagliari è sempre una trasferta tosta per tutti, anche quando il Cagliari comunque non fa delle grandi stagioni, è sempre una trasferta tosta. Però in questo momento, per cosa abbiamo visto fino adesso, penso che il Napoli rischi. Perché non vincere col Frosinone comunque inizierebbero comunque a arrivare i fantasmi di Rudy Garcia.
0: Cioè quando c'era Garcia e poi saltò la sua panchina e cominciò un pellegrinare alla ricerca dell'allenatore
1: dunque,
0: giusto.
1: Dunque, non lo so, Cagliari-Juve è sfida aperta, il Cagliari sa cosa vuol giocare, è un buon test anche per il Cagliari di ricevere adesso la Juve, è un buon test per la Juve, perché comunque il Cagliari è intenso, una squadra molto intensa, una squadra che gioca a ritmi alti, una squadra che ti viene a pressare, una squadra che sa chiudersi, sa ripartire in contropiede, è completo il Cagliari. E per la Juve sarà un bel test. Sarà un bel test. Vedremo, l'Inter ha fatto fatica a Cagliari quest'anno. È una squadra che sa vincere 1-0, che questo pure è molto importante. E curioso di vedere la Juve, perché la Juve l'ultima trasferta comunque ha lasciato delle sensazioni più negativi, tanti dubbi, ma anche a Frosinone comunque la Juve non è che abbia fatto quella gran partita, Enzo,
0: però è andata a vincere,
1: fece il compitino e a Cagliari andrebbe benissimo fare il compitino e vincere 1-0, questo è chiaro ormai. La Juve in questo momento, finché Antonio Conte non trova una panchina, ad ogni mezzo passo falso, un pareggio, una squadra che non convince, si parlerà continuamente di Conte. E Spalletti per quello deve vincere per poter giustificare anche il fatto che alleni la Juventus, perché con un Conte libero è chiaro che la tentazione di far tornare Conte per la dirigenza è grande.
0: Il famoso fantasma che può dare fastidio. Contro l'Atalanta però si è visto uno Spalletti bravo a rendere la sua Juve camaleontica. Peraltro si sta discutendo su un rinnovo contrattuale un po' a sorpresa di Nico Gonzalez. E lui è stato uno dei grandi acquisti della Juve di quest'anno, a sorpresa.
1: Sì, sorprendentemente sì. Nessuno se lo poteva aspettare, sinceramente. Tutti lo vedevano fuori dalla Juve. E è chiaro che al giorno d'oggi Nico è stato decisivo in tante partite e da lì in poi merito di Spalletti, che comunque ci ha creduto, gli ha trovato i movimenti, la posizione, lo ha anche recuperato a livello animico, vedendo un calciatore che comunque gioca con delle motivazioni ben diverse e sì, ha quella capacità di strappare Nico quando sta bene fisicamente, ha quella capacità. Cioè, l'ultima bella gran stagione di Nico fu a Firenze, dove lì fece una stagione completissima, ma anche sotto il profilo dei gol, perché l'ha avvicinato, gli ha disegnato un ruolo per poter permettere a Nico di sorprendere le squadre rivali. Poi Nico quando arriva in velocità è molto difficile marcarlo. È iniziato bene. Per le esigenze della Juve si aspetta qualcosa in più di un giocatore offensivo anche a livello di numeri, però sì, sull'economia di una partita è uno che comunque crea caos, dà quel cambio ritmo che ha bisogno la squadra, e spesso volentieri criticavamo l'incapacità di cambiare ritmo ai match. Dunque, bene, dai, ma alla fine Spalletti sì, è riuscito a rivalutare il calciatore, e la società, comunque, anche De Vide e Openda si stanno rivalutando. Dunque, i primi mesi di Carnevali son molto positivi, secondo me.
0: Direi di sì, però, hai detto rischia il Napoli con il Frosinone. E allora, prima di motivarmelo, andiamo proprio a Napoli da Pierpaolo Matrone. Pier, buongiorno!
2: Buongiorno Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Come, allora, diciamo che questa lunga pausa ha fatto malissimo al Napoli, no? Perché gli infortuni sono veramente tanti. Intanto mi dici quali sono gli ultimi arrivati in infermeria, quali sono diciamo i verdetti e i tempi di recupero?
2: Sì, l'ultimissimo, sono arrivati Pavasuli, è arrivato Mattias Olivera, l'ultimissimo è stato Antonio Vergara che sarà fuori circa un mesetto. Ho letto anche di stime un po' più ottimiste, ma da quello che mi raccontano dovrebbe essere intorno al mesetto lo stop. Stessa cosa anche per Favasuli, anzi anche qualcosina in più, forse qui siamo sui 45 giorni, quindi sul mese e mezzo, e si stima un mese anche per Mattias Olivera. I tre ultimi infortuni, per fortuna Massimiliano Allegri, qualcun altro dei tanti infortunati che già a cui doveva far fronte, li ha recuperati, perché ha recuperato Meretta, ha recuperato Spinazzola, ha recuperato Giovane, e ieri è arrivata anche la notizia su Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo la visita medica programmata e fatta proprio nella giornata di ieri. Difficile ovviamente vederlo da titolare, anzi direi quasi impossibile, però sicuramente tra i convocati immagino che possa esserci.
0: Al di là poi degli infortunati, ci sono due casi importanti da risolvere: i rinnovi di McTominay e Anghissà. Che punto sono, e soprattutto se possono incidere secondo te sul loro cammino quest'anno a Napoli?
2: Allora, io dalle notizie che ho io su Anghissà è stato imbastito un discorso nel corso della scorsa estate. Io ero a Castel di Sangro, quindi ho seguito anche da vicino, arrivò il suo agente insieme all'intermediario Giovanni Branchini, ma da quello che so io la richiesta di ingaggio era troppo esagerata per quelli che sono i nuovi parametri del Napoli, che sono gli stessi parametri del pre-Conte, per intenderci, e quindi da quello che so io si va verso la fumata nera, per il momento fumata grigia, ma si va verso la fumata nera con Anghissà, che è in scadenza di contratto e quindi potrebbe lasciare a zero, anzi immagino che lascerà a zero tra un anno, anche se si dice che possa partire anche già nel mese di gennaio. Sicuramente prioritario invece il rinnovo di Scott McTominay, che ha sicuramente un contratto più lungo fino al 2030, quindi comunque il Napoli può dormire sonni abbastanza tranquilli da questo punto di vista, però è chiaro che il suo status è cambiato da quando è arrivato al Napoli, perché è arrivato come tra virgolette scarto del Manchester United, poi si è ritrovato ad essere l'uomo dello scudetto, l'MVP del campionato, insomma, e quindi chiede un adeguamento economico. Il Napoli, per quanto riguarda McTominay, vuole corrispondere, vuole gratificare il giocatore, quindi corrispondere un adeguamento economico. In questo momento, sempre dalle notizie che ho io, anche McTominay mi sembra ben indirizzato verso il rinnovo, quindi sono dei discorsi che sicuramente si faranno nel corso delle prossime settimane, e credo che si possa arrivare a Dama, a meno che poi chiaramente non si palesi l'interesse di qualche super top club. Ad esempio qualche quotidiano ha scritto del Real Madrid, dovesse arrivare un club come il Real Madrid, è chiaro che poi i discorsi potrebbero cambiare.
0: Cambierà qualcosa tatticamente Allegri per la gara contro il Frosinone, molto delicata?
2: Secondo me no, secondo me si andrà ancora con il 4-2-3-1, visto e considerato che di fatto non ci sono grosse alternative, ci sono diverse defezioni, quindi io credo che si vada ancora col 4-2-3-1 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, quindi Gilmour e Lobotka in mezzo al campo, e chiaramente poi là davanti De Bruyne, che è in superforma come trequartista, a destra dovrebbe giocare ancora Politano, sulla sinistra invece spazio ad uno tra Lange e Neres. Mi dicono che Neres ha riacquisito forma, sta molto bene, vediamo se può insidiare la posizione di nuovo Lange, e là davanti chiaramente Rasmus Højlund. Stamattina qualcuno scriveva anche di un passaggio alla difesa 3, e devo dire che comunque nel corso di questa lunga sosta è stata provata anche la difesa 3, però in questo momento, dopo gli infortuni di Mattias Olivera e Pavasuli, ti vengono a mancare gli esterni, perché ti viene a mancare il vice di Lorenzo e ti viene a mancare il vice di Spinazzola, quindi è chiaro che far fare agli esterni tutta la fascia, quindi giocare a tutto campo, sicuramente potrebbe essere più dispendioso e quindi anche più rischioso, perché di fatto non hai il vice, non hai l'alternativa.
0: Grazie per Paolo Matrone, ciao Pier, buon lavoro.
2: Grazie a te, Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E torno da te, Alen. Ti chiedo proprio questo. A questo punto la formazione del Napoli è una formazione competitiva, il recupero vale quelli che mancano, e la scelta tattica di Allegri, quale sarebbe quella migliore per valorizzare il gruppo che ha?
1: Ma più che la scelta, i calciatori sono... Cioè, la maggior parte dei calciatori ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni. Dunque, i calciatori, la qualità non la possiamo mettere in dubbio. Però bisogna capire il momento di forma, bisogna capire se il calciatore ancora quel tipo di motivazioni, se è sul pezzo, se sta bene fisicamente, la reazione con l'allenatore. All'inizio campionato comunque stiamo vedendo un Napoli spento, analizzando proprio la squadra sotto questi criteri analitici. Vedremo se la sosta porterà un Napoli un po' più fresco, un po' più gioviale, che giochi con allegria. A me manca il Napoli che gioca con allegria, con fame. A Firenze ho visto una squadra molto poco ambiziosa, incapace di cambiare ritmo alla partita. Sono curioso di vedere il Napoli contro il Frosinone per capire bene, ed è quel che sto provando a capire, la reazione spogliatoio Allegri. Perché entusiasmo non ha generato entusiasmo Allegri vedendo giocare la squadra. Dunque vedremo dopo la sosta se i calciatori danno un qualcosa in più sotto questo aspetto.
0: De Bruyne. C'è una doppia versione, Alen, l'hai potuto ammirare sicuramente anche tu, quella con il Belgio, e quella un po' più appannata forse con il Napoli. Da che cosa dipende secondo te?
1: La posizione, lo stato d'animo della squadra, la connessione, se c'è connessione con l'allenatore. Cioè, come facciamo a mettere in dubbio la qualità di De Bruyne? Cioè, negli ultimi 10 anni quanti centrocampisti hanno fatto meglio di De Bruyne in Europa? Non sono tanti, eh?
0: No.
1: Dunque, ha un'età avanzata? Sì, vabbè, ok, però no, secondo me lì c'è qualcosa sul modello di gioco, perché a livello fisico l'abbiamo visto alla prima contro l'Italia fare un partitone all'Olimpico.
0: Sì, però sembra un po' lontano.
1: Non è un problema fisico, non è un problema atletico recuperato dall'infortunio, il giocatore c'è. A livello fisico, a livello motorio, meccanico. Adesso bisogna capire bene se lui è contento già di giocare per Massimiliano Allegri, se gli va cosa Allegri gli chiede. Aspettiamo, perché forse sabato sera De Bruyne, vediamo la versione di De Bruyne con il Belgio, e comunque saremo tutti a dire che è un gran calciatore, eccetera, eccetera. Aspettiamo. Io voglio capire il ritmo, voglio capire le motivazioni che ha questa squadra. E su quello sta mancando, perché sulla qualità non possiamo assolutamente mettere in dubbio la qualità di questo Napoli.
0: Per non parlare dell'importante recupero, quando ci sarà, che ci sarà brevissimo a questo punto, di McTominay, no? Che è stato un po' il grande assente in queste partite, che può essere quello che ti dà il cambio di passo, il gol, l'assistenza, sì. Insomma, è anche il suo recupero fondamentale. Ma per Massimiliano Allegri.
1: E come farà giocare la squadra? Toglierà il doppio play, metterà De Bruyne con lo Bolka a centrocampo. Si aspetta pure Zambo è stato determinante negli ultimi anni a Napoli, però il Zambo visto quest'anno è un Zambo con la pancia piena, sinceramente. Dunque aspettiamo di... e poi voglia di vedere il Frosinone anche a Napoli, perché comunque dall'inizio comunque il Frosinone può piacere o no, però ha sempre voluto giocare tutte le partite del Frosinone. Comunque ha visto una squadra che sa cosa vuol giocare, sa interpretare il calcio che vuole Vini, ambizioso, ed è in un gran momento. Quando sei in un gran momento, le cose normalmente ti vanno sempre verso il giusto. Dunque, sì, curioso, come tante altre sfide che vedremo questo fine settimana.
0: Che ci godremo, ma continueremo a presentare domani, perché domani invece ci concentriamo su Como-Roma, che sarà la partita delle partite al rientro in campo. Grazie Alen Valnegri.
1: Ciao Enzo, ciao.
0: Oh, è pronto Maracanà, pronto Marco Piccari e quindi tutta la squadra, anche Lucio Marinucci, c'è anche Lucio Marinucci pronto, instancabile Lucio, come instancabile Andrea Maiocca, che ringrazio.
3: Il ritmo.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. E speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita ad alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardžić, De Ketelaere, mi piace. No, poi basta.
2: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeddah negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa effetto,
1: sì.
2: Insomma.
1: No, so bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? con grandi calciatori come Dybala. Speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
2: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions.
1: Per me sì, per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
0: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: La sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, il Como, cioè rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima, è chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire, però insomma John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante. Perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale, come hai visto la Nations League, insomma queste prime 3 partite, e poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier, come ti è sembrato?
4: Ma ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passefarsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto 2 prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori 2 prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dal settore giovanile, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
0: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristiano Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo. Con Cristiano Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
7: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
0: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
7: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
0: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
7: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
8: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
7: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
8: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
7: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
8: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Secondo te Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione?
7: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. Quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
8: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
7: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile.

0: sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente. E credo anche che ci possa riuscire perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
1: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12:30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12:30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
2: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
3: No, bene, intanto grazie, è un piacere essere qui. E come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
4: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, il prossimo ostacolo è il Como, se possono sognare di voi?
3: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport, pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti, insomma, vedevo che il livello è alto. Quindi sono super contento perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
2: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
3: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato secondo me. È complicato secondo me dire che questa partita sia quella partita che vince, sarà l'anti-Inter perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
5: Grazie.
1: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
6: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
7: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico che il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
6: Senti, un'ultima cosa ti chiedo, due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. che Napoli

0: vedi quest'anno? E che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento. Sembra che possiamo tornare a sognare.
1: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare anche per Mister Mancini, perché comunque i ragazzi si devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, che si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
0: Ti piace?
1: Molto, molto. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
2: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
1: Allora, io credo che Mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione. Poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo. Abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Dobbiamo, lo dico come tifoso del Napoli.
2: Ritardo per una questione magari anche di infortunati. Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
1: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione proprio di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta facendo, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori. Come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
3: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta allora in questa nuova puntata di giovedì 8 ottobre 2026 a tutta C dalle ore 9.45 alle ore 10.45 insieme per analizzare i temi e le notizie inerenti alla terza serie del calcio italiano. La voce la sentite, quella del sottoscritto Lucio Marinucci dalla sede di Roma. Oggi ci accompagneremo insieme con i tanti collegamenti ed approfondimenti. Io vi ricordo come sempre il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 8200 213, mentre nel frattempo saluto chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il canale numero 61 Club TV del digitale terrestre. Saluto anche, ringrazio in cabina di regia Costantino Fazzari che mi sta accompagnando e che mi dice che è pronto il primo ospite, gradito ospite di questa puntata odierna. Fra i protagonisti delle ultime settimane di campionato per il girone A di Serie C c'è stato l'Albino Leffe. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore sportivo Antonio Obbedio. Direttore, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Ma grazie a lei, direttore, per essere qui con noi. E parto proprio dai temi comunque dei risultati e del campionato finora condotto. Le chiedo che tipo di bilancio si può trarre su questo avvio di stagione dell'Albino Leffe, come sempre con un occhio anche alla crescita dei giovani, però stanno arrivando anche dei risultati interessanti, chiaramente quello più eclatante contro il Cittadella. Il Cittadella aveva vinto tutte le partite, poi siete arrivati voi un po' a rompere le uova nel paniere. Che avvio è stato di campionato?
2: Beh, diciamo che è stato un avvio che potevamo anche immaginarlo per i tanti cambiamenti, un avvio altalenante con dei risultati positivi e negativi, che comunque poteva far parte di un percorso di rinnovazione che abbiamo iniziato, perché noi ogni anno inseriamo un po' di giovani e in più quest'anno c'è stato anche il cambiamento dell'allenatore. Quindi si poteva anche prevedere che all'inizio potevamo avere qualche altalenanza, insomma, di continuità.
1: Certo, però poi siete cresciuti, anche perché l'Albino Leffe ci ha abituato come sempre negli ultimi anni, diciamo storicamente, a saper reagire magari a qualche risultato negativo. Ecco, dicevo, si è un po' sublimato questo discorso con la vittoria sul campo del Cittadella. Che successo è stato quello contro i Veneti?
2: Ma è stato un successo, secondo me, penso meritato, perché abbiamo fatto un primo tempo molto importante, dove dal mio punto di vista si poteva chiudere anche sul 3-0, perché ci è stato annullato un gol secondo me molto, molto dubbio, su una situazione che poteva essere interpretata in maniera diversa. Quindi si poteva chiudere il 3-0. Secondo tempo c'è stata la giusta reazione del Cittadella, però a parte in un paio di situazioni non abbiamo sofferto così tanto e secondo me la vittoria è stata meritata. E diciamo che è anche un piccolo, io dico sempre che bisogna fare degli step alla squadra. In queste settimane ho rotto abbastanza le scatole cercando di inculcargli di capire che devono fare degli step di miglioramento, di autoconsapevolezza, perché a volte non si rendono conto del loro potenziale.
1: Direi sta funzionando.
2: No, diciamo che è una squadra intelligente, una squadra molto cognitiva, che si applica, che lavora bene, e speriamo che questa vittoria ci possa far capire che si può fare un qualcosa in più del solito compitino, come dico io.
1: Ma certo, l'ambizione anche poi per far crescere i giocatori deve essere questa, e peraltro poi l'avevo accennato prima, ma non c'è bisogno che lo dica io, direttore. Come sempre in casa del Binoleffe c'è grande occhio per la crescita dei giovani, quindi le chiedo anche come si sta al momento lavorando per l'inserimento dei ragazzi della primavera. Tra l'altro quest'anno c'è il bell'impegno in Primavera 1, sono arrivate le prime soddisfazioni, ma anche poi a livello di singoli abbiamo visto gli esordi di ragazzi come Gamba, Colombi, Simonelli già lo avevamo imparato a conoscere, Trapletti penso che prima o poi entrerà anche in questa stagione. Insomma, i nomi poi da portare su sono sempre tanti.
2: Sì, diciamo che dal mio punto di vista la stagione scorsa, che la Primavera 2 ha vinto il campionato, ha fatto un qualcosa di unico che rimarrà nella storia non solo della Binoleffe, ma penso un po' nella storia anche del calcio giovanile. Che vincere un campionato di Primavera 2 con tutti i ragazzi local non è una cosa così,
1: anche un orgoglio, dai.
2: Così semplice. E quindi è stato fatto un capolavoro. Detto ciò, la Primavera 1 comporta delle difficoltà importantissime, perché comunque è molto più difficile. Nello stesso tempo consente, secondo il mio punto di vista, ai nostri giovani di arrivare magari in prima squadra leggermente più preparati dal punto di vista soprattutto mentale e tattico. Perché la Primavera 2 è un conto, la Primavera 1 ti confronti con realtà
1: di caratura superiore,
2: sì, molto superiore, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma anche fisico, e quindi questo ci dà un piccolo aiuto. E poi ovviamente, come diceva lei, noi si prosegue sulla strada di ogni anno di portare su i giovani più meritevoli, più pronti, quelli che hanno delle diciamo ipotetiche prospettive. Noi permettiamo di poter intraprendere un percorso, cosa che difficilmente lo si fanno in altre società di Serie C, e soprattutto abbiamo la pazienza di poterli aspettare, ecco, che secondo me è la cosa più importante che facciamo.
1: Eh beh, è un tema centrale appunto per l'Albinoleffe, ma dovrebbe esserlo un po' in generale per il calcio italiano. E poi ci andiamo a fare riferimenti anche sulla nazionale, perché non è stata una sosta banale. Però prima volevo chiederle anche, a me piace sempre parlare dei singoli che mi incuriosiscono, di alcuni colpi poi del mercato dell'ultima estate e di ragazzi che stanno cercando poi di diventare sempre più decisivi. Innanzitutto le chiedo, De Zogus che cosa può dare a questo Albinoleffe, perché nelle ultime partite comunque è cresciuto, contro il Cittadella la miglior prestazione sicuramente finora della stagione, ma non solo per le risultanze a tabellino, ma anche per il tipo di giocate. Le qualità non gli sono mai mancate, direttore, gli è forse mancata un po' di continuità finora per fare il grande salto. Ecco, le chiedo che colpo è stato e che tipo di prospettive ci sono per lui quest'anno con l'Albinoleffe, secondo lei?
2: Oh, diciamo che De Zogus sapevo che era non rientrava nei piani del Cittadella, e ritenevo che potesse essere un giocatore funzionale per il tipo di gioco che facciamo noi. De Zogus rispecchia un pochettino, non dico giovane perché lui, Jacopo, ha 24 anni, però è uno di quei ragazzi che secondo me hanno fatto un percorso non idoneo a livello tattico, a livello gestionale, perché comunque è un ragazzo molto molto sensibile, molto, e quindi bisogna sapersi approcciare con lui. Ha delle qualità, secondo me, a livello tecnico straordinarie, che lui stesso a volte ha fatto fatica a esprimere, ma e a dargli continuità, come dicevi te. Però io ritengo che questo problema qua sia un problema di tanti ragazzi che hanno delle qualità diverse dagli altri. Si parla di discorso della pazienza, con lui secondo me la maggior parte delle situazioni in cui si è ritrovato non ha avuto pazienza, non hanno saputo apprezzare, perché a volte bisogna anche apprezzare le sue qualità non solo tecniche ma anche caratteriali. Ripeto, è un ragazzo sardo, molto sensibile, quindi
1: però se sta bene fa la differenza,
2: secondo me, bravissimo. E quindi bisogna anche capire, noi dirigenti dobbiamo anche capire che ci sono alcuni ragazzi che non fanno fatica a esprimere il loro potenziale. Ce ne sono altri che bisogna aiutarli a tirar fuori il massimo. Secondo me lui fa parte di quelli che tardivi, ecco, come chiamo io tardivi, che devono trovare il contesto giusto, la società giusta, l'ambiente giusto, che lo mette nelle condizioni. Secondo me lui, penso che si, anche perché ha fatto di tutto per venire da noi, ha trovato il posto giusto, speriamo, per fare quel salto che è giusto che sia per le qualità che ha.
1: Certo.
2: Sennò, sarebbe uno spreco.
1: Ma sì, assolutamente. Io lo ritengo un giocatore che, se sta bene, ecco, di testa, può fare in Serie C, può fare assolutamente la differenza. Infatti, poi l'incidenza delle ultime settimane lo conferma. Però poi su altri giocatori, ecco, ritorno anche un po' sul tema dei giovani, ben incuriosito, devo dire, finora in questo avvio di stagione, non me lo aspettavo così centrale, anche perché proveniva comunque dalla Serie D. Le chiedo, Sassi, che scoperta è stata? Perché è un calciatore molto intelligente, peraltro anche molto, molto duttile, può essere schierato in diverse zone del campo, deve ancora sgrezzarsi definitivamente, però ripeto, la duttilità e anche la centralità già nell'undici di Zaffaroni lo rendono un elemento un po' di spicco. È una bella scoperta finora dell'Albino Leffe.
2: Sì, è un ragazzo che lui stava, come altri presi in questi anni, stava in Serie D, secondo me è utilizzato spesso fuori ruolo, come lo era Sali l'anno precedente, due anni fa, quando l'ho preso anche lui dalla Varesina. A volte ci sono tanti ragazzi che vengono utilizzati fuori ruolo, e questo non li mette nelle condizioni di esprimersi nel loro reale potenziale. Sassi, secondo me, era uno di quelli che, come appunto come Sari, che non esprimeva il suo potenziale per le qualità tecniche e soprattutto per l'aspetto anche cognitivo di calcio.
1: Perché è stato un ragazzo intelligente, già non ha neanche 20 anni, però le giocate giuste le prende quasi sempre, questa perlomeno è la mia impressione.
2: Sì, lui sa giocare a calcio, poi c'ha enorme margini di crescita anche sull'aspetto fisico, perché comunque
1: non è ancora sviluppato al 100%.
2: Sì, ed è solo 3 mesi che lavora in un contesto professionistico, quindi ha grandi margini di miglioramento. E poi, appunto, come dicevi te, ha questa duttilità tattica che gli permette di fare più ruoli.
1: Beh, una bella scoperta, dai.
2: Sì, è uno di quei tanti ragazzi che, come dico sempre, in Serie D ce ne sono tanti. Io dico che il campionato di Serie D è un campionato dove ci sono tanti giovani forti che possono fare un percorso. Leggevo proprio nei giorni scorsi di quanti ragazzi che sono partiti dalla Serie D e sono arrivati addirittura in nazionale. La Serie D è diventato un campionato nell'ultimo decennio, da quando è scomparsa la vecchia C2, è diventato un campionato molto molto impegnativo, con tanti giocatori di esperienza, perché è un'altra cosa che è stata positiva, è stato togliere l'obbligo di far giocare 4 giovani in D, che secondo me era, dal mio punto di vista, un'esagerazione, perché i giovani bravi, e l'Albino Leffe lo dimostra,
1: giocano a prescindere, giocano. Certo.
2: Cioè, non c'è bisogno di un obbligo. Quelli
1: no, assolutamente.
2: Giocano, da fare.
1: Devono giocare perché se lo meritano.
2: Ah sì, certo, quindi non c'è bisogno di mettere delle regole, delle imposizioni solamente per magari accedere, che ne so, al minutaggio. No, giocare i giovani bravi, giocano e basta, stop. Questo è il mio punto di vista.
1: Ma è chiaro, appunto, come ha detto direttore all'Albino Leffe, questa ne è l'assoluta dimostrazione. E poi, prima di salutarla, direttore, l'ultima domanda, non posso non fargliela su questa sosta nazionali, perché l'Italia di Mancini è ripartita e non a caso l'ha fatto anche nei convocati e poi, devo dire, anche nel minutaggio con 2 ex Albino Leffe, con Zoma e con Dumbia, che si sono messi in mostra, devo dire, soprattutto Dumbia. Uno è andato a cercare fortuna in Germania, Zoma, l'altro è andato a cercare fortuna in Portogallo adesso, prima era andato al Venezia. Le chiedo che soddisfazione è vederli esordire in nazionale e poi dall'altro lato, certo però, vederli sì con la maglia azzurra, però in Serie A alla fine concretamente non ci ha pensato nessuno, perlomeno non in Italia, adesso.
2: Diciamo che la soddisfazione maggiore è quella che appunto, come ho detto più volte, averli visti crescere, fatto fare un percorso, aver avuto pazienza proprio di aspettarli, alcuni anche lo stesso Dumbia sotto l'aspetto fisico, e saperli gestire nel minutaggio, non bruciarli. Mi ricordo 3 anni fa, il primo anno c'era di noi, se nessuno si ricorda, in una partita di campionato, se non sbaglio, a Gorgonzola, sia Dumbia che Zoma erano tutti e due contemporaneamente in panchina, quindi anche lì c'è stato
1: un processo, certo,
2: utilizzo intelligente dei ragazzi, e quindi fa enormemente piacere vedere questo percorso che ha fatto. Poi c'è il dispiacere ovviamente che io ero uno di quelli che dopo 6 mesi più volte diceva che potevano fare un salto di qualità importanti. Purtroppo c'è questa discriminazione a volte nel prendere i giocatori dalla Serie C, e magari da una città
1: un po' di preconcetto, insomma.
2: Sì, un po' di preconcetto, diciamo pregiudizi, perché dico, ma giocare al Bologna è un conto, giocare lì è un conto, giocare nel Venezia. Invece per fortuna ci sono anche dei dirigenti capaci, ricordo sempre Pippo Antonelli, che sono uno di quelli che è stato veloce nel capire le potenzialità di Dumbia. E stessa cosa vale per Zoma, ma che all'estero l'hanno seguito svariate volte. Infatti, cioè, non solo Norimberga aveva la scorsa estate un mercato incredibile di tutte le squadre estere, quindi fa capire che in Italia bisogna, uso sto termine, svegliarsi nel scegliere e nel leggere le potenzialità e le capacità dei giovani.
1: Visione e coraggio sono le due cose che ci mancano un po', non giriamoci troppo attorno, è così.
2: No, manca coraggio, e Mancini nel suo ha fatto una scelta, penso, molto coraggiosa, molto difficile, ma vedendo queste 4 partite gli ha dato ragione. Poi bisogna anche avere pazienza, purtroppo in Italia non è un paese
1: di pazienti, no, mi sento di dire di no. No, assolutamente.
2: In Italia si vuole tutto e subito, e non va bene, i giovani devono fare un percorso, devono sbagliare, bisogna aspettarli. Invece qua purtroppo si battezzano dopo la prima
1: sì, basta una partita per dare un giudizio definitivo su un giocatore, che ovviamente è una follia. Beh, purtroppo è così, e mi sento di dire però, per fortuna, direttore, che ci sono in realtà come l'Albino Leffe che lavorano benissimo sotto questo punto di vista. Quindi io faccio ovviamente complimenti a lei e a tutta la realtà dell'Albino Leffe, e a questo punto la ringrazio per la sua disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata, alla prossima.
2: Grazie a voi, non vorrei dimenticare di dirvi che il ringraziamento più grande va fatto a un presidente lungimirante come il nostro, che
1: rende possibile, certo.
2: 27 anni che diceva che bisognava lavorare sui settori giovanile, diciamo che in pochi l'hanno ascoltato e seguito. Spero che noi possiamo essere d'esempio per tante altre società che prima di investire sui giocatori investono sulle strutture, per poter fare poi un percorso ai propri giovani del settore giovanile.
1: Sarebbe bello, direttore, auguriamocelo. Io comunque a questo punto la ringrazio ancora, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie al direttore sportivo dell'Albino Leff, Antonio Bedio. Ringraziamo ovviamente Matteo Viscardi che ha reso possibile questa chiacchierata, questo collegamento. Abbiamo sforato un po', ma i temi da toccare erano veramente tanti in casa Albino Leff, una squadra che poi anche continua ad ottenere risultati interessanti sul campo a livello giovanile e non solo. Ce ne andiamo rapidamente in pausa però, perché tra poco rientriamo con il collegamento con la redazione di Tutto C'è. Passiamo da un direttore all'altro perché a breve c'è Ivan Cardia, fra poco.

0: Siamo, ci siamo, ci siamo, confermiamo, ci siamo. Anche con la voce prosegue la puntata di oggi di A Tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ci perdonerete il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto nel blocco precedente il direttore sportivo dell'Albino Leff, Antonio Obbedio. È stata una bellissima chiacchierata, ci siamo un po' dilungati, del resto quando si parla di calcio lo sapete che staremmo qui a parlare veramente per ore, però dobbiamo essere anche contenuti. E a proposito di contenuti, adesso andiamo a parlare di contenuti per quanto riguarda la Serie C. Fra poco dovremmo avere il collegamento con la redazione di Tutto C per appunto andare a toccare un po' dei temi di giornata. Ci sono effettivamente delle notizie da andare ad analizzare, innanzitutto quella relativa al Grosseto, perché si è parlato di questo pignoramento delle quote, c'era stato un po' d'allarme insomma attorno all'ambiente della squadra toscana, qualcuno era già preoccupato dopo invece una bellissima partenza sul campo. Ha fatto un po' il punto della situazione invece la proprietà, che è stata molto, molto calma, ha cercato di tranquillizzare l'ambiente. Parliamo di questo e non solo, proprio con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, che accogliamo scusandoci un po' per il ritardo. Ivan, eccoci.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Prometto che ti rubo poco tempo allora per commentare però le notizie un po' di giornata tra calciomercato, cambiamenti in società e non solo. Stavo parlando del pignoramento delle quote, c'è stata questa replica ufficiale della società, leggendo un piccolo passaggio: il Grosseto respinge letture allarmistiche, approssimative o fuorvianti che non descrivono correttamente lo stato dei fatti. La società continuerà a tutelare la propria immagine in ogni sede opportuna nei confronti di strumentalizzazioni e distorsioni della realtà. Insomma, risulta che non è stato nominato alcun custode giudiziario. Sostanzialmente sul campo non dovrebbero esserci ripercussioni, Ivan.
1: Beh, speriamo di no, anche perché sul campo il Grosseto sta facendo
0: grandi cose
1: in questo avvio di stagione, quindi sarebbe veramente un peccato. Poi è ovvio che vicende extra campo possano condizionare in qualche modo anche i giocatori. In questo caso, oltre a leggere il comunicato, come avevi già giustamente ricordato tu, sono pignorate le quote della società che controlla il Grosseto, cioè, ma non è un intervento diretto, ecco, sulla gestione del Grosseto. Questa
0: esatto.
1: È una differenza che va spiegata, perché poi è sicuramente vero che nell'immediato non ci siano delle ripercussioni sulla gestione sportiva del Grosseto, poi è altrettanto evidente che poi bisognerà capire se questa vicenda porterà a degli stravolgimenti. Insomma, è ovvio che la proprietà ha un ruolo centrale in qualsiasi società, compresa quella di calcio, però diciamo che al momento non c'è un intervento sulla gestione sportiva del Grosseto, manca appunto ancora il custode, quindi diciamo che siamo in una fase molto prematura per capire poi in che direzione si andrà.
0: Assolutamente, qui bisognerà solo attendere, però ecco, ci auguriamo, come dicevo, che il campo possa rimanere intonso, anche perché la squadra è giovanissima, oltre che ottenere i risultati si sta distinguendo proprio per l'età media bassissima degli 11 titolari e non solo. Però poi, andando a parlare ancora più di campo, Ivan, c'è stato questo cambiamento nel Barletta a livello dirigenziale, è arrivato il direttore sportivo Volume, quindi anche qui c'è grande curiosità intorno a quello che potrebbe accadere. Leggevo anche già di possibili colpi in difesa, colpi di esperienza tra Di Chiara, Giron, sono tutti nomi che conosciamo benissimo, ben rodati, potrebbero dare una mano effettivamente a questo Barletta?
1: Beh, sì, tra l'altro ne ha parlato anche direttamente Volume ieri in conferenza stampa, insomma, aprendo all'ingaggio di entrambi i giocatori, entrambi Mancini. Da quello che sappiamo di Chiara è veramente molto vicino all'essere tesserato, però in realtà Volume ha parlato anche di Girone, ha detto che insomma potrebbero arrivare entrambi. Sono due nomi
0: arcinoti,
1: di categoria anche superiore, questo va detto, quindi insomma è quantomeno un segnale dell'intenzione di voler fare le cose per bene anche in maniera abbastanza ambiziosa in un nuovo corso che si avvia.
0: Beh sì, poi diciamo che le ambizioni della società sono ben note da tempo, Ivan, quindi sì. Questo è solamente un segno di continuità su quello che poi sono gli obiettivi a lungo termine. Vedremo il Barletta che nelle ultime settimane è tornato un po' a zoppicare a livello di risultati, mentre sempre per il mercato un altro grande nome, anche qui molto esperto, di certo non più nel fiore degli anni né nel top della propria carriera, ma parliamo pur sempre di Alfredo Donnarumma, potrebbe andare a rimpolpare le fila del Giuliano in attacco. Anche il Giuliano ha bisogno probabilmente di qualcosa, non sarà facile quest'anno evitare i play-out, però ecco, Donnarumma è un nome che fa sempre effetto, certo, poi andrà verificato sul campo, caro Ivan.
1: Eh sì, anche perché l'ultima stagione di Donnarumma non è stato quello che abbiamo visto per anni, no. Anzi, nelle ultime stagioni, l'anno scorso zero gol a Lumezzane, anche a Terni, a Catanzaro, non è andata bene. L'ultimo anno, diciamo, ad alto livello, ma in Serie B, quindi comunque efficiente,
0: a Terni.
1: In difficoltà più elevato, sì, è il primo a Terni, con 14 gol in Serie Cadetta. È un giocatore che insomma in Serie C, ricordiamo un po' di anni fa, già appunto di quest'ultima parentesi non troppo felici, col Como fece benissimo, è un giocatore che volendo non ha bisogno di presentazioni, è molto vicino ad essere annunciato, c'è soltanto una questione diciamo burocratica, una questione di liste da dover
0: per cambiare,
1: da dover gestire. sì, vabbè, per forza. E poi dovrebbe essere annunciato, ovviamente, ripeto, come dici tu, come ricordavo io, insomma, i numeri recenti, va verificato, ecco, che Donnarumma stia arrivando. Il nome è di quelli che insomma possono anche far sognare una piazza soprattutto come Giuliano, ecco.
0: Eh sì, come dicevo, poi lì nella metà destra della classifica ci sarà grande concorrenza, quindi servirà a trovare gol in un modo o in un altro con un attaccante o con un altro, quindi anche qui verificheremo poi quello che potrà accadere per i gialloblu. Ivan, ti ho colto in ritardo, quindi ti lascio già ai tuoi impegni e mi scuso ancora, ma è sempre un piacere comunque. Alla prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie ad Ivan Cardiel, direttore di Tutto C, per aver toccato un po' queste notizie del giorno. Devo dire, sono abbastanza d'accordo con Ivan per quanto concerne questi nomi. Donnarumma è stato un attaccante di grandissimo spessore. Certo, saranno anche 36 anni a breve, l'accordo idealmente sarebbe ovviamente solo su base annuale, neanche, chiaramente fino a fine stagione. Certo, il Giuliano non ha tanti gol nelle gambe lì davanti, Udo, Gunseyer, giocatori che conosciamo bene, che il Giuliano conosce bene, però nessuno dei due è in grado probabilmente nel lungo periodo di portare dei bottini di reti sufficienti. I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti, a Giuliano però è un tema sicuramente, quindi sono curioso, devo dire, di capire quello che potrà accadere. Non mi aspetto faville, però abbiamo visto che la Serie C ci sa stupire spesso da questo punto di vista, quindi mi prendo le mie assolute responsabilità, posto che il Giuliano comunque nelle ultime settimane un pochino, perlomeno a livello di punti, si è ripreso con due vittorie nelle ultime tre giornate, quindi può esserci magari un po' un barlume di speranza per il futuro anche qui. Del resto, come dicevo, salvarsi non sarà per nulla facile, riuscire a raggiungere una salvezza senza dover passare per i play-out sarebbe veramente tanta cosa. Per quanto riguarda gli altri nomi, Giron e Dichiara sono anche qui, come dicevo, arcinoti. Devo dire, in particolare, il colpo di Chiara, secondo me, per Barletta sarebbe un colpo di livello. Anche lui non è il più, ma normalmente il giocatore che abbiamo visto per tanti anni in Serie B, però nonostante tutto io l'anno scorso qualcosa in alcuni momenti ero riuscito a vedere. anche con l'Arezzo, e quindi potrebbe dare una grossa mano. Anche Giron, tanto parliamo come parametri anagrafici più o meno degli stessi, 32 anni per tutti e due. Anche Giron sicuramente sa come si fa nel girone C, perché anche lui lo conosciamo benissimo, però ecco. Dichiara sarebbe un colpo di spessore probabilmente ancora superiore. Staremo a vedere. Tra l'altro, poi io vi invito come sempre a consultare il sito e l'app di TuttoC per rimanere sempre aggiornati sulle notizie inerenti alla terza serie. Coincidenza, vedevo proprio riportata in questo istante una news sul Barletta perché la classifica è tornata un po' a piangere dopo quell'incredibile partita contro il Bari, quella vittoria roboante per 3-0 nella seconda giornata con veramente un ambiente esaltato. Le cose non sono più andate benissimo, non è più arrivata una vittoria. Adesso la squadra giace in zona playout, però è stato molto netto il presidente Romano, che ambizioni ne ha da vendere per il prossimo futuro. Ha parlato di Paci, di Mister Paci, che viene al momento confermato al 100% sulla panchina dei biancorossi. Ha detto: con Paci c'è massima fiducia. Se avessi avuto dei dubbi, non sarebbe qui. È un grande professionista, una persona dai valori indiscutibili. L'anno scorso ci ha permesso di raggiungere lo storico obiettivo della vittoria del campionato di Serie D. E poi ha parlato anche degli altri impegni, ha parlato della sfida con la Cavese. Gli è stato chiesto se potesse però essere quello un ultimatum per l'allenatore, e anche qui è stato devo dire molto difensivo nei confronti del suo tecnico. Ha detto: vi prego di finirla con questa deadline, la partita con la Cavese non può essere vista come una gara da vincere a tutti i costi, altrimenti è una tragedia. Le stagioni si decidono a febbraio, il primo momento in cui si potranno tirare le somme sarà gennaio con il mercato. Se la squadra avrà reagito e fatto bene, andremo avanti così, altrimenti interverremo in maniera importante. Quindi ecco, mi sembra che quello che stavamo dicendo venga avvalorato anche dai fatti. Le ambizioni del Barletta già nelle ultime finestre di calciomercato, anche nei dilettanti, erano state finestre di mercato ambiziose, e quindi fa capire che qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, metterebbe poi sul piatto le sue disponibilità economiche, andrebbe a rimpolpare ulteriormente la squadra. Barletta, che come dicevo poi sarà impegnato con la Cavese in ripresa, quindi anche qui probabilmente arrivano meglio i biancazzurri che non i biancorossi. Sarà una sfida interessante da seguire. Per quanto riguarda invece, ecco, le partite sul campo, ricordo che poi già a breve ritornerà la Serie C, perché c'è già un anticipo domani. C'è questa sfida molto delicata fra Union Brescia e Pro Vercelli nella Girone A, con l'Union Brescia che dovrà cercare di fare bottino pieno. La Pro Vercelli ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro il Carpi. È una squadra che va un po' a metà, probabilmente sta occupando la zona di classifica che merita, quindi più o meno a ridosso, con il tutto rispetto, della zona playout, un po' che bazzica fra zona playoff e zona playout. La graduatoria è sempre molto corta. L'Union Brescia deve trovare quello sprint in più. Nell'ultimo turno il pareggio contro l'Lecco, anche leggevo i pareri della gente, per quello che si sentiva in giro non sono umori così positivi, anche perché le aspettative sono inevitabilmente molto alte. Il Cittadella ha perso nell'ultimo turno, quindi non è andato in fuga, però c'è la volontà di iniziare ad ingranare veramente con le marce innestate molto alte. Io sono dell'idea che possa farlo. Prima parlavo di Matteo Viscardi, invece, che ha permesso il collegamento con il direttore sportivo Bedio. Ne parlavamo in privato proprio pochi giorni fa. Lui invece vedeva meglio la Cittadella. Quindi attenderemo poi il prosieguo del campionato, ancora molto lungo, per capire quelle che potranno essere le ambizioni in alta classifica. Noi fra poco abbiamo un collegamento nel prossimo blocco molto interessante per chi la Serie C ce la sta raccontando nell'arco di questa stagione. Quindi direi di andare subito in pausa, poi per accogliere in tempo il nostro nuovo ospite. A fra poco.

Ed eccoci nuovamente in diretta per l'ultimo blocco della puntata odierna di A Tutta Cima. Come detto nel blocco precedente, abbiamo ancora di cui parlare, perché a breve avremo in collegamento chi la Serie C ce la sta raccontando. Una stagione lunga e ancora che dovrà regalare veramente tanto.